0: e stiamo riempiendo tutti gli spazi, perché a volte, no, io penso a una famiglia. Non è il problema della casa che l'appartamento è troppo piccolo, è un problema proprio di come viene organizzato e queste abitudini, insomma, di acquistare e tenere tutto. Perché quando uno cambia casa, fa un trasloco, il disordine poi ritorna. Quindi sì, no, c'è proprio un principio comunque di
1: Un
0: scarsità.
1: principio
0: Sì.
1: di proprio una questione mentale
0: Sì, è una questione mentale.
1: che non siamo per l'essenziale.
0: Sì, però quando uno inizia a scoprire l'essenziale
1: È
0: è
1: fantastico.
0: fantastico. Io quindi lo posso proprio testimoniare perché io ho fatto questo percorso di riordino in casa mia adesso quasi una decina d'anni fa e siccome io tengo corsi, ogni volta inizio a togliere qualcosa. Non so se sono una minimalista, non so, non è, mi interessa. Sento che però sto bene in casa mia e il fatto di avere meno cose mi risparmia. Mia tantissimo tempo, proprio nelle faccende di casa. Sì?
2: Posso chiederti una cosa? Ma dopo, tra virgolette, non ti penti mai di esserti liberata di queste, di alcune cose?
0: Ma anche se succede, io questo lo dico sempre alle persone, io non posso garantire che poi non ci sia, che una persona non vada a pentirsi di quello che ha tolto, ma è importante staccarsi, non dipendere dagli oggetti. Ci sono degli oggetti, no, che i ricordi, no, la maglietta del viaggio di nozze, o cioè, io vado in consulenza con una maglia che mi ha regalato una mia amica che non c'è più, no? E dico, un giorno anche oggetti legati appunto a persone che non ci sono
2: Che
0: più
2: esatto.
0: nella nostra vita. Ci leghiamo all'oggetto come se, no, potessimo tenere un'ancora con questa persona o questo evento anche, no? Un
2: Sì,
0: ricordo.
1: vero, vero.
0: Ma non è che noi togliendo la maglia che ho io o altri oggetti, perdo la relazione che ho avuto, no, con questa persona. E adesso, anzi, vi dico proprio questo perché io ho accompagnato proprio un'amica nel suo ultimo periodo. Io, mentre io sviluppavo la mia professione, lei si ammalava sempre di più e alla fine gli ho detto: ma cosa vuoi fare con gli oggetti, no? I tuoi, no? E lei mi ha detto: io voglio che la mia famiglia mi lasci andare, no? Come insegni tu alle persone, no? E come questa cosa, no? Sentirlo da una persona che era in fine vita,
2: Mamma mia.
0: era una cosa molto molto forte. E le persone stesse, non voglio, adesso stiamo parlando di un tema molto molto forte, no? Che
1: Va
0: magari
1: benissimo.
0: sentono, stanno vivendo tante tante persone. Guardate che se riusciamo a lasciare andare, si apre veramente grandi opportunità e vi racconto anche questa mia esperienza personale, perché la cosa, io insegno alle persone a lasciare andare gli oggetti, no? Ma in realtà sono le situazioni che dobbiamo imparare a lasciare andare, no? Le amicizie tossiche, abitudini
1: Un altro bellissimo
0: sbagliate
1: argomento.
0: e questo avviene in modo automatico nelle persone. Io ho lasciato andare il mio lavoro. La cosa più difficile che io ho lasciato andare è stato il mio lavoro, perché insomma avevo un lavoro nella pubblica amministrazione, in un'epoca che insomma non è tanto di sicurezza economica, no?
1: Il posto fisso,
0: Avevo il posto
1: come il
0: fisso,
1: film di
0: ma
1: Checco Zalone.
0: esatto,
1: Non
0: insomma.
1: lasciare il
0: No,
1: posto
0: ma
1: fisso.
0: ho una famiglia, cioè, non è stato facile, però devo dire. Ci ho messo un bel po', perché ci ho messo più di un anno a lasciarla andare, no? Ma quando l'ho lasciata andare, guardate, mi sono aperte delle strade, ho avuto delle opportunità, sono cresciuta come persona, perché appunto ho scritto un libro, ho lavorato in grandi aziende, insomma a livello nazionale, sono stata a Rai 1 tante volte, cose che non mi sarebbero, strade che non avrei avuto, insomma, se io fossi rimasta legata. Non sto dicendo a tutti
1: No, no,
0: lasciate,
1: infatti,
0: però questo.
1: però abbiamo una cosa in comune. Infatti, io ero direttore commerciale di una grande nota azienda di calzature e mi sono svestito a livello professionale e mi sono aperto il mio punto vendita. La cosa che posso dire è che se io non lasciavo quel posto là, non avrei mai conosciuto Ettore e la Lilly, non avrei mai conosciuto i Gas e Gamma 5, per cui. vedi quante opportunità. Per cui certe volte il resettare, come quando si spegne il computer e resettiamo, io credo che sia invece molto importante anche a livello fisico. Io devo dire che anche adesso abbiamo un'azienda per cui siamo sempre, lavoriamo 7 su 7, vi dicevo, ma sai che gioia. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima serata con degli amici, appunto, sempre di lavoro, roba genere, abbiamo finito a mezzanotte, per cui ora che siamo andati a casa, però ti svegli sempre col buon umore. Per cui resettare quello che hai detto tu è una cosa straordinaria e ti fa molto onore e mi fa piacere perché abbiamo una cosa in comune.
0: Anche fantastico. A me mi fa molto piacere. E il riordino, no? Quando viene, non è solamente svuotare un cassetto, ma è qualcosa un po' di più, trasforma le vite. Insomma, il riordino ha trasformato prima di tutto la mia vita, ma ho visto tante persone appunto cambiare, e quindi questo è stato quello che mi ha, la scintilla che mi ha detto no, io voglio cambiare. E è vero, mi sveglio la mattina felice, insomma con gioia. Non è sempre facile, perché insomma non è facile, però sicuramente ci ho guadagnato proprio di felicità, sì, di gioia.
1: Di gioia,
0: sì, questo è sicuramente
1: fantastico. Ma poi posso dirti che lo si vede proprio, tanto che lo racconti hai gli occhi che sono lucidi, e per cui è bello vedere una persona vera.
3: Figura proprio. Peccato che i radioascoltatori non la possono vedere.
0: Sì. Ma allora beh, mi possono,
3: una bella mamma, vera.
1: Una bella mamma, no, una bella bellunese bellumat, che salutiamo. Mia moglie che è in negozio, che anche lei è bellumata,
0: ecco, sì,
1: di Cipriana di Cardone,
2: ciao Cardone, Rossella,
1: che la conoscerai stasera.
0: No, ma mi possono vedere, perché comunque ho un canale YouTube, Francesca Riordino, e quindi
1: ecco, magari dimmi appunto il tuo canale.
0: Sì, allora mi trovano su tutti i social, quelli dove sono più presente sono LinkedIn, perché lavorando nel mondo aziendale, e poi appunto vabbè su Instagram e Facebook, ma l'anno scorso ho aperto questo canale YouTube che ci tengo veramente tantissimo, perché in Italia ci sono tantissime persone che parlano, no, del metodo Commari, perché appunto è famoso, ma in realtà non hanno fatto il corso, insomma è un corso internazionale in solo lingua inglese, quindi insomma ecco che almeno seguono una persona che è certificata. Poi un'altra cosa che ci tengo anche molto a dire, io sono associata da Poi, che è l'associazione dei professional organizer italiana, e svolgo anche il ruolo di referente del Nord-Est, quindi fantastico. Perché a me interessa che le persone, ecco, che svolgano questa professione siano appunto qualificate, competenti, e anche far conoscere di più questa professione.
1: Bello. Ma allora, scusa, adesso colgo ovviamente che dopo stasera ci troviamo là, se qualcuno vuole venire questa sera ho ancora qualche posto presso la Pierfe, così la può conoscere di persona dalle 7:30.
0: 19:30.
1: La Francesca sarà la ospite nostra. L'organizzazione degli spazi ovviamente incide moltissimo con le persone. Con l'umore e anche con l'energia, cosa fa? Cos'è quella scintilla che fa riordinare anche a livello mentale, fisico e
0: sì, hai proprio ragione, e c'entra tantissimo anche con l'energia. Allora, lo spazio ci rappresenta. Quindi anch'io, che sono una persona insomma abbastanza ordinata, comunque visto che a volte ci sono dei momenti in cui sono sotto stress, che anche il mio spazio va in confusione, e io dico Francesca devi fermarti, devi rallentare. E ecco, è una questione di energia, perché quando tu entri nel garage, no, il suo garage, o comunque in una stanza dove è molto piena, senti che manca l'aria, che manca energia, e quindi anche andando a togliere qualcosa si muove l'energia. Allora io vi dico questa cosa, io sono appassionata di Feng Shui, che non so se la conoscete, è un'antica.
2: Sì, abbiamo anche un amico, sì, Stefano Parancola.
0: Ecco.
1: Ma diglielo pure cos'è il Feng Shui.
0: È un'antica arte cinese, appunto, che porta armonia negli spazi. ragazzi, e io in questi ultimi anni ho iniziato a seguire e applicare alcune cose, e la prima cosa che appunto dice il Feng Shui è di fare questo decluttering, sgomberare, togliere.

0: a sistemare. Quindi se parliamo a livello energetico, però anche sulla nostra stessa persona, quando noi andiamo a togliere qualcosa ci sentiamo sì stanchi, sì è difficile a livello emotivo, ma che energia abbiamo dopo?
1: E qua dici una cosa molto molto interessante, perché ovviamente dal lavoro che facevo prima io sono stato diplomato anche in vetrinistica, per cui facevo vetrine. La cosa fondamentale è che quando cambiavi la vetrina ovviamente vedevi sempre gente più nuova, e anche in negozio cerco sempre di dare un cambiamento, di spostare, perché cambi proprio l'energia e vedi proprio un cambiamento, proprio, è proprio vero questo che hai fatto. E hai proprio azzeccato a livello commerciale, molto importante, perché infatti la gente, ci sono aziende che investono moltissimo sulle vetrine, per cui anche sull'impatto ovviamente visivo e riordino del negozio ovviamente abitualmente.
0: Beh, una cosa anche importante è che quando viene fatta una vetrina, comunque un'immagine, sì, una fotografia di qualsiasi spazio, è vuoto se pensate, non è mai pieno. Però c'è una cosa, il vuoto a noi ci spaventa. Infatti, quando viene, si riordina, no? Di solito anche un cassetto, no? Magari si toglie qualcosa, rimane vuoto e c'è questo senso di vuoto che la persona sente come una perdita, no? Una fatica. Ecco.
1: Fantastico, è bellissimo sentirti
2: Città, ma
1: veramente.
2: abiti del
0: No,
2: bellunese?
0: no, sono proprio Belluno,
2: Ah,
0: città.
2: proprio
0: Sì,
2: città.
0: vicino al
1: Belluno
0: centro.
1: città.
2: Ah.
3: Bene, allora, per quanto riguarda l'accumulazione degli oggetti, c'è qualcuno che mi dice se venisse a casa mia avrebbe lavoro per i prossimi 6 mesi garantiti. Beh, ma guardate che lei non è uno svuota
0: E
3: garage,
0: infatti, questa
3: dà
0: è una
3: dei
0: cosa.
3: consigli, ecco, mi raccomando, trovare spazio per mettere poi in un altro cassotto, cioè spostare da qua per mettere là.
0: Esatto, proprio allora sono due cose che io non faccio: riordinare per le altre persone, non perché non sia in grado, ma perché io voglio lasciare un metodo per gli altri, quindi si riordina sempre insieme. E la seconda cosa, riordinare non è mai spostare, e è quello che capita, insomma, no? Le persone che fanno tanta fatica a lasciare andare. Prendono e spostano, non so, da casa e mettono in cantina, garage, non è questo, non è questo riordino che funziona.
3: Ti leggo un altro
0: Sì?
3: messaggio. Io conservo ricevute, fatture, alberghi di 20 anni fa per ricordo. Sono irrecuperabile.
1: Classico,
3: Vabbè, scusami un attimo. Le
2: pietra a
3: fatture, ma
2: collo.
3: le fatture degli alberghi e quelle cose lì non è che occupano tanto spazio, stanno in una cartellina? Allora, e poi aspetta, gli spazi li riempio perché il vuoto lo temo.
0: E infatti è quello che dicevo prima della paura del vuoto, che c'è
3: Sì, esatto.
0: anche quando una persona, insomma, si prende coraggio. Non è semplice, ma come tutte le cose, no? Andare in cima a una montagna non è facile, ma la soddisfazione di arrivare in cima a vedere, no? Il panorama. Quindi lo dico, cioè, riordinare come si deve, che non è spostare, ma è fare un gran lavoro
3: Cioè
0: su di
3: mettere
0: sé.
3: da una parte all'altra, ecco, lo tolgo da qua per metterlo
0: Sì,
3: lì.
0: no, è quello che tanti dicono, ma no, il riordino non sono capace, non funziona. Eh sì, ma se si sposta solo non cambia nulla.
3: Dovrò prendere atto di questo.
1: No, mi fa da ridere perché certe volte vado a trovare i miei genitori, appunto delle ricevute e roba del genere, e una volta riordinando così ho detto: ma scusa, ma sai che data hai di questa ricevuta? Era dell'84. Cioè, veramente
3: Rispondo un
1: allucinante.
3: attimo ad Andrea Sceriffo. Sì, vedo il tuo nome perché viene fuori. Andrea, scusami se non ti ho
1: Ciao Andrea,
3: detto,
1: grande Andrea.
3: questi messaggi ce li manda Andrea
1: Buon
3: Sceriffo.
1: viaggio intanto,
3: Comunque,
1: perché lui lavora sempre col
3: sì,
1: camion, per cui
2: certamente. Anche Filippo, salutiamo anche
1: anche
2: Filippo, sei
0: Filippo
2: in
0: ci sta
1: ascolto. Che sono i
3: ascoltando,
1: nostri
3: purché non
1: camionisti.
3: sia.
1: E sempre attenzione, occhio sveglio oggi come oggi.
3: Beh, insomma,
1: Ma
3: penso
1: sono
3: che
1: vecchi
3: siano molto
1: veterani.
3: pratici.
1: E cosa ci hanno, che
3: Non ho
1: messaggio?
3: niente messo, e quelli che ho letto prima
1: Ah,
3: non ho
1: ok.
3: letto che erano di Andrea Sceriffo. E poi, sì, basta, ecco perché gli altri ce n'è un paio che riguardano il...
1: Ecco, magari diciamo, Francesca, magari questa sera qual è l'argomento che vuoi approfondire?
3: Sì, perché tra 5-6 minuti chiudiamo, perché è arrivato già il dottor Gennaro.
0: Sì, allora stasera parlerò un attimo di riordino di spazi di casa, quindi col metodo con Mari, e anche di spazi professionali. Magari lascio un attimo una parola anche sul discorso degli spazi professionali.

0: Perché, insomma, perché avere una postazione di lavoro in ordine? Ho letto che qui avete proprio il cartello di mantenere pulito, no? Lo spazio qui della radio. Perché averlo? Perché tutti gli oggetti che abbiamo intorno ci chiedono, no? Ci rubano attenzione. E quindi nelle aziende oggi si cerca sempre maggiore produttività. E non, basterebbe appunto avere delle postazioni di lavoro in ordine, ecco. E quindi questa è una cosa importante, ma ci sono tantissimi, insomma, benefici, che non è solamente un discorso di attenzione, più tempo, ecco, perché vi dicevo all'inizio, un'ora che si perde a settimana a cercare oggetti, ma poi è lo stress anche che capita, no? Quando non si trova qualcosa, le relazioni. Io avevo capacità organizzative, le ho sempre avute, ma non lo sapevo. Lavorando nel pubblico, pubblica amministrazione, guardate, c'è tantissimo bisogno, perché si perdevano tanti documenti. Avevo delle colleghe che, insomma, non erano molto organizzate.
1: Però vedo che le multe mie non le hanno mai perse. Mi sono sempre arrivate.
0: Però si generava tanto stress, insomma, quando non si trovava qualcosa.
2: E quella è.
0: Ecco.
2: Scusate un attimo, perché mi è arrivato un messaggio da Mauro il cubano romanista.
1: Ah,
2: non sei più romanista adesso. Ciao Lilli, la vittoria, hasta la vittoria sempre. E ho preparato già il libro, cioè la sigla finale, diciamo, hasta sempre comandante, no, tanto per dire. Ecco.
1: Bene. Dove
2: arriva il mio pensiero, vedi?
1: Perché noi siamo interisti.
2: Scusami.
0: Ah, ok.
2: Ma questo
0: sì.
2: Riguarda Che Guevara, no?
1: Sì.
0: Ho visto.
3: Anna Pia. No, Anna Pia, questa sera ne parla via radio.
2: Di che cosa?
0: No, siamo...
2: No, sono da Simone.
1: No, sono nel negozio Aresana, per cui Francesca sarà ospite lì nel nostro negozio. Per chi vuole venire, abbiamo già un bel pienone, però se vuole aggiungere qualcuno non c'è nessun problema, insomma, ecco. Per cui la trovate a Resana, Francesca sarà presso il nostro negozio dalle 7:30, faremo una chiacchierata e presenterà il suo libro.
0: Sì, Ufficio Zen.
1: Ufficio Zen, ovviamente.
0: Ecco, metodo per eliminare il superfluo, lavorare con chiarezza.
2: Mancano ancora 2-3 minuti alla fine della trasmissione.
1: Bene, se vuoi concludere tu, ti lasciamo a te la parola.
0: Beh, insomma, intanto vi ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio Simone, ringrazio tutti quanti qui della
1: e la Lilli.
0: Ettore La Lilli di Radio Gamma 5, e vi dico questa cosa: mi avete ascoltato e vi do un piccolo compito, insomma, togliete qualcosa, liberate un cassetto che vi dà fastidio, fate un primo passo, perché come si mangia un elefante? Un passo, un boccone alla volta, quindi fate un piccolo passo.
2: Ecco, mi Ettore. Chiedono di dire il tuo nome.
0: Francesca Stracuzzi,
2: ecco.
0: E trovate su YouTube Francesca Riordino, e mi trovate, insomma, sui vari social. Scrivetemi dei messaggi che mi fa piacere e vi rispondo.
1: Vuoi dire anche il tuo numero di telefono?
0: Ma trovano tutto su, trovano tutto. Francesca Stracuzzi, insomma, professional organizer.
1: Allora io dico, possiamo chiudere
2: dico
1: qui?
2: Io intanto un Dimmi. Altro messaggio. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione e alla vostra ospite. Conosco benissimo il suo metodo, così efficace che mi ha dato la possibilità di fare un efficace decluttering a tal punto che ho sgomberato pure il marito. Ora sì,
1: bellissimo.
2: Che respiro. Bacione a tutti, Arianna.
1: Bellissimo.
2: Da Chioggia.
1: Sì. Fantastico.
0: A volte è quando vi ho detto relazioni tossiche.
2: Ecco. Perfetto, Arianna.
1: Questa come chiusura è fantastica. Per
2: sì,
1: cui riordinate, partite sempre dal marito. E così, con questa risata, io saluto tutti. Vi ringrazio Lilli, ti ringrazio i nostri ospiti, veramente una mattina straordinaria. Ciao Ettore, a te la parola.
0: Ciao.
2: Grazie a tutti. Adesso finiamo per concludere con un po' di musica, e con Simone ci vediamo il terzo mercoledì, che è il 17.
1: E ci saranno ancora altri ospiti e ci sarà una sorpresa straordinaria.
2: Veramente, sì. Vai. Ecco, io vi saluto, vi do appuntamento ormai al primo mercoledì di maggio. Aspetta che chiudo i microfoni. Al primo mercoledì di maggio, che sarebbe mercoledì 6. cioè di giugno, sto dando i numeri, mercoledì 3 giugno, sì, perché il 2 è festa che andiamo tutti a Faont. Bene, vi mando un abbraccio, vi saluto tutti quanti. Mauro, resta all'ascolto perché questa canzone Fatalità cade proprio con quello che mi hai detto, col messaggio che mi hai mandato. Ciao a tutti, Gennaro, puoi entrare, grazie, arrivederci.
4: Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la... La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

0: Devo entrare. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi ancora una volta, il terzo mercoledì del mese, con Simone, ed è rimasto con me anche il nostro Ettore. Stavamo parlando di Franco Battiato, che va alla grande in questo momento in radio, veramente. Siamo qui anche col nostro Simone, che adesso vi presenterà i suoi ospiti. Però prima, Simone, leggerei le iniziative della radio.
1: Buongiorno a tutti intanto in questo splendido mercoledì. Apri il microfono, così dico anche saluto tutti, perché abbiamo
2: tanti ospiti oggi. Allora, per i radioascoltatori abbiamo degli ospiti, ospiti meravigliosi. Abbiamo tanta gente, passerà più di 1000 persone qui in radio.
0: Quando? Stamattina?
2: Stamattina.
0: Perfetto, facciamo una manifestazione.
2: Andiamo
0: direttamente,
2: no,
0: a fare una manifestazione.
2: Flavio, che ci parlerà dell'acqua. Poi
0: sì,
2: abbiamo,
0: sì, ci conosciamo.
2: La Sara che arriverà, fantastico.
0: Bene.
2: Intanto ringrazio Ettore, ringrazio Lilli, ringrazio la Radio Gamma 5 per questa bellissima opportunità che ci dà. Salutiamo la Tiziana, siamo Luca, perché dobbiamo andare in barca, per cui...
0: Ah sì, non vedo l'ora.
3: Esatto. Buongiorno a tutti. Dai.
2: Sono andato a prendere questa mattina i 90 litri di vino Verduzzo Dorato.
0: Il vino lo porta lui, l'acqua ce n'è quanta vogliamo.
2: L'acqua
0: a Venezia.
2: Lo porterà Flavio.
0: No, l'acqua a Venezia ne abbiamo quanta vogliamo.
2: Però non so quanto...
0: quanto sia quanto... bevibile.
2: Esatto,
0: ecco.
2: Esatto.
0: Intanto adesso leggo le iniziative della radio e ovviamente vi saluto tutti. Allora, 5 per 1000 quest'anno versare, quest'anno è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, il codice fiscale, prendete carta e penna per favore, oppure chiamate noi 01 59 80 90 288. Io lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Simone, tu ne hai di quei foglietti dove c'è il numero? Te ne sei tirato su? Che dopo casomai te li do.
4: Certo.
0: Ecco. Sì, perché di là ne ho, se hai gente che viene in negozio e vuole il numero,
4: certo,
0: eventualmente te li posso dare. Sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. E l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, e anche quando ci sono io, naturalmente. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana 66. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Ripeto il numero del nostro Valentino, 349 77 80 167. Poi Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17:45, Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice, ingresso libero. Per informazioni 346 3614 469. Queste banche ci stanno ormai mettendo sul lastrico, è il loro programma, ma noi non ci tiriamo indietro dal lottare. Radio Gamma 5 organizza, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ricordo che Paola appunto fa una trasmissione qui quindicinale a lunedì mattina dalle 10 alle 12 dopo il nostro Oriano. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e anche lui ogni giovedì, lo sapete, da mezzogiorno alle 3. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova. Per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti e gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco, dove alle 10:30 ripartirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988 del nostro Luca. Se non fate in tempo a prendere il numero, chiamatemi. Radio Gamma 5, e poi scusatemi, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave. Sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. chiamare anche qua al 329-0038-988 il nostro Luca. Poi Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga, in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN IT 94Y 08 327 629 6, e poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 0, 801515, presso la banca, cioè il credito cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Io credo che la sanità italiana dovrebbe vergognarsi di questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210 chiocciola, e qua finisce con la chiocciola e basta. E con questo io ho concluso, adesso do la parola ai nostri ospiti.
2: Bene.
0: Intanto buongiorno
4: video
0: di nuovo.
3: Sì. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
3: Ettore.
0: A tutti. Simone, Ettore,
2: sta andando bene. Buongiorno a tutti. Intanto, dopo queste bellissime iniziative, bene, finita la trasmissione, possiamo andare a casa.
0: Va bene, ciao a tutti.
2: Bene, allora salutiamo Flavio, che oggi ci parlerà dell'acqua. Poi abbiamo nel sgabuzzino abbiamo Filippo, che è lì. No, dai, scherzo. Se vuoi salutare intanto i nostri radioascoltatori.
5: Buongiorno a tutti. Bene. Grazie di essere qui.
2: Bene, poi faremo una telefonata diretta con Guido Porcellini, il dottor Guido Porcellini, che ci spiegherà tante belle cose, per cui sarà una trasmissione molto ricca e anche soprattutto molto informativa, perché poi avremo la Sara Schiagnuzzi che parlerà di riordino mentale dopo le 11, per cui credo che ne abbiamo di argomenti da affrontare assieme. Bene, allora come partiamo? Partiamo allora, Flavio, se vuoi dare intanto io telefono al dottor Porcellini, così lo mettiamo in diretta. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, se vuoi fare due parole di cosa ti occupi e cosa parleremo oggi.
5: Ma allora io sono il titolare di un'azienda di Creazzo, la iGreen Energy for Life. Diciamo che siamo sempre stati impegnati su due grandi fronti, quello energetico ma soprattutto per il trattamento dell'acqua, e quindi oggi parleremo questa mattina delle problematiche anche legate all'acqua, col contributo di Guido Porcellini, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, nonché oncologo.
2: Conosciuto anche.
5: Conosciutissimo, perché poi
2: ho visto delle
5: è stato, certo, ha seguito personaggi importanti nel mondo dello sport.
2: Fantastico.
5: E con una competenza molto importante. Lui collabora con noi e ci ha aiutato nel nostro progetto.
2: Lo possiamo, possiamo telefonargli?
5: Subito.
2: Tranquillamente.
5: Subito, perché ci aspetta, poi lui è impegnato con delle visite, quindi
2: bene,
5: ce l'abbiamo.
2: Allora andiamo subito, vediamo se c'è, così lo mettiamo in diretta e parleremo, faremo un bel dialogo con il dottor Porcellini, che parlerà di salute, soprattutto dell'acqua e l'importanza dell'acqua ovviamente anche a livello sportivo. Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Fantastico, aspetta che ne metto alto il volume così si sente bene tutti i nostri radioascoltatori. Come andiamo, tutto bene?
4: Sì, benissimo, benissimo.
2: Dove si trova? Dove si trova adesso?
4: Adesso al fantastico Mulino Rosso di Imola. Mi sono fermato perché non riuscivo ad arrivare in ambulatorio in tempo.
2: Fantastico. Bene, sì, bene.
4: Sempre
2: bene.
4: In viaggio, va bene così.
2: Bene, bene, dottor Porcellini. Allora, visto che siamo in diretta, parliamo un po' di l'importanza dell'acqua, che anche la scorsa volta abbiamo parlato, abbiamo avuto un bel successo, abbiamo avuto una buona partecipazione della gente, dei nostri radioascoltatori, per cui un argomento molto molto seguito e anche molto sensibile in questo mondo un po' intossicato, ecco, diciamo.
4: Vabbè, intossicato è essere, diciamo, gentili, perché ci stanno distruggendo completamente, quindi tutto quello che c'era di buono nella nostra cultura è stato disintegrato dall'industrializzazione e dalle culture intensive. Quindi non è che possiamo intanto pensare a distruggere le multinazionali, ok, che ci stanno ammazzando, ma noi dobbiamo pensare a come proteggerci. Questo per me è più importante nell'immediato. Poi è chiaro, le battaglie nostre le faremo. Contemporaneamente bisogna pensare che quando io bevo non faccio solo un atto di biochimica, quindi prendo dell'acqua che mi serve per le funzioni del fegato, del rene, del pancreas, eccetera eccetera eccetera, ma butto dentro anche una frequenza. L'acqua è un elemento frequenziale che trasporta in sé una memoria, ed è fondamentale questo da capire, perché un'acqua ferma, bloccata in una bottiglia per 2 anni in un parcheggio, perde la sua capacità. E adesso qui ovviamente siamo,
2: allora sottolineiamo già una cosa, che l'importanza dell'acqua, anche quello che viene venduto ai grandi magazzini, ovviamente non è acqua.
4: No, è una melma inconsistente, un colore e sapore, spesso c'è anche un sapore, che quindi questo è anche più grave, ma che ha un problema, che dentro mantiene tutte delle tossicità microscopiche che nella grande, no? Se uno guarda una bottiglia d'acqua la vede trasparente, bella come il sole, però dentro in realtà nasconde delle insidie. Questo è un problema enorme, enorme. Perché? Perché dentro le microplastiche, l'arsenico, tutti i metalli pesanti che poi si fissano nel corpo. E io vi ricordo una cosa, che i metalli pesanti che noi perdiamo, che non sono biodisponibili, perché in realtà noi dei metalli pesanti li usiamo in tutti gli enzimi che abbiamo: cadmio, molibdeno, rame, ferro, tutti conoscono l'emoglobina, che dentro c'è il ferro, no? Si prende il ferro per aumentare l'emoglobina, ma quelli sono metalli biodisponibili, cioè che possono essere usati dall'organismo perché c'è una frequenza particolare. Adesso non andiamo nel dettaglio, però insomma, se io prendo un pezzo di ferro e lo mangio, non aumento l'emoglobina, muoio, che è una cosa differente. Quindi tutti questi metalli non disponibili, non biodisponibili nel nostro sistema, abbiamo, li teniamo addosso, ci rimangono. Cosa succede dentro l'organismo? Che questi metalli si fissano in certe parti, soprattutto nel colon. Quindi provate a pensare alle coliti, al retocolite ulcerose, morbo di Crohn, tutte le malattie autoimmuni, perché il colon è il centro del sistema immunitario. Se tu sbarelli, questo è un termine romagnolo, se tu disassi quel sistema lì, quindi lo infiammi, la qualità e la precisione del sistema immunitario perde. Quindi tutte le componenti, tutte le malattie autoimmuni che abbiamo nel nostro organismo sono anche, e dico anche determinate da infiammazioni croniche continue del nostro sistema gastroenterico. Perché considerate che tutti gli ormoni che fanno lavorare il cervello, si chiamano neuromediatori, vengono prodotti nell'intestino, dall'intestino migrano nel cervello e lì fanno la loro funzione. Quindi avere un'infiammazione intestinale corrisponde anche ad avere una problematica mentale, cerebrale, emozionale, di tutti i tipi. Quindi abbiamo visto adesso, sono gli ultimi studi che cominciano veramente a lavorare in questo campo, tutte le malattie neurodegenerative, parlo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile, eccetera, eccetera, eccetera, sono determinate da delle infiammazioni croniche costanti di metalli pesanti che vanno lì e bloccano e infiammano il sistema. Allora, noi come dobbiamo fare?
2: Sta dicendo una cosa molto importante, perché... cioè che i metalli che ovviamente si trovano nell'acqua, la vagina, provocano queste...
4: non solo nell'acqua, è importantissimo perché la beviamo tutti i giorni, ma pensate al piombo, i metalli pesanti che buttano fuori le marmitte delle macchine, pensate a quello che butta fuori un'industria in un giorno. Noi continuiamo a vivere in una società antifisiologica, perché tutto quello che facciamo per dar profitto ai grandi fa star male i deboli. E questo non va bene, bisogna difendersi. Allora, la difesa parte da la depurazione dell'acqua, ma fatta come Dio comanda, nel senso, ci sono delle aziende, non sono di parte, io sparo da dritto perché mi sono rotti i coglioni delle pubblicità che sono ingannevoli. Ma ingannevoli sì, se mi inganni perché compro un biscotto piuttosto che un altro, va bene, hai vinto te, tutto a posto. Ma se mi inganni sulla salute, quello mi dà fastidio, perché dopo vengono da me quei pazienti che soffrono, stanno male, ma stanno male davvero. Perché quando prendiamo adesso la malattia che va di moda, la fibromialgia, non c'è uno che più non ci abbia la fibromialgia. Ma cos'è? La fibromialgia è una malattia specifica, precisa. Devi fare l'elettromiografia, vedi che c'è un difetto di conduzione, da lì fai una diagnosi. Quando non sanno cosa dirti, perché c'hai male dappertutto, stai male, ti senti male, hai dolore, eccetera, ma l'elettromiografia non mi dice... cioè, va bene, tutto a posto, e non sa cosa dire, e quindi ti danno questa pseudo fibromialgia che è dovuta all'intossicazione da metalli pesanti e altre problematiche, perché le microplastiche nell'acqua sono peggio ancora, perché sono più subdole, perché passano la barriera ematoencefalica, quindi si fissano nel cervello. Quindi noi abbiamo continuamente nell'acqua un veicolo che deve essere purificato, deve essere tolto. Io ho investito, ho conosciuto Claudio Trinaghi, così,
2: Flavio, ho comprato Flavio. Il depuratore.
4: Flavio, sì, Claudio, scusate, sono anziano anch'io, quindi ho conosciuto Flavio proprio perché sono andato da lui e mi ha fatto vedere cosa fa, e ho preso il suo depuratore, e vi dico che i sughi e i brodi che faccio adesso, che sono un cuoco provetto, sono vantazzi. Ma il problema è che ho bisogno di togliermi dalle scatole tutti quei tossici in più che non ho voglia di prendere. Possiamo toglierli tutti? No, perché poi dopo usciamo, camminiamo per strada, respiriamo l'aria, mangiamo prodotti che anche lì serve da fare anche una puntata solo sul cibo, perché ci serve da discutere tanto. Quindi sono tutte cose complementari, però sapete, non funziona che uno più uno più uno fa tre. In questo caso, in biologia, non si lavora per metodi lineari, ma esponenziali. Quindi uno più uno più uno fa 28. Quindi il danno è uno accelera l'altro, che accelera il terzo, che accelera il quarto, e chi c'è di mezzo siamo noi. Quindi è un obbligo. È chiaro che uno dice, sì, ma io come faccio? Come fai? Piano piano ti organizzi, cominci a trovare i produttori di carne, di verdura, indipendenti, che lavorano con una certa ottica. Io lavoro con ai miei pazienti oncologici, perché do delle aziende che lavorano in armonicoltura, quindi al posto di usare gli anticrittogamici usano le frequenze, cioè tu vai nei loro campi, sei in mezzo alla musica, perché certe frequenze positive mandano via i parassiti, gli dà fastidio loro, perché loro lavorano ancora per frequenze. Quindi l'acqua c'ha una frequenza, noi viviamo in frequenza, e possiamo togliere tante, diciamo, tossine che ci aumentano il disagio quotidiano con semplicità. Però ve lo dico agli ascoltatori, bisogna sbattersi, non è facile. È chiaro che è più facile andare alla Coop e comprare una pasta, non faccio nomi, che trovi lì sugli scaffali. Ma dopo la domanda è: tutti i giorni io mangio quella pasta, mi fa bene? Domanda. Tutti i giorni io bevo quell'acqua lì, mi fa bene? Guardate il residuo secco, no, il residuo fisso a 180 gradi, cioè se è sopra i 100 non la dovete bere. Ci sono delle acque in commercio che sono diuretiche, dette così, che sono, hanno 1400 di residuo fisso. Per forza diuretico, perché tu butti una valanga di sali dentro il corpo, il corpo non le accetta, cerca di buttarle via. Cosa deve fare, Porastella? Ma in quel momento ti disidrati, non è che ti idrati. E le conosciamo tantissime, le effervescenti naturali, cose eccetera, sono piene di roba che non va bene, non va bene. Ma e questo lo sanno tutti da migliaia di anni, solo che c'è... Io sono andato, avevo inventato con mio cugino, che si chiama Davide Cassi, è il presidente del laboratorio di fisica e gastronomica dell'Università di Parma, quello che ha inventato la cucina molecolare, per intendersi, dai, per darvi una cosa. Avevamo creato un Gatorade, che era acqua, pulito. Gatorade lo dico perché è una bevanda buona, quindi uno vuole. Però in una bottiglia c'erano l'equivalente di due di quelle bevande lì, e sapeva di acqua, con sali, minerali, bilanciati, eccetera, eccetera. Poi sono andato da un produttore e gli ho detto: ma come facciamo? Dovremmo imbottigliarla. Ha detto: non c'è problema, noi facciamo 280.000 bottiglie all'ora. Allora, un medico, no?
6: Mi viene da ridere anche a me.
4: Ah, il cazzo le do. Cioè, nel senso che in 5 giorni c'è tre piazzali pieni di bottiglie, per me è impossibile. Quindi la grande distribuzione, che hanno dei collegamenti, migliaia di operatori, eccetera, distribuiscono questi liquidi. Ok, chiamiamole acque, queste acque, perché hanno dei volumi che sono disumani, ma quando li stoccano stanno lì due anni, un anno, un anno e mezzo, al sole, al caldo, al freddo, eccetera. E le bottiglie di plastica, per quanto le fai bene, eccetera, cedono, perdono, e quindi tu trovi una valanga di PEF, cosa, microplastiche, tutte queste serie di sostanze che ci fanno male, ma è impossibile fare altro. Le metti in vetro, bene, allora devi andare a guardare le fonti. Il problema è che abbiamo intasato tanto il nostro sistema, dalla base alla terra all'acqua, perché le microplastiche vengono, a differenza dei sali, che se tu fai evaporare l'acqua, il sale non passa, rimane nella pentola, infatti la pentola rimane bianca, no? La vedete? E queste, le microplastiche vengono tirate su anche dalle nuvole, quindi piovono, e le fonti a 1600 metri ci sono le microplastiche anche lì. Cioè, ormai l'unica via è proteggersi. Questa è la mia opinione, che poi può essere, come dire, assolutamente contestabile, però questo è quello che penso io. Perché adesso avete visto vaccini negli allevamenti, vaccini mRNA, ma quelli si trasmettono, si trasmettono anche all'uomo. Ma potremmo fare noi dei vaccini a un pollo che Porastella, se, no? Guardando gli allevamenti di pollo, ti viene il disgusto, perché sì, sono massacrati. Sì, ma poi parliamo sempre di quello. Poi pensiamo ai salmoni, stesso discorso. Il salmone deve avere 10-12% di grasso al massimo, ne ha il 55%, perché fermo un mobile lì che mangia ingozzato da farine animali, che diventano anche cannibali, Porastella, perché gli danno le farine di pesce, come i maiali, che quando delle volte fai una cotoletta di buono sa di pesce, dici, c'è qualcosa che non va. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato.
6: Volevo fargli
4: qualcosa.
6: Una domanda.
4: Dica. Qua,
6: lei che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, può l'acqua incidere nelle prestazioni stesse? Che importanza ha l'acqua nelle prestazioni, visto che io gioco a calcetto, ma qua abbiamo dei radioascoltatori che faranno sport, palestra e via di seguito. Quanto è importante l'acqua?
4: L'acqua incide nel 100% della prestazione. Cioè, allora, un atleta di alto livello, io ho seguito, no, la nazionale russa di nuoto, la nazionale polacca di pallavolo, ho vinto olimpiadi, mondiali, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche 4 mondiali di pattinaggio artistico, 2 mondiali di danza sportiva, quindi ho spaziato. Ero il medico di Fognini, da Pellegrini, di Magnini, insomma gente che nello sport ha detto la propria.
6: Allora, cioè, un bellissimo curriculum comunque, di tutto rispetto.
4: No, sì, ma dopo il 2014 ho smesso di scrivere, perché sennò sembrava una geografia di me stesso, ma rotti i coglioni, la decima pagina, ma una vacchiaia. Ero il medico di Siena, ho vinto 6 scudetti di seguito, a Siena, una grande Siena che ha fatto la storia del basket italiano.
6: Fantastico.
4: Sì, no, le Final Eight, Final Four, ci hanno divertito. Ma è sempre per divertimento, perché... a me lo sport piace, io sono un rugbyista, ho fatto 25 anni di rugby, quindi i miei figli giocano a rugby perché loro possono fare tutti gli sport che vogliono oltre al rugby, quindi
6: fantastico. Per cui, ritornando alla domanda,
4: l'acqua è fondamentale. Voi considerate questo: allora, un atleta professionista in una tappa del Giro d'Italia, che adesso c'è il Giro d'Italia, sì, beve almeno 12-15 borracce, ok? Che sono 7 litri, 7 litri e mezzo durante, ok? Parliamo di acqua, senza parlare di integratori, che sarebbe troppo lungo. L'acqua è fondamentale. E io vi dico, quando fate un allenamento intenso, questo è un piccolo trucchetto che vi do così, che noi usiamo sempre. Vi pesate prima dell'allenamento, andate in bici, andate a calcetto, andate a fare quello che volete, la palestra, il coso, il basket, non importa. Quando vi ripesate subito dopo, ok, ci sarà una perdita di peso, ovvia, è tutta l'acqua che avete perso. Ecco, magari avete perso un chilo. Bene, se c'è un chilo, dovete bere 1,5 litri di acqua nell'ora e mezza successiva. Se avete perso 2 chili, sono 3 litri, è 1,5, quindi un chilo è 1,5 litri, 2 chili sono 3 litri, 3 chili sono 4,5 litri nelle 2 ore successive. Questo è per reintegrare, perché il corpo senza acqua non funziona, non funziona niente, non funziona il fegato, non funziona il pancreas, non funziona lo stomaco, sai, perché l'organismo deve contrarre, quindi toglie l'acqua dai tessuti e la mette negli organi funzionali, che sono, no, quelli che senza di quelli non vivi, quindi fegato, pancreas, rene, devono avere acqua, quindi l'acqua è fondamentale e la qualità dell'acqua è fondamentale. Quindi quando noi abbiamo una qualità di acqua alta, ok, abbiamo la possibilità di anche berne di meno, perché in ogni caso gli dai qualità, perché se io dentro l'acqua ho tanti soluti, che vuol dire sali, microplastiche, coso, cadmio, come abbiamo detto prima, l'organismo implica, si sforza e deve sforzarsi per cercare di buttarle fuori. È come gli anticrittogamici nelle piante: se tu gli dai l'anticrittogamico, la pianta usa il 30% di acqua in più. Ma sapete cosa vuol dire fra mettere la musica o mettere un antigrittogamico? Che da un lato tu consumi il 30% di acqua in più in un'azienda, se si parla di azienda a 100 ettari comincia a diventare un'impresa importante, e nel nostro organismo è uguale. Io butto giù acqua scarsa, ne ho bisogno di più, perché devo pulire di più, perché una parte di quell'acqua deve essere disintossicata, chiamiamolo così. Quindi la disintossicazione del sistema dipende dalla qualità dell'acqua, e non c'è altro. Quindi andare incontro alla basificazione, ci sono anche, io personalmente, nei malati oncologici, nei malati con le sclerosi multiple, nei malati con le malattie autoimmuni, c'è prima cosa da fare, pulire il sistema, c'ho delle diete da 15-20 giorni, ma stupido, e quando uno le fa si dice, ma bastava così poco? Ma davvero? E questo? Solo questo? Sì, basta poco.
6: Sta aprendo un mondo molto molto delicato e anche soprattutto molto molto importante.
4: Ma sai, io ci vivo in mezzo, fra oggi e venerdì ho 60 persone, di cui 50 hanno quel problema lì. Mamma. Cioè io vivo in mezzo a questa situazione, e non parliamo dei vaccini, dei corti, lasciamo, no, capito? Cioè, possiamo parlare di un milione di cose, però è sempre il problema, è molte persone che arrivano, che prendono 18 farmaci, stanno male con dei cani e cose eccetera, gli dici, guarda, pulisci l'aria, perché ci sono anche dei metodi per pulire l'aria. Noi usiamo, io a casa mia non c'ho un aspirapolvere, c'ho un separatore molecolare che mi toglie tutto, le polveri sottili, i micropolveri. Perché voi pensate questo, quando andate in ospedale, vi faccio una domanda, ascoltatori, avete mai, e dico mai, visto un aspirapolvere? Ve lo dico io, no. Sapete perché? Perché è vietato.
6: Davvero?
4: Quindi è vietato in ospedale, perché i filtri non riescono a tenere le microorganismi, le microplastiche, le microcose, i metalli.
6: Ne vanno nell'ambiente.
4: Le ributti fuori nell'aria. Quindi se sei in pneumologia, te ammazzi la gente. Allora lì è vietato, però in casa tua c'hai il Dyson, il folletto, tutti aspirapolvere che sono di livello altissimo. Ma la domanda deve essere: questi qui fanno davvero bene alla mia salute? È una domanda che uno si deve porre. O è la pubblicità che mi ha fatto portare? Io a casa ho uno di questi e lo uso, perché quando mi cascano le briciole dal tavolo lo accendi, lo metti in colpo. Però dopo c'è il separatore molecolare, quindi la mia donna di servizio usa quello, e io non ho più la polvere sopra i libri non ce l'ho. Fantastico. Posso ripulirli una volta al mese, la pulisco una volta ogni 5 mesi, per carità. Adesso, le finestre le teniamo aperte tutti, grazie a Dio. Quindi c'è tanto da fare, però l'acqua è il veicolo importante. Ricordatevi che dall'acqua viene il vino, è importantissimo questo. Sono un bevitore. Allora, no, stavo scherzando. Quindi noi abbiamo un problema tecnico, dobbiamo decidere cosa faccio, perché i pazienti vengono da me e vengono e mi chiedono: sì, no, ho capito, ma non c'è la pasticca che... No, non c'è la pasticca. La pasticca non c'è, c'è la tua voglia di stare bene. Questa è una cosa, una presa di coscienza. Io posso essere, come dire, se vuoi, un consulente della tua salute, perché questo è il mio mestiere. Ma se te non vuoi star bene, ma no, io posso scrivere tutto quello che vuoi su un foglio, ma tu starai sempre male. Quindi il problema è, io ti dico, pulisci l'acqua, fase A. Almeno quello fallo, almeno. Ma costa, ma cosa costa? Ormai c'hanno i finanziamenti, 100 euro al mese, 2 pizze, dai, fa ridere. Prendi l'acqua buona, non vuoi comprare un depuratore, ma ci può anche stare, però prendi la bottiglia di quella marca lì, che io glielo do, qui non lo dico, ma in ambulatorio ci sono almeno 5-6 marche che sono decenti. È ovvio che non sono come l'acqua depurata, perché ci mancherebbe, purtroppo non ce la fanno, ripeto, abbiamo intossicato le fonti a 1600 metri, abbiamo fatto le analisi, è imbarazzante, però almeno il resto viaggiano, stanno in vetro, si muove un po', ma tutto il resto, cioè la salute parte da noi, noi dobbiamo essere i responsabili della nostra salute, non possiamo devolvere la nostra salute a un medico di base, a un medico bravo o non bravo che sia, che non importa, ma dobbiamo devolviamo tutto a lui, fai te, dammi 2 pasticche, io così sto bene. Non stai bene, non stai bene perché non stai bene di testa, perché non hai deciso di stare bene. Cioè la salute passa da un momento di decisione, adesso mi voglio bene.
6: Bravo. Il problema, capito, è ottima osservazione, ma stai toccando veramente degli argomenti, dottore, veramente straordinari. Cioè praticamente con le sue parole io percepisco che l'importante è appunto la nutrizione, l'acqua, e noi siamo fatti di energia, per cui dobbiamo essere noi stessi artefici della nostra salute, o sbaglio?
4: Exactly. Assolutamente, al 100%.
6: Fantastico,
4: cioè,
6: fantastico.
4: Noi siamo organismi frequenziali, noi ragioniamo per frequenza. Vi faccio un esempio che conoscete tutti per capire cosa sono le frequenze. Scusate, quando io sono un gatto a casa, no? Me l'ha lasciato la mia ex moglie quando è andata dai genitori, ma mi ha dato il gatto suo.
6: Beh, insomma, gli ha lasciato qualcosa, dai.
4: La vita è bellissima, no? Ma non lo conoscevo neanche Porastella, ma cioè, poi io gli anagli voglio bene, quindi vabbè, arriva sto gatto. Allora, quando mio figlio torna a casa, il gatto, lui 30-40 secondi prima che arrivi, quindi praticamente a 500 metri, e non si può dire olfatto, non si può dire udito, perché una volta in moto, una volta in bici, una volta in macchina, cioè, quindi il gatto quando lui è lì arriva e si mette di fronte al porto e lo aspetta. Allora, cos'è questo? Secondo voi è un buon olfatto? Ma dai, non prendiamoci in giro, ma lo stesso fa anche il cane, eh? Fa anche il cane, uguale. Ma non pensate mica che sia l'olfatto che lo fanno usare, che arrivo a casa, ma cosa? È frequenza, lui sente le frequenze, tutti gli animali lavorano per frequenza, i baffi del gatto sono dei sensori, le orecchie del cane sono dei sensori, che non è per l'udito, è per sentire le frequenze. Le nostre cellule, la parete cellulare è fatta da fosfolipidi di membrana, no? Che se voi guardate è uno stecco con un bozzo, uno stecco con un bozzo. Se posso fare un po' di pubblicità a me stesso, se andate a vedere le mie trasmissioni televisive, le trovate, bastate che scrivete Porcellini in televisione, la trovate, non dico posso dire la cosa televisiva, non so.
6: Certo, certo, certo, perché no? Ma ha un YouTube, ha qualcosa che possiamo...
4: Ma io che su YouTube, Guido Porcellini Official, trovo sulla playlist.
6: Allora, diciamo bene.
4: Guido Porcellini Official, YouTube, Guido Porcellini Official. YouTube, lì trovate, nella playlist ci sono tutte le mie trasmissioni. Ma perché? Perché si sentono bene, si vedono bene, c'è le telecamere, quindi è bellino. Ma la stessa azienda poi fa, ed è un'azienda con cui dovreste anche parlare, secondo me, perché voi siete bravi come loro, quindi è molto bello mettere insieme persone capaci, ok? Che capaci vuol dire non è che sanno fare le cose, che sono capienti, che hanno possibilità di contenere, diciamo, che, contenuti, ok? Quindi la persona capace è una che è larga, che riesce a portare dentro se stesso un sacco di cose. Quello è la persona capace, secondo me. Perché il capace a fare una cosa sono buoni tutti. Essere capaci è un altro mondo, quindi è un altro ambito. Quindi il lessico delle volte c'è un'importanza. Quindi quando io parlo lì, dico delle cose che sto dicendo anche qua, che noi abbiamo il dovere sacrosanto di rispetto verso la nostra interiorità di volerci bene. E invece ci hanno convinto negli ultimi 70 anni che quando tu stai male, tu devi aspettare di stare male e poi vai da uno che cerca di farti stare bene. Ma no,
6: sì, io sì, non, sì. Cioè, no, mi viene da ridere bravo. Perché come mal di denti, vai sempre dal dottore quando è troppo tardi.
4: Esatto, ma quando ti dicono che c'hai un bozzo in un braccio, ah no, sì, no, aspettiamo, aspettiamo, ah, adesso no, adesso devo operare, ma nei sei mesi precedenti cosa mi hai fatto? Niente, bravissimo, un dottore della Madonna. In Cina il metodo cinese è bellissimo, perché cosa ti fa? Tu vai tre volte all'anno dal medico, ok? E lui ti cambia la dieta, ti dice, ti dà un po' di acupuntura, ti fa le tue robettine, ok? E tu per quelle visite paghi. Se tu segui quello e stai male, il medico deve venire da te e ti visita a casa, e per quella visita è gratis. Quindi lui perde tempo, viene da te perché ha sbagliato qualcosa. Quindi tu paghi solo se stai bene, non se stai male. Non so se avete notato che dentro i laboratori, io c'ho un ambulatorio a Prato, no, sapete che Prato, cioè, è praticamente cinese, ma è a Firenze,
6: sì,
4: uguale,
6: sì, sì,
4: cioè,
6: sì, però in un ambulatorio medico vengo là parecchie volte, per le pelli, per le scarpe,
4: bravo, bravo, esatto, ma hai visto, no, c'hanno i cartelli cinesi, c'hanno, sì.

0: continuano. Non posso dargli torto. Vero. Perché, no? Cioè, la nostra medicina.
1: Sì, infatti, non si vedono
0: così
1: mai per strada, si vedono solo all'interno delle fabbriche e basta.
0: Vabbè, quello è un discorso un po' particolare, andiamo nella socialità che sono delle belle bestie, però su certe robe sono avanti alla luce, perché la metodologia cinese del curare il corpo e l'anima prima del fisico ha 3.000 anni di storia e viene tutta dai Veda indiani. I Veda indiani, se voi andate a vedere, io ve lo dico, comprate, fate uno sforzo fisico, comprate i Veda indiani, sono un trattato di fisica quantistica, è incredibile, parla solo di energie, di trasmigrazione delle anime, energie, ma l'hanno scritto 6.000 anni fa, non adesso, 6.000 anni fa. Quello che ha detto Tesla, entrando in un tema che conosciamo bene, loro l'hanno detto 5-6.000 anni prima, sul lavoro energetico che bisogna fare dentro se stessi, eccetera eccetera. Quello che ha detto Steiner, Steiner ha detto quello che nel 1921 ha detto: faranno i vaccini e con i vaccini vi toglieranno l'anima. 1921, non è che parliamo di adesso. Quindi sta roba qui, cioè, il problema è questo. Allora io vi dico una cosa, bisogna informarsi, è difficile perché adesso abbiamo tante di quelle informazioni fuorvianti che non riusciamo a capire cos'è vero, cos'è sbagliato. Bene, bisogna
1: insistere. Infatti, secondo me, dottore, è proprio questo che io ci tengo che lei appunto dia le sue nozioni, queste pillole di grande formazione professionale, perché siamo intossicati anche dalle informazioni che sbagliate, vi di seguito prese la televisione, vi di seguito, per cui ben vengano queste bellissime interviste.
0: Ma si chiama arma di distrazione di massa, non distruzione.
1: Aspetti che c'è Flavio che vuole dire una cosa.
2: No, volevo cogliere, intanto ciao Guido.
0: Ciao,
2: è sempre un piacere ascoltarti qua. Io faccio mezz'ora ed è un flow incredibile, no? Perché sei davvero coinvolgente e sei così coinvolgente che ci hai coinvolto anche noi come Ai Green, no? E volevo proprio parlare di informazione, no? Perché e vorrei parlare di Ai Green un attimo, perché è proprio quello che ci siamo impegnati a fare, cioè abbiamo creato proprio uno studio per poter dare alle persone la possibilità di comprendere, no? Perché gli argomenti, capite, sono tanti. Sto ascoltando Guido per mezz'ora che parla di acqua pulita, che parla di leggerezza, che parla di frequenze, che parla di energie. Pensate che sono 3 delle 9 caratteristiche di un'acqua di alta qualità. E chiaramente anche un consumatore oggi che è lì, che si sta guardando intorno, perché oggi parlare anche di depurazione, voglio dire, c'è tanta
0: radio.
2: E sulla base di cosa una persona può fare una scelta, cioè, se non conosce, no, le cose, le informazioni, cioè, se non è consapevole della gravità del problema dell'acqua di rete, se non è consapevole di che tipo di inquinanti possiamo trovare dentro le bottiglie d'acqua. C'è l'ultimo studio, per esempio, di Greenpeace, no? Che ha fatto, preso 8 marche famosissime, scoprendo che all'interno di 6 di queste marche, quindi parliamo di l'acqua panna, la Sant'Anna, parliamo un secondo, e parliamo quindi di che valori, perché quando si dice che l'acqua panna ha 700 nanogrammi di PFAS dentro, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè, è una roba, è un valore.
0: No, Flavio, no, non ci rendiamo conto, nel senso, dillo cos'è 900, perché uno 900 non vuol dire.
2: Cosa fa, lo spieghi te, che lo spieghi meglio di me, perché è inutile che io mi vada ad addentrare cose. Ho la fortuna di averti in linea e ne approfitto
1: ne approfittiamo a piene mani.
2: Però 700 nanogrammi, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Dobbiamo considerare che 2 anni fa il livello di tolleranza FAS in Italia era 530 nanogrammi, unici al mondo, con valori che andavano da 6-8 volte sopra di qualsiasi altro luogo del mondo. Nei paesi nordici, alcuni paesi nordici, il massimo tollerato è 2. Quindi arrivare a 700 nanogrammi, no?

0: Acqua per i bambini? Cioè, voglio dire, stiamo attenti. La Levissima 540, a cui va aggiunto 6,2 di arsenico, non si può?
1: Ma dai, cioè, allora piuttosto che la presenza. L'arsenico è il famoso, no? Erano le capsule che usavano i nazisti per uccidersi quando
0: Ah,
1: venivano
0: di
1: presi.
0: Musal. Va bene, ok, quindi va bene, ci sono, ma siccome sono documenti pubblici, nel senso che la pubblicazione di Greenpeace è alla portata di chiunque, se lo può trovare dove vuole. Comunque, fatto sta che ci sono in linea generale delle presenze di inquinanti all'interno delle acque in bottiglia che sono scandalose. Questo è il senso. E allora, perché chiaramente dell'acqua di rete magari uno non si fida, cerca di girare l'acqua in bottiglia. E lì ci troviamo con altri problemi, le microplastiche, l'arsenico, il bisfenolo A, il PET, c'è cioè un insieme di cose. Allora, ecco che la filtrazione di un'acqua fatta in maniera corretta può essere una soluzione importante. La tecnologia, come diceva prima Guido, dovrebbe essere quella cosa che ti permette di portare a casa quello che magari la natura oggi è in difficoltà a darti, no? La filtrazione dell'aria, la
1: Ma
0: filtrazione
1: sì, ma
0: dell'acqua.
1: poi Flavio, tu sei industriale, io sono un meccanico della medicina, faccio ridere, però quante volte abbiamo aumentato i limiti? Siccome non ci stavano più dentro con le tossicità che ci danno da bere, aumentano i limiti di legge. Ma cazzo, ma così sono buoni tutti? Cioè non è che puliscono l'acqua, aumentano i limiti così quell'acqua diventa buona. Tanto lo sai meglio di me, se 40 anni fa avessimo dato quell'acqua che diamo adesso ai cittadini, veniva chiuso gli acquedotti. Ma lo sappiamo tutti, ma tutti lo sappiamo e non si fa niente, non si dice niente. Perché per me, come cittadino, come persona, no, che vivo nel mondo, se io avessi un'acqua della Madonna dal mio rubinetto, ma io sarei felice. Non devo andare a comprare l'acqua in bottiglia o il depuratore o fare qualcosa, perché sarebbe questo il minimo sindacale di uno
0: Quando mai?
1: Stato. Abbiamo ancora i tubi in Eternit degli anni 60, intossicati, intasati. Hai
0: Chiudiamo qua.
1: tubi, hai fatto vedere delle foto che sono imbarazzanti.
2: Vabbè, dottore, la devo interrompere perché andiamo in pubblicità.
1: Va bene, pubblicizziamo.
2: Andiamo in pubblicità e
3: Intanto
2: dopo.
3: leggo un messaggio.
1: Ma riprendiamo dopo o no?
2: Sì,
1: Non ho capito.
2: riprendiamo dopo, riprendiamo
1: Ecco,
2: dopo.
1: a posto.
3: Leggo un messaggio che è arrivato.
2: Va bene, leggiamo il messaggio.
3: Ciao a tutti, molto interessante la rescissione. Leggo come c'è scritto. Grazie, la mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che è questa qui, che dopo casomai ve lo spiegano, perché ho il calcio. Devo rileggere. Ciao a tutti, molto interessante. Grazie alla mia dottoressa mi ha prescritto ben 2 litri di acqua, quella lì. Perfetto, e torniamo in diretta. Eccoci qua, adesso
2: Buongiorno a
3: leggo.
2: tutti da Radio Gama 5.
3: Buongiorno.
2: Bene, andiamo con la domanda
3: Allora,
2: per
3: va
2: il dottor Porcellini.
3: bene. Ciao a tutti, molto interessante la rescissione, dice la signora. Grazie. La mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua. Che ho detto dopo, eventualmente vi sentirete, perché ho il calcio nel sangue. Non deve avere calcio, se può aiutarmi lei, grazie infinite.
0: Guido, io che vedo il messaggio,
3: Lo vedi?
0: in sostanza è un'acqua particolarmente leggera, intorno ai 25 di residuo fisso.
3: C'è un rumore sottofondo, però.
1: Allora, il residuo fisso è già buono, 25 già va bene, ok? Ma qui il problema è, intanto la tua dottoressa ha fatto una cosa giusta, perché almeno ti ha indirizzato verso qualcosa di leggero, perché abbiamo bisogno di pulire. E tu, meno soluti metti nell'acqua, più il tuo organismo si dedica alla pulizia di se stesso che non alla pulizia dell'acqua. Questa è la prima cosa. Ci sono tante acque che hanno quel residuo fisso, ma bisogna andare un po', essere un po' più ampio. Per dire, io vi dico la Plose, la Lauretana, la Kaiser, altra acqua che si trova nel nord Italia, la trovate anche negli ambulatori. Bene, allora,
2: Ah, dove finire?
1: all'interno del sistema acque sono le migliori. Si può migliorare? Sì, perché certe cose, diciamo, non le considerano nemmeno, cioè non le analizzano nemmeno. E purtroppo, ripeto, purtroppo, perché io lavorando con i pazienti oncologici, con i pazienti con le malattie autoimmuni, con i pazienti defedati, con quelli che vengono dagli infortuni importanti, quell'aspetto lì io lo devo considerare. Poi sapete, io consiglio, ma non è che posso ordinare a uno di comprare un depuratore o comprarsi l'aspirapolvere, cioè io dico, per me è meglio così. Quindi il problema di quelle acque, che non è un problema, sono le migliori che ci sono, e questo non ci sono dubbi. Poi c'è da dire quante analisi non
2: Tiobo,
0: bravo, qualche immaginavo.
4: Sono tutti i microfoni aperti,
2: scusate, è caduta la linea, ho fatto cadere la linea, scusi.
1: Prego. Allora, dicevo, quindi torniamo così, quante acque non fanno le analisi tutte necessarie, perché sarebbe controproducente, no? Non è che puoi dire che sei FAF o le microplastiche o l'arsenico dei livelli strabilianti, bisogna andare un po' a cercare, è difficile trovare, però io consiglio in un anno fate un po', cioè andate due volte al mese in meno al ristorante e compratevi un depuratore decente, ok? Noi qui stiamo parlando con Flavio che vabbè al top di gamma, quindi da lì, però ho guardato in giro, ci sono degli altri depuratori che costano uguali ma non valgono un decimo. Allora a quel punto io, se compro qualcosa, io voglio che valga, perché me lo merito, nel senso, io mi faccio un culo a capanna dal mattino alla sera, lavoro come uno schiavo, ci sono delle notti che dormo tre ore perché devo andare dai pazienti di qua e pazienti di là, e dopo non penso a quello che mi fa bene. Quando sono a casa io voglio stare almeno in casa sereno, io ho il protettore dei campi elettromagnetici per il letto che mi toglie le influenze negative di tutto questo 5G, 4G, 60G, tutto sto schifo che ci stanno buttando addosso, ho un separatore muscolare per tirare l'acqua e ho il depuratore di Flavio che, vi dico la verità, cioè, praticamente non dico che non abbia costi, ma ridicoli, una roba l'equivalente di 10-8 euro al mese, no? Una roba, io non ci credevo quando me l'ha detto la prima volta, mi dicevo, dai, gli altri costano. Beh, qui entriamo in un altro ambito. Allora, informatevi, lavorate su voi stessi e soprattutto non credete alle pubblicità, perché le pubblicità sono lì, cioè adesso ci stanno spacciando. L'altro giorno ho guardato una pubblicità di una macchina che è una figata, va su in montagna, cose eccetera, e poi mi vede che con una carica 410 km di cosa, ma io oggi per andare a lavorare ne faccio 450, vuol dire che mi devo fermare un'ora prima, sì, sì. In un posto, no, che non so dove, a caricare due ore la macchina per arrivare al lavoro.
2: Va bene, cosa dottore parla? Allora io direi di chiudere qua, adesso diamo parola a Flavio che siamo in diretta perché dopo abbiamo un altro ospite. Intanto io la ringrazio veramente di cuore per grazie tutte le nozioni che ci dà e la sua disponibilità, ovviamente illustre qui a Radio Gamma 5, perché è veramente un libro aperto, per cui io la ringrazio veramente di cuore e sicuramente la verrò a trovare,
1: ma volentieri,
2: però la vengo a trovare che sto bene, no che sto male, eh.
1: No, quando stai male ti mando da un mettito,
2: non ho tumori,
1: due pasticche sei a posto.
4: Vengo anch'io,
2: ecco. Dai, viene anche la Lilli, ora me la porto in macchina e veniamo a trovarla.
1: Intanto io vorrei salutare tutti i vostri telespettatori che mi hai detto che la volta precedente siamo stati apprezzati.
2: Sì, molto apprezzati, e anche io devo dire una cosa, tanti sono venuti in negozio, io ho un negozio di scarpe e ovviamente vengono in negozio, posso avere il numero di telefono del dottore o di Flavio, per cui avete avuto un grande successo, tant'è che il 27 Flavio sarà in negozio da me, perché noi, il nostro negozio è diventato un bar, ristorante, non so neanche più cosa vendo perché non riesco più a capire,
4: vende tutto conferenze, meno che scarpe,
2: sala conferenze. Perché sa cosa, io credo una cosa, dottore, che oggi come oggi la differenza la fa l'uomo, per cui la conoscenza ci porta liberi, per cui l'informazione è fondamentale.
1: Sono d'accordo con te, E ne approfitto per dirti che se avete voglia, io a fare le conferenze vengo sempre, basta che me lo dite con un attimo in anticipo, perché
4: vabbè,
1: però dal
4: vabbè,
1: vivo certo. Da, oh, ragazzi, ve lo dico agli ascoltatori, sono un figo della Madonna, eh? Non è
2: fantastico
1: che...
2: Allora posso dire, allora siamo in due fighi, siamo due fighi con Flavio, tre, per al cui sarà una bella... Poi abbiamo Ettore
4: l'indiano,
2: perché noi, lei non sa, ma abbiamo anche un indiano qua. Ettore è un indiano.
1: Ho appena citato i Veda, no? Così vedi,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: richiamo
2: sì,
1: anche la sua
4: indiano
1: antica
4: d'America
1: cultura.
4: Comunque.
2: Esatto.
1: Quando volete, così, intanto ne approfitto per ringraziarvi di questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori, perché è sempre piacevole parlare con voi. Quindi qualsiasi cosa avete bisogno, i miei numeri li potete trovare tramite loro. Guardate Guido Porcellini, li trovate dappertutto.
0: Il numero suo.
2: Sì,
0: se
2: possiamo
0: qualcuno...
2: dire il numero. Sì. Allora, per informazione, sì. Ora è il 351, ripeto, prendete carta e penna, radioascoltatori. Allora, 351 99 69 913. Ripeto, 351 99 69 913. Se qualcuno ha bisogno del dottor Porcellini.
1: Se senti la cosa, 351 996 9913.
2: Perfetto.
1: È sempre un piacere parlare con voi, signori.
2: Grazie.
1: Io adesso andrei
2: grazie
1: a visitare
2: veramente
1: di
2: cuore.
4: Grazie
2: da tutta Radio Gamma 5, veramente
1: grazie.
2: Per il suo impegno sociale, per tutto quello che dà alla nostra comunità.
0: Ciao Guido.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: Ciao Guido.
2: Grazie.
4: Buona giornata. Ecco, e noi rimaniamo in
2: bene,
4: diretta.
2: Bene, allora,
4: aspetta
2: Flavio,
4: un attimo.
2: Cosa è successo? Cosa
4: devo
2: successo?
4: Leggere qualche messaggio.
2: Scusami.
4: Allora, questo medico è un fenomeno. Mi dispiace che non senta, poi glielo dite, perché
2: dopo glielo diciamo.
4: Signora, però devi darmi un secondo. Questo medico è un fenomeno. Spero di poter riascoltare queste meravigliose trasmissioni sul podcast. Buongiorno, Giovanotti.
2: Bene.
4: Poi c'è un messaggio che mi è arrivato molto molto lungo, però adesso abbiamo
2: un libro,
4: c'è un'altra ospite.
2: Sì,
4: allora.
2: Sì.
4: Bravissimo Doc, è proprio vero, la prima cura è quella dell'anima, come diceva anche Steiner, e cercare di mantenere un corpo pulito. Grazie dottor Porcellini per donarci la tua competenza e il tuo pensiero libero. Grazie Nelly, Ettore, Simone, Filippo per organizzare queste trasmissioni interessanti che aprono nuovi orizzonti. Grazie Flavio, che con instancabile passione continua ogni giorno a diffondere un pensiero libero. Manu, grande Ettore, un popolo fantastico, i nativi. Ecco, poi diceva qualcuno si sentiva molto male perché
2: dobbiamo andare in diretta con le telefonate.
4: Lui aveva dei rumori.
2: Sì, aveva dei rumori sotto. Bene, allora Flavio, diciamo una cosa, noi ci vediamo allora tutti quanti assieme, ci troviamo il 27 presso il mio negozio, parleremo di acqua, parleremo di salute, parleremo dei PFAS, parleremo di tutte le cose che ci stanno intossicando, per cui prendete nota, 27 maggio, venerdì 27 maggio presso la Pierfec, avrò l'onore di avere Flavio. Flavio, se vuoi salutare e vuoi dire qualcosa?
0: Ma saluto tutti, vi aspetto il 27 e ci sarà modo di vedere anche, quindi visivamente si potranno vedere anche dei documenti molto interessanti e fanno anche riflettere, no? Ti danno il senso della situazione oggi, della gravità del momento che stiamo vivendo sotto l'aspetto inquinamento e tutto il resto, e poi per dare anche qualche soluzione, che tra l'altro parlando di Steiner, che i miei figli tre sono andati
2: tutti
0: alla scuola di Cittadella.
2: Bravo. Salutiamo la scuola di Cittadella, perché conosco
0: l'Aurora,
2: tante,
0: quindi
2: esatto.
0: Mia moglie ha fatto la spola per 15 anni
2: fantastico.
0: Da Creazzo a Cittadella,
2: tanta roba,
0: ecco,
2: tanta roba.
0: Stiamo
2: qua
0: facendo anche un progetto che è pronto tra poco per energizzare l'acqua, che si rifà proprio gli studi di Steiner, che saranno pronti tra poco.
4: Perfetto.
0: Ecco, io direi di chiuderla qua. Se vuoi dare il numero di telefono di iGreen per chi faccio io. Allora, sì. Per chi vuole qualche altra informazione può anche telefonare direttamente in iGreen al 0444 52 1356. Ripeto 0444 52 1356. E vi invito anche a fare un viaggio nel nostro sito, quindi www.igreen energy.it, dove ci sono un sacco di informazioni, scoprirete anche le nuove qualità dell'acqua. Ecco, vi saluto
4: bene,
0: tutti, grazie
4: Flavio,
0: per l'ascolto.
4: Grazie a tutti e due. E
2: bene,
4: adesso...
2: allora vi ricordo ancora il 27 di maggio,
4: che
2: venerdì.
4: No, è mercoledì 27.
2: È mercoledì, scusa, allora
4: sì,
2: ho sbagliato. Mercoledì 27.
4: Mi hanno mandato un massaggio.
2: Sì, mercoledì 27 maggio abbiamo Flavio in negozio, per cui chi vuole prenotarsi non c'è nessun problema. Le iscrizioni sono aperte. Che
4: va bene, grazie a Flavio, grazie
2: la vostra partecipazione.
4: Tuo amico.
2: Bene.
4: E noi ci...
2: Adesso mettiamo qui la nostra seconda ospite fantastica, che la dà direttamente dal Bellunese. Arriva da Belun.
4: Mamma mia, che bello che sei.
2: Bellissimo. Qua facciamo un viaggio in mezzo alle Dolomiti, qua con la Francesca. Intanto
4: bene, benvenuta Francesca. Devo andare Francesca, un attimo in ufficio. Vengo fuori un secondo.
5: Buongiorno.
4: Bene. Devo andare un attimo in ufficio.
2: Bene, allora, ciao Francesca.
5: Ciao.
2: Allora, intanto benvenuta. Qui cambiamo argomento, andiamo su libri, ufficio, riorganizzazione, che è una cosa meravigliosa. Cambiamo volto della mattinata e andiamo con la Francesca. Intanto ti presenti, chi sei e cosa fai.
5: Buongiorno a tutti, sono Francesca Stracuzzi, sono una professional organizer e sono anche l'unica consulente certificata del metodo KonMari in Veneto. Sono una delle poche in Italia che può spiegare questo metodo. Per chi non lo conosce, il metodo KonMari è il metodo di riordino ideato da Marie Kondo, che è giapponese. È il metodo più utilizzato e che funziona per riordinare gli spazi.
2: Benissimo. Tu arrivi da?
5: Io arrivo, sì, sono di Belluno.
2: Belluno centro?
5: Sì, sì, Belluno città.
2: Ah, sei proprio bellunese.
5: Sì, sì, sì, esatto.
2: Bene. Lei in mezzo alle Dolomiti, meravigliose.
5: Sì, sì, sì. No, il mio lavoro mi porta un po' in giro, molto in giro. Sì, sì, sì.
2: Vai anche all'estero oppure fai solo Italia?
5: Ma allora, io posso lavorare benissimo anche online, ho avuto anche dei clienti anche all'estero, ho lavorato anche in Italia con dei clienti.
2: Fantastico,
5: sì.
2: Fantastico. Diciamo appunto che questa sera sarai ospite nostra dalla Perfect, sì. Per cui resterai qui tra Padova e Treviso in compagnia mia e ovviamente sono molto onorato che appunto presenterai il libro Ufficio Zen. Cosa parla l'Ufficio Zen? Cosa vuol dire riordino? Riordino dell'ufficio, riordino organizzativo, riordino mentale, riordino psicofisico? Dai una piccola delucidazione ai nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5.
5: Sì. Allora, intanto voglio dirvi che oggi è il 20 maggio, è una giornata
2: bravissimo
5: speciale per noi professional organizer, perché è il WOD, che sarebbe World Organizing Day, è la giornata mondiale dell'organizzazione. E quindi oggi ho diversi eventi. E ecco, io mi occupo appunto di aiutare le persone a migliorare la loro organizzazione personale di spazi, tempi, energia. Oggi ci concentriamo sul discorso dello spazio e io ho una visione globale dello spazio, perché ho iniziato aiutando le persone a aiutare proprio a sistemare le case, ecco, armadi troppo pieni, cassetti della cucina che non si aprono.
2: Esatto,
5: e poi sono passata al mondo aziendale, sono laureata in economia, perché proprio i miei clienti imprenditori o professionisti mi dicevano: ma Francesca, io ho un disastro in ufficio, come possiamo
2: qui a fianco
5: fare?
2: Ricordo alla tua sinistra hai uno disordinato, ma proprio, però nel mio caos mi trovo e dicono: però è fatica, certe volte non mi trovo neanch'io.
5: Sì, no, infatti questa è la prima cosa che mi dicono tutti: no, ma io nel mio caos mi ritrovo.
2: No.
5: Però ci fa tanto perdere tempo il disordine.
2: Sono pienamente d'accordo.
5: E come dicevi tu prima, non è solamente un disordine fisico, è un disordine poi mentale, quindi ci pesa tantissimo. Allora, le statistiche parlano di un'ora a settimana nel posto di lavoro che si perde a cercare oggetti fisici o digitali. Pensate anche a casa, quando non trovate il telefono, dove sono gli occhiali, le chiavi dove le ho messe, o anche quando dovete vestirvi la mattina e dici: ma come faccio? Cioè, cosa mi metto? Armadio, no? Pieno, ma non riesci a trovare qualcosa di adatto.
2: La camicia giusta come stamattina.
5: La camicia, sì, sì, sì.
2: Infatti adesso mi metto solo magliette bianche e sono a posto.
5: Ecco.
2: Ho risolto il problema.
5: E quindi il disordine, insomma, ci segue e è un problema proprio di questo momento storico, perché è una società molto consumistica e vuole assolutamente che noi compriamo. Poi ci sono proprio non solo vestiti, oggetti di basso valore che durano poco.
6: Sono pienamente d'accordo.
5: E quindi anche un
6: apri
5: impatto.
6: Una porta.
5: No, visto che siete molto sensibili, anche un discorso di impatto ambientale. E io ho tre figlie, per due sono grandi, sono adolescenti, una più piccina, e vedo che negli adolescenti non c'è questo dicono: ah, ma tanto questa maglietta costa 5 euro, no?
6: Brava.
5: E non si sa che anche l'industria della moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, e quindi c'è un grande impatto. Quindi, insomma, ritornare a acquistare meno, ad avere meno cose.
6: Brava.
2: Questa. E comprare roba di qualità.
5: Sì, esatto. Visto
2: comprare
5: che
2: roba
5: meno.
2: Di qualità e comprare meno, perché ovviamente comprare. Adesso le grandi catene, ovviamente, che non facciamo nomi, ovviamente, come anche mia figlia, ovviamente, che non mi sta ascoltando: ah, ma papà, ma costano 5 euro, 4 euro. Sì, ma cosa hai comperato con 4-5 euro? Bisogna fargli capire anche ai giovani che il costo ovviamente è relativo anche al prezzo che prendi e anche alla qualità che prendi, per cui
5: sì.
2: Apprezza un prezzo magari più modico, più magari sostanzioso, però prendi qualcosa di sostanzioso.
5: Esatto. Comunque lavorare e alleggerire i nostri spazi è un grande lavoro che facciamo su noi stessi. E non è semplice, perché siamo molto attaccati agli oggetti, quasi perdessimo una parte di noi, no? Se eliminiamo una maglia che magari non usiamo da anni o...
6: Sì, è vero.
5: E quindi è un grande lavoro. Io aiuto le persone, appunto, a comprendere, insomma, li accompagno. E si fa un grande lavoro proprio su di sé, questo.
2: Fantastico, però, questo tipo di lavoro, perché non avevo mai sentito. Infatti, quando ci siamo conosciuti, ho detto: ma fantastico, perché cioè, riorganizzare un armadio, riorganizzare una casa, riorganizzare un ufficio, cioè non è facile, perché oggi come oggi, cioè, tu da laureata in economia e commercio ti sei presa l'onere di riorganizzare ovviamente l'ufficio o la casa. Qual è stato l'input che ti ha portato a prendere questa strada?
5: Guarda, mi piace molto questa domanda, così racconto un po' della mia storia, perché non vi ho raccontato. Io ho lavorato per 20 anni nel pubblico impiego e lavoravo in un comune della zona, e poi ormai sono passati più di 10 anni, mi sono appassionata di crescita personale e a un certo punto ho sentito bisogno di alleggerire casa, che non è mai stata disordinata, ma piena di cose inutili, sì. E quindi questo, conoscendo il metodo con Mari e vedendo quello che il riordino e togliere, no? Che poi è un togliere, dico sempre, non buttare via, ma dare una seconda vita agli oggetti.
6: Brava.
5: Quello di iniziare mi ha fatto veramente portare consapevolezza sugli acquisti inutili che facevo, mi ha alleggerito tantissimo. E quindi ho detto, ho iniziato per caso ad aiutare delle persone vicino a me, appunto, che avevano le case piene, e quindi dopo un po' di anni ho detto: questo voglio diventi il mio lavoro.
6: Fantastico.
5: E quindi ho lasciato tutto e ho iniziato questa professione, che è ancora completamente sconosciuta in Italia, ancora poco nota.
7: Com'è che si chiama?
5: Professional Organizer. Sono una professionista dell'organizzazione. Allora, io ho anche la certificazione per insegnare il metodo con Mari, di Marie Kondo.
2: Di Marie Kondo. Chi è Marie Kondo?
5: È Marie Kondo, ha
2: diciamo
5: scritto...
2: ai nostri ascoltatori.
5: Sì, è giapponese.
2: Perché dici dei termini che ovviamente per me non so cosa sia.
5: Lei è famosissima, è considerata da Forbes una delle 30 persone più influenti al mondo. Ha scritto il libro Il magico potere del riordino e ha anche 2 serie TV su Netflix, quindi se uno vuole vedere come funziona, ecco, un percorso di riordino, può vedere anche in TV, ecco questo.
7: Posso farti una domanda?
5: Sì?
7: Scusa, il tuo nome?
5: Francesca.
7: Ecco, Francesca, supponiamo tu entri nel mio garage, da dove inizi?
5: E questa è una cosa importante. Allora, per quanto riguarda il metodo con Mari, si basa su 5 categorie e si parte dai vestiti, libri, documenti, oggetti misti e poi infine abbiamo i ricordi. Il garage è una parte molto difficile di un percorso di riordino, perché abbiamo all'interno categorie completamente diverse, ok? Abbiamo anche oggetti di con un impatto affettivo diverso. Perché se...
7: Scusa, cos'è che butteresti via?
5: Allora, io questa è una cosa importante. Io aiuto la persona a eliminare, non faccio il lavoro per la persona, perché voglio sempre che poi impari un metodo che poi rimanga anche. Diciamo che sarebbe un po' difficile, sarebbe meglio iniziare un po' alla volta, perché capite che se si inizia un riordino, no? Spesso le persone falliscono nel riordino. Perché falliscono? Perché non lavorano per categoria, ma stanza su stanza, ok? Quindi bisogna prima di tutto, parliamo di un garage, però veramente vi assicuro che spesso è complesso.
6: Un garage quotidiano di 46 metri quadri con 56 metri cubici.
5: Sì, bisogna svuotare, dipende, perché a volte sono garage talmente tanto pieni che non esiste più il posto per la macchina.
7: Come il mio.
5: Esatto. Bisogna iniziare cercando da uno scaffale, da una parte, muoversi dall'alto in basso, da sinistra a destra, e cercando poi di raggruppare già le varie cose per le categorie, perché di solito
6: categorie merceologiche, per cui
5: sì, potrebbero essere
6: il vetro, tutta quanta la carta.
5: No, ma proprio io non so, c'è tempo libero, sport, okay.
6: Benissimo.
5: Creare delle aree anche. Sandi. Intanto bisogna anche capire il motivo, il perché si vuole riordinare un garage, ok? Non lo so, si vuole appunto trovare spazio per mettere la macchina, si vuole, a volte ci sono delle persone che non hanno spazio in casa, quindi vogliono creare l'area sport, ok? O ecco, quindi queste cose qui. Poi dopo si possono trovare degli organizer, scatole ed altro, però la parte principale è uno, togliere, eliminare quello che non serve più, perché di solito buttiamo lì, no? Abbiamo comprato un nuovo elettrodomestico o un nuovo accessorio per il giardino, no? Quindi naturalmente non viene eliminato quello precedente, rimane in garage.
7: Io non ti racconto il mio garage.
5: lo so
4: e nemmeno io il mio.
6: Il mio te lo posso raccontare, perché è fatto di bottiglie di vino.
5: Okay.
6: Per cui non c'è niente da buttare.
4: Cioè, tu,
6: è una
4: tuo.
6: Cantina, per cui non c'è niente da buttare, c'è tutto da bere. Ritorniamo a Ettore.
7: Guarda, perché se tu entri sulla mia sinistra c'è un banco di lavoro.
5: Sì.
7: Però sopra il banco di lavoro c'è di tutto fuorché gli strumenti. Per
5: ok.
7: Tipo. Poi più avanti trovi, per esempio, dei box che mi servono, dei contenitori che mi servono sempre per lavoro. Poi iniziamo che ho dei cubi dove dentro ci sono centinaia di libri per dirti. No, se guardo sopra ho scaffali pieni di fumetti. Io sono uno che piace molto anche lavorare di fantasia, dunque fumetti non mi mancano. Dall'altra parte, per esempio, ho un armadio dove ci sono dentro scarpe, scarpine, c'è un po' di tutto, sopra un sacco di strumenti, e ti ho parlato solo della parte sinistra, la parte destra è meglio che non te la racconti. Cioè, vedi, io veramente...
4: Adesso ce lo devi dire.
6: No, adesso te lo devo dire, perché cioè, magari curiosità adesso.
7: Non saprei cosa buttare via, a volte mi ci metto anche...
4: È un classico,
7: È un mi classico, ci metto anche a togliere qualcosa. La parte destra c'è il lavandino, poi iniziamo ancora con lavatrice, scaffali pieni di tipo, teniamo delle scatole dove ci sono dei medicinali, cose per l'orto fuori, ancora scaffali pieni di fumetti, dei frigoriferi che mi servono per lavoro, biciclette, per dire. Poi ho tutta la mia passione, cioè a parte tutte le cose che uso per fare i laboratori per i nativi americani, e valigioni vecchi pieni di abiti antichi, cose che io avevo.
6: E dopo aveva tante valigie perché lui va sempre sul
7: no, beh, a parte quello, ma ho molte cose che usavo quando facevo le rievocazioni storiche, insomma. Cioè, è un po' difficile, sai.
5: No, io comprendo, perché ci sono tante cose anche che hanno un impatto affettivo e quindi è più difficile. Bisogna, diciamo, il riordino non è un'attività così semplice. Perché è una questione appunto mentale di essere pronti a lasciare andare la parte più difficile, e dobbiamo iniziare a comprendere che non possiamo riempirci, no, la vita di oggetti, no? Perché poi non è riempire gli spazi, è riempire la nostra vita, perché ogni oggetto comunque ci chiede del tempo per essere gestito, non solo spazio, no? Tante volte occupa solo spazio, ma in realtà è molto di più, e ci crea proprio pesantezza anche a livello mentale, perché anche se io non vado nel garage tutti i giorni, credo che comunque il pieno, no? Che c'è in garage comunque continua a pesare.
4: Già il colpo d'occhio, scusa, sì. Simone, già il colpo d'occhio pesa, esatto. E dopo si finisce per diventare accumulatori sociali,
5: sì, seriali.
4: Seriali, appunto,
6: sommerso dalle nostre. No, una domanda: perché secondo il tuo punto di vista, visto che è una tua professione, perché la gente è... Personalmente, anche la domanda anche rivolta anche a me, perché siamo così ancorati alle nostre cose? Perché siamo ingozzati da questi garage pieni? Perché anche in negozio da me vedo che non riesco mai a buttare via niente, invece certe volte devo riacciappare e buttare fuori tutto quanto?
5: No, no, è qualcosa di mentale comunque, perché abbiamo il principio comunque di scarsità, no? Ancora dall'uomo preistorico, che quindi non si aveva, però è cambiata la società, è cambiato tantissimo rispetto a 20-50 anni fa, dove effettivamente non c'era molto e quindi ogni cosa veniva mantenuta. Adesso è completamente diverso, e stiamo riempiendo tutti gli spazi, perché a volte, no, io penso a una famiglia, non è il problema della casa che l'appartamento è troppo piccolo, è un problema proprio di come viene organizzato e queste abitudini, insomma, di acquistare e tenere tutto, perché quando uno cambia casa, fa un trasloco, il disordine poi ritorna. Quindi sì, no, c'è proprio un principio comunque di scarsità.
6: Proprio una questione mentale. Che...
5: Sì, è una questione mentale.
6: Non siamo per l'essenziale.
5: Sì, però quando uno inizia a scoprire l'essenziale, è fantastico. Io quindi lo posso proprio testimoniare, perché io ho fatto questo percorso di riordino in casa mia adesso quasi una decina d'anni fa, e siccome io tengo corsi, ogni volta inizio a togliere qualcosa, non so se sono una minimalista, non so, non mi interessa, sento che però sto bene in casa mia, e il fatto di avere meno cose mi risparmia tantissimo tempo, proprio nelle faccende di casa.
4: Posso chiederti una cosa? Ma dopo, tra virgolette, non ti penti mai di esserti liberata di alcune cose?
5: Ma anche se succede, io questo lo dico sempre alle persone, io non posso garantire che poi non ci sia, che una persona non vada a pentirsi di quello che ha tolto, ma è importante staccarsi, non dipendere dagli oggetti. Ci sono degli oggetti, no, che i ricordi, no, la maglietta del viaggio di nozze, o cioè io vado in consulenza con una maglia che mi ha regalato una mia amica che non c'è più, no? E dico, un giorno anche oggetti legati appunto a persone che non ci sono più nella nostra vita, ci leghiamo all'oggetto come se, no, potessimo tenere un'ancora con questa persona o questo evento, anche, no, un ricordo, sì. Ma non è che noi, togliendo la maglia che ho io o altri oggetti, perdo la relazione che ho avuto, no, con questa persona. E adesso, anzi, vi dico proprio questo, perché io ho accompagnato proprio un'amica nel suo ultimo periodo. Io, mentre io sviluppavo la mia professione, lei si ammalava sempre di più, E alla fine gli ho detto: ma cosa vuoi fare con gli oggetti, no? I tuoi, no? E lei mi ha detto: io voglio che la mia famiglia mi lasci andare, no? Come insegni tu alle persone, no? E com'è questa cosa, no? Sentirlo da una persona che era in fine vita, era una cosa molto molto forte. E le persone stesse, non voglio, adesso stiamo parlando di un tema molto molto forte, no? Che magari sentono, lo stanno vivendo tante persone. Guardate che se riusciamo a lasciare andare, si apre veramente grandi opportunità. E vi racconto anche questa mia esperienza personale, perché la cosa, io insegno alle persone a lasciare andare gli oggetti, no? Ma in realtà sono le situazioni che dobbiamo imparare a lasciare andare, no? Le amicizie tossiche, abitudini sbagliate.
6: Bellissimo argomento.
5: E questo avviene in modo automatico nelle persone. Io ho lasciato andare il mio lavoro, la cosa più difficile che io ho lasciato andare è stato il mio lavoro, perché insomma avevo un lavoro nella pubblica amministrazione, in un'epoca che insomma non è tanto di sicurezza economica, no?
6: Il posto fisso,
5: avevo il posto fisso,
6: film di Checco Zalone,
5: esatto, insomma,
6: non lasciare il
5: ho una famiglia, cioè non è stato facile, però devo dire ci ho messo un bel po', perché ci ho messo più di un anno a lasciarla andare, no? Ma quando l'ho lasciata andare, guardate, mi sono aperte delle strade, ho avuto delle opportunità, sono cresciuta come persona, perché appunto ho scritto un libro, ho lavorato in grandi aziende, insomma a livello nazionale, sono stata a Rai 1 tante volte, cose che non mi sarebbero, strade che non avrei avuto, insomma, se io fossi rimasta legata. Se non sto dicendo a tutti, no, lasciate, no, infatti, però questo...
6: Abbiamo una cosa in comune, infatti io ero direttore commerciale di una grande nota azienda di calzature e mi sono svestito a livello professionale e mi sono aperto il mio punto vendita, che la cosa che posso dire è che se io non lasciavo quel posto là non avrei mai conosciuto Ettore e la Lilli, non avrei mai conosciuto i Gas e Gamma 5, per cui vedi quante opportunità. Per cui certe volte il resettare, come quando si spegne il computer e resettiamo, io credo che sia invece molto importante anche a livello fisico. Io devo dire che anche adesso abbiamo un'azienda per cui siamo sempre, lavoriamo 7 su 7, vi dicevo, ma sai che gioia? Ieri sera abbiamo fatto una bellissima serata con degli amici, appunto, sempre di lavoro, roba genere, abbiamo finito a mezzanotte, per cui ora che siamo andati a casa, però ti svegli sempre col buon umore. Per cui resettare, quello che hai detto tu, è una cosa straordinaria e ti fa molto onore e mi fa piacere, perché abbiamo una cosa in comune.
5: Anche a me mi fa molto piacere. E il riordino, no? Quando viene, non è solamente svuotare un cassetto, ma è qualcosa un po' di più, trasforma le vite, insomma. Riordino ha trasformato prima di tutto la mia vita, ma ho visto tante persone appunto cambiare, e quindi questo è stato quello che mi ha, la scintilla che mi ha detto: no, io voglio cambiare. E è vero, mi sveglio la mattina felice, insomma, con gioia. Non è sempre facile, perché insomma non è facile, però sicuramente ci ho guadagnato proprio di felicità, di gioia, sì, questo è sicuramente
6: fantastico. Ma poi posso dirti che lo si vede proprio, tanto che lo racconti, hai gli occhi che sono lucidi, e per cui è bello vedere una persona vera.
7: Figura proprio. Peccato che i radioascoltatori non la possono vedere.
5: Ma allora, beh, mi possono.
7: Bella mamma, vero?
6: Una bella mamma. No, una bella bellunese. Bellumat. Che salutiamo. Mia moglie, che è in negozio, che anche lei è bellumata,
5: ecco, sì,
6: di Cibiana di Cardone, di
4: ciao Rossella,
6: che la conoscerai stasera.
5: No, ma mi possono vedere, perché comunque ho un canale YouTube, Francesca Riordino, e quindi
6: ecco, magari dimmi appunto il tuo canale.
5: Sì, allora mi trovano su tutti i social, quelli dove sono più presente sono LinkedIn, perché lavorando nel mondo aziendale E poi appunto vabbè, su Instagram e Facebook, ma l'anno scorso ho aperto questo canale YouTube che ci tengo veramente tantissimo, perché in Italia ci sono tantissime persone che parlano, no, del metodo KonMari perché appunto è famoso, ma in realtà non hanno fatto il corso, insomma è un corso internazionale in solo lingua inglese, quindi insomma ecco che almeno seguono una persona che è certificata. Poi un'altra cosa che ci tengo anche molto a dire, io sono associata da POI, che è l'associazione dei professional organizer italiana, e svolgo anche il ruolo di referente del nord-est, quindi fantastico. Perché a me interessa che le persone, ecco, che svolgano questa professione siano appunto qualificate, competenti, e anche far conoscere di più questa professione.
6: Bello. Ma allora, scusa, adesso colgo, ovviamente che dopo stasera ci troviamo là, se qualcuno vuole venire questa sera ho ancora qualche posto presso la Pierfe, così la può conoscere di persona dalle 7:30.
5: 19:30.
6: La Francesca sarà la ospite nostra. Ma l'organizzazione degli spazi ovviamente incide moltissimo con le persone. Con l'umore e anche con l'energia, cosa fa? Cos'è quella scintilla che fa riordinare anche a livello mentale, fisico e...
5: Sì, hai proprio ragione, e c'entra tantissimo anche con l'energia. Allora, lo spazio ci rappresenta, quindi anch'io che sono una persona insomma abbastanza ordinata, comunque visto che a volte ci sono dei momenti in cui sono sotto stress, che anche il mio spazio va in confusione, e io dico Francesca devi fermarti, devi rallentare. E ecco, è una questione di energia, perché quando tu entri nel garage, no? Al suo garage, o comunque in una stanza dove è molto piena, senti che manca l'aria, che manca energia, e quindi anche andando a togliere qualcosa si muove l'energia. Allora io vi dico questa cosa, io sono appassionata di Feng Shui, che non so se la conoscete, è un'artica.
4: Sì, abbiamo anche un amico, sì, Stefano Parancola.
5: Ecco.
6: Ma diglielo pure cos'è il Feng Shui.
5: È un'antica arte cinese, appunto, che porta armonia negli spazi, e io in questi ultimi anni ho iniziato a seguire e applicare alcune cose, e la prima cosa che appunto dice il Feng Shui è di fare questo decluttering, sgomberare, togliere, si muove l'energia, e nel campo professionale, per esempio, se uno è un professionista vi arrivano nuovi clienti.
6: Fantastico.
5: Sì.
6: Questa la colgo subito come pillola di saggezza. Fantastico.
5: Sì, sei andata a riordinare. Allora, dove nel tuo spazio di lavoro? Fai riordino nella tua postazione di lavoro, in ufficio, insomma, vedrai che si muove qualcosa. Ogni area, perché per esempio se uno vuole lavorare sulle relazioni, allora la camera da letto, insomma, che o il salotto, insomma, dove si va a sistemare. Quindi se parliamo a livello energetico, però anche sulla nostra stessa persona, quando noi andiamo a togliere qualcosa ci sentiamo sì stanchi, sì è difficile a livello emotivo, ma che energia abbiamo dopo.
6: E qua dici una cosa molto molto interessante, perché ovviamente dal lavoro che facevo prima io sono stato diplomato anche in vetrinistica, per cui facevo vetrine. La cosa fondamentale è che quando cambiavi la vetrina ovviamente vedevi sempre gente più nuova, e anche in negozio cerco sempre di dare un cambiamento, di spostare, perché cambi proprio l'energia e vedi proprio un cambiamento, proprio, è proprio vero questo che hai fatto e hai proprio azzeccato a livello commerciale, è molto importante, perché infatti la gente, ci sono aziende che investono moltissimo sulle vetrine, per cui anche sull'impatto ovviamente visivo e il riordino del negozio ovviamente abitualmente.
5: Beh, una cosa anche importante è che quando viene fatta una vetrina o comunque un'immagine, sì, una fotografia di qualsiasi spazio, è vuoto, se pensate, non è mai pieno. Però c'è una cosa, il vuoto a noi ci spaventa, infatti quando viene si riordina, no? Di solito anche un cassetto, no? Magari si toglie qualcosa, rimane vuoto, e c'è questo senso di vuoto che la persona sente come una perdita, no? Una fatica, ecco.
6: Fantastico, è bellissimo sentirti veramente.
7: Ma abiti del Bellunese?
5: No, no, sono proprio Belluno città. Ah, proprio città. Sì, sì, vicino Belluno al centro. Città. Ah.
4: Bene, allora per quanto riguarda l'accumulazione degli oggetti, c'è qualcuno che mi dice: se venisse a casa mia avrebbe lavoro per i prossimi 6 mesi garantiti. Beh, ma guardate che lei non è uno svuota garage.
5: Infatti, questa
4: dà
5: è una cosa.
4: Consigli, ecco, mi raccomando, trovare spazio per mettere poi in un altro cassotto. Cioè, spostare da qua per mettere là.
5: Esatto, proprio. Allora, sono due cose che io non faccio: riordinare per le altre persone, non perché non sia in grado, ma perché io voglio lasciare un metodo per gli altri, quindi si riordina sempre insieme. E la seconda cosa, riordinare non è mai spostare, e è quello che capita, insomma, no? Le persone che fanno tanta fatica a lasciare andare prendono e spostano, non so, da casa, mettono in cantina, garage, o non è questo riordino che funziona.
4: Ti leggo un altro messaggio.
5: Sì?
4: Io conservo ricevute, fatture, alberghi di 20 anni fa per ricordo, sono irrecuperabili. Vabbè, scusami un attimo, le fatture degli alberghi e quelle cose lì non è che occupano tanto spazio, stanno in una cartellina. Allora, e poi aspetta, gli spazi li riempio perché il vuoto lo temo.
5: E infatti è quello che dicevo prima della paura del vuoto, che c'è,
4: sì,
5: anche,
4: esatto,
5: anche quando una persona, insomma, si prende coraggio. Non è semplice, ma come tutte le cose, no? Andare in cima a una montagna non è, è facile, ma la soddisfazione di arrivare in cima a vedere, no, il panorama. Quindi lo dico, cioè, riordinare come si deve, che non è spostare, ma è fare un gran lavoro,
4: cioè mettere da una parte all'altra, ecco, lo tolgo da qua per metterlo,
5: sì,
4: lì.
5: No, è quello che dice, tanti dicono: ah, ma no, riordino, non sono capace, non funziona. Sì, ma se si sposta solo non cambia nulla.
4: Dovrò prendere atto di questo.
6: No, mi fa da ridere perché certe volte vado a trovare i miei genitori, appunto, delle ricevute, no, del genere, e una volta riordinando così ho detto: ma scusa, ma sai che data hai di questa ricevuta? Era dell'84. Sì. Cioè, cioè, veramente.
4: Rispondo un attimo ad Andrea Sceriffo. Sì, vedo il tuo nome perché viene fuori. Andrea, scusa.
6: Ciao Andrea,
4: se non ti
6: ciao
4: ho
6: Andrea
4: detto,
6: grande Andrea.
4: Questi messaggi ce li manda Andrea Sceriffo.
6: Buon viaggio, intanto, perché lui lavora sempre nel camion.
4: Sì, certamente.
6: Cui...
7: anche Filippo, salutiamo. Anche
6: Filippo,
4: ci sta
6: che sono i nostri camionisti.
4: Sia...
6: E sempre attenzione, occhio sveglio oggi come oggi.
4: Beh, insomma,
6: ma
4: penso
6: sono
4: che
6: veterani.
4: Siano molto pratici.
6: E cosa ci hanno che
4: messaggio? No, niente, quelli che ho letto prima, non ho letto, che erano di Andrea Sceriffo. E poi, sì, basta, ecco, perché gli altri ce n'è un paio che riguardano il...
6: ecco, magari diciamo, Flavio, Francesca, magari questa sera qual era l'argomento che vuoi approfondire?
4: Sì, perché tra 5-6
6: sì,
4: minuti
6: fra 5
4: chiudiamo,
6: minuti
4: perché
6: chiudiamo.
4: è già arrivato il dottor Gennaro.
5: Sì, allora stasera parlerò un attimo di riordino di spazi di casa, quindi col metodo con Mari, e anche di spazi professionali. Magari lascio un attimo una parola anche sul discorso degli spazi professionali. Perché, insomma, perché avere una postazione di lavoro in ordine? Ho letto che qui avete proprio il cartello di mantenere pulito, no? Lo spazio qui della radio. Perché averlo? Perché tutti gli oggetti che abbiamo intorno ci chiedono, no? Ci rubano attenzione. E quindi nelle aziende oggi si cerca sempre maggiore produttività. E non basterebbe, appunto, avere delle postazioni di lavoro in ordine, ecco. E quindi questa è una cosa importante, ma ci sono tantissimi, insomma, benefici, che non è solamente un discorso di attenzione, più tempo, ecco, perché vi dicevo all'inizio, un'ora che si perde a settimana a cercare oggetti, ma poi è lo stress anche che capita, no? Quando non si trova qualcosa, le relazioni. Io avevo capacità organizzative, le ho sempre avute, ma non lo sapevo. Lavorando nel pubblico, pubblica amministrazione, guardate, c'è tantissimo bisogno, perché si perdevano tanti documenti. Avevo delle colleghe che, insomma, non erano molto organizzate.
6: Però vedo che le multe mie non le hanno mai fatte. Mi sono sempre arrivate.
5: Però si generava tanto stress, insomma, quando non si trovava qualcosa.
4: E quella è.
5: Ecco,
4: E scusate un attimo perché mi è arrivato un messaggio da Mauro il cubano romanista.
6: Ah sì.
4: Ah, non sei più romanista adesso. Ciao Lilli, la vittoria, hasta la vittoria sempre. E ho preparato già il libro, cioè la sigla finale, diciamo, hasta sempre comandante, no, tanto per dire. Ecco.
6: Bene. Dove
4: arriva il mio pensiero, vedi?
6: Perché noi siamo interisti.
4: Scusami.
5: Ah, ok.
4: Ma questo
6: sì.
4: Riguarda Che Guevara, no?
6: Sì,
5: ho visto, visto.
8: Anna Pia?
4: Eh?
8: No, Anna Pia, questa sera ne parla via radio.
4: Di che cosa?
5: No, siamo.
4: No, sono da Simone.
6: No, sono da nel negozio Aresana, per cui Francesca sarà ospite lì nel nostro negozio. Per chi vuole venire, abbiamo già un bel pienone, però se vuole aggiungere qualcuno non c'è nessun problema, insomma, ecco. Per cui la trovate a Resana, Francesca sarà presso il nostro negozio dalle 7:30, faremo una chiacchierata, presenterà il suo libro.
5: Sì, Ufficio Zen.
6: Ufficio Zen, ovviamente.
5: Ecco, metodo per eliminare il superfluo, lavorare con chiarezza.
4: Mancano ancora 2-3 minuti alla fine della trasmissione.
6: Bene, se vuoi concludere tu, ti lasciamo a te la parola.
5: Beh, insomma, intanto vi ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio Simone, ringrazio tutti quanti qui della
6: e la Lilli.
5: Ettore La Lilli di Radio Gamma 5 e vi dico questa cosa, mi avete ascoltato e vi do un piccolo compito, insomma, togliete qualcosa, liberate un cassetto che vi dà fastidio, fate un primo passo, perché come si mangia un elefante? Un passo, un boccone alla volta, quindi fate un piccolo passo.
4: Ecco, mi Ettore. Chiedono di dire il tuo nome.
5: Francesca Stracuzzi,
4: ecco.
5: E trovate su YouTube Francesca Riordino e mi trovate insomma sui vari social, scrivetemi dei messaggi che mi fa piacere e vi rispondo.
6: Vuoi dire anche il tuo numero di telefono?
5: Ma io, ma trovano tutto trovano tutto bene. Francesca Stracuzzi, insomma, professional organizer.
6: Allora io dico, possiamo chiudere
4: dico
6: qui?
4: Io intanto un altro messaggio. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione e alla vostra ospite, conosco benissimo il suo metodo, così efficace che mi ha dato la possibilità di fare un efficace decluttering a tal punto che ho sgomberato pure il marito. Ora sì,
6: bellissimo.
4: Che respiro. Bacione a tutti, Arianna da Chioggia.
6: Sì. Fantastico.
5: A volte è quando vi ho detto relazioni tossiche.
4: Ecco. Perfetto, Arianna.
6: Questa come chiusura è fantastica. Per
4: sì,
6: cui riordinate, partite sempre dal marito. E così con questa risata io saluto tutti, vi ringrazio Lilli, ti ringrazio i nostri ospiti, veramente una mattina straordinaria. Ciao Ettore, a te la parola.
5: Ciao.
8: Grazie a tutti.
4: Grazie a tutti, adesso finiamo per concludere con un po' di musica e con Simone ci vediamo il terzo mercoledì, che è il 17.
6: E ci saranno ancora altri ospiti e ci sarà una sorpresa straordinaria.
4: Veramente, sì. Dai. Ecco, io vi saluto, vi do appuntamento ormai al primo mercoledì di maggio. Aspetta che chiudo i microfoni. Al primo mercoledì di maggio, che sarebbe mercoledì 6, cioè di giugno, sto dando i numeri. Mercoledì 3 giugno, sì, perché il 2 è festa che andiamo tutti a Faont. Bene, vi mando un abbraccio, vi saluto tutti quanti. Mauro, resta all'ascolto perché questa canzone, Fatalità, cade proprio con quello che mi hai detto, col messaggio che mi hai mandato. Ciao a tutti, Gennaro, puoi entrare. Grazie, arrivederci.
9: Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la primera canción. Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

0: Devo entrare. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi ancora una volta, il terzo mercoledì del mese, con Simone, ed è rimasto con me anche il nostro Ettore. Stavamo parlando di Franco Battiato, che va alla grande in questo momento in radio, veramente. Siamo qui anche col nostro Simone, che adesso vi presenterà i suoi ospiti. Però prima, Simone, leggerei le iniziative della radio.
1: Buongiorno a tutti intanto in questo splendido mercoledì. Aprimi il microfono, così dico anche saluto tutti, perché abbiamo
2: tanti ospiti oggi. Allora, per i radioascoltatori abbiamo degli ospiti, ospiti meravigliosi. Abbiamo tanta gente, passerà più di 1000 persone qui in radio.
0: Quando? Stamattina?
2: Stamattina.
0: Perfetto, facciamo una manifestazione.
2: Facciamo una manifestazione.
0: Andiamo direttamente,
2: no,
0: a fare una manifestazione.
2: Flavio, che ci parlerà dell'acqua. Poi
0: sì,
2: abbiamo,
0: sì, ci conosciamo,
2: la Sara che arriverà, fantastico.
0: Bene.
2: Intanto ringrazio Ettore, ringrazio Lilli, ringrazio la Radio Gamma 5 per questa bellissima opportunità che ci dà. Salutiamo la Tiziana, siamo Luca, perché dobbiamo andare in barca, per cui
0: non vedo l'ora.
3: Esatto. Buongiorno a tutti. Dai,
2: sono andato a prendere questa mattina i 90 litri di vino Verduzzo Dorato.
0: Il vino lo porta lui, l'acqua ce n'è quanta vogliamo.
2: L'acqua
0: a Venezia, no, l'acqua a Venezia ne abbiamo quanta vogliamo,
2: però non so quanto
0: sia quanto, bevibile,
2: esatto,
0: ecco.
2: Esatto.
0: Intanto adesso leggo le iniziative della radio e ovviamente vi saluto tutti. Allora, 5 per 1000 quest'anno, versare quest'anno è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, il codice fiscale, prendete carta e penna per favore, oppure chiamate noi, 01 59 80 90 288. Io lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Simone, tu ne hai di quei foglietti dove c'è il numero? Te ne sei tirato su? Che dopo casomai te li do.
4: Certo.
0: Ecco. Sì, perché di là ne ho, se hai gente che viene in negozio e vuole il numero,
4: certo,
0: eventualmente te li posso dare. Sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. E l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, e anche quando ci sono io, naturalmente. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi, Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana 66. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Ripeto il numero del nostro Valentino, 349 77 80 167. Poi Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17:45, Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice, ingresso libero. Per per informazioni 346 3614 469. Queste banche ci stanno ormai mettendo sul lastrico, è il loro programma, ma noi non ci tiriamo indietro dal lottare. Radio Gamma 5 organizza, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ricordo che Paola appunto fa una trasmissione qui quindicinale a lunedì mattina dalle 10 alle 12 dopo il nostro Oriano. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e anche lui ogni giovedì, lo sapete, da mezzogiorno alle 3. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova. Per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti e gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco, dove alle 10:30 ripartirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988 del nostro Luca. Se non fate in tempo a prendere il numero, chiamatemi. Radio Gamma 5, e poi scusatemi, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave. Sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. chiamare anche qua al 329 0038 988, il nostro Luca. Poi Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN IT 94Y08 327 629 6, e poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 0, 801515, presso la banca, cioè il credito cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Io credo che la sanità italiana dovrebbe vergognarsi di questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210 chiocciola, e qua finisce con la chiocciola e basta. E con questo io ho concluso, adesso do la parola ai nostri ospiti.
2: Bene.
0: Intanto buongiorno
2: video
0: di nuovo.
3: Sì. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
3: Ettore.
0: A tutti. Simone, Ettore,
2: sta andando. Bene, buongiorno a tutti. Intanto, dopo queste bellissime iniziative, bene, finita la trasmissione, possiamo andare a casa.
0: Va bene, ciao a tutti.
2: Bene, allora salutiamo Flavio, che oggi ci parlerà dell'acqua. Poi abbiamo nel sgabuzzino abbiamo Filippo, che è lì. No, dai, scherzo. Se vuoi salutare intanto i nostri radioascoltatori.
4: Buongiorno a tutti. Bene. Grazie di essere qui.
2: Bene, poi faremo una telefonata diretta con Guido Porcellini, il dottor Guido Porcellini, che ci spiegherà tante belle cose, per cui sarà una trasmissione molto ricca e anche soprattutto molto informativa, perché poi avremo la Sara Schiagnuzzi che parlerà di riordino mentale dopo le 11, per cui credo che ne abbiamo di argomenti da affrontare assieme. Bene, allora come partiamo? Partiamo allora, Flavio, se vuoi dare intanto io telefono al dottor Porcellini, così lo mettiamo in diretta. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, se vuoi fare due parole di cosa ti occupi e cosa parleremo oggi.
4: Ma allora, io sono il titolare di un'azienda di Creazzo, la High Green Energy for Life. Diciamo che il nostro, siamo sempre stati impegnati su due grandi fronti, quello energetico ma soprattutto per il trattamento dell'acqua, e quindi oggi parleremo questa mattina delle problematiche anche legate all'acqua, col contributo di Guido Porcellini, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, nonché oncologo.
2: Conosciuto anche.
4: Conosciutissimo, perché poi
2: ho visto delle
4: è stato, certo, ha seguito personaggi importanti nel mondo dello sport.
2: Fantastico.
4: E con una competenza molto importante. Lui collabora con noi e ci ha aiutato nel nostro progetto.
2: Lo possiamo, possiamo telefonargli?
4: Subito.
2: Tranquillamente.
4: Subito, perché ci aspetta, poi lui è impegnato con delle visite, quindi
2: bene,
4: ce l'abbiamo.
2: Allora andiamo subito, vediamo se c'è, così lo mettiamo in diretta e parleremo, faremo un bel dialogo con il dottor Porcellini, che parlerà di salute, soprattutto dell'acqua e l'importanza dell'acqua ovviamente anche a livello sportivo. Buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Fantastico, aspetta che ne metto alto il volume così si sente bene tutti i nostri radioascoltatori. Come andiamo, tutto bene?
5: Sì, sì, sì, sì, benissimo, benissimo.
2: Dove si trova? Dove si trova adesso?
5: Adesso al fantastico Mulino Rosso di Imola. Mi sono fermato perché non riuscivo ad arrivare all'ambulatorio in tempo.
2: Fantastico. Bene, sì, bene,
5: sempre
2: bene.
5: In viaggio, va bene così.
2: Bene, bene, dottor Porcellini. Allora, visto che siamo in diretta, parliamo un po' di l'importanza dell'acqua, che anche la scorsa volta abbiamo parlato, abbiamo avuto un bel successo, abbiamo avuto una buona partecipazione della gente, dei nostri radioascoltatori, per cui un argomento molto molto seguito e anche molto sensibile in questo mondo un po' intossicato, ecco, diciamo.
5: Vabbè, intossicato è essere, diciamo, gentili, perché ci stanno distruggendo completamente, quindi tutto quello che era, c'era di buono nella nostra cultura è stato disintegrato dall'industrializzazione e dalle culture intensive. Quindi non è che possiamo intanto pensare a distruggere le multinazionali, okay, che ci stanno ammazzando, ma noi dobbiamo pensare a come proteggerci. Questo per me è più importante nell'immediato. Poi è chiaro, le battaglie nostre le faremo. Contemporaneamente bisogna pensare che quando io bevo non faccio solo un atto di biochimica, quindi prendo dell'acqua che mi serve per le funzioni del fegato, del rene, del pancreas, eccetera eccetera eccetera, ma butto dentro anche una frequenza. L'acqua è un elemento frequenziale che trasporta in sé una memoria, ed è fondamentale questo da capire, perché un'acqua ferma, bloccata in una bottiglia per 2 anni in un parcheggio, perde la sua capacità. E adesso qui ovviamente se
2: allora sottolineiamo già una cosa, che l'importanza dell'acqua, anche quello che viene venduto ai grandi magazzini, ovviamente non è acqua.
5: No, è una melma inconsistente, un colore e sapore, spesso c'è anche un sapore, che quindi questo è anche più grave, ma che ha un problema, che dentro mantiene tutte delle tossicità microscopiche che nella grande, no? Se uno guarda una bottiglia d'acqua la vede trasparente, bella come il sole, però dentro in realtà nasconde delle insidie. Questo è un problema enorme, enorme. Perché? Perché dentro le microplastiche, l'arsenico, tutti i metalli pesanti che poi si fissano nel corpo. E io vi ricordo una cosa, che i metalli pesanti che noi perdiamo, che non sono biodisponibili, perché in realtà noi dei metalli pesanti li usiamo in tutti gli enzimi che abbiamo: cadmio, molibdeno, rame, ferro. Tutti conoscono l'emoglobina, che dentro c'è il ferro, no? Si prende il ferro per aumentare l'emoglobina, ma quelli sono metalli biodisponibili, cioè che possono essere usati dall'organismo perché c'è una frequenza particolare. Adesso non andiamo nel dettaglio, però insomma, se io prendo un pezzo di ferro e lo mangio, non aumento l'emoglobina, muoio, che è una cosa differente. Quindi tutti questi metalli non disponibili, non biodisponibili nel nostro sistema, abbiamo, li teniamo addosso, ci rimangono. Cosa succede dentro l'organismo? Che questi metalli si fissano in certe parti, soprattutto nel colon. Quindi provate a pensare alle coliti, alle retocoliti ulcerose, morbo di Crohn, tutte le malattie autoimmuni, perché il colon è il centro del sistema immunitario. Se tu sbarelli, questo è un termine romagnolo, se tu disassi quel sistema lì, quindi lo infiammi, la qualità e la precisione del sistema immunitario perde. Quindi tutte le componenti, tutte le malattie autoimmuni che abbiamo nel nostro organismo sono anche, e dico anche determinate da infiammazioni croniche continue del nostro sistema gastroenterico. Perché considerate che tutti gli ormoni che fanno lavorare il cervello, si chiamano neuromediatori, vengono prodotti nell'intestino, dall'intestino migrano nel cervello e lì fanno la loro funzione. Quindi avere un'infiammazione intestinale corrisponde anche ad avere una problematica mentale, cerebrale, emozionale, di tutti i tipi. Quindi abbiamo visto adesso, cioè gli ultimi studi che cominciano veramente a lavorare in questo campo, tutte le malattie neurodegenerative, parlo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile, eccetera, eccetera, eccetera, sono determinate da delle infiammazioni croniche costanti di metalli pesanti che vanno lì e bloccano e infiammano il sistema. Allora, noi come dobbiamo fare?
2: Sto dicendo una cosa molto importante, perché... cioè che i metalli che ovviamente si trovano nell'acqua, la vagina, provocano questo.
5: Non solo nell'acqua, è importantissimo perché la beviamo tutti i giorni, ma pensate al piombo, i metalli pesanti che buttano fuori le marmitte delle macchine, pensate a quello che butta fuori un'industria in un giorno. Noi continuiamo a vivere in una società antifisiologica, perché tutto quello che facciamo per dar profitto ai grandi fa star male i deboli. E questo non va bene, bisogna difendersi. Allora, la difesa parte da la depurazione dell'acqua, ma fatta come Dio comanda, nel senso, ci sono delle aziende, io non sono di parte, io sparo dritto perché mi sono rotto i coglioni delle pubblicità che sono ingannevoli, ma ingannevoli sì, se mi inganni perché compro un biscotto piuttosto che un altro, va bene, hai vinto te, tutto a posto, ma se mi inganni sulla salute, quello mi dà fastidio, perché dopo vengono da me quei pazienti che soffrono, stanno male, ma stanno male davvero, perché quando prendiamo adesso la malattia che va di moda, la fibromialgia, non c'è uno che più non abbia la fibromialgia. Ma cos'è? La fibromialgia è una malattia specifica, precisa, devi fare l'elettromiografia, vedi che c'è un difetto di conduzione, da lì fai una diagnosi. Quando non sanno cosa dirti perché c'hai male dappertutto, stai male, ti senti male, hai dolore eccetera, ma l'elettromiografia non mi dice così, cioè, va bene, tutto a posto, e non sa cosa dire, e quindi ti danno questa pseudo fibromialgia che è dovuta all'intossicazione da metalli pesanti e altre problematiche, perché le microplastiche nell'acqua sono peggio ancora, perché sono più subdole, perché passano la barriera ematoencefalica, quindi si fissano nel cervello. Quindi noi abbiamo continuamente nell'acqua un veicolo che deve essere purificato, deve essere tolto. Io ho investito, ho conosciuto Claudio Trinaghi, così,
2: Flavio,
5: ho parlato di curatore. Flavio, sì, Claudio, scusate, sono anziano anch'io, pazienza. Quindi ho conosciuto Flavio proprio perché sono andato da lui e mi ha fatto vedere cosa fa e ho preso il suo depuratore, e vi dico che i sughi e i brodi che faccio adesso che sono un cuoco provetto sono fantastici, ma il problema è che ho bisogno di togliermi dalle scatole tutti quei tossici in più che non ho voglia di prendere. Possiamo toglierli tutti? No, perché poi dopo usciamo, camminiamo per strada, respiriamo l'aria, mangiamo prodotti che anche lì sarebbe da fare anche una puntata solo sul cibo, perché ci sarebbe da discutere tanto. Quindi sono tutte cose complementari, però sapete, non funziona che uno più uno più uno fa tre. In questo caso, in biologia, non si lavora per metodi lineari, ma esponenziali. Quindi uno più uno più uno fa 28. Quindi il danno è uno accelera l'altro, che accelera il terzo, che accelera il quarto, e chi c'è di mezzo siamo noi. Quindi è un obbligo. È chiaro che uno dice, sì, ma io come faccio? Come fai? Piano piano ti organizzi, cominci a trovare i produttori di carne, di verdura, indipendenti, che lavorano con una certa ottica. Io lavoro con ai miei pazienti oncologici, perché do delle aziende che lavorano in armonicultura, quindi al posto di usare gli anticrittogamici usano le frequenze, cioè tu vai nei loro campi, sei in mezzo alla musica, perché certe frequenze positive mandano via i parassiti, gli dà fastidio loro, perché loro lavorano ancora per frequenze. Quindi l'acqua c'ha una frequenza, noi viviamo in frequenza, e possiamo togliere tante, diciamo, tossine che ci aumentano il disagio quotidiano con semplicità. Però ve lo dico agli ascoltatori, bisogna sbattersi, non è facile. È chiaro che è più facile andare alla Coop e comprare una pasta, non faccio nomi, che trovi lì sugli scaffali. Ma dopo la domanda è: tutti i giorni io mangio quella pasta, mi fa bene? Domanda. Tutti i giorni io bevo quell'acqua lì, mi fa bene? Guardate il residuo secco, no, il residuo fisso a 180 gradi, cioè se è sopra i 100 non la dovete bere. Ci sono delle acque in commercio che sono diuretiche, dette così, che sono, hanno 1400 di residuo fisso, per forza diuretico, perché tu butti una valanga di sali dentro il corpo non le accetta, cerca di buttarle via, cosa deve fare Porastella? Ma in quel momento ti disidrati, non è che ti idrati, e le conosciamo tantissime, le effervescenti naturali, quelle eccetera, sono piene di roba che non va bene, non va bene. Ma, e questo lo sanno tutti da migliaia di anni, solo che c'è... Io sono andato, avevo inventato con il mio cugino, che si chiama Davide Cassi, è il presidente del laboratorio di fisica e gastronomica dell'Università di Parma, quello che ha inventato la cucina molecolare, per intendersi, dai, per darvi una cosa. Avevo creato un Gatorade, che era acqua, pulito, Gatorade lo dico perché è una bevanda buona, quindi uno vuole. Però in una bottiglia c'erano l'equivalente di due di quelle bevande lì, e sapeva di acqua, con sali, minerali, bilanciati, eccetera, eccetera. Poi sono andato da un produttore e gli ho detto: ma come facciamo? Dovremmo imbottigliarla. Ha detto: non c'è problema, noi facciamo 280.000 bottiglie all'ora. Allora, un medico, no?
6: Mi viene da ridere anche a me.
5: Ah, il cazzo le do. Nel senso che in 5 giorni c'è tre piazzali pieni di bottiglie, per me è impossibile. Quindi la grande distribuzione, che hanno dei collegamenti, migliaia di operatori, eccetera, distribuiscono questi liquidi. Ok, chiamiamole acque, queste acque, perché hanno dei volumi che sono disumani, ma quando li stoccano stanno lì due anni, un anno, un anno e mezzo, al sole, al caldo, al freddo, eccetera. E le bottiglie di plastica, per quanto le fai bene, eccetera, cedono, perdono, e quindi tu trovi una valanga di PEF, cose, microplastiche, tutte queste serie di sostanze che ci fanno male, ma è impossibile fare altro. Le metti in vetro, bene, allora devi andare a guardare le fonti. Il problema è che abbiamo intasato tanto il nostro sistema, dalla base alla terra, all'acqua, perché le microplastiche vengono, a differenza dei sali, che se tu fai evaporare l'acqua, il sale non passa, rimane nella pentola, infatti la pentola rimane bianca, no? La vedete? E queste, le microplastiche vengono tirate su anche dalle nuvole, quindi piovono, e le fonti a 1600 metri ci sono le microplastiche anche lì. Cioè, ormai l'unica via è proteggersi. Questa è la mia opinione, che poi può essere, come dire, assolutamente contestabile, però questo è quello che penso io. Perché adesso avete visto vaccini negli allevamenti, vaccini mRNA, ma quelli si trasmettono, si trasmettono anche all'uomo. Ma potremmo fare noi dei vaccini a un pollo che Porastella, no? Guardando gli allevamenti di pollo ti viene il disgusto, perché sì, sono massacrati. Sì, ma poi parliamo sempre di quello. Poi pensiamo ai salmoni, stesso discorso. Il salmone deve avere 10-12% di grasso al massimo, ne ha il 55%, perché fermo un mobile lì che mangia ingozzato da farine animali, che diventano anche cannibali, Porastella, perché gli danno le farine di pesce, come i maiali, che quando delle volte fai una cotoletta, di buona sa di pesce, dici, c'è qualcosa che non va. Abbiamo sbagliato.
6: Volevo farle una domanda.
5: Dica. Qua.
6: Lei, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, può l'acqua incidere nelle prestazioni stesse? Che importanza ha l'acqua nelle prestazioni, visto che io gioco a calcetto, ma qua abbiamo dei radioascoltatori che faranno sport, palestra e via di seguito. Quanto è importante l'acqua?
5: L'acqua incide nel 100% della prestazione. Cioè, allora, un atleta di alto livello, io ho seguito, no, la nazionale russa di nuoto, la nazionale polacca di pallavolo, ho vinto olimpiadi, mondiali, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche 4 mondiali di pattinaggio artistico, 2 mondiali di danza sportiva, quindi ho spaziato. Ero il medico di Fognini, di da Pellegrini, di Magnini, insomma gente che nello sport ha detto la propria.
6: Allora, cioè, un bellissimo curriculum comunque, di tutto rispetto.
5: No, sì, ma dopo il 2014 ho smesso di scrivere, perché sennò sembrava una geografia di me stesso, ma rotti i coglioni alla decima pagina, una vacchiaia. Ero il medico di Siena, ho vinto 6 scudetti di seguito a Siena, una grande Siena che ha fatto la storia del basket italiano.
6: Fantastico.
5: No, le Final Eight, Final Four, ci hanno divertito. Ma è sempre per divertimento, perché a me lo sport piace, io sono un rugbyista, ho fatto 25 anni di rugby, quindi i miei figli giocano a rugby perché loro possono fare tutti gli sport che vogliono oltre al rugby, quindi
7: fantastico. Per cui, ritornando alla domanda,
5: l'acqua è fondamentale. Voi considerate questo: allora, un atleta professionista in una tappa del Giro d'Italia, che adesso c'è il Giro d'Italia, sì, beve almeno 12-15 borracce. Ok, che sono 7 litri e mezzo durante, ok? Parliamo di acqua, senza parlare di integratori, che sarebbe troppo lungo. L'acqua è fondamentale. E io vi dico, quando fate un allenamento intenso, questo è un piccolo trucchetto che vi do così, che noi usiamo sempre. Vi pesate prima dell'allenamento, andate in bici, andate a calcetto, andate a fare quello che volete, la palestra, il coso, il basket, non importa. Quando vi ripesate subito dopo, ok, ci sarà una perdita di peso ovvia, è tutta l'acqua che avete perso. Ecco, magari avete perso un chilo. Bene, se c'è un chilo, dovete bere 1,5 litri di acqua nell'ora e mezza successiva. Se avete perso 2 chili, sono 3 litri, è 1, cioè per 1,5. Quindi un chilo è 1,5 litri, 2 chili sono 3 litri, 3 chili sono 4,5 litri nelle 2 ore successive. Questo è per reintegrare, perché il corpo senza acqua non funziona, non funziona niente, non funziona il fegato, non funziona il pancreas, non funziona lo stomaco, sai, perché lui, l'organismo deve contrarre, quindi toglie l'acqua dai tessuti e la mette negli organi funzionali, che sono, no, quelli che senza quelli non vivi, quindi fegato, pancreas, rene, devono avere acqua. Quindi l'acqua è fondamentale e la qualità dell'acqua è fondamentale. Quindi quando noi abbiamo una qualità di acqua alta, ok, abbiamo la possibilità di anche berne di meno, perché in ogni caso gli dai qualità, perché se io dentro l'acqua ho tanti soluti, che vuol dire sali, microplastiche, coso, cadmio, come abbiamo detto prima, l'organismo implica, si sforza e deve sforzarsi per cercare di buttarle fuori. È come gli anticrittogamici nelle piante: se tu gli dai l'anticrittogamico, la pianta usa il 30% di acqua in più. Ma sapete cosa vuol dire fra mettere la musica o mettere un antigrittogamico? Che da un lato tu consumi il 30% di acqua in più in un'azienda, se si parla di azienda a 100 ettari comincia a diventare un'impresa importante, e nel nostro organismo è uguale. Io butto giù acqua scarsa, ne ho bisogno di più, perché devo pulire di più, perché una parte di quell'acqua deve essere disintossicata, chiamiamolo così. Quindi la disintossicazione del sistema dipende dalla qualità dell'acqua, e non c'è altro. Quindi andare incontro alla basificazione, ci sono anche, io personalmente, nei malati oncologici, nei malati con le sclerosi multiple, nei malati con le malattie autoimmuni, cioè prima cosa da fare, pulire il sistema, cioè delle diete da 15-20 giorni, ma stupido. E quando uno le fa, si dice, ma bastava così poco? Ma davvero? È questo? Solo questo? Sì, basta poco.
7: Sta aprendo un mondo molto molto delicato e anche soprattutto molto molto importante.
5: Ma sai, io ci vivo in mezzo, fra oggi e venerdì ho 60 persone, di cui 50 hanno quel problema lì. Mamma. Cioè io vivo in mezzo a questa situazione, e non parliamo dei vaccini, dei corti, lasciamo, no, capito? Cioè, possiamo parlare di un milione di cose, però è sempre il problema, è molte persone che arrivano, che prendono 18 farmaci, stanno male come dei cani e cose eccetera, gli dici, guarda, pulisci l'aria, perché ci sono anche dei metodi per pulire l'aria. Noi usiamo, io a casa mia non c'ho un aspirapolvere, c'ho un separatore molecolare che mi toglie tutto, le polveri sottili, i micropolveri. Perché voi pensate questo, quando andate in ospedale, vi faccio una domanda, ascoltatori, avete mai, e dico mai, visto un aspirapolvere? Ve lo dico io, no. Sapete perché? Perché è vietato.
7: È vero.
5: Quindi è vietato in ospedale, perché i filtri non, scusate, c'ho avuto un'altra foto, i filtri non riescono a tenere le microrganismi, le microplastiche, i metalli,
7: ne vanno nell'ambiente.
5: Le ributti fuori nell'aria, quindi se sei in pneumologia te ammazzi la gente. Allora lì è vietato, però in casa tua c'hai il Dyson, il folletto, tutti aspirapolvere che sono di livello altissimo. Ma la domanda deve essere: questi qui fanno davvero bene alla mia salute? È una domanda che uno si deve porre. O è la pubblicità che mi ha fatto portare? Io a casa ho uno di questi e lo uso, perché quando mi cascano le briciole dal tavolo lo accendi, lo metti in cuore, però dopo c'è il separatore molecolare, quindi la mia donna di servizio usa quello e io non ho più la polvere sopra i libri non ce l'ho. Fantastico. E posso ripulirli una volta al mese, la ripulisco una volta ogni 5 mesi, per carità. Cioè, le finestre le teniamo aperte tutti, grazie a Dio. Quindi c'è tanto da fare, però l'acqua è il veicolo importante. Ricordatevi che dall'acqua viene il vino, è importantissimo questo. Sono un bevitore. Allora, no, stavo scherzando. Quindi noi abbiamo un problema tecnico, dobbiamo decidere cosa faccio, perché i pazienti vengono da me e vengono e mi chiedono: sì, no, ho capito, ma non c'è la pasticca che... No, non c'è la pasticca. La pasticca non c'è, c'è la tua voglia di stare bene. Questa è una cosa, una presa di coscienza. Io posso essere, come dire, se vuoi, un consulente della tua salute, perché questo è il mio mestiere. Ma se te non vuoi star bene, ma no, io posso scrivere tutto quello che vuoi su un foglio, ma tu starai sempre male. Quindi il problema è, io ti dico, pulisci l'acqua, fase A. Almeno quello fallo, almeno. Ma costa, ma cosa costa? Ormai c'hanno i finanziamenti, 100 euro al mese, 2 pizze, dai, fa ridere. Prendi l'acqua buona, non vuoi comprare un depuratore, ma ci può anche stare, però prendi la bottiglia di quella marca lì, che io glielo do, qui non lo dico, ma in ambulatorio ci sono almeno 5-6 marche che sono decenti. È ovvio che non sono come l'acqua depurata, perché ci mancherebbe, purtroppo non ce la fanno, ripeto, abbiamo intossicato le fonti a 1600 metri, abbiamo fatto le analisi, è imbarazzante, però almeno il resto viaggiano, stanno in vetro, si muove un po', ma tutto il resto, cioè la salute parte da noi, noi dobbiamo essere i responsabili della nostra salute, non possiamo devolvere la nostra salute a un medico di base, a un medico bravo o non bravo che sia, che non importa, ma dobbiamo devolviamo tutto a lui, fai te, dammi 2 pasticche, io così sto bene. Non stai bene, non stai bene perché non stai bene di testa, perché non hai deciso di stare bene. Cioè la salute passa da un momento di decisione, adesso mi voglio bene.
7: Bravo. Il problema, capito, è ulteriore. Ottima osservazione, ma stai toccando veramente degli argomenti, dottore, veramente straordinari. Cioè, praticamente, con le sue parole io percepisco che l'importante è appunto la nutrizione, l'acqua, e noi siamo fatti di energia, per cui dobbiamo essere noi stessi artefici della nostra salute, o sbaglio?
5: Exactly. Assolutamente, al 100%. Cioè, noi siamo organismi frequenziali, noi ragioniamo per frequenza. Vi faccio un esempio che conoscete tutti per capire cosa sono le frequenze. Scusate, quando io sono un gatto a casa, no? Me l'ha lasciato la mia ex moglie quando è andato dai genitori, mi ha mandato il gatto suo.
7: Beh, insomma, gli ha lasciato qualcosa, dai.
5: La vita è bellissima, no, ma non lo conoscevo neanche Porastella. Ma, cioè, poi io gli anni voglio bene, quindi vabbè, arriva sul gatto. Allora, quando mio figlio torna a casa, il gatto, lui 30-40 secondi prima che arrivi, quindi praticamente a 500 metri, e non si può dire olfatto, non si può dire udito, perché una volta in moto, una volta in bici, una volta in macchina, cioè, quindi il gatto, quando lui è lì, arriva e si mette di fronte al porto e lo aspetta. Allora, cos'è questo? Secondo voi è un buon olfatto? Ma dai, non prendiamoci in giro, ma lo stesso fa anche il cane, fa anche il cane, uguale. Ma non pensate mica che sia l'olfatto che lo fanno usare, che arrivo a casa, ma cosa? È frequenza, lui sente le frequenze, tutti gli animali lavorano per frequenza, i baffi del gatto sono dei sensori, le orecchie del cane sono dei sensori, che non è per l'udito, è per sentire le frequenze. Le nostre cellule, la parete cellulare è fatta da fosfolipidi di membrana, no? Che se voi guardate è uno stecco con un bozzo, uno stecco con un bozzo. Se posso fare un po' di pubblicità a me stesso, se andate a vedere le mie trasmissioni televisive, le trovate, bastate che scrivete Porcellini in televisione, la trovate, non dico posso dire la cosa televisiva? Non so.
7: Certo, certo, certo, perché no? Ah, ma ha un su YouTube, ha qualcosa che possiamo...
5: Ma io anche su YouTube, Guido Porcellini Official, trova sulla playlist. Allora,
7: diciamo bene.
5: Guido Porcellini Official, YouTube, Guido Porcellini Official. YouTube, lì trovate nella playlist, ci sono tutte le mie trasmissioni. Ma perché? Perché si sentono bene, si vedono bene, c'è le telecamere, quindi è bellino. Ma la stessa azienda poi fa, ed è un'azienda con cui dovreste anche parlare, secondo me, perché voi siete bravi come loro, quindi è molto bello mettere insieme persone capaci, ok? Che capaci vuol dire non è che sanno fare le cose, che sono capienti, che hanno possibilità di contenere, diciamo, che, contenuti, ok? Quindi la persona capace è una che è larga, che riesce a portare dentro se stesso un sacco di cose. Quella è una persona capace, secondo me, perché il capace a fare una cosa sono buoni tutti. Essere capaci è un altro mondo, quindi è un altro ambito, quindi il lessico delle volte c'è un'importanza. Quindi quando io parlo lì, dico delle cose che sto dicendo anche qua, che noi abbiamo il dovere sacrosanto di rispetto verso la nostra interiorità di volerci bene. E invece ci hanno convinto negli ultimi 70 anni che quando tu stai male, tu devi aspettare di stare male e poi vai da uno che cerca di farti stare bene. Ma no,
7: sì, io sì, non, sì. Cioè, no, mi viene da dire perché come mal di denti, vai sempre dal dottore quando è troppo tardi.
5: Esatto, ma quando ti dicono che c'hai un bozzo in un braccio, ah no, sì, no, aspettiamo, aspettiamo, ah, adesso no, adesso devo operare, ma nei sei mesi precedenti cosa mi hai fatto? Niente, bravissimo, un dottore della Madonna. In Cina il metodo cinese è bellissimo, perché cosa ti fa? Tu vai tre volte all'anno dal medico, ok? E lui ti cambia la dieta, ti dice, ti dà un po' di acupuntura, ti fa le tue robettine, ok? E tu per quelle visite paghi. Se tu segui quello e stai male, il medico deve venire da te e ti visita a casa, e per quella visita è gratis. Quindi lui perde tempo, viene da te perché ha sbagliato qualcosa. Quindi tu paghi solo se stai bene, non se stai male. Non so se avete notato che dentro i laboratori, io c'ho un laboratorio a Prato, no, sapete che Prato, cioè, è praticamente cinese, ma è a Firenze,
7: sì,
5: uguale,
7: sì,
5: no?
7: Sì,
5: cioè,
7: sì,
5: però in un laboratorio medico
7: vengo là parecchie volte, no, per le pelli, per le scarpe.
5: Bravo, bravo, esatto, ma hai visto, no, sono i cartelli cinesi, cioè, sì, più da sé. Allora, bene, ma perché tu dall'ambulatorio del medico di base non trovi mai un cinese? Te lo sei mai chiesto? Questa è una domanda da farsi, perché per loro andare in un posto dove sono tutti malati, loro pensano, ma è la loro cultura, ma questo non è mica buono, sono tutti malati qui, cazzo, io andavo in un ambulatorio dove erano tutti sani e io sono tutti malati, c'è qualcosa che non va, e quindi non ci vanno, ma non ci vanno, si curano con la medicina cinese, l'acupuntura, le cose, oppure chiamano delle persone che gli verranno a casa. Ma dentro un posto dove sono tutti malati i cinesi non ci vanno, non posso dargli torto, perché no? Cioè la nostra medicina,
7: sì, infatti non si vedono
5: così
7: mai per strada, si vedono solo all'interno delle fabbriche e basta.
5: Vabbè, quello è un discorso un po' particolare, se andiamo nella socialità che sono delle belle bestie, però su certe robe sono avanti alle luce, perché la metodologia cinese del curare il corpo e l'anima prima del fisico ha 3.000 anni di storia e viene tutta dai Veda indiani. I Veda indiani, se voi andate a vedere, io ve lo dico, comprate, fate uno sforzo fisico, comprate i Veda indiani, sono un trattato di fisica quantistica, è incredibile, parla solo di energie, di trasmigrazione delle anime, energie, ma l'hanno scritto 6.000 anni fa, non adesso, 6.000 anni fa. Quello che ha detto Tesla, entrando in un tema che conosciamo bene, loro l'hanno detto 5-6 mila anni prima, sul lavoro energetico che bisogna fare dentro se stessi, eccetera eccetera. Quello che ha detto Steiner ha detto quello che nel 1921 ha detto, faranno i vaccini e con i vaccini vi toglieranno l'anima. 1921, non è che parliamo di adesso. Quindi sta roba qui, cioè, il problema è questo. Allora io vi dico una cosa, bisogna informarsi, è difficile perché adesso abbiamo tante di quelle informazioni fuorvianti che non riusciamo a capire cos'è vero, cos'è sbagliato. Bene, bisogna
7: insistere. Infatti secondo me, dottore, è proprio questo che io ci tengo, che lei appunto dia le sue nozioni, queste pillole di grande formazione professionale, perché siamo intossicati anche dalle informazioni che sbagliate, vi di seguito ho preso la televisione, sì, sì, per cui ben vengano queste bellissime interviste.
5: Ma si chiama arma di distrazione di massa, non
7: aspetti che c'è Flavio che vuole dire una cosa.
4: No, volevo cogliere, intanto ciao Guido,
5: Ciao,
4: è sempre un piacere ascoltarti qua. Io faccio mezz'ora ed è un flu incredibile, no? Perché sei davvero coinvolgente, e sei così coinvolgente che ci hai coinvolto anche noi come iGreen, no? E volevo proprio parlare di informazione, no? Perché e vorrei parlare di iGreen un attimo, perché è proprio quello che ci siamo impegnati a fare. Cioè abbiamo creato proprio uno studio per poter dare alle persone la possibilità di comprendere, no? Perché gli argomenti, capite, sono tanti. Sto ascoltando Guido per mezz'ora che parla di acqua pulita, che parla di leggerezza, che parla di frequenze, che parla di energie. Pensate che sono 3 delle 9 caratteristiche di un'acqua di alta qualità. E chiaramente anche un consumatore oggi che è lì, che si sta guardando intorno, perché oggi parlare anche di depurazione, voglio dire, c'è tanta domanda, e sulla base di cosa una persona può fare una scelta, cioè, se non conosce, no, le cose, le informazioni, cioè se non è consapevole della gravità del problema dell'acqua di rete, se non è consapevole di che tipo di inquinanti possiamo trovare dentro le bottiglie d'acqua. C'è l'ultimo studio, per esempio, di Greenpeace, no? Che ha fatto, preso 8 marche famosissime, scoprendo che all'interno di 6 di queste marche, quindi parliamo di l'acqua panna, la Sant'Anna, parliamo quindi di che valori, perché quando si dice che l'acqua panna ha 700 nanogrammi di PFAS dentro, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè è una roba, è un valore.
5: Flavio, no, non ci rendiamo conto, nel senso, dillo cos'è 900, perché uno 900 vuol, sì, vuol dire, cioè, spiega, cioè, cosa fa.
4: Dobbiamo, l'ho detto allora, prima cosa io. Cosa fa? Lo spieghi te, che lo spieghi meglio di me. Perché è inutile che io mi vada ad addentrare cose. Ho la fortuna di averti in linea e ne approfitto.
7: Sì, ne approfittiamo
4: a piene mani. Però 700 nanogrammi, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Dobbiamo considerare che 2 anni fa il livello di tolleranza FAS in Italia era 530 nanogrammi, unici al mondo, con valori che andavano da 6-8 volte sopra di qualsiasi altro luogo del mondo. Nei paesi nordici, alcuni paesi nordici, il massimo tollerato è 2. Quindi arrivare a 700 nanogrammi, no? L'acqua per i bambini, cioè, voglio dire, stiamo attenti. La levissima 540, a cui va aggiunto 6,2 di arsenico, non si può?
5: Ma dai, cioè, allora piuttosto che la presenza, l'arsenico è il famoso, no? Erano le capsule che usavano i nazisti per ucciderci quando venivano presi. Usarla.
4: Va bene, ok, quindi va bene, ci sono, ma siccome sono documenti pubblici, nel senso che la pubblicazione di Greenpeace è alla portata di chiunque, se lo può trovare dove vuole. Comunque, fatto sta che ci sono in linea generale delle presenze di inquinanti all'interno delle acque in bottiglia che sono scandalose. Questo è il senso. E allora, perché chiaramente dell'acqua di rete magari uno non si fida, cerca di girare l'acqua in bottiglia, e lì ci troviamo con altri problemi, le microplastiche, l'arsenico, il bisfenolo A, il PET, c'è, cioè, un insieme di cose. Allora, ecco che la filtrazione di un'acqua fatta in maniera corretta può essere una soluzione importante. La tecnologia, come diceva prima Guido, dovrebbe essere quella cosa che ti permette di portare a casa quello che magari la natura oggi è in difficoltà a darti, no? La filtrazione dell'aria.
5: Poi Flavio, tu sei industriale, io sono un meccanico della medicina, faccio ridere, però quante volte abbiamo aumentato i limiti? Siccome non ci stavano più dentro con le tossicità che ci danno da bere, aumentano i limiti di legge. Ma cazzo, ma così sono buoni tutti? Cioè, non è che pulisco l'acqua, aumentano i limiti, così quell'acqua diventa buona. Se tanto lo sai meglio di me, se 40 anni fa avessimo dato quell'acqua che diamo adesso ai cittadini, veniva chiusi gli acquedotti. Ma lo sappiamo tutti, ma tutti lo sappiamo, e non si fa niente, non si dice niente. Perché per me, come cittadino, come persona, no, che vivo nel mondo, se io avessi un'acqua della Madonna dal mio rubinetto, ma io sarei felice. Non devo andare a comprare l'acqua in bottiglia o il depuratore o fare qualcosa, perché sarebbe questo il minimo sindacale di uno Stato. Abbiamo ancora i tubi in Eternit degli anni 60 intossicati, intasati. Hai, tu mi hai fatto vedere delle foto che sono imbarazzanti.
6: Vabbè, dottore, la devo interrompere perché andiamo in pubblicità.
5: Va bene, pubblicizziamo.
6: Andiamo in pubblicità e dopo.
5: Leggo un messaggio. Ma riprendiamo dopo o no?
6: Sì, sì, riprendiamo dopo. Riprendiamo
5: ecco,
6: dopo.
5: A posto.
8: Leggo un messaggio che è arrivato.
6: Va bene, leggi. Leggiamo il messaggio.
8: Ciao a tutti, molto interessante la rescissione. Leggo come c'è scritto. Grazie, la mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che è questa qui.
4: Sì.
8: Che dopo casomai ve lo spiegano. Perché ho il calcio.
0: Devo rileggere. Ciao a tutti, molto interessante. Grazie alla mia dottoressa mi ha prescritto ben 2 litri di acqua, quella lì. Perfetto, e torniamo in diretta. Eccoci qua, adesso
6: buongiorno
0: leggo.
6: Buongiorno a tutti da Radio Gamma 5. Bene, andiamo con la domanda, allora, per il dottor Porcellini.
0: Va bene. Ciao a tutti, molto interessante la rescissione, dice la signora. Grazie. La mia dottoressa mi ha prescritto di bere 2 litri di acqua, che ho detto, dopo eventualmente vi sentirete, perché ho il calcio nel sangue. Non deve avere calcio, se può aiutarmi lei, grazie infinite.
4: Guido, io che vedo il messaggio,
0: lo vedi?
4: In sostanza è un'acqua particolarmente leggera, intorno ai 25 di residuo fisso.
0: C'è un rumore sottofondo, però.
5: Allora, il residuo fisso è già buono, 25 già va bene, ok? Ma qui il problema è, intanto la tua dottoressa ha fatto una cosa giusta, perché almeno ti ha indirizzato verso qualcosa di leggero, perché abbiamo bisogno di pulire, e tu meno soluti metti nell'acqua, più il tuo organismo si dedica alla pulizia di se stesso che non alla pulizia dell'acqua. Questa è la prima cosa. Ci sono tante acque che hanno quel residuo fisso, ma bisogna andare un po', essere un po' più ampio. Per dire, io vi dico la Plose, la Lauretana, la Kaiser, altra acqua che si trova nel nord Italia, la trovate anche lì. Bene, allora all'interno del sistema acque sono le migliori. Si può migliorare? Sì, perché certe cose, diciamo, non le considerano nemmeno, cioè non le analizzano nemmeno. E purtroppo, ripeto, purtroppo, perché io lavorando con i pazienti oncologici, con i pazienti con le malattie autoimmuni, con i pazienti defedati, con quelli che vengono dagli infortuni importanti, quell'aspetto lì io lo devo considerare. Poi sapete, io consiglio, ma non è che posso ordinare a uno di comprare un depuratore o comprarsi
6: certo.
5: L'aspirapolvere, cioè io dico, per me è meglio così. Quindi il problema di quelle acque, che non è un problema, sono le migliori che ci sono, e questo non ci sono dubbi. Poi c'è da dire quante analisi non
6: Tiobo.
4: Bravo, qualche immaginavo.
0: Sono tutti i microfoni aperti,
6: scusate, è caduta la linea. Ho fatto cadere la linea, scusi.
5: Prego. Allora, dicevo, quindi torniamo così: quante acque non fanno le analisi tutte necessarie, perché sarebbe controproducente, no? Non è che puoi dire che sei FAF o le microplastiche o l'arsenico dei livelli strabilianti, bisogna andare un po' a cercare, è difficile trovare. Però io consiglio, in un anno fate un po', cioè andate 2 volte al mese in meno al ristorante e compratevi un depuratore decente. Ok, noi qui stiamo parlando con Flavio che vabbè al top di gamma, quindi da lì, però ho guardato in giro, ci sono degli altri depuratori che costano uguali ma non valgono un decimo. Allora a quel punto io, se compro qualcosa, io voglio che valga, perché me lo merito, nel senso, io mi faccio un culo a capanna dal mattino alla sera, lavoro come uno schiavo, ci sono delle notti che dormo 3 ore perché devo andare dai pazienti di qua e pazienti di là, e dopo non penso a quello che mi fa bene. Quando sono a casa io voglio stare almeno in casa sereno. Io ho il protettore dei campi elettromagnetici per il letto, che mi toglie le influenze negative di tutto questo 5G, 4G, 60G, tutto sto schifo che ci stanno buttando addosso. C'ho un separatore muscolare per tirare l'acqua e c'ho il depuratore reportero di Flavio, che vi dico la verità, cioè, praticamente non dico che non abbia costi, ma ridicoli, una roba l'equivalente di 10-8 euro al mese, no? Una roba, io non ci credevo quando me l'ha detto la prima volta. Io dico, ma dai, gli altri costano. Beh, qui entriamo in un altro ambito. Allora, informatevi, lavorate su voi stessi e soprattutto, bravo, non credete alle pubblicità, perché le pubblicità sono lì, cioè adesso ci stanno spacciando. L'altro giorno ho guardato una pubblicità di una macchina che è una figata, va su in montagna, eccetera, poi mi vede

0: ovviamente illustre qui a Radio Gama 5, perché è veramente un libro aperto, per cui io la ringrazio veramente di cuore e sicuramente la verrò a trovare.
1: Ma volentieri.
0: Però la vengo a trovare che sto bene, no? Che sto male, eh.
1: No, no, quando stai male ti mando da un mettino.
0: Non ho tumori,
1: due pasticche, sei a posto.
2: Vengo anch'io.
0: Ecco, viene anche la Lilli, ora me la porto in macchina e veniamo a trovarla.
1: Intanto io vorrei salutare tutti i vostri telespettatori che mi hai detto che la volta precedente siamo stati apprezzati.
0: Sì, molto apprezzati. E anche io devo dire una cosa... Tanti sono venuti in negozio, io ho un negozio di scarpe e ovviamente vengono in negozio, posso avere il numero di telefono del dottore o di Flavio, per cui avete avuto un grande successo, tant'è che il 27 Flavio sarà in negozio da me, perché noi, il nostro negozio è diventato un bar, ristorante, non so neanche più cosa vendo, perché non riesco più a capire.
2: Vende tutto conferenze. Meno che scarpe.
0: Sala conferenze. Perché sa cosa? Io credo una cosa, dottore, che oggi come oggi la differenza la fa l'uomo, per cui la conoscenza. La conoscenza ci porta liberi, per cui l'informazione è fondamentale.
1: Sono d'accordo con te e ne approfitto per dirti che se avete voglia io a fare le conferenze vengo sempre, basta che me lo dite con un attimo d'anticipo, perché
2: vabbè,
1: però dal vabbè, vivo certo. Da, oh, ragazzi, ve lo dico agli ascoltatori, sono un figo della Madonna, non è
0: fantastico
1: che...
0: Allora posso dire, allora siamo in due fighi, siamo due fighi con Flavio, tre, per al cui sarà una bella... Poi abbiamo Ettore
2: l'indiano,
0: perché noi, lei non sa, ma abbiamo anche un indiano qua. Ettore è un indiano.
1: Ho appena citato i Veda, no? Così vedi,
0: sì,
1: che
0: sì, richiamo
1: anche la sua
2: indiano d'America comunque.
0: Esatto.
1: Quando volete, così intanto ne approfitto per ringraziarvi di questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori, perché è sempre piacevole parlare con voi. Quindi qualsiasi cosa avete bisogno, i miei numeri li potete trovare tramite loro. Guardate Guido Porcellini, li trovate dappertutto.
3: Tu il numero suo,
0: sì,
3: se
0: possiamo
3: qualcuno...
0: dire il numero. Sì. Allora, per informazione, ora è il 351. Ripeto, prendete carta e penna, radioascoltatori. Allora, 351 99 69 913. Ripeto, 351 99 69 913. Se qualcuno ha bisogno del dottor Porcellini,
1: se senti la questa 351 996 9913.
0: Perfetto.
1: È sempre un piacere parlare con voi, signori.
0: Grazie.
1: Io adesso andrei
0: grazie
1: a
0: visitare
2: grazie,
0: grazie,
2: grazie
0: da tutta Radio Gama 5 veramente
1: grazie.
0: Per il suo
1: grazie.
0: Impegno sociale, per tutto quello che dà alla nostra comunità.
3: Ciao Guido,
1: buona giornata.
3: Ciao Guido.
0: Grazie.
2: Buona giornata. Ecco, e noi rimaniamo in
0: bene.
2: Diretta.
0: Bene, allora,
2: aspetta
0: Flavio,
2: un attimo.
0: Cosa è successo?
2: Devo leggere qualche messaggio.
0: Scusami.
2: Allora, questo medico è un fenomeno. Mi dispiace che non senta, poi glielo dite, perché
0: dopo glielo diciamo.
2: Signora, però devi darmi un secondo. Questo medico è un fenomeno. Spero di poter riascoltare queste meravigliose trasmissioni sul podcast. Buongiorno, Giovanotti.
0: Bene.
2: Poi c'è un messaggio che mi è arrivato molto molto lungo, però adesso abbiamo c'è un'altra ospite.
0: Sì,
2: allora.
0: Sì.
2: Bravissimo Doc, è proprio vero, la prima cura è quella dell'anima, come diceva anche Steiner, e cercare di mantenere un corpo pulito. Grazie dottor Porcellini per donarci la tua competenza e il tuo pensiero libero. Grazie Nelly, Ettore, Simone, Filippo per organizzare queste trasmissioni interessanti che aprono nuovi orizzonti. Grazie Flavio, che con instancabile passione continua ogni giorno a diffondere un pensiero libero. Manu, grande Ettore, un popolo fantastico i nativi. Ecco, poi diceva qualcuno si sentiva molto male perché
0: dobbiamo andare in diretta con le telefonate.
2: Lui aveva dei rumori.
0: Sì, aveva dei rumori sotto. Bene, allora Flavio, diciamo una cosa, noi ci vediamo allora tutti quanti assieme, ci troviamo il 27 presso il mio negozio, parleremo di acqua, parleremo di salute, parleremo dei PFAS, parleremo di tutte le cose che ci stanno intossicando, per cui prendete nota, 27 maggio, venerdì 27 maggio presso la Pierfect, avrò l'onore di avere Flavio. Flavio, se vuoi salutare e vuoi dire qualcosa?
3: Ma saluto tutti, vi aspetto il 27 e ci sarà modo di vedere anche, quindi visivamente si potranno vedere anche dei documenti.

0: molto interessanti e fanno anche riflettere, no? Ti danno il senso della situazione oggi, della gravità del momento che stiamo vivendo sotto l'aspetto inquinamento e tutto il resto. E poi per dare anche qualche soluzione, che tra l'altro, parlando di Steiner, che i miei figli, tre, sono andati
1: Bravo,
0: tutti
1: bravo.
0: alla scuola di Cittadella,
1: Bravo,
0: siamo
1: salutiamo la scuola di Cittadella perché conosco
0: l'Aurora,
1: tante.
0: quindi
1: Esatto.
0: mia moglie ha fatto la spola per 15
1: Fantastico,
0: anni
1: fantastico,
0: da
1: fantastico.
0: Creazzo a
1: Tanta
0: Cittadella.
1: roba, tanta
0: Ecco, stiamo
1: roba qua.
0: facendo anche un progetto che è pronto tra poco per energizzare l'acqua, che si rifà proprio gli studi di Steiner, che saranno pronti tra poco.
2: Perfetto.
0: Ecco, io direi di chiuderla qua. Se vuoi dare il numero di telefono di iGreen, per chi faccio io.
1: Sì.
0: Allora, per chi vuole qualche altra informazione, può anche telefonare direttamente in iGreen al 0444 52 1356, ripeto 0444 521356, e vi invito anche a fare un viaggio nel nostro sito, quindi www.igreenenergy.it, dove ci sono un sacco di informazioni, scoprirete anche le nuove qualità dell'acqua. Ecco, vi
2: Bene,
0: saluto
2: bene,
0: tutti,
2: grazie
0: grazie per
2: Flavio,
0: l'ascolto.
2: grazie a tutti e due e
1: Bene, allora vi ricordo ancora il 27 di maggio,
2: Che è di
1: venerdì.
2: No, è mercoledì 27.
1: È mercoledì, scusa, allora ho
2: Sì, mi hanno
1: sbagliato.
2: detto, mi hanno mandato un
1: Mercoledì,
2: massaggio.
1: mercoledì
2: Mi hanno mandato un
1: 27.
2: massaggio.
1: Sì, mercoledì 27 maggio abbiamo Flavio in negozio, per cui chi vuole prenotarsi non c'è nessun problema. Le iscrizioni sono aperte, che
2: Va bene,
1: non ci sono
2: grazie a
1: iscrizioni,
2: Flavio,
1: ma la vostra
2: grazie al
1: partecipazione.
2: tuo amico.
1: Bene.
2: E noi
0: Grazie.
1: Adesso mettiamo qui la nostra seconda ospite fantastica che la dà direttamente dal Bellunese. Arriva da Belun.
2: Mamma mia, che bello, chissà.
1: Bellissimo. Qua facciamo un viaggio in mezzo alle Dolomiti, qua, con la Francesca. Intanto
2: Bene,
1: pure qua.
2: benvenuta Francesca. Devo andare un
1: Francesca,
2: attimo in ufficio. Cioè,
0: benvenuta.
2: vengo
0: Tu vai.
2: fuori un secondo. Buongiorno. Devo
1: Bene.
2: andare un attimo in ufficio.
1: Bene, allora, ciao Francesca.
3: Ciao.
1: Allora, intanto benvenuta. Qui cambiamo argomento, andiamo su libri, ufficio, riorganizzazione, che è una cosa meravigliosa. Cambiamo volto della mattinata e andiamo con la Francesca. Intanto ti presenti chi sei e cosa fai.
3: Buongiorno a tutti, sono Francesca Stracuzzi, sono una professional organizer e sono anche l'unica consulente certificata del metodo KonMari in Veneto. Sono una delle poche in Italia che può spiegare questo metodo. Per chi non lo conosce, il metodo KonMari è il metodo di riordino ideato da Marie Kondo, che è giapponese, è il metodo più utilizzato e che funziona per riordinare gli spazi.
1: Benissimo, tu arrivi da
3: Io arrivo, sì, sono di Belluno.
1: Belluno, Belluno, Belluno
3: Sì,
1: centro.
3: Belluno
1: Ah,
3: città.
1: sei proprio bellunese.
3: Sì, esatto.
1: Bene, lei in mezzo alle Dolomiti,
3: Sì, sì,
1: meravigliose.
3: sì. No, il mio lavoro mi porta un po' in giro,
1: Per
3: molto in giro.
1: l'Italia.
3: Sì,
1: Vai anche
3: esatto.
1: all'estero oppure fai solo Italia?
3: Ma allora, io posso lavorare benissimo anche online, ho avuto anche dei clienti anche all'estero, ho lavorato anche in Italia con dei clienti.
1: Fantastico,
3: Sì.
1: fantastico. Diciamo appunto che questa sera sarai ospite nostra della Perfect, per cui resterai qui tra Padova e Treviso in compagnia mia e ovviamente sono molto onorato che appunto presenterai il libro Ufficio Zen. Cosa parla l'Ufficio Zen? Cosa vuol dire riordino? Riordino dell'ufficio, riordino organizzativo, riordino mentale, riordino psicofisico. Dai una piccola delucidazione ai nostri radioascoltatori di Radio Gamma 5.
3: Sì. Allora, intanto voglio dirvi che oggi è il 20 maggio, è una giornata
1: Bravissimo.
3: speciale per noi professional organizer perché è il WOD, che sarebbe World Organizing Day, è la giornata mondiale dell'organizzazione. E quindi oggi ho diversi eventi. E, ecco, io mi occupo appunto di aiutare le persone a migliorare la loro organizzazione personale di spazi, tempi e energia. Oggi ci concentriamo sul discorso dello spazio. E, io ho una visione globale dello spazio perché ho iniziato aiutando le persone, aiutare le proprio a sistemare le case, ecco, armadi troppo pieni, cassetti della cucina che non si aprono.
1: Esatto.
3: E poi sono passata al mondo aziendale, sono laureata in economia, perché proprio i miei clienti imprenditori o professionisti mi dicevano: ma Francesca, io ho un disastro in ufficio, come che
1: qui a fianco
3: fare?
1: Ricordo alla tua sinistra hai uno disordinato, ma proprio, però nel mio caos mi trovo e dicono, però è fatica, certe volte non mi trovo neanche io.
3: Eh sì, no, infatti questa è la prima cosa che mi dicono tutti: no, ma io nel mio caos mi ritrovo.
1: No.
3: Però ci fa tanto perdere tempo il disordine.
1: Sono pienamente d'accordo.
3: E come dicevi tu prima, non è solamente un disordine fisico, è un disordine poi mentale, quindi ci pesa tantissimo. Allora, le statistiche parlano di un'ora a settimana nel posto di lavoro che si perde a cercare oggetti fisici o digitali. Pensate anche a casa, quando non trovate il telefono, dove sono gli occhiali, le chiavi dove le ho messe, o anche quando dovete vestirvi la mattina e dici: ma come faccio? Cioè, cosa mi metto? Armadio, no? Pieno, ma non riesci a trovare qualcosa di adatto.
1: La camicia giusta, come
3: la
1: stamattina?
3: La camicia, sì, sì, sì.
1: Infatti adesso mi metto solo magliette bianche e sono a posto.
3: Ecco.
1: Ho risolto il problema.
3: E quindi il disordine, insomma, ci segue e è un problema proprio di questo momento storico, perché è una società molto consumistica e vuole assolutamente che noi compriamo. Poi ci sono proprio non solo vestiti, oggetti di basso valore che durano poco.
1: Sono pienamente d'accordo.
3: E quindi anche un
1: apri
3: impatto,
1: una porta.
3: No, visto che siete molto sensibili, anche un discorso di impatto ambientale. E io ho tre figlie, per due sono grandi, sono adolescenti, una più piccina, e vedo che negli adolescenti non c'è questo dicono: ah, ma tanto questa maglietta costa 5 euro, no?
1: Brava.
3: E non si sa che anche l'industria della moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, e quindi c'è un grande impatto. Quindi, insomma, ritornare a acquistare meno, ad avere meno cose.
1: Brava, brava. Questa. E comprare roba di qualità.
3: Sì, esatto. Visto
1: comprare
3: che
1: roba
3: meno
1: di qualità e comprare meno, perché ovviamente comprare adesso le grandi catene, ovviamente, che non facciamo nomi, ovviamente, come anche mia figlia, ovviamente, che non mi sta ascoltando: ah, ma papà, ma costano 5 euro, 4 euro. Sì, ma cosa hai comperato con 4-5 euro? Bisogna fargli capire anche ai giovani che il costo ovviamente è relativo anche al prezzo che prendi e anche alla qualità che prendi, per cui
3: sì,
1: apprezza un prezzo magari più modico, più magari sostanzioso, però prendi qualcosa di sostanzioso.
3: Esatto. Comunque lavorare e alleggerire i nostri spazi è un grande lavoro che facciamo su noi stessi. E non è semplice, perché siamo molto attaccati agli oggetti, quasi perdessimo una parte di noi, no? Se eliminiamo una maglia che magari non usiamo da anni o...
1: Sì, è vero.
3: E quindi è un grande lavoro. Io aiuto le persone, appunto, a comprendere, insomma, li accompagno. E si fa un grande lavoro proprio su di sé questo.
1: Fantastico però questo tipo di lavoro, perché non avevo mai sentito. Infatti quando ci siamo conosciuti ho detto: ma fantastico, perché riorganizzare un armadio, riorganizzare una casa, riorganizzare un ufficio, cioè non è facile, perché oggi come oggi, cioè, tu da laureata in economia e commercio ti sei presa l'onere di riorganizzare ovviamente l'ufficio o la casa. Qual è stato l'input, sì, che ti ha portato a prendere questa strada?
3: Guarda, mi piace molto questa domanda, così racconto un po' della mia storia, perché non vi ho raccontato. Io ho lavorato per 20 anni nel pubblico impiego e lavoravo in un comune della zona, e poi ormai sono passati più di 10 anni, mi sono appassionata di crescita personale e a un certo punto ho sentito bisogno di alleggerire casa, che non è mai stata disordinata ma piena di cose inutili, sì. E quindi questo, conoscendo il metodo con Mari, vedendo quello che il riordino e togliere, no? Che poi è un togliere, dico sempre, non buttare via, ma dare una seconda vita agli oggetti.
1: Brava.
3: Quello di iniziare mi ha fatto veramente portare consapevolezza sugli acquisti inutili che facevo, mi ha alleggerito tantissimo. E quindi ho detto, non, ho iniziato per caso a, ad aiutare delle persone vicino a me, appunto, che avevano le case piene. E quindi dopo un po' di anni ho detto, questo voglio diventi il mio lavoro.
1: Fantastico.
3: E quindi ho lasciato tutto e ho iniziato questa professione che è ancora completamente sconosciuta in Italia, ancora poco nota.
4: E Comori, com'è che si chiama?
3: Professional Organizer, sono una professionista dell'organizzazione.
1: No, capito, no, Comari.
3: Eh sì, Comari. Allora io sono, ho anche la certificazione per insegnare il metodo Comari di Marie Kondo.
1: Di Marie Kondo. Chi sì. è Marie Kondo?
3: È Marie Kondo, ha
1: diciamo
3: scritto...
1: ai nostri radioascoltatori.
3: Sì, è giapponese.
1: Perché dici dei termini che ovviamente per me non so cosa sia.
3: Lei è famosissima, è considerata da Forbes una delle 30 persone più influenti al mondo. Ha scritto il libro Il magico potere del riordino e ha anche due serie TV su Netflix, quindi se uno vuole vedere come funziona, ecco, un percorso di riordino può vedere anche in TV. Ecco questo.
4: Posso farti una domanda?
3: Sì?
4: Scusa il tuo nome?
3: Francesca.
4: Ecco, Francesca, supponiamo tu entri nel mio garage, da dove inizi?
3: E questa è una cosa importante. Allora, per quanto riguarda il metodo Comari, si basa su 5 categorie e si parte dai vestiti, libri, documenti, oggetti misti e poi infine abbiamo i ricordi. Il garage è una parte molto difficile di un percorso di riordino perché abbiamo all'interno categorie completamente diverse, ok? Abbiamo anche oggetti di, con un impatto affettivo diverso. Perché se...
4: Scusa, cos'è che butteresti via?
3: Allora, io questa è una cosa importante. Io aiuto la persona a eliminare, non faccio il lavoro per la persona, perché voglio sempre che poi impari un metodo che poi rimanga anche. Diciamo che sarebbe un po' difficile, sarebbe meglio iniziare un po' alla volta, perché capite che se si inizia un riordino, no? Spesso le persone falliscono nel riordino. Perché falliscono? Perché non lavorano per categoria, ma stanza su stanza, ok? Quindi bisogna prima di tutto, parliamo di un garage, però veramente vi assicuro che spesso è complesso.
1: Un garage quotidiano di 46 metri quadri con 56 metri cubici.
3: Sì, bisogna svuotare, dipende, perché a volte sono garage talmente tanto pieni che non esiste più il posto per la macchina.
4: Come il mio.
3: Esatto. Bisogna iniziare cercando da uno scaffale, da una parte, muoversi dall'alto in basso, da sinistra a destra, e cercando poi di raggruppare già le varie cose per le categorie, perché di solito
1: categorie tutto... merceologiche, per cui
3: sì, potrebbero essere
1: il vetro, tutta la carta.
3: No, ma proprio io non so, c'è tempo libero, sport,
1: okay. Benissimo.
3: Creare delle aree anche. Ciao. Intanto bisogna anche capire il motivo, il perché si vuole riordinare un garage, ok? Non lo so, si vuole appunto trovare spazio per mettere la macchina, si vuole, a volte ci sono delle persone che non hanno spazio in casa, quindi vogliono creare l'area sport, ok? O ecco, quindi queste cose qui. Poi dopo si possono trovare degli organizer, scatole ed altro, però la parte principale è uno, togliere, eliminare quello che non serve più, perché di solito buttiamo lì, no? Abbiamo comprato un nuovo elettrodomestico o un nuovo accessorio per il giardino, no? Quindi naturalmente non viene eliminato quello precedente, rimane in garage.
4: Io non ti racconto il mio garage.
3: Lo so.
2: E nemmeno io il mio.
1: Il mio te lo posso raccontare perché è fatto di bottiglie di vino.
3: Okay.
1: Per cui non c'è niente da buttare.
2: Cioè, tu,
1: è una
2: tuo.
1: Cantina, per cui non c'è niente da buttare, c'è tutto da bere. Ritorniamo a Ettore.
4: Guarda, perché se tu entri sulla mia sinistra c'è un banco di lavoro.
3: Sì.
4: Però sopra il banco di lavoro c'è di tutto fuorché gli strumenti per
3: il okay.
4: tipo. Poi più avanti trovi, per esempio, dei box che mi servono, dei contenitori che mi servono sempre per lavoro. poi iniziamo che ho dei cubi dove dentro ci sono centinaia di libri per dirti. No, se guardo sopra ho scaffali pieni di fumetti. Io sono uno che piace molto anche lavorare di fantasia, dunque fumetti non mi mancano. Dall'altra parte, per esempio, ho un armadio dove ci sono dentro scarpe, scarpine, c'è un po' di tutto, sopra un sacco di strumenti, e ti ho parlato solo della parte sinistra, la parte destra è meglio che non te la racconti. Cioè, vedi, io veramente...
2: Adesso ce lo devi dire.
1: No, adesso te lo devo dire, perché cioè, magari curiosità adesso.
4: Non saprei cosa buttare via, a volte mi ci metto anche...
2: È un classico,
4: Ci metto anche a togliere qualcosa. La parte destra c'è il lavandino, poi iniziamo ancora con lavatrice, scaffali pieni di tipo, teniamo delle scatole dove ci sono dei medicinali, cose per l'orto fuori, ancora scaffali pieni di fumetti, dei frigoriferi che mi servono per lavoro, biciclette per dire, e poi ho tutta la mia passione, cioè a parte tutte le cose che uso per fare i laboratori per i nativi americani, e valigioni vecchi pieni di abiti antichi, cose che io avevo.
1: E dopo avrà tante valigie, perché lui va sempre sul
4: no, beh, a parte quello, ma ho molte cose che usavo quando facevo le rievocazioni storiche, insomma. Cioè, è un po' difficile, sai.
3: No, io comprendo, perché ci sono tante cose anche che hanno un impatto affettivo, e quindi è più difficile. Bisogna, diciamo, il riordino non è un'attività così semplice. Perché è una questione appunto mentale di essere pronti a lasciare andare la parte più difficile, e dobbiamo iniziare a comprendere che non possiamo riempirci, no, la vita di oggetti, no? Perché poi non è riempire gli spazi, è riempire la nostra vita, perché ogni oggetto comunque ci chiede del tempo per essere gestito, non solo spazio, no? Tante volte occupa solo spazio, ma in realtà è molto di più, e ci crea proprio pesantezza anche a livello mentale, perché anche se io non vado nel garage tutti i giorni, credo che comunque il pieno, no? Che c'è in garage comunque continua a pesare.
2: Già il colpo d'occhio, scusa, sì. Simone, già il colpo d'occhio pesa, esatto. E dopo si finisce per diventare accumulatori sociali,
3: sì, seriali.
2: Seriali, appunto,
1: sommerso dalle nostre cose. No, una domanda: perché secondo il tuo punto di vista, visto che è una tua professione, perché la gente è... Personalmente, anche la domanda anche rivolta anche a me, perché siamo così ancorati alle nostre cose? Perché siamo ingozzati da questi garage pieni? Perché anche in negozio da me vedo che non riesco mai a buttare via niente, invece certe volte dovrei acciappare e buttare fuori tutto quanto?
3: No, è qualcosa di mentale comunque, perché abbiamo il principio comunque di scarsità, no? Ancora dall'uomo preistorico, che quindi non si aveva, però è cambiata la società, è cambiato tantissimo rispetto a 20-50 anni fa, dove effettivamente non c'era molto, e quindi ogni cosa veniva mantenuta. Adesso è completamente diverso, e stiamo riempiendo tutti gli spazi, perché a volte, no, io penso a una famiglia. Non è il problema della casa, che l'appartamento è troppo piccolo, è un problema proprio di come viene organizzato, e queste abitudini, insomma, di acquistare e tenere tutto, perché quando uno cambia casa, fa un trasloco, il disordine poi ritorna. Quindi sì, no, c'è proprio un principio comunque di scarsità.
1: Proprio una questione mentale. Che...
3: Sì, è una questione mentale.
1: Non siamo per l'essenziale.
3: Sì, però quando uno inizia a scoprire l'essenziale, è fantastico. Io quindi lo posso proprio testimoniare, perché io ho fatto questo percorso di riordino in casa mia adesso quasi una decina d'anni fa, e siccome io tengo corsi, ogni volta inizio a togliere qualcosa, non so se sono una minimalista, non so, non mi interessa, sento che però sto bene in casa mia, e il fatto di avere meno cose mi risparmia tantissimo tempo, proprio nelle faccende di casa.
2: Posso chiederti una cosa? Ma dopo, tra virgolette, non ti penti mai di esserti liberata di queste, di alcune cose?
3: Ma anche se succede, io questo lo dico sempre alle persone, io non posso garantire che poi non ci sia, che una persona non vada a pentirsi di quello che ha tolto, ma è importante staccarsi, non dipendere dagli oggetti. Ci sono degli oggetti, no, che i ricordi, no, la maglietta del viaggio di nozze, o c'è, io vado in consulenza con una maglia che mi ha regalato una mia amica che non c'è più, no, e dico, un giorno anche oggetti legati appunto a persone che non ci sono più nella nostra vita, ci leghiamo all'oggetto come se, no, potessimo tenere un'ancora con questa persona o questo evento, anche, no, un ricordo. Ma non è che noi, togliendo la maglia che ho io o altri oggetti, perdo la relazione che ho avuto, no, con questa persona. E adesso, anzi, vi dico proprio questo, perché io ho accompagnato proprio un'amica nel suo ultimo periodo. Io, mentre io sviluppavo la mia professione, lei si ammalava sempre di più, e alla fine gli ho detto, ma cosa vuoi fare con gli oggetti, no? I tuoi, no? E lei mi ha detto, io voglio che la mia famiglia mi lasci andare, no? Come insegni tu alle persone, no? E com'è questa cosa, no? Sentirla da una persona che era in fine vita, era una cosa molto molto forte. E le persone stesse, non voglio, adesso stiamo parlando di un tema molto molto forte, no? Che magari sentono, stanno vivendo tante persone. Guardate che se riusciamo a lasciare andare, si apre veramente grandi opportunità. E vi racconto anche questa mia esperienza personale, perché la cosa, io insegno alle persone a lasciare andare gli oggetti, no? Ma in realtà sono le situazioni che dobbiamo imparare a lasciare andare, no? Le amicizie tossiche, abitudini sbagliate.
1: Bellissimo argomento.
3: E questo avviene in modo automatico nelle persone. Io ho lasciato andare il mio lavoro, la cosa più difficile che io ho lasciato andare è stato il mio lavoro, perché insomma avevo un lavoro nella pubblica amministrazione, in un'epoca che insomma non è tanto di sicurezza economica, no?
1: Il posto fisso,
3: avevo il posto fisso,
1: film di Checco Zalone,
3: esatto, insomma,
1: non lasciare il
3: ho una famiglia, cioè, non è stato facile, però devo dire, ci ho messo un bel po', perché ci ho messo più di un anno a lasciarla andare, no? Ma quando l'ho lasciata andare, guardate, mi sono aperte delle strade, ho avuto delle opportunità, sono cresciuta come persona, perché appunto ho scritto un libro, ho lavorato in grandi aziende, insomma a livello nazionale, sono stata a Rai 1 tante volte, cose che non mi sarebbero, strade che non avrei avuto, insomma, se io fossi rimasta legata. Adesso non sto dicendo a tutti, no, lasciate, no, infatti, però questo,
1: una cosa, abbiamo una cosa in comune. Infatti io ero direttore commerciale di una grande nota azienda di calzature e mi sono svestito a livello professionale e mi sono aperto il mio punto vendita, che la cosa che posso dire è che se io non lasciavo quel posto là, non avrei mai conosciuto Ettore e la Lilli, non avrei mai conosciuto i Gas e Gamma 5, per cui vedi quante opportunità. Per cui certe volte il resettare, come quando si spegne il computer e resettiamo, io credo che sia invece molto importante anche a livello fisico. Io devo dire che anche adesso abbiamo un'azienda per cui siamo sempre, lavoriamo 7 su 7, vi dicevo, ma sai che gioia? Ieri sera abbiamo fatto una bellissima serata con degli amici, appunto, sempre di lavoro, roba genere, abbiamo finito a mezzanotte, per cui ora che siamo andati a casa, però ti svegli sempre col buon umore. Per cui resettare, quello che hai detto tu, è una cosa straordinaria e ti fa molto onore e mi fa piacere, perché abbiamo una cosa in comune.
3: Anche a me fa molto, mi fa molto piacere. E il riordino, no? Quando viene, non è solamente svuotare un cassetto, ma è qualcosa un po' di più, trasforma le vite. Insomma, riordino ha trasformato prima di tutto la mia vita, ma ho visto tante persone appunto cambiare, e quindi questo è stato quello che mi ha, la scintilla che mi ha detto: no, io voglio cambiare. E è vero, mi sveglio la mattina felice, insomma, con gioia. Non è sempre facile, perché insomma non è facile, però sicuramente ci ho guadagnato proprio di felicità, sì, di gioia.
1: Di gioia,
3: sì, questo è sicuramente.
1: Fantastico, ma poi posso dirti che lo si vede proprio, tanto che lo racconti, hai gli occhi che sono lucidi, per cui è bello vedere una persona vera.
4: Figura proprio, peccato che i radioascoltatori non la possono vedere.
3: Sì. Ma allora, beh, mi possono...
4: È una bella mamma, vero?
1: Una bella mamma. No, una bella bellunese.
4: Bellumat,
1: che salutiamo... Mia moglie, che è in negozio, che anche lei è bellumata,
3: ecco,
1: perché
3: sì,
1: è
3: di
1: Cipriana di Cardone.
2: Ciao Rossella.
1: Che la conoscerai stasera.
3: No, ma mi possono vedere, perché comunque ho un canale YouTube, Francesca Riordino, e quindi...
1: Ecco, magari dimmi appunto il tuo canale.
3: Sì, allora mi trovano su tutti i social, quelli dove sono più presente sono LinkedIn, perché lavorando nel mondo aziendale. E poi appunto, vabbè, su Instagram e Facebook, ma l'anno scorso ho aperto questo canale YouTube che ci tengo veramente tantissimo, perché in Italia ci sono tantissime persone che parlano, no, del metodo Commari, perché appunto è famoso, ma in realtà non hanno fatto il corso, insomma è un corso internazionale in solo lingua inglese, quindi insomma ecco che almeno seguono una persona che è certificata. Poi un'altra cosa che ci tengo anche molto a dire: io sono associata da POI, che è l'associazione dei professional organizer italiana, e svolgo anche il ruolo di referente del nord-est, quindi... Fantastico. Perché a me interessa che le persone, ecco, che svolgano questa professione siano appunto qualificate, competenti, e anche far conoscere di più questa professione.
4: Bello.
1: Ma allora, scusa, adesso colgo, ovviamente, che dopo stasera ci troviamo là, se qualcuno vuole venire questa sera, ho ancora qualche posto presso la Pierfe, così la può conoscere di persona dalle 7:30.
3: 19:30.
1: La Francesca sarà la ospite nostra. L'organizzazione degli spazi ovviamente incide moltissimo con le persone, con l'umore e anche con l'energia. Cosa fa, cos'è quella scintilla che fa riordinare anche a livello mentale, fisico e...
3: Sì, hai proprio ragione, e c'entra tantissimo anche con l'energia. Allora, lo spazio ci rappresenta, quindi anch'io, che sono una persona insomma abbastanza ordinata, comunque visto che a volte ci sono dei momenti in cui sono sotto stress, che anche il mio spazio va in confusione, e io dico: Francesca, devi fermarti, devi rallentare. E ecco, è una questione di energia, perché quando tu entri nel garage, no? Su garage, o comunque in una stanza dove è molto piena, senti che manca l'aria, che manca energia, e quindi anche andando a togliere qualcosa si muove l'energia. Allora io vi dico questa cosa: io sono appassionata di Feng Shui, che non so se la conoscete, è un'artica.
2: Abbiamo anche un amico, sì, Stefano Parancola.
3: Ecco.
1: Ma diglielo pure cos'è il Feng Shui.
3: È un'antica arte cinese, appunto, che porta armonia negli spazi, e io in questi ultimi anni ho iniziato a seguire e applicare alcune cose, e la prima cosa che appunto dice il Feng Shui è di fare questo decluttering, sgomberare, togliere. Si muove l'energia, e nel campo professionale, per esempio, se uno è un professionista, vi arrivano nuovi clienti.
1: Fantastico.
3: Sì.
1: Questa la colgo subito, come, sì, come pillola di saggezza. Fantastico.
3: Sì, sì, sei andata a riordinare. Allora, dove nel tuo spazio di lavoro fai riordino, nella tua postazione di lavoro, in ufficio, insomma, vedrai che si muove qualcosa. Ogni area, perché per esempio se uno vuole lavorare sulle relazioni, allora la camera da letto, insomma, che o il salotto, insomma, dove si va a sistemare. Quindi se parliamo a livello energetico, però anche sulla nostra stessa persona, quando noi andiamo a togliere qualcosa ci sentiamo sì stanchi, sì è difficile a livello emotivo, ma che energia abbiamo dopo?
1: E qua dici una cosa molto molto interessante, perché ovviamente dal lavoro che facevo prima io sono stato diplomato anche in vetrinistica, per cui facevo vetrine. La cosa fondamentale è che quando cambiavi la vetrina ovviamente vedevi sempre gente più nuova, e anche in negozio cerco sempre di dare un cambiamento, di spostare, perché cambi proprio l'energia e vedi proprio un cambiamento. Proprio, è proprio vero questo che hai fatto e hai proprio azzeccato a livello commerciale, molto importante, perché infatti la gente, ci sono aziende che investono moltissimo sulle vetrine, per cui anche sull'impatto ovviamente visivo e il riordino del negozio ovviamente abitualmente.
3: Beh, una cosa anche importante.

0: Francesca sarà ospite lì nel nostro negozio. Per chi vuole venire, abbiamo già un bel pienone, però se vuole aggiungere qualcuno non c'è nessun problema, insomma, ecco. Per cui la trovate a Resana, Francesca sarà presso il nostro negozio dalle 7:30, faremo una chiacchierata, se presenterà il suo libro.
1: Sì, Ufficio Zen.
0: Ufficio Zen, ovviamente.
1: Ecco, metodo per eliminare il superfluo, lavorare con chiarezza.
2: Mancano ancora 2-3 minuti alla fine della trasmissione.
0: Bene, se vuoi concludere tu, ti lasciamo a te la parola.
1: Beh, insomma, intanto vi ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio Simone, ringrazio tutti quanti qui della
0: Rara. E la Lilli.
1: Ettore e la Lilli di Radio Gamma 5, e vi dico questa cosa, mi avete ascoltato e vi do un piccolo compito, insomma, togliete qualcosa, liberate un cassetto che vi dà fastidio, fate un primo passo, perché come si mangia un elefante? Un passo, un boccone alla volta, quindi fate un piccolo passo.
2: Ecco, mi Ettore. Chiedono di... dire il tuo nome.
1: Francesca Stracuzzi, ecco. E trovate su YouTube Francesca Riordino e mi trovate insomma sui vari social. Scrivetemi dei messaggi che mi fa piacere e vi rispondo.
0: Vuoi dire anche il tuo numero di telefono?
1: Ma trovano tutto su, trovano tutto. Francesca Stracuzzi, insomma, professional organizer.
0: Allora io dico, possiamo chiudere qui?
2: Dico io intanto un altro messaggio. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione e alla vostra ospite. Conosco benissimo il suo metodo, così efficace che mi ha dato la possibilità di fare un efficace decluttering a tal punto che ho sgomberato pure il marito. Ora sì, bellissimo. Che respiro. Bacione a tutti, Arianna.
0: Bellissimo.
2: Da Chioggia.
0: Sì. Fantastico.
1: A volte è quando vi ho detto relazioni tossiche.
2: Ecco. Perfetto, Arianna.
0: Questa come chiusura è fantastica. Per sì, cui riordinate, partite sempre dal marito. E così con questa risata io saluto tutti, vi ringrazio Lilli, ti ringrazio i nostri ospiti, veramente una mattina straordinaria. Ciao Ettore, a te la parola.
3: Ciao. Grazie a tutti.
2: Grazie a tutti, adesso finiamo per concludere con un po' di musica e con Simone ci vediamo il terzo mercoledì, che è il 17.
0: E ci saranno ancora altri ospiti e ci sarà una sorpresa straordinaria.
2: Veramente, sì. Vai. Ecco, io vi saluto, vi do appuntamento al primo mercoledì di maggio. Aspetta che chiudo i microfoni. Al primo mercoledì di maggio, che sarebbe mercoledì 6, cioè di giugno, sto dando i numeri. Mercoledì 3 giugno, sì, perché il 2 è festa che andiamo tutti a Faont. Bene, vi mando un abbraccio, vi saluto tutti quanti. Mauro, resta all'ascolto perché questa canzone Fatalità cade proprio con quello che mi hai detto, col messaggio che mi hai mandato. Ciao a tutti, Gennaro, puoi entrare. Grazie, arrivederci.
4: Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la primera canción. Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

0: devo entrare. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi ancora una volta, il terzo mercoledì del mese, con Simone, ed è rimasto con me anche il nostro Ettore. Stavamo parlando di Franco Battiato, che va alla grande in questo momento in radio, veramente. Siamo qui anche con il nostro Simone, che adesso vi presenterà i suoi ospiti. Però prima, Simone, leggerei le iniziative della radio.
1: Buongiorno a tutti intanto in questo splendido mercoledì. Aprimi il microfono, così dico anche saluto tutti, perché abbiamo
2: tanti ospiti oggi. Allora, per i radioascoltatori abbiamo degli ospiti, ospiti meravigliosi, abbiamo tanta gente, passerà più di 1000 persone qui in radio.
0: Quando? Stamattina?
2: Stamattina.
0: Perfetto, facciamo una manifestazione.
2: Facciamo
0: direttamente.
2: Una manifestazione.
0: Andiamo direttamente,
2: no,
0: a fare una
2: Flavio,
0: manifestazione.
2: Che ci parlerà dell'acqua, poi
0: sì,
2: abbiamo
0: sì, ci conosciamo.
2: La Sara che arriverà, fantastico.
0: Bene.
2: Intanto ringrazio Ettore, ringrazio Lilli, ringrazio la Radio Gamma 5 per questa bellissima opportunità che ci dà. Salutiamo la Tiziana, siamo Luca, perché dobbiamo andare via in barca, per cui
0: ah sì, non vedo l'ora.
3: Esatto. Buongiorno a tutti, dai.
2: Sono andato a prendere questa mattina i 90 litri di vino Verduzzo Dorato.
0: Il vino lo porta lui, l'acqua ce n'è quanta vogliamo.
2: L'acqua
0: a Venezia
2: lo porterà Flavio.
0: No, l'acqua a Venezia ne abbiamo quanta vogliamo.
2: Però non so quanto
0: sia quanto bevibile.
2: Esatto,
0: ecco.
2: Esatto.
0: Intanto adesso leggo le iniziative della radio e ovviamente vi saluto tutti. Allora, 5 per 1000 quest'anno versare è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, il codice fiscale, prendete carta e penna per favore, oppure chiamate noi 01 59 80 90 288. Io lo ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte. Simone, tu ne hai di quei foglietti dove c'è il numero? Te ne sei tirato su? Che dopo casomai te li do.
4: Certo.
0: Ecco. Sì, perché di là ne ho, se hai gente che viene in negozio e vuole il numero,
4: certo,
0: eventualmente te li posso dare. Sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. E l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi, e anche quando ci sono io, naturalmente. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2, Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana 66. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Ripeto il numero del nostro Valentino, 349 77 80 167. Poi Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, giovedì 28 maggio alle ore 17:45, Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara organizzano conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con scudo penale senza giudice, ingresso libero. Per informazioni 346 3614 469. Queste banche ci stanno ormai mettendo sul lastrico, è il loro programma, ma noi non ci tiriamo indietro dal lottare. Radio Gamma 5 organizza, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ricordo che Paola appunto fa una trasmissione qui quindicinale a lunedì mattina dalle 10 alle 12 dopo il nostro Oriano. Poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e anche lui ogni giovedì, lo sapete, da mezzogiorno alle 3. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego, Padova. Per info 366 1816 496. Poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti e gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco, dove alle 10:30 ripartirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988 del nostro Luca. Se non fate in tempo a prendere il numero, chiamatemi. Radio Gamma 5, e poi scusatemi, Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave. Sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. chiamare anche qua al 329 0038 988, il nostro Luca. Poi Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN IT 94Y08 327 629 6, e poi ci sono 1 2 3 4 5 6 7 0, 801515, presso la banca, cioè il credito cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Io credo che la sanità italiana dovrebbe vergognarsi di questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano e positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@equa, e basta. E con questo io ho concluso, adesso do la parola ai nostri ospiti.
2: Bene.
0: Intanto buongiorno
4: video
0: di nuovo. Sì.
3: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno,
3: Ettore.
0: A tutti, Simone, Ettore.
2: Sto andando. Bene, buongiorno a tutti. Intanto, dopo queste bellissime iniziative, bene, finita la trasmissione, possiamo andare a casa.
0: Va bene, ciao a tutti.
2: Bene, allora salutiamo Flavio, che oggi ci parlerà dell'acqua. Poi abbiamo nel sgabuzzino abbiamo Filippo, che è lì. No, dai, scherzo. Se vuoi salutare intanto i nostri radioascoltatori.
5: Buongiorno a tutti, bene. Grazie di essere qui.
2: Bene, poi faremo una telefonata diretta con Guido Porcellini, il dottor Guido Porcellini, che ci spiegherà tante belle cose, per cui sarà una trasmissione molto ricca e anche soprattutto molto informativa, perché poi avremo la Sara Scagnuzzi che parlerà di riordino mentale dopo le 11, per cui credo che ne abbiamo di argomenti da affrontare assieme. Bene, allora come partiamo? Partiamo allora, Flavio, se vuoi dare intanto io telefono al dottor Porcellini, così lo mettiamo in diretta. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, se vuoi fare due parole di cosa ti occupi e cosa parleremo oggi.
5: Ma allora io sono il titolare di un'azienda di Creazzo, la iGreen Energy for Life. Diciamo che siamo sempre stati impegnati su due grandi fronti, quello energetico ma soprattutto per il trattamento dell'acqua, e quindi oggi parleremo questa mattina delle problematiche anche legate all'acqua col contributo di Guido Porcellini, che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, nonché oncologo.
2: Conosciuto anche.
5: Conosciutissimo, perché poi
2: ho visto delle
5: è stato, certo, ha seguito personaggi importanti nel mondo dello sport.
2: Fantastico.
5: E con una competenza molto importante. Lui collabora con noi e ci ha aiutato nel nostro progetto.
2: Lo possiamo, possiamo telefonargli?
5: Subito.
2: Tranquillamente,
5: subito, perché ci aspetta, poi lui è impegnato con delle visite, quindi
2: bene,
5: ce l'abbiamo.
2: Allora andiamo subito, vediamo se c'è, così lo mettiamo in diretta e parleremo, faremo un bel dialogo con il dottor Porcellini, che parlerà di salute, soprattutto dell'acqua e l'importanza dell'acqua ovviamente anche a livello sportivo. Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Fantastico, aspetta che ne metto alto il volume così si sente bene tutti i nostri radioascoltatori. Come andiamo, tutto bene?
4: Sì, sì, sì, sì, benissimo, benissimo.
2: Dove si trova? Dove si trova adesso?
4: Adesso al fantastico Mulino Rosso di Imola. Mi sono fermato perché non riuscivo ad arrivare in ambulatorio in tempo.
2: Fantastico. Bene, sì, bene,
4: sempre
2: bene.
4: In viaggio, va bene così.
2: Bene, bene, dottor Porcellini. Allora, visto che siamo in diretta, parliamo un po' di l'importanza dell'acqua, che anche la scorsa volta abbiamo parlato, abbiamo avuto un bel successo, abbiamo avuto una buona partecipazione della gente, dei nostri radioascoltatori, per cui un argomento molto molto seguito e anche molto sensibile in questo mondo un po' intossicato, ecco, diciamo.
4: Vabbè, intossicato è essere, diciamo, gentili, perché ci stanno distruggendo completamente, quindi tutto quello che era, c'era di buono nella nostra cultura è stato disintegrato dall'industrializzazione e dalle culture intensive. Quindi non è che possiamo intanto pensare a distruggere le multinazionali, okay, che ci stanno ammazzando, ma noi dobbiamo pensare a come proteggerci. Questo per me è più importante nell'immediato. Poi è chiaro, le battaglie nostre le faremo. Contemporaneamente bisogna pensare che quando io bevo non faccio solo un atto di biochimica, quindi prendo dell'acqua che mi serve per le funzioni del fegato, del rene, del pancreas, eccetera eccetera eccetera, ma butto dentro anche una frequenza. L'acqua è un elemento frequenziale che trasporta in sé una memoria, ed è fondamentale questo da capire, perché un'acqua ferma, bloccata in una bottiglia per 2 anni in un parcheggio, perde la sua capacità. E adesso qui ovviamente si...
2: Allora, sottolineiamo già una cosa, che l'importanza dell'acqua, anche quello che viene venduto ai grandi magazzini, ovviamente non è acqua.
4: No, è una melma inconsistente, un colore e sapore, spesso c'è anche un sapore, che quindi questo è anche più grave, ma che ha un problema, che dentro mantiene tutte delle tossicità microscopiche che nella grande, no? Se uno guarda una bottiglia d'acqua la vede trasparente, bella come il sole, però dentro in realtà nasconde delle insidie. Questo è un problema enorme, enorme. Perché? Perché dentro le microplastiche, l'arsenico, tutti i metalli pesanti che poi si fissano nel corpo. E io vi ricordo una cosa, che i metalli pesanti che noi prendiamo, che non sono biodisponibili, perché in realtà noi dei metalli pesanti li usiamo in tutti gli enzimi che abbiamo: cadmio, molibdeno, rame, ferro. Tutti conoscono l'emoglobina, che dentro c'è il ferro, no? Si prende il ferro per aumentare l'emoglobina, ma quelli sono metalli biodisponibili, cioè che possono essere usati dall'organismo perché c'è una frequenza particolare. Adesso non andiamo nel dettaglio, però insomma, se io prendo un pezzo di ferro e lo mangio, non aumento l'emoglobina, muoio, che è una cosa differente. Quindi tutti questi metalli non disponibili, non biodisponibili nel nostro sistema, abbiamo, li teniamo addosso, ci rimangono. Cosa succede dentro l'organismo? Che questi metalli si fissano in certe parti, soprattutto nel colon. Quindi provate a pensare alle coliti, alle retocolite ulcerose, morbo di Crohn, tutte le malattie autoimmuni, perché il colon è il centro del sistema immunitario. Se tu sbarelli, questo è un termine romagnolo, se tu disassi quel sistema lì, quindi lo infiammi, la qualità e la precisione del sistema immunitario perde. Quindi tutte le componenti, tutte le malattie autoimmuni che abbiamo nel nostro organismo sono anche, e dico anche determinate da infiammazioni croniche continue del nostro sistema gastroenterico. Perché considerate che tutti gli ormoni che fanno lavorare il cervello, si chiamano neuromediatori, vengono prodotti nell'intestino, dall'intestino migrano nel cervello e lì fanno la loro funzione. Quindi avere un'infiammazione intestinale corrisponde anche ad avere una problematica mentale, cerebrale, emozionale, di tutti i tipi. Quindi abbiamo visto adesso, cioè gli ultimi studi che cominciano veramente a lavorare in questo campo, tutte le malattie neurodegenerative, parlo di Alzheimer, Parkinson, demenza senile, eccetera, eccetera, eccetera, sono determinate da delle infiammazioni croniche costanti di metalli pesanti che vanno lì e bloccano e infiammano il sistema. Allora, noi come dobbiamo fare?
2: Sta dicendo una cosa molto importante, perché... cioè che i metalli che ovviamente si trovano nell'acqua, roba genere, provocano queste...
4: non solo nell'acqua, nell'acqua è importantissimo perché la beviamo tutti i giorni, ma pensate al piombo, i metalli pesanti che buttano fuori le marmitte delle macchine, pensate a quello che butta fuori un'industria in un giorno. Noi continuiamo a vivere in una società antifisiologica, perché tutto quello che facciamo per dar profitto ai grandi fa star male i deboli. E questo non va bene, bisogna difendersi. Allora, la difesa parte da la depurazione dell'acqua, ma fatta come Dio comanda, nel senso, ci sono delle aziende, io non sono di parte, sparo dritto perché mi sono rotto i coglioni delle pubblicità che sono ingannevoli, ma ingannevoli sì, se mi inganni perché compro un biscotto piuttosto che un altro, vabbè, hai vinto te, tutto a posto, ma se mi inganni sulla salute, quello mi dà fastidio, perché dopo vengono da me quei pazienti che soffrono, stanno male, ma stanno male davvero, perché quando prendiamo adesso la malattia che va di moda, la fibromialgia, non c'è uno che più non abbia la fibromialgia. Ma cos'è? La fibromialgia è una malattia specifica, precisa, devi fare l'elettromiografia, vedi che c'è un difetto di conduzione, da lì fai una diagnosi. Quando non sanno cosa dirti perché c'hai male dappertutto, stai male, ti senti male, hai dolore eccetera, ma l'elettromiografia non mi dice, cioè, va bene, tutto a posto, e non sa cosa dire, e quindi ti danno questa pseudo fibromialgia che è dovuta all'intossicazione da metalli pesanti e altre problematiche, perché le microplastiche nell'acqua sono peggio ancora, perché sono più subdole, perché passano la barriera ematoencefalica, quindi si fissano nel cervello. Quindi noi abbiamo continuamente nell'acqua un veicolo che deve essere purificato, deve essere tolto. Io ho investito, ho conosciuto Claudio Trinaghi, così,
2: Flavio, ho parlato di curatore.
4: Flavio, sì, Claudio, scusate, sono anziano anch'io, pazienza. Quindi ho conosciuto Flavio proprio perché sono andato da lui e mi ha fatto vedere cosa fa e ho preso il suo depuratore. E vi dico che i sughi e i brodi che faccio adesso, che sono un cuoco provetto, sono vantaggi. Ma il problema è che ho bisogno di togliermi dalle scatole tutti quei tossici in più che non ho voglia di prendere. Possiamo toglierli tutti? No, perché poi dopo usciamo, camminiamo per strada, respiriamo l'aria, mangiamo prodotti che anche lì sarebbe da fare anche una puntata solo sul cibo, perché ci sarebbe da discutere tanto. Quindi sono tutte cose complementari, però sapete, non funziona che uno più uno più uno fa tre. In questo caso, in biologia, non si lavora per metodi lineari, ma esponenziali. Quindi uno più uno più uno fa 28. Quindi il danno è uno accelera l'altro, che accelera il terzo, che accelera il quarto, e chi c'è di mezzo siamo noi. Quindi è un obbligo. È chiaro che uno dice, sì, ma io come faccio? Come fai? Piano piano ti organizzi, cominci a trovare i produttori di carne, di verdura, indipendenti, che lavorano con una certa ottica. Io lavoro con ai miei pazienti oncologici, perché do delle aziende che lavorano in armonicoltura, quindi posso usare gli anticrittogamici, usano le frequenze, cioè tu vai nei loro campi, sei in mezzo alla musica, perché certe frequenze positive mandano via i parassiti, gli dà fastidio loro, perché loro lavorano ancora per frequenze. Quindi l'acqua c'ha una frequenza, noi viviamo in frequenza e possiamo togliere tante, diciamo, tossine che ci aumentano il disagio quotidiano con semplicità. Però ve lo dico agli ascoltatori, bisogna sbattersi, non è facile. È chiaro che è più facile andare alla Coop e comprare una pasta, non faccio nomi, che trovi lì sugli scaffali. Ma dopo la domanda è: tutti i giorni io mangio quella pasta, mi fa bene? Domanda. Tutti i giorni io bevo quell'acqua lì, mi fa bene? Guardate il residuo secco, no, il residuo fisso a 180 gradi, cioè se è sopra i 100 non la dovete bere. Ci sono delle acque in commercio che sono diuretiche, dette così, che sono, hanno 1400 di residuo fisso, per forza diuretico, perché tu butti una valanga di sali dentro il corpo non le accetta, cerca di buttarle via, cosa deve fare Porastella? Ma in quel momento ti disidrati, non è che ti idrati, e le conosciamo tantissime, le effervescenti naturali, quelle eccetera, sono piene di roba che non va bene, non va bene. Ma e questo lo sanno tutti da migliaia di anni, solo che c'è... Io sono andato, avevo inventato con il mio cugino, che si chiama Davide Cassi, è il presidente del laboratorio di fisica e gastronomica dell'Università di Parma, quello che ha inventato la cucina molecolare, per intendersi, dai, per darvi una cosa. Avevamo creato un Gatorade, che era acqua, pulito, Gatorade lo dico perché è una bevanda buona, quindi uno vuole, però in una bottiglia c'erano l'equivalente di due di quelle bevande lì, e sapeva di acqua, con sali, minerali, bilanciati, eccetera, eccetera. Poi sono andato da un produttore e gli ho detto: ma come facciamo? Dovremmo imbottigliarla. Ha detto: non c'è problema, noi facciamo 280.000 bottiglie all'ora. Allora, un medico, no?
6: Mi viene da ridere anche a me.
4: Ah, io cazzo le do. Nel senso che in 5 giorni c'è tre piazzali pieni di bottiglie, per me è impossibile. Quindi la grande distribuzione, che hanno dei collegamenti, migliaia di operatori, eccetera, distribuiscono questi liquidi. Ok, chiamiamole acque, queste acque, perché hanno dei volumi che sono disumani, ma quando li stoccano stanno lì due anni, un anno, un anno e mezzo, al sole, al caldo, al freddo, eccetera. E le bottiglie di plastica, per quanto le fai bene, eccetera, cedono, perdono, e quindi tu trovi una valanga di PEF, cose, microplastiche, tutte queste serie di sostanze che ci fanno male, ma è impossibile fare altro. Le metti in vetro, bene, allora devi andare a guardare le fonti. Il problema è che abbiamo intasato tanto il nostro sistema, dalla base alla terra, all'acqua, perché le microplastiche vengono, a differenza dei sali, che se tu fai evaporare l'acqua, il sale non passa, rimane nella pentola, infatti la pentola rimane bianca, no? La vedete? E queste, le microplastiche vengono tirate su anche dalle nuvole, quindi piovono, e le fonti a 1600 metri ci sono le microplastiche anche lì. Cioè, ormai l'unica via è proteggersi. Questa è la mia opinione, che poi può essere, come dire, assolutamente contestabile, però questo è quello che penso io. Perché adesso avete visto vaccini negli allevamenti, vaccini mRNA, ma quelli si trasmettono, si trasmettono anche all'uomo. Ma potremmo fare noi dei vaccini a un pollo che Porastella, se, no? Guardando gli allevamenti di pollo ti viene il disgusto, perché sì, sono massacrati. Sì, ma poi parliamo sempre di quello. Poi pensiamo ai salmoni, stesso discorso. Il salmone deve avere 10-12% di grasso al massimo, ne ha il 55%, perché fermo un mobile lì che mangia ingozzato da farine animali, che diventano anche cannibali, Porastelle, perché gli danno le farine di pesce, come i maiali, che quando delle volte fai una cotoletta di buona sa di pesce, dici, c'è qualcosa che non va. Abbiamo sbagliato.
6: Volevo farvi una domanda.
4: Dica. Qua,
6: lei che è un nutrizionista ad alte prestazioni sportive, può l'acqua incidere nelle prestazioni stesse? Che importanza ha l'acqua nelle prestazioni, visto che io gioco a calcetto, ma qua abbiamo dei radioascoltatori che faranno sport, palestra e via di seguito. Quanto è importante l'acqua?
4: L'acqua incide nel 100% della prestazione. Cioè, allora, un atleta di alto livello, io ho seguito, no, la nazionale russa di nuoto, la nazionale polacca di pallavolo, ho vinto olimpiadi, mondiali, ho vinto tutto quello che si poteva vincere, anche 4 mondiali di pattinaggio artistico, 2 mondiali di danza sportiva, quindi ho spaziato. Ero il medico di Fognini, da Pellegrini, di Magnini, insomma, gente che nello sport ha detto la propria.
6: Allora, cioè, un bellissimo curriculum comunque, di tutto rispetto.
4: No, sì, ma dopo il 2014 ho smesso di scrivere, perché sennò sembrava una geografia di me stesso, ma ha rotto i coglioni alla decima pagina, ma una macchiaia. Ero il medico di Siena, ho vinto 6 scudetti di seguito a Siena, una grande Siena che ha fatto la storia del basket italiano.
6: Fantastico.
4: No, le Final Eight, Final Four, ci hanno divertito. Ma è sempre per divertimento, perché a me lo sport piace, io sono un rugbista, ho fatto 25 anni di rugby, quindi i miei figli giocano a rugby perché loro possono fare tutti gli sport che vogliono oltre al rugby, quindi
6: fantastico. Per cui, ritornando alla domanda,
4: l'acqua è fondamentale. Voi considerate questo: allora, un atleta professionista in una tappa del Giro d'Italia, che adesso c'è il Giro d'Italia, sì, beve almeno 12-15 borracce. Ok, che sono 7 litri e mezzo durante, ok? Parliamo di acqua, senza parlare di integratori, che sarebbe troppo lungo. L'acqua è fondamentale. E io vi dico, quando fate un allenamento intenso, questo è un piccolo trucchetto che vi do così, che noi usiamo sempre. Vi pesate prima dell'allenamento, andate in bici, andate a calcetto, andate a fare quello che volete, la palestra, il basket, non importa. Quando vi ripesate subito dopo, ok, ci sarà una perdita di peso, ovvio, è tutta l'acqua che avete perso. Ecco, magari avete perso un chilo. Bene, se c'è un chilo, dovete bere 1,5 litri di acqua nell'ora e mezza successiva. Se avete perso 2 chili, sono 3 litri, è 1,5. Quindi un chilo è 1,5 litri, 2 chili sono 3 litri, 3 chili sono 4,5 litri nelle 2 ore successive. Questo è per reintegrare, perché il corpo senza acqua non funziona, non funziona niente, non funziona il fegato, non funziona il pancreas, non funziona lo stomaco, sai, perché l'organismo deve contrarre, quindi toglie l'acqua dai tessuti e la mette negli organi funzionali, che sono, no, quelli che senza quelli non vivi, quindi fegato, pancreas, rene, devono avere acqua. Quindi l'acqua è fondamentale e la qualità dell'acqua è fondamentale. Quindi quando noi abbiamo una qualità di acqua alta, ok, abbiamo la possibilità di anche berne di meno, perché in ogni caso gli dai qualità, perché se io dentro l'acqua ho tanti soluti, che vuol dire sali, microplastiche, coso, cadmio, come abbiamo detto prima, l'organismo implica, si sforza e deve sforzarsi per cercare di buttarle fuori. È come gli anticrittogamici nelle piante: se tu gli dai l'anticrittogamico, la pianta usa il 30% di acqua in più. Ma sapete cosa vuol dire fra mettere la musica o mettere un antigrittogamico? Che da un lato tu consumi il 30% di acqua in più in un'azienda, se si parla di azienda a 100 ettari comincia a diventare un'impresa importante, e nel nostro organismo è uguale. Io butto giù acqua scarsa, ne ho bisogno di più, perché devo pulire di più, perché una parte di quell'acqua deve essere disintossicata, chiamiamolo così. Quindi la disintossicazione del sistema dipende dalla qualità dell'acqua, e non c'è altro. Quindi andare incontro alla basificazione, ci sono anche, io personalmente, nei malati oncologici, nei malati con le sclerosi multiple, nei malati con le malattie autoimmuni, cioè prima cosa da fare pulire il sistema, cioè delle diete da 15-20 giorni, ma stupido. E quando uno le fa, si dice, ma bastava così poco? Ma davvero? È questo? Solo questo? Sì, basta poco.
6: Sta aprendo un mondo molto molto delicato, e anche soprattutto molto molto importante.
4: Ma sai, io ci vivo in mezzo, fra oggi e venerdì ho 60 persone, di cui 50 hanno quel problema lì. Cioè io vivo in mezzo a questa situazione, e non parliamo dei vaccini, dei corti, lasciamo, no, capito? Cioè, possiamo parlare di un milione di cose, però è sempre il problema, è molte persone che arrivano, che prendono 18 farmaci, stanno male come dei cani e cose eccetera, gli dici, guarda, pulisci l'acqua, pulisci l'aria, perché ci sono anche dei metodi per pulire l'aria. Noi usiamo, io a casa mia non c'ho un aspirapolvere, c'ho un separatore molecolare che mi toglie tutto, le polveri sottili, i micropolveri. Perché voi pensate questo, quando andate in ospedale, vi faccio una domanda, ascoltatori, avete mai, e dico mai, visto un aspirapolvere? Ve lo dico io, no. Sapete perché? Perché è vietato.
6: Davvero?
4: Quindi è vietato in ospedale, perché i filtri non, scusate, c'ho avuto un'altra foto, i filtri non riescono a tenere le microrganismi, le microplastiche, i metalli,
6: ne vanno nell'ambiente.
4: No, cazzo, le ributti fuori nell'aria, quindi se sei in pneumologia te ammazzi la gente. Allora lì è vietato, però in casa tua c'hai il Dyson, il folletto, tutti aspirapolvere che sono di livello altissimo. Ma la domanda deve essere: questi qui fanno davvero bene alla mia salute? È una domanda che uno si deve porre. O è la pubblicità che mi ha fatto portare? Io a casa ho uno di questi e lo uso, perché quando mi cascano le briciole dal tavolo lo accendi, lo metti in colpo. Però dopo c'è il separatore molecolare, quindi la mia donna di servizio usa quello, e io non ho più la polvere sopra i libri non ce l'ho. Al posto di pulirli una volta al mese, li pulisco una volta ogni 5 mesi, per carità. Cioè, le finestre le teniamo aperte tutti, grazie a Dio. Quindi c'è tanto da fare, però l'acqua è il veicolo importante. Ricordatevi che dall'acqua viene il vino, è importantissimo questo. Sono un bevitore. Allora, no, stavo scherzando. Quindi noi abbiamo un problema tecnico, dobbiamo decidere cosa faccio, perché i pazienti vengono da me e vengono e mi chiedono: sì, no, ho capito, ma non c'è la pasticca che... no, non c'è la pasticca. La pasticca non c'è, c'è la tua voglia di stare bene. Questa è una cosa, una presa di coscienza. Io posso essere, come dire, se vuoi, il consulente della tua salute, perché questo è il mio mestiere. Ma se te non vuoi star bene, ma no, io posso scrivere tutto quello che vuoi su un foglio, ma tu starai sempre male. Quindi il problema è, io ti dico, pulisci l'acqua, fase A. Almeno quello fallo, almeno. Ma costa, ma cosa costa? Ormai c'hanno i finanziamenti, 100 euro al mese, 2 pizze, dai, fa ridere. Prendi l'acqua buona, non vuoi comprare un depuratore, ma ci può anche stare. Però prendi la bottiglia di quella marca lì, che io glielo do, qui non lo dico, ma in ambulatorio ci sono almeno 5-6 marche che sono decenti. È ovvio che non sono come l'acqua depurata, perché ci mancherebbe, purtroppo non ce la fanno, ripeto, abbiamo intossicato le fonti a 1600 metri, abbiamo fatto le analisi, imbarazzante, però almeno il resto viaggiano, stanno in vetro, si muove un po', ma tutto il resto, cioè la salute parte da noi, noi dobbiamo essere i responsabili della nostra salute, non possiamo devolvere la nostra salute a un medico di base, a un medico bravo o non bravo che sia, che non importa, ma dobbiamo devolviamo tutto a lui, fai te, dammi 2 pasticche, io così sto bene. Non stai bene, non stai bene perché non stai bene di testa, perché non hai deciso di stare bene. Cioè la salute passa da un momento di decisione, adesso mi voglio bene.
6: Bravo.
4: Il problema, capito, è interiore.
6: Ottima osservazione, ma stai toccando veramente degli argomenti, dottore, veramente straordinari. Cioè praticamente con le sue parole io percepisco che l'importante è appunto la nutrizione, l'acqua, e noi siamo fatti di energia, per cui dobbiamo essere noi stessi artefici della nostra salute, o sbaglio?
4: Exactly. Assolutamente, al 100%.
6: Fantastico,
4: cioè,
6: fantastico.
4: Noi siamo organismi frequenziali, noi ragioniamo per frequenza. Vi faccio un esempio che conoscete tutti per capire cosa sono le frequenze. Scusate, quando io sono un gatto a casa, no? Me l'ha lasciato la mia ex moglie quando è andata dai genitori, ma mi ha dato il gatto suo.
6: Beh, insomma, gli ha lasciato qualcosa, dai.
4: La vita è bellissima. No, ma non lo conoscevo neanche Porastella, ma cioè, poi io gli voglio bene, quindi vabbè, arriva sto gatto. Allora, quando mio figlio torna a casa, il gatto, lui 30-40 secondi prima che arrivi, quindi praticamente a 500 metri, e non si può dire olfatto, non si può dire udito, perché una volta in moto, una volta in bici, una volta in macchina, cioè, quindi il gatto quando lui è lì arriva, si mette di fronte alla porta e lo aspetta. Allora, cos'è questo? Secondo voi è un buon olfatto? Ma dai, non prendiamoci in giro, ma lo stesso fa anche il cane, fa anche il cane, uguale. Ma non pensate mica che sia l'olfatto che lo fanno usare, che arrivo a casa, ma cosa? È frequenza, lui sente le frequenze, tutti gli animali lavorano per frequenza, i baffi del gatto sono dei sensori, le orecchie del cane sono dei sensori, che non è per l'udito, è per sentire le frequenze. Le nostre cellule, la parete cellulare è fatta da fosfolipidi di membrana, no? Che se voi guardate è uno stecco con un bozzo, uno stecco con un bozzo. Se posso fare un po' di pubblicità a me stesso, se andate a vedere le mie trasmissioni televisive, le trovate, bastate che scrivete Porcellini in televisione, la trovate, non dico posso dire la cosa televisiva, non so.
6: Certo, certo, certo, perché no? Ah, ma ha un YouTube, ha qualcosa che possiamo.
4: Ma io che su YouTube, Guido Porcellini Official, trova sulla playlist.
6: Allora, diciamo bene.
4: Guido Porcellini Official, YouTube. Guido Porcellini Official, YouTube. Lì trovate, nella playlist ci sono tutte le mie trasmissioni. Ma perché? Perché si sentono bene, si vedono bene, c'è le telecamere, quindi è bellino. Ma la stessa azienda poi fa, ed è un'azienda con cui dovreste anche parlare, secondo me, perché voi siete bravi come loro, quindi è molto bello mettere insieme persone capaci, ok? Che capaci vuol dire non è che sanno fare le cose, che sono capienti, che hanno possibilità di contenere, diciamo, che, contenuti, ok? Quindi la persona capace è una che è larga, che riesce a portare dentro se stesso un sacco di cose. Quella è una persona capace, secondo me, perché il capace a fare una cosa sono buoni tutti. Essere capaci è un altro mondo, quindi è un altro ambito, quindi il lessico delle volte ha un'importanza. Quindi quando io parlo lì, dico delle cose che sto dicendo anche qua, che noi abbiamo il dovere sacrosanto di rispetto verso la nostra interiorità di volerci bene. E invece ci hanno convinto negli ultimi 70 anni che quando tu stai male, tu devi aspettare di stare male e poi vai da uno che cerca di farti stare bene. Ma no,
6: io sì, non, sì, cioè, no, mi viene da dire perché come mal di denti, vai sempre dal dottore quando è troppo tardi.
4: Esatto, ma quando ti dicono che c'hai un bozzo in un braccio, ah no, sì, no, aspettiamo, aspettiamo, ah, adesso no, adesso devo operare, ma nei sei mesi precedenti cosa mi hai fatto? Niente, bravissimo, un dottore della Madonna. In Cina il metodo cinese è bellissimo, perché cosa ti fa? Tu vai tre volte all'anno dal medico, ok? E lui ti cambia la dieta, ti dice, ti dà un po' di acupuntura, ti fa le tue robettine, ok? E tu per quelle visite paghi. Se tu segui quello e stai male, il medico deve venire da te e ti visita a casa, e per quella visita è gratis. Quindi lui perde tempo, viene da te perché ha sbagliato qualcosa. Quindi tu paghi solo se stai bene, non se stai male. Non so se avete notato che dentro i laboratori, io ho un laboratorio a Prato, no, sapete che Prato, cioè, è praticamente cinese, ma a Firenze
6: sì,
4: uguale,
6: sì, sì,
4: cioè,
6: sì,
4: però in un laboratorio medico
6: vengo là parecchie volte, no, per le pelli, per le scarpe.
4: Bravo, bravo, esatto, ma hai visto, no, sono i cartelli cinesi, cioè, sì, più da sé. Allora bene, ma perché tu nell'ambulatorio del medico di base non trovi mai un cinese? Te lo sei mai chiesto? Questa è una domanda da farsi, perché per loro andare in un posto dove sono tutti malati, loro pensano, ma è la loro cultura, ma questo non è mica buono, sono tutti malati qui, cazzo, io andavo in un ambulatorio dove erano tutti sani e questo è tutti malati, c'è qualcosa che non va, e quindi non ci vanno, ma non ci vanno, si curano con la medicina cinese, la cultura, le cose, oppure chiamano delle persone che gli danno a casa, ma dentro un posto dove sono tutti malati i cinesi non ci vanno, non posso dargli torto. Perché no? Cioè la nostra medicina.
6: Sì, sì, infatti non si vedono
4: così
6: mai per strada, si vedono solo all'interno delle fabbriche e basta.
4: Vabbè, quello è un discorso un po' particolare, andiamo nella socialità che sono delle belle bestie, però su certe robe sono avanti alle luce. Perché la metodologia cinese del curare il corpo e l'anima prima del fisico ha 3.000 anni di storia e viene tutta dai Veda indiani. I Veda indiani, se voi andate a vedere, io ve lo dico, comprate, fate uno sforzo fisico, comprate i Veda indiani, sono un trattato di fisica quantistica, è incredibile, parla solo di energie, di trasmigrazione delle anime, energie, ma l'hanno scritto 6.000 anni fa, non adesso, 6.000 anni fa. Quello che ha detto Tesla, entrando in un tema che conosciamo bene, loro l'hanno detto 5-6 mila anni prima sul lavoro energetico che bisogna fare dentro se stessi, eccetera eccetera. Quello che ha detto Steiner ha detto quello che nel 1921 ha detto, faranno i vaccini e con i vaccini vi toglieranno l'anima. 1921, non è che parliamo di adesso. Quindi sta roba qui, cioè, il problema è questo. Allora io vi dico una cosa, bisogna informarsi, è difficile perché adesso abbiamo tante di quelle informazioni fuorvianti che non riusciamo a capire cos'è vero, cos'è sbagliato. Bene, bisogna
6: insistere. Infatti secondo me, dottore, è proprio questo che io ci tengo, che lei appunto dia le sue nozioni, queste pillole di grande formazione professionale, perché siamo intossicati anche dalle informazioni che sbagliate, vi di seguito ho preso la televisione, sì, sì, per cui ben vengano queste bellissime interviste.
4: Ma si chiama arma di distrazione di massa, non distruzione.
6: Aspetti che c'è Flavio che vuole dire una cosa.
5: No, volevo cogliere, intanto ciao Guido, Ciao, è sempre un piacere ascoltarti qua. Io faccio mezz'ora ed è un flow incredibile, no? Perché sei davvero coinvolgente, e sei così coinvolgente che ci hai coinvolto anche noi come iGreen, no? E volevo proprio parlare di informazione, no? Perché e vorrei parlare di iGreen un attimo, perché è proprio quello che ci siamo impegnati a fare. Cioè abbiamo creato proprio uno studio per poter dare alle persone la possibilità di comprendere, no? Perché gli argomenti, capite, sono tanti. Sto ascoltando Guido per mezz'ora che parla di acqua pulita, che parla di leggerezza, che parla di frequenze, che parla di energie. Pensate che sono 3 delle 9 caratteristiche di un'acqua di alta qualità. E chiaramente anche un consumatore oggi che è lì, che si sta guardando intorno, perché oggi parlare anche di depurazione, voglio dire, c'è tanta depurazione, e sulla base di cosa una persona può fare una scelta, cioè, se non conosce, no, le cose, le informazioni, cioè se non è consapevole della gravità del problema dell'acqua di rete, se non è consapevole di che tipo di inquinanti possiamo trovare dentro le bottiglie d'acqua. C'è l'ultimo studio, per esempio, di Greenpeace, no? Che ha fatto, preso 8 marche famosissime, scoprendo che all'interno di 6 di queste marche, quindi parliamo di l'acqua panna, la Sant'Anna, parliamo un secondo, e parliamo quindi di che valori, perché quando si dice che l'acqua panna ha 700 nanogrammi di PFAS dentro, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè è una roba, è un valore.
4: No, Flavio, no, non ci rendiamo conto, nel senso, dillo cos'è 900, perché uno 900 non vuol dire. Cosa fa?
5: Cosa fa? Lo spieghi te, che lo spieghi meglio di me. Perché è inutile che io mi vada ad addentrare cose. Ho la fortuna di averti in linea e ne approfitto.
6: Ne approfittiamo a piene mani.
5: Però 700 nanogrammi, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Dobbiamo considerare che 2 anni fa il livello di tolleranza FAS in Italia era 530 nanogrammi, unici al mondo, con valori che andavano da 6-8 volte sopra di qualsiasi altro luogo del mondo. Nei paesi nordici, alcuni paesi nordici, il massimo tollerato è 2. Quindi arrivare a 700 nanogrammi, no? L'acqua per i bambini, cioè, voglio dire, stiamo attenti. La levissima 540, a cui va aggiunto 6,2 di arsenico, non si può?
4: Ma dai, cioè, allora piuttosto che presenza. L'arsenico è il famoso, no? Erano le capsule che usavano i nazisti per uccidersi quando venivano presi. Usarla.
5: Va bene, ok, quindi va bene, ci sono, ma siccome sono documenti pubblici, nel senso che la pubblicazione di Greenpeace è alla portata di chiunque, se lo può trovare dove vuole. Comunque, fatto sta che ci sono in linea generale delle presenze di inquinanti all'interno delle acque in bottiglia che sono scandalose. Questo è il senso. E allora, perché chiaramente dell'acqua di rete magari uno non si fida, cerca di girare l'acqua in bottiglia, e lì ci troviamo con altri problemi, le microplastiche, l'arsenico, il bisfenolo A, il PET, c'è, cioè, un insieme di cose. Allora, ecco che la filtrazione di un'acqua fatta in maniera corretta può essere una soluzione importante. La tecnologia, come diceva prima Guido, dovrebbe essere quella cosa che ti permette di portare a casa quello che magari la natura oggi è in difficoltà a darti, no? La filtrazione dell'aria.
4: Poi Flavio, tu sei industriale, io sono un meccanico della medicina, faccio ridere, però quante volte abbiamo aumentato i limiti? Siccome non ci stavano più dentro con le tossicità che ci danno da bere,

0: il minimo sindacale di uno Stato. Abbiamo ancora i tubi in Ethernet degli anni 60, intossicati, intasati. Hai i tubi, hai fatto vedere delle foto che sono imbarazzanti.
1: Vabbè, dottore, la devo interrompere perché andiamo in pubblicità.
0: Va bene, pubblicizziamo.
1: Andiamo in pubblicità e dopo.
0: Ma riprendiamo dopo o no?
1: Sì, riprendiamo dopo.
0: Ecco, a posto.

E allora buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz, nonché megacicli di Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, come città, regione Veneto e nazione per il momento, ma solo per il momento,

ieri, come è capitato con penso alcuni di voi, di ricevere una notizia veramente incredibile per quel che mi riguarda. E ho pensato a lungo come ce la faccio io, come vado a iniziare la trasmissione domani mattina. E allora, visto che per il momento non so ancora quale sia la posizione ufficiale della famiglia di una determinata persona, io mi attengo a iniziare la trasmissione quest'oggi come avrei fatto in qualsiasi altra situazione, sapendo per certo, ma veramente per certo, e non lo dico per usare parole abituali, di consuetudine, eccetera, scontate, che ovunque sia, di sicuro è felice, è serena quella persona e vorrebbe che anche noi fossimo e rimanessimo veramente felici e sereni e che quindi facessimo della gioia anche oggi uno strumento e un momento particolare della nostra giornata, della nostra quotidianità, non con tristezza, non con dolore, non con sofferenza, ma con gioia e con felicità, perché credetemi, e ve lo dico senza scendere nei particolari, ma sicuramente è decisamente più leggera, più serena, ma sicuramente anche molto, ma molto più felice adesso quella persona. E appena qualcuno dei nostri responsabili, qualcuno della radio, mi farà sapere un attimino qual è la versione ufficiale, potrò magari arricchire di dati, di notizie in più riguardo a questa cosa, ma per il momento, non avendo nessuna versione ufficiale, per la posizione appunto della famiglia e anche quindi della radio, mi attengo e mi astengo, diciamo così, da qualsiasi forma vocale, parlatoria e commentatoria della situazione e vado a iniziare con tutto il cuore, con tutto me stesso questa trasmissione, dedicandogliela direttamente e per intero.

quindi questa mattina, questo GVD 21 maggio 2026, con il vostro Orian C, Barbato Orian C del GVD, sarà una trasmissione aggiornata decisamente in ogni senso, comunque siano e comunque andranno le cose, molto molto particolari. Tra l'altro vi ricordo che dopo il passaggio pubblicitario delle ore 9 ci sarà il consueto appuntamento telefonico con il nostro dottor Giovanni Angilè. Ma intanto, per il momento, io e voi staremo in compagnia sino a quell'ora, chiacchierando del più del meno, o magari anche del per e del diviso, quindi prendiamo in mezzo tutte le quattro operazioni matematiche e aritmetiche, così rimaniamo inclusivi, no? Almeno in quelle che sono le operazioni matematiche e aritmetiche, le includiamo tutte e quattro. Va.

Chiaramente, se volete partecipare a codesta e anche codella trasmissione, lo potete fare massaggiandovi il ditino sul vostro cellulare al 334-7102-672 con appunto smassaggiamenti, oppure con WhatsApp, il numero è sempre lo stesso.

Chupa Chupa. Certo che la vita è decisamente incredibile, perché uno è lì tranquillo durante il giorno e poi all'improvviso una manciata di nanosecondi e gli arriva magari qualcosa di incredibilmente inaspettato che ti lascia proprio a bocca aperta, che ti lascia sbarbito, ti casca a sbesso, insomma, dalla sorpresa. Effettivamente.

0: tanga ta e lango ai yau.
1: Dame la mela.
0: Eh, une nima tu ulu. Tu e hai mai leva che manino.
1: Va bene, allora ho avuto poco fa la notizia, diciamo così, la conferma che evidentemente alla famiglia non dispiace, mettiamolo così, far sapere una cosa che io e altre persone, anzi ringrazio quelli che mi hanno avvisato ieri e che mi hanno veramente, mi hanno dato oltretutto l'opportunità e la possibilità di, come dire, sedimentare la notizia e riuscire ad arrivare qui questa mattina con voi con lo stato d'animo, spero, adeguato e giusto nei confronti di questa cosa. Però si potrebbe dirla in tanti modi, si potrebbe girarla in tanti modi, però la cosa reale è che è venuta a mancare la nostra carissima, mitica e mistica Mariella Di Noale. Così, all'improvviso, l'inedì era qui che messaggiava durante la mia trasmissione e ieri mattina mi è arrivata la notizia, e ringrazio ancora appunto le persone che me ne hanno dato notizia, è arrivata questa come dire, questa proprio meteorite nell'anima più che sulla testa. E quindi c'è la possibilità per chi vuole naturalmente, per chi ha appunto anche la possibilità, essendo così molto corto il tempo, molto breve il tempo di preparazione magari, ma chi vorrà darle l'ultimo saluto lo potrà fare domani mattina alle ore 10 presso la chiesa di Vigo Novo, che praticamente si prende la strada per Camin, si fa Camin, Tombelle, Vigo Novo, e credo che ci sia una sola chiesa parrocchiale lì a Vigo Novo. Alle ore 10 domani mattina io ci sarò e mi auguro che ci siano parecchie persone, e comunque sia tutte quelle che conosco, tutte quelle che mi hanno informato ieri e tutte quelle che hanno conosciuto direttamente o indirettamente la Mariella, le porterò con me nel cuore a presenziare a questo ultimo saluto. Quindi si celebrerà il funerale della Mariella domani mattina alle ore 10 a Vigo Novo, nella chiesa parrocchiale di Vigo Novo. E quindi, quando vi dicevo, non sapevo neanch'io veramente fino a pochi minuti fa come approcciarmi, come iniziare, come portare nel cuore questa notizia, non avendo ancora diciamo così la versione ufficiale, la posizione ufficiale della famiglia. Ringrazio la mia sorellona che proprio adesso in questo momento mi ha dato, ringrazio anche naturalmente anche la Ornella di Treviso, la Barbara di Roma, perché anche loro si sono così fatte, come dire, si sono fatte cura, ecco, di informarmi e di sia della venuta morte della nostra Mariella, ma anche di quelle che sono le esequie che verranno fatte domani mattina. Io dovevo avere, naturalmente, voi penso che lo possiate capirlo tranquillamente, la versione ufficiale, perlomeno la posizione ufficiale della famiglia, perché so che a volte ci sono famiglie che a fronte di certi eventi preferiscono il silenzio, preferiscono più, diciamo, un momento più contenuto, più privato, ma visto il messaggio della sorellona che ha contattato direttamente il figlio, vuol dire che, insomma, allora, dandole questa notizia, sapendo che noi di Radio Gamma 5 sicuramente avremo poi dato anche eco a questa notizia, penso che gli farà piacere sapere che in questo momento ve lo sto dicendo, e gli farà piacere anche vedere che magari domani mattina ci siano, speriamo, tante persone a salutare la sua mamma, una persona che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, direttamente. Infatti, scherzando, ridendo, la chiamavo la mitica mistica Di Noale, perché tutta la sua vita, piena di dolore dal giorno della nascita al momento praticamente della morte, e l'ha comunque, almeno per gli anni che l'ho conosciuta io, li ha sempre utilizzati non con rabbia, non con astio, con rancore. Io mi ricordo ancora un viaggio che facemmo insieme molti anni fa, quando la portai ad Aviano per una visita specialistica, e parlando con lei, quello che traspariva, e io so quanto lei soffrisse fisicamente e altro, insomma, e quello che traspariva era comunque la capacità di sorridere alla vita e di pensare sempre agli altri. Io non so come facesse quella creatura con tutti quella sofferenza, quel dolore a livello fisico, ma anche appunto psicologico, affettivo, eccetera, e come potesse comunque essere così aperta e disponibile agli altri. Questa è una cosa che appunto durante quel viaggio mi ha avvicinato ancora di più. Già la conoscevo direttamente, anche se in maniera più, diciamo così, più superficiale, ecco. Però in quel viaggio di andata e ritorno ad Aviano mi ha permesso di conoscerla più profondamente, più attentamente, e ho capito quanto particolare e speciale fosse lei come persona e fosse la sua anima. E quindi io altrettanto vi dico con certezza, e ripeto, non voglio scendere nei particolari, ma con certezza assoluta, che lei è felice, e lei avrebbe voluto, sono sicuro, avrebbe voluto e vorrebbe che io portassi avanti questa trasmissione con la stessa gioia, con la stessa serenità e il cazzeggiamento, diciamo così, mio solito, consueto, perché adesso lei, se già riusciva a non avere rabbia, non avere asti, rancori dentro prima, nella vita terrena, con tutto quello che aveva passato e stava passando, figurati adesso che è ritornata alla casa del padre, se può mai non essere ancora più felice e serena. E ve lo assicuro proprio con tutto il cuore, che lei è veramente serena e felice adesso. Caro profeta di Verona, dice: ciao Oriano, mi sono appena sintonizzato, non ho capito chi è mancata. In ogni caso porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e un augurio di buon viaggio di luce a lei. Che la terra le sia lieve. Guarda, di sicuro è così lieve che se n'è andata a casa sua e diciamo così, in un nanosecondo si è ritrovata, secondo me, tra le braccia del padre. E sto parlando della nostra mitica e mistica Mariella di Noale. Noi tutti sappiamo. Quindi adesso, caro Fustino di Cavarsere, se non riceverai i saluti, e scusatemi la battuta, della Mariella, non potrai dire: ma ce l'ha con me? No, non ce l'aveva prima, tantomeno potrà mai avercela adesso. Un'anima speciale, un'anima particolare, e vedo che ultimamente il buon Dio si riprende quelle anime come la Mara, come la Mariella e anche altre che se ne sono andate, che ci hanno lasciato in questi ultimi anni. Si sta prendendo quelle, diciamo, che secondo il suo progetto non vedranno la catastrofe umana che arriverà, purtroppo, per cui tante coppe, intese quella parte di fisico che sta tra la nuca e le spalle, verranno martoriate e sacramentate e bastonate da ciò che accadrà, purtroppo, nell'umanità. Ma lascia qui, tanto per non essere troppo negativamente incisivi, lascia qui quelle anime che sa, il buon Dio sa, che avranno le spalle talmente quadrate, talmente solide e forti, sono così come anima strutturate così bene, così collegate al Padre Celeste, che riusciranno a reggere la botta, l'impatto, e così facendo daranno veramente una grandissima mano, un grandissimo aiuto, e riusciranno a tenere compatte anche tutte quelle anime che magari nei prossimi mesi, nei prossimi anni, potrebbero un po', diciamo così, smarrirsi nella preoccupazione, nelle tensioni, nelle paure, cosa che già sta avvenendo, figurati poi. Quindi ripeto, questa mattina voglio onorare la Mariella, proprio mantenendo lo stile di trasmissione che ho sempre avuto, che ho sempre mantenuto, a parte questa notizia che sicuramente colpirà tanti tanti di voi, come almeno a me mi ha colpito veramente mega tac. È difficile sorprendermi, è difficile farmi cascare a sbesso e a barbirmi, però ieri quando mi è arrivato il primo messaggio e poi successivamente gli altri con la notizia della sua morte, sono veramente riuscito a rimanere in stasi, praticamente tac, per alcuni minuti sono rimasto lì a bocca aperta con la lingua di fuori, perché chi mai se lo sarebbe aspettato? Però le vie del Signore sono infinite, la sua volontà non può essere contrastata, nel suo progetto, dopo sì tanto dolore e sofferenza, evidentemente ha deciso di regalare finalmente gioia, felicità e serenità a quell'anima per me, anche se non lo sarà mai da un punto di vista cattolico, religioso, classificata santa, ma per me veramente è e rimarrà un'anima santa. E cioè la nostra mitica, mistica Mariella di Noale.

0: vediamo allora. Ciao Dunia.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Intanto faccio condoglianze a famiglia di Mariela. È triste, purtroppo è così la vita.
0: Già.
1: Io sono qua già accanto a San Piero che deve fare analisi. Intanto so che ci ti ascolta Gianna di Breganze, Agnese, lo so che se mi ascolto, nonno Piero, vi saluto tutti quanti e vi auguro a tutti una buona giornata.
0: E la tua piccola, la tua piccola come sta?
1: Male.
0: Ah, porca miseria.
1: Cambiamo.
0: Okay. Va bene.
1: Ok, Oriano, okay. Grazie che ti sei là e buona giornata.
0: Grazie, ciao. Anche a te. Dagli un abbraccione forte da parte mia.
1: Senz'altro.
0: Va bene.
1: Ciao
0: Dunia. Ciao cara. Beh, a volte le cose si accavallano, si susseguono, no? A volte arrivano le notizie belle e una dietro l'altra, poi ci sono i momenti in cui si mettono insieme invece cose meno belle. Però a tutti, permettetemi e concedetemi di dire questa cosa, indipendentemente da cose belle o da cose brutte, riprendo un attimino quello che ho sentito prima durante la registrazione della trasmissione di ieri di Lilli, di Simone, della Perfect e dei suoi ospiti. Se tutto, come ha detto quel meccanico della sanità, così si è definito uno degli ospiti che era in diretta ieri mattina, e se tutto è energia, se tutto è vibrazione, sappiatelo, con certezza assoluta, se credete a questa versione, e io ve lo dico perché ovviamente per me, anche per me è così, se noi cambiamo la nostra frequenza, la nostra vibrazione, come si fa, direte voi? Semplicemente ricollegandosi a Dio in una maniera, diciamo così, un po' più interiorizzata. Se vogliamo stare sul semplice, mantenete l'ottimismo, mantenete la serenità, mantenete, se riuscite, il sorriso, la felicità, sapendo che la vita, come dice, ha detto la canzone in presigla stamattina nel Canto del Gallo, la vita è un dono naturale e deve essere una festa universale ogni giorno. Noi dovremmo avere la forza, il coraggio e soprattutto la gioia, la felicità e la gratitudine di dire grazie alla vita, perché, come dico spesso alla fine delle trasmissioni, no? Con le parole del nonno Pio, ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere, più o meno sono queste le parole. Ecco, noi cerchiamo di essere grati per ogni ora, non giorno, ma per ogni ora in più che riusciamo a vivere, mantenendoci però nella serenità, nella felicità, nel sorriso, perché così creiamo uno scudo impenetrabile a qualsiasi forma cacchiatoria, minchianatoria, a qualsiasi figura porca, a qualsiasi filibustiere, cialtrone o ciarlatano, versione maschile, femminile o quel che sta nel mezzo, che vorrebbe rovinarci, che vorrebbe in qualche modo insufflagare la nostra anima, la nostra serenità, togliercela. Ecco, impediamo a loro questo e vedrete che poi di conseguenza qualsiasi cosa entri dentro di noi quando abbiamo questo tipo di atteggiamento, per quanto inquinato, per quanto vibrazionalmente parlando possa essere, diciamo, negativa, verrà positivizzata proprio dalla nostra frequenza positiva. Non pensate di positivizzarvi o di rendere frequentemente parlando positivo la vostra anima, il vostro stato d'essere, il vostro modo di vivere, ingurgitando notizie positive, cibi buoni, questo e quell'altro. È esattamente l'opposto. Prima positivizzatevi dentro. Prima vivete nella serenità, nell'ottimismo, nell'amore, nella felicità. Portate il sorriso nella vostra vita, in quella delle altre persone. In questo modo positivizzate come frequenza ogni cellula del vostro essere e in questo modo qualsiasi altra vibrazione o frequenza, per quanto negativa, sbatterà il grugno addosso a questa corazza che voi vi sarete creati. E come vi ho detto, se vogliamo andare più interiormente, ricollegatevi a Dio. Come disse tanti tanti anni fa un ospite del nostro carissimo Giovanni Vecchio, disse più o meno queste parole: se l'uomo non si ricollega a Dio, se l'uomo non ritorna a Dio, non ha speranza. Quindi, se volete, bene; se non volete, bene lo stesso. Io quello che mi sento di dirvi, quello che mi sento di condividere con voi, l'ho detto, lo dico e lo dirò finché vita avrò. E forse, forse di vita, chissà, a Dio piacendo, magari ne avrò abbastanza per poter aiutare tante persone a capire, a comprendere questa cosa, non solo con il cervello, non solo con la mente, ma a sedimentarlo, a digerirlo e fargli arrivare direttamente all'anima.

Un saluto a te, Orian C, e a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Seppur in questo giorno apparentemente triste per Mariella, io non ho avuto modo di conoscerla, che ci ha lasciati, ma sicuramente nel nuovo viaggio che sta per intraprendere, la sua anima vola libera e felice. Un abbraccio fatto con il cuore e sempre grazie. Nadia da Padova. Guarda, mi permetto di dirti con una certezza assoluta, Nadia di Padova, che non sta intraprendendo un nuovo viaggio. Lei finalmente sta intraprendendo il viaggio, che non è nuovo, è proprio quel viaggio che ognuno di noi sta percorrendo dal momento in cui si incarna fino al momento in cui si disincarna, quindi con la morte fisica, e poi va avanti. È un viaggio che continua, non è un viaggio nuovo. La novità sta nel come noi a livello terreno e umano viviamo la nostra vita. Quella è la vera novità, perché quello è quello che dà un senso alla nostra vita terrena e che poi, una volta disincarnati, una volta che ritorniamo al Padre, una volta che il corpo fisico non ci fa più da limite, quello che abbiamo fatto in vita terrena è quello che ci permetterà di continuare in un modo o nell'altro il viaggio che ci aspetta, che è un viaggio unico, unico, a volte più grossolano durante il periodo terreno, a volte più leggero, più etereo, più felice, più sereno. Grazie Nadia, grazie di cuore. Buondì di un GVD di sole, pace a Mariella e a tutti i suoi cari che l'hanno conosciuta. Grazie sempre, caro Orian C, delle tue parole. Un abbraccio, grazie a tutto il People Tigro, Lucia. Lucia, stamattina c'ho il pelo di commozione, no? Rigurgita, c'ho il riflusso commotivo, no? Commotivo in senso che mi viene una commozione cerebrale, ma commotivo in senso di commozione. La commozione, ma sapete cos'è che mi tiene allegro nonostante tutto? La certezza, vi ripeto, non voglio andare assolutamente nei particolari, ma vi do la mia parola di fronte a Dio che se vi dico che lei è veramente veramente felice adesso, potete starne certi. Non potrei dirlo per tante altre situazioni o persone che ci hanno lasciato, assolutamente, ma in questo caso specifico sì, lo posso dire e quindi ve lo dico. Quindi siate felici, felici per lei e felici per noi, perché adesso abbiamo veramente un pezzo da 90, un carico da 11 in più da lassù, che ci aiuta e ci darà una mano a noi che rimaniamo qua giù. Ciao Ariano, ma dici davvero la nostra Mariella di Noale? Una preghiera a lei e un abbraccio alla famiglia, Faustino e Marisa. Eh sì, caro Faustino, te e la Marisa. Non vi hanno cavato l'Arsere, ma vi hanno cavato la Mariella. Anzi, mi dai l'occasione per ripetere che chi vuole darle l'ultimo saluto lo potrà fare domani mattina, e chi non può venire fisicamente lo porterò in pectore con me alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di Vigo Novo, dove si celebrerà il funerale domani mattina alle ore 10.

E comunque questa mattina ne approfitterò anche per dedicarle qualche canzone che so per certo che a lei piaceva tanto, qualche canzone che le ho anche dedicato molte volte, e in un momento o nell'altro. E quindi diciamo che ne approfitterò tanto per stare in tema di cazzeggiamenti, no? Dice, ma come ti viene da ridere di fronte a una situazione del genere? Perché, ripeto, io lo so che lei è di una felicità, di una contentezza adesso, che non ha paragoni, non potete neanche immaginarlo. E ve lo ripeto, e se qualcuno dovesse anche criticarmi per quello che sto dicendo, non me ne importa, ma ho la certezza assoluta e totale che lei è veramente, veramente felice. E quindi questo è quello che adesso mi dà, come dire, la forza, la gioia e la capacità di condurre questa trasmissione, innanzitutto in una maniera comunque digerita in un certo modo, visto che sono venuto a saperlo ieri, ma anche tranquilla e serena, perché ci sono state delle cose, parlo nelle ore appunto in cui lei è venuta a mancare, che non riuscivo a capire, interpretare, eccetera, ma che alla luce di quanto avvenuto adesso mi sono completamente, totalmente chiare in ogni loro forma, in ogni loro singolo proprio, come si potrebbe dire, episodio, cellula, nanometro, insomma, mettetela come volete. Ecco, per cui, cara Mariella, io so che stai ascoltando, lo so per certo, e quindi pensa cosa faccio per te questa mattina. Mi prenderò le buzze dal nostro apologo, perché li frego decisamente e totalmente la sigla che lui utilizza per le sue trasmissioni, il nostro mitico apologo Paolo Stoppa, per dedicarla interamente a te, perché so che è una delle canzoni che ti piacevano e ti piacciono e ti piaceranno sicuramente oramai per l'eternità.

Il cantico delle creature, non me ne voglia il buon Paolo Stoppa, il nostro apologo, dice: guarda Oriano, basta con questa storia, non si chiama Paolo, si chiama Gianni, lo so, ma lui, io e lui abbiamo un accordo scritto, un contratto, anzi non è un accordo scritto nero su bianco, è un accordo scritto nell'anima, hai capito? È un accordo che io e lui abbiamo, per cui mi permette e mi concede di chiamarlo Paolo Stoppa l'apologo invece che Gianni Stoppa com'è realmente, da su anagrafe, carta d'identità, patente, passaporto, eccetera. Quindi ti saluto se sei l'ascolto, mitico Stoppa, e scusami se ti ho fregato la sigla, ma insomma in questo contesto l'avrei fatto a prescindere, anche se tu mi avessi detto no, ma la mia sigla non la voglio. Lo so che non l'avresti mai detto, chiaramente, era tanto per dire. Era una cosa che si sapeva o è stata una mancanza inaspettata? Tesoro mio, è proprio quello il punto, è inaspettata, perché l'inidì mi ha mandato un messaggio, siamo sentiti, insomma, era lì con noi, e poi ieri mattina mi è arrivato appunto il messaggio da alcune ascoltatrici, la mia sorellona Nadia Del Lido, la mitica Ornella di Treviso, che è stata la prima ad informarmi, e poi la Barbara di Roma, eccetera, che saluto con tutto il cuore, e che anche lei, anche loro anzi, come me, sono rimaste decisamente barbite, cioè che si cascava non solo a sbesso ma anche mudande, scusami, così dalla sorpresa. Dice: ma te fai le battute in questo momento? Ma sì, ma è così, e la nostra Mariella, ve lo ripeto, è talmente nel pieno della luce e della felicità che lei adesso se la sta veramente godendo in questo momento. Lei adesso sa tutto, tutto. Sa perché dal momento della sua nascita al momento, un attimo prima della sua morte così improvvisa, ha avuto tutti quei dolori, tutte quelle sofferenze e quelle problematiche. Adesso sa tutto, adesso il Padre Celeste gli ha fatto vedere tutto il progetto e lei sa e ha capito tutto, e quindi non può che essere anche lei piena di gioia, di felicità, anche nel vedere, nel sapere delle cose, non tanto quanto è buono il formaggio con le pere, ennesima battuta del Lazio, e soprattutto sapere quante cose belle e stupende capiteranno a questa emittente, e quante cose belle e stupende capiteranno nel mondo, all'umanità stessa, anche se alcune saranno insomma, come faceva Vittoria col battepanni De Vimini, tra l'altro ieri sera guardando un attimo Enrico Brignano raccontava proprio che fatalità, non so, essendo di Roma, forse a Vittoria sua mamma non l'ha mai conosciuta, la mia di mamma, la Vittoria, ma avevano la stessa tendenza punitiva, diciamo così, ai tempi. Poi mi ha fatto un ridere perché raccontava e diceva: se ai miei tempi, quando ero io ragazzino, e lui ha 60 anni mi pare qui in questi giorni, quindi una decina meno di me, però più o meno i tempi sono quelli, no? Quindi intorno al 66 come data di nascita, e raccontava di come se ci fosse stato telefono azzurro o comunque le tipologie di oggi come oggi, denunciative, denunciatorie, probabilmente i suoi genitori, come pure magari anche i miei o tutti quei genitori di quei tempi, oggi sarebbero a minimo, non dico all'ergastolo, ma a 30-40 anni di galera per un insieme di situazioni, perché anche lui raccontava che aveva praticamente la sua mamma e i suoi genitori avevano tre tipologie di passaggio di educativo, diciamo così, quando faceva qualche marachella. La cucchiaiella, che non so cosa sia, ma penso che sia quei scuglieri lunghi di legno, no, detto presente, o la mattarella, una roba del genere. Poi c'era il battipanni di Vimini, e poi c'era la ciabatta bella di quella detto presente de plasticon duro, no, ormai cementato negli anni, che è esattamente tre robe che usava anche a Vittoria quando io ero mi a fare qualche marachella, solo che io ero in anticipo, vedete, anche nelle cose particolari io ero in anticipo
Già di anni, perché lui li ha vissuti 10 anni dopo di me praticamente, mentre io ero già in anticipo. Quindi sono un anticipatore, sono un precursore in tutte le cosce, anche in queste. Il giorno che incontrerò Brignano gli dico: uè Enrico, guarda che quello che hai vissuto tu io l'ho vissuto mo 10 anni prima, e quindi diciamo che anche in questo sono stato un anticipatore delle situazioni, così come spesso mi capita di esserlo calcisticamente o divinamente parlando di Dio eccetera, così mi viene da anticipare delle cose che poi puntualmente, non rispettando i tempi che io sento e che io magari a volte mi azzardo anche a dare, però sempre puntualmente quel che si pensa me stesso sottoscritto sopra microfonato e succede, che ce devo fare? Mica è colpa mia, no? Non è neanche colpa vostra, le cose vanno così e non ci si può fare niente, assolutamente le cose vanno così, ve lo dice Barbato Oriansi. Quindi vedete che la tipologia caratteriale, caratteristica radiofonica e eterologica e microfonica del mio incedere rimane lo stesso, cazzeggiamento puro o comunque giù di lì. Quindi io me la vedo la Mariella Casadrio a ridere a crepapelle, perché dice: vuoi altri adesso? Sì, là, che, sì, vuoi altri, te l'ha appena. Mentre io finalmente me so libera. E che sorrisone che starà facendo. Probabilmente sarà andata anche a trovare, a fare un giro da Franco, da tutti gli altri speaker che lei conosceva oltretutto. E ha conosciuto di questa emittente, quindi da Gigi Alvise, appunto Franco e altri mitici che insomma sono passati, anche il nostro Michele e tutti quelli insomma che sono passati da questa emittente. Adesso se li è ritrovati tutti sarà là, non so se sugherà bocce a carte o se si metterà quei recce, oggi che giorno è, diranno lassù, oggi è GVD, Gesell Oriansir, aspetta che sentiamo che cazzate che spara oggi, che spara stamattina, ecco, vabbè. E quindi un abbraccio veramente con tutto il mio cuore e un avvolgimento totale con la mia anima all'anima della nostra mistica, mitica e incredibile Mariella Di Noale. Così rispondo anche a Fabio in partenza che mi ha chiesto: ciao Oriano, chi è andato avanti? Mi ha sempre fatto pensare il fatto che in una comunità come quella della radio il cammino insieme, persone che entrano e persone che se ne vanno, come se n'è andata Mariella, quando un giorno sarà il nostro turno. Un caro saluto da Tiz. Guarda Tiz, come ti ho detto e te lo ripeto, quando sarà il nostro turno, io non lo dico solo a te, lo dico a me stesso, lo dico anche a persone che mi stanno vicino, mi stanno a cuore, che amo e che mi amano, e dico: non fatene mai una questione di età o di problematiche, perché solamente Dio conosce l'ora, il minuto, il secondo, il giorno, il mese, la settimana, l'anno esatto in cui ritorneremo a Lui. Aspetta, perché se te hai vissuto un certo, diciamo così, buon animo, te torni a Lui, se no te che fai un po' di pausa, diciamo così. E che se invece te hai vissuto veramente mai, non te fai pausa, te vai proprio nei piani inferiori, ecco, te mai capì? Quindi al di là di tutto questo, preoccuparsi, com'è che diceva, non preoccupatevi, qualcuno, no? Diceva, mi pare più o meno 2000 anni fa, non preoccupatevi del domani, perché già l'oggi ha tutti i suoi affanni. Quindi cerchiamo di vivere con la gioia, con l'amore, con il sorriso, il quotidiano. Poi ci sono cose, situazioni, informazioni e quant'altro che il buon Dio manda ogni tanto a qualcuno per far sì che ci sia comunque uno spiraglio di luce, no? Di comprensione, che quel minimo di sapienza possa entrare un po' nelle anime, o anzi fiorire dalle anime di ognuno di noi. E quindi preoccuparsi veramente. Alla fin fine, se lo diceva perfino Paperon de Paperoni, no? Che
aveva preso un topolino che ho letto decine e decine di anni fa, poi ho saputo che è un proverbio più o meno cinese, e dice: se tu hai un problema e sai qual è la soluzione, è inutile che ti preoccupi perché tanto lo risolverai. Se tu hai un problema e non sai e non riesci a trovare la soluzione, è inutile che ti preoccupi perché tanto non lo risolvi. Quindi capite bene che cosa vuol dire essere superficiali, indifferenti alla vita, alle situazioni. No, vuol dire semplicemente prendere coscienza che noi siamo qui ora in questo momento, ma ogni secondo della nostra vita è cronometrato dall'unico e solo Divin Padre Celeste, che conosce ogni cronometrazione, ogni secondo del nostro incedere, vuoi terreno e vuoi anche poi spirituale o come anima, eccetera. Quindi se noi non le sappiamo queste cose, perché dobbiamo continuamente alla Tofazzi martellarci i genitali o il cervello per capire, per sapere, cioè cosa cambierebbe? Mi ricordo sempre sui cruci intarsi e su quelle due riviste che usano, crittografati i cruci intarsi, adesso non ricordo esattamente, ma è una storia vera di un filosofo greco, di un personaggio greco comunque, che praticamente, andando dalla Sibilla un giorno, gli disse: ricordati che la tua morte avverrà. Adesso voi vi metterete a ridere, però siccome era tra incredibile ma vero come notizia, perché ogni tanto in queste due riviste ci sono delle notizie, delle informazioni, degli episodi, delle cose, delle storielle o storie che sono appunto sotto la dicitura incredibile ma vero. Allora, partendo dal presupposto che per buona così fiducia gli voglio credere, cosa raccontava questa storia di questo personaggio greco? Mi ricordo se era un filosofo, se era un imperatore, adesso non mi dico, però insomma è andato a interpellare la Sibilla perché voleva sapere così della sua vita come sarebbe andata, e dice: ricordati che la tua morte avverrà perché ti crollerà sulla testa la casa, una casa. Da quel momento in poi sto signor qua faceva di tutto per evitare di stare dentro alle case più tempo del necessario, quindi cercava di vivere il più possibile attenzione perché è incredibile, vivere il più possibile all'esterno, ok? In modo perché, cioè, se questa è la profezia, se io voglio credere a ciò che mi ha detto la Sibilla, se muoro perché mi casca una casa in testa, sto anche a me, uno normale dice vabbè, farò di tutto per non stare troppe ore o troppo tempo in casa. Morale della favola: mentre un giorno stava passeggiando all'aperto, quindi tranquillo e sereno perché non gli sarebbe chiaramente crollata nessuna casa sulla testa, guardate che questa è la storia come viene raccontata, quindi non prendetela com'è, gli è caduto in testa, anzi più che caduto, gli è caduta in testa una tartaruga gigante. No, non chiedetemi come mai gli è caduta la tartaruga gigante in testa, perché non ve lo so dire, e quindi e forse è proprio questo il fatto dell'incredibile ma vero. E quindi la profezia si è avverata, perché la tartaruga con il suo carapace ha una casa, è la sua casa, quindi gli è caduto una casa, la casa del carapace della tartaruga, gli è caduto sulla testa e l'ha fatto secco. Quindi questo per dirvi, anche se in maniera, in forma ironica, che è inutile preoccuparsi più di tanto, perché magari noi passiamo mille vicissitudini negative anche a livello fisico e poi ne veniamo fuori. Ah, c'è un altro episodio a proposito di questo, tanto per farvi capire quanto strano sia il destino e quanto siamo nelle mani del destino, e quindi per me almeno nella progettualità, nel progetto di Dio. Vi ricordate il famoso terremoto in Friuli anni 70, no? Bene, in quegli anni là io mi dilettavo a leggere tantissimo supereroica, Superman, Intrepido, Lancio Story, cioè erano quelle le riviste che da ragazzo
Quindi vedete che formazione è fortemente culturale, proprio la mia cultura, la mia cultura era di uno spessore, di una profondità, questo lo dico per evitare facili commenti o critiche da parte vostra, e quindi avevo questo spessore, questa profondità culturale che alimentavo e vivevo quotidianamente grazie a queste riviste e altre che leggevo. Non parliamo poi di Playboy, Playme, eccetera, perché chiaramente questo non si può dire, se no che figura ci farei. Va bene, dice che se vede da io c'hai che qualcosa te che smanetà con te ieri giovane, no? Vabbè, ma lasciamo perdere questa cosa. Insomma, e mi ricordo che il giorno che avvenne, la sera che avvenne il famoso terremoto in Friuli, io stavo facendo allenamento, giocavo con il Meianiga, avevo sui 18 anni più o meno, 18-19 anni, e stavo facendo allenamento in campo a Meianiga, nel campo non quello nuovo, ma avevamo il campo quello piccolino in terra battuta che c'è proprio, non so se c'è ancora o se l'hanno tolto, insomma in quegli anni c'era questo campo dove giocava anche la seconda categoria del Meianiga. Ero in campo, a un certo punto io stavo palleggiando col pallone e mi sono ritrovato pum, per terra all'improvviso, perché la scossa di terremoto si era così fortemente sentita anche nella nostra zona. Infatti, vabbè, ho detto, se vede che sono rincoglionito, sono inciampato, non so, un mancamento, e non ci ho fatto caso più di tanto. Quando poi, finito l'allenamento, sono tornato a casa e ho visto che era tutta la gente nel mio quartiere, qui a Ponte Vigo d'Arzole, in via Sassoferrato, tutta la gente era fuori in strada. Allora mi sono incuriosito, informato, e ho detto, perché non te che sentivo il terremoto, che stavo tenendo una scossa tremenda. Ho detto no, però poi mi è venuto in mente cosa era successo, cioè che proprio in quel preciso istante mi sono trovato, perché evidentemente tremando la terra ho perso l'equilibrio e sono caduto, no? E morale della favola, poi ho preso nei giorni successivi, come ero solito fare, quindi voi direte vabbè, ma che c'entra questo con la varietà del destino quando agisce? Aspettate che ci arrivo, no? Ma sapete che a me piace sparlottare molto prima, fare gli spiegoni prima per poi arrivare naturalmente al concetto base. Quindi nei giorni successivi, comprando, nelle settimane successive comprando Intrepido, sapete, a quei tempi Intrepido aveva nella pagina, nella copertina posteriore, non quella davanti, ma nella copertina quella dietro, insomma, erano riportate ogni volta dei disegni di Walter Molino. Lui faceva dei disegni, diventavano come delle vignette praticamente, e raccontava di solito episodi in forma così sua, personale, molto molto anche a volte ironica, eccetera. Con queste vignette, con questo disegno, rappresentava dei fatti che erano accaduti. Ebbene, successivamente a quel terremoto, l'Intrepido, una settimana o due dopo, quando uscì, aveva come disegno, fatto da Walter Molino, di un signore che era in una vasca nel momento del terremoto, come ha sentito partire le scosse, che era nella vasca, stava facendo il bagno, come ha sentito partire la scossa di terremoto, si è alzato in fretta e furia, puntando i piedi e anche le mani naturalmente per alzarsi dalla vasca, solo che avendo il sapone che gli era scivolato dentro, quando ha puntato i piedi per alzarsi, il piede gli è scivolato, quindi lui ha perso aderenza, è andato indietro di schiena, ha sbattuto la capoccia, la nuca proprio, sul bordo della vasca e ci è rimasto secco. Allora, capite bene, pur con tutti i danni e disastri che ha fatto quella, e anche le morti che fece a quel tempo quel terremoto, questo signore se n'è andato non per il terremoto, ma la conseguenza della paura, della tensione, del terrore che gli è venuto in quel momento e che agendo l'ha portato a quell'azione che poi l'ha portato alla morte. Quello era il suo momento. Non sarebbe morto sotto le macerie,
ma evidentemente quella era la sua ora, quello era il suo momento e quello era il modo in cui doveva ritornare alla casa del padre. Finito lo spiegone, intendo dire proprio questo, cioè noi non sappiamo nulla di nulla, quindi perché preoccuparci? Perché star lì ad ascoltare tutte le minchionate, le

0: fra un minuto viene la pubblicità, non voglio tediare più di tanto. Vi ricordo comunque che, allora, chi vuole dare l'ultimo saluto alla Mariella, domani mattina presso la chiesa parrocchiale di Vigonovo alle ore 10, qualcuno si chiederà dov'è Vigonovo. Guardate, si arriva a Ponte di Brenta più o meno, no? Si prende la strada per Noventa Padovana, o comunque la strada, si prende la via di Camin, è proprio una strada dritta che passa Camin, fa Camin, Tombelle, Vigonovo. Quindi trovate le indicazioni per Camin e dopo dovete solo esclusivamente tirare dritti. Questo perché se magari mettete volete agevolarvi con il GPS, con il satellitare, magari vi porta in mezzo ai campi, come è successo a me una volta un po' di anni fa, e anche a qualcun altro lo stesso giorno oltretutto, vabbè, ma comunque. Quindi prendete le indicazioni Camin, e quindi quando siete sulla direzione del comune di Camin, via dritti sparati e la passate Tombelle di Vigonovo e poi arrivate anche direttamente a Vigonovo. Va bene, noi ci sentiamo dopo la pubblicità e così finirò il racconto che vi stavo facendo su questa situazione.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema

0: la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Un'altra canzone che alla nostra Mariella piaceva tantissimo è proprio questa qua.

0: Sotto Porreu. Buongiorno a tutti, a Mariella di Noale. Perché il saluto a Vigonovo? Ada di Aso, credo che sia Ada di Aso, Ado, vabbè. E credo che la famiglia sia di Vigonovo, comunque insomma la famiglia ha deciso così, per cui chi siamo noi per intrometterci nelle decisioni familiari? Ada, così. Domani mattina alle ore 10 si celebrerà, ci saranno le esequie, insomma l'ultimo saluto alla Mariella presso la chiesa parrocchiale di Vigonovo, domani mattina alle 10.
1: Pare bro che ti sei scordato della fame bro, la tua farsa cade, non sei niente di speciale bro, ho paura del buio.
0: Ciao Riansi, sono di riposo, mi unisco alle tue condoglianze per la Mariella. E così è la vita, sì. Infatti, sì, e vi stavo dicendo e raccontando appunto di, seguendo questa trasmissione, per farvi capire se già in un momento così ludico, diciamo, no, piacevole, leggero, come è lo sport in generale e il calcio, almeno per quel che mi riguarda e per tanti che lo amano, in particolare appunto, e ci sono determinate incongruenze e incoerenze da parte dei cosiddetti espertoni, no, del settore. Pensate un po' voi, per le cose che veramente contano e importano nella vita di tutti noi, quindi ci prendo in mezzo crisi economiche, crisi finanziarie, crisi belliche, crisi pandemiche, crisi vaccinistiche, vaccinistiche e tutto il resto, insomma capite bene che tutti gli espertoni di questi settori vanno un po' presi, secondo me, con le molle. Dove voglio arrivare? Allora, fino a due mesi fa, più o meno, nell'ambito calcistico sportivo del mondo Juventus, quasi tutti, per non dire tutti, gli operatori del settore, quindi tutti i giornalisti, tutti quelli che così partecipano anche a volte come ospiti nelle varie trasmissioni televisive sportive, commentavano, attenzione, ascoltate bene, in questo modo il non rinnovato contratto, perché sapete che Spalletti, allenatore attuale, almeno per il momento allenatore della Juventus, aveva in opzione, se raggiunta una certa, diciamo, situazione, aveva in opzione il rinnovo automatico del contratto. Bene, per quello che stava succedendo nel mondo calcistico della Serie A e quindi della Juventus in particolare, tutti dicevano: ma come mai? Perché Spalletti non ci dice se è stato rinnovato o no il contratto? Perché non lo rinnovano e perché lo tirano per le lunghe? Insomma, si vede che c'è la sua mano, si vede che sta portando dei cambiamenti, sta ottenendo i risultati. Insomma. E tutti che criticavano il fatto che non veniva rinnovato il contratto o comunque opzionato il contratto a Spalletti. Oggi, due mesi dopo, gli stessi espertoni, gli stessi, perché più o meno sono quelle 2, 3, 4 diciamo programmi televisivi sportivi che io seguo, e quindi quando senti parlare in queste trasmissioni più o meno si girano gli stessi ospiti, per cui oggi come oggi, a due mesi di distanza, le stesse identiche persone senti che dicono e che commentano in questo modo, attenzione, ascoltate bene: ma perché gliel'hanno rinnovato? Ma perché non aspettare la fine del campionato? Ma perché adesso, lì a quel tempo, due mesi fa, la Juventus sembrava lanciata nella corsa a uno dei 4 posti disponibili quest'anno in Italia per la Champions League, no? E allora tutti a dire: perché non lo rinnovano? Perché qua? E adesso le stesse identiche persone che dicono: ma perché non aspettare la fine del campionato? Perché gliel'hanno rinnovato a prescindere? Non potevano vedere un attimino come andava la situazione? ero lì e ascoltavo e dicevo, ma nessuno interviene, perché cioè, se intervenissi io, l'Oriensi barbato dell'INID del GVD, anzi il barbato Oriensi dell'INID del GVD con la terza media, che non ha né arte né parte né titoli né accademici né qualificatori eccetera, di, signori scusatemi, ma due mesi fa non cresmavate e insomma, che deve sua coppa ai dirigenti della Juventus, a Spalletti eccetera, per chi ne che rinnovava il contratto, e adesso perché è in questa situazione la Juventus che potrebbe non entrare appunto nei quattro della Champions League e quindi farsi l'Europa League, adesso venite fuori con questa storia qua, ma non vi sembra di essere, e sono sicuro al 100% che se anche io avessi la possibilità, per dire, di far notare loro questa così diciamo leggera incongruenza, incoerenza, sono sicuro che non solo mi guarderebbero storto, ma mi indicherebbero la strada degli studi, cioè la porta, praticamente vai e non farti mai più vedere, perché chiaramente non sopporterebbero l'idea di vedersi messi di fronte alle loro dichiarazioni di due mesi fa e quelle di adesso. Quindi, e allora, dove voglio arrivare? Se, vi ripeto, se una cosa così ludica e leggera come è lo sport, o come dovrebbe essere lo sport, perché oggi non è più leggero niente, perché basta vedere anche nei campi parrocchiali Tosetti dei 7, 8, 9, 10 anni che esuga nei pulcini, negli esordienti, nei primi calci addirittura, e quindi sono accompagnati dai genitori durante le partite, ma io vi posso assicurare, perché li ho allenati i bambini di quell'età, vi posso assicurare che anche durante gli allenamenti, nelle partitine poi finali fra i bambini, te sentivi di quei commenti da parte dei genitori che gli era presenti, cioè un allenamento, una partitella d'allenamento, cosa che non veniva fuori. Ecco, quindi ripeto, dovrebbe essere leggero, no? Un momento proprio di gioia, felicità pura, lo sport, qualunque esso sia, non solo per il calcio. Figuratevi quando vengono dimostrate, che poi tra l'altro anche in questo periodo gli espertoni sapientoni pandemici e quant'altro, che sono gli stessi di 6, 5, 6 anni fa, adesso naturalmente il Gedraso de Brutto, che ho capito, non solo come versione personale, ma ci sono anche le trasmissioni, ad esempio adesso da dentro de Brutto con l'antivirus, con questo che altro e st'altro, ricordandovi sempre che il paziente o i pazienti zero, purtroppo uno dei due, non so se tutti e due, ma mi pare che il compagno, il marito sia morto, di due ornitologi che dir si voglia, i pazienti zero, che evidentemente essendo amanti del bird watching, sono andati in una discarica, ma probabilmente sono andati come Adamo ed Eva, completamente ignudi, hai capito? A fotografare nella discarica gli uccelli che andavano a posarsi naturalmente sui rifiuti e quant'altro, e così facendo aver calpestato qualche smerdata di roditori eccetera, e dopo si è infettato, si è portato il drio, no? Perché sicuramente è avvenuto così, perché io sapevo che il bird watching lo fai a qualche decina e anche parecchi di metri di distanza, perché altrimenti gli uccelli sente, vede movimento e non si avvicina, ma evidentemente si vede che i topi di quella discarica evidentemente hanno scagazzato per chilometri intorno alla discarica, e quindi ha infettato naturalmente. Scusatemi, no, non voglio ironizzare su fatti e magari anche un po' drammatici eccetera, ma è perché io cerco sempre di ascoltare, di vedere bene quello che viene detto e quello che viene fatto vedere, perché restando in tema, poi non mi ripeterò mai più su questo argomento, l'ho detto anche l'altra volta, ma stavolta che so ricascare, ma stavolta è proprio la conclusione, tutti quei documentari, tutte quelle pubblicità che che fanno vedere per impietosire i cittadini in generale a dare soldini per bambini e bambine di alcune nazioni che te vedi che se martoriai da mosche e zanzare, che sembra quasi che sia un alveare in essere, oppure ti vedi che isuga a Bayon solo con le mutandine e con i braghetti indosso, a piedi scalzi, a petto completamente ignudo, vicino alle discariche, vicino ai rifiuti, che giocano a calcio, che giocano fra di loro, eccetera. Di quelle cose là, come mai non è mai arrivato niente? Come mai non c'è mai stata cioè, proprio quei che fa bird watching, che esiste una nave da crociera che sicuramente sta a parecchi di metri di distanza per non disturbare l'andamento uccellatorio, no? Quei putei, e anche gli adulti che te vedi in certi documentari che va in mezzo alle discariche a torse sua roba, a cercare, a smanettare, eccetera, anche quelli quasi ignudi, completi, anche quei mai successo niente, non so, mai arriva niente. Attenzione, perché adesso però che se è dalla Repubblica Democratica del Congo, adesso che se l'Ebola, attenzione, siccome dice non mi basta l'antivirus, non se basta il Covid prima, adesso andiamo so anche con l'Ebola. E che ci volete fare? Purtroppo è così, purtroppo il mondo in mano non certo al Padre Eterno, anche se il Padre Eterno visiona tutto, ma se ma qualcun altro, che è l'antagonista primo del Padre Eterno, che qualcuno religiosamente, cattolicamente lo chiama anticristo, noi lo chiamiamo struccabotton, dai, perché non vogliamo andare a urtegare troppo i villi intestinali, sennò poi toccatore i fermenti lattici per risistemare l'andamento gastrointestinale, che se urtega, capito? E dopo tocca spendere un sacco di soldi per togliere i fermenti lattici e risistemare quello che è il centro delle nostre difese immunitarie, cioè a pancetta praticamente, che guarda caso proprio ne ha pancetta sotto l'ombelico, che non è l'ombelico del mondo, ma è l'ombelico che ognuno di noi ha, fatalità, lì c'è la scintilla divina che c'è in ognuno di noi, lì, proprio lì, in quel punto. Anche se l'anima l'hanno fotografata, dicono l'abbiano fotografata, questa essenza, questa nebbiolina, questo qualcosa che esce praticamente all'altezza del petto di un essere umano quando muore, la scintilla divina sta proprio lì, sotto l'ombelico, perché è quello che è collegato alla madre quando noi siamo nel ventre materno. È quello il modo unico e solo attraverso il cordone ombelicale per cui veniamo nutriti fisicamente, anche se poi la nostra anima è nutrita da tutto quello che accade intorno alla nostra madre, alla nostra mamma biologica. Quindi è anche dai suoi stessi stati d'animo, dalle sue stesse tensioni, paure o gioie, il feto, il bambino, la bambina recepisce, sente tutto quel tipo di frequenza, di vibrazione, e quello è quello che va a nutrire la sua anima, mentre attraverso il cordon ombelical si nutre fisicamente, biologicamente, perché è lì che c'è la scintilla della vita divina in ogni essere umano, proprio sotto l'ombelico. Te capit? Dice, ma te, chi te l'ha detto? Mettiamola così. Ecco, c'è? Mettiamola così in che senso? Mettiamola così, punto, lo so, punto. Ecco, finito. Così non dobbiamo inserire le storie. Vabbè. Pazzo, è così il calcio, se vinci tutto ok, se no un calcio nel ciulo. va bene, che ci vuoi fare, caro. Perché è vero, sei juventino tu, Massimo da Campalto, è vero? buongiorno, ciao Riansi, ho sentito la triste notizia, un pensiero per la carissima Mariella, non dimenticava mai di salutarmi, sentite condoglianze alla famiglia, so che lei chiedeva tante volte canzoni di Battisti, fai te, lo è la prima volta che invio È la prima volta che invio SMS questa mattina. C'è un'altra omonima che si firma solo con Ada. Buona giornata, Ada di Asolo. Ecco, infatti ho letto Ada prima, ma ho detto non so se è Ada di Asolo, perché mi ricordavo che tu ti firmi per esteso con sia con i dati anagrafici che con le coordinate geografiche. Le unisci insieme, Ada di Asolo. Vabbè. Tanto alla fine, ci dice il mitico Cantone Nord, c'è la regola del 3 che è per tutti, che io non conosco, se me la vuoi, almeno non mi sonviene al momento. Vai, comunque, in base al nostro comportamento. Buon giovedì e un pensiero per accompagnare Mariella con condoglianze alla sua famiglia. Per questo, arrivederci. Buon giovedì dal Cantone Nord. E buon giovedì anche a voi, mitici, anche voi, Marica. Mammi Anna Maria e papi Corrado. Buongiorno Oriansi del lunedì e del GVD. Che Dio benedica Mariella, tuo fedele Andrea da Isola Vicendina. E io e te, saremo sempre così. Ale, no, fedele, perché mi mette la canzone di Sal da Vinci, no? Fedele. Io e te, così, saremo per sempre sì. Vabbè, dai. Buongiorno Valerio e io ci uniamo nel cordoglio per la cara Mariella. Ehi, Brunella e Valerio. Ehi, tesori. Mamma mia, ma quanta gente che vi saluta, quanta gente che si ricorda di voi, e quante volte io non mi sono ricordato di salutarvi, anche se a volte l'ho fatto. Comunque ti abbraccio Brunella, veramente con tutto il cuore, con tutta l'anima, sia te che Valerio, e vi stringo forte, forte, forte. E nutrendomi un po', anche se me lo concedi, del vostro incredibile fiabesco amore, come il vostro, così anche nel nostra... La nostra mi sfugge un attimo adesso il nome, vedi, un po' in palla, è la figlia della nostra Carmensita col nonno Piero, vabbè, che sono veramente due amori, due tipologie di amori veramente da fiaba, da libro cuore, direi quasi, veramente. Vabbè, e allora niente, questo neanche. No, sto vedendo quali, eccolo qua, opla. Scusatemi, sto facendo un po' di pulizia nei WhatsApp, perché quelli vanno fatti. No, questo no, vediamo questo, neanche, questo dovrò agire in altra maniera. Vabbè, mi pare che li ho letti tutti, ecco, sì, a posto. Va bene, abbiamo fatto le 8:30, come vi ho detto, ve lo ricordo ulteriormente, dopo il passaggio pubblicitario delle ore 9 ci sarà il consueto appuntamento mensile, senti come lo dico bene, con la S giusta, mensile, con il nostro mitico Dodor Joan Angelè. Però prima di tutto questo, magari vi ricordo qualche iniziativa, come ad esempio momenti buoni o momenti meno buoni, la denuncia dei redditi, se deve fa. Se volete, naturalmente, sta tutto alla vostra volontà, agevolarci con il 5 per 1000, lo potete fare finalmente, dopo 50 anni che ci proviamo. Lo potete fare con il codice fiscale 01 59 80 90 288. E naturalmente codice fiscale Radio Gamma 5. Poi ci sono altri modi, se volete sempre sostenere la radio, cioè la possibilità del conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite il bonifico al credito cooperativo di Campodarsigo, Libano, trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti, quindi i membri del CDA, è chiaro che tutte le spese, e cioè tutte le risorse, che tutto quello che tiriamo su, vanno ovviamente a coprire la gestione delle spese della radio. Ma quello che rimane, poi voi lo sapete molto bene, non c'è bisogno che ve lo ricordi, ma ve lo dico comunque, e va per poter dare una mano, aiutare magari persone che sono in difficoltà. Quindi grazie da parte di tutta la cooperativa che attraverso la mia voce in questo momento vi dà il più grande sentito grazie di cuore. E potete aiutarci anche acquistando il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, in tutte le varie occasioni, possibilità, insomma, basta chiedere nelle varie iniziative un responsabile del CDA, quindi, oppure il mercatino dei gas, le conferenze, i corsi, gli eventi, e anche adesso che vi leggerò alcune iniziative, se venite, se partecipate, sapete che c'è qualcuno che può darvi la possibilità di acquistare il libro. Altrimenti sono copie anche presso Paolo Girotto in via Giosuè Carducci 2 a Montegrotto Terme, oppure la cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brasseo di Teolo, in libreria la libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Graspa, e oppure l'edicola, la B edicola a questo punto, perché è Sessogna e Stefania, quindi non è edicola, è una B edicola, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Domani, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio in via Antoniana Santa 6 a Campo d'Arsego, quindi qui da noi, c'è la possibilità di partecipare a questa iniziativa costruita e ideata e portata avanti naturalmente da Radio Gamma 5, Le vibrazioni del sapere, la nuova società del digitale. Ci saranno Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara, ecco, vedi, ogni volta che io leggo questo messaggio, questa iniziativa, mi viene la parlata di mio parente James Barbati di New York, e non ci posso fare niente, quindi cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio the present per costruire the future più consapevoli. Ingresso al libero, contributo e consapevole. Chiamate Valentine 349 77 80 167. E poi invece giovedì 28 maggio, quindi giovedì prossimo, ore 17:45, presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, quindi non so se avete capito perché si chiama Centro Culturale Civico 140, perché è proprio in via Piovese numero 140 a Padova. Ci saranno l'Allegro Belluco della Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara, che organizzano una conferenza una conferenza stampa sul DDL 978, e cioè pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso libero, per informazioni 346 36 14 469. Va anche in pubblicità, ma dei beati Paola e Paolo, naturalmente vi dico anch'io cosa succede. Venerdì prossimo, 29 maggio, alle ore 20:45, qui in sede da noi, in via Antoniana Santa 6, quindi a sede di Radio Gamma 5, ci sarà questa conferenza, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Lo condurranno i due beati, la Paola Beata e il Paolo Beato. La Paola Beata è la Fulgini, che poi lunedì, quando sarà in trasmissione dopo di me dalle 10 alle 12 con il marito Alessandro, ve ne parlerà, ma probabilmente anche lei, e perché è anche speaker di Radio Gamma 5, presidente anche dell'associazione Impronte con l'Anima, e ci saranno lei e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore anche lui di Radio Gamma 5, che sentirete oggi dalle 12 alle 15, perché purtroppo per voi non c'è diciamo, non si arriva al brasato con l'Oriency barbato, ma non si arriva neppure a mezzodì con il barbato Oriency, ma io mi fermo alle 10. Dopodiché ci sarà l'Allegro Belluco con la sua Allegra Brigata. E quindi qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, eccetera? Tutto questo presso la sede della radio. Per informazioni 366 18 16 496, venerdì 29 maggio. Dunque, poi Radio Gamma 5 per il 2 di giugno, c'è la grande giornata che ricorderà la Mara, la mitica nostra Mara degli Irriducibili, tra le magie del bosco di Faont. Quindi un ritorno nel regno fantastico e magico di folletti, gnomi, eccetera. Partenza puntuali dalla birreria, dal parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ritrovo, ore 9 puntuali. Partenza puntuale alle 9.30 e fermata al parcheggio in via Faont. Poi da lì alle ore 10.30 partirà l'escursione del bosco con Marco Scapin. Ci sarà anche una sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole, nel meriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, mi raccomando, fasi attenzione che avete fuoco a tutto il bosco. A seguire lo spettacolo Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Caffè e acqua, ci pensa all'organizzazione del nostro Luca Skywalker degli Irriducibili con tutti gli irriducibili. E potete informarvi meglio al 329 00 38 988. A proposito, andiamo avanti, lo stesso numero potete utilizzare per domenica 7 giugno se volete fare un bel giro in motonave. Ma a proposito ancora di Luca Skywalker degli Irriducibili, vi ricordo che da ieri è uscito The Mandalorian e Grogu, che è praticamente la versione infantile, adolescenziale, anche se è un altro il personaggio, però ti vedi e sembra proprio il fioio, l'antisegnano, il precursore del maestro Yoda, Grogu. Demanda Lorian, ma chi sia sto Lorian che te manda? Praticamente lui è un cacciatore di teste, no? Che viene ingaggiato dalla Repubblica, perché che sia ancora nel mondo di Star Wars i cattivi delle scorie, i residui dell'impero che vorrei ancora comandare, no? E ora i chiama Lorian per dopo mandarlo, ecco perché manda Lorian, prima io chiama, dopo glielo manda, e non glielo manda a quel paese, ma glielo manda contro i cattivi dell'impero insieme a Grogu, che però essendo un esperto Jedi della forza, farà tante robette anche io, sto mini che è ancora più piccolo del maestro Yoda, e ne altri siamo qua a Radio Gamma 5 e siamo in difficoltà. Perché? Perché noi ce l'abbiamo la pufodica, che è la nostra Lilly, che è un po' puffa e un po' iodica, cioè che insomma è ad altezza naturale, ci ricorda il maestro Yoda. Infatti ogni carnevale, voi non lo sapete perché lo facciamo solo in forma privata per pochi amici, la pitturiamo metà d'azzurro e metà da verde, che così a carnevale si presenta nella sua forma puffica e anche nella sua forma iodica. Quindi ha una reccia normale, una reccia allo Yoda, non allo Yodal, allo Yodol, no, lo Yoda, e quindi Gemo il maestro Jedi, ne altri, no, capito? Gemo Luca Skywalker degli Irriducibili, Gemo il maestro Yoda, la pufodica. E adesso come facciamo col Grogu? Abbiamo che becchiamo uno ancora più piccolo, proprio anche di statura, perché sennò non che stiamo dentro. Va bene, dai, Lilly bisogna che pensiamo. Allora, Fabio Romanato ha 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia, purtroppo, beata Italia proprio, gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, quindi a Malaga in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si chiede un aiuto e si può versare attraverso l'IBAN, di cui vi do il numero. Prendete carta e penna, che fra pochi secondi vi do l'IBAN e vi dico anche quali sono le altre coordinate bancarie, se volete o vi sentite di dargli una mano. Ecco, allora rispondo anche alla collega Paola. Sì, l'ho saputo, della Mariella di Noale, quindi anche lei mi conferma che i funerali saranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Vigonovo. Allora, spero abbiate preso carta e penna. Questo è l'IBAN, IT, cioè Imola Torino, IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 7 volte 0. Ottanta, quindici, quindici. Va fatto presso o come coordinate bancarie, comunque come banca, Banca Credito Cooperativo di Roma, con filiale a Pionca di Vigonza. Bene. E qui poi c'è Riccardo Rossi che cerca lavoro e si qualifica come persona di fiducia della mentalità aperta. Contattatelo, i ruoli in cui vorrebbe lavorare, vuoi anche in remoto, vuoi in ibrido o anche in modalità presenziale, nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, e come professione, diciamo, recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti in cui appunto ci sia da mettersi in gioco, da imparare anche in realtà in ambiti olistici, benessere tecnologico, innovativo, eccetera. Se avete qualcosa da proporgli lo potete fare al 349 408 82 60 oppure l'indirizzo mail ricardo.rossi65210@. E mi pare che, ultima ma non ultima, sempre la incredibile, stupenda collaborazione tra ciaobei.org e Radio Gamma 5. E, allora, sostenere il territorio, scambio di vendite di beni usati e nuovi, servizi di varia tipologia e natura, promuovere nuove forme di aggregazione, sostenere le agricolture biologiche e biodinamiche, una nuova scuola, proteggere dalla medicina di protocolli, insomma tutta sta roba qua, andate a vedere sul sito www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Ecco qua. Allora, va bene, mi chiedono l'IBAN, lo ripeto subito. Allora, Riccardo, penso che tu abbia già carta e penna, perché se mi hai smessaggiato per farlo. Allora, Fabio Romanato. Fabio Romanato. Fabio Romanato. Liban IT, Imola Torino, IT 94 Y 08 32 76 29 6 e adesso 7 volte 0 per 7 volte 0 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 80 15 15 Fammi sapere se hai trascritto tutto e va fatto alla Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale Pionca di Vigonza. Ecco, Riccardo, fammi sapere se l'hai trascritto. Allora vediamo. IT94Y08. Aspetta che lo ricontrollo. 08 32 76 29 6 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 80 15 15 perfetto. Quindi Fabio Romanato, sì, bravo, va bene Riccardo. Perfetto. Comunque qua me lo danno, sì, va bene, IT e Y me lo danno a lettere come si, adulte, non lettere piccole ma lettere grandi, ma comunque penso che sia lo stesso. Comunque è tutto giusto, da quello che vedo, sì, è tutto giusto. Bravo, grazie Ricky. Ok. Dunque, questo l'ho letto. Buongiorno Oriansin del GVD, gentilmente mi sapresti dire chi trasmetteva ieri alle 15 e chi era l'ospite? Non ho sentito la trasmissione, me lo chiedeva un'amica. Grazie e un dolce pensiero per la cara Mariella. Daniela Padova Bisses. Guarda, domandami de calcio e de Dio, ma chi che era ieri alle 15 non te lo saprei dire, perché non credo che ci fosse Rossano, perché c'era il mercoledì prima. Non te lo saprei dire, sinceramente. Dovresti chiedere alla nostra Lilli se per caso hai il numero di telefono della nostra Lilli, che è lei che ha in mano la programmazione, e sentire lei eventualmente chi c'era, perché anche se vado a leggere sul quadernone che dobbiamo firmare quando arriviamo, non tutti firmano e vedo che spesso sono talmente ravvicinati la mia del DND con quella del GVD che si capisce che tanti arrivano, trasmettono e non trascrivono il loro nome. Quindi non avertene a male, perdonami. E chiamala Lilli, vedrai che sicuramente Muscari, ecco. L'innominato e innominabile dal Dolo mi dice che c'era Muscari ieri fino alle 15. E non so se ti riferisci alle 15 momento finale o 15 momento iniziale, perché ieri alle 15 c'era Muscari che concludeva il programma dalle 12 alle 15. Dopo le 15 non so, ma a sto punto l'innominato innominabile rampegatore social camionista camionaro del Doeo, che sarebbe Pippo, magari saprà anche chi c'era dopo. Cara Daniela Padova Bisses, dai uno struccotto all'Alessia Trefisses. Ciao Rianzi, un saluto alla cara Mariella, se ne va un'altra colonna portante della radio, una delle ultime donne storiche che non mancava mai con i messaggini, come sempre credo che alla fine ci rincontreremo. Funerale domani mattina, dicevi, dove? No, no, no annuale Daniele. è a Vigo Novo. A Vigo Novo. Tu nelle coordinate sono comune di Camin, come entri sulla strada statale, provinciale, insomma sulla strada di Camin, vai via dritto come un fuso, fai Camin, Tombelle di Vigo Novo e Vigo Novo praticamente, e alla chiesa parrocchiale di Vigo Novo domani mattina alle ore 10. Ecco, e Daniela Padova Bisses, dopo Muscari dalle 15 alle 18 c'era la Marisa, la nostra mitica Marisa Sottovia, ok? Quindi o Muscari o Marisa, MM, e quindi io ci ho fatto una figura di MM praticamente, perché non sapendo i colleghi o le colleghe che ci sono in trasmissione, ecco, vedi, Muscari, Marisa, MM, io ci ho fatto una figura di MM, guardati, fatalità, vabbè, demo da qua. Sì. Non so se lo dici a me illuminato di demenza, Massimo, o in generale, non so. Vabbè. Anche relazione col pitbull che morsega i putei? Padroni di simili razze hanno connotati precisi. Beh, e guarda, penso che ne parleranno, perché tanti, cioè mi pare ci sia l'obbligo della mascherina, no? Della museruola per una certa tipologia di cani. Quindi chi vorrà partecipare alla conferenza di venerdì 29 sicuramente potrà fare anche queste domande e capirne un PDP. Un PDP. Un saluto particolare a nonno Piero e alla, è venuto in mente adesso la Valentina della Carmensita, è altro, come dire, è amor di fiaba proprio, altro amor di fiaba. Ciao Riano, non ho social ma solo Telegram e YouTube, c'è un modo per vedere qualche foto o video del compleanno della radio? Se sì, dammi qualche info, grazie mille, Maria Grazia. Beh, penso che sul canale Telegram di Radio Gamma ci sia magari, oppure prova ad andare a vedere su YouTube, cioè se hai YouTube vuol dire che sicuramente puoi andare sul sito www.radiogamma5.it e quindi lì sul nostro sito sicuramente se ci sono le trovi lì, ok? Maria Grazia, grazie Maria, maiuscolo, ok? Ecco, bravo, maiuscolo, adulto, guardatemi, maiuscolo.

Ok. No, ho detto ok, è una persona, ovviamente, mica lo dico così tanto, pa. Che potenza questa radio, grazie a tutti i gammani Daniela Padova Bisses. Beh, e non abbiamo ancora fatto niente? Non abbiamo ancora fatto niente, eh? Petta, petta, te ne darei più avanti. Certo che non sei un aficionados della radio, cartellino giallo per questa volta. Tanto a me te lo cosa dà il coso, te lo cosa dà il rosso parecchio tempo fa, innominato e innominabile. Per cui cosa ha avuto andare in cerca? Qui ho arbitro unico, giudice unico delle trasmissioni mie personali sono io. E l'unico che può sancire cartellini gialli, arancioni, rossi, azzurri, verdi o neri o bianchi, quel che sia, è se la pufodica. Te capì? Quindi ti te puoi tirar fuori dal portafoglio, dal taschino, da scarsea, qualsiasi tipologia di cartende, qualsiasi colore, che tanto non te caga nessuno. Hai capito? Te sei chiara la faccenda. Non stai in Boressarte che ti si deve guidare, oppure magari ti si ferma. Sì, sì, perché ti hai spedito il messaggio di si ferma. E ora te puoi pure in Boressarte, puoi pure ridere, dai. Dunque. Ho visto, mi dice Daniele, l'epigrafe domani alle 10, esatto, sì, la chiesa di... Si chiama

0: ottime, voi va bene che sta mai, eccetera, ma mi stago di un ben qua, so di una felicità, di una serenità e di un proprio di una situazione talmente gioviale e gaudente che mi viene da ridere a vedere tutti voi altri sulla terra che vi preoccupate e soprattutto vedere che adesso mi so cavà tutte rogne oramai e adesso voi altri che si sulla terra vi becchè le vostre e vi portate avanti. Quindi figurate se no che viene da ridere. Già piccinino con tutto quello che aveva, era sempre Drio. Mi ricordo, facevo delle battute a volte, forse anche un po', però rideva sempre, riusciva a farla sempre ridere. E adesso invece Zeia che mi fa ridere pensando, dove che è felice e serena.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fatti. Una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere. Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
14: 3
15: 2
16: 9
17: 0
18: 0
19: 3
20: 8
21: 9
22: 8
23: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
24: 5 per 1000!
25: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
26: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
26: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
24: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
27: sembrava impossibile.

0: Vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Allora, vediamo se è andato a buon fine. Pronto? Vabbè, dottor, chiamami tu, scusatemi, sapete che questo è l'orario in cui praticamente... Eccolo qua, è arrivato, allora prendiamolo. Pronto?
1: Ecco sì, qua. Pronto.
0: Ecco qua, va bene, dai. Facciamo così che facciamo meglio.
1: Sì, mi sembra, perché era già caduta la linea appena...
0: Infatti. Allora, dottor, di che parliamo stamattina?
1: Parliamo di ipertensione e ipotensione.
0: Allora, prima che tu parta, ti presento dottor Giovanni Angilè, o Angile, se andate sul sito a vedere tutte le cose che ha fatto, che ha scritto e che ha contribuito a far emergere nella sua vita professionale. Ogni terzo GVD del mese è puntualmente mio ospite dalle ore 9 e 10 circa fino a una mezz'oretta scarsa per raccontarci, in caso specifico oggi, che cosa sulla ipertensione?
1: Ipertensione e ipotensione.
0: Ah, ipotensione e ipertensione, va bene. Ci dica tutto, dottor.
1: Sì, allora, intanto l'ipertensione si ha quando i valori sono superiori o uguali a 160-95. Sono considerati normali fino a 140-90. Tanti pensano che 140-90 sia già ipertensione, invece no. Si parla appunto di ipertensione lieve, dai, quando la diastolica è 90-104, cioè sarebbe la minima, no? Mentre invece moderata da 105 a 114 è grave quando supera i 115, parliamo sempre della minima. Borderline, quando i valori sono tra i 140-90 e 160-95, oppure quando la diastolica supera in qualche occasione i 90 mm di mercurio. E sulla pressione ci sono da dire parecchie cose. È che tanti diciamo si spaventano, no, se hanno la pressione alta, però succede il più delle volte che quando vai dal dottore un po' per l'ansia, un po' perché ti senti stringere il braccio quando te la misurano, la pressione ti va alta. E ci sono parecchie persone, io avevo mia mamma che quando misurava il medico aveva la pressione alta, gliela misuravo io che allora ero studente, aveva la pressione normale, al che una sera vado lì dal medico col mio apparecchio per la pressione, ho detto sono due le cose, o non la so misurare io o l'apparecchio non funziona. No, non potevo dire sei tu che non sai misurarla, no?
0: Certo.
1: Dopo doppia misurazione a mia mamma quella volta è andata bene. Dopo però cosa è successo? È andata altre volte per conto suo, gli ha dato l'antipertensivo e appena ha smesso l'antipertensivo dopo un po' di tempo gli è venuta un'emorragia subaracnoidea, ma tanto per dire, insomma, no,
0: cioè?
1: Molto bene fanno i farmaci. Cioè un'emorragia a livello cerebrale, insomma.
0: Alla faccia!
1: E probabilmente per un rimbalzo, no? Perché quando tu prendi l'antipertensivo è sempre un'alterazione del tuo metabolismo, di conseguenza la pressione rimane bassa, ma se quando tu lo smetti, se lo smetti poi di colpo, poi allora io non sapevo le cose che so adesso, perché appunto ero ancora studente a quei tempi, e niente, ci sarà stato un effetto rebound e quindi la pressione magari è andata su e gli ha provocato questa emorragia interna.
0: Ma porca miseria.
1: A livello cerebrale, diciamo, ecco, per capirci.
0: Ma adesso la mamma è a posto adesso? No?
1: No, la mamma diciamo che l'ho salvata io per caso, perché un giorno ero andato lì a studiare gli ultimi esami che facevo il sabato o domenica, e andavo a casa perché avevo il bambino piccolo, allora il sabato e domenica andavo là da loro, no? E mio papà mi dice: mamma ha mal di testa. No, di solito sai, uno dice le donne hanno sempre mal di testa, no? Come regola. E invece ho visto che non, e la cosa che mi ha dato più pensiero è che a mezzogiorno lei aveva già preparato un po' da mangiare, riuscita ad alzarsi nonostante tutto, però non ha mangiato, cosa che di solito mangiava anche se aveva la febbre, cioè era una che non aveva buon appetito, diciamo, no? E la mamma un po' dopo, quando era verso sera che io stavo tornando a casa, gli dico: come va? Sto ancora male, mi sono alzata, mi ha fatto ancora mal di testa, che qua e che là. nonostante avesse preso, sai, le solite robe che si prendevano per il mal di testa, no? Sì. La Novalgina, tutte quelle cose lì. E niente, allora ho chiamato il neurologo lì dell'ospedale dicendo: sono un laureando in medicina, così così così. Poi, insomma, per fartela breve, me l'ha visitata, non ha trovato niente a livello neurologico, sai che ti fanno stare in piedi con gli occhi chiusi, camminare, fare tutte quelle cose lì. Ha detto: ma non ha niente, però la ricovero lo stesso, quasi come dire ti faccio un favore, no?
0: Sì.
1: E invece la mattina dopo vado lì a trovarla e c'era il letto vuoto, tutti medici o assistenti, non so chi cavolo erano, attorno al letto, mia mamma non c'era, ho detto: ma dov'è? È andata a fare l'attacca, perché anche stamattina si è svegliata, insomma aveva sta emorragia.
0: Ecco.
1: Se non la portavo in ospedale, magari sta qua, rimaneva a casa altri 2 o 3 giorni con i dolori e l'emorragia andava avanti, capito?
0: Ecco, ma tu pensa a tutte quelle persone che non hanno un figlio laureato in medicina, che quindi non lo possono capire certe cose o non hanno sta piccola percezione in più, com'è che se va?
1: Ma è stato un caso, perché fatalità, se io non andavo lì a studiare, lei aveva mal di testa, va bene, ma tanto, sai, non ci pensi, no? Perché è una roba normale, no? Invece fatalità, ero là e mi è venuta l'ispirazione, perché dopo
0: sì, ma perché se
1: mia mamma così è riuscita a vivere un'altra decina d'anni,
0: ma dopo perché, che gli hanno fatto perché sei sì, Giovanni, ma perché sei un dottore, perché se eri un figlio normale che andavi e facevi lo stesso ragionamento e ciao mamma,
1: Ma non è detto, perché a volte, sai, un figlio normale si preoccupa di più, non è detto, perché insomma, comunque, insomma, per dire, la pressione è una cosa che allora io vedo tanti, no, che hanno la pressione alta, prendono la pastiglia già da 5, 10, 15, 20 anni, dipende da quanto anziani sono, e dico: ma scusa, ma tu bevi il caffè? Eh sì, 2-3 caffè al giorno. E mangi pasta, pane e altre cose, no? E tutto quello derivati del frumento. E ciò, io mangio la pasta asciutta una volta al giorno, il pane, i grissini e questo, quell'altro, vabbè. Allora, sono i due alimenti che fanno alzare di più la pressione, questi qua. E questi continuano a prendere la pastiglietta per la pressione a vita, e non serve a nulla, o nulla, insomma, serve a tamponare, però continuando a bere il caffè, a mangiare pasta, pane, cracker, biscotti, fette biscotti, insomma, tutto l'ambaradan dei cereali raffinati, di frumento, non serve a niente serve a poco, insomma, la pastiglia per la pressione.
0: Sì, perché è come se praticamente da una parte usi l'idrante, ma da che altra te continui a buttare benzina, praticamente. Non trovi mai un equilibrio.
1: Per quanto invece riguarda l'ipotensione, cioè la pressione bassa, di solito è normale, uno magari ce la bassa normalmente perché è un atleta, perché per tante ragioni, perché il suo metabolismo è quello. E diciamo che te ne accorgi solo quando hai una sensazione di stanchezza, possatezza, dici: ma non ce la faccio più, a metà mattina sono stanco, insomma, ecco, tutte queste cose, no? Oppure mi gira la testa, a volte uno sviene, a volte ha un po' di esaurimento, di irritabilità, nervosismo, insomma, e tante altre cose, poca concentrazione, così via. E però sì, il più delle volte questa ipotensione, tra virgolette, a meno che uno non abbia una malattia particolare tipo ipotiroidismo, eccetera, allora può essere dovuta alla ipoglicemia, cioè la carenza di zucchero nel sangue. Questa carenza di zucchero nel sangue paradossalmente viene quando tu mangi troppi zuccheri. Mangiando troppi zuccheri, la famosa colazione cappuccino e brioche, no?
0: Sì.
1: Alle 7 di mattina, che dopo uno dice vado al lavoro, verso le 10 hai un calo di zuccheri. Perché? Perché il sangue non può avere un eccesso di zucchero, e quindi stimola l'insulina, che ti manda in ipoglicemia veloce. Questa ipoglicemia ti crea questa stanchezza a metà mattina, voglia di mangiare ancora e tutto quello che abbiamo detto prima, no? Di conseguenza uno dice: ho la pressione bassa, cioè si dà tutte le risposte del mondo, magari anche la pressione bassa, per carità, però di solito non è quella che, a meno che, ripeto, non sia per qualche causa di cardiaca o respiratoria o altre cose, non è quella la causa, è una causa indiretta dall'ipoglicemia. E... quindi al mattino bisognerebbe alimentarsi con cereali integrali e biologici, naturalmente, e, per esempio il corn, flax, muesli e così via, i vari lardi vegetali, e anche eventualmente aggiungendo un po' di frutta secca, tipo mandorle, noci, nocciole, e anche eventualmente l'uva passa, l'uva frutanina, che fa da dolcificante, senza aggiungere zucchero nella colazione, perché già un po' questi, chiamiamoli bevande vegetali, sono già zuccherine di loro, diciamo, quindi non hanno bisogno di zucchero. E in più, mettendo quest'uvetta, l'uvetta ti fa lei da dolcificante ed antifame. Quindi uno con quello e il fatto che dentro ci metti la mandorle, noci, nocciole, quindi alla fine mangi sì una colazione glicemica, ma anche un po' proteica. Quelle proteine che stai mangiando ti tirano botta anche fino a mezzogiorno, l'una. Poi nulla vieta che se uno a metà mattina, no, un po' perché per abitudine, un po' perché invece di bersi un caffè a metà mattina come fanno tanti, che anche quando va a lavoro c'è la pausa caffè, si mangia un frutto, è meglio di tutto, perché il frutto ti ridà un po' quella glicemia di cui hai bisogno per tirare avanti quelle altre due ore, per dire, fino a mezzogiorno, l'una.
0: Domanda. Allora, se io stamattina metti così per caso, ho fatto colazione con una bella terrina di insalata e un po' di affettato di pollo e due fette di pane integrale, com'è la mia colazione?
1: Ma diciamo che va bene, perché diciamo è maggiormente proteica più che carboidrati, oppure metà e metà, insomma. Quindi quel po' di proteine che ti fanno in modo che la glicemia non sia troppo alta.
0: Quindi se poi...
1: infatti tanti la mattina mangiano anche l'uovo, un uovo, due, sì, magari sodo, eccetera.
0: Sì, capita anche a me.
1: E va bene anche quello, perché, perché ti dà la proteina, tra virgolette, ti dà energia, insomma. No?
0: E se poi a metà mattina ci sgnaccolo lì una banana, va bene?
1: Va benissimo, insomma, sei quasi bravo tu. A furia di sentire le mie trasmissioni sei diventato bravo.
0: Sì, però
1: no,
0: c'è una domanda che ti voglio fare. In questi due casi, iper e ipotensione, domanda, si può inserire la neuralterapia?
1: Sì, nel caso dell'iper, però diventa macchinoso, l'endovena di procaina ti abbassa la pressione perché ti dà vasodilatazione, però non vale la pena, perché uno non è che può farsi endovene tutta la vita. Invece l'alimentazione è quella che ti aiuta, cioè già evitando caffè e frumento raffinato, tu già la pressione non ti va più alta come prima cosa. Seconda cosa, nulla vieta invece di utilizzare invece dei farmaci tradizionali, quelli omeopatici, fitoterapici, che ce n'è un sacco, insomma, che vanno bene per tamponare la pressione alta, diciamo. E anche, se vogliamo, se uno è stanco, eccetera, ci sono anche degli integratori, sempre omeopatici, fitoterapici, che possono dare più energia, perché uno può darsi che sia stanco perché, che ne so, dico la donna, la menopausa, o perché cambia la stagione, sai, si danno tutte le risposte, no? Oltre, vabbè, devi stare attento all'alimentazione, però nulla vieta in certi periodi che sei più stanco di prendere degli integratori che possono darti più energia, e ce n'è tantissimi, perché ogni ditta poi ha il suo, e naturalmente dice che il suo è migliore dell'altro, insomma, perché dopo uno e quindi sì, ci sono le possibilità sia nell'iper che nell'ipo di tamponare queste situazioni.
0: Domanda, kefir, fette biscottate integrali oppure al farro, cosa ne pensi?
1: Allora, il kefir, bisogna vedere se il kefir è fatto con latte.
0: Non lo so, perché è una domanda che mi fa un ascoltatore.
1: Perché se è fatto con latte bisogna stare attenti, perché il latte è sempre una delle cose indigeste, diciamo, no? Che anche se col kefir, no. Mentre le fette biscottate integrali, eccetera, possono andare bene.
0: Ho capito.
1: E dopo, ripeto, dipende dopo, perché ognuno può anche variare alimentazione, no? Magari la mattina mangia le uova, la mattina dopo mangia le fette con qualcosa di altro proteico, magari, dipende. L'importante è non mangiare sempre le stesse cose, perché dopo va in intolleranza sugli alimenti, anche se sono integrali, biologici, eccetera.
0: Allora, a proposito di intolleranze, qui c'è un Massimo da Bassano che dice che è intollerante a me stesso, medesimo, uguale identico, cioè a me, quando parlo di calcio, perché gli viene la cosmotensione. Hai dei consigli da dargli?
1: Che spiega la radio.
0: No, ma è forte, cioè, però.
1: Quando tu parli di calcio.
0: Sì, quando io parlo di calcio gli viene la cosmotensione. E allora vorrebbe un consiglio, sì, da te come dottore, come fare.
1: Allora lì bisogna o cambiare stazione, spegnere la radio, oppure intervenire e dire basta, finiscila. No, perché io ti ho sentito invece parlare di calcio e parli bene. Cioè, una volta ti ho sentito parlare che quando dicevi che la tua squadra, quella che allenavi, no? Aveva vinto, non so, 5-0, mi pare, una roba del genere, e tu gli hai detto, guarda, ai ragazzi, diciamo, oh, guardate, ha detto che se giocate così non andate avanti, e infatti non sono andati avanti, hanno vinto quella partita, almeno così avevi raccontato, no?
0: Sì, una partita,
1: e dopo però si sono lasciati andare e non hanno continuato.
0: Sì, è una partita di parecchi anni fa, Under 23, sì, contro l'Audax, e abbiamo vinto quella partita 4-1. Finita la partita, i dirigenti, ho detto, guardate che se giocano così domenica prossima prendiamo tre pere. Infatti abbiamo preso tre pere domenica successiva. Senti, poi,
1: sì,
0: allora...
1: È una questione di impegno, no?
0: E infatti...
1: Perché si è visto anche con i giocatori, diciamo, adesso cambiando un po' il discorso, i giocatori della nazionale, che l'impegno c'è, ma fino a un certo punto, insomma, perché dai, non è possibile che per tre volte una nazionale italiana non vada ai mondiali, dai, insomma.
0: Ma lì è proprio, secondo me, è proprio una questione, come hai detto tu, una questione di testa, sì. E senza andare, sì, troppo nello specifico. Ascolta, sì, c'è Enrico che fa questa domanda. Colazione con latte di mandorla senza zucchero, uvetta e biscotti magri più un cucchiaino di olio MCT8, può andar bene?
1: L'olio MCT8 non so che roba sia. Comunque
0: neanche
1: per il resto va bene.
0: Neanche a me, non so cosa sia. Se non ti ho sentito, te lo sappia a me. Aspetta, perché c'è un'altra domanda qui, allora. Dunque, una persona che ha la pemfigoide bolloso e una persona novantenne, che tipo di colazione sarebbe ideale? Premetto che ha problemi renali e ha catetere vescicale.
1: Questo qua bisognerebbe capire, cioè, una persona, un po' per l'età, un po' per tutto, però sì, allora, più integrale mangia meglio è. Meno proteine in questo caso mangia, anche perché se il rene non è messo bene, meglio è, quindi stare su proteine leggere, tra virgolette, no? Può essere l'uovo, per dire, non la carne, altre cose, e mangiare l'integrale. Però adesso, detta così, non è che poi devi conoscere anche la persona, cioè non è che puoi dare una cosa che va bene per tutti, capisci?
0: Certo. Senti, volevo chiederti una cosa, adesso che mi fai in mente che hai parlato della carne. E da un bel po' di mesi capita che la domenica io faccia pranzo con carne rossa, no? Allora, ti premetto che sono sempre stato un gran mangiatore di carne, mi dispiace per i vegani, i vegetariani, però la mia realtà è questa. Però ho notato da parecchi mesi che quella specifica e unica giornata più o meno in cui mangio carne rossa, poi durante la settimana non mi viene assolutamente la voglia di altre carni rosse, mi becco un affettato, ma come nel caso di stamattina è il petto di pollo, cioè l'affettato di pollo, eccetera, così. E questo, secondo te, visto che anche mi conosci un po', da cosa può essere dovuto questo anche cambio di attenzione alimentare?
1: Allora, perché il problema è questo, che se tu non mangi tutti i giorni la stessa cosa, non hai voglia di mangiarla sempre.
0: Okay.
1: Se però tu cominci a mangiare carne tutti i giorni, alla fine non te la levi più.
0: Ah, ho capito.
1: Tu mangiandola una volta lasci il tempo, quei 4-5 giorni, che venga digerita e non hai bisogno di rimangiarla.
0: Cioè, praticamente...
1: il problema dell'intolleranza è proprio questo, che pochi capiscono, no? Che più un alimento più lo mangi e più hai voglia di mangiarlo e più ti diventa intollerante, perché abbiamo i 5 giorni di digestione e di conseguenza se tu mangi ogni giorno pasta, pane, latte, formaggi, cracker, insieme, domani lo stesso, pasta, pane, latte, formaggi, capisci che diventi un bidone che si riempie di sta roba. E sto bidone non si svuota mai, proprio perché non è che tu oggi mangi e domani vai di corpo e ti liberi, no? Ce l'hai ancora dentro, ti puoi liberare dopo 3-4 giorni, ma intanto hai continuato a mangiare sempre gli stessi alimenti. Quindi l'ideale sarebbe proprio cambiare alimentazione ogni giorno, al massimo ogni 2 giorni, voglio dire. Se uno dice mi faccio una bella pentola di riso integrale, no? Puoi mangiare 2-3 giorni riso, però dopo non puoi mangiarlo per 20 giorni il riso, perché anche quello dopo ti può dar fastidio.
0: Adesso mi sa che ti si drizza il cartellino del dottore nel taschino, perché c'è Massimo da Bassano che dice: colazione con una buona pasta asciutta, ragù e un pizzico di peperoncino.
1: Benissimo, che quando lo fa gli passo il mio bigliettino, che così viene direttamente qua.
0: Esatto.
1: Perché io ormai a certi pazienti, no, quando spiego l'alimentazione, le intolleranze, e questi continuano a dire ma io la carne la mangio, ma io il latte lo mangio, e io dico vabbè, continuate a mangiare male, così dopo dovete venire da me.
0: Questo è il mio biglietto da visita, fate un po' voi.
1: Sì, vabbè, il biglietto vabbè, sono già qua, però per dirti, no, invece di dirgli no, non devi qua e là, no, allora gli fai un discorso contrario, no, in base a quello che sospettano, no, perché loro sospettano che tu gli dici no, non devi, insisti, ma no, continuate, bene, così dovete venire di più da me, no, per dire, perché dopo state male, insomma, giustamente.
0: Certo.
1: Comunque, adesso a parte un po' anche gli scherzi, c'è un discorso che, allora, l'alimentazione, abbiamo detto centinaia, migliaia di volte, è la base di tutto. Noi possiamo variare la nostra vita solo, diciamo, sistemando la nostra alimentazione, perché la respirazione non la puoi sistemare, perché devi respirare tutte le porcherie che ci sono nell'aria. E lo stress non lo puoi eliminare, a meno che non vai ad abitare, non so, nel Tibet da solo, senza nessuno,
0: in mezzo ai monaci Shaolin.
1: Sì, ecco, loro stanno bene per quello, no? Perché dopo alla fine non hanno nessuno, sì, dicono le preghiere, fanno la meditazione, fanno quello che è, però non hanno rotture di scatole continue, no?
0: Certo.
1: E di conseguenza è diverso che non, sì, vivere tutti i giorni con le problematiche, le bollette, gli affitti, così, adesso dico, per dire, no? Quelli, non so, il titolare del lavoro che ti sta sulle scatole, il collega di lavoro lo stesso, eccetera, no? Quindi il lavoro stesso che magari a uno non piace, però perché lo fa? Perché prende lo stipendio ogni fine mese, quindi è obbligato, tra virgolette, a farlo. Cioè, ci sono tante cose che noi praticamente viviamo, non so se l'ho detto altre volte, tra due parole nella nostra vita: piacere e dolore. Allora, noi logicamente dici, noi cerchiamo il piacere, no? E fuggiamo il dolore. però non è sempre vero questo, perché cosa succede? Che tu appunto, come dicevo prima, magari non ti piace il lavoro e quindi hai dolore continuo per 30 giorni, il 31° giorno ti pagano e hai il piacere perché hai preso lo stipendio, no? Però 31 capisci anche tu che c'è un divario, no, tra i due. Poi
0: certo.
1: Per esempio succede che non so, uno non so, è il compagno o la compagna, però dice vabbè, sto insieme a questa persona perché anche se non sto benissimo, magari il dolore è più, c'è più dolore a mollarsi, diciamo, no, cioè a separarsi, no?
0: Certo.
1: Piuttosto che stare insieme e tirare avanti, magari perché ci sono i figli, perché ci sono interessi economici, per tante ragioni, no? Quindi uno si crea un dolore cronico per avere un piacere minimo, diciamo. Quindi non sempre è vero che noi andiamo in cerca del piacere e fuggiamo il dolore, ma a volte, anzi tantissime volte, viviamo nel dolore e il piacere ce lo teniamo proprio così.
0: Leggermente masochisti. Ascolta, un po' di domande flash perché ci stiamo avvicinando all'orario di chiusura. Allora, una signora, Sonia, vuole sapere se per le vene varicose si può utilizzare la neuralterapia.
1: Sì, si può. Sì. Boh, bisogna vedere quanto varicose sono.
0: Certo.
1: Cioè, se sono enormi, si fa, ma fino a un certo punto, insomma, come tutte le cose, poi si può usare omeopatia, si può, cioè ci sono anche altre cose, non è che la neural serve per tutto,
0: per tutto.
1: Insomma, dipende da caso a caso.
0: Certo. Allora, poi ti chiedono se il caffè Deca e mangiare un paio di volte alla settimana caffè latte, fette integrali e marmellata, se può andar bene o no.
1: Allora, caffè Deca è meglio non prenderlo, perché o prendi il caffè normale o non lo prendi, diciamo, no? Caffè Deca una volta lo decaffeinavano con l'acido, adesso Marco. Sembra che sì, quindi ti cucchi l'acido, adesso lo fanno con l'acqua, non so, al Tizetti, adesso non lo so la metodica, però insomma sì, per carità, uno dice prendo il Deca e vabbè. Mentre invece l'altra cosa cos'era? Il caffè latte
0: con le fette biscottate e marmellate.
1: Il latte non è sempre, come ho detto, è il massimo. Infatti oggi ero indeciso, magari la prossima volta parlerò delle nostre certezze, no? Schemi alimentari, le nostre certezze, quello
0: okay.
1: Che noi diciamo, no? La pasta fa bene, il latte fa bene, tutto, il caffè fa bene, è tutto sbagliato praticamente. E veniva commentato, solo che dopo non so se avevo tempo per commentare tutto.
0: No, facciamo proprio domande e risposte flash, perché tra poco devo salutarti. La prossima volta.
1: Sì.
0: Zuppa di cipolle, che mi dici?
1: Ah, va bene, le cipolle sono ipotensive oltretutto, quindi va bene. Le cipolle e l'aglio sono tra i migliori ortaggi, diciamo, che si possono utilizzare, solo che mentre l'aglio più di tanto non puoi mangiarlo perché sai ti dà l'alito eccetera, e a meno che non sei Mallorca, ti ricordi quelli che facevano le immersioni
0: sì.
1: A 100 metri sotto in profondità, quelli lì mangiavano degli spicchioni d'aglio, 2-3 spicchioni al giorno, proprio per avere i polmoni più aperti eccetera, no? Comunque la cipolla è comoda perché la puoi mangiare sia cotta che cruda e insomma è sempre piacevole, oltretutto poi la metti spesso in tanti preparati, tanti piatti.
0: Continuiamo con domande e risposte flash. Allora, quasi ogni mattina mangio fette di pane fatto da me col mio frumento, maionese fatta da me con le mie uova, arringa, frumento germogliato. Che cosa ne pensa il dottore soprattutto del frumento germogliato? Spesso non pranzo oppure non mangio al mattino.
1: Dipende, lui se si trova bene va bene tutto. Se poi sono cose, poi bisogna vedere sto frumento se è integrale, se è biologico eccetera.
0: Comunque se è suo, quindi se fa mai da suo
1: penso che sia integrale, biologico.
0: Altra domanda,
1: però il frumento bisogna stare attenti perché purtroppo di frumento siamo nati col frumento, no? E quindi il frumento, anche se è integrale, biologico eccetera, può dar fastidio. Io infatti in automatico lo elimino già dalla dieta, proprio okay. Non lo metto nella lista dei cereali, diciamo, consentiti dalla legge, diciamo.
0: Domanda flash sempre, da te si può venire anche solo per un tagliandino di controllo senza particolari disturbi?
1: Sì, certo.
0: Gli fai la kinesiologia, la
1: sì,
0: cosa?
1: Kinesiologia, anche il dialogo fecio, anche il capire cosa mangiare, cosa non mangiare, insomma,
0: certo.
1: Ecco.
0: Poi mangiare legumi e cereali 2-3 volte la settimana, magari risolvendo una cena così, è positivo o può avere controindicazioni?
1: No, va bene. Allora, l'ideale sarebbe mangiare i cereali a mezzogiorno e i legumi la sera come proteine. Però nulla vieta ogni tanto di mangiare insieme anche, non so, riso e piselli, tanto per dire, riso e fagioli, dico il riso per dire gli altri. Però l'ideale sarebbe separarli, proprio perché c'è la digestione, funziona meglio se tu mangi cereali a mezzogiorno, perché vengono stimolate la parte zuccherina, diciamo, no, della digestione, mentre le proteine alla sera, perché viene stimolata la parte più renale, quindi proteica, eccetera, cioè per la digestione proteica, diciamo.
0: Ultime due domande. Per problemi di depressione, per eliminare o ridurre l'uso di psicofarmaci, c'è qualche soluzione?
1: Sì, ce ne sono tante.
0: Allora, facciamo così, visto che insomma più o meno le risposte, ti faccio per l'ultima che riguarda il Camut, perché dicono che venga dal Canada.
1: Io non lo sto più consigliando, proprio perché è diventato
0: una roba particolare. Allora, ricordiamo che per sapere quello che hai fatto, che hai scritto e che continui a fare, su www.giovanniangile.it, lì ci sono tutte le coordinate per intracciarti e per leggere anche gli articoli che hai scritto su Biolca e tutte quelle. Quando è che scriverai un libro, dottor?
1: Ma ne ho scritti già.
0: Ah, ne
1: hai
0: scritto?
1: Ma niente di quello.
0: Ah, sì, ma è un bel libro, dai, da espertologo, quale sei anche
1: bello,
0: tu.
1: Bello, fatto bene, eh? Un mio amico che mi insiste sempre, ma non lo so.
0: Adesso che abbiamo Fabio Turin che ci ha fatto il libro per noi, magari ti mettiamo in contatto e fai un libro attraverso di lui, no? Potrebbe essere un'idea. Va bene, allora www.giovanniangile.it, l'appuntamento per oggi è come sempre bello, ricco, corposo. Io ti ringrazio che continui a tenermi fra i tuoi candidati all'espressione medico, scientifico, professional, vocal, radiofonica e microfonica, telefonica, da te stesso medesimo uguale identico nelle mie trasmissioni. Che casino che ho fatto. E ci diamo appuntamento a GVD del prossimo mese, che sarebbe il 18. È il 18. Quindi preparati, perché hai detto già, hai già annunciato che parlerai del latte, delle certezze e quelle cose là. Ecco, mi raccomando.
1: Perché arrivo che dico cosa parlo oggi, perché ormai più o meno le cose sono sempre quelle.
0: Certo.
1: Non riesco neanche io a trovare un qualcosa di diverso per così.
0: Beh, guarda, qualcosa di diverso di sicuro c'è, perché basta, io che personalmente ci sono stato, ti conosco, ti ho frequentato, basta venire in studio a te anche solo per una chiacchierata e uno esce che già ha, come dire, una...
1: Io dico, già c'hai tutto della vita quando esci da qua.
0: Cosa di vero che non sei capito?
1: Già, quando esci da qua già sai tutto della vita.
0: Ecco, sì, appunto. Assolutamente no. Comunque già una bella chiacchierata a volte può servire anche molto, per capire e comprendere.
1: Allora,
0: un po'.
1: Sicuramente serve di più la chiacchierata che non dare. Arriva uno e dice ho male di qua, ho male di là, prenditi questo e questo, e dopo 2 minuti lo mandi via. Questo non è fare il medico, è fare il prescrittore, basta, insomma.
0: Appunto, e siccome non sia un prescrittore ma un medico ancora, per fortuna, io la saluto, dottor giovanniangile.it, la ringrazio, la do un abbraccio, uno sbrassolo gigante, e ci risentiamo GVD del prossimo mese.
1: Un abbraccio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, stammi bene, dottor, saluta la famiglia, sai.
1: Grazie,
0: ciao caro, ciao. Va bene, anche questa l'abbiamo portata a termine, quindi abbiamo concluso, praticamente ho concluso anche la trasmissione, perché adesso rimane solo spazio e tempo per le benedizioni finali, che a proposito di alimentazione, energie, frequenze, vibrazioni eccetera, è insomma de bone ben benedizione a fine di ogni trasmissione, al lunedì e al GVD, è chiaro che il barbato Oriansi ve fa star meglio al manco pompar de di o no, ma chi lo sa.

It's a celebration. Oggi 27 gradi, soleggiato. Lo dice Orian C. Barbato? No, lo dice Google.

Va bene, è arrivato il momento per me, è giunto il momento per me di rotolare verso sud, anzi no, non rotolo verso sud perché sono qui fino alle 12 comunque a prescindere, ma di salutarvi, di ringraziarvi, di darvi appuntamento a Dio piacendo a lunedì prossimo dalle 8 alle 10, dopodiché arriveranno i colleghi delle Impronte con l'Anima, e a ricordarvi anche che chi vuole dare l'ultimo saluto alla nostra mitica e mistica Mariella di Noale lo può fare domani mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta a Vigonovo alle ore 10, perché ci sarà il funerale di Mariella. Quindi io vado pian piano, ecco, sfumo anche la musica e, a salutarvi e ringraziandovi ulteriormente, è ovvio, e ricordandovi, partendo già con le parole, anzi prima di partire con le parole del nonno, nonno Pio, di ricordarvi che vi amo tutti indistintamente, con tutto il mio cuore, con tutto me stesso, e che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita, passata, presente e futura. E ce n'è tanto bisogno di benedizioni, non solo nel presente ma anche per il futuro, per come arriverà, perché a sentire anche, vabbè, ne parleremo lunedì casomai o GVD, insomma la prossima settimana. Intanto eccole le parole del nonno che arrivano, del santo nonno Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Poi ci sono chiaramente le parole di padre Ghislain Roy, questo sacerdote del Quebec, che a me è particolarmente caro. Io non lo conosco, l'ho conosciuto grazie a Maria Rosa che mi ha fatto avere questa sua preghiera, e che così con tanta gioia veramente vi leggo ogni fine trasmissione. E sono queste le parole: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Breve pausa di così giusta e fervida e fertile tensione, per poi arrivare alle ultime cinque frasi, ma non ultime, di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E sulle note di Bocelli, Dio ci benedirà, non mi resta che salutarvi da questa radio qua. E vi saluto proprio così, da buon barbato Oriensì, dandovi appuntamento a Dio piacendo in quel magico, incredibile, stupendo momento che va dalle 8 alle 10 di prossimo lunedì. Ma se fosse di GVD sarebbe dalle 7 alle 10, ma se fosse un altro lunedì sarebbe dalle 8 a mezzodì, oppure fino all'ora del brasato, se a parlarvi fosse in quel momento Oriensì Barbato. Insomma, anche chi mi ha scritto se son contento che arriva il Salentino al Milan, questo lo saluto, ciao GT, e non so se per Salentino intendi Antonio Conte, ma insomma io dico questo: prendiamo insieme tutte le squadre di club, tutte, di tutto il pianeta, mettiamoli insieme, fondiamoli insieme, prendiamo tutti gli allenatori del momento, di tutto il pianeta, mettiamoli insieme, fondiamoli insieme. Io ho il sospetto
che non si arriverebbe a comporre come squadra di club e come allenatore quello che l'Arrigo Sacchi da Fusignano e il Milan dettero quasi 40 anni fa. Gli era massa avanti. Così come tanto avanti è il vostro Rianzi, e tanto che sono così avanti da restare un po' indietro rispetto all'orario di chiusura per dare spazio alla sedimentazione di questa trasmissione, alla preparazione dell'Allegro Belluco che arriverà tra pochi momenti. Voi tutti lo sapete che è, infatti arriva in questa radio qua, che è Radio Gamma 5 come numero, che è un numero caro anche al nonno. Sì, perché il 5 maggio 55 1956 fu dato il taglio inaugurativo dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, e la sua personale celletta dove lui viveva portava il numero 5. Vuoi vedere che siamo collegati proprio numerologicamente parlando, senza sapere né di questo né di quello, al mitico santo nonno Pio? Chissà, chi lo sa. Tutto questo prossimamente su Radio Gamma.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
3: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni

0: entrata in vigore il 7 marzo 1996, non c'è stato un solo banchiere o un solo bancario che ha fatto un minuto di galera con questa legge, con questo gravissimo reato, va bene? Ecco, questo è quello che sta succedendo in Italia. Vai avanti.
1: Ed è anche colpa mia, Alfredo, ti dico la verità. L'altro giorno che siamo andati a depositare la denuncia e abbiamo e poi sono andato da solo a fare
0: un'integrazione,
1: mi hanno chiesto e io ci sono cascato: ma lei è d'accordo che venga punita con la pena pecuniaria? Cosa? Purtroppo gli ho detto di sì.
0: Ma tu però fai anche in tempo a correggere, perché come integrazione puoi fare quante ne vuoi integrazioni. E devi dire: cari signori della Guardia di Finanza di Padova, molto cordiali, molto disponibili, aspetta che vado avanti, siccome ho speso anch'io 5 ore della mia vita insieme a te.
1: Grazie Alfredo,
0: non sarei mai pagato e ripagato. E posso dire tranquillamente che la Guardia di Finanza di Padova ha accolto Stefano Baldo e anche Alfredo Belluco l'8 maggio scorso, quindi una decina di giorni fa, e abbiamo fatto una cosa importante, cioè quella di integrare la denuncia.
1: No, fare da prima la prima denuncia,
0: poi ha fatto l'integrazione. Cosa grave che loro devono sapere, e io gliel'ho anche detto, è che loro devono aprire un fascicolo anche se non c'è la denuncia dell'imprenditore, perché l'usura è un reato di pericolo sociale, non di danno patrimoniale, perché se voi entrate nella intelligenza artificiale non dice neanche questa cosa qui, cioè praticamente l'intelligenza artificiale, siccome si chiama intelligenza artificiale, vuol dire che chi ha programmato la notizia, cioè quello che l'utente deve leggere, si è già schierato dalla parte dei banchieri e degli usurai, perché come ho detto l'usura non è un reato contro il patrimonio. Una volta, prima del 96, con il codice Rocco del 1930, era un reato contro il patrimonio. Del 1996 è un reato di pericolo sociale perseguibile d'ufficio, e quindi non serve la denuncia della vittima, non serve la denuncia di chi ha subito il reato o chi ritiene di aver subito il reato. Il pubblico ministero che viene a notizia, che ascolta la notizia, viene notiziato, scusatemi il termine, viene a sapere questa notizia, deve aprire un fascicolo, non fare finta di niente. Cari pubblici ministeri, lo dico qui davanti a 15, 20, non so, speriamo 30, 50 mila ascoltatori di Radio Gamma 5. Devono aprire un fascicolo, non dire che ci vuole la denuncia dell'imprenditore. Tanto meglio, tanto più, se si tratta di usura contrattuale promessa, che è un reato soprattutto commessa in ambito bancario contro un'attività imprenditoriale, che è un reato di immediata constatazione. Basta solo fare un raffronto tra i tassi applicati in contratto o promessi in contratto e le tabelle ministeriali del trimestre precedente, va bene? Non ci vuole un professore in economia, non ci vuole un perito econometrico, non ci vuole il non plus ultra dei cosi, anche se in giudizio io ho prodotto 4 perizie tecniche che attestavano che il contratto di affidamento da parte della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, ovvero Banco BPM, sottoscritto in Campodarsego, Padova, il 2 marzo 2017, tra la direttrice Margherita Mattia e l'imprenditrice Silvia De Iurco,

0: numero, vi dico anche il numero, 63, ripeto, 66 43 58, va bene? Ecco, è usurario. E non me ne frega niente che non ci sia stata una sentenza al riguardo. Io ho quattro perizie tecniche che lo attestano. Abbiamo superato un processo penale. Io l'ho ribadito nel processo penale. Ho detto voi, riferito alla parte civile, voi non siete la parte civile, voi siete la parte usuraia. L'ho messo, c'è scritto anche sulla sentenza di 35 pagine. Ne parleremo più approfonditamente dopo il 28, dopo aver fatto il convegno che faremo lunedì in via Villetta lunedì 25 alle ore 20:30 in via Villetta 88 a Salzano, ripeto, Salzano, in provincia di Vicenza. Eccolo qua, conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti, lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudici, senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, ingresso libero. Salviamo le nostre case, salviamo le nostre case, ripeto, via Villetta 88, Salzano, Venezia. Per informazioni 346 36 144 69. Si è dimenticato il 9 e adesso lo mettiamo subito.
1: E ricordi che prima avevi detto Vicenza, quindi adesso è Venezia, mi raccomando.
0: Ho detto Venezia
1: prima, all'inizio hai detto Venezia,
0: scusate,
1: è Vicenza.
0: Sono lanciato professore,
1: sei, ecco, in
0: allora,
1: partenza,
0: ripeto
1: per non fare confusione.
0: Allora, lunedì 25 maggio ore 20:30 in via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa sul disegno di legge che io chiamo Scarabocchio 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, ingresso libero, mi raccomando, vi voglio numerosi lunedì. Salviamo le nostre case, e qui aggiungo anche le nostre vite, perché chi perde la casa molto spesso perde anche la vita. Ecco, via Villetta 88, Salzano, Venezia. Per informazioni 346 36 1 4 4 6 9. Dopodiché c'è l'altro appuntamento che ricorderò più tardi. Prego Stefano.
1: Allora, ricordo sempre chi avesse qualche storia da raccontare, se la può mandare via mail all'indirizzo usurainguantibianchi@gmail.com.
0: Sì, certo. E stamattina, se volete telefonare o fare messaggi, anzi vi invito caldamente a farli, perché ce ne sono tantissime di cose da dire stamattina, tantissime, ecco. E naturalmente la prima parte la impiegheremo prevalentemente in parlare di problemi bancari e finanziari, eccetera, e nella seconda parlerò solo ed esclusivamente di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento e anticostituzionale disegno di legge che prevede quello che ho detto prima. Ma io non è che sono più, rimanderò l'audio che ha fatto l'intelligenza artificiale analizzando tutta la documentazione messa a disposizione. Dura 20 minuti, vi invito ad ascoltarlo, perché è una cosa folle quello che stanno facendo, folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, criminale e anticostituzionale, perché stanno facendo una cosa indicibile e noi dobbiamo fermarla come Radio Gamma 5, e ci stiamo già riuscendo, perché è dal 21 ottobre che non hanno più fatto nulla. Oggi ne abbiamo 21, ecco qua, vuol dire che sono 7 mesi esatti che non hanno più fatto niente. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcosina siamo riusciti a fare. Prego Stefano, adesso parliamo di...
1: Allora, ti dico Alfredo che trovo che ci sia un gran caos tra giudici, avvocati e quant'altro, perché ho riposto la mia la mia fiducia in un avvocato,
0: sì,
1: che nella causa quella contro la BCC di Santa Elena, nell'opposizione al decreto ingiuntivo che aveva fatto, che ormai è da 12 anni che sta andando avanti, perché motivazione, io mi sono fidato delle persone per la motivazione, siccome visti i documenti io penso che anche un ebete si accorge che la banca chiede per la garanzia che ho prestato a terzi, chiede su due conti correnti un rientro su due conti correnti, e nella richiesta di valutazione dell'usura il CTU, il consulente tecnico d'ufficio del tribunale, ne guarda una solo del conto corrente. Quindi io mi chiedo,
0: spiega chi è il CTU, perché molti non lo sanno.
1: Consulente tecnico d'ufficio.
0: Di chi? Nominato da chi?
1: Dal giudice. Ecco, dove il solo quesito del giudice al CTU per verificare era la presenza di usura nel rapporto bancario. Naturalmente questo ha fatto, ma su un conto corrente solo.
0: Ah, su un conto corrente solo.
1: Ecco, e loro chiedono il rientro di due conti correnti. Quindi su quello dove è stato riscontrato l'usura gli è stato detratto il solo importo dell'usura. E l'altro è stato lasciato in pieno. Ma io mi chiedo, in che mani della giustizia devo andare a finire? Perché anche questo errore matematico è anche, cioè, è una cosa che, oltretutto, il 1815 del codice civile prevede che non sono più dovuti interessi.
0: Se vengono convenuti interessi usurari, il contratto è nullo e non sono dovuti interessi, non al 4,70% come volevano applicare nel contratto che ho detto prima, 66 43 58, sottoscritto in data 2 marzo 2017, nei confronti dell'imprenditrice Silvia De Iurco, da parte della direttrice della filiale di Campo d'Arsego, della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, Margherita Mattia, con un contratto prefirmato dall'amministratore delegato Giuseppe Castagna, che in sede di produzione in tribunale hanno sbianchettato la firma. Sapete cosa significa sbianchettare la firma? Vuol dire che la firma sul contratto che io ho in cassaforte originale, io ho il contratto in cassaforte in originale, va bene, hanno tolto la firma. Vi rendete conto cosa hanno fatto? E il giudice e neanche il pubblico ministero, dopo che io ho fatto le rimostranze, hanno detto nulla. Non hanno detto nulla, non hanno preso il contratto, fatto fare una verifica, chiesto la produzione dell'originale, perché potevano farlo, e naturalmente mandare a processo quelli che avevano tentato di falsare quelle che erano le prove processuali. No, perché questo è successo. E sapete per quale motivo? Per quale motivo? Scusami se mi sto dilungando. Perché se i giudici penali, ma soprattutto i pubblici ministeri, applicassero la norma sull'usura, dovrebbero mettere in galera qualcosina come una trentina di migliaia di banchieri. Dico bene, Stefano?
1: Eh sì, perché è anche il fatto di non guardare quello che, per cui tanto hai lottato, Alfredo, il video dove c'è questa che dice: ma di contratti fatti così ce ne sono,
0: ne avrò,
1: 1500,
0: ne avrò almeno 1500. Ah, no, ha detto esattamente, ma non vorrai mica che vada a controllare 1500 contratti, come a dire che la filiale della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, che è qui a un paio di chilometri, va bene, dopo il ponte che va verso Curtarolo di Campodarsego, ha in usura, perché questo potenzialmente ha dichiarato con una telecamera nascosta, legittimamente registrato, perché in casa mia è stato registrato in azienda, io registro tutto senza dirti nulla, ecco, siccome per fortuna, perché mi è costato 480 euro la telecamera, l'ho pagata io personalmente con i miei soldi, per fortuna c'era quel video, perché altrimenti mi spogliavano di tutti i miei averi, cioè quel poco che io ho, cioè una casetta eccetera eccetera, me l'avrebbero messa all'asta, perché naturalmente spese processuali, spese di avvocati, spese di questo, e naturalmente spese di costituzione di parte civile, sia dell'uno sia della Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, sia della direttrice Margherita Mattia, mi costava un occhio, un'esagerazione che non avrei potuto assolutamente affrontare se non vendendo la casa. Ora, questo stavano facendo, e finisco dicendo, io non ho dubbi che sia vero, un certo Basaglia, Franco Basaglia, che a qualcuno potrà non dire nulla, però è quello che ha praticamente fatto la legge nel 1978 che ha abolito i manicomi, ha detto: quando c'è una persona scomoda, due sono le possibilità, o va a finire in galera o va a finire in manicomio, e io stavo per andare in tutti e due, va bene, perché mi avevano portato ad un grado di esasperazione e un grado di sofferenza che Stefano e anche molti ascoltatori di Radio Gamma 5 ricordano. Stavo facendo quella fine lì, dico bene, Stefano?
1: Sì. Beh, e a me sai che hanno fatto la visita psichiatrica in caserma.
0: Se c'ero io avrei dato in escandescenza, perché io sono fatto, no, così. Prendevano e mi portavano,
1: no, via. Ma il discorso è che si sono permessi, sì, a fronte di zero, di niente, perché uno per loro non deve neanche lamentarsi, perché mi sono lamentato, sì, che è istigazione al suicidio lasciare, sì, la gente fare queste cose qua, lasciare che gli usurai vadano avanti, sì, anche perché
0: tu avessi fatto una rimostranza, non so, avessi alzato la voce, perché era legittimo, no?
1: Sì.
0: Sai cosa ti succedeva? Ti facevano il TSO, trattamento sanitario obbligatorio.
1: No, ma il problema è che hanno fatto, alla divisione anticrimine, hanno fatto una segnalazione che io sono un soggetto pericoloso recettivo alla cura medica. Ho presentato la denuncia la seconda volta, quando sono venuto in possesso di documentazione, perché la prima denuncia per usura l'ha fatta mio fratello, perché è lui la vittima di usura, io sono il garante. Quando mi sono iniziati a venire addosso, perché hanno liberato lui, che in ogni caso sarebbe il debitore principale, e hanno assaltato me, e sono andato a prendermi quello che ha detto il giudice in sede civile. Fatalità, nel 2017 il giudice ha redatto un documento dove mandava i documenti alla Procura della Repubblica, dove diceva al procuratore: guardate che qui c'è stata usura, fate voi le indagini, perché noi in sede civile.
0: E dopo com'è andata?
1: è andata a finire che nel 2018
0: no, parti un po' più dall'inizio. Cioè,
1: beh, a parte gli illeciti che hanno fatto, che mandavano i carabinieri in filiale o alla sede centrale della banca a chiedere: ma voi avete fatto usura?
0: Sì, ecco. Sarebbe come domandare all'osto servizio. Bon.
1: Ecco, nessuno ha mai fatto fare un'analisi approfondita, hanno sempre vagato navigato a vista per vedere.
0: Tra parentesi, l'indagine per verificare se il contratto che io ho detto prima era di natura usuraria, cioè di usura promessa contrattuale, attenzione, usura promessa contrattuale aggravata dall'averla commessa in ambito bancario, sapete a chi l'hanno fatta fare? Ai carabinieri. E io naturalmente ho parlato con Antonio Savino, che è stato 40 anni comandante in una stazione di carabinieri, e mi ha detto che i carabinieri non hanno gli strumenti tecnici per fare quel tipo di valutazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il pubblico ministero non voleva fare l'indagine, tanto è vero che hanno trovato la semplice postilla che dice: ma questo contratto non potrà mai superare il tasso di usura. Ma pubblico ministero, ma se il contratto è già usurario al momento della firma, cosa significa? Significa che qualunque clausola non può sanare il contratto in usura. Ma questo non lo dico io, l'ha detto la Cassazione nel 2024, solo che io lo sostenevo nel 2018 per una legge del 2001. Vi rendete conto cosa sta succedendo? E per forza mi è saltato il sistema nervoso, ci credo che mi è saltato il sistema nervoso, perché quando hai a che fare con la gente che non vuole capire, perché la legge è molto chiara, il reato si commette nel momento della firma, della sottoscrizione. Il passaggio del denaro non è altro che un perfezionamento del reato, va bene? Ecco, e se l'ho capito anch'io, che ho fatto la terza media, e loro non lo vogliono capire, che sono circa 10.000 i magistrati tra penali e civili, ecco, cosa significa? Significa che c'è un pronto?
2: Pronto? Bellucco. Allora, per quanto se ne possa discutere dei reati bancari e di tutto quello che abbiamo, che stiamo subendo, noi abbiamo un solo e unico problema. Ce lo diceva Giorgio Gaber in tempi non sospetti: la mancanza di partecipazione.
0: Ciao.
2: La gente non vuol capire. Per quanto riguarda quella legge che vogliono fare, che mandano gli avvocati a sequestrarti la casa e i beni, quella legge la faranno, e come se la faranno?
0: E io ti dico che non la faranno, almeno in questa legislatura. Scommettiamo qualcosina?
2: Appunto, è qua che stavo arrivando. In questa legislatura non la faranno, hanno l'ordine di tenere fermo. Sarà fatta nella prossima, l'anno prossimo. Sarà fatta l'anno prossimo. In questa legislatura hanno altre cose da fare. Nella prossima arriverà questa legge. E purtroppo la faranno perché manca la partecipazione, la gente non vuole muoversi, e finché la gente non si muove, caro Bellucco, io sto subendo da quasi 18 anni le mie. E a proposito, tra parentesi, sono andato anch'io al CIM, Centro Igiene Mentale, non mi hanno fatto punturine, però ho passato, diciamo, una visita medica per altri motivi, ma che gira gira si legano un po' anche ai tuoi motivi, chiaro? Quindi quando ti vogliono mettere a tacere ti passano per il CIM, Centro Igiene Mentale.
0: Va bene.
2: E non hanno altra strada, la loro arma è solo questa.
0: Va bene, va bene.
2: Quindi,
0: va...
2: o, come dico sempre, o ci mettiamo tutti, o almeno la stragrande maggioranza, a muovere il culo e a fermare questi una volta per tutte, o loro stanno già fermando noi.
0: Sì, ma sta attento, va bene, grazie. Buongiorno. Senti una cosa, Roberto. Allora, le cose sono molto semplici. Sono 8 anni, dico 8 anni, il 7 agosto del 2018 hanno iniziato con la voglia di fare approvare questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta e anticostituzionale legge che prevede l'intimazione di pagamento emessa direttamente dall'avvocato e decorsi 40 giorni senza un'azione o di pagamento o di opposizione con un altro avvocato, la letterina raccomandata o posta elettronica certificata diventa un titolo esecutivo e può pignorare qualunque bene del debitore, compresa naturalmente la prima abitazione. Beh, io ho la sensazione adesso, non qualche mese fa, adesso, che se la siano incartata e se la siano messa via. Ma è dal maggio del 2015, quindi sono 11 anni che l'Associazione Nazionale Forense, ovvero il gruppo nazionale degli avvocati che comanda, insomma il direttivo nazionale che comanda, ecco, che vuole, che spinge per l'approvazione di questa legge, perché sono alla fame, sono alla canna del gas, gli avvocati non hanno più contenzioso, non hanno più nulla, e facendo così
1: perché sono troppi,
0: perché sono in proporzione rispetto alla Francia, siamo, ne abbiamo più del quadro. Pensate, vi do un numero. Allora, in Francia c'è un avvocato ogni 1150 abitanti. C'è ancora Roberto, velocissimo. Pronto?
2: Scusami Belluco se ritorno, riguardo agli avvocati che metteranno, si metteranno loro a fare i sequestri dei beni. E beh, già da un bel po' di anni che gli avvocati, quelli diciamo gli avvocati falliti, bene, fanno gli amministratori di sostegno.
0: Sì, certo.
2: Ecco,
0: certo,
2: vanno, Roberto. Allora c'è il pensionato, cos'è? I servizi sociali mettono l'amministratore di sostegno sulle spalle del,
0: certo, dopo ghiacciava tutto, dai, lo sapevamo, dai. Ciao Roberto,
2: porta via tutto. Ciao,
0: certo,
2: caro.
0: Ciao. Allora, ciao, stavo dicendo che in Francia c'è un avvocato ogni 1150 abitanti. Lo sapete quanti abitanti per ogni avvocato c'è in Italia? Ci sono in Italia 257. Vuol dire che in Italia Gesè, quattro volte abbondanti gli avvocati che ci sono in Francia, va bene? Ecco, e poi naturalmente all'interno del Parlamento, del Senato, nelle commissioni, specialmente la commissione in giustizia, ce ne sono 18 su 25, nel Parlamento e nel Senato ce ne sarà un buon 40-50%, quindi le leggi le stanno facendo per i cazzi loro, scusate il termine.
1: Mi hai fatto scoppiare il timpano.
0: Un'esplosione. Si stanno facendo le leggi pro domo sua, in maniera un po' più delicata. Ecco, pro domo sua, per i cavoli loro, va bene? Ecco. Noi dobbiamo fare in modo di contrastare questa cosa qui. E Roberto da Milano ha detto giustamente che questa legge la faranno, ma mia moglie me l'ha detto ancora 7 anni fa, guarda che te la fanno sta legge. Eh sì, ma intanto l'abbiamo impantanata nel 2018-2019, adesso l'abbiamo impantanata di nuovo perché l'avevano già approvata in commissione in giustizia del Senato, come ho detto, il 18 settembre 2025, quindi sono passati 8 mesi da quella data, e se la faranno, cioè io, cioè, fra 3, 4, 5 anni non ho più, che è forza grintosa che ho adesso, non so se mi spiego, non credo di riuscire a contrastarla quando il declino, diciamo, senile diventerà irreversibile. Cosa voglio fare? Non posso fare niente, giusto?
1: Sì.
0: Vai avanti, scusami se
1: parlo. Comunque, nel fatto, parliamo di Paltano, parliamo di cose. Dimmi te se con l'esposto fatto alla Banca d'Italia e questi che hanno comprato il credito che mi chiedono i soldi, è possibile che io vada a chiamare il notaio che loro hanno scritto alla Banca d'Italia che ha fatto l'atto di cessione del credito? Il notaio mi dice con quel repertorio, fascicolo numero, non corrisponde a quelle persone, e chiedere al notaio se mi manda copia di questo atto che non riguarda a questi, non è possibile avere risposta. È normale che un notaio che fa un atto pubblico che io vado a chiedere il perché l'hanno utilizzato anche per ottenere dei diritti questi qua, però l'atto non corrisponde, cioè un falso così, cosa possiamo immaginarci se quando denunci la Guardia di Finanza, sai cosa mi ha detto? Se riuscissi a farti dare da notaio il documento avresti fatto bingo. Ma se non me lo vuole dare, cosa faccio?
0: Ma è un atto, pubblico?
1: E lo devo, vado fino a Pordenone a prendermi la...
0: Ma è un atto pubblico? Andiamo fino a Pordenone, ti porto io fino a Pordenone.
1: Ecco.
0: Tu andiamo, dici, prepara il documento che veniamo...
1: No, ma il bello che me l'ha scritto la segretaria, me l'ha scritto via PEC, con la PEC del notaio. Signor Baldo, abbiamo guardato il documento, però non corrisponde alle persone, quelle che hanno mandato il corpo. Però è difficile trovare anche dall'altra parte del telefono, dall'altra parte del computer, dall'altra parte della cercare la legge, la legalità, è difficile trovare le prove. No.
0: Allora tu
1: fissa
0: un appuntamento con notaio e andiamo giù e gli diciamo: no, tesoro, ti devi tirare fuori.
1: Ma come è come il discorso? Siccome il debitore principale è fallito, ecco, ho chiesto.
0: Ma tu sei in ogni caso.
1: Ma il discorso mio è che adesso sto chiedendo documenti anche al curatore, perché in una nel progetto di stato passivo la banca è stata esclusa in toto, quindi non ha diritto perché non portava i documenti.
0: Vabbè.
1: Poi è comparsa dell'altra documentazione però poi il fatto che c'è scritto che ha fatto, che è stata esclusa perché ha fatto anatocismo, è stata esclusa perché irregolarità, è stata esclusa per una roba o l'altra, però dopo nello stato passivo schematizzato che c'è scritto tutto non c'è uno stato passivo aggiornato, quindi ho chiesto al curatore uno stato passivo che corrispondesse, perché nel portale dove sono registrato, dove sono appunto iscritto come creditore al coso, ci sono 14 documenti. Tra questi 14 documenti non c'è quello che mi serve. E naturalmente forse si è incazzato un po' anche il curatore, sai perché? Perché è stata chiesta la legge Pinto.
0: Ah, è giusto.
1: La legge Pinto prevede che per le lungaggini della causa, anche te hai subito,
0: no, fai. Ma la farò.
1: Ma subito dopo che si è chiuso il coso, non è che puoi farlo tanto più avanti.
0: La sentenza l'ho avuto un mese fa, adesso sentirò.
1: Ecco, e quindi puoi ottenere il risarcimento per la lungaggine. E quindi forse si è risentito per quello.
0: Pensa Stefano, solo quello. Doveva depositare il giudice Claudio Lampini, dottor Claudio Lampini, avvocato, entro il 29 aprile 2025 la sentenza, perché il dispositivo l'ha detto il 29 gennaio, entro 90 giorni avrebbe dovuto depositarla. Sapete, signori ascoltatori di Radio Gamma 5, quando il giudice dottor avvocato Claudio Lampini ha depositato la sentenza? Il 18 di marzo, vuol dire 11 mesi dopo.
1: 2026?
0: Sì, 2026, naturalmente, un anno, 11 mesi dopo. E la notifica all'avvocato è stata fatta il 2 aprile. Cosa vuol dire? Esattamente un anno dopo i termini ordinatori, perché loro non hanno termini perentori. I termini perentori li abbiamo solo noi. Cioè, se tu hai in mano una sentenza e hai 45 di giorni di tempo per fare appello, in questo caso, e io l'ho già fatto, l'ho già depositato l'8 di maggio, e non lo fai nei termini, decade e la sentenza diventa esecutiva. Io ho fatto appello solo perché mi hanno condannato a pagare delle spese, ma siccome io non ho nessuna intenzione di pagare spese a nessuno, perché io sono stato assolto, ecco, con formula piena per il reato, quello più importante, cioè la violenza privata. Ma se tu non mi fai, giudice Claudio E. Lampini, la perizia con la sul contratto dove io accusavo la Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Milano, Banco BPM, la direttrice Margherita Mattia, l'amministratore delegato che aveva prefirmato il contratto, e vai a verificare se io avevo i requisiti per poter fermare, come prevede il 383 del codice di procedura penale, i privati hanno diritto di arrestare in flagranza di reato, flagranza con la L, flagranza di reato, il cittadino privato ha diritto di bloccare uno che sta commettendo un reato. Sarebbe come, cioè, io avevo le prove perché avevo due perizie all'epoca, poi ne ho fatte fare altre due, che c'era un reato all'interno di quel contratto, va bene? E quindi avevo titolo per poterli bloccare. Sarebbe come che quelli che hanno bloccato l'investitore di Modena, va bene, che ha fatto un disastro, una mezza strage, va bene, ecco, invece di mettere sotto processo lui, avessero messo sotto processo quelli che l'hanno fermato, va bene? Perché questo è successo a Padova, scusate se alzo i toni. A Padova sono stato processato 8 anni, nonostante che io avessi in mano le prove che loro, quelli che sono andati a modificare un contratto usurario, l'avevano commesso usurario. Non solo, ma avevano anche restituito una buona parte dei soldi di natura usuraria. Cosa vuol dire? Vuol dire che avevano già appurato che era come dicevo io, solo che il giudice e neanche il pubblico ministero non è che hanno perseguito loro, nonostante che le accuse, io in tutte le udienze li ho accusati di tutti i più nefandi reati, va bene, tentata estorsione, usura, frode processuale, tutta una serie di reati, va bene, ecco, e il pubblico ministero e il giudice non hanno passato gli atti alla Procura della Repubblica di Padova e di Milano, dove è stato precompilato il contratto. Avete capito in quale giustizia stiamo vivendo? Stiamo vivendo in una giustizia a due velocità. La legge non è uguale per tutti. La scritta che c'è dietro al giudice non è vera, oppure è vera solo per una parte. Sapete quando indagano i pubblici ministeri? Quando la denuncia la fa un magistrato. Se un magistrato fa la denuncia, allora indagano.
1: O se fa, se è un politico, o se è qualcuno.
0: I magistrati anche loro subiscono dei reati. Vabbè, se subiscono un reato a Padova,
1: ma vedi, se sono loro che li commettono, mettono contro ignoti.
0: Sì, ecco, certo, ma ecco, se li subiscono,
1: sono cattivi, come aprono le porte,
0: aprono le cose, si prendono i migliori avvocati, naturalmente, perché non li pagano, perché sono amici, naturalmente.
1: Un piacere va all'altro.
0: Ma certo, poi alla fine
1: ti faccio un piacere a te, certo, tu fai un piacere a me.
0: Chiaro, dopo è chiaro.
1: Sto parlando male, secondo
0: te? No, è la verità, ecco. È la verità. Cioè, c'è un rapporto incestuoso tra avvocati, soprattutto penalisti ma anche civilisti, e giudici, pubblici ministeri e giudici penali, perché hanno interesse, specialmente se lavorano, per modo di dire, nello stesso foro, va bene, di non farsi male. No, il caso, Stefano, il tuo caso è emblema, cioè è come si può dire, è la cartina di tornasole di come si comportano gli avvocati. Quanto è stato il tuo avvocato senza notificarti la sentenza?
1: Un anno.
0: Ecco. Cioè,
1: E c'è la possibilità di fare una qualche azione,
0: un ricorso
1: entro 3 mesi dalla cosa.
0: Ecco, pensa a te, ma tu devi fare.
1: Adesso ho scritto anche al foro di Venezia, all'ordine degli avvocati di Venezia, perché all'ordine degli avvocati Padova non risponde nessuno, quindi non si sa niente. Ho chiesto anche perché dopo mi rendo conto di essere cattivo delle volte, e quindi ho chiesto le modalità con cui si fa, o se posso parlare con qualcuno innanzitutto mandando le PEC. Adesso vedremo, se no allego anche la querela che ho fatto, perché nell'integrazione ho anche fatto presente che l'avvocato non ha avuto comportamenti idonei. Cioè, un avvocato se guarda i documenti e vede che mi mettono in conto, anche perché è quello che ha seguito anche il fallimento del debitore principale, ecco, se non guarda niente, cosa devo fare io? Cioè, mi sono affidato, dopo che il primo avvocato voleva farmi firmare, voleva che per 25.000 euro non facessi opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto. Diceva, non fai niente, loro ti danno 25.000 euro. Intanto
0: sì, mandavano, ma tu cosa rischiavi?
1: 700.000 euro.
0: Pensati che cosa? Avvocato che davo, la roba è grande, un avvocato che consiglia a un cliente, va bene, di accettare 25.000 euro a fronte di un rischio di 700.000 euro. Ma sto avvocato qua non sarebbe da mandare sotto processo, perlomeno in galera.
1: Si accordano fra loro, dopo si è anche incazzato perché non si è accettata la proposta. Cioè, tu mi mandi, mi verso la forca della vendita a prezzi irrisori, perché si mettono d'accordo, certo. Questi qua,
0: certo.
1: Si portano via, già ho perso.
0: Ma il vero obiettivo
1: cose.
0: È questo, sai Stefano, il vero obiettivo è quello di fregarci tutto il nostro patrimonio immobiliare, i nostri terreni, le nostre case, le nostre ville, le nostre fabbricati, le nostre capannoni, eccetera, a un prezzo stracciato, ma stracciato, per poi spartirsi e tu rimani ancora debitore, perché mi capitano sempre gente che purtroppo ha perso l'abitazione all'asta, e siccome il frutto dell'asta non è andato a coprire tutto il debito, dopo 3, 4, 5, 8, 10 anni si presenta il pinco pallino qualunque e dice: guarda che tu devi pagare ancora il debito residuo che avevi con la banca. E naturalmente se ha una macchina intestata, se ha una pensione, se ha uno stipendio, se ha è soggetto a o un'altra casa che ha avuto magari la follia di, perché mi è capitato anche quello purtroppo, ha avuto la follia di intestarsi un'altra casa, gli hanno rubata, gli hanno portata via, gli hanno messa all'asta e gli hanno portato via guardate che il quinto della... Cosa hanno fatto a tuo fratello?
1: L'altro fratello, che era garante, hanno, oltre ad aver bloccato i conti correnti personali, li hanno bloccati anche quelli miei, quindi, certo. Però avendo l'azienda, l'azienda non l'hanno potuta toccare. Però quelli personali li hanno bloccati. A mio fratello, che ha la pensione, si sono presi direttamente dall'INPS, gli hanno fatto il pignoramento di un quinto della pensione. Tu puoi immaginare una persona che faceva l'assistente sociale di sentire queste storie qua, non ci crede. Ma il problema è che non capisce il grave reato dell'usura. Cioè, pare giusto che uno
0: lo capiscono. Io ho avuto modo di parlare anche con
1: mio fratello non capisce. Cioè, pensa che sia stata una cosa organizzata perché uno si è fottuto i soldi, si li ha spesi la roba. La banca ha svuotato i conti correnti senza mai chiedere il debitore principale rientro.
0: Cosa. Ma se io ho avuto modo di parlare con magistrati, con un magistrato che adesso ha 85 anni, va bene, ho parlato di usura, va bene, però gli ho parlato 10-12 anni fa e ho parlato di usura. Sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto usura bancaria. Ma dottore, ho detto l'usura bancaria nel codice, parliamo di un, di un, è stato pubblico ministero per decine di anni, è stato anche procuratore capo, è stato 4 anni componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato 4 anni segretario di Magistratura Democratica, e quando gli, cioè praticamente un cervellone da questo punto di vista, e quando gli ho detto, parlato di usura, sapete cosa mi ha detto? Ah, l'usura bancaria, dottore, che ho detto, non esiste nel nostro ordinamento il reato di usura bancaria, esiste l'usura aggravata in quanto commessa in ambito bancario, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà,
1: sempre 644 del codice
0: allora,
1: penale.
0: Siccome eravamo, eravamo in una serata dove c'era un partito, insomma, vabbè, e io mi scaldo, ecco, allora mi hanno distanziato, eccetera eccetera. Ma abbiamo a che fare, abbiamo a che fare con magistrati. Sto parlando di 2000 pubblici ministeri e circa 8000 giudici tra una e un'altra, che non applicano, non applicano la legge, ma non quella che ho fatto io, quella che ha fatto il Parlamento italiano, quella che ha fatto il Senato della Repubblica e quelle che hanno controfirmato i vari presidenti della Repubblica. Chiaro?
1: Ritorno sempre a dire che dall'effetto devastante dei blocchi fatti così, signori miei, organizziamoci. Un posto asciutto,
0: sicuro,
1: sicuro, scatola possibilmente in metallo.
0: Sì, ma i soldi, sappiate che i soldi sono soggetti anche a cambiare, non so se vi ricordate, la Banca d'Italia ogni tanto cambiava la tipologia della banconota, cioè mandava fuori corso una banconota e ne mettevano delle altre. Lo stesso vale anche per gli euro, per esempio i 500 euro non sono più in corso, va bene? Chi aveva banconote a 500 euro praticamente è solo...
1: Deve andare alle filiali della Banca d'Italia a cambiarli?
0: Sì, certo, hanno avuto un periodo di tempo, ma adesso non ce l'hanno più. Ma tu ti presenti con, non so, con 500...
1: Devo stare attento anche se mi pagano con 500 euro.
0: Con 1000, certo, con 1000 banconote da 500 euro. Giusto, 1000 banconote sono 500.000 euro, non sono neanche tanti, guardando bene, uno che... vabbè, per uno che è abituato a trattare tanti soldi. Cioè non valgono più niente, è come quando c'è stato il passaggio tra la lira e l'euro, hanno messo una data, dopo l'hanno anticipata di quasi un anno.
1: Vabbè, sai cosa ha fatto la banca?
0: Guarda la banca un minuto.
1: Allora dai, racconterò la prossima volta cosa ha fatto la banca.
0: Se vuoi stare avanti 10 minuti.
1: Beh, comunque adesso dico così che magari mi arrivano gli auguri. Domani compio gli anni, Alfredo, divento vecchio.
0: No, 21-22
1: il 22 di maggio, sì. Domani compio gli anni e divento vecchio.
0: Non so essere peggio che te, 19 anni manco dei miei, dai,
1: Ma insomma dai, mi do da fare intanto il coso. Comunque la banca ha praticamente, siccome hanno fatto la fusione, ecco, hanno cambiato l'IBAN. E hanno cambiato l'IBA, dopo 10 giorni o avevi l'IBA nuovo o andavano fuori e tutti i pagamenti sbagliati. Pensate. E non ricevevi stipendi e roba.
0: Ecco, saluta.
1: Beh, vengo la prossima volta, dai. Tanto saluto Alfredo, alla prossima. Scusami, signori e signori. Comunque...
0: Fra 5 minuti io riprendo, e perché guarda, state all'ascolto, perché ne ho di tutti, ho una lista qui di cose da dire. State all'ascolto.
1: Comunque c'è la banca del tempo, Alfredo. Quindi tu dai qualcosa a me e io do qualcosa.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Ciao, Mario. Gara, Radio Gamma 5.
5: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
4: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
14: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
4: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2 9
16: 0 0
17: 3
16: 8
17: 9
16: 8 8.
4: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
18: 5 per 1000!
19: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
18: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
21: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
22: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: E rieccoci in diretta su Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco, è il 21 maggio 2026 e sono le 11.06. Allora, prima di iniziare la battaglia, do un paio di informazioni di servizio. Allora, è morta la Mariella di Noale. Chi vuole darle l'ultimo saluto può farlo domani, venerdì 22 maggio, alle ore 10, presso la chiesa di Vigonovo, dove si celebrerà il funerale. Ecco, e quindi invito tutti chi ricorda per ricordare insomma la memoria di Mariella, che io non ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, ecco, di andare. Allora ricordo il funerale di Mariella di Noale domani, venerdì 22 maggio alle ore 10 presso la chiesa di Vigonovo. Allora, sono appena stati dati gli estremi per fare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Eccolo qua, la nostra Radio Gamma 5, ricordatelo, grazie. Ecco, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Non costa niente, basta solo segnare nella casellina del 5 per 1000. E quindi sosteniamo la radio, che è uno strumento fondamentale, va bene? Ecco, è uno strumento fondamentale per comunicare, perché qui ci stanno fregando tutti i signori, non so se mi spiego. Leggo un messaggio. Beppi 300, ciao, ti ho sentito a prima pagina, ha avuto un seguito il tuo appello? No, naturalmente no, Beppi 300. Allora, io ho avuto modo di parlare a prima pagina Radio 3 la settimana scorsa con Sara Menafra del settimanale Open, va bene? Ecco, vice direttrice. Poi, prima di Natale, ho parlato con Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, scrittore, ha venduto sul suo libro La Casta, ha venduto non so se 2 o 3 milioni di copie, comunque un'esagerazione, va bene. E poi Tonia Mastrobuoni, anche lei editorialista di Repubblica. Nessuno dei tre, ma io ho avuto modo di parlare anche con tante altre persone, sapeva del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento e anticostituzionale disegno di legge che prevede la possibilità di riscuotere da parte direttamente dall'avvocato. Nessuno. E sto parlando anche di personaggi importanti. Io ho avuto modo di parlare con Vittorio Borracetti. A qualcuno magari non dice niente Vittorio Borracetti. Vittorio Borracetti è stato magistrato di lungo corso, va bene? Ecco. È invitato continuamente trasmissioni radiofoniche, anche se è molto anziano. Ecco, anche lui non sapeva nulla di questa cosa qui, non sapeva nulla. Cosa significa? Significa che l'hanno tenuta nascosta, l'hanno tenuta nascosta. Ah, ricordo, finché mi ricordo, che lunedì alle 12, dalle 12 alle 13:30 sarò ospite di Radio Cooperativa di Don Albino Bizzotto e parlerò prevalentemente della questione di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento e anticostituzionale disegno di legge. Va bene? Tanto per essere chiari. Ecco, e ricordo anche chi l'ha promosso 8 anni fa. L'ha promosso la Lega, ancora Roberto da Milano. Madonna, aspetta un attimo. Pronto Roberto, non ti puoi monopolizzare, dimmi tutto.
1: No, no, no.

Che tu ti devi prendere un avvocato e naturalmente anticipargli migliaia di euro di spese e raccogliere tutte le prove contro di lui e fare una causa. E dove lo trovi tu un avvocato che fa causa a un altro avvocato? Non te lo trovi? Io ne conoscevo solo uno e il poveretto è anche morto, va bene? Era di Gorizia, sono andato anche a trovarlo per un caso. Si chiamava Livio Bernoth. Ricordatevi questo nome: Livio Bernoth. Era l'unico, dico unico avvocato che faceva cause serie contro altri avvocati in Italia. Vabbè. Comunque, tornando un attimo alla questione. Questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, che non ripeto perché sennò ma questo, è partito dal Veneto, dal senatore, avvocato, padovano della Lega, Andrea Ostellari. Come primo firmatario del disegno di legge 755 del 7 agosto 2018, va bene? Che poi, come ho detto, si è impantanato nel 2019 e non se n'è più parlato fino all'autunno del 2025. Perché? Perché l'hanno tenuto nascosto il disegno di legge che disegno io chiamo Scarabocchio, disegno Scarabocchio di legge che hanno presentato. Ho un altro avvocato, l'avvocato Vicenzina della Lega, Erika Stefani, che ha presentato questo 978 il 22 dicembre del 2023. Ma la cosa grave, sapete qual è? Che sono andati avanti quasi 2 anni, da dicembre 2023 a settembre 2025, anche oltre. Senza che nessuno, perché io mi sono letto gli atti, dei 25 componenti della Commissione Giustizia del Senato, presieduta dalla senatrice, avvocato della Lega di Palermo, Giulia Bongiorno, che io rispetto tantissimo per le sue capacità, perché è una delle più brave, se non la più brava in assoluto a livello penale, ma non c'è stato nessun altro all'interno della commissione, anche non avvocato, che abbia sollevato la mano e detto: guardate che stiamo facendo una cosa che è contro la Costituzione. Noi non possiamo privatizzare la giustizia, stanno privatizzando la giustizia. E l'osservazione che ha fatto RDM Roberto da Mirano è giustissima. Cioè, questi qui si sono fatti la legge per i cavoli loro, per non dire una parolaccia, ma la potrei anche dire. Stanno facendo la legge per i cazzi loro, va bene? E naturalmente non rischiano nulla dal punto di vista penale, rischiano solo dal punto di vista disciplinare, chi se ne frega, e dal punto di vista civile, e chi se ne frega ancora, perché come ho detto, quando io ho perso la casa, ho perso la famiglia, ho perso quei po' di risparmi che avevo da parte, e mi portano via il quinto della pensione, il quinto di stipendio, e devo trovarmi un appartamento in affitto con tutti gli annessi e connessi. Mi hanno distrutto. Dove li ho i mezzi economici per andare contro un avvocato che mi ha rovinato? Dove lo trovo un avvocato a buon mercato o addirittura a soldi a aspettare, come dicono qui in Veneto, che faccia causa un altro avvocato? Cioè, questi qui vogliono rapinare nel vero senso della parola. Il popolo italiano vogliono mettere all'asta, no, anche ancora questa storia. No, la Bongiorno non può aver difeso, come si chiama, Andreotti. Cioè, anche la settimana scorsa avete mandato questo messaggio. Non so se è la stessa persona.
la Buongiorno non poteva difendere

0: Andreotti aveva una ventina d'anni, 22, 23, quando Andreotti è andato sotto processo. Non poteva farlo. Hai capito? Ecco, è stato difeso da altri avvocati molto in gamba, mi pare che fosse Coppi o qualche altro, ma non certamente la Buongiorno. Va bene, comunque, tornando alla questione che stavo facendo prima, i promotori di questa legge partono dal Veneto, da Padova, il senatore avvocato della Lega. Andrea Ostellari, già presidente della Commissione Giustizia del Senato, che voi come sapete chiamo Ingiustizia, e dalla senatrice avvocato della Lega Vicentina, Erika Stefani. Va bene? Erika Stefani, che ha uno studio legale con 8 avvocati, che fa prevalentemente civile e fa anche recupero crediti. Quindi stavano, spero che siano messa via, approvando una legge per i cavoli loro. Va bene? Chiaro? Stavano facendo una legge per i cazzi loro. Ecco, no, e siccome fino a quando non la ritirano, non dicono la ritiriamo, io vado avanti, io non mi fermo, perché anche l'altro ieri ho telefonato in commissione, ho telefonato alla segreteria del senatore Salvatore Sallemi, detto Salvo, uno dei relatori della legge di Vittoria in provincia di Ragusa. Va bene, dovevano richiamarmi ieri per convocarmi a Roma e io ci vado volentieri. Non mi hanno chiamato, aspettiamo. E chiamo in continuazione perché voglio che qualcuno mi dica qualcosa di certo sul fatto che se la sono messa via, che se la sono incartata. Perché questa cosa qui, come ho detto, Ostellari, che io conosco molto bene perché prima che diventasse quello che è diventato, era il segretario cittadino della Lega, insomma, non contava quasi nulla, vabbè, contava quasi nulla, ma adesso, vice ministro della giustizia è sto signore qua, addirittura mi dice che mi sbaglio sulla Buongiorno. Guarda WhatsApp, può essere che mi sbaglio. Ah, Madonna, che è stata tanto giovane, però quando che ha fatto la difesa di Andreotti. Comunque, cioè, sono andato a naso, posso sbagliarmi? Va bene, Beppi. Comunque, può essere. Allora, no, il problema è che io. Cioè, non ci dobbiamo dilungare. Qui il problema è, lo dice la deficienza artificiale, va bene, insomma, dai, non è tanto deficiente artificiale, dai. Va bene, d'accordo. Allora, io sto guardando il WhatsApp della radio, ti ho mandato il messaggio. Ah, va bene, dai, d'accordo. Sì, Giulia, buongiorno. Ha difeso Giulio Andreotti nei processi per mafia degli anni 90 e negli anni 2000, ottenendo la sua assoluzione al processo Pecorelli, un caso celebre che la rese nota come regina della difesa. All'epoca aveva solo 26, 26. Per quello che mi sono tratto in inganno, perché era molto giovane, cioè di solito è un penalista, prende la laurea a quell'età lì, quindi è stata molto precoce. Adesso, da quello che so io, ha uno studio legale con decine e decine e decine di avvocati, prevalentemente penalisti ma anche civilisti. Va bene? Quindi. Onore al merito, per carità, ma tu non puoi fare l'attività di recupero crediti tra le altre cose e fare una legge sul recupero crediti, perché questo stavano facendo, anzi l'avevano già approvata, era già passata al vaglio da quello che si vede, insomma, da quello che ho letto delle varie commissioni, e stava per andare in aula. stava per andare in aula per l'approvazione, e siccome quando va in aula per l'approvazione favorevole il governo, favorevole la maggioranza naturalmente, il parco buoi che è a votare vota a favore, e il parco buoi che deve dire al contrario vota contro, e poi si lavano la coscienza come per dire, ma amico vota contro, ma dite che è vota contro, che ho detto di che parole peso delle botte, va bene, a uno, ma tu hai votato contro, ma hai guardato cosa hai votato, hai, qua, oppure il contrario, hai votato a favore, ma hai guardato cosa hai votato, e no perché mi dà massa poco tempo, ma scusa un attimo, ma allora siete proprio un parco buoi, bisogna dirglielo, bisogna dirglielo chiaro e tondo, va bene? Ecco, perché purtroppo io ieri sera sono stato in provincia di Vicenza, a Marchesane si chiama, e c'era il dottor Grossi, che non mi ricordo come si chiama, credo Carlo Grossi, che ha fatto un monologo di oltre 2 ore, dove ha descritto un futuro apocalittico, nerissimo, che noi ci troveremo di fronte nei prossimi brevi tempi. Perché questi qui non stanno lì a guardare il sottile. È stato ospite di Paolo Girotto, che era presente anche ieri sera, la settimana scorsa, e si sta costituendo una poi ne parlerà con più dovizia di particolare sicuramente Paolo, si sta costituendo un fronte di difesa in caso di attacco, perché il vero obiettivo è quello di portarci via i risparmi, ma soprattutto i nostri beni immobiliari, signori. Io lo dico ormai, penso di essere un disco rotto, lo dico almeno dal 2008, solo che all'epoca pensavo che si accontentassero di portarcele via il 50, 40, 30% del loro valore. No, signori, loro li vogliono almeno del 10% del loro valore. Questo è il loro vero obiettivo. Vogliono portarci via le nostre case pagate con o ereditate dai nostri genitori, o pagate con decenni di sacrifici, con una pipa de tabacco, come chi dice qua in Veneto, una pipa de tabacco. Ci vogliono impoverire, già ci sono riusciti, perché se voi entrate nell'intelligenza artificiale o intelligenza e chiedete è in crescita la povertà in Italia, eccola qua, sì, la povertà è in crescita in Italia, un trend vuol dire una, sì, ma insomma, per chi che non lo capisse, se una tendenza, ecco la parola, cioè invece di mettere tendenza, che capisse tutti anche a nonna Maria, mette trend, un trend confermato negli ultimi dati ufficiali che mostrano come il fenomeno sia diventato strutturale. Attualmente oltre 5,7 milioni di persone, circa il 9,8, vuol dire 1 su 10 per capirsi, della popolazione, vivono in uno stato di povertà assoluta. Negli ultimi 10 anni il numero di individui in questa condizione è aumentato sensibilmente, passando da 4,1 a oltre 5,7 milioni. Sto virgola 1 non mi piace, mi voglio dire 4 milioni e 100 mila persone a 5 milioni e 700 mila persone nel giro di poco tempo. Aspetta che ho un messaggio che dice, allora Radio Cooperativa che canale è, per favore? Don Albino non l'ho più sentito, grazie Ada. E basta che te col telefonino che te clicchi Radio Cooperativa in diretta e ti ascolti, perché sull'FM si sente quasi niente. Poi Ada mi manda un altro messaggio e mi dice: a voi, per quei signori che la finanza ha mascherato e hanno rovinato tante aziende, è un mondo di troppi ladri. In più i delinquenti siamo ben messi, grazie. Va bene, Ada, rispondi la porta aperta, mi dice: dal 1989 ormai, prima che cadesse il muro di Berlino, pensate di quanti anni che combatto questo sistema malavitoso criminale del stampo bancario. Allora, Giusy da Meolo dice: prima di prendere la mia casa devono passare sopra il mio cadavere. Il problema c'è un altro, Giussi. I fratelli Ramponi, che hanno difeso con le unghie e con i denti la loro casa e l'hanno fatta saltare, hanno ucciso 3 carabinieri. La responsabilità è individuale, quindi non so chi, come, cosa, perché. Quindi potrebbe essere stata la sorella o i due fratelli, io non lo so, va bene. Adesso hanno un capo di imputazione sulla testa che può costare anche l'ergastolo, va bene? Ecco, cioè tu fai un ragionamento che fanno in tanti, ma bisogna pensare anche alle conseguenze. Qui ci dobbiamo difendere collettivamente, Giussi. Non ci possiamo difendere singolarmente perché ci massacrano. Lo sai cosa hanno fatto a Bramini, a Sergio Bramini, il mio presidente dell'Associazione Federazione Europea per la Giustizia, che compone circa 22 associazioni? Sono andati in 60 poliziotti, carabinieri, eccetera, in equipaggiamento antisommossa. Equipaggiamento antisommossa. Sai cosa fai quando ti trovi davanti una cosa così? Che arriva l'ufficiale giudiziario e ti dice: devi andare fuori dalle scatole. E puoi avere, c'era quel giorno lì, c'era Di Maio, Paragone, Salvini. C'era un paio di centinaia di persone a sostegno, però ha dovuto uscire lo stesso, proprio il 18 maggio. Scusa, ma non ho fatto in tempo a vedere la telefonata, richiama per favore. Il 18 maggio del 2018, quindi 8 anni fa, eccola qua la telefonata. Pronto?
1: Ciao Alfredo, sono Alberto di Padova. Ciao,
0: Ah, ciao Alberto, dimmi tutto.
1: vi ascolto sempre. Il fatto è che non parla niente nessuno, ma comunque è già in atto una crisi stratosferica, perché su qualsiasi ambito mi sento anche colleghi oppure anche rappresentanti di qualsiasi prodotto, eccetera. Tutti se quei mani nei capelli,
0: Ma
1: c'è
0: certo.
1: brutto, no, e gli organi di informazione non parlano
0: Ma
1: assolutamente.
0: certo, te dice.
1: Un'altra cosa, avete visto che prima era quasi scomparsi i negozi di compro oro, adesso se ritorna un'altra volta il compro oro, perché la gente gli vuole lasciare in mutande. Questo non parla niente
0: Ma certo.
1: nessuno di questa roba qua.
0: Ma scusa se devo parlare solo, Alberto. Ma
1: Niente, niente.
0: certo, posso risponderti?
1: Purtroppo siamo isolati perché la gente ha paura di fermarsi o di
0: Ma certo,
1: pensare
0: allora.
1: una strategia di controbattere, ma è roba, è crisi imminente
0: Allora,
1: e
0: guarda,
1: adesso solo all'inizio, purtroppo.
0: mi mando un
1: Ti
0: video.
1: ascolto per radio.
0: Sì, grazie. Io
1: Ciao,
0: mando,
1: ciao.
0: ciao, ciao. Io mando un video di una. Amici, siamo diventati amici adesso, che si chiama Laura Foppiano, che magari la invito in radio al telefono. È di Chiavari, in provincia di Genova, e che io ho conosciuto qualche anno fa quando mi ha chiamato, che era disperata perché stava perdendo l'abitazione perché non ce la faceva più a pagare il mutuo. Ecco, aveva un mutuo, immaginate con quale banca? Banco Popolare di Verona, va bene? Banco Popolare di Verona. Ascoltate il suo video che ho postato qualche giorno fa sulla mia pagina Facebook. Scusate, un attimo solo. Ecco qua.
2: Buongiorno, mi chiamo Fupiano Laura, sono di Genova. Voglio portare la mia testimonianza nei confronti di Alfredo Belluco. Io anni fa avevo problemi con un mutuo erogatomi dalla banca
0: Popolare di Verona.
2: C'erano delle anomalie molto gravi. Ho contattato Alfredo mi è stato vicino sin dal primo momento, nonostante io fossi a Genova e lui a Padova. Ogni volta che mi arrivavano le comunicazioni, le telefonate intimidatorie dalla banca, dal call center della banca, poi mi sono arrivati i documenti del Tribunale di Genova, ogni volta che lo chiamavo oppure gli mandavo un messaggio, lui mi richiamava, mi spiegava come dovevo reagire psicologicamente a queste subdole minacce. Mi ha spiegato bene che io non dovevo vergognarmi di quello che mi era successo, che comunque può capitare. Mi ha affiancato ad uno studio legale per la parte appunto legale, per come difendermi durante l'iter burocratico della causa, e lui mi ha fatto proprio da vero angelo custode anche nei momenti in cui magari i miei familiari hanno titubato nell'esito della mia causa. Lui mi è stato sempre, sempre vicino, sempre confortandomi, sempre dicendomi di non aver paura, che io non avrei perso la casa, perché comunque c'erano degli elementi che avrebbero fatto sì che io non sarei mai uscita da casa mia.
0: Usura promessa.
2: Non mi ha mai chiesto nessun commento, nessuna aggregazione a nessun partito politico, nonostante lui si stia operando per far sì che arrivi a Roma anche la nostra voce, arrivi a Roma, in Italia, la voce degli italiani che sono stati truffati nell'arco degli anni dalle banche. E questo per me è un impegno molto molto importante, per cui chi ha avuto bisogno di lui è in dovere per aiutarlo, ovviamente nei nostri limiti del possibile, anche solo supportandolo con dei video di nostra testimonianza, perché è molto importante per lui avere un feedback dalle persone che ha aiutato. Io spero che tante persone facciano la stessa cosa.
0: Ecco, questa è la testimonianza di Laura Foppiano di Chiavari, come ho detto, e non ha detto il nome della banca, lo dico io, Banca Popolare di Milano, anzi Banca Popolare di Verona, che all'epoca non era ancora fusa, si dice fusa, con la Banca Popolare di Milano, che poi è diventato Banco BPM, dove su un contratto di mutuo noi, i tecnici, di cui mi avvalgo, anzi ne approfitto per dire che se avete problemi con la messa all'asta dell'abitazione, con un mutuo che non riuscite a pagare, non aspettate l'ultimo istante. A Laura, quando non ce la faceva pagare, sapete cosa gli chiedevano quelli che telefonavano? Ma non hai qualcuno che te li può prestare i soldi? Ma scusa, mi devo far prestare i soldi così? Sono indebitato già con loro, va bene, con voi, e praticamente divento debitrice anche nei confronti di qualche altro. Vi rendete conto cosa facevano questi signori, tra virgolette? Praticamente consigliavano di indebitarsi per pagare il loro mutuo. Io gli avevo detto, se fosse stato per me avrebbe risparmiato circa 2 anni di mutuo, perché se tu guadagni 600 euro al mese, 600 ne guadagnava più o meno nella sua attività, aveva una piccola attività, tolte le spese, guadagnava 600 euro. Come fai a pagare più di 1000 euro di mutuo? Prima o dopo salta, giusto? Ecco. E però insomma siamo riusciti in un modo o in un altro a salvargli lo stesso un'abitazione del valore di 600.000 euro, va bene, perché nella Riviera Ligure costano il triplo le case di quello che costano qui in Veneto. Vabbè, comunque a me è fatto piacere, cioè, anzi mi ha detto che quando voglio posso andare a trovarla, e andrò anche a trovarla. Certo. Ho già annunciato che lunedì c'è in via allora ripeto, perché c'è qualcuno che mi ha fatto notare che lunedì, eccolo qua, ho messo anche il volantino qui all'interno della pagina degli eventi di Radio Gamma 5. Lunedì 25 maggio, ore 20:30, in via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa sul disegno di legge 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudici. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia. Ingresso libero. Salviamo le nostre case. Nelumbo Associazione, via Villetta 88, Salzano, Venezia. Va bene? Per informazioni della serata, solo quella di lunedì, 346 36 144 69, questo è il numero mio personale. E quindi, anche se avete bisogno, segnatevelo, ripeto, 346 36 144 69. E per la questione riferita, vediamo che qui c'è un messaggio bello lungo, vediamo se riesco a leggerlo. Adriano 68, prima rispondo a Adriano. Pronto Adriano, ciao caro.
3: Sì, ciao, ma mi sai che ti stimo, se conosciamo anche persona.
0: Certo.
3: Però di fronte a realtà non si può scampare, qua siamo di fronte a... diciamo una regione, soprattutto quella del Triveneto, diciamo regione,
0: sì.
3: Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e Lombardia, diriami, che continuerà sempre a dare il potere a questi personaggi qua, che se quei che a fine ne altri combattiamo, perché leghisti eccetera, che sponda lì, diciamo, no? Destre. E starà sempre da parte sua degli ori, non del popolo, del carne al canon, ok? Quindi mi te stimo molto, ma sapendo già in partenza che sti ignorantoni, mi dico anche a Baucotti, perché a fine dei poveracci, lui capisce, perché purtroppo, caro Alfredo, gente che prende 1500 euro al mese di stipendio e continuerà ancora a votare sta gente qui, e dopo gli altri se ne arriveremo, perché e banche, assicurazioni, compagnie finanziarie eccetera, che ti porta via a casa. Andiamo avanti così, continuiamo a dargli appoggio a questi personaggi. Questo non riguarda niente nei tuoi confronti, certo, perché c'è massima stima nei tuoi confronti.
0: Certo.
3: Ma questa è la realtà.
0: Ma certo.
3: Quattro trogloditi imbriagoni che continuano a votare ancora di personaggi qua.
0: Ma al di là di quello, ti ringrazio. Ma è una questione storica. Qui in Veneto, purtroppo, è sempre stata... Mi pare che abbia vinto anche la monarchia, non voglio dire una castroneria, che abbia vinto la monarchia quando si sta il referendum monarchia repubblica. Quindi, cioè, da un punto di vista bianco, cioè, partire cosa che non c'appava dei voti alla Democrazia Cristiana in Veneto. Vabbè, mi sono nato a Bovoenda, su domie votanti che ieri a 1800 della Democrazia Cristiana, del partito, come diceva giustamente Berlinguer, del partito della Democrazia Cristiana, hai capito? Perché gli diceva Democrazia Cristiana, no, del partito della Democrazia Cristiana. Questo è un modo corretto di parlare.
3: il cattolicesimo in nato e la Democrazia Cristiana sarà sempre presente nel DNA del Poareto Veneto, che viene tolto per il culo giustamente, certo, da tutti, da partire dal Mezzogiorno, da Roma, eccetera. Sì. Perché? Perché pur di avere il buon consin e poter campare giorno per giorno, sì, va ben così, tutto, sì, a posto, ma... e adesso si apprende con l'ex comunitario che viene qua per cercare un posto meglio in questo mondo che dovrebbe essere di tutti, mi spiego?
0: Sì, ma, ma no, no, no, guarda, ti sfondi la porta aperta con me, perché scusa, ti sfondi la porta, ciao Roberto, Adriano, senti cosa, che dico, senti cosa che dico. Allora, tanti non ha memoria storica, la memoria storica ci vuole. Noi eravamo i terroni del nord, va bene, perché noi non avevamo fabbriche, finì la guerra, era il triangolo industriale, Genova, Torino e Milano, non era il Veneto era campagna, non c'era nulla, la gente viveva prevalentemente di Puenta e Renga, tanto è vero che era la pellagra dilagante, la malattia legata al troppo consumo di mais, va bene? Ecco, siamo sempre stati un popolo di emigranti, le nostre sorelle maggiori, le nostre mamme da piccole hanno sempre dovuto andare a servizio, come si dice, nelle più grandi città, Milano, Roma, Napoli, anche Bari, anche Palermo, anche Catania, tanti non le sanno queste cose qua, bisogna studiare la storia, signori. Gavemo, siamo un popolo di emigranti. Mio nonno, classe 1868, non so in quale periodo, so che è stato emigrante in America ed è tornato circa nel 1902, quindi aveva intorno a 33-34 anni, va bene? Ed è tornato con una piccola fortuna di 16.000 lire, che all'epoca potevi comprare una casa con un tocchetto di terra, va bene? Stiamo parlando del 1902. È tornato a casa con mia nonna, che era appena diventata vedova di suo fratello, che aveva già tre figlie. Lui l'ha sposata e ha avuto altri tre figli maschi, e il primo dei tre figli maschi era mio padre, Angelo Belluco, nato il 9 marzo del 1904. 9 marzo è il giorno che colpisce gli anni anche a Salvini. Aspetta un attimo che finisco il ragionamento, un attimo solo, sbassa la radio. Allora, mia mamma, classe 1910, va bene, e mio padre, come ho detto, classe 1904, con due figli a casa, mia sorella Ada del 1933 e mio fratello Adriano del 1936, nel 1937 sono partiti e sono andati emigranti in Germania. Mia mamma ha fatto due anni senza mai venire a casa come collaboratrice familiare, serva, c'è me come che vuoi, va bene. Mio padre ha fatto l'operaio in una fabbrica di aerei. Sono tornati a casa quando ci sono state le prime avvisaglie della seconda guerra mondiale. Abbassa la radio, ecco, tanto per darvi l'idea che noi non siamo quando che sento uno che parla mai dei cosi, che parla mai del sì, insomma, di extracomunitari, di terroni, di questo, di quello, vuol dire che non ha memoria storica. Dia che venga a parlare con me. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Eccomi.
1: Buongiorno Alfredo.
0: Sì, caro.
1: Posso fare una domanda?
0: Sì, veloce, dai, dimmi.
1: Signor Giancarlo, mi piace, lo conosco.
0: Giancarlo?
1: Del negozio Mi Piace, che era, no, Marsan.
0: No, no, no. Dimmi, fai la domanda.
1: Non so tanto, non so che sia andato a finire.
0: Non lo so neanche a me, dai. Purtroppo te vado a lasciare perché ho un sacco di robe da dire. Ciao, ciao, ciao, arrivederci.
1: Ciao.
0: Ciao, mi non conosco sto Giancarlo, non so neanche chi che sia. Vabbè, comunque, allora, si parlava prima di povertà. La povertà sì, in netto aumento. Non sono vere le cose, le notizie che danno gli organi di informazione prezzolati dai politici. Non sono vere, non sono vere. Vediamo. Adamo dice: caro Alfredo, secondo me se non si hanno i soldi è sbagliato comprare la casa o la macchina, ma bisogna stare senza, come ho fatto io, e non sono neanche morto, così le banche non ti inculano. Altro che bla bla bla bla. Sta attento, Adamo. In Veneto la massima ambizione è quella di possedere i muri dove si abita, la massima ambizione. Qui siamo a livelli altissimi, siamo intorno all'80%, ma siccome ci sono tre italiani su quattro abitano in condominio, attenzione, allora ci sono tre fronti, anzi quattro fronti contro il problema casa. Uno, contro quelli che hanno buttato giù la porta e si sono impossessati di un qualcosa che non è loro, e io sono il primo a dire che devono essere buttati fuori, va bene? Uno. Due, quelli che hanno difficoltà a pagare l'affitto, e questo governo, senza una sostanziale opposizione, prevede che se verrà approvata la legge che hanno detto, dopo 2 mensilità di mancato pagamento devono essere buttati fuori, e su questo sono nettamente contrario, per un semplice motivo: perché se io ho un debito di 800, 1000, 1500, anche 2000, esiste, come ho detto prima, la conversione del pignoramento oppure il ravvedimento, cioè avanzi questi soldi, bene, io te li do a 100 euro al mese, 80 euro al mese, 50, quello che posso, cioè, ma tu non puoi buttarmi in mezzo a una strada senza una prospettiva alternativa valida che mi permetta di continuare a vivere in maniera dignitosa. Va bene, questa è un'altra. Poi c'è la finita locazione. La finita locazione no, quella non mi chiedere cose diverse, cioè io devo parlare di quello che faccio io, mi metto a scrivere anche le altre. Scusate questa diversione. Non posso pensare che milioni di famiglie, perché saranno milioni che a breve e medio termine avranno il contratto scaduto di affitto, vengano messi in mezzo alla strada senza nessuna valida alternativa, perché questo stanno facendo. Ah, ma tu occupi la casa senza averne titolo, fuori, vabbè, fuori. Ma l'alternativa quasi è quella di andare a dormire in macchina, quella di andare sotto un ponte, sia quella l'alternativa. E allora su questo bisogna alzare le barricate, signori. E la terza prospettiva, la peggiore, perché quella che vi sto dicendo è la peggiore, quella di perdere l'abitazione, l'appartamento, la casa, per spese condominiali non pagate, non onorate. Questo sta succedendo perché, come ho detto prima, 3 italiani su 4, il 45 milioni su 60 milioni di abitanti, vivono in condominio. E siccome il riscaldamento non è autonomo, è sempre centralizzato, qualche caso raro non lo è, i costi dell'energia stanno esplodendo, e se passi da 1000 euro l'anno più o meno di spese di riscaldamento a 2.000, 3.000, 5.000 e più euro l'anno, cosa significa? Significa che la stragrande maggioranza degli italiani dovrà vendere l'appartamento, prendere quello che prende, perché naturalmente non essendo a norma dal punto di vista energetico, non avendo particolari caratteristiche, e essendo vecchio, essendo avendo gli infissi che non sono a norma, avendo, ti danno una percentuale rispetto al valore bassissima e poi ti devi arrangiare, punto. E io da presidente dell'associazione, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, che la dice tutta col nome, non lo posso accettare, non lo posso accettare né per l'incarico che ricopro né dal punto di vista umano. Quest'anno sono 800 anni che è morto il poverello di Assisi, San Francesco, va bene? E fra pochi anni saranno 800 anni che è morto anche Sant'Antonio di Padova, va bene? 2031 mi pare sia. Ecco. Poi c'è un certo Gesù Cristo, poi ci sono una miriade di santi, poi ci sono anche persone laiche che si danno da fare per difendere i poveri. E tra questi metto anche Don Albino. Don Albino Bizzotto è uno che si è schierato nettamente dalla parte dei poveri, ecco, e mi dà spazio e voce perché sa quello che dico e ha sposato abbiamo fatto anche la manifestazione insieme, eravamo in tre, però l'abbiamo fatta il 19 dicembre 2025 davanti al comune di Padova. Quindi qui siamo alla follia, perché sapete per quale motivo? Perché l'alternativa in affitto a trovarlo è 1.000 euro al mese. A Milano per avere un appartamento da 42 metri quadri ci vogliono 1.000 euro, ma questo vale anche per Padova, per Bologna, per Roma, per tutte le grandi città e anche per in periferia. Ma sempre ammesso, non concesso, che lo trovi, perché non lo trovi un appartamento in alternativa, non c'è, perché la maggior parte ormai non dà più nulla in affitto. E questo governo, qualcuno dice che io ce l'ho in particolare contro questo governo, è falso, io ce l'ho col governo che è in carica, perché io ce l'ho con tutti i governi che sono rimasti in carica, va bene? In carica abbiamo questo governo che privilegia la proprietà rispetto alla alla conduzione alla gente che è in affitto, dimenticandosi che un attimo solo, eccolo qua, articolo 42 della Costituzione, eccoci qua, che dice, allora, articolo 42 della Costituzione, che dice: la proprietà è pubblica o privata, i beni appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Ecco, partiamo dalla proprietà privata. La proprietà privata, ecco, dice, è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ci vuole un professore in economia per capire cosa c'è scritto nell'articolo 42 della Costituzione. La proprietà privata deve avere uno scopo, dunque, ripeto, è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. La funzione sociale, Giorgia Meloni, la funzione sociale. Non me ne frega un tubo del fatto che il proprietario debba avere indietro la sua proprietà. Anzi, me ne frega, ma fino a un certo punto. Prima ci sono i diritti delle persone, diritto alla salute, diritto all'abitazione, diritto ad avere un qualcosa di sociale. E dopo c'è la proprietà. Scusa se rispondo. Sì, pronto.
4: Ciao Alfredo, sono Laura da Tese. Niente, volevo fare una puntualizzazione, se sì, mi permetti.
0: Sì.
4: Adesso te che appena detto, tante volte ti ripeti, la proprietà privata. Invece bisognerebbe dire proprietà propria, perché se propria, se mia, privata, il significato che ti appriva, che ti apporta via. Quindi anche cambiare il modo di parlare, esposte verso persone, dire a se mia, a se propria, ecco, una
0: proprietà,
4: una
0: personale, si... proprietà personale, va bene.
4: Però così, tanto per
0: no te hai fatto bene, hai fatto bene
4: per divulgare alle persone, farle capire che privata ti ha portato via.
0: Sì, sì, io ricordo l'intenzione di privarti della tua proprietà.
4: Sì, cioè, esatto. Ho capito. Quando che parliamo, cerchiamo di portare a più persone e di fargli capire che vuoi privarmi di tutto.
0: Bravissima, ecco. Vuoi privarmi della proprietà privata. Esatto,
4: esatto.
0: Bravissima.
4: Grazie Alfredo per quello che ti fai.
0: Grazie a te.
4: Grazie, buona continuazione.
0: Ciao
4: a tutti.
0: Ciao. Allora, perché non bisogna dimenticarsi l'articolo 495 del codice di procedura civile, che se passa questa legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta e anticostituzionale, che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti, ecco, e che prevede sto 495 la conversione del pignoramento. Se tu mi intimi non so, per 5.000 euro, mica ho diritto a date un sesto subito, che vuol dire 6 per 8, 48, circa 800 euro, e rimanenti in 48 rate, quindi meno di i 4.200 che resta, meno di 100 euro al mese. Questo prevede il nostro codice di procedura civile, e io voglio scavalcarlo, io voglio fare in modo che vengano private, anzi, come ha detto giustamente l'amica di un attimo fa, privare della proprietà privata le persone che ne hanno il possesso, che ne hanno la proprietà. Vabbè, è un discorso un po' complesso, ma dà il senso di come stanno le cose, e ha fatto bene l'amica a sottolinearlo, perché loro hanno questo obiettivo e noi dobbiamo avere l'obiettivo esattamente contrario. Dobbiamo costituirci in cooperativa, come ha detto ieri sera il dottor Grossi, per difenderci da eventuali attacchi, perché l'attacco è molto forte. L'agenda 2030 prevede: non avrai nulla e sarai felice. Invece noi dobbiamo fare il contrario di quello che dicono loro, l'esatto contrario. Quando loro dicono una cosa, noi dobbiamo dire il contrario. Va bene? Ecco, è chiaro. Ecco, manca 10 secondi, è il tempo di salutarvi e dirvi che ci sentiamo giovedì prossimo, giorno 28, alla solita ora, dalle 10 al mezzogiorno. Ecco, grazie.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
10: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: Ma quanto mi costa sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
12: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica come andavito?
15: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
18: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose.
10: Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20 a F Energia 800 43 99 95.

c'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte,

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Buongiorno a tutti amici, buongiorno da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 21 di maggio 2026 e sarò in compagnia con voi ovviamente sempre fino alle 15 circa. Poi proprio ieri sera, intanto una notizia che purtroppo è morta la Mariella di Noale, la conoscete, è stata un'ascoltatrice e un'amica di Radio Gamma 5, una vita piena di prove durissime, ha cercato di affrontarle come ha potuto, è stata un'amica della radio e ha cercato e abbiamo cercato insieme di poter, chi ora l'uno ora l'altro, di poterla consigliare, di potergli dare un aiuto, di poterla in qualche modo sostenere. La sua vita è stata veramente una vita molto, molto pesante ed è stata trovata morta in cucina, probabilmente un infarto, un attacco cardiaco, aveva parecchi problemi di salute ultimamente, quindi mando un forte abbraccio a Mariella e alla sua anima, che tanto sappiamo benissimo che è solo una trasformazione, un momento di cambiamento che poi semplicemente si abbandona il corpo fisico, si abbandona la vita materiale e per un bel po' si sta in una realtà spirituale ben diversa per poi prepararsi a tornare. Questo è forse la cosa più pesante. Mariella, un grande saluto. Chi vuole partecipare naturalmente ai funerali domani, sono proprio domani venerdì alle ore 10 presso la chiesa di Vigo Novo, alle 10 di domani nella chiesa di Vigo Novo. Chi vuole dare l'estremo saluto a Mariella, la Mariella di Noale, sarà ovviamente, farà cosa molto molto giusta per un'anima che ha sofferto molto in questa vita. Dunque, stavo dicendo, al di là di questo, che ieri c'è stata la serata a cui ho partecipato sostanzialmente a Marostica,

in particolar modo presso la sala parrocchiale di Marchesane, con la serata che ha tenuto Guido Grossi, che io ho intervistato qui in radio, stato dirigente della BNL per molti anni, e poi quando sono arrivate le degenerazioni progressive e la privatizzazione anche di tutte le strutture bancarie e di tutte le strutture e apparati statali che sono stati in qualche modo privatizzati diventando SPA e poi eccetera eccetera, dicevo, tutto questo ha portato lui ad avere un riflesso di coscienza che ha detto: col cavolo che io vado avanti in questa maniera, mi dispiace, la mia funzione non è certo quella di andare a procurare investimenti più o meno fallimentari ai grandi colossi della speculazione finanziaria internazionale, e quindi se ne è allontanato e si è ritirato. Ora però, con la sua esperienza notevole, ha fatto un'analisi in 2 ore e mezzo circa di lavoro, ha fatto un'analisi molto accurata della situazione che noi stiamo vivendo, ed è un'analisi che io condivido sostanzialmente al 100%, tenendo conto che lui ha anche elementi di conoscenze economiche e di economia finanziaria che io certamente non ho, ma che quasi tutti noi non abbiamo. E però alla fine della fiera cosa dice? Dice assolutamente quello che io avevo già purtroppo capito, e cioè ed è questo: dal 2020 in modo particolare, dal 2020 noi abbiamo una struttura statale, uno Stato, un sistema sanitario, una cosa che non agisce, in modo chiaro ormai, in modo chiaro, non agisce e non si muove più per migliorare le condizioni di salute ed economico-finanziarie del popolo, che teoricamente è sovrano, no? E partì proprio, essendo laureato in giurisprudenza, ha fatto un'analisi giurisprudenziale, proprio diceva la nostra Costituzione è una enunciazione splendida di concetti e di principi fondamentali con cui non si può non essere d'accordo. Poi, nel momento in cui c'è l'applicazione legislativa particolare, si ha l'esatto contrario del principio enunciato in Costituzione. Questa è la realtà che stiamo vivendo noi. Il popolo non è affatto sovrano, perché non ha nessun modo, in nessun modo può controllare coloro che vengono delegati a esercitare il potere in nome del popolo. E cioè, traduciamo in altra maniera, ormai in maniera sempre più chiara, passata la Prima Repubblica, e quindi diciamo dagli anni 90 in poi, è stato sempre più evidente che chiunque venga eletto, questo si muove al di là delle promesse elettorali, le solite cagate che si dicono per attirare le persone nel seggio elettorale. Qualunque tipo di governo si muove, prende decisioni fondamentali, che sono decisioni che sono impartite dai grandi gruppi finanziari speculativi internazionali, che hanno in mano oggi il potere totale di farti crepare, cioè di creare un default in un paese. L'ha dimostrato ancora Soros nel 92, e con le speculazioni sulla lira, può creare situazioni tali da creare un crollo economico in un paese. Nessun governante, anche la persona più onesta, può rischiare una cosa di questo genere, e ammesso che sia una persona onesta, la maggior parte di coloro che vengono oggi selezionati per i gruppi di potere per diventare rappresentanti politici sono oggi, e io l'ho capito molto tardi e l'ho pagato molto pesantemente, sono oggi selezionati perché, in un modo, salvo eccezioni, d'accordo, però in linea di massima, per essere bravi o non bravi esecutori di ordini che vengono dall'alto, cioè da una gerarchia di potere spesso non non conosciuta affatto, che non si manifesta mai in nessun canale disinformativo ufficiale, anche perché i padroni dei canali televisivi, radiofonici e giornali e quotidiani sono loro, per cui non si riveleranno mai alle masse. Questi gruppi di potere che sono in grado di
dettare passo dopo passo le riforme, quelle che contano in materia economica, in materia finanziaria, quindi in maniera di tassazioni, tagli o no in determinati settori e compagnia bella, che portano a un impoverimento progressivo della popolazione. Perché? Perché questi grandi gruppi finanziari, in realtà, come tutto il sistema bancario internazionale, questo spiegava Guido Grossi, non lo dice solo lui, lo dicono tutti coloro che hanno un minimo di onestà intellettuale. Sapete bene che le banche creano denaro dal nulla in maniera legale, in particolar modo dal 1971, quando a Bretton Woods Nixon disse semplicemente che il dollaro non era più che noi spendiamo che utilizziamo non era più convertibile in oro. A quel punto lì, da quel momento, si possono scrivere numeri su un computer. Esempio, io vado a chiedere in banca un mutuo di 200.000 euro, io quel mutuo lo ripago, e lo ripago con denaro sonante derivato ovviamente dalla mia attività lavorativa e quindi dal mio sudore e della mia attività economica, che è molto reale, molto concreta. Ma i 200.000 che mi hanno abbonato in prestito, con cui io ho potuto comprare la casa per esempio, semplicemente la banca non li aveva, li ha solo scritti su un computer. E la cosa può restare in piedi perché viene accettata normalmente da tutti, e quindi il giochetto va avanti. Lo sanno tutti gli economisti questo, ma tutti stanno zitti e si va avanti. Allora, cosa succede? Che il povero cittadino continua a sborsare per una vita denaro del suo denaro vero, concreto, del suo mutuo, per versarlo in una direzione di finanziamento della banca, la quale non ha emesso neanche una goccia di denaro in realtà. Quindi già questo è un trasferimento di ricchezza, di ricchezza vera, verso un serbatoio che non ha prodotto un solo euro reale, ma solo fittizi, ok? Bene, questo sistema cosa porta? Porta inevitabilmente a un progressivo e irreversibile impoverimento della società, ma questo non solo in Italia, di più di altri posti naturalmente, ma non, la stessa cosa sta avvenendo sostanzialmente in tutta Europa. Ora, questo è un processo irreversibile che nel momento storico che viviamo non può essere modificato in alcun modo. A questo punto la soluzione che Grossi diceva era quella che io sostengo in maniera molto artigianale e molto rudimentale, è quella della realtà associativa, e in particolar modo lui parla di realtà cooperativa, creare una cooperativa grossa, con decine di migliaia di persone che aderiscono dentro, magari acquisendo un'azione che può essere valutata tipo 25 euro. Questo gli consente di entrare all'interno di una realtà cooperativistica che deve contenere anche aziende che producono varie cose naturalmente, e si crea quindi una persona che aderisce a questo ha un mercato alternativo che potrà poi arrivare anche all'utilizzo di una moneta corrente parallela o complementare, addirittura come un istituto di emissione si parlava. Il progetto è molto molto come si può dire, ha un obiettivo molto alto e ha quindi una finalità molto importante. Il problema è vedere se ci sarà una massa di persone sufficiente per poterlo sostenere, ma soprattutto se ci sarà la capacità da parte di adesione di quei gruppi economici che sono indispensabili per poter sostenere un qualcosa del genere. È la creazione sostanzialmente di un mercato alternativo che non può essere intaccato dalle decisioni governative, per il semplice motivo che si creerà una struttura riconosciuta dallo Stato e che ha una economia in qualche modo e una attività di scambio commerciale parallela e indipendente. Ora, la cosa interessante ovviamente perché se si realizzasse riuscirebbe a
eliminare quello che è il limite di tutte le componenti associative di piccolo cabotaggio, che da sole in realtà non possono andare avanti. Non è che, per esempio, piccole associazioni che possono, per esempio, non so, produrre cibo di ottima qualità, tipo cibo biodinamico e compagnia bella, se sono da sole possono sì al massimo crearsi un piccolo mercato così alternativo locale, ma non hanno alcuna possibilità né di produrre le quantità di alimento sufficienti per incrementare e ampliare e potenziare l'associazione, ma soprattutto non possono nemmeno pensare di come si dice, limitarsi all'apparato alimentare per poter sostenere i propri aderenti. C'è bisogno di entrare in una rete molto più vasta, dove io divento un produttore virtuoso, il cui cibo mi viene pagato adeguatamente da persone che sanno perfettamente cosa significa mangiare biodinamico e non andarsi a comprare le robe al supermercato discount, e quindi entro in un giro che consente di dare una corretta valutazione degli sforzi che io faccio. Ma se resto da solo e mi devo confrontare continuamente col mercato tradizionale, io non potrò mai venirne fuori, perché il lavoro che io faccio non verrà mai riconosciuto e pagato adeguatamente, e quindi non c'è una possibilità di futuro, perché bisogna riuscire da queste attività a tirar fuori denaro sufficiente non solo per mantenersi, ma anche per fornire attività che abbiano scopo sociale, scuole private, per educare realmente i nostri figli e non abbandonarli al tritacarne della scuola statale di oggi, e sanità, attività, studi, ambulatori, piccole strutture, hospice, eccetera, dove la gente possa curarsi anche in modo diverso da quello che viene imposto dalle grandi multinazionali farmaceutiche, che oggi hanno in mano totalmente il sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi la cosa è molto interessante. È ovvio che ne parleremo ancora, ne parleremo con qui anche qui in radio, e vedremo, insomma, di poterlo, inviteremo anche Guido Grossi qui, ovviamente, per vedere di lanciare un po' questa cosa. Allora, adesso vi lascio un attimo, pausa musicale, poi vi presento l'ospite.

0: Ecco qua, sfumiamo, sfumiamo, perché ho con me, con grande piacere, un ospite nuova, diciamo, perlomeno è la prima volta che viene a Radio Gamma 5, immagino, ed è Silvia Caputo che è con noi. Ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, e grazie
0: davvero. Lupano, si capisce. Silvia Lupano, sono proprio rincoglionito, scusate. Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao, ciao Paolo, grazie a tutti, davvero grazie per l'invito qui e un saluto a tutti chi, le persone,
0: allora,
1: che ci ascoltano.
0: Silvia, noi ci conosciamo da tanto tempo, ancora quando io ho fatto la bravata da Don Chisciotte della mia campagna elettorale, giusto Silvia? Ci siamo avvicinati anche in quel momento,
1: sì,
0: lì. E Silvia di fatto è laureata in psicologia ed è in questo momento, tra le tante attività che fai, perché insomma sei in pieno fermento, sei coach, counselor e facilitatore di costellazioni. È un argomento che noi, tra l'altro, io ho già affrontato qui con altre persone, ovviamente, perché è diventato molto, si sta diffondendo molto sta pratica, no? Diciamo che in alcuni casi ho sentito ovviamente pareri molto discordanti. Ci sono quelli che dicono sì, guarda, ma l'avessi fatto prima, nel senso, no? E altri che ti dicono per, a me non solo non mi è piaciuto, ma si è creata una condizione energetica non bella. E perché? Perché da quello che ho capito, non è che non sono un esperto ovviamente, ma da quel poco che mi sono informato capisco che l'elemento centrale per una buona riuscita di una pratica di costellazione è la persona che conduce il gioco, insomma, no? Cioè il protagonista. Puoi spiegartelo in questo senso? Dimmi se è vero o è un'idea, un'impressione sbagliata.
1: Ascolta, hai ragione da vendere in questo. Allora, mi permetto di fare una piccola premessa. Io ho avuto, direi, l'onore di sostenere le persone dal cuore buono che cercavano di mettersi in gioco anche quando tutto sembrava contro, e credo che il risultato è una medaglia al valore, no? Dire ci si prova anche quando sembra magari che in questo momento tutto è avverso, e però ci abbiamo provato, no?
0: Certo, assolutamente.
1: E quindi
0: sì,
1: in questo senso mi sento di dire che anzi ce ne fossero da ripetere sempre come esperienza.
0: Assolutamente sì, ma
1: esatto,
0: cambiando nelle caratteristiche, perché ovviamente dall'esperienza si impara,
1: sì,
0: no? E quindi per esempio quel gioco lì, quello delle elezioni, lo dico per chi ancora si illude in qualcosa, quel gioco lì è chiuso. Persone come me o come te o persone che sono fuori e che vogliono con buona volontà fare qualcosa di positivo non possono percorrere la via politica elettorale, proprio è chiusa, sai, presente, la strada è chiusa,
1: strada
0: come
1: è
0: nel
1: chiusa.
0: Signore degli Anelli, no? La via,
1: ecco,
0: è chiusa.
1: E in questa direzione a mio avviso ci sono delle condizioni che precorrono, no?
0: Mm-hmm.
1: Per poter poi eventualmente casomai riaprire questo portone blindato, ma casomai ne parleremo dopo, perché ci tenevo a rispondere a
0: certo.
1: Questa domanda. Allora, tu dicevi se ci sono delle caratteristiche che in qualche modo identificano una persona che...
0: Un bravo conduttore, diciamo,
1: bravo,
0: no?
1: Proprio un bravo conduttore. Allora,
0: sempre nell'ambito delle costellazioni.
1: Delle costellazioni, che per chi non lo sapesse è una tecnica terapeutica che aiuta le persone a risolvere cose che normalmente anche anni di psicoterapia non riescono a individuare, ma perché si tratta di qualcosa di...
0: Di profondo.
1: Così profondamente nascosto nel nostro inconscio che è veramente difficile, addirittura con le ipnosi regressive a volte venirne a capo, no?
0: Mm-hmm.
1: Invece le costellazioni si è proprio evinto che sono una tecnica terapeutica talmente efficace che addirittura le ricerche scientifiche ne dimostrano l'efficacia su quasi la totalità del campione di persone che hanno difficoltà enormi. A livello, che ne so, per esempio depressioni, addirittura depressioni pazzesche che non guariscono coi farmaci, non guariscono con le terapie in nessun modo. E un seminario di costellazioni di 2 giornate è stato talmente efficace che i partecipanti hanno totalmente risolto, tutti i partecipanti dello studio, si parla di persone veramente gravissime, quindi non sono tante, sono 28 persone.
0: Mm-hmm.
1: In realtà erano 29, l'unico che non è guarito è quello che non le ha volute fare perché non l'ha capita bene, cioè non, un po', insomma, non ha voluto
0: snobbate.
1: Entrare, mm-hmm. Non ha proprio entrato nella sala dei seminari.
0: Mm-hmm.
1: E questa cosa ha fatto sì, insomma, che si è proprio stabilito anche a livello della psicologia, nel senso l'università La Sapienza di Roma se ne ha discusso anche con il comitato di tesi, con tante persone, e si sta appunto affrontando adesso la tematica di questo. Cioè sono cose che sembrano, no, costellazioni, cioè vabbè, un oroscopo, chi non le conosce può sottovalutarle, ma sono,
0: ascolta, in cosa,
1: uno strumento prezioso.
0: Quello che tu hai capito, Silvia, in cosa consiste di fatto a partecipare a un processo di costellazione?
1: Sì, allora,
0: in cosa consiste? Come tu vai lì, uh-huh, e vabbè, abbiamo già detto che il conduttore è fondamentale, no?
1: Certo.
0: Perché ovviamente deve avere una grande capacità, oltre che di conoscenza, di empatia, capendo chi ha davanti.
1: Certo,
0: ecco, okay.
1: Certo. E quindi si parla di un conduttore, quindi una persona preparata in questo ambito, e appunto adesso diremo come distinguere anche un buon conduttore da un conduttore che magari non rischia di non fare un buon lavoro, perché è un ambito molto anche peggio a volte, perché a volte ci sono persone che si accorgono che fanno danni
0: non sono pirla.
1: Nel senso, lo fanno in maniera un po' così, non proprio responsabile. E quindi c'è, fondamentalmente si può descrivere, comunque giusto per inquadrarla appunto per chi non la conosce come pratica, sono una sorta di rappresentazione teatrale dove fa da regista, diciamo, fa da così direttore della scena chi appunto fa da facilitatore di costellazione, conduttore, certo, costellatore, chiamalo come ti pare,
0: diciamo che segue,
1: esatto. Lì poi c'è una persona che porta nel pubblico, che poi ci si alterna in questi ruoli, una persona porta una difficoltà, un obiettivo che non si riesce a raggiungere, ma anche un obiettivo professionale che è particolare, cioè non è necessariamente qualcosa di gravissimo, di psicologicamente impattante. Cioè spesso arrivano anche imprenditori che magari non riescono a capire come realizzare una certa cosa con i soci, insomma può essere veramente in tanti ambiti.
0: Sì.
1: Fatto questo, cioè individuata una persona che vuole portare il proprio tema, tutto poi si incentra su questa tematica e il conduttore aiuta la persona che vuole risolvere questa tematica a individuare delle persone che possono aiutare a sviscerare qual è effettivamente il problema e anche a lenirlo, oppure se può esserci un blocco, può esserci un dolore, può esserci un lutto, insomma tante cose. E il conduttore è molto importante proprio per questo motivo, perché dà l'idea, cioè guida un po', cioè guida molto questa cosa.
0: Ma facciamo un esempio, Silvia, per esempio, cioè una persona, allora tu fai le costellazioni legate anche all'attività non tanto personale solo, ma di una che riguarda l'attività anche di imprese, di
1: certo,
0: situazioni, no? Così. Allora,
1: sì.
0: Costellazioni, le chiami costellazioni?
1: Allora, le costellazioni, quelle che sto proponendo ora, si chiamano, le ho disunte dalla mia attività di counselor strategico relazionale. Quindi si tratta di costellazioni strategico-relazionali, perché ho scoperto questa cosa, che molto spesso le persone poi mi chiamavano, erano un po' in difficoltà dopo la costellazione e non era previsto. In generale la stragrande maggioranza dei facilitatori di costellazioni non promuove un po' un sostegno e anche una chiarificazione successiva alla costellazione. Io invece ho notato che ne aumenta l'efficacia.
0: Certo.
1: Devi sapere che le costellazioni stanno evolvendo a una velocità rapidissima, perché tra noi ci consultiamo, io sono in contatto con oltre un centinaio di facilitatori con cui appunto mi confronto, ogni tanto facciamo degli incontri, e tra questi anche persone veramente strepitose a livello di, come dire, capacità e competenza,
0: intuitive ed empatiche,
1: esatto, e in questo caso quindi vengono fuori anche ulteriori apporti e modifiche alla strategia che ci aveva insegnato Bert Hellinger, un po' il più famoso in questo campo, anche se non l'unico. E così, e quindi
0: un esempio in questo senso che ti viene in mente, che tanto per far capire, no? Allora, tu sei, mettiamo sei la facilitatrice,
1: sì,
0: e davanti a te c'è un gruppo di persone che partecipa a questa costellazione. Mettiamo che siano di un'azienda, che siano colleghi di lavoro.
1: Sì, certo.
0: E come inizi?
1: Allora,
0: cioè, perché dovrà essere un inizio, questi,
1: esatto,
0: non sanno una mazza, quindi sono venuti lì. con curiosità per capire che cavolo è sta roba. Tu come inizi? Con...
1: Allora, normalmente se siamo un numero contenuto di persone ci disponiamo in cerchio, che è una delle soluzioni che io preferisco, si parte normalmente con una meditazione che aiuta le persone a centrarsi, a entrare in se stesse, quindi a collegarsi no? a ciò che c'è. Dopodiché si porta il tema. Nel caso delle aziende di solito è quasi sempre il titolare a portare, cioè il CDA, insomma la persona che in qualche modo o le persone più responsabili di quell'azienda.
0: Guarda, abbiamo dei problemi.
1: Abbiamo questa difficoltà, non ne veniamo fuori. Sono 5 anni che abbiamo questa difficoltà che non si risolve.
0: Che può essere un'attività
1: punto,
0: commerciale o di rapporti personali,
1: può essere
0: qualunque
1: qualsiasi
0: roba.
1: Cosa. Allora a quel punto io scelgo delle persone o aiuto la persona a scegliere proprio in base a un sentire che deriva da una cosa che dopo affronteremo, che è un sentire che arriva, se vuoi poi parliamo del campo morfogenetico. Questa intuizione che mi arriva fa sì che io scelga magari una persona che rappresenta, che so, la mamma del titolare,
0: allora
1: una persona, il papà,
0: oppure una collega, una dipendente.
1: Esatto.
0: Ti ascolta, per favore, mi fai la mamma, tu ti mettiti in medesimi nel ruolo della madre di lui, del capo.
1: Esatto.
0: Che già cosa insomma. Vabbè.
1: Sì, allora. Oppure posso dire tu rappresenti il reparto vendite, tu rappresenti il reparto spedizioni,
0: certo.
1: Tu rappresenti i clienti.
0: Anche una cosa concreta.
1: E anche cose molto astratte, tu rappresenti il successo, tu il denaro, tu l'ostacolo.
0: A seconda delle situazioni.
1: E la persona comincia a muoversi nell'ambiente.
0: Sì.
1: E lì appunto sta proprio la bravura del conduttore individuare,
0: indirizzarla.
1: Aiutare un po', però con molta cautela, perché più il conduttore si fa parte della costellazione, si fa a sua volta condurre, sganciando da idee pregresse, più questa cosa in realtà funziona bene. Qual è la discriminante di cui abbiamo un po' accennato all'inizio? È la capacità del conduttore intanto di creare un campo non giudicante, non separativo.
0: Chiaro.
1: Non che esclude, che butta fuori, dice tu no, sei sbagliato, cose del genere, ma anzi un conduttore che riesce a creare un campo dove quello che prevale sembra banale dirlo così, ma è proprio l'amore, la riconciliazione, l'amicizia,
0: non l'esclusione, la comprensione, quindi
1: la comprensione, l'accoglienza, quello che crea malattia anche, guarda Paolo, molto spesso è legato proprio a esclusioni, a giudizi troppo duri, a qualcosa che blinda il nostro cuore, e un atteggiamento del genere a volte può riversarsi addirittura in dei sintomi fisici. Quindi si è notata proprio una correlazione di quando riusciamo, io l'ho notato anche su me stessa rispetto a quando ho iniziato a studiare questo ambito tanti anni fa, si crea proprio una sorta di trasformazione anche fisica, perché chiaramente se tu pensi che il mondo è cattivo, tutti ce l'hanno con te, le persone lo fanno apposta a farti stare male, oppure tu pensi guarda questa persona ha questo problema, lo fa perché lui ha un problema che non riesce a fare diversamente da così, e in realtà entri in modalità invece accoglienza e amicizia, cioè entri in altro,
0: quindi,
1: e di comprensione, la tua vita decolla letteralmente, sia a livello di relazioni, a livello anche di prospettive, opportunità, e anche a livello di proprio benessere ad ampio raggio, che poi il benessere effettivamente è inutile dirlo, si ripercuote sempre più spesso, si è notato questo anche con la psiconeuroendocrinoimmunologia, si riversa tanto sul corpo. Quindi io non esito a dire che dal mio punto di vista favoriscono il benessere proprio ad ampio raggio.
0: Ascolta Silvia, ma per esempio, si era partiti dall'esempio, no? Scusa se vado avanti, no?
1: Certo.
0: C'è l'imprenditore, diciamo, di questo gruppo, o il capo, insomma, e una dipendente, un'amica, una collega, in persona la madre. Tu gliela fai in persona alla madre, come la stimoli? Cioè, questa persona che in persona alla madre cosa deve fare? Cosa fa?
1: Esatto.
0: Cosa succede?
1: E questa
0: va bene, non è che è una questione dettagliata,
1: no,
0: per far capire, non è che...
1: una mia cara amica collega in questo campo dice vieni e prova, di solito alle persone che fanno questa domanda, perché è un po' complicato da spiegare a voce, no? In effetti Yeah. Però per rispondere alle persone, perché effettivamente è una cosa molto particolare, io penso che molti dei nostri ascoltatori hanno già sentito parlare del campo morfogenetico di Rupert Sheldrake, dove ci si è un po' accorti che siamo veramente tutti collegati, nel senso ci sono delle situazioni in cui sentiamo cosa prova l'altro, no? A volte ci viene, ci sono delle sincronicità, delle cose che non sono altrimenti spiegabili. E la fisica stessa ha dimostrato questa cosa. Tu prendi due elettroni dell'atomo, adesso non so se la racconto bene perché non sono un fisico, però tu prendi in uno stesso atomo due particelle separate e noti il fenomeno dell'entanglement, cioè praticamente fai qualcosa, un elettrone che è stato separato dall'altro elettrone dello stesso atomo a 1, 2, 5 chilometri, non ricordo quanto, di distanza, l'altro elettrone comincia a cambiare nello stesso modo in cui è stato costretto a cambiare l'elettrone da cui è stato separato, cioè rimangono in contatto anche se separati. Anche noi esseri umani siamo così, però è difficilissimo questo da capire, applicare a noi, perché noi diciamo vabbè, ma un elettrone lo costringi da girare in un senso a girare in un altro senso, perché perché dovrebbe funzionare anche per gli esseri umani se i due elettroni restano in contatto? Come potrebbe essere, no? Che anche gli esseri umani hanno questo contatto? E qui razionalmente è difficile da arrivarci. Io sinceramente non ci credevo, anche avendole studiate. Quando ho partecipato la prima volta, ho pensato addirittura a una truffa, perché ho detto queste persone sono attori ben pagati, perché come diamine fanno a sapere come si sente questa donna, come diamine fa a sapere come si sente la mamma di quest'altro che non l'ha mai visto prima?
0: Incredibilmente invece lo fa.
1: Paolo, non sto scherzando.
0: E l'altro verifica, cioè il presunto figlio, verifica che è vero.
1: Mamma mia, se è vero. Ed è tantissimo così, è proprio tanto.
0: C'è un ascoltatore, Luca, che mi fa una domanda e dice: è possibile che un partecipante alle costellazioni possa assorbire problematiche interiori di altri partecipanti o attori principali, qualora queste fossero molto impattanti interiormente, come per esempio depressioni pesanti o roba di questo genere?
1: Ecco, qui secondo me è appunto la bravura di chi conduce, e perdonami anche Paolo, però se una cosa ti si aggancia e te la senti collegata addosso e diventa tua, probabilmente, cioè io direi, io non amo essere mai certa nelle cose, che parliamo con qualcosa di qualcosa che è al di là, no, della conoscenza tangibile, quindi non amo dire le cose con certezza, però per la mia esperienza, se qualcuno
0: viene colpito
1: in quel modo, due cose: sicuramente non si è creato un campo che favorisce la guarigione, ma probabilmente è stato lasciato qualcosa che poi fa sì che poi le persone si portassero via qualcosa di non così positivo. Ma c'è anche, e oltre a questo, però questa è la base, ma c'è anche il fatto che magari la persona stessa può essere che dentro di sé avesse la stessa dinamica e che quindi in qualche modo se l'è assorbita,
0: coscienza.
1: Ma non è che se l'è assorbita, praticamente si è agganciato perché già ce l'aveva in qualche modo, magari non. Sì. Questa è un po' la mia esperienza, che poi salta fuori che magari c'è il suo nonno che è stato disperso in guerra, ci sono stati lutti non elaborati, eccetera. Quindi quella persona che magari ha avuto durante una costellazione una sensazione magari negativa, se lo dice il conduttore proprio riesce, no, ad accogliere la cosa e anzi a creare un ulteriore elemento di guarigione.
0: Quindi ancora una volta sottolinei che l'elemento del conduttore è fondamentale, cioè la sua capacità, la sua esperienza e la sua sensibilità per evitare. Poi però se uno anche dovesse cuccarsi una depressione grave di un altro, era anche collegato al fatto che questo aveva già sviluppato una condizione simile o non ancora manifesta, e che in qualche modo è stata evidenziata o stimolata.
1: Sì, guarda, io direi questo. Allora, amo restare in contatto, no, con le persone con le quali io faccio costellazioni. E sinceramente all'inizio della mia carriera capitava, no, perché poi tutti noi ci alleniamo, miglioriamo nel tempo, eccetera, è capitato che qualcuno mi dicesse: ma sai, dopo le costellazioni mi sono alzato, non stavo tanto bene, eccetera, e io non avevo ben chiaro cosa c'era, no? Allora in quell'occasione lì andavo proprio in profondità nella cosa il più possibile e cercavo appunto di capire questa cosa. E praticamente sempre nella famiglia della persona che in qualche modo non si era sentita poi così bene, gioiosa alla fine di una
0: si male, diciamo.
1: C'era una situazione molto molto esatto. molto analoga, ma proprio analoga, nel senso per esempio una persona dispersa di cui non si è più avute tracce, una cosa che lascia in famiglia veramente una voragine, tipo una guerra eccetera. E basta però saperlo. Per quello dicevamo adesso di creare, stiamo creando tutte queste conferenze, convegni tra facilitatori, perché ci si aiuta anche a gestire sempre meglio e sempre di più questi aspetti. Ed è importante anche secondo me appunto questa cosa di monitorare le persone che hanno fatto la costellazione, cioè non abbandonarle a se stesse, perché non so, adesso per esempio non mi è più successo già da anni questa cosa, no? Mi capitava all'inizio, ma dovesse anche succedere, riesci ad accoglierla e a trasformarla, perché se un unico seminario di costellazioni in questo studio scientifico di cui ti parlavo è riuscito a risolvere depressioni gravi, ma gravi gravi gravi, cioè si parla di gente che non si alzava proprio dal divano in un'unica sessione di un seminario di alla fine si parla di 12 ore di lavoro, sei in un giorno e sei nell'altro, figuriamoci appunto una persona che magari si sente un po' di disagio, che è il massimo che è successo a me, insomma, che uno provasse un po' di disagio,
0: certo.
1: Non certo che si appicci una depressione grave, perché partecipa, ecco, dal mio punto di vista questo è un po' improbabile, ecco, a me non è mai capitato.
0: Poi diceva si può allora, scusa, ciao, ho partecipato a una costellazione che mi ha impressionato. All'inizio non capivo come fanno a muoversi le persone, poi quando mi hanno scelto ho sentito le gambe muoversi da sole.
1: Sì, sì, certo. Siamo collegati, per cui quando io dico ascolta il corpo e muoviti secondo il corpo, se tu adesso Paolo, io e te possiamo fare anche una costellazione singola, possiamo usare l'acqua, possiamo usare tante cose, che poi veramente qui è un campo enorme, quindi qui accenniamo solo un po' di cose, ma tu proprio messo nelle condizioni, creato il campo, proprio creata la condizione giusta, senti proprio il bisogno a volte, che so, buttarti per terra, prendere una persona, abbracciarla, fare delle cose che non sai da dove arrivano, ma arrivano appunto, si dice, da questo campo morfogenetico. Io dico arriva dalla vita, sì, perché noi come esseri umani, adesso non vorrei, passami un po' la cosa, quando Gesù, il Buddha ci dicono in varie forme siamo tutti collegati, siamo fratelli, la mia vita diventa felice e rendo felice anche la tua, per quello è importante che io sia felice e stia bene, perché anche tu lo sarai grazie anche alla mia felicità. Tutte queste cose che ci sono arrivate non è che arrivano dal mio punto di vista dal niente, ma è come se non le sentissimo vere, ma la nostra capacità anche di sentire anche chi non c'è più, anche chi o la mamma di un tipo che magari in quel momento sta lavando i piatti a Roma e noi siamo a Venezia o a Padova, e in quel momento si sente, cioè nel senso la persona riesce a sentirla, a collegarsi e muoversi secondo il sentire di questa persona. Basta che il conduttore gli dica ok, tu adesso rappresenti la mamma di questo signore che ha un problema.
0: È chiaro, il punto interessante qual era? La mamma di questo signore si mette a fare qualcosa, evidentemente, perché entra in qualche modo in contatto o in risonanza con la madre vera, presumibilmente.
1: Sì.
0: Cosa accade alla persona, al figlio? Non so,
1: ecco,
0: se hai capito.
1: Certo. Allora, intanto il figlio... Allora, per la mia esperienza, nel giro di pochissimo comincio a piangere copiosamente. Guarda, abbiamo fatto una costellazione qui al Civico 140 che tu conosci, adesso le faremo spessissimo, perché abbiamo visto proprio ce n'è tanto tanto bisogno, perché le persone hanno proprio bisogno di stare bene, quindi penso le faremo quasi tutti i martedì. E praticamente la persona cosa arriva? Intanto si mette a piangere, viene commosso profondamente da ciò che avviene, perché vede rappresentato proprio nei movimenti, a volte faccio dire delle frasi, a volte le persone spontaneamente emergono, no? Sentono proprio il bisogno anche di esprimersi verbalmente, in quel caso io accolgo questo come conduttrice. Quindi considera, per la persona che assiste a questo è come finalmente vedere qualcosa che ha sempre saputo, che ha sempre saputo, perché dentro di lui o lei c'è sempre stata questa consapevolezza in qualche modo, in qualche meandro del proprio inconscio, chiamalo come vuoi. Vederlo lo aiuta a capire, ecco perché stavo così male, ecco cosa c'era, e poi a sciogliere appunto questo dolore, oppure a sciogliere questo blocco che magari gli impediva di essere ricco. E qui io ti racconterei un piccolo esempio, se posso.
0: Sì, manco un minuto e mezzo, poi c'è pubblicità e riprendiamo, ma comunque dimmelo.
1: Sì, sì, penso di riuscire a farcela. Praticamente in questo esempio parliamo di una donna, la chiameremo Sara, che aveva un grossissimo problema col denaro, e anni e anni di psicoterapie, stati alterati di coscienza, di tutto, non erano riusciti a risolvere. Nulla sembrava svelare come mai questa donna avesse una difficoltà a guadagnare denaro.
0: Okay.
1: È venuto fuori che suo fratellino era stato abortito per via del denaro, perché non c'erano abbastanza soldi per mantenerlo. Quarto, quinto figlio, non c'erano abbastanza soldi. Lei aveva litigato col denaro una volta compiuta gli anni che la sua mamma aveva quando ha abortito, cioè lei è arrivata a 37 anni, ha deciso che è diventata povera. Ma ha scoperto che il motivo era il fratellino abortito, per cui lei ha pianto tutte le sue lacrime, lo ha scoperto molti anni dopo, e lì è potuta guarire.
0: Boia. Disse infatti la Sara di Marghera, Sara di Marghera, buongiorno l'ospite, volevo solo dare testimonianza di quanto sia tutto vero, ho partecipato a più costellazioni con costellatori diversi e diventa impressionante quello che emerge e come siamo tutti connessi.
1: Bravissima Sara, bravissima Sara.
0: E, aspetta... No, vabbè, questo era un altro, non c'entra niente. Allora, adesso mancano 20 secondi, andiamo un attimo in pubblicità, poi concludiamo un po' i discorsi tuoi e vediamo anche di creare, se vuoi, dei contatti che puoi lasciare, eccetera, per quello che stai facendo.
1: Ottimo.
0: Sì, allora qua ci siamo a posto. Mancano 4 secondi, andiamo in pubblicità. A fra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
8: 2
13: 9
14: 0 0
8: 3
13: 8
8: 9
13: 8
15: 8

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

0: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta con sempre con la nostra amica Silvia Lupano
1: di cui
0: che non andiamo a leggere. Ecco. Allora, Silvia sapete benissimo che è di fatto counselor e coach conduttrice, chiamiamola così, di gruppi che fanno costellazioni, non solo non solo nel caso di persone singole, ma anche di aziende, gruppi di lavoro,
1: aziende,
0: si può dire.
1: Esatto, e ti dirò di più, aiutiamo in vari contesti e stiamo cercando di proporci a livello ospedaliero adesso, quindi vediamo cosa ci rispondono con altri medici, psicoterapeuti
0: comunque,
1: e psichiatri, quindi vediamo come ci rispondono.
0: Per aiutare le persone non sarebbe una bella, sarebbe una cosa bellissima.
1: Sì, è doveroso anche provarci.
0: E
1: sì.
0: Qui si diceva, Silvia, allora, una persona che intanto bisognerebbe provarlo ovviamente. Allora,
1: certo.
0: Un messaggio che mi dice: ma è vero che costa così tanto? Perché c'è gente che si fa pagare anche 80 euro a persona. A te cosa risulta?
1: Allora, questo è un discorso molto delicato. Allora,
0: giusto?
1: Dal mio punto di vista, intanto è una scelta individuale, cioè uno non è obbligato a scegliere quel conduttore lì, perché io dicevo prima, no, ne ho conosciuto.

0: voglio dire, gli studi fatti e così via, ma nel mio caso, se una persona, per esempio, se in ascolto c'è qualcuno in difficoltà, io volentierissimo faccio borse di studio, nel senso vuoi partecipare al corso per diventare facilitatore tu stesso, hai una difficoltà grossa che vuoi portare, ti sei inchiodata la vita, non riesci a risolvere non riesci a trovare il lavoro che vuoi, piuttosto qualsiasi cosa ti riguardi, a quel punto lì può tranquillamente partecipare con l'impegno a pagare quando la sua vita decolla. E quindi
1: Non
0: a
1: è
0: quel
1: così
0: punto
1: poco
0: lì,
1: conto.
0: secondo me, è anche
1: È una
0: bello
1: possibilità
0: perché
1: che gli dai.
0: la sua vita è anche obbligata a decollare a quel punto lì, se non altro per gratitudine. Quindi
1: Certo.
0: io penso che sia una cosa che può funzionare.
1: Mi dice un Davide, scusa, da quello che capisco, si tratta di giochi di ruolo condotti da un esperto?
0: Ecco, allora, giochi di ruolo è una cosa che io non direi. Dal mio punto di vista si tratta più che altro di una procedura per rivelare ciò che è. Cioè non è che io gioco un ruolo, ma io proprio identifico, assumo quel ruolo condotto da una forza più grande e identifico proprio ciò che sono. Poi adesso bisognerebbe capire cosa intende per giochi di ruolo,
1: Beh, sì, certo, è
0: perché
1: chiaro.
0: ogni poi
1: Beh, i messaggi sai come sono, non è
0: come
1: che.
0: dice una mia amica, c'è parlaimo e non c'è capaimo, perché poi bisogna vedere in che ambito. Ma è proprio una cosa se vogliamo, che non dipende in alcun modo dalle esperienze, il giudizio, le emozioni della persona che fa da rappresentante. La famosa mamma del cliente che fa la mamma del cliente e piglia e va a abbracciare il papà del cliente perché proprio si sente attratta da lui. Oppure va e se la piglia con la zia e dice no, tu, cioè, stammi lontano, così fa queste azioni. Non sono sotto il diretto controllo, chiaramente, della persona che fa da rappresentante, ma vengono spontanee e qui va provato. Perché
1: Già,
0: è
1: non puoi
0: difficilissimo
1: dirlo
0: da
1: perché non puoi
0: descrivere. Va
1: dire.
0: sperimentato quando lo sperimenti e dici: ma io non provo nulla. In realtà io non ho mai conosciuto qualcuno che fosse del tutto. Alcune persone sono un pochino più restie, no, al farsi condurre, ma tutti quanti poi
1: Hanno
0: sentono e
1: risultato,
0: riescono a farsi
1: hanno
0: guidare. Addirittura anche
1: risultato.
0: gli esperti sono meno bravi degli inesperti. Gli esperti, uno che viene per la prima volta, si fa proprio condurre perché sente
1: Perché
0: le
1: non ha pregiudizi,
0: sensazioni.
1: non ha rigidità
0: Non
1: di
0: ha esperienze e fa proprio
1: e va
0: quello che il
1: via,
0: campo chiede in
1: certo.
0: qualche modo.
1: Ascolta, mi dicevano, Oriana mi diceva, si può una ragazza di 16 anni partecipare?
0: Certo che sì, allora anche i bambini piccoli, tutti possono tranquillamente partecipare. Per questione di professionalità, insomma di deontologia professionale, io chiedo sempre l'autorizzazione di entrambi i genitori,
1: Chiaro.
0: se non sono entrambi
1: Se
0: presenti,
1: sono
0: se viene con
1: minorenni.
0: entrambi i genitori, esatto. Se
1: Se partecipano i
0: anche.
1: genitori, il problema, però si creano altri problemi, nel senso che magari il figlio non riesce a manifestare in maniera chiara.
0: Ecco, in realtà io ho notato di no, però una volta mi è capitato che una ragazzina dicesse no, io preferisco che la mamma sia fuori perché se no non
1: Certo,
0: mi sento.
1: non mi sento
0: E
1: bene.
0: una mamma intelligentissima ha capito la situazione, è stata fuori molto volentieri, una mamma davvero c'era tanto amore da parte di quella
1: Beh,
0: mamma per
1: lo
0: la sua
1: credo.
0: bambina perché ha capito che c'era proprio bisogno per la
1: Quindi
0: bambina che
1: intanto la risposta è
0: fosse.
1: sì, possono partecipare
0: Certo che
1: addirittura.
0: sì, autorizzazione scritta da entrambi i genitori, se viene il minore può venire anche da solo, a 16 anni c'è il motorino, viene, però con l'autorizzazione dei
1: E
0: genitori.
1: altra cosa che mi chiede, il contatto con te si può avere?
0: Allora, certo che sì.
1: Vai.
0: Allora, cercando Silvia Lupano su.
1: Allora, intanto Silvia Lupano.
0: Allora, Lupano scritto come lupa che dice di no, visto in questo periodo dove a
1: Lupa no.
0: volte sono tutto
1: Lupa no.
0: attaccato. Sì, sono molto molto orgogliosa del mio cognome. Però mi chiamano tutti Luparo
1: Vabbè, dai,
0: o
1: Lupano,
0: Lugano.
1: Lupano, dai.
0: Ok? C'è tanto, però il sito dove parlo di queste cose è Costellazioni e dintorni, tutto attaccato.
1: Costellazioni e dintorni. Dintorni.it. E lì c'è il contatto.
0: Lì, allora, ho testato, al momento funziona il modulo dei contatti, però c'è anche il telefono e vi consiglierei caldamente di mandarmi un messaggio perché è un po' più affidabile per me.
1: Posso dare il telefono tuo o
0: Allora, il mio telefono è pubblico,
1: no? Vai,
0: potete darlo a chi vi pare.
1: dimmelo.
0: Alla peggio non risponde ed è 333 6 49 49 77. Perfetto. Se non rispondo cerco di chiamarvi dopo poco. Se sono giornate da
1: un messaggio
0: meglio che mandate un messaggio,
1: un WhatsApp per dire guarda, sì, ho sentito la radio.

0: ho bisogno di parlarti, chiamami sì. quando cavolo vuoi, ecco.
1: Sì, allora, molto meglio, sì.
0: Quindi ripeto, Silvia Lupano si può essere contattata intanto andando sul sito Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato, costellazioniedintorni.it, oppure direttamente mandando un messaggio al telefono 333-6494-977. Ripeto, 333-6494-977.
1: Perfetto.
0: Allora, che poi sarebbe 6, 49, 49, 77.
1: Sì, io lo dico così perché
0: esatto. Infatti è meglio.
1: C'è il tempo anche di lanciare quel piccolo appello di cui si diceva?
0: Sì, aspetta solo che ti leggo una cosa. Dice, è importante anche lo spazio dove si fanno le costellazioni, dice qua. Evitare posti come chiese sconsacrate o locali considerati casa da qualche entità che non è riuscita a passare la soglia. Perché ho visto qualcuno fare anche questo. Piccoli riti di pulizia energetica non risolvono tutto. Comunque... le costellazioni, dice, aspetta un minuto, comunque le costellazioni sono interessanti, aiutano a sbloccare delle cose,
1: altro che altro che di... Allora, la mia opinione in questo senso, allora mi piacerebbe che chiunque pensa che io dica qualcosa che non è corretto me lo dicesse, perché sì. Allora, il mio modo di fare è sempre pormi nel dubbio. Detesto un po' chi si pone è certamente così, perché siamo in un ambito talmente particolare. Io in 15 anni ho cambiato idea più volte su molte cose, quindi proprio confrontandomi con persone e accogliendo e dialogando, secondo me sì. Però mi sto facendo un'idea in questo, e quindi al momento la mia idea è questa. Le costellazioni comunque vanno ad agganciarsi a chi c'è ora, anche a chi non c'è più, a correnti di amore che comunque esistono su questo pianeta. Esiste tanto, un'infinità di amore con il quale difficilmente riusciamo a entrare in contatto. Mm-hmm. E questo appunto ci crea dolore, ci crea tutto quello che, di cui abbiamo parlato oggi. La cosa che io direi... noi le facciamo in una sala deputata a questo, quindi non c'è problema, perché era una pizzeria, quindi non mi sembra che sia un problema. Non mi sento di criticare chi lo fa in determinati altri luoghi, perché conto che c'è sempre una ragione per cui le cose arrivano e avvengono in un certo motivo, e magari anche l'occasione per far star bene, perché porta proprio tanto benessere la costellazione, perché va proprio a agganciarsi a qualcosa di molto profondo e molto radicato, che è proprio, secondo me, proprio agganciato, io la chiamerei proprio alla vita vera, a qualcosa di maestoso che ci collega, ci mette in grado di appunto creare benessere nel solo fatto di rappresentarci a vicenda, far vedere quel che c'è, che appunto crea bellezza, crea risoluzione. E, state semplicemente attenti, io direi la cosa a cui dovete fare più attenzione in assoluto è a chi crea divisione, cioè chi ti dice, addirittura c'è qualcuno che lo fa in rima. A me è capitato che io sono andata
0: durante la seduta, voi...
1: esatto, mentre mi formavo sono andata a formarmi da una, penso almeno trentina di facilitatori diversi, perché ho detto prendo i vari stili, chi lo fa con i cristalli, chi lo fa con l'acqua, chi lo fa con questo, con i cavalli, con i cani, con quello che è, e ho imparato come dire, da tantissime persone diverse. Alcune di loro seguono delle cose che a mio avviso creano solo malessere, cioè tra ciò che è bello e ciò che è brutto, ciò che fa bene, ciò che come dire, no, insomma, io in questo momento trancio tutto, cioè tiro su un muro, questa cosa qui non ci deve essere, se non mi ricordo la rima.
0: Impongono delle regole praticamente.
1: Sì, e regole brutte, tipo separo, brutto, sì, fuori, questa roba con
0: questa
1: me non deve
0: non
1: avere a che
0: deve
1: fare.
0: Stare, tipo una
1: se
0: roba
1: fai
0: così.
1: Così, allora per la mia esperienza
0: fai
1: attuale, cioè nel senso non va bene, perché è proprio il contrario di quello che una buona costellazione dovrebbe fare. Integrare,
0: perché
1: che non significa
0: separazione e rotture,
1: esatto, non significa passare sopra il dolore, passare sopra un'eventuale ingiustizia o non voler riconoscere un danno, cioè c'è sempre tanta confusione qui, perché dice vabbè non tiri su un muro, allora significa che ti fai fare di tutto. Anzi, è proprio il contrario, nel senso che ti rendi conto di cosa ha mosso quella cosa. Io ho avuto un'esperienza con non ero io quella volta a condurre la costellazione, c'era un ragazzo che era con dei problemi di salute gravissimi, sua zia aveva avuto una violenza gravissima ed era stata aggredita e poi anche uccisa, poi, no? da un'altra persona.
0: Sì. La zia di questo.
1: Il fatto che tutto questo evento fosse così carico di odio, così carico di divisione, sì, faceva sì che a questo ragazzo ogni tanto capitassero gli infarti. Lui, questa cosa qui, ragazzi, quando l'ha vista, l'hai visto piangere lacrime fino al proprio al disidratarsi, proprio fino al midollo, ma questa cosa non vista, non osservata, creava talmente tanta bruttura, agitazione, odio, che creava proprio dolore al ragazzo. Quindi il fatto di reintegrare in questo caso l'assassino non significa dirgli ok, grazie che hai fatto fuori la zia, è stato bello, rifallo pure, non è questo, insomma. È quello di dire mettiamo in chiaro che l'odio, la separazione, la divisione, escludere le persone non fa mai bene a nessuno, e questa è una, diciamo, già da lì vi capite cosa fa. Poi ecco un'altra cosa che mi sento di fare, di mettere un po' l'attenzione: se dovete fare una costellazione, chiaramente se siete da gente a Bassano, gente a Venezia, nelle isole, dovunque siete, veramente ci sono tanti ottimi costellatori, o facilitatori di costellazione o conduttori, fate così: accertatevi da persone che hanno già partecipato che abbiano un cuore buono.
0: Fondamentale,
1: perché è l'unica, dal mio punto di vista, possono essere anche delle caprette che hanno iniziato da 3 giorni e non hanno esperienza, ma se hanno un cuore molto buono, tanti danni non li fanno.
0: Ti chiedono dove esercita la tua interessante e gentile ospite.
1: Allora, intanto grazie per interessante e gentile ospite. Allora, l'esercizio in realtà è un po' in vari luoghi. Mi è capitato di organizzare in questi ultimi mesi, sto organizzando sia qui a Padova che nella zona di Mestre, nella fattoria Rosmarino, che molti di noi conoscono.
0: Certo.
1: Il buon Pier Giorgio ci ospita, addirittura facciamo le costellazioni con i cavalli, quindi una cosa molto molto bella, bella, con gli animali è bellissimo, infatti abbiamo qui Girotto che...
0: No, io sono irradiato.
1: Sì, ma adesso facciamo in modo che tu ridiventi veterinario, perché ho intenzione di prendere un cane e quindi avrò bisogno di ottimi veterinari, di un ottimo veterinario. E quindi però soprattutto io vivo a Padova, quindi prevalentemente nella zona di Padova, posso dirlo il luogo dove lo facciamo, è al civico 140, e trovate le locandine sia su costellazionedintorni.it sia appunto sul sito del civico, che è www.civico140 scritto in cifre.it.
0: perfetto, ottimo. Vediamo se riesco a far sentire questo, perché non sono sicuro.
2: È la prima volta che vi ascolto e veramente complimenti.
0: Aspetta un attimino, vediamo.
1: Certo.
0: Non mi ricordo più come cazzo si fa, va bene. Mi dispiace Matteo, non riesco. Simone, non riesco. Va bene.
1: C'era un audio, una domanda audio?
0: Sì, era una domanda audio, ma non riesco a farla ascoltare, porca merda. Come cazzo si fa? Aspetta un minuto. Vediamo.
1: Intanto respiriamo e stiamo in noi stessi e ne creiamo un'occasione di benessere, di sentire com'è il nostro corpo.
2: Veramente complimenti per la conduzione, sia per l'argomento attuale delle costellazioni che per l'argomento precedente, dove ha citato un economista, non ho capito come si chiami, mi farebbe piacere sapere il nome.
0: Grossi, Guido Grossi.
2: In quanto io stesso mi combatto per un mondo migliore, sono dell'idea fix the money, fix the world, però sono un po', avendo già provato a sperimentarlo, non credo che possa funzionare creare una nuova valuta, un nuovo...
0: Ah no, ok, sta parlando di economia dell'argomento precedente, no, va bene, casomai lo faccio sentire dopo, perché non è un argomento. Allora, aspetta, vediamo questo. Buongiorno, aspetta, abbassiamo un secondo. Allora, ok, diceva: buongiorno, ho fatto più volte costellazioni familiari per il mio problema di fibromialgia.
1: Sì.
0: Ma ho, aspetta un secondo, ferma, ecco, non ho mai risolto la cosa, pur presentando tutti i miei familiari, mamma, papà, fratello, sorellina, tutti andati in cielo qualche anno fa, per lo più da malattia, tumori vari.
1: Sì.
0: Le persone sono state ben aspetta, ben riprodotte, sembravano proprio la mia famiglia deceduta. Io sono rimasta unica superstite.
1: Sì, wow.
0: Sembra che la fibromialgia sia dovuta appunto a lutti familiari. In pratica non ho risolto niente, come mai, chiedo. Secondo me i costellatori avevano un cuore buono. Grazie Veronica. Cioè, non è una cosa di poco conto, Veronica, sta qua, eh.
1: Sì, allora questa
0: cosa
1: è una,
0: puoi dire tu, Silvia,
1: sì, è una cosa che mi capita spesso ed è appunto il motivo per cui ho deciso di creare questa cosa, cioè di diciamo elaborare questa tecnica che ti dicevo prima delle costellazioni strategico-relazionali. Allora, per quanto le costellazioni abbiano davvero una grandissima efficacia, è anche vero che in determinate occasioni è proprio fondamentale andare a cogliere ciò che la costellazione rivela e utilizzarlo per creare guarigione. Questo non sempre è fattibile semplicemente con la costellazione, è necessario fare qualcos'altro. Per quello adesso alterniamo un martedì di costellazioni e uno di counseling, ascolto, gruppi, certo. Perché in questo
0: che
1: senso
0: oltre.
1: Che va,
0: cioè,
1: va
0: oltre la serata delle costellazioni si segue poi la persona,
1: si segue la persona,
0: no, finita solo lì non basta, dici
1: esatto.
0: Tu in determinate cose
1: poi in questo caso tra l'altro in queste occasioni ci colleghiamo e partecipano medici, medici psichiatri, psicoterapeuti, medici effettivi, cioè medici del corpo, proprio studiosi che studiano, magari esperti, no? Nella connessione. Noi abbiamo Ada, che è un medico strepitoso, che è proprio specializzata in tutte le tecniche che un po' sta sviluppando, sta pubblicizzando Joe Dispenza, che non so se lo conoscete, ma è un ricercatore che ha più di 1000 medici, molti dei quali radiati.
0: Ma dai, non
1: però medici comunque che hanno studiato medicina, che hanno esercitato medicina. Ada esercita da 40 anni e aiuta, no? Quando c'è qualcosa, lei aiuta in vari modi a...
0: Non è poco.
1: A tirar fuori, cioè usiamo insieme, usiamo una serie di altre
0: perfetto.
1: Tecniche. Io consiglierei la persona che ha la fibromialgia, visto che è una cosa altamente invalidante. Io ho un'amica che ce l'ha, non ha mai voluto fare le costellazioni perché in realtà non se la sente, perché ha un po' paura, è una persona molto cattolica che dice il suo prete le ha detto che non si fa.
0: Ah, e... se il prete gli ha detto di no, va
1: bene. Però ecco, in realtà molti preti invece le consigliano, quindi mi sento di dire che non è proprio aborrita da tutte le persone di chiesa. Ed è una cosa che la fibromialgia può guarire, quindi di mettere già dentro di sé questa speranza di cui si parlava all'inizio di questa intervista, prima che iniziassimo a aprire i microfoni. Intanto decidere che si può guarire, cioè metterla proprio come decisione profonda e fare le azioni necessarie. Poi da lì arriva, cioè la sua strada arriva.
0: Quindi io direi, per esempio, questa cara amica prova a sentire anche Silvia, perché
1: certo, volentieri.
0: Silvia Lupano magari ti può dare degli elementi in più che non hai potuto sperimentare finora, magari, no? Come sempre. Allora, la puoi contattare sia andando sul sito costellazionieddintorni.it oppure mandandomi un messaggio al 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977. In conclusione, vuoi dire qualcosa, Silvia, per così?
1: Allora, in conclusione, allora io ho avuto l'onore di conoscerti quando appunto ti sei messo in gioco e direi grazie Paolo per il tuo lavoro, volevo ringraziarti anche per questa intervista, volevo dare una grandissima speranza a tutte, anche se la parola speranza a alcuni non piace per ovvie ragioni, perché magari la colleghiamo magari a un cognome che anche lì andrebbero viste molte cose, però non mi dilungo e direi teniamo alta la fiducia, la fiducia che le cose si trasformano, quindi che la bellezza è in arrivo e sta a noi, al nostro cuore, alla nostra decisione profonda di tirar fuori il bello da noi e dagli altri e creiamo amicizia. Io ultimamente sono riuscita a creare amicizia con una persona che mi aveva veramente disprezzata in altri tempi, mi aveva messo i bastoni tra le ruote in maniera pazzesca, adesso è una delle mie più care amiche.
0: Ma dai.
1: E qui io quasi mi commuovo nel dirlo, anzi
0: brava,
1: senza quasi.
0: È un'amica facile.
1: E in realtà troviamo degli strumenti, se non ci riesce, di ricreare amicizia, però ci sono state divisioni nelle famiglie, questo crea danno a tutti. Ricreiamo unione, ricreiamo amore, amicizia, stima, fiducia, dove ci è stata rapita, perché non c'era ragione di togliere la fiducia gli uni negli altri, se guardiamo bene. E qui ci sarebbe tantissimo da dire, ma sfidiamoci nel ricreare la bellezza e la gioia intorno a noi, che parte dall'amore, la fiducia e la stima, il fatto di considerarci gli uni con gli altri.
0: Sì, intanto io ti ringrazio, poi naturalmente potresti fare una serata qui in radio, per esempio, di costellazioni familiari, una volta puoi venire anche.
1: Guarda,
0: lo
1: volentieri.
0: Lanciamo adeguatamente, no?
1: Cosa lo dici? Lanciamo e sarei onorata di far vedere anche alle persone che vogliono sperimentare questo
0: metodo.
1: Per
0: provare, giustamente, non lo sa, deve vederlo. Sono certo che tu come conduttrice sei sicuramente la persona più adatta per poterlo fare.
1: Sì, però mi dicono che ce la sto facendo bene adesso. Ultima cosa, se qualcuno è in difficoltà, non esiti a contattarmi, perché io tutte le volte che faccio un viaggio vedo situazioni molto di persone molto tristi, che quindi non esiti, non io personalmente, ma ho tutta una rete di persone di sostegno
0: che possono dare una mano,
1: e quindi di sicuro non sono Ercole, non posso fare tutto da sola, ma nel limite delle mie forze umane indirizzo, faccio. La cosa peggiore, ecco, non desistete. Se un messaggio, a volte cambio il telefono, mi si rompe, mi si apre l'acqua nella borsa, non lo vedo un messaggio, insistete, in quel caso tampinate di messaggi, prima o poi vi rispondo.
0: Un'amica dice: iscrivetemi già alla serata.
1: Che carina, grazie.
0: Ok,
1: grazie.
0: Silvia, grazie.
1: Grazie
0: davvero,
1: Paolo.
0: E allora, piccola pausa musicale e poi torniamo insieme per andare avanti con la trasmissione. Ci sentiamo fra qualche istante.

coppie vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

del suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

0: E torniamo in diretta allora, cari amici, sempre Paolo che vi parla. Dopo questo incontro interessante con Silvia Lupano, che ci ha, ricordo ancora, lei diciamo che è una coach, counselor, laureata in psicologia e una facilitatrice con le costellazioni. È un metodo, io che ho provato in passato, ma comunque è un metodo che può essere interessante. Naturalmente è fondamentale, come diceva lei, che il conduttore sia persona di cuore. Persona di cuore vuol dire una buona persona, il che non è cosa di poco conto, no? Allora, dunque, dicevi, qui c'era Luca da Vicenza, chiede un piccolo favore, se ti va, anche se un po' fuori tema. Mercoledì 27 maggio alle 19.30, dalle 19.30 alle 20.30, la Galleria d'Arte and Art Gallery e l'associazione Kamakala organizzano un incontro meditativo in centro Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria Giordano Bruno. L'evento è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Quindi maggio 27, mercoledì 27 maggio dalle 19.30 alle 20.30 presso la Galleria d'Arte and Art Gallery, l'associazione Kamakala organizza un incontro meditativo in centro Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria di Giordano Bruno. L'incontro è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Viva i dottori radiati e basso i dottori venduti a Big Pharma, spacciatori di veni, Dio i fulmina. Andiamo. Allora, e Lumi dice iscrivetemi già. Vabbè, Lumi, vediamo di organizzarla questa cosa con... Allora, puoi ripetere il numero di Silvia, per favore, Angelo? Allora, il numero di Silvia Lupano, a cui mandate eventualmente delle... come si dice, dei messaggi, non telefonate diretta, perché è difficile che vi risponda subito, e il numero è 333 6494 977, costellazioni e dintorni, ecco. Poi il 2 giugno, ricordo che 2 giugno dalle ore 15 alle 22, quindi tutto un pomeriggio, ci saranno a Villa Breda di Campo San Martino a Padova con Giorgio Stocco mediatore, ci saranno Andrea Stramezzi, Lamberto Rimondini, Cosimo Massaro, Maurizio Martucci, Francesco Carraro, Franco Dal Moro, Matteo Cimatti e Rocco Cantautore parleranno di libertà, assenza di qualsiasi tipo di condizionamento e di censura del pensiero. 2 giugno dalle 15 alle 22 a Villa Breda di Campo San Martino. Poi c'era un altro elemento che volevo dire, ed era questo. Nell'ambito, stavo appunto parlando prima, e ricollegarmi è un attimo più difficile, perché abbiamo un po' fatto una lunga pausa con Silvia Lupano, parlando di costellazioni, parlando in realtà di una via originale che può aiutare tante persone in difficoltà. Voi sapete che noi siamo in una condizione sociale tremenda in questo momento. Ognuno di noi, i rapporti sociali, a causa del nostro profondo egoismo, ci ha portato progressivamente a un isolamento sempre più marcato. Siamo atomi o elettroni, dipende, impazziti, che spesso non hanno legami e non riescono a creare legami adeguati per superare gli enormi problemi che la vita ci sta ponendo davanti. E sono tutti problemi non certo di fame e di guerre, perlomeno non qui in Europa, ma problemi collegati strettamente a stati emotivi, soprattutto stati emotivi. E in questa situazione l'elemento che ci può l'unico elemento, secondo me, che può aiutarci è il ricreare, volere coscientemente, ricreare rapporti umani. E ricreare rapporti umani vuol dire essenzialmente ricominciare a guardare il prossimo, come diceva anche Silvia prima, non in maniera permanentemente conflittuale. È una cosa molto difficile perché ognuno di noi è chiuso sempre più, in modo sempre più massiccio, nel proprio stretto punto di vista. Il proprio stretto punto di vista che impedisce una corretta visione delle cose, perché io sono convinto il fatto di essere rigidamente bloccati ad un solo punto di vista, il proprio, porta inevitabilmente a un conflitto con un altro punto di vista che magari non è contrario al nostro, che non è pericoloso per noi, magari sta portando soltanto in maniera forse sbagliata o in maniera che ci dà fastidio, ma sta portando un'altra riflessione, un complemento di riflessione o un ampliamento e un approfondimento della nostra visione. Ma se noi ovviamente reagiamo in maniera più o meno aggressiva e sgarbata all'osservazione o alla posizione, è chiaro che roviniamo tutto ed entriamo in conflitto aperto. Il conflitto aperto è la causa vera e profonda del nostro male di vivere. Non riusciamo più a andare incontro all'altro con tolleranza, con apertura, con spirito fraterno o quantomeno solidale. Questo è il nocciolo della questione. E allora vanno bene le attività che possono aiutare le persone a ricongiungersi ad altri, superando problemi psicologici e emotivi molto, molto importanti, no? Perché, come diceva Silvia, per esempio, la maggior parte di noi vive a livello non cosciente vari problemi. Si è subiti nell'arco di un'esistenza più o meno lunga, uno ha subito anche senza rendersene conto veri e propri traumi, veri e propri batoste, no? Che ha cercato di in qualche modo verso le quali ha cercato di limitare i danni, ha cercato di trovare un proprio equilibrio, ma magari l'aiuto con altri e con tecniche ben collaudate può aiutare meglio a venirne fuori in maniera più completa, in maniera più profonda, no? Questa può essere una tecnica, ma la realtà è: se noi, anziché restare a guardare una televisione o un cellulare dalla mattina alla sera, cerchiamo di spendere il nostro tempo, come si faceva, se volete, anche in modo molto semplice una volta, usciamo per incontrare gli altri. Certo non è sufficiente, ma creiamo rapporti umani, creiamo rapporti di solidarietà, cerchiamo di darci una mano anziché aprire condizioni conflittuali e basta. Probabilmente la nostra situazione sociale e la nostra qualità di vita migliora. Il problema è come farlo. Come farlo è un elemento che richiede uno sforzo da parte nostra, e la prima cosa, una decisione di andare incontro all'altro. E per andare incontro all'altro si esce di casa, ci si ritaglia degli spazi, si partecipa a riunioni, conferenze, associazioni, mercatini, qualunque cosa che ci consenta di conoscerci, di scambiare idee, di guardarci negli occhi e parlare. Da cosa poi nasce cosa, naturalmente. E se da questo nasce l'idea di fare qualcosa insieme, di lavori insieme, associazioni, eccetera, lì si crea inevitabilmente un rapporto che poi nasce, che è di amicizia. Inizia a esserci fiducia. Naturalmente non tutto va liscio, magari. Dopo un periodo di grandi entusiasmi incominciano le differenziazioni, incominciano i primi contrasti, ed è qui la grande prova. Come li superiamo questi contrasti? Aumentandoli, creando separazioni e rotture, o accettandoli e cercando in tutti i modi di andare incontro all'elemento che ci sta apparentemente venendo contro. Sembra strana sta cosa, qui non c'entra l'atto d'amore cristico, non c'entra un cazzo, c'entra che se io rompo se io chiudo, se io taglio, creo ulteriori situazioni pesanti, non c'è ombra di dubbio. Creo ulteriori conseguenze che avranno un peso poi sul mio, come si dice, sul mio futuro e sulla mia vita e su quella degli altri, naturalmente. E a volte può essere l'unica soluzione, per carità, è il male minore quando non si riesce in altro modo. Ma se si è all'interno di un gruppo, questo, un gruppo che ha fraternizzato, che ha creato fiducia e amicizia, queste situazioni possono essere risolte molto meglio e molto spesso senza chiusure, capite? Questo è l'elemento. Allora, nella conferenza che ha fatto ieri sera a Bassano Guido Grossi, che era l'obiettivo di creare un vero e proprio una cooperativa a larghissima adesione con decine di migliaia di persone, questo è l'obiettivo, con dentro anche aziende che possono quindi produrre, che creino un mercato alternativo. Ecco allora che questo consentirebbe di creare anche una, addirittura con moneta complementare, per carità, ma addirittura con istituto di emissione si può arrivare a questo, naturalmente tutto legale, tutto, se ci sarà un numero sufficiente di persone che possono comprendere questo e che entrano non tanto per con quell'attesamento egoistico di dire vabbè, ma io cosa ci guadagno, perché se vai avanti in questa maniera qui ovviamente significa che non hai compreso il senso di un'esistenza. Questo è il punto. Cioè, quando noi diamo per scontati la nostra vita, tutti noi abbiamo dato per scontato che sia sostanzialmente ti devi arrangiare, è una lotta per la sopravvivenza, così si hanno detto i padroni del vapore, cioè i figli di Troia che ce la mettono sempre in quel posto, no? È una lotta per l'esistenza, che esiste solo il più forte vince e tutti gli altri possono pure morire, no? Se noi accettiamo questo meccanismo, siamo in una società di cui che dobbiamo solo temere, di cui abbiamo paura. E questo cosa porta, lo diceva ieri proprio Grossi, ci porta ad accumulare, ad avere il nostro conticino in banca, il conticino che può contenere dei 1000, 100.000, 1 milione di euro, e ne prendo sempre di più perché così sono sicuro che se mi succede qualcosa per la vecchiaia, no? Ma questa è un'idea perdente, è un'idea perdente, perché soprattutto adesso, perché è ormai chiarissimo che i nostri piccoli risparmi ce li faranno fuori, e lo stanno già facendo. Come? Attraverso, per esempio, l'aumento del costo della vita, un aumento costante e continuo di cibo, bevande, carburanti, energia, bollette della luce, e ci stanno depauperando progressivamente. Non occorre che ce li vengano a rubare in banca, basta anche che andiamo avanti 8-10 anni così, e quel poco che si è messo via, quei famosi, ne parlava Grossi ieri, si parla di 6.000 miliardi di lire fermi in conto corrente da parte del popolo italiano. È una cifra enorme, ed è una cifra non finta, denaro creato dal nulla, è una cifra che è la conseguenza di un prodotto, di un lavoro, di una vendita di merci, di lavoro vero e proprio, di sudore della fronte, quindi sono soldi veri. E di questo hanno bisogno gli squali della finanza, hanno bisogno di questo denaro, creando artificialmente le condizioni di un debito irrisolvibile, e il debito irrisolvibile impone ai governanti, che sono ovviamente sul libro paga sempre di questi figli di puttana, di questi squali della finanza, di imporre per pagare i debiti. Abbiamo vissuto per decenni sopra i nostri mezzi. Non è vero un cazzo. Il popolo italiano in modo particolare è stato il popolo che ha lavorato molto più di altri popoli, molto più dei tedeschi, molto più di francesi, per esempio. Eppure, perché noi siamo in una condizione peggiore? Perché abbiamo governi più corrotti, abbiamo governi molto più deboli di altri paesi. Anche gli altri adesso saranno in quel posto, ma noi prima degli altri. Quindi il punto è che il nostro conticino verrà azzerato prima o dopo. Basta che parta, per esempio, un altro colpo come quello del venerdì nero del 29, no? In Stati Uniti, in cui c'è un fallimento delle banche e tu perdi tutto quello che avevi. E allora cosa pensiamo? Cominciamo a spenderli questi soldi, diceva Grossi. Giusto. E come li spendiamo? Comprandoci la macchina nuova, o la televisione nuova, o il mobiletto nuovo, o mettendoli offrendoli non certo alle strutture bancarie, ma a gruppi di persone di cui abbiamo fiducia che possano farli fruttare all'interno di veri e propri mercati alternativi. Questa è la grande scommessa, e che io ho condiviso naturalmente, e è un progetto che è ancora da divenire e che, se mi convincerà, come mi ha convinto, almeno per quello che ho capito ieri, sarà una cosa da rendervi edotti, da parlarvi, da farvi comprendere, anche perché l'inizio, l'iscrizione, si faceva l'ipotesi di fare una... entravi nella cooperativa, perché di questo si tratta, di una cooperativa particolare quanto volete, ma di una cooperativa, si può entrare con un'azione di 25 euro. Ora, chiunque può permettersi di fare questo, e nella cooperativa, nelle decisioni a tavola rotonda della cooperativa e non certo a piramide, un'azione vale un voto, cioè una persona vale un voto, e quindi anche se io compro, perché ho soldi, 100 azioni o 1000 azioni e tu ne hai una sola, io voto sempre per uno, il mio voto è sempre uno, come tu che hai una sola azione. E questo è fondamentale, perché richiede una decisione comune. E questo è il punto di partenza, naturalmente, per andare poi avanti. Capite, no? Dice Paul qui, questo è interessante. Allora, il mistero del Golgota è uno spirito solare cosmico incarnato sul piano materiale terrestre, ma in tutte le galassie e i pianeti abitati esiste un Cristo? Non ti posso dare una risposta di questo tipo, Paul. Per quanto riguarda il mistero del Golgota, che è il punto centrale dell'elemento spirituale terrestre che ha cambiato per sempre i destini dell'umanità, è stato un dio, un'entità spirituale di altissimo livello, quindi un dio, uno spirito solare, come tu hai messo giustamente, incarnato all'interno di un corpo fisico terrestre, nel corpo fisico di Gesù di Nazareth. Questo ha cambiato i destini dell'umanità. Se poi nelle altre galassie, negli altri pianeti, questo possa essere successo, ci sia qualcosa di simile, può esserci, come anche no, ma non se ne frega un cazzo, Paul. Noi abbiamo già una carga di risolvere i nostri problemi e capire, almeno qui, dare una spiegazione corretta qui di quello che è successo, non certo la spiegazione che danno i cattolici di Gesù e della croce, della sofferenza e delle flagellazioni. Il mistero del Golgota è ben altro, è qualcosa di molto più profondo, che ha cambiato definitivamente l'essenza stessa dell'uomo, perché da quel momento, nel momento dell'evento del Golgota, l'umanità aveva raggiunto il massimo della densità materiale fisica. Se andava oltre si sarebbe perduto, si sarebbe desertificato, non avrebbe potuto andare avanti. Quella incarnazione ha aperto la via per tutta l'umanità futura per una progressiva spiritualizzazione. Qui adesso non posso dirti, scendere nei particolari, e sarebbe interessante che tu lo facessi. L'antroposofia, da questo punto di vista, ne dà un esempio folgorante e bellissimo. Questo è il senso. Sapere se negli altri mondi è successa la stessa cosa, in altri diversi, non lo so, non so che cazzo, non ne ho idea, ma non mi interessa, perché la prova io ce l'ho qui ed ora, ed è questo che conta. Esiste, secondo me, un'ideologia voluta da chi ha stabilito in modo unico la fede cattolica, anche perché il messaggio di Cristo dei primi cristiani era interpretato totalmente, per esempio i catari. No, ci sono cose che secondo me devi chiarirti. I catari non erano affatto, non appartenevano a una elite evoluta della visione cristiana, era una setta che propugnava l'autoestinzione sostanzialmente, e quindi totalmente di stampo di tipo luciferico e arimanico addirittura, quindi che poi la persecuzione catara sia stata una roba tremenda, questo è un altro paio di maniche, ma la valutazione non la si può fare con la sensibilità del giorno d'oggi, una roba che è successa sostanzialmente nella nostra incarnazione precedente. Filone Lestale, dove gli uomini contadini parlavano, mio zio riusciva a riparare le sedie di paglia tra loro e le donne facevano le maglie con i ferri. Certo, quella era una condizione sociale di un mondo, Paul, che viveva ancora a stretto contatto con la natura. E quindi c'erano ritmi naturali. C'era il periodo estivo che si lavorava come i matti e c'era il periodo invernale in cui c'erano lunghe pause e si aveva tempo per la propria famiglia, per coltivare le proprie amicizie e tutto il resto. Questo mondo capitalistico ha completamente sradicato tutto questo e ci impone di vivere a ritmi assolutamente disumani. Questo è il punto che spiega poi tutto quello che viene di conseguenza. Pubblicità, a dopo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
11: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
12: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
11: Per info e prenotazioni
14: 3
15: 2
14: 9
15: 0
14: 0
15: 3
14: 8
15: 9
14: 8
15: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
16: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
18: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800-43-99-95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta dopo questa lunga pausa con i Boston 4Play nell'album More Than Feeling 1976, ragazzi, gli anni della mia adolescenza, ma erano anche gli anni in cui, gli anni 70, in cui sono usciti pezzi, secondo me, di una bellezza, di un incredibile, però sai, capisco che ad oggi non si possono fare questi paragoni, perché se parli oggi con un ragazzo di 15-16 anni, cioè, ti guarda da dove cazzo vieni, ma è così, ormai è così. Buongiorno Paolo, avevo sentito che dei primi di maggio partiva la raccolta firme per l'ingegneria atmosferica, ma sono andato in comune e non è arrivato ancora nulla, grazie per il programma sempre informativo. Monchiata, mi dispiace, non sono molto informato su questo e ti dirò, non spreco neanche più energie su questa strada, perché tanto non... Guarda, se ieri sera venivi con Grossi, che ne parlavamo, poi hai la percezione chiara che ormai quei percorsi a cui noi siamo abituati, che sono i percorsi, andiamo a votare ogni 5 anni, raccolta firme, referendum e tutte queste cose qua, guardali. Le proposte di legge, no, 50.000 firme, proposta di legge popolare che non viene neanche presa in considerazione dal Parlamento e viene cestinata, eccetera, eccetera, eccetera. Tu capisci che ci sono i principi, che sono i principi naturalmente costituzionali, che sono di una grandezza e di una correttezza incredibile, poi hai la tramutazione di questi principi nelle leggi particolari che rovesciano completamente la possibilità. Oggi il popolo non ha, ma non oggi, è sempre stato così, soltanto che mentre con la prima repubblica c'era ancora una gerarchia politica che guardava il voto con una certa preoccupazione, perché il voto era ancora importante, perché non poteva essere ancora manipolato totalmente come lo è oggi, ok? Quindi il governante di turno doveva fare qualcosa anche di positivo nell'interesse della popolazione, per far vedere che il suo partito era meglio dell'altro. Oggi questa storia è ampiamente finita. Se tu vai a vedere le posizioni oggi nella sostanza del PD e dei 5 Stelle o del Fratelli d'Italia, è nella sostanza, nella posizione politica, nella condizione dell'Italia dal punto di vista geopolitica di totale sudditanza al colonialismo anglo-americano, guerra con la Russia, posizione con l'Iran, invio, finanziamento per le armi, alleanza totale strategica con i massacratori dei palestinesi, cioè con Israele, tutto uguale, tasse e ancora tasse perché dobbiamo pagare i debiti. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, non so se capisci cosa ti sto dicendo, per cui io non credo più a queste iniziative, preferisco spendere le mie energie alla creazione di associazioni, ti ripeto, che abbiano un altro tipo di campagna, un altro tipo di strada. Sì, ciao.

0: Parlo, dimmi.
1: Ciao, voglio dirti due o tre robette.
0: A che non si sente un cazzo, parla più vicino al microfono per piacere.
1: Due o tre cosine,
0: sì,
1: delle quali apprezzo tutto nel dire il tuo dire di oggi e anche della settimana scorsa, soprattutto della settimana scorsa. 50 anni fa un gruppo di tassisti di Avano si era messo in consorzio, che è la forma più nobile della collaboratività, di un'attività che dipende dal comune al quale ci si appartiene, qui di Avano per Avano, qui di Montegrotto per Montegrotto. E dopo un anno che si è messo a collaborare in una certa maniera, arriva la richiesta da un circondario dei comuni di fare trasporto dei ragazzi disabili per portarli nei centri di assistenza giornaliera e dopo portarli a casa alla sera. Questo gruppo di tassisti e insieme ad altri ebbero l'onta da parte di organismi dello Stato, l'onta proprio gravatamente contrario alla operatività di questi, perché qualcuno aveva messo in testa a qualche altro che se operava in maniera scorretta a termini di legge gennaio del numero 21 del 92, l'ultima legge. E allora è successo che i comuni gestiti dai partitari, quali in testa Democrazia Cristiana ma soprattutto socialisti, col signor De Michelis de Venezia, a cominciare a remare contro la nostra attività, ma contro in una maniera sconcia, tanto fa che abbiamo subito tre processi nei vari gradi di classificazione. E dopo, siccome chi mi aveva sepolto sottoterra la nostra attività di Avano e Montegrotto, c'è da finire che andai in Grecia al Consiglio d'Europa, il Consiglio d'Europa che ha detto: mettiamo a posto, se no mettiamo tanti miliardi di multa per persecuzione ingiusta. Allora c'è da finire che con la firma del Presidente della Repubblica siamo ritornati all'operatività precedente, cioè libera, non incatenata.
0: Va bene, cosa ha voluto dirne con tutto questo, Carlo?
1: Dal dire al fare, altri che avevano subito l'onta del fare dei democosocialisti comunisti.
0: Va bene, perché a stare qui ormai se passai siete tutti morti, il discorso è un altro. Voglio dire, le forze di ostacolo che c'è sempre, Carlo, sempre con te fai una roba, sempre. Poi ho scritto che in radio che sia mai in da dritta in qualche maniera su qualunque iniziativa. Il problema è come reagire alle forze di ostacolo, questo è il punto.
1: Appunto. Ma quando sa anche il popolo contro di noi altri, se sta issato il popolo, perché la gente
0: va bene, dai, è una storia, sì, capisco Carlo,
1: da ladri.
0: Va bene, quindi la morale che te vuoi tirare fuori da questa storia qua che sei di tanti anni fa, quasi utile a tutti,
1: dire robe, avere per la testa delle idee nobili, e dopo arrivare al modus operandi che è tutto l'incontrario. Se fa presto, basta solo avere quattro schede mona in scarsea e dire: è il giudice che ha detto così, e dopo va a finire dopo 30-40 anni, guarda cosa che succede, che putiferio che succede in giro. Bisogna stare attenti a parlare con che robe là, bisogna chiappare, metterli in galera, chiaramente, che soprattutto qui che gestio i comuni di Avano a Montegrotto, chi doveva proteggere.
0: Va bene, grazie. Grazie Carlo, grazie mille. Stammi bene intanto.
1: Aspetta un momento, come dite che la signora che parla dei mai da guarire, da mettere a posto, diciamo. Dite sia un estremo testimone dell'accaduto, no? Perché te pubblica bene per la radio, tanto sei chi te la butta fuori per questo e non per le altre robe. Te la butta fuori per colpa mia. Perché te l'ho detto come che si fa a guarirsi. Come si fa a guarirsi la fibromialgia, la osteomialgia. Come che si fa? E non che sei altre vie da fare, ridare alla fisica quello che la fisica ha creato, ridare alla fisica ciò che la fisica ha creato.
0: Il respiro, quello che ti dicevi te.
1: La vita.
0: Sì, ok.
1: La vita, non che sei altre strade, se non si mette a posto che a Caresala, che è dritta come un binario, non si incontra mai, ha sempre stesse distanze. A fare, non a patti, a essere sottomessi a quella legge là. Le nostre vite saranno sempre sempre sempre intralazzate.
0: Certo, va bene Carlo, e quello che ti dici ti è corretto, è un percorso che dovrebbero fare tutti, da tenere presente attraverso l'attività del respiro. Quello che manca spesso nelle persone è la costanza prima di tutto e la forza di volontà nel farlo. Questo è un elemento che ovviamente dipende nella piena libertà di ognuno di noi altri, insomma, quindi so che quello che ti dici se assolutamente porta a miglioramenti incredibili, quindi è una roba che va tenuto presente, va bene.
1: Su questo fatto che se sta gente che mi ha deriso,
0: ma sì, ma cosa te ne c'ava ti di gente, ma nonante non interessa niente di quei che te deride,
1: idea chi toccia sulle mie,
0: ma sì, io so i soliti tocchi di merda che c'è dappertutto, va tranquillo Carlo, un abbraccio grande, stammi bene,
1: dappertutto, ciao
0: ciao Beo, ciao ciao. Allora, buongiorno Paolo, grazie mille, condivido tutto, se questo progetto va in porto sarò felice di partecipare. Luisa di Treviso parlava ovviamente della cooperativa, sì Luisa, io ovviamente spero che questo sia possibile e vedremo come andrà, logicamente, credo, l'ho già detto tante volte, nella mia vita lo spazio che io dedicherò negli anni che mi rimangono da vivere è solo questo, cioè l'energia mia, io non perderò più tempo a fare raccolte firme, proteste, puttanate, non gliene frega un cazzo, l'abbiamo capito anche con Luca, l'abbiamo capita sta roba qua, dopo che siamo andati l'ultima volta che abbiamo detto con Luca seguimo guardanti, oggi questa è l'ultima manifestazione che femo con i corrieri, i pullman de protesta, è una presa per il culo, è finito tutto, il popolo dal basso non ha più alcuna possibilità di modificare minimamente le decisioni prese, perché oggi l'oligarchia politica non è più eletta e non teme più elezioni da parte della gente. In che senso? Nel senso che tu puoi andare a leggere quel cazzo che vuoi, dove serve mandano su la persona e il partito conseguente che hanno deciso di mandare su attraverso la totale manipolazione digitale del voto, totale. Totale. Quindi questo non ha più senso, noi dobbiamo andare, non reagire a un provvedimento con la protesta, l'abbiamo fatto per decine di anni, non ha più nessun valore. Oggi quello che noi possiamo fare è soltanto cercare di trovare le connessioni, ed è difficilissimo perché abbiamo pochissime conoscenze, poca professionalità, posso anche dire poca grado evolutivo, scusami tanto, ma confrontarsi la mattina e la sera con la gente a volte ti cadono le palle, ma ci sono anche persone fantastiche, quindi vale la pena creare condizioni, reti di solidarietà e di reti comuni di mutuo soccorso, sono quelli che potranno favorire una, come si può dire, un reale cambiamento nella qualità di vita delle persone. Guardate che situazioni di emergenza improvvisa, di fallimenti di colpo per esempio del sistema bancario, non è impossibile. Oggi chi ha esperienza come Guido Grossi, è stato dirigente BNL per decine d'anni, lo dice chiaramente, potrebbe succedere dall'oggi al domani. Voi altri col vostro mucetto de schei che faticosamente avete messo via in banca vi viene annullato con un click, quindi attenzione a questa cosa qua, Cioè, c'era un osservatore, prima mi ha mandato un messaggio che purtroppo, e che diceva: ma scusami, come fai a creare schei dal nulla? Perché a banca che ga crea 200.000 euro di mutuo, gli ga da passare gli schei a quello che migo comprare a casa? Sì amore, ma gli passa dal punto di vista digitale, gli accreditano digitalmente i 200.000 euro sul suo conto, non è che portano un sacco con 200.000 euro in contanti a questo, semplicemente gli accredita dal punto di vista digitale con un computer, gli accreditano 200.000 euro e la banca quindi non perde, non li ha, potrebbe anche non averli, ma glieli accredita lo stesso, perché il sistema accetta questo. E tu che hai contratto il mutuo, invece te che dai 200.000 euro in 20 anni, ma te chiede, e come che ti chiede? Teston. Ah signore, testo un caso, perché tanto siamo tutti dei coglioni da questo punto di vista qua. Aria di Roby L'Alpin è come il soffio del fiato, simile a quello che ci ha creato. D'inverno è ghiaccio che percuote la pelle, ma a primavera riscalda le giovani rondinelle. Per poi andare d'estate in vacanza, e mentre io sudo la zanzara danza fino al cadere dell'ultima foglia e beffa l'autunno che non ha voglia. Mio padre diceva: la vita è una ruota che gira e io ti respiro, mia inviolabile regina. Bella bella questa Roby, mi piace. RDM, che ha sovuto?
2: Ciao Girozzi.
0: Ehi, ciao. Dime.
2: Sono robe semplici.
0: Dai.
2: Sono robe semplici. Quando Roger Waters ha scritto "Uniti siamo in piedi, divisi cadiamo", cosa voleva dire secondo te?
0: Chi questo? Chi?
2: Roger Waters.
0: Ah, sì, ok.
2: Dopo 7 minuti, prova a mandarla a EU. Secondo, nei tempi più recenti, Giorgio Gaber, cosa aveva scritto? Un'altra canzone. Libertà e partecipazione.
0: Sì.
2: In pratica entrambi dice: se che sei qualche d'uno, un tuo parente, un tuo vicino di casa, uno qualsiasi, che ti vedi che sei drio a affogarne a merda, non aspettare che vada a fondo del tutto, dai una mano a star fuori.
0: Certo.
2: E io dopo venerà Dio di Dio che darà una manca a Tia, non affogare anche a Tia.
0: Sì, ma aspetta Roberto, ti dico un'altra roba. Non è importante che lui dopo ti dia o non ti dia una mano. Tu lo fai perché senti che è giusto farlo a prescindere. Non so se mi spiego.
2: No, ma...
0: Che tu capisci cosa devo dirti?
2: Mi non ho detto che se ti mi dà una mano, mi sono obbligato dopo a darti una mano.
0: Bon.
2: Perché l'aiuto che dopo mi te dà qua... Viene in automatico.
0: Sì, può venire, come anche no. Mi però nel momento in cui te godà.
2: No, viene in automatico, perché meno male, e se Dio ci sono nessuno uno dopo l'altro, e vede che comincia la gara fatta, e che prova così. Quindi che prova così, mi vedo chi se Dio prova anche così. Mi in automatico vengo da chi darti una mano. E se è una roba automatica, non sai che mi. Guarda, aspetta, io Ziotto mi dà una mano, aspetta che adesso mi chiama la mano. È una roba automatica, naturale. Spiego, Ziotto.
0: Ho capito, perfetto, vai tranquillo. Ho capito.
2: Dopo un Ziotto, mi chiasso e vedremo che robe. Non so, vale, non so così.
0: Dai, avanti. Avanti.
2: E comunque Girotto,
0: impegniamoci sempre, Roberto, impegniamoci sempre, mai Girotto, paura.
2: Girotto, te prego, guarda, senti, poi gli ultimi 5 minuti che io insisto, perché spero che la gente arriva a capire.
0: Va bene,
2: uniti siamo in piedi, divisi cadiamo.
0: Ciao, sì. Girotto, vai tranquillo. Ciao Beo, ciao, dopo ammetto, dopo ammetto, ciao. Allora intanto temeto i Boston Rock and Roll Band, 3 minuti così vi faccio sentire, dai, mi piaceva all'epoca, ascolta questo.

0: cazzo, ragazzi. Vabbè, dai, mi piace morire. Dopo Temento IU, comunque, sta tranquillo. Allora, ciao, aspetta un attimo. Guarda che i 200.000 che tei da banca sontando altri 70.000 minimo, lo strossinaggio che fa di sta società una merce. Sì, d'accordo, ho capito, col mutuo, dopo ti metti tutti gli interessi, eccetera eccetera, però è tutto virtuale, è tutto denaro virtuale. Qual è la differenza? Allora, potremmo farlo anche io e te, Fabio. Cosa è il problema? Che mi e ti non gli accetta, cioè, nel senso che abbiamo un computer davanti. Boh, cara signora, vuole fare un mutuo con la banca Girotto, perfetto, le do 200.000 euro, te li accordo sul tuo conto così a caso, e dopo te me continui a pagare mensilmente e rate, che coscai veri, che ti ho capito. Ma sì, dai, va bene, dai, così importa. Allora, per quanto riguarda una cosa che volevo dire prima, ed era questo, c'è il nostro risposta a Riccardo Camionaro, perché è, ci tengo a tenere presente. Le dice, come diceva qualcuno, ciao Paolo, come diceva qualcuno, non è più il tempo di salvare le pecore, ma è ora di radunare i lupi. Lunga vita Radio Gamma 5, Riccardo Camionaro. Sempre lunga vita Radio Gamma 5, Riccardo. Volevo farti comprendere però una cosa, e te lo dico perché anch'io per lungo tempo ho sempre ritenuto che, dai, bisogna che si incassemo, bisogna che si mettiamo insieme, che fermo vedranno altri. Allora, noi non siamo, noi che ascoltiamo Gamma 5, il popolo di Gamma 5, è gente che ha una profonda atteggiamento umano, umanità e solidarietà, eccetera eccetera. Noi non siamo neanche in grado di immaginare, per fortuna, l'odio e la capacità di morte assassina che hanno questi figli di puttana. Quindi dici, non è più il tempo di salvare le pecore. No, è proprio adesso il tempo di salvare le pecore, Riccardo, non radunare i lupi, perché i lupi a te non ti ascolta e ti sbrana, sei diverso. Una volta che hai radunato i lupi ti sbranano, ti fanno a pezzetti, ti lasciano fuori neanche le ossa. E te lo posso assicurare che sei così, credimi, mio che ho vissuto su MPE solo parzialmente, e quindi credimi che è così. È proprio il momento di salvare le pecore oggi sono senza pastore in questo momento, cioè sono caduti tutte le vecchie strutture, pensa solo alla religione, alla fede, pensa solo al potere che aveva la Chiesa, che in qualche modo però condizionava e limitava le cagate della gente, bisogna anche dire questo, naturalmente per il proprio vantaggio personale, per amor di Dio, ma comunque, crollato quello, crollato gli ideali, nessuno più crede in un cazzo, semplicemente ci si gozzoviglia nel fare la cittadino consumatore e consumare, comprare, basta che te rendi conto, e a domenica dove sei che sei asente? A parte cose al mare, di sta, e se no, dentro il centro commerciale, cazzo. Sento come, sai, a sto punto, mi che sono sempre stato un anticlericale, figurati che mi viene da dire, forse era meglio che quando la gente andava in chiesa piuttosto che dentro un centro commerciale, perché vuol dire che adesso sei veramente un verme da consumo e nient'altro, e hai sviluppato al massimo le tue componenti egoistiche più basse. Questo è il momento di radunare pecore, invece di andare a dire a tutta sta gente desperata, guarda che c'è una possibilità diversa, che non c'è solo il gruzzoletto che avevi in banca e non c'è nessun'altra possibilità, c'è la possibilità di creare una rete ampia. Proviamoci, quantomeno proviamo, diamo un senso alla nostra vita, porca puttana, almeno ci abbiamo provato, va male, bene, se il progetto e l'idea era giusta, ne è valsa comunque la pena rispetto a stare sentata davanti in televisione. Sì, pronto?
1: Ciao Paolo, ciao. Sono Davide da Vicenza.
0: Ciao Davide, dimmi.
1: Ciao, un abbraccio. Ascolta, volevo dire una cosa.
0: Concordo appieno
1: con la frase 5 minuti fa che dicevi, non vale la pena dedicarsi alle manifestazioni, a varie cose di protesta, no? Fra cui mettiamoci il referendum e via dicendo, no? Però c'è una cosa che funziona molto bene, solo che non la vediamo funzionare perché non la mettiamo mai in atto, secondo il mio punto di vista.
0: Cioè?
1: Ed è il azioni, no, di quella minoranza che siamo minoranza, sì, ma non siamo nessuno, siamo 100.000, un milione in tutta Italia, non lo so, che coordinati, un po' coordinati, azioni un po' da coordinati, si può fare dei boicottaggi, no? Faccio un esempio, non si va, queste persone qua non prendono l'abitudine di andare meno possibile al supermercato, e
0: Spario, pronto? Boh, Spario, mi spiace. Ti volevo solo far riflettere su una cosa, purtroppo non mi sentirai. Quando mai ha funzionato in 40 anni, se non so che età che te Gabi, ormai ne ho tanti sul gruppo, quando mai ha funzionato un boicottaggio? Mai zio Can, cioè anche fossimo un milione va meno al supermercato su 58-59 milioni di italiani, ma che cazzo pensi che si rincorsa? Pronto?
1: Sì, mi è caduta la linea, non
0: vai,
1: so come mai.
0: Vai.
1: Ad esempio coordinarsi, no? E fare più azioni di boicottaggio, ad esempio, no? Non si cerca di non portare i soldini al supermercato, ma si cerca di portarli al contadino, il quale lo teniamo sott'occhio e vogliamo che faccia un'agricoltura, ad esempio, fatta bene, no?
0: Benissimo, e quindi te crei un gruppo, un'associazione in cui te puoi fare sta roba qua, certo, va bene?
1: Sì, ma
0: non sei il boicottaggio e basta. Non sei, cioè, c'è bisogno di riorganizzare la società, capisco cosa voglio dire, cioè, tu non puoi agire e dire facciamo che un milione di persone si metta d'accordo. Guarda che in 40-50 anni che mia, adesso non so quanti anni che te Gabi, ma non sei mai un boicottaggio, non ha mai avuto successo una sola volta, perché la gente dice ma dopo non lo fa.
1: Sì,
0: mi spiego?
1: Sì, certo. E l'altra roba volevo dire, no? Facendo l'esempio dell'ape, no? Un pungiglione dell'ape non fa, sì, insomma, fa brucia un po', ma non fa niente, no? Si scaccia l'ape con la mano ed è quello che fa il sistema, no? Cioè,
0: sì.
1: Se c'è uno di noi che si ribella un po', ok?
0: Sì.
1: Beh, sì, al sistema non gli fa né caldo né freddo.
0: Certo.
1: Ma se sono in tante api, no? Che
0: sì.
1: Attaccano, io ho visto gli orsi scappare via gridando, no?
0: Certo.
1: Nei documentari, no?
0: Certo.
1: Quando avevano lo sciame sul muso,
0: sì.
1: No?
0: Il problema è che noi altri uomini non siamo sciame e non riusciremo mai ad avere una massa tale compatta che agisce contemporaneamente e simultaneamente in un'unica direzione. Questo è il problema. Infatti i boicottaggi si è sempre fallito. L'unico modo, secondo me, è quello di riorganizzarsi socialmente. Ti adesso te lavori, te si in camion, dove sito? In giro per lavoro, immagino, no?
1: Sono giro col furgone.
0: Ecco,
1: col furgone.
0: Te si giro col furgone dalla mattina a sera e te giri come un muscolo dalla mattina a sera.
1: E ho 55 anni.
0: Zio, ecco, e te che 10 anni manco di me, te che 10 anni manco di me, però so Dio dirti, prova a pensare, se ti incominciassi a dedicare un po' di tempo, un poco del tuo tempo, non so, il fine settimana, a trovarti per organizzare una rete di consumo, un gruppo di acquisto, una roba del genere, insieme di altri. Magari questo funziona e comincia pian pianino a creare poi altre reti. Certo, nella nostra vita probabilmente non faremo in tempo a vedere un cambiamento radicale, ma il manco che proviamo, cazzo, questo è il discorso. Va bene, dai, a posto.
1: Ascolta, l'ultima battuta, perdonami, perché volevo dirti un cattivo,
0: dimmi.
1: Non ho più avuto occasione perché fai casini.
0: Dimmi.
1: Volevo dirti questo, guarda che mi godo fiori, no? Uno ha 18 anni fra poco, proprio fra poco, e guarda che c'è un problema serio che fossi qua, chi vuole fare l'esercito europeo per andare probabilmente addosso alla Russia, no? Cioè qui che ga fiori, bisogna che cominci a, secondo il mio punto di vista, non so se sbaglio, non so cosa ti impensi, ma chi pensa che i fiori li manda fuori qua, i se diploma e i vanno fuori dalle palle dell'Europa perché i te recluta qua.
0: Sì, è possibile, purtroppo. È possibile.
1: Capito questa... il discorso?
0: Sì, sì.
1: Bisogna... Mi sto facendo a capire, a me fiore, lo sta forte segare l'ultimo anno che ti manca qua, te stai qua, te lavori 6 mesi, un anno, intanto ti metti via i schei, qualcosa te dormi e dopo, prima che i primi sentori, via subito dall'Italia, perché vale che se te vai anche in Germania o in un altro posto, e qua è tutto Europa e viene tolta le forze dell'ordine, i te recluta forzatamente. Ecco, insomma, scusa che mi ho ripetuto.
0: Ma niente, figurati, tranquillo.
1: Ciao,
0: va bene.
1: Paolo, un abbraccio.
0: Ciao, stammi bene. Ciao, Beo.
1: Non te esistessi, bisogna reinventarti, Paolo.
0: Sì.
1: La miglior persona che ho mai conosciuta. Come cuore, insieme con lucidità mentale.
0: Grazie, Vecchio.
1: E mente.
0: Un abbraccio.
1: Ora
0: che non te dago, ora che se deve avanti così, non te dago i 20 euro, che ti capisco. Moeghi.
1: Ascolta, a voi offrite un caffè, caso mai così troviamo.
0: Dai, vieni che se catemo. Ciao.
1: Paolo, un abbraccione.
0: Ciao, Beo. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Dunque, un po' di ragione al Davide da Vicenza, ma si dovrebbe essere almeno 10 milioni. Vedi per esempio che non hanno varare le targhe alterne nei festivi, proprio perché a differenza degli anni 70 alla domenica ci sono i supermercati aperti. Io metto la soglia di prelievo massimo, aspetta un attimo. Vabbè, ok, sì, d'accordo. Pronto?
2: Buongiorno, sono Mirko.
0: Buongiorno Mirko, prego.
2: Allora, volevo solo dire che durante la pandemia abbiamo perso una bellissima occasione,
0: sì.
2: Quella del popolo che finalmente aveva deciso, aveva capito qual era la strada giusta, però non è riuscito a dimostrare effettivamente o a realizzare in pratica poi quello che si poteva fare. Lo hanno iniziato, perché per la prima volta io ho cominciato a sentire parlare di economia del dono, e vedevo le persone che cercavano in tutti i modi e maniere di riunirsi, di coltivarsi pezzi di terra assieme, eccetera eccetera, una cosa bellissima che poi però è sfumata, ovviamente man mano che toglievano la corda al collo tutti hanno ripreso le loro abitudini, però abbiamo perso una bellissima occasione, perché lì c'erano dei bei semi veramente, e peccato che non siano stati poi portati avanti.
0: In realtà sì, sicuramente hai ragione, perché è un'analisi corretta, però quegli impulsi sono rimasti e si stanno organizzando in altra maniera, in maniera meno visibile, ma si stanno riorganizzando, organizzando, ed è l'idea che ti avevo portato all'inizio della trasmissione quando parlavo dell'idea che ha Grossi di fare questo enorme mercato alternativo, entrando in una cooperativa di grosse dimensioni, eccetera eccetera eccetera. Ma è una cosa che di cui se è un bel progetto devo ancora capirlo, ma ne avremo modo di parlarne molto in radio, quindi questa idea però parte da quegli anni là, quindi non è andato tutto perduto, ecco, questo volevo dirti.
2: Vabbè, stiamo a vedere.
0: Certo, stammi bene.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao a te, arrivederci. Allora, adesso al Magna Broche de RDM, che è legato, manda a gentile richiesta, come si diceva una volta, mettiamo su EU, così affermo contento anche io, Fantoin, se no non voria mai, ok? Dopo ci risentiamo.

Eccoci qua, abbiamo accontentato anche RDM, Fantoin, se no dopo non si sa cosa succedeva, e ora ben così. E io, a parte che mi piace Comfortably Numb, mi piace in modo particolare, che è questa qua, non so se ti ricordi. Senti questa qua, senti un attimo.

Hello, hello, dice, c'è qualcuno fuori là? C'è qualcuno fuori là? Interessante, no? Che è la domanda che se facciamo tutti, no? Ma che se, no che se, lo spirituale, cazzo, senza di quello non saresti neanche vivi, sì, ok? Va dai. Sparita a Vicenza, la radio, proprio sul più bello, sarà sta il suino lardoso di Benghevir? Ecco, adesso se torna, Roger, pa' fortuna, Fabio. Vabbè, Fabio, se così, dai, scottemi tosi, mi adesso qua cosa, Gino, che se devo mettere a posto tutti i cavi, ostie e madone, e si sente meglio sto porceo, perché è andato da un famoso medico alternativo, Gino? Non diciamo di più, non diciamo di più, ascoltami, vabbè. Allora, stavo dicendo, sì, mi è fatto venire in mente il porco di Benghevir che gli era lì a guardare qui che aveva portato aiuti con le barche piegati in senoccia col culo alto, sti fioi di puttana, maledetti figli di puttana, ma pagheranno anche loro, state tranquilli. Allora, a questo punto, ragazzi, io, visto che manca poco, vi saluto e lascio lo spazio libero a Ginocchio, e ecco, e anche, allora, vale che te che dopo, visto che c'è già il nostro amico AF, che devi chiedergli anche quella cosa del nostro dopo te dico, va bene. Allora, ragazzi, vi saluto con questa canzone che è appunto Comfortably Numb, che a me piace tanto, dei Pink Floyd. Con questo vi saluto, ci aggiorniamo alla prossima giovedì, addio piacendo, ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
17: Cantiamo
12: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
17: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
12: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
17: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
12: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
17: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
12: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
17: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
18: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: Eccoci qua, buon pomeriggio a Radio Gama 5, oggi 21 maggio 2026, 15 e 11, Gino De Paolo, i microfoni della vita e dintorni, come state? Tutti bene? Spero di sì, mi raccomando. Paolo Zeppena anda via e a seguito di un qui pro quo o un equivoco, come si dice, abbiamo qui una signora che doveva intervistare lui e che praticamente riesco ora io a intervistarla perché c'è stato questo equivoco sugli orari. Si chiama Diana Rucai, allora benvenuta Diana Rucai a Radio Gama 5.
1: Prego. Grazie mille, ben trovati.
0: Ecco, Diana Rucai è una madre che purtroppo ha avuto una disgrazia molto molto seria e il figlio purtroppo vi racconterà comunque tutto lei, perché io ho qui due libri e il primo è Il salto nel silenzio, la storia di un figlio, il dolore di una madre, e Il detective dei pensieri di Diana Rucai. Leo si chiamava, Leo il figlio. Io sono un po' così, come si può dire, preso in contropiede, ma vorrei che più che parlare io, vorrei che fosse proprio lei a spiegarvi quello che voleva dire praticamente a Paolo e che non è riuscita per questa questione di equivoco. Prego Diana, raccontaci un po' tu il tuo dolore, quella che è stata la tua vicenda, insomma.
1: Allora, io sono già venuta qui a parlare con Paolo e per raccontare di questo libro.

0: Io in primis. E scrivendo questo libro ho trovato un modo per continuare appunto io stessa a vivere. E si chiama Il salto nel silenzio, si trova su Amazon e se qualcuno ne volesse trarre, diciamo, un vantaggio per se stesso per capire un po' e riconsiderare i valori che sono quelli della vita, quelli del riuscire a volte a comunicare con i figli. Per poterli aiutare nonostante le varie difficoltà, tenere sempre i piedi ben piantati per terra,
1: Sì.
0: perché la vita ci mette alla prova e queste prove purtroppo non sempre riusciamo a superarle.
1: A mio figlio Leonardo, affinché la sua morte non sia stata vana, perché la vita è un viaggio che termina, ma la coscienza permane sempre. Lo scopo della vita è ampliare la coscienza. L'uomo è scintilla di luce distaccata dal centro e al quale deve ritornare dopo l'esperienza acquisita da una luce nel tuo dolore, Amadeus Woldeben. Queste sono prima, le frasi, prima delle due premesse che hai fatto,
0: Sì.
1: e poi c'è la prefazione dell'educatore. Ma raccontaci un attimo com'è successo, quanti anni aveva intanto tuo figlio?
0: Leonardo aveva 19 anni, era pieno di vita. Infatti io dico sempre, Leonardo era la mia ragione di vita. A chi mi ha detto io non ce l'avrei fatta, io rispondo neanch'io, perché diciamo che è sempre una lotta, è stata una lotta prima, è diventata una lotta dopo e è come se io adesso avessi comunque una missione, comunque vada, perché sicuramente alzarsi tutti i giorni pensando a Leonardo, che riempiva le mie giornate, riempiva la mia vita, è una messa alla prova, stregua. E nonostante tutto io ecco, voglio, come ho già detto prima, ricordarlo e lui è come se mi stesse ispirando, mi stesse dando la forza e io lo ringrazio e mi sento grata perché è stato mio, perché lui comunque mi ha dato tanto e spero che possa dare anche alle persone in qualche modo. Il secondo libro è stata sempre una sua ispirazione perché mi ha mandato lui l'idea. E attraverso la mia mano è diventata la scrittura che poi io ho messo nero su bianco su questo libricino al quale ci tenevo in particolar modo perché si parla proprio ai bambini. Infatti ho un audio di mio nipote che lo considera il più bel libro che abbia mai letto e mi chiede anche le istruzioni su come abbia fatto a scriverlo quel libro lì. E io dico, è stato Leonardo, perché i bambini vanno ascoltati, vanno orientati quando fanno mille domande, quando hanno anche delle piccole paure, perché le paure diventano piccole, come ho scritto nel libro, una volta che vengono raccontate.
1: Sì. E qui difatti a chiusura del libro, quel secondo che hai fatto, Leo è il detective dei pensieri di Anna Rucai, vengo dagli infiniti prati accarezzati dal vento, vengo da strade silenziose baciate dal sole, vengo da una piccola casetta meta di uccelli
0: Canterini.
1: canterini che mi risvegliano dopo una bella giornata passata, pronto per farne un'altra futura. Vengo da persone semplici, pronte ad aiutarti in qualunque momento. Vengo da una mente sognatrice che ne crea una più ambiziosa dell'altra. Ma come è accaduto che purtroppo a 19 anni non c'è più? Cos'è successo in pratica? Forse Paolo lo sa, io mi
0: Sì,
1: pieno di quanto pietra.
0: ultimamente sì, per sintetizzare, lui è caduto in depressione, ha avuto la depressione maggiore dovuto a un disturbo che si è verificato verso la prima superiore come diagnosi. E insomma, un intreccio di difficoltà, di probabilmente porte chiuse in faccia, persone che potevano in qualche modo aiutarlo, ecco, io penso sempre che una voce

0: nel dolore possa magari essere quella forza che spinge altre persone a poter fare qualcosa quando possono, perché tutti noi concorriamo a fare il bene o il male, dipende, ma io penso che bisogna sempre pensare positivo e fare, riuscire a fare cose buone.
1: Certo, certo, e nella vita bisogna fare sempre cose buone, perché poi il karma, si sa, arriva sempre quando si fanno cose che non, che vanno contro la nostra umanità, insomma, diciamo così. Mm-hmm. Ecco, quindi praticamente non c'è più, perché probabilmente si è tolto la vita allora.
0: Sì.
1: Si è tolto la vita che dire? Solo chi è un genitore che ha amato i figli e che li ha persi può comprendere questo dramma praticamente. E non lo so, non so neanche io cosa aggiungere, perché come capisci bene io sono un po' in, come si dice,
0: in difficoltà
1: perché
0: mi dispiace.
1: Sì, non saprei anche che domande farti, a rischio di fare anche delle gaffe. E più che altro è il libro che tu proponi, il primo e anche il secondo, si trova anche il secondo su
0: Amazon. Infatti io il secondo l'ho pubblicato dopo, proprio perché da questa illuminazione, chiamiamola così, che mi ha mandato Leonardo, perché io gli ho chiesto cos'altro posso fare per te, perché la mia vita è improntata proprio sul dar voce a Leonardo, quella voce che purtroppo non hanno potuto ascoltare, perché noi siamo sempre fatti in un modo in cui ci nascondiamo dietro la fretta che la vita ci impone. Abbiamo sempre tante altre cose da fare.
1: Non c'è mai tempo. Il tempo è finito.
0: Il ritmo è diverso, le persone hanno altre cose da fare. Questi ragazzi si trovano sempre così in difficoltà perché sono comunque speciali e possono sempre dare qualcosa agli altri.
1: È un libro che ha 170 pagine, l'altro è più contenuto, cioè è più breve.
0: È una storia per la buonanotte, dove il bambino racconta le storie alla mamma, e io quello che ho visto nel mentre lo scrivevo, nel mentre avevo questa ispirazione, era arrivare questo messaggio, perché da piccoli mi viene in mente un episodio di una mamma che, mentre passeggiava con la figlia e un'amica, la bambina a un certo punto le chiede di un senza tetto che si copriva con del cartone, e le chiede alla mamma: ma perché, mamma, questo signore si copre con il cartone? La mamma si rivolge, invece di rispondere alla bambina, si rivolge all'amica dicendole: quando sarà grande capirà. Ecco, io penso che perdiamo delle occasioni per comunicare con i figli, perché io subito appena ho letto questa cosa mi è venuta in mente, ecco, come un'altra ispirazione riguardo al fatto che ci sono queste case di cartone, e il nostro cuore è come una casa che noi dobbiamo averne cura. I nostri figli sono il futuro, dei quali noi dobbiamo averne cura, e dipende molto da come noi li ascoltiamo, li guidiamo. E quando ci raccontano le cose non dobbiamo banalizzarle o semplicemente evitarle, ma dargli delle risposte e raccontare le storie della buonanotte come si raccontavano una volta, essere molto importante.
1: Già tornare indietro, stiamo correndo troppo avanti verso un precipizio dovuto anche alla modernità, che non ci fa comprendere quello che stiamo combinando. Ne stiamo combinando di tutti i colori e non c'è mai tempo, non c'è il tempo che manca continuamente, anche quando parli con qualcuno manca sempre il tempo. E non si riesce a dialogare, non si riesce a trasmettere, magari arrivi anche a un certo punto, poi questo ti dice: sai, devo andare, è finito il tempo, pop, e sparisce. Purtroppo, comunque, allora Diciamo che è una storia delicata, perfetta per la buonanotte, un viaggio tra immaginazione e consapevolezza, un momento di connessione tra genitori e figli, perché ogni pensiero, anche quello più confuso, ha qualcosa da raccontare, una dolce coccola prima di dormire.
0: Perché i bambini hanno tanti pensieri per la testa e questi pensieri vanno un po' guidati, mamma e papà dovrebbero un po' alla volta imparare, nessuno ha il libretto delle istruzioni, però noi...
1: Sì. È il sistema che ci porta così.
0: Sì.
1: Sistema, una volta lavorava il papà e manteneva 5 figli e la moglie a casa. Adesso lavora mamma e papà, non riescono a mantenere neanche un figlio, neanche a pagare più le bollette, gli affitti, quello che è. E da lì nasce tutta la distruzione della famiglia, che non trova più coesione, neanche 5 minuti per leggere. E adesso dovrebbero riprendere, ritrovare, perdere quei 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Noi più di dare questi consigli cosa possiamo fare? Sperare che li ascoltino, cosa dite?
0: E se hanno voglia di leggerli li trovano su Amazon, io li consiglio.
1: Sì, sì. Quindi è Il salto nel silenzio di Diana Rucai con la K e la J finale, la storia di un figlio e il dolore di una madre, e Leo è il detective dei pensieri, sempre di Diana Rucai. Mi dispiace di non poterti trattenere di più perché era un problema grosso, ma Paolo deve aver fatto caos con gli orari.
0: È stato un piacere lo stesso, ecco. Anzi io ti ringrazio di cuore.
1: Casomai potrebbe essere anche un buono spunto per anche una mia trasmissione futura, oltre che a Paolo, ti ospito anch'io volentieri.
0: Io ho anche altri progetti, ecco, lo dico, perché spero di poter insomma di nuovo tornare e se avete voglia di ascoltare io sono molto felice.
1: Questa è una radio sensibile che più che boom boom giù è così, trasmette anche pensieri profondi e da 50 anni e cose serie, insomma parliamo di cose serie.
0: Mi fa piacere.
1: Grazie allora a Diana Rucai.
0: Grazie a te.
1: A presto, risentirci, rivederci, perché adesso prendi l'appuntamento serio con Paolo, gli metti un marchio a fuoco sul braccio dell'orario, che deve essere quello di ricordarsi, perché anche lui si dimentica le volte. E poi magari ci risentiremo il prossimo giro. Allora.
0: Molto più che volentieri, grazie veramente di cuore.
1: Ok, grazie a te.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

Eccoci arrivati, adesso riprendiamo la programmazione normale. Abbiamo con noi Federico Agostini, l'amministratore delegato di AF Energia, che ci praticamente illustra come ogni santo giovedì, ogni 15 giorni, ci porta le tabelle, per cui non ci trucco, non ci inganno, come direbbe qualcuno, yes, come direbbe qualcuno, non ci trucco, non ci inganno, e qui lo puoiamo scuoiare vivo se ci racconta. Tanto per dire, siamo gentili, ti pensi tu, mamma mia, possiamo addirittura, la Madonna, che raffinatesse, Madonna, proprio una roba alla francese. Allora, vorrei far partire una sigletta che mi ero procurato, perché mi ha detto, come si chiama, qualcuno mi ha detto: ma hai una sigla così un po' tenebrosa, ma perché non mandi una sigla, un annuncio di questo tipo? Attenzione.

programma La vita e dintorni, programma condotto da Gino De Paoli, tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, bando alle ciance, senti che volume che avevamo, questo qua è un blues della Madonna che ho scovato. Bene, allora, parliamo di cose serie, apriamo subito il microfono number two. Allora, Federico Agostini, benvenuto.
1: Grazie,
0: qui
1: buongiorno.
0: A Radio
1: buonasera.
0: Gamma 5, buonanotte, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon mattino, colazione in time. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, che problema abbiamo adesso? Perché, il problema abbiamo risolto con Paolo, se no dobbiamo dire a quel signore che ha avuto questo disguido, che ha detto che lui ha una piccola azienda, quindi una partita IVA, dice che le bollette sono schizzate alle stelle.
1: Beh, uno su 800 che si lamenta, c'è
0: ma già 800, ma avevi detto 700,
1: continua
0: ad arrivare, ma è un casino, ma fermatevi un attimo, porca
1: puttana. Probabilmente non ha ben compreso che gli aumenti sono dovuti al fatto che gli indici sono saliti, probabilmente.
0: Ecco,
1: spieghiamo, però se vuole glielo analizziamo.
0: Spieghiamo bene anche questa cosa. Tieni il microfono come me, vedi che
1: sì.
0: Se non le
1: mi senti?
0: Sì, adesso ti vedo i livelli.
1: Ho la stessa voce di Benny Rivers che stavo cantando prima.
0: Ma hai sentito questo Benny Rivers? Era sì. Benny Rivers. Come hai fatto a indovinare?
1: Ho 60 anni, mi conosco questi cantanti.
0: Porca Benny Rivers.
1: Poi si ballava uno a fianco all'altro.
0: E c'era una roba sotto che non finiva più.
1: Adesso manco si guardano.
0: Adesso manco cazzo, uno là, uno in fondo. Hai ragione. Quindi questo signore che ha avuto questo disguido probabilmente deve controllare meglio che cosa.
1: No, nella intanto che si...
0: Che stacchi le spine la sera.
1: Si riveli, così abbiamo il modo di spiegare. Ecco. Poi, insomma.
0: Allora, manda un messaggio al 334-7102-672, così... vostro iscritto, vostro contratto in partita IVA, a questo numero, lo ripeto, 334-7102-672, mi mandi un messaggio e mi dici: sono Mario Rossi, Giorgio Bianchi, Paolo Verdi, quello che sei, questo è il mio numero, daghio al signor Federico Agostini che il me chiamerà e vedremo cosa è successo, perché può capitare.
1: No, allora, noi applichiamo le tariffe uguali a tutti,
0: esatto,
1: quindi quello, spieghiamo a questo signore che cosa è successo, no? Sicuramente non è dovuto al prezzo. Possono essere i consumi, possono essere il fatto che magari la bolletta di due mesi, non di una. Cioè, se l'applicazione della tariffa è la stessa,
0: devono lamentarsi altri. Insomma, lui potrà
1: però, insomma, verifichiamo,
0: avuto...
1: magari ci sono dei consumi strani.
0: Ecco, chiuso questo, come si chiama? Adesso passiamo esattamente alla nostra tabella. Metto gli occhiali anch'io perché.
1: Sì, ma prendi l'altra, quella
0: è meglio quell'altra.
1: Quella specifica, perché quello è.
0: Questa è una così. Vabbè.
1: Sì, allora, per dire che rispetto a due settimane fa, gli indici sia del gas che dell'energia, che ripeto sempre sono rappresentano il 90% della quota materia prima, perché poi tutte le altre componenti sono passanti, quindi non cambia se c'è un fornitore,
0: uno all'altro,
1: da un fornitore all'altro
0: è uguale.
1: E in linea di massima le medie sono uguali, simili, sono molto vicine rispetto al mese precedente, quindi, come dire, l'effetto della guerra, l'effetto dello stretto di Hormuz, l'effetto delle dichiarazioni del presidente Trump, l'effetto della speculazione sulla borsa per il momento dà degli effetti che sono costanti da marzo inoltrato fino ad oggi. Il che vuol dire che l'indice è aumentato di circa il 24%, l'indice del gas del 24% rispetto a quello dell'anno scorso, dello stesso periodo, e quello dell'energia elettrica il 28%, però tradotto in centesimi vuol dire che l'indice del gas è salito di circa 10 centesimi.
0: 10 centesimi.
1: Attualmente la media del mese in corso, che comunque la media poi si chiuderà al 31. Ed è simile a quello che è successo il mese scorso. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il 28,8% vuol dire che sono 2,69 rispetto allo stesso indice del maggio dell'anno scorso. Quindi non sono, come dire, degli aumenti importanti, ma non sono così stratosferici e così drammatici come li hanno presentati due mesi fa, dicendo che le famiglie 1500. Avrebbero speso almeno 1.500 euro in più più per le bollette di casa.
2: Sì, perché
1: che qui parliamo sempre per la casa, è ovvio che questi aumenti per chi invece utilizza l'energia per lavorare hanno un impatto ben diverso, no?
0: Certo, certo. Allora, io che sono la casalinga di Voghera, per dire, no? O l'artigiano fuori qua che ha il giardino da mettere a posto, o la sua officina, guardando questa tabella leggo gas naturale,
1: sì,
0: 2026 0,49617 euro mese di aprile, sì. Poi a fianco c'è sempre 2026 0,50256,
1: sì,
0: euro sempre maggio,
1: che la media ponderale fino adesso arrivate al 21 ad oggi,
0: arrivate ad oggi,
1: quindi il 49.617 era quello di aprile, il 50.256 è quello che attualmente è la media del mese, ma vedi che non c'è differenza, c'è pochissimo,
0: pochissimo,
1: quindi sono molto allineati, lo stesso l'energia elettrica,
0: sì.
1: Adesso qui te li ho messi in euro megawattora, ma insomma 119 e 120,
0: cioè, 120 c'è un...
1: vuol dire che sono 11 centesimi e 9 e l'altro è 12 centesimi, capito?
0: Sì.
1: Al kilowatt.
0: Sì.
1: Quindi stiamo parlando che si è un po' stabilizzato, perché se tu vai a vedere gli ultimi 6 giorni, l'energia elettrica, allora, da un giorno all'altro, il 16 era calato del 19% rispetto al giorno precedente, il giorno dopo dell'8,4%, quindi si somma, no?
0: Sì.
1: Poi il giorno successivo qualcuno deve aver detto qualche stupidaggine, è salito del 38%,
0: 38,2, sì.
1: Poi è scesa del 4,5, sì. Ieri del 7,5 e stamattina meno 6,2.
0: Non hanno sparato.
1: Se vai ancora indietro, precedentemente era salito del 12, era sceso del 3,8, era salito il 22, è sceso del 10, cioè è un'altalena.
0: Un'altalena, sì.
1: In base, questo è la borsa.
0: È la borsa.
1: Ecco, la media di tutte queste di tutti questi valori darà un prezzo finale, come il mese scorso era 11.947, adesso è 12.054, quindi siamo lì. E lo stesso è il gas. Ha un andamento sfasato magari di un paio di giorni, però oggi è sceso di 4 punti, ieri era salito di 2,6, il giorno prima di 1,2, il giorno prima ancora di 2 centesimi, di 2%, il giorno,
0: ci sono stati solo due picchi di 4,4, 4,2, e al 14.
1: Sì, allora questo vuol dire che in linea di massima ci siamo attestati a un indice che è 50 centesimi il prezzo della materia prima, qui va aggiunto lo spread, voi mettiamo, sono mica 3 centesimi, e qui diventa 53 più un'altra quota che è passante, 53 più la quota fissa di 65 euro, che insomma è bassissima, perché sono
0: una vergogna,
1: cioè, sono sicuramente tra le più basse, a parte quelli che sono i vulnerabili, a cui abbiamo dedicato la tariffa vulnerabile, che quella è leggermente di meno, ma ricordiamo che i vulnerabili sono gli ultra 75 anni, chi beneficia della 104,
0: anche quella
1: e che ha un ISEE inferiore, adesso non mi ricordo se 20.000 euro, perché poi ogni volta cambiano, però è chi generalmente ha diritto al bonus, bonus elettrico, bonus gas, quindi sono già operazioni che hanno già fatto, noi lo vediamo dalla bolletta quando ci viene consegnata, però in linea di massima non siamo tanto lontani, perché il gas vi mettiamo nell'energia, per esempio vi mettiamo un centesimo e tre, mentre per il vulnerabile è 0,8, quindi da 8 a 13 non è tanto differenza,
0: qualcosina,
1: ecco, questo per dire che per il momento si è un po' stabilizzato, quello che dobbiamo sperare è che chiudano velocemente, trovino un accordo, perché non credo che andranno avanti moltissimo. Io credo che se tutto rimane a livello di schermaglie politiche, ogni tanto ti raccontano che sparano un drone, ma poi ci sono le navi che passano, perché poi tra l'altro, insomma, io dico sempre che l'informativa che arriva del fatto che lo stretto di Hormuz fa alzare i prezzi dell'energia, ma da quelle zone lì a noi arriva il 20% di quello che era il nostro fabbisogno, quindi può essere tranquillamente coperto da forniture che arrivano da altri paesi, no? La Libia, la Tunisia, il nord Europa, anche gli Stati Uniti stessi, e comunque noi abbiamo anche delle riserve per il petrolio, teoricamente dovremmo avere dei rigassificatori, dopo su questo è meglio che non diciamo niente, perché
0: stendiamo quei veli pitosi,
1: ecco. Però io non credo che come dire, la farsa dello stretto di Hormuz, sì, dove sì. deve passare l'energia di tutto il mondo, sì. possa durare a troppo. Sì, a un certo punto, come ho detto anche l'altra volta, secondo me già il mercato non ci crede più, perché se c'è questa stabilizzazione da due mesi,
0: sì.
1: e i prezzi, gli indici sono sempre lì, hai capito? Cioè un giorno sale, poi scende, la media è sempre quella.
0: Sì.
1: Secondo me già questo vuol dire che il mercato già non ci crede tanto.
0: Il pretesto che hanno preso non vale più.
1: Ecco, invece sul fisico, cioè sul petrolio, è come ho detto l'altra volta, che l'avevo detto arrabbiato, perché per fare 10 km ci ho messo 40 minuti, perché tutti hanno in macchina, che vuol dire che la crisi non c'è, perché se sono tutti in macchina, ci hanno anche abituati a comprare già la benzina.
0: 1,9,
1: io dico benzina per comprendere tutte le tipologie, no? Il gasolio a 2 euro. Siamo già abituati a comprare a 2 euro, perché però io lo vedo. Anche
0: io vado a cercare 1,937.
1: Sì, vabbè,
0: 1,927.
1: Sì, ma te sei un rompiscatole. Cioè, ma a 2 euro siamo già stati abituati.
0: Sì.
1: Anni fa ci hanno abituato a 1,5, perché una volta era 1, dicevano 1,02. Adesso ci hanno abituato a 2 euro e la gente è in macchina, anche prima, anche oggi.
0: Ma è lo shock che provocano. Alto per poi scendere, hai capito? Sparano alto.
1: Sì, ma adesso. Adesso vedrai che da 2 euro non andremo più tanto lontani.
0: Non ci sono possibilità di scendere.
1: Ma adesso io non lo so, perché non conto niente nel. Però secondo me, come dire, se io fossi il politico che ha bisogno di recuperare dei danari, lo terrei a 2 euro. Tanto la gente è abituata. Cioè, è inutile, è 3 mesi che andiamo in via a 2 euro e le macchine sono tutte incolonnate. Non c'è nessuno che prende. Se è stato anche bel tempo, la gente non va in bicicletta. La gente non andrà neanche in tram. Secondo me, il tram l'hanno fatto per,
0: devo fare il pieno
1: per
0: io.
1: Poche persone.
0: Devo fare il pieno adesso che mi ricordo.
1: Ecco.
0: Sono venuto qua a 2 euro. Sono venuto qua.
1: Che vai a cercare a 1,937, lo spendi per cercare il distributore. Era 1,937, la differenza, hai capito?
0: E quella è la furbata, no? Che giri finché dopo.
1: È come la storia, la prima volta che sono venuto qui, che abbiamo parlato del gas, della luce, delle bollette, no?
0: Sì.
1: 800 società di vendita, follia pura, che arrivano al cliente finale con una telefonata, perché i call center, tutte queste cose qui. E spiegai quella volta che, analizzando ogni singola componente della bolletta, se andiamo dal basso l'IVA verso l'alto, è veramente poco quello che differenzia un fornitore da un altro, perché la stessa materia prima, che dovrebbe essere l'unica, che è l'unica cosa che veramente ha un, è un distinguo tra un fornitore e l'altro, l'85% della materia prima è l'indice che è uguale per tutti. Quindi stiamo parlando veramente di pochi millesimi o centesimi tra un fornitore e l'altro. Poi l'altra differenza può essere la quota fissa, ma stiamo veramente parlando che di ogni euro il fornitore pesa 10 centesimi?
0: Ecco,
1: complessivo,
0: sì.
1: Quindi veramente stiamo parlando di niente.
0: Porca miseria.
1: A meno che uno non capiti tra le mani di qualche farabutto che vende a prezzi stratosferici, perché noi le vediamo le bollette, ci sono a volte delle situazioni che diciamo, ma vuol dire che uno non sa veramente quali sono le quotazioni generali. Però perché se la quota fissa vostra è 5,42 euro al mese, e ti trovi 23 euro per un domestico, c'è qualcosa che non va. Perché 23 per 12 non fa 65 euro come la vostra. Sono 260 euro, capito? Quindi i 200 euro di differenza fanno la differenza.
0: Fanno altro che la differenza.
1: Ok, perché 200 euro, insomma.
0: Comunque, se c'è qualcuno che è scontento degli 800 nostri che sono all'ascolto, sono sicuro, tutti, 799 sicuro sono.
1: Insomma, è già passato più di un anno. Mezzo,
0: dovrebbe esserci qualche lamentela. Allora, c'è o non c'è? Avanti ragazzi, su, non fate i timidi, tirate fuori le problematiche che qua non c'è, qua non c'è là. Quindi
1: comunque,
0: si sta a tutti i siti,
1: ricordo a tutti che questa non è neanche matematica, è aritmetica di base, quindi, e tutte le variabili sono passanti, il che vuol dire che prescindendo il fornitore sono uguali, perché l'IVA se è 10 è 10 per tutti, la CISA se è 3 centesimi è 3 centesimi per tutti, il trasporto, la distribuzione, gli oneri di sistema, il bilanciamento, lo sbilanciamento, le addizionali, tutto. Poi arriviamo, arriviamo alla quota materia prima, e quello sì, c'è la quota variabile e la quota fissa, come ho detto prima, però poi se vai a vedere vedere è veramente poco.
0: Certo. E che ti devo dire? Praticamente allora il signore che Paolo mi ha detto in confidenza che praticamente c'era questo problemuccio, noi l'abbiamo evidenziato e qui abbiamo appunto l'amministratore delegato di EF Energia, Federico Agostini, quindi ha chiesto anche lui di avere il nominativo di questa persona che ha avuto questo problemuccio e basta.
1: No, ma allora noi ci teniamo perché come dire la nostra crescita è inficiata dal fatto che noi vogliamo assolutamente raccontare come stanno le cose e molto spesso è controproducente perché, come dire, ci sono tante persone invece che si aspettano che gli racconti la favoletta.
0: Controlla,
1: no?
0: Se i bulloni delle ruote fuori dopo sono ancora su, eh?
1: Certo, no, ma bisogna dire la verità. No, noi ci teniamo a questo, anche perché questo ti rallenta la crescita, cioè il fatto che non fai pesca a strascico sui clienti, no? Quindi ne porti a casa uno, perché spiegare a sempre al singolo tutto quello che è la bolletta, gli insegna a leggerla, tutto, invece che fare 10 clienti ne fai 2, ne fai uno spesso, no?
0: Sì.
1: Però ci teniamo moltissimo, anche perché poi quando c'è qualcuno che dice ma ho trovato che ho speso un po' di più, ma gli spieghiamo perché. Perché se la tariffa è la stessa applicata, perché quello deve essere, il motivo c'è sicuramente. Nella sua percezione, però poi...
0: Sì. Una volta sviscerato
1: gli,
0: tutto...
1: No, gli va spiegata,
0: va
1: capito?
0: Spiegata, sì. Per esempio
1: anche,
0: c'era...
1: Scusami, sì, l'ultima, sì. Anche perché come ci eravamo messi d'accordo a tempo fa, comunque è raro, ma succede, se noi incontriamo un cliente le cui condizioni economiche non sono migliorabili, perché può capitare, magari ha una tariffa vecchia di un fornitore che non ha cambiato a tempo indeterminato, fatto nel lontano 2000, noi glielo diciamo guardi, finché c'è questa tariffa non si muova. Perché è impossibile migliorarla. Ecco. Quando le arriverà l'eventuale rinnovo, perché prima o poi magari il suo fornitore lo verificherà, allora ci chiami. Cioè, noi ci teniamo a questa cosa qua. Abbiamo anche dei bei riscontri di persone che sono arrivati anni dopo e ti dicono: è stato proprio lei a dirmi di non fare il contratto. Perché a uno che era venuto per l'energia, era venuto a pagare l'energia, ha detto: ma lei il gas non ce l'ha? Sì, ce l'ho. No, il contrario, aveva pagato il gas, ha detto scusi, ma lei l'energia non... Ha detto ma è stato lei o uno dei miei, se non mi ricordo, che 5 anni fa mi aveva detto di non muoversi, anni fa erano, perché quando c'era ancora l'Enel servizio elettrico,
0: sì.
1: Che era il tutela famoso, il vero Enel servizio elettrico, sì, non il servizio elettrico nazionale successivo che già era cambiato. Era impossibile fare nel mercato libero, era impossibile fare un'offerta migliorativa perché si andava in perdita.
0: Ecco, vedi.
1: Però tutti vendevano lo stesso, anche i grandi. Noi abbiamo fatto questa scelta. È chiaro che dice a uno, cioè quasi non ci credono, no? Ecco, dopo abbiamo dei difetti sicuramente, ma anche noi come tutti quanti. Però insomma, almeno su questo non è per questo che mi piacerebbe che questo signore si palesasse.
0: Non mancherà comunque, dai, glielo diranno qualche vicino che ha ascoltato la radio, perché adesso ascoltano tutti il Radio Gamma 5 e sono tutti
1: a tutti in perfetto
0: a tutti quanti, non ce n'è uno che non è attaccato alla radio. Buon pomeriggio, ci sono dei siti che mettono a confronto bollette gas, luce, danno risultati veritieri o possono essere poco onesti e furbetti a favorire qualche suo cliente? Grazie, Luca. Questo si firma Luca.
1: Allora, caro Luca, Vangelo, io ovviamente non commento la seconda parte, nel senso se fanno i furbetti o cos'è, non la commento, perché non lo so, non li conosco.
0: Sì.
1: Allora, noi facciamo le verifiche analitiche della bolletta, cioè svisceriamo ogni singola riga. E non credo che sia ancora possibile che determinati accrocchi informatici messi lì, perché adesso faccio finta di non averli mai visto, ecco, io non lo farei così.
0: Ecco, ho capito.
1: Io prenderei semplicemente, cioè, allora, intanto la gente quando chiede delle informazioni si deve far consegnare le condizioni tecnico-economiche, si chiamano CTE. ufficiali, dove di solito sono 3-4 pagine e vanno lette tutte. L'ho detto tante volte. Vanno lette tutte le righe.
0: Mamma mia, ma fanno paginate.
1: No, sono 3-4 facciate. Insomma,
0: uno che si mette là che non sa
1: capito,
0: niente.
1: Ma generalmente diciamo che nessuno lo fa così, nessuno può dire niente. Mm-hmm. Mettono in grande sconto. E poi magari alla pagina numero 3 c'è scritto componenti aggiuntive eccetera eccetera. Allora bisogna leggere tutto. L'authority adesso sta come dire imponendo, la sta imponendo un, ecco, un come dire un modo di presentare
0: un modus operandi,
1: sì,
0: serio?
1: Sì, ma un modo di presentare anche il costo, no? In bolletta, molto più chiaro del normale. Però al momento della stipula io vedo, perché poi ho visto alcune condizioni tecnico-economiche che mi arrivano, perché chi vuole parlare con me degli altri deve portarmi il documento ufficiale, non
0: certo,
1: una roba scritta appena. E vedo insomma
0: cosa scrivono.
1: Devo dire che adesso le nuove bollette non lasciano più margine di manovra, però io non utilizzerei quei sistemi lì per calcolare se la bolletta va bene o meno.
0: Confermo anch'io, l'anno scorso più o meno avevo sottoposto la mia bolletta ad un loro addetto che aveva valutato un vantaggio esiguo per me, per cui valeva poco la pena di cambiare. Un caro saluto e grazie da Tiziano. Hai capito?
1: Gli abbiamo detto
0: di rimanere lì. Quindi non c'è strozzinaggio per accaparrarlo.
1: Per ridurre al massimo i reclami, le rotture di scatola, eccetera, eccetera, abbiamo fatto questa scelta. Ma sarà questa giusta, quella giusta o sbagliata? Io dico che è quella giusta, anche perché insomma pochi possono dire che facciamo delle cose.
0: È quella giusta perché tanti, proprio pure di avere il cliente, gli promettono mari e monti e fanno il contratto, capisci? È lì che scade dopo la ditta.
1: È una scelta molto forte, perché hai una concorrenza spietata di 800 soggetti che veramente dalla Sicilia alla Val d'Aosta riescono ad arrivare a casa tua con una telefonata, no? Poi utilizzano. Certo. Sempre non abbiamo il call center che chiama.
0: Quindi ricordiamolo sempre che non vi chiameranno mai a casa, assolutamente. Posso magari tornare a valutare ancora?
1: Certo, ma basta che scriva sempre alla afenergia@afenergia.it
0: una mail
1: commerciale, noi la rivediamo, perché no, scusa, ce lo può fare una volta al mese, la facciamo sempre.
0: Certo, quindi è sempre
1: poi
0: sotto
1: al quinto mese consecutivo gli diciamo adesso lo fai perché ci hai rotto le mani. No, nel senso, se gli hanno cambiato le condizioni, allora se non gli hanno cambiato le condizioni tecnico-economiche non c'è
0: niente.
1: No, nel senso non cambia niente, però magari non lo sa, perché certo, ti mandano dovrebbero mandare una lettera con scritto entro 60 giorni puoi scegliere diversamente perché noi cambieremo le tariffe,
0: certo,
1: no?
0: Certo,
1: la gente però non guarda mai, spesso non si legge niente, perché pensano sempre che ti vogliono vendere un ferro da stiro insieme alla bolletta. Però che scriva.
0: Certo. Bene, allora sono arrivate le 16 e Benny Rivers in Step a Step in Time si fa risentire, naturalmente. Naturalmente noi lo accettiamo perché siamo una radio libera e non abbiamo problemi. Il signor Federico Agostini, senti che roba, io quando lo sento dopo me lo ascolto con calma. Allora, se tu vuoi, noi dopo le 16 ti ospitiamo ancora, se hai ancora qualcosa da dire. Però se tu sei così impegnato che devi prendere la porta...
1: 10 minuti, sì,
0: bene,
1: sì.
0: Bene, allora sta per spartire la pubblicità e noi ci ascoltiamo un po' questa meraviglia.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
4: Pronti, arrivati, eccoci qua. Il nostro Federico rimane ancora qualche minuto con noi. Ci magari ricordiamo Federico Agostini, sempre amministratore delegato a F Energia. Mi raccomando, che non pensiamo
5: a Federico. Rispetto a 10 minuti fa lo sono ancora.
4: Ancora lui, incredibile. Quindi voglio dire, avete domande a proposito? Aspetta, a Mariano da Bassano, cosa mi ha mandato Mariano da Bassano? Ah, beh, mi ha mandato un Aguila delle Aguile, va bene, dopo guarderò le aquile che volano, ok. Cosa volevo dire? Questo invece, questa tabella fantastica che tu mi hai mandato, questa qua, che a leggere è già, tu ce l'hai così sotto mano, però riassuntiva di questa che mi avevi fatto.
5: Questo è il riassunto, quello è del mese.
4: È del mese
5: precedente, sia gas che energia.
4: Questo invece
5: è riassuntivo di 6 anni, capito? Perché uno deve capire, è come anno termico. L'anno termico inizia a ottobre. Il primo di ottobre, no?
4: Eccolo qua, sì,
5: ottobre. E finisce il 30 di settembre, ovviamente. Quindi io sono partito da ottobre e ti ho messo dal 2020, dall'anno termico 2021 all'anno termico attuale 2025-26. Quindi tu di volta in volta puoi vedere nello stesso mese e tutti i mesi precedenti degli anni precedenti le differenze. Ma dentro ci sono anche i momenti in cui c'è stata la crisi, la prima crisi energetica.
4: Ah, quindi potresti già individuare attraverso gli aumenti.
5: E poi la seconda, 21-22, 22-23.
4: Ah, guarda, capito? Ti chiedo una cosa, scusa se ti interrompo. Questa cosa qua è possibile? Noi abbiamo un canale radio Telegram, Radio Gamma 5.
5: Sì.
4: Possiamo fare la foto e metterla lì? Così
5: sì,
4: la...
5: certo.
4: Questa è una, sì, è una cosa pubblica.
5: Ma certo, sono dati che si possono vedere tranquillamente sul GME volendo.
4: Ah, ecco, quindi non pubblichiamo nessun scandalo.
5: No, questa l'ho fatta io per fare un riassunto e magari per renderla un po' più... Pensa che l'ho resa più leggibile e tu mi stai dicendo che è difficile da leggere.
4: No, non è difficile da leggere. No, volevo dire semplicemente che i numeri, guardandoli così, i numeri, a uno profano, tu li hai subito sott'occhio, sai già di cosa stai parlando praticamente.
5: Sì, no? Questi sono gli indici energetici,
4: vedi?
5: Che sono gli indici che tutte le società utilizzano per creare la quota materia prima. Cioè a questi indici si aggiungono gli spread.
4: Ecco.
5: Va bene? E poi l'altra cosa è la quota fissa annuale che poi viene fatturata in dodicesimi.
4: Ecco, che tu praticamente hai spiegato benissimo, come una casalinga di Voghera lo capirebbe. Al
5: teoricamente volo. Dovrei avere il diritto di interrogare gli ascoltatori.
4: E di punirli severamente se sbagliano.
5: Sì, comunque è l'indice che...
4: Ecco, adesso cari ascoltatori, se non avete tempo di ascoltare la trasmissione, io vi... pubblico direttamente in questo istante la tabella sul canale della Radio Telegram. Vediamo se è vero, porca miseria, perché bisogna vedere se è vero. Eccoli qua, ecco, vedi Radio Gamma 5, guarda, sono appena arrivati.
5: Ok,
4: Radio Gamma 5 AF Energia. Scriviamo, cosa ci scriviamo sotto? Per...
5: Allora, quelli in marrone sono gli indici del gas, il PSV, punto di scambio virtuale.
4: PSV,
5: sì, è quello che la quota materia prima del gas,
4: colore,
5: a cui vanno aggiunti gli spread, e l'altro quella grande
4: allora PSV in colore marrone,
5: sì, c'è luce, scritto gas naturale,
4: luce, gas e luce, e
5: in azzurro l'energia,
4: e in azzurro, così hanno anche loro, perché magari dicono voi lì parlate ma io non vedo mica le carte,
5: e sono espressi in euro metro cubo e euro kilowattora. L'altro, quello giornaliero, è in euro megawattora, ma non cambia di molto, insomma.
4: Non cambia di molto. Bene, allora tac trac, ecco, così anche loro, come noi qui del resto che leggiamo e confrontiamo naturalmente i numeri e i centesimi e gli alti e bassi dell'energia e del gas, anche loro se lo guardano in Telegram. Ci siamo? Ci siete? Sì, yes? Sì.
5: C'è solo un piccolo errore che avevo notato, ecco. Dopo, che in quella del mese per l'energia ad aprile è in megawattora e a maggio è in kilowattora.
4: Ah beh, ma
5: però il 159 sarebbe 15,999 e a fianco è 0,082, capito?
4: Mm-hmm.
5: E vabbè, ma è l'unica, la virgola dovrebbe essere dopo le prime due cifre. Vabbè, ma questo qui è...
4: Ti perdoniamo per sto giro, al prossimo paghi da bere,
5: sì.
4: Allora vediamo poi cosa ci rimane ancora da aggiungere secondo te. L'importanza è la telefonata che ricevete dopo aver fatto il contratto. Non ci sono telefonate, se ci sono telefonate a parte di gente che si spaccia per AF Energia, che vi dice che il contratto c'è un errore, dovevate ma c'è uno sconto ulteriore.
5: No, siamo noi.
4: Non siete voi, quindi non sono loro. Al limite chiamate voi, se non vi fidate chiamate AF Petroli,
5: oppure come hanno fatto tutti, mandano la mail e noi rispondiamo sempre, lo mettiamo e lo evidenziamo in rosso,
4: ecco.
5: Che appunto ci sono, purtroppo ci sono delle truffe, non sappiamo ma sospettiamo da dove arrivano i dati, questi personaggi che utilizzano
4: i nostri
5: dati,
4: certo.
5: Sanno esattamente nome, cognome, numero del contatore, telefono, la mail e il fornitore, pertanto sanno perfettamente con chi sei tu, con chi sono io, e chiamano e si spacciano per l'azienda di
4: riferimento,
5: capito?
4: Loro, che, e poi ti trovi con un altro contratto con
5: ti raccontano che
4: hai sentito quella di Montegrotto, no? La persona anziana che è finita al pronto soccorso, gli è arrivata una bolletta di 350 euro, non l'hai letto quell'articolo lì?
5: No.
4: 350 euro a una signora 86enne, ma lei ci è caduta tranquillamente e gli ha detto che dovevano sistemare delle bollette che aveva pagato in più, e gli ha dato tutti i dati, si arriva a 350 euro così, paf, questa è andata in affanno, l'ha portata al pronto soccorso, è stato messo sul mattino.
5: Beh, ma c'è anche chi manda le bollette false,
4: anche
5: che
4: uno va a pagare,
5: sì, magari utilizzano anche dei fornitori conosciutissimi, no? I più conosciuti,
4: ti
5: mandano una bolletta, ho scritto lei ha lasciato impagata questa fattura.
4: Uno
5: magari se una persona era proprio con quel fornitore lì, magari la paga, no? Pensiero, perché come dire, lanciando le reti tirano sempre su qualcuno,
4: qualcosa, pesca strassico. Bene,
6: Cosa ci rimane ancora, caro Federico, prima di darci appuntamento fra 15 giorni, perché non pensiamo che lo stretto di Hormuz si risolva così con tre sedute qua, sai. Tu ogni 15 giorni devi essere qua, perché sennò il gioco non vale la candela.
5: Siccome spendo molti soldi di benzina,
6: sì, ma va là.
5: Se vedo che a un certo punto
6: spendi come me, no, che io sono un povero pensionato,
5: se vedo che a un certo punto sono costretto a venire qui ogni due settimane, vado sullo stretto di Hormuz, sì, e lo faccio io l'accordo di pace.
6: Dici di riaprire perché mi fanno un culo con il radio, esatto, continuamente, porca di una miseria. Oggi cosa siamo? Ricordamelo, che non 21. Mi ricordo più. È il 21. E quindi noi andremo a finire quando? Il 21 è qua, il giovedì 28. Noi avremo giovedì 4 giugno. Sarai qua alle, sì, 15. Alle 15 lo riavremo qui con notizie positive, come più o meno queste.
5: E intanto perché... con la chiusura di maggio, quindi...
6: Ecco, maggio sicuro che ce lo chiude. E ce lo chiude bene, perché tanto Hormuz è quello che è.
5: No, ormai lì mancano pochi giorni, quindi sì, non è che l'indice si scosterà tanto da quello che c'è oggi.
6: Appunto, penso anch'io.
5: Dopo 21 giorni, 10 giorni, non so, a meno che non arrivino o crolla o sale di tanto, e per 10 giorni, però in linea di massima il prezzo è fatto.
6: Sì. Bene, come volevasi dire, allora... Cosa possiamo fare? Con questo blues salutiamo il nostro Federico Agostini. Gli diamo appuntamento fra 15 giorni.
5: Grazie.
6: Che il Signore ci mantenga sani tutti e due, tutti quanti gli 800, e che risolviamo questa questione di questa partitella IVA, che non si capisce che cazzo
5: è. Va bene? Grazie, buona serata a tutti.
6: Grazie. Ciao.

vita e dintorni. Programma condotto da Gino De Paoli. Tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.

Eccoci ritornati. Cosa volete dopo questa sigla? Io non so, anche Roby L'Alpin ha scritto nuova sexy sigla per Gino De Paoli, vai quel famoso napoletano partenopeo, questa l'ascolto, wow! Grande Gino, dedico al fratello Giovanni Pirozzi e al suo piccolo principe Alessandro la mia poesia Stesi al sole. A Napoli, stesi al sole, ci sono tanti panni profumati d'amore, tutti abbracciati e innamorati allo stesso filo che canta cuore a cuore. A Napoli ci sono tanti panni stesi al sole che volano nel vento come tante bandiere colorate di un paese fatto di vere persone, perché i panni stesi a Napoli sono i loro abbracci stesi al sole. Roby L'Alpin, Roby, ti ridedico la mia dedica.

programma La vita e dintorni, programma condotto da Gino De Paoli, tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.

0: Terribile, terribile. Perfino Andrea Sceriffo, che saluto, ciao, ciao. Mi raccomando, guida sempre dritto, però fai curve così ora. Ginone, ci fai ingrifare con sta sigla sexy. Pensa a me che l'ho sentita 3 volte qua. Mamma mia, mamma mia. Poi c'era Lacrimas della Luna. C'era Benny l'altro lì che conosceva anche il nostro Federico Agostini. Allora, c'erano due messaggi che mi si sono sfuggiti, chiedo veniamente scusa. Allora, buonasera, può essere affidabile utilizzare il compattatore dell'associazione consumatore del consumo per valutare qualche fornitore elettricità e adatto alle nostre esigenze? Grazie Anam, non ti so rispondere, vediamo qua. Buon pomeriggio, ci sono dei siti che mettono a confronto, volete luce e gas, danno risultati, questo l'avevamo già letto, va bene, allora solo con l'altro, ok, uno mi è sfuggito uno solo. Allora, per tornare a bomba adesso, leggerò alcune considerazioni fatte sul discorso delle scie chimiche, perché avete capito che io sono stato zitto fino adesso e non mi sono esposto, perché prima ho voluto anche sentire un attimo cosa ne pensava Enrico Giannini, che sta scontando quello che sta scontando fino a febbraio dell'anno prossimo. Se ne ascolto lo saluto. E praticamente ho chiesto di se poteva farmi un vocale, ha detto che al momento non poteva, ma mi ha detto di dire pure alla gente di andare a firmare. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che in pratica c'è questa raccolta firme per il DDL, 50.000 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, che poi, se i politici non la prendono in mano, è buttata nel cesso come tante altre di cui parlava Paolo prima in trasmissione. E non bisogna nascondersi dietro nessun dito. Purtroppo abbiamo il problema che, anche se noi abbiamo la democrazia che ci concede di andare alle urne, di votare, poi quando arriva lo scoglio che un politico deve prendere in mano questa proposta popolare per portarla avanti in Parlamento, perché se no non va avanti da sola, e quello è 635 lì fra onorevole, o 620, 30, 400, quanti sono, insomma, mi ricordo, ma sempre più di 100, questi qua se ne fregano, guardano in giro, fischiettano, dicono tanto passerà e poi si arrangerà. Allora, volevo leggervi questa cosa, questa cosuccia. Allora, Geoingegneria praticamente dice, perché questo DDL non è il solito trappolone. In queste ore leggo riflessioni secondo cui questo disegno di legge sarebbe un trappolone, perché la geoingegneria sarebbe già vietata dalle attuali leggi ambientali. È un dubbio legittimo, ma analizziamo la realtà tecnica, perché è nei dettagli che si nasconde l'impunità di chi irrora i nostri cieli. Il problema delle leggi attuali, codice dell'ambiente. Oggi ci affidiamo a norme generali sull'inquinamento. Il problema? In tribunale queste norme sono armi spuntate. Se non esiste una legge che definisce specificatamente il reato di geoingegneria o modifica del tempo, un avvocato dello Stato di una multinazionale potrà sempre sostenere che quelle emissioni sono necessità di volo o di sicurezza nazionale o le scorrese del pilota, non si sa. Senza una fattispecie di reato precisa, il magistrato non può condannare. Ecco perché il DDL Cili Blu cambia le regole del gioco. Primo articolo 1, il carcere. Per la prima volta la geoingegneria diventa un reato penale specifico. Non dovremo più interpretare le leggi sull'inquinamento. Chi inietta sostanze in atmosfera rischia fino a 5 anni di carcere, punto. E qui abbiamo copiato probabilmente dall'America, dove in Florida e nel Pennsylvania, Massachusetts, come cazzo si chiama l'altro stato, dà appunto 5 anni di carcere al pilota che fa a sua saputa o insaputa, no, lì non si sa, comunque, perché lui che comanda, il comandante, l'aereo, è responsabile. Se lui fa geoingegneria, questo è. Secondo, l'articolo 5, nessuna scappatoia. Molti temono che la legge serva a regolamentare e permettere. Falso. L'articolo 5 abroga esplicitamente ogni licenza, permesso o protocollo sperimentale esistente. Distrugge le deroghe, non le crea. E questa sarebbe una buona cosa se così stanno le cose, perché il 2001 sapete che Berlusconi andà a Bush e gli dice: fai del nostro cielo quello che vuoi. L'onere della prova. Oggi con le leggi attuali devi dimostrare tu il danno ambientale, cosa quasi impossibile contro certi apparati. Con questo DDL viene punita l'azione stessa di irrorare. Se lo fai sei colpevole, a prescindere dal danno dimostrato. Quarto, responsabilità dei vertici. La legge punta ai presidenti e agli amministratori delegati. Se i vertici rischiano il carcere e 100.000 euro di multa per ogni violazione, il sistema si incrina. Dire che è già vietato è come dire che un vecchio lucchetto basti a fermare un ladro che ha già le chiavi. Questo DDL è una nuova serratura che non hanno ancora scassinato. Speriamo bene. C'è chi lavora da oltre 30 anni su questo tema e merita massimo rispetto, come Rosario Marcianò, che se in ascolto lo saluto e l'ho sentito lunedì con il nostro Luca degli Irriducibili, che ha affrontato conseguenze personali e legali portando avanti le proprie denunce. Ma oggi esiste anche l'opportunità di tentare una strada giuridica più specifica, con un testo costruito per trasformare la questione in una fattispecie penale diretta. Non è il momento di dividerci tra chi ne parla da più tempo e chi cerca nuovi strumenti legali. Il punto centrale è capire se questo DDL possa creare una base normativa più forte rispetto alle attuali norme generiche sull'inquinamento ambientale. Sostenere un divieto specifico non significa normalizzare la geoingegneria, significa, per chi appoggia questa iniziativa, tentare di criminalizzare in modo esplicito pratiche che oggi non vengono perseguite attraverso una legge dedicata. Salvatore Calleri, Cieli Blu, Stop Geoingegnerie, Sci Chimiche, Geoingegneria Italia, Geoingegneria Reato, Disegno di Legge, DDL, Iniziativa Popolare, Corte di Cassazione, Reato Penale. Salviamo il cielo, uniamoci, follower, diciamo la verità, basta divisione, no troll, il cielo di tutto, Salvatore Calleri. Ecco, questa è una notizia che dovevo darvi. Poi, quindi, se volete, dal 10 o 11 maggio dovevano esserci in ogni comune, se non è arrivata la PEC, se il protocollo funziona, se qua, se la rava e la fava e avanti di questo tempo. I segretari comunali fanno il loro dovere, i sindaci compresi, devono tirare fuori sto foglio dove apporre le firme, altrimenti sono collusi se li nascondono i fogli, giusto? Perché di collusioni ne abbiamo viste a bizzeffe, sia di destra che di sinistra, che anche un po' di centro, non è che quelli di centro, un po' pendendo a destra, un po' pendendo a sinistra, non siano fuori dall'affare. E per quanto riguarda allora questo, ci siamo capiti. Allora, una cosa importante è anche questa che vi devo dire. Sabato prossimo alle ore 15 a Villa Draghi a Montegrotto ci sarà la presentazione dei tre libri di Monica Bauletti, che anche qui è stata con noi. E Monica Bauletti è quella che ci ha praticamente presentato i libri di Didone, Ipazia e La leggenda di Berta, naturalmente. Sono tre libri veramente, come si può dire, pregnanti, perché presentano queste tre donne, anzi forse sono anche quattro più che tre, sono quattro sicuramente, che hanno avuto un ruolo importantissimo nella nostra storia, nella storia del mondo naturalmente, perché quella che Berta naturalmente si svolge a Montegrotto Terme, San Pietro Montagnolo, La leggenda di Berta. È finito il tempo in cui Berta filava, molti non la ricordano, ma è così. E quindi vorrei anche ricordarvi che esiste anche questa ballata, che è stata creata su un testo che ho scritto io immodestamente, immeritatamente, chiamatelo come volete, non lo so, ditemi voi, e poi elaborato da Giovanni Pirozzi, che naturalmente ha creato la musica e anche la canzone. Quindi che vi devo dire io al momento? Che lì saranno presentate questi tre volumi, e sono interessanti naturalmente, uno più interessante dell'altro, perché sono storie, diciamo, la psiche, no, aspettate un attimo che sto guardando un'altra cosa, eccola qua, sì, perché stavo cercando nel frattempo che vi parlo. Allora, Didone parla di una regina di fuoco, il titolo Didone, regina di fuoco, e questo personaggio mitico che si dice abbia incontrato Enea, poi invece le leggende si confondono, vengono raccontate poi come il pescatore fa, preso un pesce così, poi un pesce più grande, poi un pesce più grande se era uno squalo, e che comunque pare si sia per amore, visto che Enea se ne andò, lei si suicidò gettandosi nel fuoco, in una pira di fuoco, ma era una regina, e c'è veramente una storia, un romanzo appassionante sotto. Di Ipazia invece parliamo di una donna che è vissuta a Alessandria d'Egitto, assolutamente un genio di donna, che aveva una mente, ormai una filosofa, aveva una mente matematica, era qualcosa di incredibile per quei tempi, e siccome il cristianesimo stava prendendo piede, era diventava religione di Stato, cosa è accaduto? Che probabilmente dava fastidio, e quando danno fastidio le donne in qualche maniera poi le sistemano, e anche questa l'hanno massacrata nella biblioteca, a cui poi si è dato il fuoco, si è data fuoco tutta la biblioteca di Alessandria d'Egitto, sono andate in fuoco e cenere, si chiama appunto questo romanzo Fuoco e Cenere di Ipazia, dove la cenere si deposita, i libri vanno in fumo, ma la terra custodisce queste ceneri lo stesso, perché la memoria poi viene tramandata anche attraverso le parole da uomini a uomini, giungono fino ai nostri tempi, pensate un po', da 400 anni di Cristo, date pazzesche, insomma. E sono, e naturalmente Berta di Savoia. Ora vi farò ascoltare le parole di Monica Bauletti, che non ha potuto essere qui con noi, ma che mi ha mandato un vocale, e giustamente è giusto che anche voi ascoltiate le sue parole per la presentazione di sabato. Eccoci qua, un attimo solo.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno Gino, grazie per avermi dato l'occasione di ricordare a tutti che sabato 23 maggio, quindi sabato prossimo, a Montegrotto su a Villa Draghi ci sarà questo evento, e cominceremo alle 15, quindi nel pomeriggio, e l'evento è organizzato dall'associazione FIOI e avrà diversi momenti. Inizieremo appunto alle 3 del pomeriggio parlando di tre romanzi, e nello specifico delle protagoniste di questi tre romanzi, che sono Didone, Ipazia e Berta di Savoia, e Berta la filatrice. Questi personaggi storici sono importanti perché hanno lasciato un segno, e ne parliamo perché sono state spesso dimenticate, trascurate dalla storia. Questo evento appunto comincerà con questo momento un po' di riflessione, se vogliamo, ma molto leggero e molto simpatico, poi proseguirà con altri eventi, e soprattutto la sera ci sarà musica fino a tardi, per tutti quelli che vorranno quindi passare un pomeriggio, un sabato pomeriggio diverso, in allegria e con anche qualche riflessione, è un'ottima occasione. Quindi invito tutti ad esserci. Grazie e buona giornata a tutti quanti.

Eccoci ritornati, avete ascoltato la versione in italiano della ballata di Berta e Raniero, che non a caso, in questo caso, insomma, è parlando dei famosi tre liberi. Ma pensa un po', Luisa, che bello, ogni volta che ascolto sta canzone mi sembra sempre più bella, Luisa. Sì, è vero, hai ragione. Allora, sì, qua c'è invece Fabio che dice: buongiorno, è sì peccato che la maggior parte dei progressisti con l'occhio bovino quando parli di bioingegneria ti danno del terrapiattista e va bene, si mangerà quello che viene su, cosa ho avuto che te dica. Cosa possiamo dirvi di più noi? Facciamo quello che possiamo. Dunque, allora, da qui alle ore 17, che poi avremo un ospite d'eccezione che ci parlerà di un tema molto caldo che è pericoloso, molto pericoloso, molto pericoloso, so pericoloso. E allora, quindi, forse non avete capito di cui sto parlando, però comunque... Eccola, questa è la versione inglese, vediamo se vi piace anche questa. Potrebbe piacervi anche questa versione pomposa inglese.

E dato che questa è andata un po' zoppicando, vi cuccate anche quella in russo, perché andiamo nelle steppe, che adesso fa caldo, qua fa caldo, allora andiamo nelle steppe russa. Senti, quando ti arrivi nella steppa russa, che c'è sta roba, sto ghiaccio, tutta sta roba, tutto sto deserto, tutta sta roba, tutta sta baita che gira e gira e gira e gira e non tacca e non tacca e non tacca. Beh, sta roba, cioè. Beh, intanto che aspettiamo che riesca ad andare quella russa, ma la vedo dura, perché i collegamenti oggi è quello che è. Vabbè, dai, ve la risparmiamo e la teniamo qua, anche se volevo vedere se per caso voi c'era la possibilità di vedere. Niente, così, va così oggi, non c'è niente da fare. Perfetto, ottimo, meraviglioso. Quindi volevo un attimo farvi sentire anche qualcos'altro di qua, visto che oggi è un po' i giorni della nostalgia, della cosa. E va bene, cioè, quella in veronese ce l'hai, ma è già in dialetto, Andrea, sceriffo, è già in dialetto, e in prison lo fa gettar, là non è in prigione lo fa gettar, ma in prison lo fa gettar. In veronese come dite? In prison lo fa gettar, in prigione lo fa gettare, come è in veronese, che voi avete lì mica micio bau bau, ci avete le tette della nostra, come si chiama, Giulietta e Romeo, che vengono dal Giappone per sfregoare, e dopo bisogna che faccia il trapianto, e dopo è il lucide che scioppa, e dopo gli ha messo anche 10 euro adesso per entrare a guardare il terrazzino da dove lei lanciava la treccia per il Romeo, che si arrampicava su con la treccia per andarla a trovare. Porca di una miseria, l'amore, cosa non fa l'amore? Dunque l'amore, dove siamo arrivati? Questi appunto. Vi volevo anche far c'è un mucchio di roba, c'ho troppa roba io, ragazzi, da dirvi, e dopo mi metto anche in confusione con tutte le domande speciali senza sapere se mandare. Bene, allora quella versione adesso in Sardegna, eccolo, adesso la vogliono in, adesso in Sardegna, c'è un aereo che sta andando in Sardegna, mi mandano lo screenshot di Flyradar 24 sopra Porto Cervo, da Porto Cervo su fino alla punta di Santa Teresa di Gallura circa, ma in verticale da Porto Cervo in su, su e giù, c'è un aereo che gira, è partito da Golfo Arancio, cos'è? da Olbia. E vedi, è non disponibile, perché questo non ti dà la destinazione. Altezza barometrica, velocità al suolo 220 km orari adesso in Sardegna. Probabilmente stanno preparando anche lì qualcosa di simile a quello che capita un po' anche a Verona, la famosa grandinata. Ecco, la grandinata non ce l'ho neanche in veronese. Va bene. Che vi devo dire? Vabbè, vediamo un attimo se c'è qualcos'altro. Non capivo perché a un certo punto si sia fermato qua il Lambaradan. Vediamo. Aspettate un secondo che riprovo a vedere se si apre. Se si dovesse aprire. Le speranze sono le ultime a morire. Sì. Quindi avete sentito, insomma, che con AF petrolio, non petrolio, l'energia, perché c'è sempre AF, AFF, AF qua, AF là. E, insomma, siamo arrivati a 800 che sono passati, e si vede che probabilmente c'è allora veramente, come si può dire, c'è... Cioè, sì, insomma, si risparmia, se no altrimenti non sarebbe giustificato, non sarebbe giustificata questa cosa. Vediamo se riusciamo a far partire questa.

Bene, visto che è una giornata così, ora facciamo un salto in Francia. Che dite? Andiamo in Francia? Andiamo in Francia.

0: sur le ch-
1: Vuoi passare al liquido?
2: E va bene così, ci siamo. Allora, abbiamo visto che abbiamo fatto anche questa, e ora cosa potremmo fare? Questi due minuti che mancano, a me stava sul gozzo questa in russo di farvela ascoltare. Sì, voi capite che devo farvela ascoltare in russo, io in russo ve la devo far ascoltare, se ci riesco, se ce la faccio. Eccola qua. Tovarish, tu parlare russo? Certamente. Senti la tundra, siamo in tundra russa, nella cosmos.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.
13: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
12: Buon pomeriggio di nuovo, eccoci qui a Radio Gamma 5 94 MHz. Oggi è il 21 maggio 2026, sono le 17.05 e tra poco avremo l'ospite di cui vi parlavo. Pericoloso, molto pericoloso. Allora, intanto vi leggo velocemente le iniziative della radio con l'ausilio della Lágrimas de la Luna. Vediamo se mi sente la Lágrimas de la Luna. Lágrimas, mi senti? O non mi sente la lacrima della luna? Lacrima della luna.
16: Tu sombra sigue viva.
12: Sì, era molto debole. Bene, allora vediamo un attimo di aggiustare i valori. Ecco. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Ripeto, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o trovate l'IBAN sul sito della radio, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi e eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Pedagogia e tecnologia. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio, ore 20.45, in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Ettore Guarnacci, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante di forma range in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 7780 167. Conferenza stampa 25 maggio 2026, ore 20.30, via Villetta 88, Salzano. Su DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Organizzano Alfredo Bellucco, Sacra Casa Sacra Famiglia, ingresso libero, salviamo le nostre case, nell'Umbo Associazione, via Villetta 88, Salzano. Per informazione 346 36 1446. Fredo Bellucco, Sacra Famiglia, Casa Sacra. Allora, giovedì 28 maggio, ore 17.45, Centro Culturale Civico 140, via Povese 140, sempre Alfredo Bellucco, Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello, conferenza stampa, sempre pignoramenti lampo, salviamo le nostre case. La relazione con i nostri animali, Radio Gamma 5 organizza da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20.45 conducono dottoressa Paola Fugini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'anima, conduttrice di Radio Gamma 5, Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego. Per info 366 1816 496.
16: Io sigo cantando.
12: Organizza Radio Gamma 5, martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta, ritorniamo nel regno dei folletti gnomi, fate anduane, ritrovo rinnovi puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, alle ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonta, poi ci sarà nel bosco dove alle 10.30 partirà l'escursione. a farci da guida l'esperto di Bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta a Casarin di Mara, Minfresco e Vigna, esibizione di Leo i Cigni del Sole, il pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leone del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazione 329-00-38988. Venezia, siamo rivolissimamente una storia unica e sorprendente domenica 7 giugno. Tutti in motonave, sbarco Pellestrina e poi a Lido, guidate il nostro lume Danilo Leo Lazzarini, per rotazione aperta domenica 29 marzo alle 8:10, sarà tutto pieno naturalmente, ok. Bon. Restano due sole da leggere ancora. Yes. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con una carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che cheratinizzante la mandibola destra, ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare IBAN IT 94 Y 0832762963 e 36 e 280 336 e 70 246 70 801515 Banca Credito Cooperativa di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e cooperazione, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria o in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. State cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@. Ecco fatto. Allora, li abbiamo letti. Abbiamo letto tutte quante le cose che dovevamo leggere. Aspetta un attimo, andiamo di qua. Siete ancora là? Siete ancora vivi? Non leggo più niente qua. Tutti morti. Gino, sbassa musica, se non si sente l'annuncio, porco can. Va bene. Faustino, era anche bassa, ma dopo si alza da sua. Va bene. Allora, pim, pum, pam, tre di euro e fai. Alla cava frisca. Grande giovane alla cava frisca. Va bene, allora, aspettate un altro secondo che voglio ascoltare anche questo qua, che è troppo forte. Oggi mi sono innamorato di questo, è troppo forte questo ragazzo qua, veramente.

0: Eccoci qua, tra poco, abbiate pazienza un attimo, che intanto facciamo partire questo bel annuncio.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno Gino.
0: La nuova sigla.
2: Buon pomeriggio, va ora in onda il programma La vita e dintorni, programma condotto da Gino De Paoli.

0: Pomeriggio a tutti i nostri cari radioascoltatori.
1: Io spero che ti sentano forte e chiaro. Adesso vediamo, perché i collegamenti nostri sono molto artigianali, perché quando chiamiamo dal fisso tu sembri che sei in delle caverne di Platone.
0: Vabbè,
1: sotto.
0: Adesso come mi senti? Spero che mi senti meglio adesso.
1: Adesso ci stiamo sentendo attraverso un telegramma che dovrebbe essere ancora meglio che da cellulare a cellulare, però sperando che la tecnologia tenga, la intelligenza artificiale non diventi deficienza artificiale, come si suol dire.
0: È tutta intelligenza qua, tutto artigianale, tutto work in progress.
1: Work in progress. Roby L'Alpin dice: viva Napoli! Hai sentito la poesia che ti ha dedicato con gli abbracci al vento?
0: Sì, sì, prima l'ho sentita. Vabbè, spero che ti sia piaciuta la sorpresa che ti ho fatto della nuova sigla.
1: Incredibile, l'ho messa 4 volte. Anche il signore della F Energia mi guardava mentre andava, dice: ma poi te la presento. Signorina, poi te la presento. È tutto artificiale.
0: Vabbè, mi sono ispirato. Ti ricordi il sacco di Fausto Papetti?
1: Fausto Papetti era un mito. Era un mito. C'ho ancora le cassettine.
0: Mi sono ispirato a quello stile lì.
1: Bellissima, bellissima. Perché ha molto da Knight, e anche degli altri camionisti hanno chiesto: chi è questa qua? Vogliamo l'indirizzo. Mandateci almeno il cellulare, non quello dove prendono su, no, il cellulare proprio.
0: No.
1: Allora, caro Giovanni, a dire il vero, c'è stato un messaggio che ha detto: ma dov'è il nostro Mogol di Napoli? Aspetta, che te lo trovo.
0: Addirittura Mogol
1: di Napoli. L'hanno scritto, devo trovarlo. Vabbè, dimmi.
0: Vabbè, io non mi reputo all'altezza del grande Mogol, però voglio dire, qualche cosa so scrivere.
1: Quella in russo abbiamo trasmesso, se tu non hai ascoltato, ma penso che avevi un orecchio.
0: Sì, l'ho sentita.
1: La ballata in italiano, in russo, in inglese, e c'è un messaggio da parte di Massimo da Bassano che dice: bellissima in russo, da svidania tavarish, Gorbaciov, pensa ai tempi di Gorbaciov. Va bene, adesso c'è Putin che ci pensa lui a sistemare. Quando ci dà gas a basso prezzo, noi essere contenti.
0: Perché ma lui ce lo dà sempre, siamo noi che non lo vogliamo.
1: Appunto, siamo proprio dei geni, siamo delle cose. È come un po', sai, quelle canzoni che te le regalano e poi tu le schifi, e quindi rimangono nell'etere e poi vanno lo stesso. Allora, tanto per dire, a Montegrotto, vero? Hai capito com'è, no? A Montegrotto, piace a tutta la cittadinanza, ma qualcuno storce il naso nel palazzo del potere.
0: Ti ricordo che la canzone Fuoco di Paglia che ho scritto mi sono ispirato proprio a quei giorni di permanenza che sono stato a Montegrotto a fine di febbraio, quando sono venuto in occasione dell'anniversario della radio.
1: Ecco, in quei 4 giorni lì hai un po' potuto respirare l'aria di questa pianura padana, dei San Pietrini, dei Campo d'Arghesi, qui su è tutto Campo d'Arsego qua. Non so come si chiamano, Campo d'Arseghini, Campo d'Arseghi, Campo d'Arsega, Campo d'Arsego.
0: Il fatto che vanno tutti di fretta, nessuno si ferma, poi questo mi ha ispirato a scrivere il testo
1: Fuoco di Paglia. Tu, da buon osservatore da Napoli, hai visto tutta sta gente che curriva come pazzo, curri. Come si chiamava quella? Curri guaglio, com'era quella canzone là? Aspetta che la cerco. Curre guaglio, hai mai sentita quella là? No?
0: Vabbè, io non conosco tutto il vasto repertorio della tradizione della canzone napoletana, che è enorme.
1: Parte dal 1800 qualcosa. Raccontaci qualcosa su questa intelligenza o deficienza artificiale, che qualche novità mi dicevi che ci avevi.
0: Allora, le novità che ci sono, ci sono delle novità, sono anche eclatanti. Mm-hmm. Allora, devo fare una piccola introduzione.
1: Sì.
0: Quello che chiamano, lo ripeto per l'ennesima volta, quello che chiamano indebitamente intelligenza artificiale sono programmi. Questi programmi, per funzionare, hanno bisogno di macchine, quindi di hardware, di computer. E questi computer sono costituiti per la maggior parte di

0: schede prodotte da un'azienda americana che si chiama Nvidia. Nvidia, questo marchio, è conosciuto per le famose schede video usate nel settore del gaming, cioè i computer destinati ai videogiochi, che hanno bisogno di schede video particolari prodotte da questa azienda che si chiama Nvidia. Che poi queste schede video, le versioni più grandi, quindi più performanti, sono utilizzate per alimentare questi programmi cosiddetti di intelligenza artificiale. Quindi questa azienda Nvidia è praticamente al monopolio di mercato, cioè predomina nel mercato per quanto riguarda questa tecnologia. Dico questo perché di recente è stata rilasciata la nuova versione del programma DeepSeek 4.0, che sarebbe il programma che è l'alternativa cinese di OpenAI, quindi ChatGPT, Gemini e via discorrendo. Allora, la novità che è stata introdotta in questa nuova versione sta nel fatto che questo programma, quindi DeepSeek 4.0, parlo, oltre a funzionare su hardware della Nvidia, adesso può funzionare anche su hardware prodotto dalla Huawei, quindi un'azienda cinese che ha prodotto questo nuovo chip che si chiama Ascend 950PR, praticamente che è un chip di elaborazione dati che è concorrente a quelli prodotti dalla Nvidia. Quindi che cosa succede? Che adesso tutto l'ecosistema si sposta completamente in ambito nazionale cinese. Quindi i cinesi hanno fatto il programma, ma hanno fatto anche l'hardware per farlo funzionare questo programma e quindi essere indipendenti dagli americani. Quindi non è che Nvidia, diciamo, sprofonda da un giorno all'altro. L'ecosistema creato intorno a Nvidia continuerà a esistere perché fin quando ci saranno programmi che la utilizzeranno, continuerà a esistere. Ma quello che sta succedendo adesso è che inizia una nuova era in cui non c'è solo l'ecosistema di Nvidia che ruota intorno al loro sistema che si chiama CUDA, è un protocollo di comunicazione tra il programma e l'hardware loro. L'hanno chiamato CUDA. Quindi ci sta questo nuovo ecosistema creato dai cinesi che ruota intorno al binomio DeepSeek programmi Huawei Ascend chip. Quindi vuol dire che si sta realizzando, si sta mettendo in pratica quello che io ho previsto un po' di tempo fa in una mia precedente intervista con Luca Trevisani, dove io avevo previsto che si sarebbero costruiti delle macchine più efficienti, programmi più efficienti, in modo da poter essere eseguiti localmente dall'utente direttamente. Quindi abbiamo da un lato i grandi programmi, per esempio questa nuova versione di DeepSeek, c'è cioè la versione normale che ha 1,6 triliardi di parametri che gira sul cloud, cioè su questi grandi server che sono online. Però c'è anche la versione light che può addirittura essere installato sul proprio computer di casa, basta avere almeno 16 GB di memoria RAM e può funzionare. È chiaro che non ha le stesse performance di quello che gira su cloud, però è più che sufficiente per i normali utilizzi domestici. Per esempio, se io voglio redigere un documento, fare delle ricerche su internet, organizzare delle azioni, insomma, per un uso quotidiano che si fa di questi programmi è più che sufficiente. Poi ci sono anche altri sistemi che stanno seguendo questa strada, per esempio Gemini ha fatto una versione light che addirittura gira sullo smartphone, se io ho uno smartphone con almeno 1,5 GB di memoria RAM, può funzionare direttamente sul mio smartphone, come pure Mistral. Insomma, ci sono attualmente tre aziende che propongono programmi di piccolo taglio capaci di essere utilizzati localmente sul proprio computer. Quindi questo che cosa porta come vantaggi per l'utente? Prima di tutto c'è l'enorme vantaggio della riservatezza della privacy, cioè avendo un mio sistema locale tutti i miei dati sono miei e nessuno ne ci può accedere, quindi questo preserva al massimo della sicurezza per quanto riguarda la privacy. E poi il fatto di essere completamente indipendenti dalla rete, dal cloud, non sono più costretto a sborsare abbonamenti a OpenAI, Gemini e chi che sia, quindi gira tutto localmente e sono completamente indipendente, tutto dipende dal mio computer. Poi come dire, c'è anche da dire c'è un aspetto, quindi è tutto siamo in una fase di transizione che porterà dei forti cambiamenti dal punto di vista di vedere questi programmi, queste risorse. Non bisogna pensare che tutto avvenga dall'oggi al domani. Ecco, quello che volevo dire prima, perché mi era sfuggito, era, per esempio, c'è la cloud, il sistema cloud che viene ampiamente utilizzato per l'assistenza alla programmazione, ma esistono anche altri programmi open source che hanno altri nomi e fanno sostanzialmente la stessa cosa. Se io ho bisogno di un'assistenza alla programmazione, esistono degli altri progetti open source che si possono utilizzare liberamente. Diciamo che quindi il concetto che c'è alla base di tutto questo discorso è che l'utente, cioè noi, dobbiamo stare attenti a preservare la nostra libertà, perché da un lato abbiamo le grandi aziende che cercano di acquisire i nostri dati per utilizzarli a scopo per fare soldi, praticamente acquisiscono i nostri dati e lo usano per fare soldi. Ma se l'utente è consapevole di come usare nel modo corretto queste tecnologie, quindi di essere utilizzatori e non più schiavi, cioè io se l'utente capisce come utilizzare al meglio questa tecnologia, ne può trarre dei vantaggi, dei benefici, che sono risparmio di tempo principalmente e fare le cose in modo più efficiente. Un esempio semplice che mi viene in mente, il primo che mi viene, per esempio, se io al posto di ChatGPT, Cloud, Gemini, chi che sia, uso DeepSeek, no? Sotto la finestrella dove c'è chat, cioè dove scrivo la domanda, c'è il pulsantino web. Cioè se io attivo quel pulsantino, la domanda che io faccio, oltre a fare la sua ricerca interna nei suoi dati DeepSeek, va a cercare anche su internet. Quindi lo posso utilizzare al posto del motore di ricerca. Cioè mentre se io uso un normale motore di ricerca, lui mi dà un elenco di pagine dove ci sono quello che io sto cercando. Quindi io devo andare pagina per pagina e andare a vedere se c'è qualche cosa inerente a quello che mi serve. Ma DeepSeek invece mi fa lui un riassunto. Cioè io gli scrivo che cosa sto cercando e lui mi risponde in base a quello che lui ha trovato. Quindi mi fa lui la ricerca facendomi un riassunto e per ogni frase, cioè per ogni argomento che lui ha trovato, mi mette il pulsantino del link per indicarmi lui su quale pagina ha trovato quell'informazione. Non solo, mi fa anche da traduttore, cioè se io sto facendo una domanda in italiano, lui mi va a cercare non solo nelle pagine in lingua italiana, me le va a cercare anche in altre lingue e me le traduce nella mia lingua. Quindi succede che nella risposta trovo dei riferimenti, magari una pagina che è in tedesco, per esempio, però lui me l'ha tradotto in italiano. Quindi questo, immaginate, per esempio, persone come me che fanno continue ricerche su internet, è un vantaggio enorme.
1: Ti credo.
0: Gina, tu ne sai qualcosa? Ogni tanto fai qualche ricerca su Copilot, per esempio, che c'ha sul telefono.
1: Sì, il Copilot, sì, esatto, Copilot, bravo. Proprio quello.
0: Esatto. Sì. Quindi ci sta anche, c'è una versione di Google, ha fatto Gemma 4. C'è una versione di Gemma 4, c'è la versione, si chiama E2B. Che può, se tu hai il tuo telefono, c'è almeno 1,5 GB di memoria RAM disponibile, questa versione può essere installata direttamente sul tuo telefono.
1: Ah, pensa un po', però.
0: E lavora offline, cioè non è necessaria la connessione a internet per funzionare.
1: Pensa un po', quindi risparmia.
0: Sì. Oh. Non c'è bisogno di internet, non hai bisogno di sottoscrivere abbonamenti, sei completamente indipendente.
1: Quello che è importante è che siano free, open source, come si suol dire.
0: Sì, esatto.
1: Ecco. Se sono open source, sono le benvenute.
0: Allora, poi c'è anche il vantaggio della privacy, cioè tutto quello che scrivi rimane nel tuo telefono.
1: Ah, bene, buono anche quello, se no va in giro tutto, eh? È vero o no?
0: Esatto. Infatti quello che raccomando sempre è che quando si usano questi programmi online, di stare attenti di non scrivere mai informazioni personali, mai cose che possono portare alla propria identità.
1: Ho capito, mamma mia, e dobbiamo stare attenti allora a questa intelligenza artificiale. Ma tu dici che questa prima o poi ci fregherà o no? O noi freghiamo lei?
0: Dipende dall'uso che ne facciamo. Se ne facciamo un uso consapevole, ok, ma se come le scimmie, clicca senza sapere che cosa sta facendo, quello è male.
1: Quello è male. Mi viene in mente quella scena di in Africa, che c'erano i soldati, sai, che hanno dato in mano a una scimmia un Kalashnikov, così, tanto per scherzare, no?
0: Esatto.
1: Questa scimmia l'ha preso in mano, gira, rigira, ha visto il grilletto, ha cominciato a tirare, ha sparato dappertutto, ha visto un fuggi, ha sparato addosso i soldati che scappavano, e lei rimaneva lì con questo fucile che sparava e si divertiva, ma non sapeva che cazzo stava facendo.
0: Che stava facendo? Quindi fin quando non è finito il caricatore.
1: Esattamente, e meno male che gli altri sono fuggiti, se no si beccavano con una scarica di Kalashnikov proprio. Aspetta un attimo che ho trovato quella che ti dicevo io, vediamo se è vero, vediamo se questa l'hai mai sentita, eh.

0: e poi una canzone strana parla di centri sociali, e sto curre curre guagliò mi è venuto in mente.
1: E qui allora, proprio... curre guagliò vuol dire, in italiano vuol dire corri ragazzo.
0: Ecco, ecco, e corri, corri, io lo interpretavo così, curre, curre guagliò, proprio corri, corri ragazzo. E si vede che c'è una radice di Napoli dentro, come, come voleva un'iniezione Lucio Dalla di napoletanità, una trasfusione di napoletanità dentro il sangue, ha detto addirittura Lucio Dalla, pensa a te.
1: Scusami Gino, cogliendo sì. il discorso della consapevolezza, no? Della sì. libertà, io volevo lanciare un appello, mm-hmm. nel senso che io ho già cominciato ad accennare questa cosa quando sono venuto a fine febbraio in occasione dell'anniversario della radio,
0: sì.
1: e ho evidenziato il fatto che, come nel mio caso, no? Io in casa c'ho un disabile, ma come me ci sono in Italia migliaia e migliaia di famiglie che vivono purtroppo una situazione di estrema precarietà, al punto da scegliere se pagare le tasse e morire di fame, oppure mettere in piatto sulla tavola e non pagare le tasse, perché o l'uno o l'altro, purtroppo non si possono fare tutte e due le cose.
0: Mm-hmm.
1: Allora io ho pensato di lanciare questa iniziativa, di proporre un disegno di legge, qualche cosa, per avere le famiglie che hanno un disabile in casa di avere l'esenzione al 100% dal pagare le tasse.
0: Mm-hmm.
1: Questo sarebbe una, perché diciamo, una famiglia che è un disabile, o uno o due, entrambi i genitori, sono comunque è un lavoro, più di un lavoro. Uno se vuole pagare una badante, quando costa? Quindi sì. quel piccolo contributo, quell'elemosina che ci danno con la legge 104, appena quei 500 e rotti euro al mese, non servono a niente. Quindi anziché chiedere più soldi, allora facciamo l'inverso. Visto che una famiglia affronta tante spese pur di sopravvivere, allora facciamo una cosa, diamogli un'esenzione dal 100% da pagare le tasse, perché già è molto quello che grava su questa famiglia, su queste famiglie che hanno un disabile in casa.
0: Potrebbe essere che troveresti qualche buon samaritano in Parlamento, un politico che si sensibilizzi a questo tema, a meno che non abbia lui proprio un disabile in casa e capisca cosa vuol dire, perché io temo che quelli che non hanno il problema non lo capiscono, perché non lo hanno il problema. Ti possono dare una pacca sulla spalla e dire sì sì capisco il problema che hai, però non lo vivono, lo devono vivere sulla loro pelle, e molti non si mettono in discussione, preferiscono magari bla bla bla bla bla bla, fanno tante belle parole, tante bei discorsi, quando è il momento di fare i fatti vedi un fuggi fuggi generale e trovi il deserto, ti giri,
1: esatto,
0: non
1: trovi
0: quindi nessuno.
1: Qua la canzone fui fui guaglio
0: curri, curri,
1: si scaglia, cade proprio con
0: cade a fagiolo diciamo, no, sto curre curre guaglio proprio. Il problema nostro è questo, che alle volte chi è nei posti dove di comando, dove deve prendere delle decisioni, probabilmente non conosce esattamente il problema perché non lo vive sulla sua pelle, quindi non conoscendo il prezzo del litro di latte, come si diceva una volta, gli ha fatto la domanda a un politico, gli ha detto ma lei lo sa quanto costa un litro di latte, no? E quello ma lo compra la mia, non badante, la mia cameriera, la mia colf che pago in nero regolarmente, capito? Perché è il politico nostro, è così, perché è un vanto, mentre al nord più vai su, se vai in Norvegia e fai una cosa del genere hai finito la carriera politica, proprio ti buttano fuori. Qui invece fa curriculum. Quante volte non hai versato i contributi alla colf? Anni e anni. Bravo, bravo, vieni con noi allora. Tu sei un ragazzo sveglio, capisci? Perché più freghi, più rubi, più sei un ragazzo sveglio per l'Italia, fatta un po' di ladri, non dico al
1: centro. La furbizia.
0: Sì, la furbizia della nostra, che è quella lì che dopo lascerà il tempo che trova, perché poi alla fine i problemi non è che li abbiamo risolti, li abbiamo solo sempre posticipati, rimandati, sì. E non li abbiamo mai risolti. Comunque tu dici...
1: Dimmi. Poi, visto che stiamo parlando del problema accennato, il problema del nero, no? Sì. Si parla da anni e anni fatto di combattere l'evasione fiscale, questo e quell'altro, però mi sembra strano che nessuno ci abbia mai pensato come risolvere il problema alla radice, cioè come andare al mondo del problema, da dove viene il problema? Allora, dal mio punto di vista, io vedo la soluzione così semplice, ce l'abbiamo davanti agli occhi e nessuno la vuole vedere. Si potrebbe fare, per esempio, come fanno negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti qualsiasi spesa è scaricabile al 100%, quindi basta avere in mano lo scontrino, registrarlo e quindi io quello lo ritraggo dalle tasse. Per qualsiasi cosa che uno compra.
0: Ma è il mio cavallo di battaglia questo qua, perché lo avevo detto non so in quante salse, ma ognuno quando mi guarda poi, mi guarda negli occhi, che sia lui di destra o di sinistra o di centro o di idee diverse, mi guarda e dopo mi guarda e fa... è un'utopia. Alcuni più furbi dicono, no, quelli proprio più scafati, dicono, ma non possiamo mica pretendere che ogni cittadino diventi un consulente, uno che si deve tenere i conti, no, sai che impegno? No, no, cacchio, io mi ricordo che lavoravo in hotel. Allora, lavorando di notte, come portiere di notte, quando partivano i vari cinesi, australiani, avevano l'aereo, la navetta che arrivava davanti alla porta dell'hotel, arrivava la navetta per portarli al Marco Polo per partire, e logicamente erano sempre in ritardo. Arrivavano giù, io preparavo la ricevuta, perché fattura loro non ne fanno una mazza, gli stranieri, ricevuta fiscale. No, no, no, I am a Harry, sono in ritardo, fughe. E io la dovevo stampare lo stesso, perché gli hotel sono obbligati a stampare la ricevuta fiscale o la fattura, mentre quando vai dal dentista, e ci sono alcuni dentisti, magari non tutti, che ti dicono: ti faccio fattura, se 20.000 euro te faccio 10.000, perché facciamo sconto, facciamo in the black, un black and white, ci siamo capiti, no? Perché qua non siamo mica scemi. E quindi ci sono delle categorie che vanno via alla grande come evasione, per farli pagare il giusto. Ma il giusto non significa il 60% dato allo Stato di tasse, ma siamo pazzi? Darò un 30%, se no io lavoro solo per te, Stato, che tu stai lì a grattarti i maroni lì sulle poltrone di velluto rosso a Palazzo Madama o Palazzo Chigi o l'altro palazzo, come cazzo si chiamano, no? E sono lì che si grattano da mattina a sera, e gli altri diventano pazzi per mettere insieme il piatto del mezzogiorno con la cena, e si ammazzano per pagare le tasse. Se le paghiamo tutto, devono calare per forza, calano assolutamente. Le tasse potrebbero tranquillamente pagarle tutte, il giusto, anche gli operai, non dover pagare il datore di lavoro quello che paga per un operaio, perché l'operaio non sa quanto versa poi il datore di lavoro, no? Perché non gli interessa. Noi operai andiamo a lottare per il nostro salario, dopo che l'altro paga altri 1.000 euro perché al mese, perché ti has assunto di oneri suoi, oltre quelli che paghi tu per l'INPS, tutto quello che ci va dietro, no? L'IRPEF, eccetera.
1: Sì.
0: E allora, quindi io dico, ma facciamo in modo che tutti pagano le tasse, mi fai lo scontrino, lo batti, perché mi serve. Se mi serve, allora se io ne ho un utilizzo che mi dà un vantaggio, lo pretendo. Non che tu mi dici no, non te lo faccio, stiamo buoni amici così, il barbiere oppure chissà chi, tanto ti conosco, ciao, no, mi serve perché devo scalarmi a fine anno io dalle mie tasse. Quindi anche tu fatti pagare a quello che ti vende lo shampoo, quello che ti vende il rasoio, a quello che ti vende la luce, fatevi pagare, a ognuno, perché poi va, andando indietro va a finire che paga anche il grossista, che una volta evadeva anche il grossista, adesso non so quanto perché sono fuori dal mercato.
1: Allora Gino, scusami, rilacciandomi a quello che hai detto prima, il fatto che diciamo uno potrebbe dire che il cittadino è difficile fare la contabilità, fare i conti, questo e quell'altro. Sì, sì. Però bisogna tenere conto che oggi tutti i registratori di cassa, i cosiddetti misuratori fiscali, sono collegati in tempo reale con l'Agenzia delle Entrate. Cioè ogni volta che un registratore mette uno scontrino, quando quell'abbattuto totale è già stato trasmesso.
0: Sì.
1: Quindi diciamo, prima che incominci lo scontrino, basta dare all'esercente proprio la propria tesserina del codice fiscale, ecco. lo legge, e quindi l'Agenzia delle Entrate già sa con lo scontrino a quale codice fiscale è stato fatto.
0: Ecco, è finita anche la scusa di quel furbacchione che mi diceva: ma non possiamo pretendere, no, di costringere le persone, il cittadino, a fare la contabilità. Lui mica è un commercialista, no, che dovrebbe diventare un commercialista. Basta che tira fuori, appunto, come dici tu, il codice fiscale, glielo dà. Questa qua è una spesa mia, questo è il codice, come la farmacia quando ti dà per...
1: Esatto.
0: Stessa cosa. Ma è troppo semplice per l'Italia. Non va bene. No, non va bene. Abbiamo risolto il problema. No, dobbiamo complicare.
1: Allora, scusami. Io, diciamo, questo è il periodo maggio, no? Che devo dare i dati al mio consulente, no?
0: Sì.
1: Fiscalista. Quindi gli devo portare la busta con tutti gli scontrini che quelle che io ho della farmacia, per esempio,
0: sì.
1: Quello si fa il totale, il calcolo è il 24%.
0: Sì.
1: Ma se la farmacia, quando hai messo lo scontrino, è già stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate già sa che quello scontrino è stato fatto a Giovanni Pirozzi.
0: Ecco, ma vedi che allora, vedi che la cosa va a finire così. Gli albergatori sono costretti a emettere la ricevuta fiscale alla fattura. Io la emettevo anche quando questa cinese o australiano era già uscito. Io lo mettevo sul banco, la stampavo, quella non gliene fregava proprio una mazza della ricevuta, se ne andava di corsa un po' per la fretta, un po' perché non gliene fregava. Io comunque quella copia, una per me e una per il cliente, lì sul banco. Fosse entrata la Guardia di Finanza, non è mai successo in 10 anni, ma fosse entrata una mattina alle 5 la Guardia di Finanza, perché mandata da chi? Non lo so, o un controllo di routine, loro mi avessero chiesto: ma lei ha emesso, il cliente che è uscito ha pagato, sappiamo tutto anche noi perché abbiamo le nostre spie, no? Sappiamo che doveva partire a prendere, aveva soggiornato una settimana, 10 giorni, lei ha emesso, eccola là, è là, non se l'ha presa su. Se invece la devi ancora stampare, è un casino, perché se non l'hai stampata e arriva le fiamme gialle, ti dicono: se lei non l'ha emessa vuol dire che ha fatto il furbo, capito? E invece noi avevamo l'ordine di stamparle comunque, o ricevuta o fattura, a seconda di quello che chiedeva il cliente, capito? Così dovrebbe essere dappertutto.
1: Allora, parlando con il discorso sulla complessità che c'è in Italia, no? Quando riguarda la gestione contabile, noi in Italia abbiamo la figura del famoso commercialista, consulente fiscale, chiamiamolo come vogliamo, no? Che noi cittadini paghiamo profumatamente per portarci la contabilità, perché è talmente complicato. Gli obblighi fiscali italiani sono talmente complicati, no?
0: Sì.
1: C'è tutta una burocrazia intorno che è micidiale.
0: Fa paura.
1: Allora mi viene in mente che già non adesso, ma molto prima che entrasse in funzione in Italia la fattura fiscale, no? La fattura elettronica.
0: Sì.
1: Per esempio, se mi sono, da una mia ricerca che ho fatto diversi anni fa, mi sono reso conto che la figura del commercialista esiste solo in Italia, negli altri paesi non esiste. Non c'è. Perché? Perché basta passare il confine. Prendiamo il primo paese, l'Austria. In Austria come funziona? Io, se ho un'attività, non faccio altro che prendere i miei documenti d'acquisto, i documenti di vendita, li porto al comune, c'è un apposito ufficio contabile, mi fanno loro la contabilità e mi danno loro il foglio, dice, se ho fatto, ho guadagnato, cioè quello che ha acquistato, meno le spese, meno quello che ho venduto, quello che rimane, mi calcolano quanto devo pagare di tasse. E le tasse lì si pagano ogni mese. Se ho prodotto reddito, pago le tasse, pago la quota che devo pagare. Ma se non ho guadagnato niente, non pago niente.
0: E lo sai cosa ti direbbe un italiano sveglio? No? Di quelli che difendono il sistema? Ti direbbe, ma perché non va a vivere in Austria, caro? Se non le va bene l'Italia, vada a vivere in Austria. Così.
1: Purtroppo perché c'ho la casa qua.
0: Ma venda tutto e vada là, se si sta così bene. Queste sono le obiezioni che fanno i parvenu, quelli che probabilmente difendono la casta, il sistema, perché fanno parte di quella, di quel giro, hai capito?
1: Ci siamo. Ma questo non lo dico io, quello che ho visto. Addirittura la RAI in passato faceva
0: sì, i servizi tipo report,
1: interviste italiane che stanno in Austria, in Germania, in Inghilterra, per i paesi questi qua più vicini. Cioè, una signora che da Roma si è trasferita in Austria e ha aperto un negozio a Vienna, ma quella ha fatto tutto in 10 giorni. È andata dal comune, si è registrata, il comune gli ha messo a disposizione persino un interprete.
0: Ha provato
1: il posto dove prendere in affitto il locale, il contratto di locazione, tutti i permessi, le autorizzazioni, tutto in 10 giorni.
0: Ma è tutto un altro pianeta, capisci? Capisci a me? È un altro pianeta, che te devo dire? È un altro pianeta.
1: Allora, concludendo, che ciliegina sulla torta. Allora, ragione mia moglie quando dice: ma voi veramente pensate di essere un paese civile? Perché tutta questa civiltà non la vedo.
0: Esattamente, purtroppo è così. Pensiamo solo di esserlo, ma nella realtà siamo indietro.
1: Nella realtà non c'è nulla.
0: Siamo indietro ancora peggio di loro, ma in una maniera anche come valori e tutto quello che ci va messo insieme. Comunque, Giovanni.
1: Ma anche, diciamo, dal punto di vista tecnico, no? È mai possibile che la sede di Radio Gamma 5, dove si trova, non sia ancora arrivata la fibra ottica per collegarsi a internet? Ma è mai possibile?
0: Eppure, e voi ce l'avete da quanto là?
1: Nella mia zona ce l'ho da 5 anni. Però, diciamo, il paese vicino a me, a Fragola per esempio, è stato il primo comune a essere collegato, ce l'hanno da 8 anni.
0: Io
1: per esempio sono stato in Romania nel 2005. Già c'era
2: la vita sembra un labirinto da cui non trovo la via d'uscita.
0: Ti ho messo su fuoco di paglia perché fra 6 minuti ci scatta la pubblicità e abbiamo già finito.
2: Cerco uno spiraglio, uno sguardo, una pausa.
1: Vabbè, comunque.
2: Ma la gente intorno corre.
0: Che vuol dire ancora,
2: la città mi sembra una giostra che mi gira intorno.
1: Vabbè, approfitto quindi con i saluti. Grazie Gino. Un caroso saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori. Alla prossima.
0: Ci sentiamo alla prossima, Giovanni. Hai visto il tempo come è volato? Oggi ho avuto anche un imprevisto, purtroppo, cui ho dovuto fare fronte perché Paolo avevano equivocato sugli orari. C'era sta signora che aspettava, e quindi anche AF è entrato alle 3:15:30, l'energia fino alle 4 e qualcosa. Anch'io ho avuto un po' di difficoltà. Comunque, ci risentiamo il 4. Giovedì 4 giugno, dopo la parata.
1: Il bello della vita, gli imprevisti.
0: Imprevisti, il bello della diretta. Ok, vabbè, allora mandiamo fuoco di paglia in versione femminile, ti va bene?
1: Ok.
0: Bon, ciao Giovanni.
1: Tanti cari saluti.
0: Grazie a te. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao.
1: Ciao.
2: La mia vita sembra un labirinto da cui non trovo la via d'uscita. Testo un groviglio di pensieri che non mi aiutano a risolvere i miei problemi. Cerco uno spiraglio, uno sguardo, una pausa. Ma la gente intorno corre. La città mi sembra una giostra che mi gira intorno come impazzita. Vorrei solo dire sai stamattina, oppure se sapessi. E vedere che qualcuno per un attimo si è fermato con me. Non chiedo soluzioni, non voglio un eroe. Solo qualcuno.

0: grazie per esserti fermato qui per me. Cerco uno spiraglio.
1: Eccoci qua di nuovo, ragazzi. Allora, vi abbiamo trasmesso Fuoco di Paglia, un'altra delle sue che ha combinato Giovanni Pirozzi da Napoli, che però è stata ispirata questa canzone dal tempo che ha visto che noi qui non abbiamo al nord. Siamo sempre di corsa, cazzo, manca il tempo, presto, e poi il tempo lo troveremo lo stesso, perché in qualche maniera ci fermiamo tutti quanti. Allora, ci diamo appuntamento, come avevo detto anche al nostro Giovannuzzo Pirozzi, il 4 giugno, giovedì, e ci sentiamo per altri temi scottanti o mica scottanti. C'è movimento in giro, sì, abbiamo movimento in radio stasera, ci sarà un po' di movimento, mi pare, sì. Dovrebbe vincere Sanremo. E la Madonna, Robert P. Addirittura Roby, caso. Ma che mi dici? Vabbè, di nuovo allora, ragazzi, statemi bene, mi raccomando, fate i bravi, controllatevi le bollette. A quel signore della partita IVA di AF Energia, se per caso adesso si è messo l'ascolto, si metta in contatto, visto che ha trovato qualche anomalia sulla bolletta, che come ripeteva Federico Agostini, sono gli oneri quelli fissi che fanno anche crescere poi il computo della bolletta, perché quelle cose lì bisogna tenerne conto, sono accise, tasse che bisogna pagare, mi raccomando, al signor de Montagnon, della leggenda di Berta di San Pietro Montagnon. Ci vediamo sabato, sabato 23 alle 3. Ci vedrai, ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio

questo è il nuovo primo, dai, è un strato, un'anteprima del prossimo album che uscirà a quest'estate, dai, di Madonna. Il singolo, questo abbiamo appena ascoltato, è I Feel So Free. E di questa prima parte di Sonorama, la prima parte, quella sempre dance, che si muove, ci si muove, e anche con il prossimo, che è un'altra piccola anteprima, il ritorno degli Overmono, e questa è la tra-

E gli Overmono hanno annunciato il nuovo album Pure Devotion, sarà in uscita il 7 agosto. Questo abbiamo ascoltato, il nuovo singolo estratto in anteprima, il titolo è Lock Up, e adesso arrivano loro, il trio danese dei Tripolism, nuovo singolo si intitola Hurricane.

provenienti da Copenaghen, il trio danese Tripolism è qui, torna a Sonorama con il nuovo singolo, si intitola Hurricane e vede anche la collaborazione con King Starlight. È una traccia che ha già avuto un forte supporto da parte di diversi artisti di jazz come Adriatic, Diplo, Pitong, Blandish, insomma molti altri. E adesso è già partita qui sottofondo il ritorno di un altro artista dai DJs, Andrea Oliva, e questa è Spotlight. Buon ascolto!

Oliva, che si inserisce nel genere melodic progressive house e ritorna per la seconda volta nello spazio di Sonorama, come sempre ricordo nella prima parte, quella che si chiama la più dance, e arriva poi un altro bel ritorno, un altro bel pezzo, traccia dance, devo dire emozionante, dai, molto di ottima, grande fattura questa di Adam Port, si intitola Be The One. 18:30, siamo qui, Radio Gamma 5, Sonorama.

Radio Gamma 5 con voi Matteo fino alle 20, Sonorama, e questo ormai è l'appuntamento che si ripete ogni due settimane, sempre nella fascia oraria tardo pomeriggio sera dai 18-20, e si continua ancora dopo Adam Port con Be The One. Arriva un'altra novità, loro sono Notre Dame, tornano per un'etichetta che è la Dynamic Music, e questa la traccia che dà poi nome anche all'EP, che è No Rules.

Ed eccoci qua, salutiamo il nostro Franco da Vicenza, sempre presente, un inchino, il nostro Franco, Franchino, quello dai. Comunque dai, questa abbiamo appena ascoltato, era l'ultima uscita per la Dynamic Music, firmata da Notre Dame con No Rules. E adesso ultima uscita, saltiamo, andiamo nel catalogo di un'altra etichetta che è sempre tra le più interessanti sulla scena elettronica e non solo dance, che è la Crosstown Rebels, e questa vede la collaborazione tra Alex One e Juno, si intitola Hello.

ascoltato è l'ultima uscita per la Crosstown Rebels. Questa è una, insomma, una, come dicevo, una tra le più interessanti etichette sul filone della musica un po' elettronica, dance alternativa, è sempre abbastanza, dai, proposta anche qui nella prima parte di Sonorama. E vedi, insomma, dai, questa collaborazione tra Alex One e Juno si intitola Hello, EP, anche la traccia omonima, che, dai, è stata costruita attorno a bassi, devo dire, molto trascinanti, belli potenti. E comunque adesso arrivano e tornano il duo Deep Dish, che hanno portato e portano qui nel nostro spazio di Sonorama un nuovo remix, si intitola Eating Hooks, la traccia di Moderat. Noi ce l'ascoltiamo qui 18:43.

diciamo singolo che poi in origine è uscito nel 2016 di Moderat e si intitola Eating Hooks. È uscito l'8 maggio con un'etichetta che è la Global Underground, storica etichetta come altrettanto storica è una serie che qui è una compilation che è aggiunta al capitolo numero 49, uscirà prossimamente per appunto questa etichetta è il numero 49 Dublino addirittura e vede appunto mettere assieme un po' tutte le tracce anche esclusive gli stessi Deep Dish. E adesso ascoltiamo questo nuovo singolo, vede unire le forze Camel Fat, Josh Gigante e Kuda So Good. Go!

Giorgio, non lo dico io, lo dice Mirko e mi trova pienamente d'accordo e fa piacere, abbiamo anche dai punti in comune. Grazie Mirko per il tuo messaggio e poi ti rispondo dopo Marco su quella domandina lì, dai, verso la fine comunque tengo conto, perché sta per arrivare anche un altro nuovo estratto, il secondo singolo, si intitola guardate Go, di Made by Pete assieme alla cantante, la voce suadente di Zoe Kipri, e anticipa in uscita insomma quest'estate Rosebank, appunto l'album nuovo di Made by Pete.

0: E rieccoci, sormontiamo un attimo questa traccia di Tomorrow, ovvero Tom Rowlands e Aurora. Abbiamo già proposto, insomma, dai puntate precedenti, per rispondere al nostro Marco a Trebaseri. Allora, questo programma inizialmente in qualche modo veniva alimentato su un canale Telegram, Sonorama, Radio Gamma 5. Poi, vabbè, insomma, un po' a fatica, si fa fatica a gestire, a seguire, a alimentare il tutto. Vabbè, insomma, ognuno di noi ha la propria vita molto articolata, insomma, tutti. E comunque, purtroppo non c'è un canale dove sistematicamente, insomma, potete ascoltare queste puntate. Se qualcuno può venire in aiuto, in soccorso, ben venga, insomma, sono qui. Comunque, Marco, quando capiti in zona un giovedì, passi, prendi un caffè, te lo offro io, ci si conosce, qualsiasi cosa, ben venga, qui le porte a te e a molti altri sono sempre aperte. Ci mancherebbe altro, assolutamente sì. Mancano 30 secondi, poi andiamo ovviamente alle ore 19 in pausa e Sonorama torna, per chi lo desidera, altri 60 minuti con altre, insomma, qualche anteprima, recente uscita, novità sul fronte filone dell'elettronica, ma non solo. E vi ricordo sempre di andare a visitare il sito radiogamma5.it, trovate sempre tutte le iniziative e la possibilità, insomma, le coordinate, gli estremi per darci un sostegno, un contributo, e ringrazio tutti personalmente. E arriva la pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
11: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
12: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
11: Per info e prenotazioni
14: 3
15: 2
16: 9
17: 0
18: 0
19: 3
20: 8
21: 9
22: 8
23: 8.
2: Ciao Mara.
24: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
25: Sonorama.

eccoci, 19.07, siamo qui ovviamente come sempre in diretta dai 94 MHz della storica emittente Radio Gamma 5. Con voi Matteo, sempre questo ormai è la voce che si ripropone da 154 episodi a questa parte. E siamo qui fino alle 20, questa è la seconda alternativa parte elettronica ed oltre. Ed abbiamo iniziato con Floating Points, che ha pubblicato questa traccia, Falling to Earth, e il nuovo singolo, durata bella lunga, 13 minuti. E un brano che si sente comunque dai nervoso, con archi e percussioni che si rincorrono, e anche se insomma, dire, tutto nell'insieme risulta prevalentemente elettronico, e apre dai le danze di questa seconda parte quest'oggi proprio lui, Floating Points. Saluto, prima che non devo dimenticarmi, anzi no, perché il nostro 883 FDP e tutti i suoi alias, il nostro Fabio Della Pianta, insomma, ha fatto piacere che stranamente ci chiama, ha chiamato fuori onda, e meglio così, perché se si dovesse nuovamente presentare qui fisicamente di persona in regia salta tutto di nuovo, e meglio di no, giusto Fabio? Vabbè, dai, ciao Fabione. E si prosegue, adesso andiamo avanti, arriva e torna, anzi, con una nuova anteprima, un altro singolo dal prossimo EP di Go Do Gong, due volte il fuoco l'EP, e questa è la traccia Hang Go.

Abbiamo ascoltato questa seconda anteprima, un altro secondo estratto del nuovo e prossimo album Due volte il fuoco, anzi meglio EP di Godugong. E adesso tiriamo un po' il fiato, ci riposiamo, ci rilassiamo un attimino con una dub minimale affascinante tratta dall'album Fly the Ocean in Silver Plane del progetto Pan American. Buon ascolto, 19:13, Sonorama.

E da questa dub minimale del progetto Pan American passiamo invece ad un'altra traccia, sempre all'interno del genere dub, ma di costruzione leggermente più spaziale, così piace. Dei Seafill che tornano con un nuovo album, Soul Hearts si intitola, è uscito pubblicato dalla storica

etichetta Warp. E la traccia che torniamo ad ascoltare nello spazio sonorama si intitola Until Now. 19:17 e continua il viaggio qui fino alle 20. Go!

ancora all'interno di questa storica etichetta, la Warp Records, viene a pensare già attiva a fine anni 80, è sempre attenta alla musica elettronica alternativa. E un altro grande ritorno è quello, ben dopo 13 anni di silenzio, del duo scozzese dei Boards of Canada. È uscito l'album nuovo, il quinto in studio, si intitola Inferno. E come sempre, dai, sono, come dire, molto abili a creare atmosfere sospese tra il ricordo e il sogno attraverso sintetizzatori analogici, campioni distorti, ritmi ipnotici e tanto altro. Buon ascolto, due tracce in sequenza estratte da Inferno di duo Boards of Canada.

queste sono le melodie nostalgiche, beat sincopati, atmosfere sospese tra il ricordo e il sogno dei Boards of Canada. Due estratti abbiamo ascoltato veloci uno dopo l'altro, estratti dall'album Ultimo Inferno. E torniamo a riascoltare invece questa, un'altra piccola anteprima. Il singolo si intitola Silently, dei Tara Clerkin Trio.

questa che abbiamo appena ascoltato è la traccia Silently dei Tarak Clerkin Trio, e è un assaggio del loro prossimo album in uscita a giugno per un'etichetta che è la World of Echoes, ed è un nuovo grande portale sul loro mondo fatto di jazz folk, psych rock, musica cosmica e via così. E passiamo adesso a un'altra novità, un'anteprima. Il DJ producer italiano Jolly Mare rilegge il musicista Piero Migliani dai nastri d'archivio con questa traccia, Dentro la notte, la luce dell'alba. Buon ascolto.

ascoltato questo brano che si intitola Dentro la notte, la luce dell'alba. È una suite ipnotica tra semplicità e complessità che sottolinea in musica il passaggio dal buio della notte alla meraviglia dell'alba. Grazie insomma dai a questo DJ producer italiano che è Jolly Mare e che rilegge, apre insomma gli archivi del musicista Piero Umiliani. Un'anteprima perché uscirà quest'estate, adesso non ricordo se è giugno, comunque luglio, l'album. E curiosità, resteremo, vi terremo aggiornati adesso, magari ci sono altri bei brani da ascoltare. Altra novità, torna un musicista australiano, Alex Albrecht, questo è l'ultimo album e ascoltiamo questo brano intanto, buon ascolto.

questo è un estratto dal nuovo album di Alex Albrecht. L'album si intitola Hiriketiya, che è una piccola baia chiusa sulla costa meridionale dello Sri Lanka, e dove la giungla, la vegetazione si protende verso l'acqua, e dove proprio l'album, grazie insomma anche all'artista, raccoglie frammenti, registrazioni, schizzi elettronici e suoni di campo, insomma il tutto assemblato in questa esperienza di ascolto che abbiamo ovviamente proposto qui nella seconda parte di Sonorama. Ma si continua con un'altra piacevole nuova uscita, un altro estratto, l'album di ultimo di Krakazat, si intitola Sun, e il brano Waiting for You.

la traccia Waiting for You, estratta dal nuovo album Sun, si intitola del DJ's Crackazat, non nuovo, insomma, all'interno ormai di queste puntate di Sonorama. E comunque, dai, l'estratto del suo nuovissimo quarto album, esce per anche questa importante etichetta, la Free Range Records londinese di Gimster. E come sempre, dai, una veramente pregevole, ricca miscela di jazz, house, pop, soul e funk. Bella, Crackazat, insomma, piace anche qui. Penso che anche i nostri Rob Funk e dei Pida, in qualche modo prepariamo anche un po' il terreno per Selezioni in Nero, anche con la prossima traccia, collaborazione tra Martin e Duval Timothy, un estratto dall'ultimo album uscito di recente dello stesso Martin, il brano No One Plays the Game, lo ascoltiamo per la prima volta qui. 19:51, siamo quasi, anzi siamo un po' al tramonto, spiacevole ma è così. Go!

Siamo giunti, purtroppo, dai, come sempre ahimè, al termine di questa puntata 154 di Sonorama. Ringrazio sempre tutti per l'ascolto, l'interesse e anche la presenza. Vi rinnovo l'appuntamento sempre tra due settimane, il giovedì dalle 18 alle 20, con l'eclettica selezione di musica elettronica ed oltre di Sonorama. Non li vedo, ma sicuramente arriveranno i nostri IP Robert Funk, intanto ho un po' il tempo di preparare a loro la regia. Grazie a tutti e ci sentiamo ovviamente, dai, tra due settimane. Go!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Chi ha fatto l'indiano casomai non lo sappiamo, però buongiorno a tutti intanto, 94 MHz, 16 maggio 2026, il tempo ti imbotta assolutamente, visto i tanti cuori positivi che abbiamo all'esterno, perché siamo già partiti con il gas anche oggi, dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, sempre qua e quindi vi attendiamo sino alle ore 18. Siamo partiti con la raccolta delle firme per quanto riguarda la questione stop, quindi polo logistico in quel di Dolo, ma ne parleremo in maniera dettagliata e profonda alle ore 14 con il diretto protagonista Mattia Donadelle, che si trova qui già da stamattina col suo banchetto della mela prussiana, e quindi vuol dire succhi altamente fidati piuttosto che confetture, quindi marmellate stile quelle della nonna, insomma. Beh, gli espositori sono arrivati tutti e quindi nessuno ha preso paura, insomma, di quattro goccioline che casomai cadranno, ma noi arriviamo fino in fondo. Oggi, ripeto, siamo già a quota metà del mese quinto del 2026. Vi do una notizia in anteprima, perché pochi minuti fa mi ha chiamato niente po' di meno che il nostro Luca Bassanese, e quindi abbiamo ufficializzato la data del concertone di Luca Bassanese qui direttamente Radio Gamma 5. Lo faremo sabato 27 giugno nel grande nome di Mara, però il tutto sarà sicuramente aperto dallo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini con i Cigni del Sole, quindi faremo veramente, diciamo, una binata vincente, una coppia assolutamente da standing ovation, così almeno ci auguriamo, e quindi tenetevi pronti e liberi soprattutto per il 27 di giugno. Però prima del 27 giugno, voi sapete, saremo sicuramente sulle onde della nostra laguna veneziana, in questo caso tutto esaurito per il 7 di giugno, ma ancora prima, il 2 giugno, saremo ancora lì a parlare con le fate, con i gnomi, con i maghi del grande bosco, e quindi saremo sicuramente chiamati a raccolta dalla natura boschiva, e saremo quindi a Faont. Abbiamo già diverse tante prenotazioni e faremo una giornata ricolma di passeggiate, escursioni piuttosto che spettacoli e tutto il resto. Questo, ripeto, per quanto riguarda il nostro ritorno in casa, il nostro amico Marco Scapina, che ci farà da guida, da guru appunto, e quindi vedremo il masso glaciale piuttosto che il Colmeda, che nel torrente, la sua jacuzzi al naturale, una jacuzzi bellissima in mezzo al torrente, una freddo te dentro fin qua, una beltà unica. Riporto questo dal vivo al nostro amico Nicola. Nicola è con noi stamattina, è arrivato, abbiamo quindi edificato tutto praticamente ieri. La cosa sta andando alquanto bene. Sto parlando sicuramente dell'angolo che abbiamo destinato alla grande colorazione verde, bianca e rossa, con quel nero d'aggiunta per quanto riguarda il fronte della Palestina, che noi teniamo nel cuore, non solo. E quindi è arrivato il nostro amico della CS ONG, che racconteremo tra poco di cosa si tratta per quanto riguarda l'associazione, e si parla di cooperazione, si parla di solidarietà e quant'altro, e quindi ci ha portato un bel po' di materiale di derivazione giordana piuttosto che altri luoghi, insomma, della Palestina. Qui chi arriva oggi può trovare il tutto. Adesso lo gestiamo noi direttamente, perché il ragazzo ce l'ha qui di fronte, e quindi saluto direttamente il nostro Nicola. Ciao Nicola, come sta andando? Bene.
1: Ciao Luca, grazie per il ragazzo, felicissimo di essere qui, ragazzi. Ciao a tutte e tutti, grazie per l'invito, e Nicola è solo raccontarvi un po' cosa cerchiamo di fare in quei luoghi.
0: Bravo, Nicola è uno dei nostri, per capirci in maniera supersonica e diretta. Saluto anche la Isa, perché è stato il nostro gancio di allora, e considerando il papà Agostino, quindi vuol dire la figlia appunto del nostro Agostino, che è qui praticamente con sistema ad esposizione da un sacco di anni, quindi una nostra fedeltà irriducibilissima sui 94 MHz. Adesso voglio presentarvi appunto con il nostro bel ragazzone qua il progetto che hanno in serbo per quanto riguarda non solo Gaza in questo caso piuttosto che la Palestina, ma anche Congo, mi dicevi, insomma, sul fronte africano. Però arriviamo un po' a tappe, nel senso che quando diciamo ACS ONG intendiamo che cosa? Nel senso, intanto traduciamo l'acronimo, ma soprattutto l'obiettivo, la finalità, il traguardo, e quando il primo vagito, quando risale il primo vagito di questa associazione?
1: Ma i primi vagiti probabilmente dalla fine degli anni 80. ACS è Associazione di Cooperazione e Solidarietà ed è stata fondata nel 91 da una rete di solidarietà per il Mozambico in particolare, che ha cominciato a raccogliere fondi pagando un caffè.
0: Un caffè.
1: Modello caffè sospeso, per sospeso il Mozambico, sì. Però con una rete di solidarietà nel mondo anche operaio, sindacale, si è innescata una rete che sosteneva attività. Da lì, insomma, l'associazione ha continuato a crescere, a acquisire nuovi accreditamenti e registrazioni, per cui è diventata poi ONG, registrata al Ministero degli Esteri, quindi ha fatto una sua evoluzione, per cui riesce a operare costantemente in zone molto complicate, ultimamente soprattutto Palestina e Repubblica Democratica del Congo.
0: Tu che rappresentanza hai all'interno dell'associazione?
1: Io sono legale rappresentante da 4 anni di ACS, vengo dal mondo dell'agroecologia, insomma la vocazione storica di ACS è proprio quella del sviluppo rurale, quindi sostenere le comunità locali non solo sul piano alimentare, ma anche sul piano della coesione sociale e dell'autodeterminazione. L'agroecologia è sicuramente uno strumento per portare avanti questi ragionamenti, ma ACS è molto composita, la componente femminile è molto forte e determina molti degli interventi, soprattutto su Gaza, di cui parlerò.
0: Quindi spose vincenti, insomma, all'interno. Spose vincenti, chiamiamo spose qua dentro quelle che ha radici profonde, insomma.
1: Certo, spose, guerriere amazzoni, no? Bravo. Spose vincenti, guerriere amazzoni.
0: Ok, ok. Vabbè, senti una cosa, base a Padova da parte vostra?
1: Sì, sì, la sede legale a Padova dal 91 e ancora oggi. Abbiamo soci sempre più fuori Padova, oltre che in Palestina, ovviamente. Sono forti il gruppo di Verona, di Milano e di Roma, principalmente.
0: Vero. Ottimo da sapersi. Allora, presentiamo intanto il banchetto. Cosa hai portato oggi qua da esporre? Anche se le kefia, vi dico già, sono andate completamente bruciate, ancora prima dell'avvio alle ore 11 del gas, perché i nostri qua del gruppo ha detto: ma si Tommato, non posso perdere un'occasione del genere. Arrivano direttamente dal fronte Giordano, no? Laddove i palestinesi sono alquanto di casa.
1: Certamente, allora i prodotti principali sono proprio prodotti di origine palestinese, quelli alimentari almeno. Vengono da progetti che risalgono agli inizi del 2000. Lavoravamo su queste filiere perché avevamo individuato che per sostenere il reddito degli agricoltori bisognava anche un po' esportare. Quindi siamo concentrati solo su pochi prodotti, quelli in cui c'era un surplus, ovviamente, che non gli togliessimo il cibo, insomma, minassimo la sicurezza alimentare locale, e che potessero essere valorizzati dal mercato. In pratica, i datteri Medjool, che conoscerete sicuramente, sì, che spesso principalmente arrivano con marchio israeliano, ma noi riusciamo ancora a far passare con la collaborazione del Tamiso e di altro mercato come importatore, sì, centrale, riusciamo a far arrivare. Quindi datteri, mandorle palestinesi e zatar. Lo zatar è una specie di timo, ma molto arricchito con sale, sesamo e altre cose. Quindi prodotti originali,
0: spezie palestinesi.
1: Una spezia che si utilizza in vari formati, soprattutto su prodotti freschi o anche per condire pizze. A parte questo, insomma, diciamo che sono gli elementi che le cooperative locali hanno individuato che potevano essere trasformati, seccati e quindi resi conservabili a 18 mesi ed esportati in un modo sostenibile.
0: Anche magliette ho visto esporre.
1: Certo, giusto? Abbiamo varie magliette, diciamo principalmente cerchiamo di produrre magliette che riguardano i nostri progetti, le nostre campagne di raccolta fondi, quindi abbiamo la maglietta legata a una raccolta fondi su Gaza, sul supporto della connessione della connettività in Gaza, magliette riguardanti la

0: Nasce proprio da una serie di assemblee che sono nate tra palestinesi, una delegazione palestinese che è venuta e ha incontrato il mondo dell'agroecologia e dell'olivicoltura in Sicilia e poi nel Basso Lazio. È nata veramente lì la volontà di fare un gemellaggio tra agricoltori del Mediterraneo, tra piccoli agricoltori, quelli che insomma subiscono quelle che sono le trasformazioni moderne, che anche da noi producono l'abbandono delle campagne, producono la cementificazione, la difficoltà di vivere con un reddito agricolo. Ecco, lì ovviamente estremizzato, ma insomma il colonialismo usa le armi dell'estrattivismo, anzi l'estrattivismo usa le armi del colonialismo. E sappiamo bene anche come spesso in Italia assumiamo strumenti che vengono pensati per la distruzione e l'occupazione, diventano anche strumenti utili per lo sviluppo economico di saccheggio.
1: Quindi state tendendo una mano all'agricoltura sotto assedio, perché ormai basta unicamente cliccare ovunque, situazione disdicevole, e dire un complimento, è assolutamente un genocidio ancora attualmente in corso, nonostante la mendacità del Board of Peace, ma ne parlerò casomai lunedì prossimo in maniera approfondita per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti su un fronte veramente infernale per quanto concerne la questione Gaza, laddove la linea gialla si è espansa ulteriormente. Cioè, noi parliamo sicuramente di un contesto di fronte a un mare di 40x12, 39x9, cioè veramente uno striscia, come si suol dire in questo caso. Io dico spesso a volte uno sputo in terra, e quindi per dire, diciamo, una superficie veramente molto striminzita. Ecco, noi abbiamo sicuramente la forza israeliana oggi, che io definisco quindi come terrorista in assoluto, quel terrorismo sionista che oggi si dà da fare, anche quindi impegnandosi nella conquista territoriale di quel poco che ha a che fare con Gaza. Siamo al 64%, vedevo l'altro giorno, cioè una cosa veramente vomitevolissima, nonostante le notizie non passino più, perché sicuramente ci hanno portato oggi ad essere impelagati con la questione iraniana piuttosto che altri contesti. Adesso arriverà sicuramente l'antivirus e quindi magari anche la questione virologica. Vabbè, noi oggi siamo fermi praticamente per quello che riusciamo a fare. Intanto raccontiamo un pochettino l'aiuto che possiamo dare direttamente o indirettamente, direttamente da parte loro e noi, per quanto riguarda la messa a disposizione di un microspazio stamattina qui sotto il portico, per quanto riguarda il gas di 94 MHz, ai prodotti appunto dell'ACS ONG, e poi speriamo di dare collaborazione, nel senso di avervi magari anche prossimamente nei prossimi appuntamenti del gas a giugno ad esempio, e poi si riparte a settembre con, quindi tutto l'anno vi avete prodotti, sì?
0: Certo, tutto l'anno.
1: Formulati sempre nella stessa identica maniera oppure anche altre novità, no?
0: No, principalmente questi. Sì, sicuramente.
1: Quindi i dati tutto l'anno volendo, sì?
0: Certo,
1: addirittura,
0: sì.
1: Ottimo.
0: Sia tramite ACS che tramite il Tamiso sono disponibili quei datteri. Solo una parola su dove vanno gli utili, i proventi di questi.
1: Ma ci arriviamo dopo, Madonna.
0: Certo,
1: ma quello è matematico, siamo agli inizi un po' del nostro percorso per farvi conoscere assolutamente, perché ripeto, la campagna olivicoltura di pace in Palestina è importante. Però mi dicevi, per far arrivare sta roba qua non è che sia una semplicità, arriva il postino ding dong e arriva. No, non arriva proprio l'Amazon Day. E quindi
0: per far arrivare i prodotti.
1: Per far arrivare i prodotti.
0: Certo, sono filiere che sono nate circa 20 anni fa da una collaborazione veramente di molte realtà italiane, dal mondo del commercio ecosolidale, il mondo della certificazione, ACS come ONG. Queste filiere si sono rafforzate e ormai sono consolidate anche con marchio biologico certificato e riconosciuto in Europa, che riguarda insomma tutti i datteri. Insomma, nessun dattero di quelle produzioni sta utilizzando pesticidi, ma non tutti riusciamo a certificarli per i costi. Quando riusciamo a farlo, insomma, riusciamo sia a premiare il lavoro delle cooperative sia a dare strumenti per raccolte fondi parallele che sostengono altri progetti, quindi una seconda ricaduta. Usiamo lo slogan raddoppia la solidarietà, perché oltre a valorizzare il lavoro delle cooperative si sta producendo anche utili per interventi paralleli sul piano sociale o sanitario.
1: Se qualcuno volesse sicuramente approfondire la questione, trovare dove leggere tutto quello che stai raccontando oggi, dove si va? Online, social?
0: Sì, abbiamo un sito che abbiamo modernato circa 6 mesi fa ed è accessibile online, ovviamente, www.acs-italia.it.
1: Ok, quindi capito, la presenza femminile è molto calda all'interno del sistema della CS. Vabbè, salutiamo anche Isa, se dovesse essere all'ascolto, e magari l'avremo protagonista ai microfoni una prossima volta.
0: Ciao Isa.
1: Ciao Isa. Detto questo, parlava di scarpe anche Isa, oltretutto. Cos'è un progetto in...
0: Ah, ci sono molti progetti di commercio equo con la Palestina. ACS
1: ma
0: direttamente lo sta seguendo. Ma
1: arriverebbero da là, addirittura.
0: Ci sono delle cooperative, delle organizzazioni in particolare che stanno sviluppando... Scarpe. sciarpe che riproducono

0: disegni, decori del tessuti tipici palestinesi, li stanno sono premiate insomma dal mercato come forma anche di sostenere l'economia locale.
1: Sì. Leggevo l'aneddoto particolare sul ciclista che ha perso una gamba, avete fatto una festa per
0: è uno dei progetti minori, diciamo, come entità di lavoro e volume di contributi, però è una squadra di paraciclisti, certo, è nata nel 2019. Certo, dove era stato colpito e gambizzato nel 2018 durante le marce del ritorno, quindi grosse manifestazioni dentro Gaza in cui la popolazione andava e spingeva verso i muri dicendo
1: prima del famigerato 7 ottobre 2023
0: miratamente gli sparavano, li colpivano alle gambe, proiettili
1: gambizzavano
0: di quelli particolarmente esplosivi, ha deflagrato la gamba del ciclista di spicco di Gaza.
1: Ciclista,
0: tutte e due le gambe, con veramente delle opportunità. Si è ripreso velocemente il ragazzo nonostante il trauma, insomma, e l'amputazione, e ha fondato la squadra di paraciclisti e hanno corso 10 giorni fa in Abruzzo per dire competizioni anche. Continuiamo a sostenerli anche sugli allenamenti europei, perché è importante far girare la bandiera dei palestinesi nel mondo e ricordare che è uno stato che ha ancora una sua rappresentanza sportivi con due testicoli così. Oltre a quello riescono a canalizzare un sacco di fondi per gli aiuti umanitari, quindi la squadra di paraciclisti dentro Gaza insieme al loro team di supporto, la squadra di supporto, non tutti mutilati, insomma, riescono a fare distribuzione di aiuti in varie formule, e nel primo periodo particolarmente emergevano perché in bicicletta raggiungevano delle zone anche molto disperse dove arrivava il camion delle Nazioni Unite.
1: I partigiani allora da noi con bicicletta,
0: in bicicletta, quando ancora le Nazioni Unite riuscivano a gestire un po' l'inizio, c'erano loro che poi facevano una seconda tappa di distribuzione arrivando agli ultimissimi, e su quel modello è la nostra attività principale, quella a Gaza. Supporto
1: l'odore che gli dico al telefono
0: nelle sacche più marginali, sul piano psicologico, sociale, tende scuola, distribuzione di acqua nel
1: tende scuola estivo. Interessante, me ne parlavi stamattina, tradotto tende scuola?
0: Tende scuola è un progetto che è stato avviato da, insomma, la nostra responsabile paese, e qua nel nostro territorio sarà Isabella, insomma, è Isabella che
1: a gestire
0: lo sta
1: tutto,
0: coordinando. È una cosa molto spontanea che è nata grazie a collegamenti dirette tra classi della scuole medie, elementari e medie a Roma, nella zona di Roma.
1: Però
0: con tende scuola, ovvero la popolazione di Gaza al 95% vive in tenda.
1: In tenda per forza.
0: E quindi c'è la tenda scuola, la tenda medica, la tenda alimentare, la tenda E dai primi gemellaggi è subito nata spontaneamente questa voglia di continuare a scambiare, perché c'era veramente una dimensione reciproca, simmetrica, no assistenzialismo, no poverini, ma abbiamo capito che un popolo che resiste ha tanto da dare, oltre che essere sostenuto dalla solidarietà, ha tanto da insegnare come strumenti per mantenere la coesione sociale nonostante i momenti difficilissimi che disgregano i legami sociali,
1: sì,
0: e tenerli in piedi è lo sforzo e la lezione più grande che ci stanno dando.
1: Hai dato una mano per caso qualche ferito che è arrivato in questo contesto? Ci sono altre associazioni, anche ne parlavo l'altra volta con una bambina Dima, appunto, che è arrivata da quei fronti là ferita.
0: Abbiamo collaborato con la rete
1: Aiuti
0: Bambini,
1: certamente l'associazione DOC, assolutamente tosta, insomma,
0: sì per l'accoglienza ci sono ovviamente organizzazioni specializzate, ma anche tanta solidarietà anche spontanea, più o meno organizzato, associazioni che nascono con altre vocazioni, che sposano insomma comunque questa causa. Nella fase, diciamo, del richiesta visti, il nostro ruolo è più di interfaccia con la diplomazia, con i consolati, per l'ottenimento dei visti, purtroppo molto fallimentare molto spesso.
1: Paula, ho appena provato ad andare, ma come Socis meno Italia non si accede al sito, potete pubblicarlo sul Telegram della radio, grazie. No, provo a dare il sito di nuovo, se quello
0: il
1: che
0: sito
1: dicevo...
0: lo ripeto, scusate, è ACS
1: ACS
0: meno, quindi trattino
1: trattino, sì,
2: italia.it.
1: Italia.it. Ciao Luca, dedico a tutta la Palestina lacrima. Il nostro poeta qua all'ascolto. È energia che nasce dalla vita del cuore per ridare ai miei occhi un'iride d'amore. È un miracolo vivente che trasforma la mia anima in goccia potente e pioggia purificante per chi vede oltre senza usare occhi o palpebre. È acqua amara e salata che scorga per tutti gli innocenti uccisi a Gaza. Roby Lalpin, nostro inconfondibile poeta itinerante. Ciao, grazie Roby. Giusto in tema con quello che stiamo raccontando in questo esatto momento con il nostro Nicola Manno. Sì. Radici Calabre.
2: Radici Calabre, certo.
1: Radici Calabre. Vabbè, tu vivi a
2: Mediterraneo.
1: Vivi a Padova, ovvio, vivi da Padova, sei qua.
2: Sono nato a Padova, certo. Sì, sì. Il babbo è nato a metà strada tra la Calabria e Padova, ma insomma, parla mestrino quando si arrabbia il babbo.
1: Sì, vi trovate che durante la corsa settimana, nel mese, qualche riunione oppure è tutto online? Avete un
2: I soci sono distribuiti, cioè il fondatore, il nocciolo duro è padovano, ma i soci attivi operativi in questo momento sono tra Verona, Milano e Roma, quindi si lavora soprattutto
1: Verona, Roma
2: online.
1: E Torino, così no.
2: Milano, Roma.
1: Ah, Milano, Roma e Torino.
2: E Verona, sì.
1: E Verona,
2: sì. Quindi si lavora principalmente online. Come eventi, incontri, forse principalmente riconoscete la distribuzione di le proiezioni di film, di documentari palestinesi doppiati e la collaborazione che ACS ha da sempre con Nazra. Un Nazra vuol dire sguardo, è un APS che di fatto canalizza documentari che provengono dal mondo palestinese, quindi da registi palestinesi o vicini insomma alla questione, e li sottotitola e li distribuisce gratuitamente per chiunque voglia portare contenuti in una serata di approfondimento sulla Palestina. Quindi con una piccola donazione c'è accesso veramente a un catalogo di film bellissimi, di cui anche una piccola parte è utile a Isabella, nominavamo prima, per fare questi percorsi di pace nelle scuole, percorsi di sensibilizzazione sul conflitto palestinese alimentato da documentari molto molto belli.
1: Hai
2: anche
1: un titolo a passare ai nostri ascoltatori in diretta, se qualcuno vuole andare a vederli li trovo con facilità, esiste?
2: Titoli, no, nel senso non sono in streaming questi film, quelli...
1: Scusa, ACS Ancona, Como, Savona, non i, chi mi ha mandato ACIS, non è ACIS, è ACIS S, Ancona, Como e Savona, a posto. Perché ACIS con la I no.
2: Quindi insomma non ci sono in streaming, ma facilmente con il sito di Nazra potete interpellare e chiedere.
1: Senti, mi presenti questo Inoki che lo facciamo ascoltare ora.
2: Ah,
1: scusa un secondo. Ciao Luca, oggi 16:05 c'è il gas lì da voi, Pino? Sì, Pino, c'è il gas e da stamattina alle 11 arriviamo alle ore 18, passa e viene a salutare il nostro amico Nicola Manno col banchetto della Palestina, ma trovi tutti gli altri banchetti, espositori ci sono tutti oggi in assoluto e quindi non manca nessuno. Sì, oggi andiamo ad oltranza e stanno pranzando. Dimmi, Inoki, la pace è la risposta, non la conosco neanch'io, è un rapper che...
2: È un rapper che diciamo che nello scenario attuale in cui i rapper si tengono solo a ostentare forza, sì, violenza, soldi,
1: catenoni d'oro e macchinoni.
2: E macchinoni, sì. Lui insomma ha cercato sicuramente in questo video di riportare quello che sono i contenuti della poesia di strada, sì, sulla realtà, e è anche autoironico all'inizio perché insomma prende in giro alcuni aspetti dello cosiddetto dissing, insomma quando si prendono in giro, sì, ma poi va nel contenuto e nomina molti operatori e attività che riguardano anche noi, insomma un amico che ha dedicato queste
1: di Bologna, di dov'è?
2: Lui nasce a Bologna, vive a Milano, ha dedicato questa canzone a tutte le progettualità di ACS e di Gaza Freestyle. Gaza Freestyle è la rete nazionale più grossa attiva sulla Palestina con cui collaboriamo da sempre.
1: Inoki con la K, la pace è la risposta.

0: Amo, ma ancora che ti sei sto sfigato? 4 mesi fa gli hai fatto 10 minuti di DS. Basta, parla di qualcosa di più serio.
1: Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio.

0: c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente, la guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.
1: Eccoci qua, i no che la pace è la risposta. Si avvicina un po' anche al rap del nostro Frabolo che ho presentato un po' di tempo fa e che ogni tanto è ancora ospite di 94 MHz. Ne approfitto il volo, poi torniamo sul tema, perché Bassanese Luca mi ha chiamato per dirmi di invitarvi tutti mercoledì 20 maggio alle 18.30 presso la Fondazione Studi Università di Vicenza. Luca Bassanese è in dialogo con Luca Ancetti per raccontare in anteprima, tra musica e parole, il nuovo lavoro, che è quello che abbiamo visto sabato scorso dal vivo, in anteprima, bellissimo spettacolo concerto di Luca Bassanese, che ripeto sarà nostro ospite qui. Faremo il concerto con Luca Bassanese e il team d'attorno sabato 27 giugno, Terra de Mare, De Laghi e De Monti. Sono 16 tracce in dialetto veneto, nel suo caso prima volta che sicuramente dà il là un disco in dialetto. Quindi alla fine dell'evento sarà offerto un buffet a tutti i presenti. Per quanto riguarda il resto, mi diceva che ci si può, ecco, ci si iscrive gratuitamente dalla pagina del giornale di Vicenza, il giornale di Vicenza.it, scorrendo si trova la foto dell'evento, basta cliccarci sopra. Quindi avete capito, Bassanese vi invita mercoledì 20 maggio alle 18.30 presso la Fondazione Studi Università di Vicenza. E ripeto, per chi ne avesse intenzione di vedere lo spettacolo che abbiamo fatto noi sabato scorso in anteprima, è fatto veramente molto molto bene, un'ora e tre quarti circa, veramente strepitoso, ma come sempre ne siamo abituati, e quello insomma salta per l'indignazione. Detto questo, guarda, vi leggo queste due righe qua in riferimento a quello che dicevamo con l'amico appunto Nicola. In Palestina coltivare olivi è molto più che un'attività agricola, è un atto quotidiano di resistenza e autodeterminazione, e l'olio di oliva palestinese è considerato tra gli oli d'oliva di migliore qualità al mondo. Averlo è un po' difficile oppure?
2: Beh, una delle filiere che abbiamo sviluppato è proprio quella dell'olio. La Palestina produce moltissimo olio, circa metà nelle annate diciamo normali, metà riesce ad esportarlo, quindi è fondamentale per il reddito agricolo della popolazione. Poi volendo parlare un po' di numeri, insomma, sì, il 15% del territorio è frutticolo e di questo 15% il 90% è olivicolo, quindi è centrale sia nella copertura del territorio come superfici, ma proprio come reddito. Quest'anno è stata una stagione molto complessa, molto difficile, sia per l'intensificazione degli attacchi, quindi l'accesso agli uliveti per la raccolta è ridotto del 20, forse più 25%, quindi hanno raggiunto 3 ulivi su 4, diciamo, sì, i palestinesi quest'anno, ma anche il cambio climatico è stato drastico, quindi una siccità che è durata quasi completa per 9 mesi. Io ero presente con la prima pioggia dopo tanti mesi, sì, e insomma ricordo proprio la reazione nei volti degli amici, soprattutto agricoltori, ecco. E quindi quando hanno raggiunto quei 4 olivi su 5 non hanno trovato su 100 olive, ne hanno trovati su 50. Quindi il risultato è che la produzione di olio quest'anno è meno della metà, quindi hanno a malapena l'olio per il consumo interno. Consumi elevati, ma insomma come, probabilmente come i nostri consumi del sud di olio. Quindi hanno dovuto addirittura importarlo. Ecco, è una questione un po' critica, quindi per il mercato quest'anno non ha italiano, per quanto Fair Trade ha limitato questi acquisti. Vale comunque la pena sostenere questo tipo di filiere, perché si riesce a pagare quasi il doppio le cooperative. L'olio che va al mercato, sì, palestinese costa 22 NIS, circa 6 euro.
1: L'unità monetaria è questa, il NIS?
2: NIS, sì, gli shekel, sì, gli shekel, sì, la sigla, sì, abbreviata, sì. Si riesce a pagare fino a 40 NIS a una cooperativa che, che rispetta il canone del biologico, che è stata certificata per un prodotto che poi verrà premiato, sì, da insomma consumatori molto attenti e molto solidali. Ecco.
1: Senti, dateli quelli sfusi tutti esauriti, mi dicono qua, ma sì, ci stanno gli altri in scatoletta, com'è?
2: Sì, sì, certo, certo, abbiamo vari formati, quello da 5 kg è quello che più promuoviamo, perché ha la confezione bello originale dei palestinesi, della cooperativa, proprio visto, quella in inglese, arabo, e li trovate anche al Tamiso, esatto. Principalmente al Tamiso. Abbiamo anche delle scatolette da 200 grammi, molto pratiche, che sono esattamente gli stessi datteri, leggermente più selezionati, quindi sono quelli più grossi, sono datteri preziosi.
1: Quindi qualche scatoletta è ancora avanzata per chi, certo, ne fosse interessato. Il resto, quelli sfusi, 5 kg sono andati via tutti, insomma, e quindi un bel colpo. Luca, mi puoi ridire come si intitola la canzone che hai fatto sentire? Grazie da Anto. Vai, la canzone che abbiamo fatto ascoltare
2: è di Inoki, l'artista. La guerra è la
1: pace. Cos'era?
2: La pace è la soluzione. La guerra,
1: sì, no, la pace è la soluzione.
2: Ok.
1: Quindi metti Inoki, I-N-O-K-I, Inoki è semplice con la K, comunque ripeto, con la K.
2: E sono tutte storie vere, tutte quello sì, che descrive sono persone...
1: Ma anche il video da vedersi, ragazzi, perché tanti appuntati, come dicevamo poc'anzi, e là ci sono che giocano a calcio e quant'altro, e quindi protesi, non protesi, ragazzi, purtroppo è quello che abbiamo già sottolineato spesse volte, che in riferimento a Dima, se vi ricordate ancora la storia, noi abbiamo sicuramente dato una mano, insomma, per quanto riguarda l'allestimento dell'appartamento in quel di Padova, per l'arrivo di Dima, le cugine, avendo perso i genitori e quant'altro, 2 anni con le schegge sicuramente nelle gambe in quel di Gaza, e a Jabalia nel suo caso, e quindi dopo 2 anni ovvio la situazione non è stata semplice, insomma, da risolvere, però ne sta uscendo veramente in maniera positivissima. Lei è 11enne e la prima occasione che abbiamo, siamo d'accordo anche con la nostra amica, appunto, che ha seguito tutto l'iter, di averla qui ospite, appunto, sui 94 MHz, oppure ne faremo sicuramente un pranzo anche in piena solidarietà. Senti una cosa, tu accennavi prima i fondi, ma ne parliamo adesso. Perché? Perché tu sai che praticamente spesse a volte noi si inciampa in codeste righe. C'è una specie di criminalizzazione delle organizzazioni non governative che ha indirettamente colpito tutto il settore, facendo calare un clima di sospetto e di mancanza di fiducia su tutto il no profit, con conseguente danno sulla raccolta fondi. L'iter produttivo di oggi, facciamo un esempio: noi siamo arrivati qua stamattina, abbiamo piazzato un po' di roba, qualche centinaio di euro lo intaschiamo, che fine fa? L'iter che voi quindi metterete in moto per farlo decollare in quei lidi, com'è?
2: Certo, allora in particolare la raccolta fondi di oggi confluisce nel progetto Olivicoltura di Pace, quindi è tutto pubblico online, c'è una raccolta fondi che ci appoggiamo a Produzioni dal Basso di Banca Etica, ci sono anche donazioni, bonifici diretti che arrivano dai vari territori, quindi dalla realtà del mondo dell'agricoltura sostenibile, che fanno serate di raccolta fondi e poi inviano il bonifico. Quindi noi, in quanto ETS, ente del terzo settore, con tutta la revisione del bilancio e anche l'organo di controllo, anche abbiamo l'obbligo di avere un organo di controllo, abbiamo il rispetto massimo della causale che viene indicata in ogni bonifico, quindi se chiunque faccia una donazione alla CS e vuole scrivere olivicoltura, ha la certezza che quei soldi ricadranno sui progetti in Cisgiordania, se vuole scrivere invece SOS Gaza ricadranno su supporti varie tipologie di supporto a Gaza. Questo come base, come trasparenza, come sistema proprio anche di organizzazione di una onlus registrata. E in particolare, cosa rispetto alla campagna olive, ci sono mosse varie dimensioni, quindi abbiamo ricevuto donazioni da singoli, pianta un olivo in Palestina con 4 o 5 euro si pianta l'olivo in Palestina, poi ci sono organizzazioni come il Tamiso, ad esempio, nel nostro territorio, che da sempre sostiene ACS, e quindi sia tramite una quota solidale che c'è sui datteri, sia tramite altre donazioni che è riuscita a fare, abbiamo raggiunto in sostanza 22.000 euro tra settembre e dicembre circa, 2025. 25, inviati tutti a tranche, man mano che entravano li mandavamo su, e insieme a lo stesso progetto partito anni fa in Francia, quindi reti di solidarietà molto spontanee, molto territoriali francesi, i nostri 22.000 più i loro 80.000 siamo arrivati a 100.000 euro. E cosa hanno fatto i nostri partner palestinesi? Cioè l'organizzazione degli agronomi, sarebbe come dire, l'albo di categoria degli agronomi palestinesi, ma diciamo che non stanno lì a guardare le scartoffie, hanno molto da fare sul campo, ecco, quindi si sporcano le mani. Hanno piantato 28.000 alberi, che è un numero significativo, per due motivi. Primo, perché appunto è il primo anno e si è messa in moto una rete internazionale. Secondo, perché gli israeliani ne hanno distrutti, dalle stime ufficiali del ministero palestinese, ne hanno distrutti 120.000, quindi per questa chiamata di solidarietà contadina, la definirei solidarietà dal basso, siamo già riusciti a coprire un quarto e vogliamo continuare in questa direzione. anche se diciamo gli ulivi non fermano le ruspe, sicuramente motivano la popolazione locale a continuare ad andare in campo, a presidiare i campi, a svolgere attività anche collettive, perché piantare gli alberi, raccogliere le olive non sono mai neanche da noi attività del proprietario dell'uliveto. Io ho l'esperienza calabrese, si fa la chiamata a parenti e amici e si va in 30 in uliveto, esatto. E lo stesso si fa la settimana dopo per gli amici. E questo è un sistema anche in cui la popolazione riesce a rispondere ai guai, cioè per accedere agli uliveti durante la raccolta devono chiedere il permesso per accedere al alle autorità israeliana, che lascia questi permessi col contagocce, ovviamente. Cosa succede? Se hai 8 ore per raccogliere 2 campi di olive, si va in tanti, e quindi c'è questa solidarietà tra famiglie in cui si sa che non importa di chi è l'olio, ci serve l'olio, siamo qui, e reciprocamente si aiutano.
1: Vabbè, e il fronte della Cisgiordania, la West Bank o gli altri come la chiamano, Giudea San Maria, sapete essere assolutamente, ma che ne so io, un contesto infernale, dice nulla, ripeto. Ed è quello che accennava anche il nostro amico Nicola Manno. Sì, violenza da parlarsi al presente, purtroppo, che vedo ancora dei video veramente allucinanti, che siano anziani, che siano giovani e quant'altro, insomma, qua veramente. In effetti l'attacco agli ulivi è una classica, appunto, sistema di distruzione e devastazione di quello che è la cultura, la storia, soprattutto anche il sistema produttivo di vita dei locali della Cisgiordania, dove abbiamo queste colonie illegali che continuano a prosperare con una facilità, perché abbiamo due, purtroppo, personaggi: il psicopatico ciuffo arancione Donald Trump e l'altro luciferino assoluto, appunto, il nostro nemicissimo Benjamin Netanyahu, affiancato da Itamar Ben-Gvir, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz. Cioè veramente è un palinsesto da abbattere il prima possibile, intendo dire dal punto di vista politico, passatemi sta roba. E ci torneremo su assolutamente con gli ultimi dati, anche l'ultima provocazione qualche ora fa, l'altro giorno praticamente, di Itamar Ben-Gvir, la spianata nelle moschee con la bandiera della stella a 6 punte, quella di Davide. Quindi veramente cose allucinanti. Noi diamo solidarietà a distanza e diamo quando abbiamo questa possibilità, perché ne conosciamo e ci mettono la faccia e il muso, di dare una mano nei limiti del possibile ad un'associazione come quella che abbiamo conosciuto in questi ultimi settimane, ripeto, grazie a Isa, che poi la figlia del nostro grande Agostino, e soprattutto Nicola Manno, e daremo continuità, appunto, di loro presenza durante i nostri, quindi, gas e quindi gruppi di acquisto solidali. Qua mi arriva anche: come fate a passare attraverso le strette maglie di bastardi assassini, zizzani, e mi manda anche questa, noi siamo diretti. E
2: certo,
1: quindi...
2: certo, mi stavo preparando la risposta prima. Sì, c'è tutto quel lavoro di discredito delle organizzazioni umanitarie, che serve principalmente per far sembrare la partita chiusa. Come dire, ormai la partita è chiusa, i palestinesi sono sotto scacco e la cooperazione non può far niente. Sono cambiati sicuramente i modi in cui intervenivamo dal 7 ottobre, sì, per vari motivi, però dal punto di vista bancario continuiamo. Noi abbiamo il nostro conto aperto in Palestina, perché per lavorare lì ci siamo dovuti accreditare, esatto, registrare, sì, far sapere al governo palestinese e anche a quello israeliano che operavamo in quei territori. Abbiamo aperto un conto lì e continua a funzionare. Sicuramente su Gaza ci sono dei problemi della popolazione locale a ritirare i soldi, non ci sono i bancomat funzionanti, c'è tutto un sistema che
1: particolare, particolarissimo, sì.
2: Oggi e quindi quello è stato un limite, ma insomma con l'asse, diciamo, dell'ONG e anche, insomma, la funzione centrale di Banca Etica, abbiamo sistemato tutti gli aspetti, le verifiche legittime sulla provenienza dei soldi, quindi il sistema di antiriciclaggio, e sull'invio dei soldi, quindi sì, i nostri operatori chi sono e cosa fanno, e l'invio di bonifici funziona e abbiamo, appunto, riusciamo a sostenere attività anche a Gaza.
1: Il famoso storico BDS, sai, quel sistema di boicottaggio, funziona, conviene? Ho due correnti di pensiero, chi dice sì, chi dice no. Sono fermo ancora alla vecchia battaglia con i Pompei, mi già fa sti ricordi, o la Soda, sì, Stream, no, adesso dico due cose, certo, mi vengono in mente così. Però BDS, insomma, beh, è ovvio che è una roba storica assolutamente.
2: Sì, sì.
1: boicottaggio,
2: in
1: insomma.
2: Me l'ha trasmessa mio padre da quando ero bambino.
1: Cosa? Perché... Ah, ma quella di Jaffa?
2: Sì,
1: i polpelmi?
2: È
1: classica,
2: è storica.
1: Storica, i polpelmi e Jaffa, ragazzi, è ovvio.
2: Sfumature...
1: Ah, vuol dire roba israeliana, mi raccomando, ragazzi.
2: Le sfumature oggi sono veramente difficili da gestire, perché gli israeliani, insomma, con le loro, insomma, sviluppi finanziari e mafiosi, riescono a far uscire prodotti anche con marchi di altri paesi,
1: esatto,
2: anche arabi.
1: Si nascondono, sì,
2: completamente velati, arrivando al mercato musulmano, nostrano,
1: sì, sì,
2: e musulmano spesso,
1: musulmano,
2: nonostante, ecco. Quindi è una cosa, sì, molto complessa. BDS sicuramente è una rete fortissima, che riesce a incidere a più livelli, a fare approfondimenti fondamentali, a dare anche strumenti per informarsi, perché appunto cambiano sempre un po' le vesti di questi prodotti, quindi bisogna restare aggiornati su che nuovo marchio nasconde poi di fatto crimini e violazioni. È difficile misurare l'impatto di BDS, perché è veramente una rete vastissima, in cui c'è partecipazione di singoli nei territori, c'è un sistema anche di approfondimento, ricerca, advocacy, eccetera. Quindi l'impatto è sicuramente.
1: Senti, ho visto l'impatto con la scrittura palestinese in riferimento alla fiaba, cosa hai portato? Materiale cartaceo? Qua c'è una fiaba, cosa mi hai raccontato? Fumetti, cos'è?
2: Sì, quello è un progetto che sviluppiamo, è nato da una rete veneta insieme anche una PS di Milano, che di fatto fa l'invio a Gaza, ed è nato da un'idea molto semplice. C'era un editore a Gaza che colpito da bombardamenti anche precedenti a 7 ottobre, credo che nel 21 fosse stata distrutta da una bomba, perché si bombardava anche prima del 7 ottobre, prima di quel attacco noto. E aveva attivato, insomma, riattivato faticosamente la sua sistema di stampa, e stampava una favola che distribuiva gratuitamente ai bambini dentro gli accampamenti. E abbiamo intercettato questa storia, l'abbiamo tradotto in italiano, quindi c'è testo fonte bilingue,
1: sì,
2: e con i proventi di quel libro cosa facciamo? Mandiamo sui soldi a questo stesso editore, che può stampare, quindi comprarsi la carta e l'inchiostro,
1: sì,
2: costosissimo, al mercato nero, l'unico mercato presente, sì, in Gaza, e stampare gratuitamente poi dispense per i ragazzi a scuola, perché nonostante tutto i palestinesi sono un popolo studiosissimo e veramente dedito e serio, ecco, si stanno facendo gli esami dei vari passaggi, delle elementari, delle medie e tutto, nonostante la situazione, e noi li supportiamo su questo piano fornendogli le dispense. E poi c'è tutto un sistema parallelo di riconoscimento dei percorsi scolastici, che ovviamente gestiscono altre organizzazioni.
1: Qua vedo una foto, mi ha mandato Paul, grazie, con i bambini, con la kefia. A Gaza è nato il Jafra Center, che lui mi dice questo non c'entra con Jaffa di Israele, e immagino è il Jafra Center. Poi mi si chiede anche come potervi aiutare. Hanno un bollettino postale o solo attraverso le donazioni bancarie?
2: Solo donazioni bancarie, utilizziamo solo quel sistema là, sì.
1: Quel sistema là, che trovano tutti gli estremi sul...
2: Sul sito ci sono gli estremi, e su Produzioni dal Basso, che è la piattaforma di Banca Etica, trovate in particolare le campagne in atto, che sono una per il supporto del collega connessione internet, Olivicoltura di Pace, e in conclusione c'è il 100% Gaza, perché una delle iniziative annuali che facciamo insieme ad altre organizzazioni, ad altre reti, quest'anno addirittura Arci Nazionale Partner, molte Arci in giro per l'Italia hanno accolto questa iniziativa. Abbiamo fatto 100 iniziative in 100 ore, 4 giorni, lanciando, diciamo, questa chiamata a molte realtà territoriali, sì, sì, che non hanno un riferimento magari nel mondo della cooperazione, e avevano voglia di contribuire e attivarsi per Gaza, ognuno nella sua forma, chi col torneo di ping pong, chi mangiando l'anguria, chi facendo un concerto, e quindi anche lì c'è, cioè, 100% Gaza, molto più facile per 100 per scritto con la X, insomma, Gaza, trovate online bene anche quello che è il nostro modo di far attivare, diciamo, le, esatto, organizzazioni locali, sì, i territori, sì, per questa causa.
1: Per l'appuntamento di giugno mi porti un bel po' di kefia, quelle bianco-rosse, bianco-nere,
2: che certo, abbiamo sia quelle prodotte in Giordania che quelle palestinesi, che poi,
1: vedi,
2: esportano in Giordania, e riusciamo,
1: esatto,
2: a portare,
1: esatto,
2: in cosa. Questa
1: arrivo,
2: è la formula principale, sì, sì,
1: esatto,
2: sì.
1: Molto belle, stamattina, ripeto, le abbiamo date via tutte. Detto questo, però, il tuo banchetto c'era un assaggio particolare, tanto un barattolo di olive di casa a casa a casa, giusto? Roba
2: sì,
1: tua.
2: Sono mie, sono mie,
1: solo tue.
2: Mie, solo per
1: stare quel barattolo là è tuo, quello aperto che troveranno nel banchetto sotto il portico. Ma a farci, cosa facevi assaggiare?
2: Tutti,
1: tu?
2: È per tutti, ma non
1: hai tagliato il pane per?
2: Ecco.
1: Hai tagliato il pane per?
2: Il pane per fare un assaggio fondamentale, lo zatar, che sicuramente molti conoscono, sì. È in sostanza il timo, semplificando, è il timo che cresce spontaneamente e anche coltivato oggi in Palestina, arricchito però con del sesamo tostato, un po' di sumaco. Sumac è praticamente il fiore di un pistacchio selvatico, ecco, questo fiorellino acidulo, un po' di sale, insomma è un mix di spezie ottimo da poi aggiungere l'olio, e quindi diventa un pinzimonio, oppure aggiunto così sui pomodori, sull'insalata, su quello che si vuole. Diciamo che a fianco ai datteri e alle mandorle è uno di quei prodotti che in un sistema arido ha senso di produzione, di coltivazione, di assistenza alimentare, perché è una pianta aromatica perenne, non vuol dire non muovere il terreno, non zappare, avere una copertura dal sole anche nel periodo estivo, dove appunto il timo gode sotto il sole mentre un terreno scoperto muore, soffre, e quindi rientra sia in una logica economica che in una logica di sostenibilità.
1: Noi abbiamo l'unico al mondo poeta pazzo, servirebbe il traduttore da parte tua, ma io leggo: ciao Luca Rente al Nicoia, combacivi su eduraziate smargiasse della Trigliola, tra Trapani poveredi dei rutti de bons, ma gazzatela stare, Davide poeta pazzo, è tradotto tutto quello che abbiamo detto nella sua lingua, che non è capibile a tutti, ma noi abbiamo il traduttore qua automatico e ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Bibi e l'Adolf attuale, come allora, se esiste questa situazione la dobbiamo alla complicità di una buona fetta della popolazione israeliana con annessi coloni, la banalità del male. Ci vediamo dopo, è bello avere un figlio che ti dice chi è Inoki, quando per te, il mitico lottatore giapponese dei nostri tempi, Andrea. Sì, è vero, è vero, è vero. Inoki, anche, esatto. Sì, ci porta quella memoria là. Bravo, però adesso è anche un'altra cosa.
2: Antonio Inoki.
1: E Antonio Inoki, ce l'ha fatta conoscere appunto Nicola. Senti qua, Nicola, perché in effetti quando abbiamo stilato un po' la presenza appunto degli alimenti o di quello che portava oggi praticamente sul banchetto, avevamo accennato a Gazzacola, lui aveva storto un po' il naso, ma allargando gli orizzonti della contribuzione, la Gazzacola è ancora un mezzo valido, meglio qualche altro sistema, mi chiedono.
2: Sì, stiamo seguendo anche la distribuzione di Gazzacola indirettamente, ovviamente, perché come ONG non facciamo.
1: Quindi se ce la mandano qua va ancora bene.
2: Il distributore principale.
1: Ne abbiamo regalate, ne abbiamo piazzate un'infinità qua.
2: Distribuzione principale, distributore principale più serio di Gazzacola.
1: Tu che sei più addentro a me, cioè.
2: Certo, Equodistro. Equodistro è una piccola SRL di Roma, nata un anno fa apposta per questo progetto, quindi apposta per riuscire a essere referente in Italia per questa bibita che stava dilagando, ma esserlo mantenendola legata ai progetti solidali, quindi che non diventasse un marchio così, vabbè, mi compro una Gazzacola,
1: esatto,
2: e mi sento buono. No, legare la vendita della Gazzacola a raddoppiare la solidarietà, come dicevamo prima, quindi esatto. A creare una nuova quota. Quindi quelli che la producono, che è una famiglia palestinese che ha avuto grandi sviluppi e successo e che ha investito comunque in questa cosa, già destina una quota a progetti a Gaza. La rivendita in Italia garantisce che anche lui, la seconda quota ricada sulla Palestina.
1: Siete simpatica, stamattina ho fatto la spesa ma la cassiera si è dimenticata di darmi le olive, sicuramente le vostre sono buonissime, che voglio di venire lì. Quindi hanno dato le olive, non è un caso, parti, è uscito il sole in sto esatto momento, 2 minuti, mi sono fatto un'ora intanto, sì, sono le 2 minuti e mezzo, e poi ti saluto perché parliamo poi della questione logistica, il polo di Dolo. Senti una cosa, un aneddoto particolare che vuoi riportare ai nostri radioascoltatori, un aneddoto, qualcosa, quello che è successo in tutti questi anni, qualcosa di particolare. Quello ciclista è una cosa molto bella che avete portato a compimento. Dimmi qualcosa. Se ti viene in mente qualcosa, Nicola. Un aneddoto, qualcosa.
3: Sì, d'accordo.
1: Un disegno di un bambino, una frase, qualcosa, che ne so.
3: Ma, guarda, no, un aneddoto in particolare non mi viene in mente, però mi viene in mente proprio la bellezza spesso che ho visto nei volti dei palestinesi proprio nei momenti di tensione. Un esempio era quando circolavamo a novembre, ero giù per un progetto in Cisgiordania, tra Nablus e Ramallah, posto di blocco, quindi insomma spesso di leva, erano ragazzetti di 18 anni di leva, così arrivano tutti
2: perché avevano notato che avevamo le bandiere della Palestina sul fianco, perché era la macchina del sindaco, collega di un progetto dove lavoravamo. Quindi questo momento di tensione, fucile puntato, strappano l'etichetta sulla macchina, cose così, e vedere proprio a fianco a me queste persone sorridenti, beate,
1: palestinesi,
2: con questo sorriso, sorriso, e poi andare via ridendo. Ma era la bellezza di quel sorriso, che non era un sorriso isterico, dissociato, come dire, nonostante tutto, era proprio un sorriso di serenità, come dire, guarda il nemico che ridicolo che è, guarda che finalmente si sta ridicolizzando.
1: Ma tanto,
2: non è più credibile questa forma di cosa.
1: Vi hanno reso la vita difficile, cioè, sì, i militari segnali, no,
2: solo posti di blocco, posti diciamo, blocco, che io ero,
1: che sono tanti, però i posti di blocco
2: circolavo, sono tantissimi, circolavamo comunque sempre in gruppo, ovviamente. Quindi siamo stati anche tutelati da alcune zone dove c'erano i coloni molto caldi e armati. Quindi insomma, proprio sto sorriso di speranza e fiducia che ormai, di fronte alla ridicolezza della violenza e del potere, che non porta da nessuna parte, lo vediamo anche in altri casi bellici, bel sorriso sereno che
1: chissà ridere,
2: manca ancora un po' di tempo.
1: Noi diciamo spesse volte qua dentro, Nicola, chissà ridere per onda del mondo e una risata li seppellirà. Ti ricordo quelle scritte dei vecchi muri di allora.
2: Grande,
1: ti saluto, ti ringrazio, ciao, ci vediamo all'esterno. Chi vuol venire a trovare il nostro Nicola Manno qua sotto il portico, con tutti i prodotti palestinesi, quelli che sono rimasti, ma qualche maglietta e qualcosa anche qui, dateli, riuscite sicuramente a sgraffinarlo via ancora. Va bene, io lo ringrazio e terremo sicuramente i contatti per quanto riguarda la CS.ong.
2: Grazie a tutti, grazie Radio Gamma 5.
1: Ciao, grazie a te. Allora adesso passa lo spot, poi andiamo a parlare di altro. Stasera si vince la coppetta di Serie C, viva la E allora noi entriamo immediatamente in direttissima, anche se ero lì a preparare qualcosina per quanto riguarda il fronte musicale, ma sarebbe del tempo, dirà qualcuno. Vabbè, casomai ce lo prendiamo, perché stavamo sorridendo a ricordo di Rockets con il nostro Mattia Donadella, perché quando diciamo Rockets, in questo caso 1980, si tratterebbe di, quindi...

0: La Galactica Rockets. Saluto e ringrazio Mattia Donadel.
1: Ciao,
0: qui a esporre un bel po' di roba, come dicevo prima, per quanto riguarda i succhi piuttosto che confetture, tanta bella roba che arriva da Faller, senza l'accento in questo caso, dove mi dicevi che faceva freddo ieri.
1: Freddo, ultimamente la fa, no? Cambiamento climatico, e il clima è impazzito sul serio, per cui il problema...
0: Quanti gradi avevi ieri?
1: Ieri mattina 5 gradi, e comunque un po' più su c'era la neve, si vedeva tra le nuvole, quindi insomma il problema appunto non sono solo gli eventi estremi, il problema è anche riuscire a produrre cibo sano e... però bisogna andare verso le montagne, no? Questo è, bisogna prepararsi.
0: Bisogna prepararsi, stile partigiani, allora andare in montagna. Senti una cosa, cosa stai lavorando? Stai
1: adesso,
0: piegando su?
1: Adesso stiamo mettendo giù le patate, andranno giù i fagioli, cose dell'orto, appena finito di potare i meli, quindi insomma c'è parecchio lavoro da fare. Riprenderemo gli sfalci, la mia idea è riprendere gli sfalci a mano, quindi
0: come una volta, col falsetto via.
1: Sì, ma non perché siamo nostalgici, ma perché ha un senso ecologico questa cosa qui.
0: Corso vecchio, te
1: devo
0: la roba,
1: imparare tutto, però, quindi insomma prima imparo, dopo vi saprò dire.
0: Ah, manualmente ti dici che devi imparare, esatto.
1: Sì, non è, insomma, non è, la tecnica va... Va presa.
0: Senti, i frutteti come sta rispondendo?
1: Frutteti quest'anno, tanti fiori, molti fiori stanno trasformando, abbiamo già avuto modo di osservare, quindi le api vuol dire che hanno avuto modo di lavorare, però le insidie sono tante da qui alla raccolta, quindi siccome io sono scaramantico me ne sto zitto, però insomma dai... Speriamo che sia una bella stagione, una buona stagione, e vediamo, vi saprò dire.
0: Sono arrivate anche le ciliegie, le ho assaggiate stamattina, molto molto buone, per cui abbiamo anche lo stand con le ciliegie, perché c'è difficoltà magari anche di produrre le ciliegie, nonostante i costi non siano bassissimi, ma comunque siamo sotto i 10 euro in questo caso, però al chilo si intende, ma comunque dai, ottima qualità, assolutamente sì. Senti, con Mattia invece dobbiamo entrare subito per quanto riguarda quello che abbiamo già fatto stamattina, ne abbiamo già raccolte una settantina di firme per quanto riguarda la stop al polo logistico di Dolo, e quindi l'ennesima colata di cemento, l'ennesimo impatto devastante, e quindi ovvio loro si mettono in moto in maniera supersonica. Noi accennavamo con Gianluca Stefani in riferimento sicuramente a Granze di Camin per quanto riguarda quei 155.000 metri quadrati, per quanto riguarda l'opera di Ali, e quindi anche là tutta una roba di impatto devastante. Adesso ci facciamo spiegare per Benino cosa significa e il perché di questa petizione popolare, ripeto, stop al polo logistico di Dolo.
1: Polo logistico di Dolo praticamente è un'altra operazione, ormai i poli logistici spuntano come i funghi, insomma, perché oltre a quello di Camin, oltre al progetto di questo, a Scorzella hanno fatto uno gigantesco, a Monselice, insomma... Chiaramente tutto legato a questa nuova trasformazione, come dire, del consumo, quindi grande distribuzione, quindi consegne a domicilio, eccetera, richiedono ovviamente una gestione diversa della distribuzione delle merci, però è chiaro che...
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: La logistica è, come dico sempre, un qualcosa che andrebbe governato, ha a che fare con la movimentazione delle merci, con lo stoccaggio delle merci, ma in generale invece qui ognuno si fa il suo polo logistico, quindi alla fine si impazzisce, non c'è una logica, no? Ognuno fa, chiaramente la logica del profitto porta a questo. Lì siamo nell'area nell'ex area di Veneto, cioè l'area di Veneto City, tra l'altro i proponenti sono sostanzialmente gli stessi, quindi come si dice a volte ritornano. E è l'area che di Roncoduro, diciamo tra Dolo e Pianiga e Mirano, quella zona lì vicino Vetrego, area agricola da sempre, quindi ci sono campi, perché qui è bene imparare, e quindi tra l'altro in una situazione di... Sì, abbiamo l'autostrada, abbiamo il passante, abbiamo la ferrovia che passa, ma non abbiamo la connessione, quindi da un punto di vista anche... come dire, della logica, se parliamo di logistica, logica, no? Tu queste cose dovresti farle dove hai tutte le connessioni infrastrutturali, quindi in questo caso più verso Porto Marghera che non verso, ma chiaramente acquisire terreni agricoli che poi vengono trasformati, eccetera, è sempre un bel meccanismo speculativo.
0: Bella speculazione, sì, esatto.
1: Quindi qui parliamo, sentivo prima Camin 150.000, dicevi, sì. E qua siamo poco di più, insomma 230.000 tra superfici coperte, parcheggi, piastre e quant'altro.
0: Edifici fino a 35 metri, tanto quanto all'altra parte, sì.
1: Edifici fino a 35 metri, chiaramente. Questo senza contare le opere viabilistiche di contorno che dovrebbero fare, ma che nel verbale dell'ultima conferenza dei servizi, la riunione che riunisce gli enti che devono decidere, quindi comuni di Dolo, Pianiga, Milano e città metropolitana e Regione Veneto, okay. Dicono, beh sì, vabbè, ma le opere casomai le faremo anche dopo, intanto facciamo un po' logistico, già questo voglio dire, ti dice esatto, a che livelli sì, siamo, sì, insomma, sì. Abbiamo prove, per esempio lì nella bassa padovana, si è fatto così e adesso i problemi ci sono, perché chiaramente a loro interessa installarsi, poi tutte le ricadute in termini di disagio, di traffico, le ricadute ambientali e quant'altro non ne frega niente, quindi insomma come sempre paghiamo noi, come
0: lo scotto lo paghiamo noi
1: come cittadini che vivono il territorio, insomma, ecco.
0: Infatti io vedo nell'elenco, per quanto riguarda questa petizione popolare, cioè si parte dal consumo di suolo e dallo sfregio al paesaggio, l'aumento del inquinamento atmosferico e il rumore, collasso della viabilità, aumento del rischio idraulico, il finto aumento occupazionale, anche qua il finto aumento occupazionale, ci giocano sempre con sto alibi, questa giustificazione, il pretesto è ma se vi portiamo a lavoro cosa che è tutto da bestemmare.
1: Sì, allora il problema è sempre, insomma, a parte che voglio dire è un disco rotto, no? Cioè noi sono 20 anni ormai facciamo la è sempre l'occupazione, siete contro il lavoro. Sono, a parte che la logistica è uno dei settori più precarizzati, più sfruttati, più in situazioni, come dire, di abusi anche sul lavoro, eccetera. Ma a parte questo, la Unicom, che è la società che dovrebbe andare a gestire questa piattaforma logistica, così la chiamano, lo farebbe andando a chiudere altri 3-4 centri che loro hanno più nella zona del Vicentino, quindi di là si chiude, quindi difficile che uno che sta lì venga a lavorare a Dolo, cioè nel senso, e di qua si assume, ma poi qual è la qualità del lavoro? Cioè è questa la prospettiva? Noi dovremmo, di fronte a, prima si parlava di clima e di situazioni di inquinamento, cioè noi abbiamo bisogno di riqualificare il territorio, di produrre cibo sano, abbiamo bisogno di fare altro se vogliamo uscire dalla crisi ecologica in cui siamo. Se invece vogliamo continuare con una logica, tra l'altro tutta legata al fossile, perché tutta sta roba qua della logistica è tutta legata al fossile, al trasporto su gomma, sì. Cioè vuol dire essere fermi all'anteguerra, voglio dire, cioè,
0: fertilizzanti da soprattutto all'insegna del petrolio e dintorni, ovvio,
1: esatto, quindi questo è il punto, è una cosa antistorica questa che stiamo facendo, nel senso c'è una classe dirigente, non intendo solo politica, che pensa di poter andare avanti come si è sempre fatto,
0: eh sì.
1: E non si è capito a che punto stiamo della crisi globale, insomma, ecologica, sì. Sociale ed economica.
0: La raccolta firme noi oggi la attuiamo fino alle ore 18, abbiamo i moduli e quant'altro, è possibile firmare in altra maniera oppure qualche altro banchetto?
1: Allora,
0: online,
1: per il momento è possibile firmare solo
0: cartaceo,
1: ci teniamo a farlo perché purtroppo lo strumento della petizione è sempre più inflazionato e ci arrivano petizioni di tutti i tipi nel telefono di ciascuno. Chiaramente a livello territoriale così ha ancora un senso invece, però ha senso soprattutto se non riusciamo a fare in maniera che le persone vengano, si informino, mettono la firma, ci mettono la faccia,
0: alfabetizzarle,
1: eccetera.
0: Insomma, è importante, dai.
1: Quindi puntiamo su questo, poi daremo un'ultima botta, diciamo, con le firme online per chi non ha mai avuto possibilità di venire. Ci sarà una serie di banchetti, faremo un'azione capillare di distribuzione di materiale informativo, quindi porta a porta nelle zone più
0: pieghevoli, insomma, un po' di roba,
1: sì, dei volantini pieghevoli, sì. Che distribuiremo porta a porta da qui al prossimo mese in tutta la zona. E ci saranno altre iniziative, insomma, ne abbiamo fatte alcune, abbiamo fatto alcune assemblee per spiegare la situazione, molto partecipate, e un presidio al Comune di Dolo, al Consiglio Comunale, che il Comune di Dolo è quello principalmente responsabile perché è quello che ha promosso questo accordo di programma, si chiama questo meccanismo, questo iter autorizzativo. Ed è quello che lo vuole ed è quello che ha la potestà, voglio dire, pianificatoria sulla zona. Dopo Veneto City avrebbero potuto estromettere, come dire, da zona produttiva quell'area e pensare magari a una riqualificazione, a fare un grande polmone verde, un grande bosco di pianura, è la cosa che noi diciamo come comitati da 20 anni. E che tra l'altro è una zona ad altissimo rischio idraulico, quella lì, no? E quindi questa sarebbe stata una scelta lungimirante, e invece si fa cassa svendendo il territorio.
0: Ma quando è arrivata sta notizia burbera qua? Quando vi è arrivata?
1: Allora, noi sapevamo di questa cosa già dal 2023, c'era un procedimento tra l'altro vergognoso, insomma, una cosa che viaggia tramite, va bene, adesso non entro nei dettagli, una cosa che infatti si è arenata perché non era possibile portarla avanti con quel procedimento.
0: Quell'iter là.
1: E poi lo hanno ripresentato, cioè i proponenti, il Comune di Dolo, hanno pensato di procedere con lo stesso iter con cui si voleva provare Veneto City lì nella stessa zona. Chiaramente Veneto City era molto più impattante, ma insomma anche questa cosa qua è devastante, perché comunque noi dobbiamo sempre considerare che insieme alla Lombardia siamo una delle regioni la regione più cementificata d'Italia.
0: Sì, la Lombardia, noi.
1: E questa cementificazione si concentra nella pianura, perché metà del nostro territorio è montuoso, quindi lo vediamo che cosa significa questo. Negli anni comunque di strade, capannoni, lottizzazioni, eccetera, continuiamo a vederne. E quindi
0: a Nuovo Romea, che da lì siamo partiti con te tanti secoli fa, ormai è messa in archivio?
1: La Nuova Romea però è messa in archivio, sì, sembrerebbe di sì. Noi, a parte che prima che la facciano arriverà il mare dove devono passare la Romea, insomma, perché questo è il dato. Già questo ci fa capire, cioè Venezia, il Mose, cioè nel giro di 50 anni, ciao. Venezia, possiamo dirgli addio, insomma, 50, 100 anni, non è che stiamo parlando di queste cose qua, ma questi vanno avanti con queste menate qui. Ma non...
0: Ma l'amministrazione qua del Dolo, cosa si è sentito qualcosa di...
1: L'amministrazione di centrosinistra, sì. E tra l'altro questi amministratori erano quelli che si erano opposti a Veneto City all'epoca. E quindi, come dici, sì. Erano l'opposizione però allora,
0: sì.
1: Poi quando si passa in ruolo di governo, come sempre si cambia bandiera.
0: Vabbè, qua è arrivato un po' di roba, te la leggo. Finalmente qualcuno che ha capito quanto male fa il prato lo sfalcio meccanico con decespugliatore, ad esempio. Un saluto a voi, buona trasmissione, Davide Alesiano. Ciao Davide Alesiano, ti capivo, quindi buon sfalcio, vai con...
1: Sì, lo so, ma...
0: Sovescio e via.
1: Sì, beh, noi abbiamo dei prati che dobbiamo mantenere a Prato, Pascolo, perché sono zone di
0: Natura 2000. Per la biodiversità, le api, sì, animali, sì. È tutto ovvio.
1: Infatti adesso stiamo lasciando che fioriscano, insomma, stanno fiorendo i prati, quindi devono fare il loro ciclo, dopo ci sarà lo...
0: Senti, quattro zampe, la vostra parte che vive il problema dei cinghiali, delle volpi, piuttosto che nutri, piuttosto... No, non penso, cosa
1: sì, che sono più che altro problemi.
0: Lupi, no, penso là, no.
1: Lupi ci sono.
0: Anche lupi? Lupi a Faller.
1: Non sono assolutamente pericolosi per l'uomo, certo, ovviamente se trovano prede facili vicino alle case, vengono.
0: Ovvio che arriva.
1: Sembra che ce ne siano due che girano. Sì, sì, io ho avuto modo di vederlo due volte il lupo, è stato fortunato. Sì, sì, no, sono più i cervi.
0: Nel posto Faller, sono andato due volte, molto bello là, ragazzi.
1: Cervi e caprioli, ma siamo sempre noi che creiamo squilibrio nell'ecosistema. Non è colpa dei cervi, siamo noi che, avendo eliminato i predatori, che adesso abbiamo reintrodotto, ma non vogliamo, abbiamo creato una situazione di squilibrio nell'ecosistema. Ma vabbè.
0: Dei Luca, che dopo Fippo da Doyle le comodo andare a caricare col camion il nuovo polo logistico Boia Canfor Stita Cavasare. Sì, io che qua altoso di raccogliere firme e quant'altro, quindi salire di casa, esattamente, andrebbe bene quei manovre, assolutamente sì. Ma invece è già parsi a solo con chi che vuoi costruire, perché non se bestemmo un po' contro quei privati che, ingolositi dallo sterco del diavolo, vende i campi, i colossi della GDO o dell'energia? Le elite possono, in maiuscolo, se il popolo è complice, connivente ed efficiente. Sempre oltrissimo l'onduletto. Pio, cioè dice tutto sommato che sei qui che... Perché c'è l'agri voltaico che sei sicuramente dentro,
1: sì,
0: allora, giro enorme.
1: Sì, abbiamo tra l'altro subesse agrivoltaico nel nostro territorio della Riviera del Brenta, che abbiamo salvato per un bel po'. Adesso ci sono queste nuove minacce, che c'è il polo logistico, poi tra Campo Nogara, Mira, Campagna Luppia, Lughetto di Campagna Luppia, ci sono altri tre progetti, sono due BESS si chiamano, sono centrali di accumulo e di stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili.
0: Sì.
1: è un mega impianto agrivoltaico. Allora uno dice, vabbè, ma siete contro a tutto, cioè sti comitati,
0: qui del no e basta.
1: Okay. Sì. Ma come, siete per la transizione energetica fuori dal fossile? Sì, siamo per l'uscita dal fossile,
0: ma non l'impatto
1: lo
0: del
1: chiedevamo già 30 anni fa, ma voglio dire, però le cose vanno fatte come si deve,
0: un criterio,
1: senso,
0: no? Con testa.
1: Qui purtroppo è, come si dice, sistema capitalista, qualsiasi cosa che tocca diventa diventa oggetto di speculazione. Volevo usare un termine diverso. Però e questo è il fatto, no? Allora, sta roba dell'agrivoltaico, questi mega impianti agrivoltaici su suolo agricolo, allora siccome il fotovoltaico a terra è considerato consumo di suolo, adesso c'è la legge contro il consumo di suolo, no, allora si inventano questa cosa che i pannelli sono alti 3 metri e sotto si può coltivare. Balle, è vero che sono impianti amovibili per fortuna, cioè non è come il cemento, ma comunque il degrado lo creano e comunque sottraggono spazio, sottraggono l'ecosistema e quindi è un problema. Perché lo fanno? Perché ovviamente ci sono fondi ingenti del PNRR, che ricordiamolo, la maggior parte del PNRR è a debito, che pagheremo noi, più incentivi sull'energia rinnovabile, questo e quell'altro, dove ci sono grossi impianti, perché va detto che comunque fortunatamente il dato è che ormai credo che siamo vicini al 50% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tu hai uno sbalzo di giorno, soprattutto il fotovoltaico produci tanto, di notte non produci, quindi si crea uno sbalzo nella rete, quindi questa cosa dell'accumulo dell'energia va bene, però discutiamo intanto della tecnologia di accumulo,
0: sì,
1: perché

0: voltaici.
1: Esatto, ma
0: e
1: lo fanno là.
0: Queste centrali di bioaccumulo vanno messe dove, cioè no a due passi da un paese, ma dove c'è, voglio dire, uno spazio che in qualche maniera è già compromesso, che può ospitare.
1: Quindi nemmanco il tempo di poter sicuramente fare un brindisi con la vittoria, no inceneritore di Fusina e subito sul pezzo a pedalare.
0: No inceneritore di Eni, perché nel frattempo siamo impegnati invece con l'inceneritore di
1: Eni adesso.
0: Allora l'inceneritore di Eni, quello dei fanghi, l'abbiamo fermato.
1: Sì, quello,
0: quella è stata una grande
1: 190.000 tonnellate, cos'erano?
0: 190.000 tonnellate.
1: Madonna, era roba allucinante. Ai FAS, oltretutto.
0: Sì, i PFAS purtroppo ci sono in tutti i fanghi e anche nei rifiuti urbani.
1: Dimmi, la novità qual è? Cosa stanno?
0: No, cioè abbiamo sempre la partita aperta con l'inceneritore di Veritas.
1: E quello è Padova quarta linea, seguito qualcosa, no?
0: Quello è quarta linea, stanno facendo un bel lavoro perché hanno trovato, a proposito di inceneritori e PFAS, PFAS in concentrazioni significative nelle acque di falda sotto gli impianti, all'intorno dell'impianto. Vedi, quindi, perché noi diciamo sempre
1: robe a caso,
0: robe a caso, sciocchezze. Esatto, invece poi infatti noi adesso vogliamo fare tutto un campionamento indipendente intorno a quell'inceneritore e capire che noi è partita la prima linea, che non siamo riusciti a bloccarla perché ci hanno bocciato i ricorsi per il vizio di legittimazione. La seconda l'hanno costruita, non deve ancora partire, ma la metteranno in moto. Allora, mercoledì, giusto il 20, faremo una conferenza stampa.
1: 20 maggio, mercoledì prossimo.
0: Una conferenza stampa su questo, perché noi in questi mesi abbiamo sviluppato un dossier molto dettagliato su quanto questa prima linea ha emesso, sul flusso dei rifiuti, su queste cose. Ma c'è uno degli aspetti in particolare che vogliamo mettere in luce è come questa cosa ha inciso sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Comune di Venezia e nella città metropolitana di Venezia. Okay. Perché di fatto dal 2021 a oggi, data in cui 2021 è partito l'inceneritore, la raccolta differenziata è ferma a livello metropolitano al 61-62%. Il rifiuto pro capite aumenta, i costi per i cittadini aumentano, cioè avevano detto che diminuivano, invece aumentano.
1: Quindi,
0: c'è un fatto grave da questo punto di vista, insomma, no? Per cui andremo a mettere in luce questi aspetti, poi a giugno faremo un convegno, insomma, su, per esplodere un po' tutte le questioni, ma soprattutto la questione della, cioè l'inquinamento che produce un inceneritore è molteplice, voglio dire, però questa questione dei PFAS non è esplorata perché non vengono monitorati.
1: Inquinanti eterni abbiamo definito. Senti qua, Zizza, che mi manda questo, guarda, a Bolzano Vicentino è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 999 kWh su area agricola, per il quale è stata completata la procedura abilitativa PAS, procedura abilitativa semplificata. Il progetto prevede l'installazione di un campo solare di terra concepito per massimizzare la produzione di energia pulita e ridurre l'impatto ambientale nel territorio. La documentazione ufficiale della pratica è consultabile tramite il dettaglio procedura sul bollettino ufficiale. Comunque a Bolzano Vicentino stamattina mi parlava poi dell'altro impianto per far batterie, se non mi ricordo più che luogo. Sì, cioè qua veramente si parlava del nostro Veneto Emmental, ma qua siamo di peggiorare la situazione, ragazzi, perché questi qua mi porta adesso con la questione antivirus e straordinaria, mettermi quell'allarmismo che ha paura e quant'altro. Però qua esedio bucherellarmi più del dovuto il nostro piedistallo di vita, come definisco mi spesso a volte, quello dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, perché questi va avanti che se veramente dei ruspe forsennate e luciferine. Quindi stop al polo logistico di Dolo, per chi passa oggi in radio sino alle 18 raccogliamo le firme, e ripeto ai sindaci di Dolo, Mirano e Pianiga, così alla città metropolitana di Venezia e alla regione del Veneto, se lancia appunto sta raccolta firme in maniera tale da che se dà una ridestata, nel senso che almeno siamo un po'
0: stanno portando avanti questo procedimento nella piena, come l'altro giorno abbiamo mandato come comitato una PEC, perché voglio dire non stanno rispettando i tempi, la documentazione è carente, cioè non hanno fatto né la VIA né la VAS di sta roba qua, quindi non si
1: quindi capisce. Valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, e quindi non è fatto nemmeno quei passaggi a dell'iter per legge,
0: che sono
1: ovvio
0: fondamentali, per cui ovvio, insomma, vediamo cosa vogliono fare, ma stando così le cose ci sono assolutamente i presupposti per un ricorso assolutamente fondato.
1: Altar,
0: quindi al TAR chiaramente qua cercheremo di avere l'appoggio di associazioni nazionali, perché insomma, cioè il problema è che questi pensano di poter fare quel cavolo, cioè hanno fatto leggi che semplificano, perché anche sta roba che sentivo della
2: della
0: valutazione semplificata dell'impianto, sì, che sì, dicevi, tutte, soprattutto sull'agrivoltaico, su sti
1: sì, sì, agrivoltaico,
0: tutte, ovvio, procedure nuove,
1: semplificate. La PAS, no, procedura.

0: abilitativa semplificata.
1: Non,
0: pass,
1: c'è,
0: pass.
1: Non c'è trasparenza, perché tu per trovare la documentazione anche sto polo logistico siamo diventati matti. Noi non siamo, voglio dire, dell'ultima ora, siamo vent'anni,
0: esatto, che battagliate sul territorio.
1: Quindi poca trasparenza, arroganza e strafottenza nel portare avanti gli iter, capito? E non rispettano neanche le norme che si sono fatti per loro, quindi siamo in una situazione veramente difficile. Io, come dico sempre, è possibile fermarli, però c'è bisogno che le persone si mettano in testa che devono uscire di casa, dobbiamo metterci,
0: partecipare,
1: a
0: darsi una, dare una mano,
1: darsi
0: ormai, ragazzi,
1: fare.
0: Soprattutto
1: se no non c'è niente.
0: Saluto e ringrazio Mattia Donadè che trovate nel banchetto all'esterno. Ciao bello, ciao. Batti 5 a posto, siamo qua, thank ciao you very much, ci ciao. Aggiorniamo prossimamente per quanto riguarda il polo logistico di Dolo. Passa dall'altra parte, perché adesso notizie negative basta, andiamo a ritemprare, riequilibrare, riarmonizzare il tutto. Ma prima, però, visto che mi arrivava anche questo, oi Luca, buon pomeriggio a te e a tutta la gente lì in tuo ascolto, da chissà dove, da Mari ad esempio, se non l'hai già fatto potresti contattare questa mezza vecchiaia ottantenne Manica sarà, mettendo il brano Sans plat pour moi, aiutiamo la felicità interiore a stare alte. Allora, se questo serve, bisogna a tenere alta la cosiddetta felicità interiore, l'alziamo stile Bubka, perché arriva niente poco di meno che il nostro grande Plastic Bertrand. Ma Plastic è il nome, perché noi di plastica non vogliamo saperne, e sto preparando il nostro Bestia, ti chiamava
2: Bestia.
0: Mi viene con in mente quando che era ciclista Bestia, io chiamavo, che sarà stato un motivo, si chiamava Bestia, ragazzi. Non era Baia de Paia che resisteva, no, che era Baia de Paia che resisteva, andava in longo e il trascinava via tutto, compreso la paia. Ragazzi, tra poco macrobiotica, perché alle ore 15 grande appuntamento con, dall'altra parte, ne parleremo tra pochi minuti.

0: sans elle. E allora salutiamo il nostro Plastic Bertrand, ma basta plastica, adesso abbiamo l'umanoide ma non robotico della macrobiotica. Ore 15, prepara.
1: Ore 15 prepariamo il budino di riso con le mele.
0: Ragazzi, budino di riso con le mele, quello per cui sarà... che piace a Gianni.
1: Esatto, faremo una bella, dico la ricetta, semplicissima.
0: Beh, ovviamente devi dirla, sì.
1: Assolutamente. Si può prendere del succo di mela,
0: sì,
1: oppure fare una tisana di finocchio e anice, che sono dolci con la menta. Se non avete il succo di mela, fate questa tisana dei finocchi.
0: Fa digerire bene questa roba,
1: esatto. Poi, se fate un litro di roba, 5-6 copette di prodotto, insomma, di budino. Niente, io faccio oggi col succo di mela. Metto un pizzico di sale, perché il sale...
0: Anche il sale, però.
1: Sì, perché il sale cosa fa? Esalta il sapore dolce della mela.
0: Ah.
1: Perché il sale ci
0: ma
1: vuole...
0: Ma che sale? Sale, però,
1: me sì, sale marino volta. Integrale.
0: Sale marino integrale!
1: Infatti prima faremo una premessa di un 20 minuti e i quattro bianchi, quattro veleni bianchi. Che...
0: Ah, oggi è 30 che spieghi, sì, i quattro veleni bianchi.
1: Quattro veleni bianchi che vanno un po' a inquinare, indebolire.
0: Beh, poi possiamo anticiparli però ai nostri ascoltatori che
1: sì,
0: è impossibilità di arrivare qui nel nostro,
1: esatto,
0: presidio storico.
1: I quattro veleni bianchi che sono delle categorie di cibi che se l'uomo li mangia ogni giorno, ti aspettano i farmaci, hai scampo, perché
0: campa, campa male.
1: Quindi... E ti inquinano, sì, indeboliscono, sì, intossicano, sì, e per cui fanno tanti problemi che... ti tocca avere bisogno del medico alla fine, perché creano un terreno, subito una flora batterica che comincia a acidificarsi, comincia a indebolirsi. E sono, primo, lo zucchero bianco. Lo zucchero bianco è uno dei veleni più potenti che potete mangiare. Io la chiamo la bomba atomica dell'umanità.
0: Addirittura?
1: Sì, perché lo zucchero bianco, in natura non esiste lo zucchero bianco.
0: Sì.
1: L'uomo cosa fa? Manipola, lo processa in modo dalla barbarietta o la canna da zucchero, no? Per cui lo processa in modo che toglie tutti i minerali che il corpo ha bisogno, tutti i minerali, tutte le fibre. In pratica, alla fine mangia un cibo non morto, ancora più morto, proprio, ed è un come si dice, un conservante eccezionale per tutto quello che è in roba in vasetto. Oppure nei cibi processati, dei farinacci, sì, tipo nei fette biscottate,
0: cioè, industriali, vada Dio, insomma, ma là però
1: assolutamente va lì e crea tanti problemi, perché è un ladro proprio di sali minerali, perché va subito in circolo nella milza, il pancreas, e questo toglie tutti i minerali che il corpo ha bisogno, subito nel sangue, nelle ossa, nei denti, dappertutto.
0: E se uno ha voglia di dolce, che sei?
1: Allora, se un'alternativa, 10 dolcificanti, 10, pensate.
0: E noi sei uno, quindi 10, partiamo dal primo.
1: Dal primo, allora, il zucchero bianco, abbiamo capito che è il più velenoso, ha dai 13 ai 15 passaggi chimici per arrivare al zucchero bianco.
0: Ma questa è roba negativa, parlavo di robe positive. Cioè.
1: Vabbè, intanto bisogna stimolare la coscienza per un cambiamento.
0: Allora, via lo zucchero bianco.
1: Il zucchero di canna è un po' meglio, ma è sempre un cristallo.
0: Ma è molto un po' meglio, non è molto meglio, quindi no, un po' meglio.
1: Via,
0: che quello cristallo, via.
1: Poi abbiamo succo d'agave? Succo d'acero.
0: No, ma è come
1: positivo? Sì, già un po' meglio dei primi due.
0: Già un po' meglio, quindi
1: succo d'acero,
0: un po' meglio.
1: Succo d'agave e miele.
0: E miele.
1: È già un po' meglio dei due primi due. Poi abbiamo il malto di riso, il sciroppo di riso, abbiamo la stevia.
0: La stevia, sì.
1: Abbiamo la frutta disidratata, tipo uvetta, albicocche,
0: l'uva passa,
1: prugne,
0: bella,
1: fichi.
0: Buona, ma io sempre l'uvetta,
1: fichi,
0: buonissima.
1: E per ultimo abbiamo la frutta fresca di stagione.
0: Qua, ragazzi.
1: Che possibilmente
0: non... sarà ora dei ciliegi.
1: Sì.
0: Io tu ciliegia la noti?
1: No. Se non, però adesso le ciliegie sono ancora piene d'acqua, si dice, no? Non hanno un sapore,
0: sì,
1: quella di giugno.
0: No,
1: sono buone, sono mature, per cui avete capito quanti zuccheri sono in alternativa a quelle. Però io dico sempre, lo zucchero migliore che potete trovare, sapete dove lo trovate?
0: Dove?
1: Nei vegetali tondi. Forse è la prima volta che dico questa cosa qua.
0: Ma non lo so, ma intanto traduciamo quali sono sti vegetali tondi per
1: abbiamo
0: i nostri
1: tre tipi
0: radio
1: vegetali.
0: Ascolta.
1: Abbiamo tre tipi di vegetali: la foglia, la radice e il frutto. Il frutto lavora nel centro della pancia, si dice qua, no? La foglia lavora qua sopra.
0: Una parte alta, quindi
1: esatto,
0: nello sterno.
1: Nello sterno, i polmoni e cuore lavora,
0: sì,
1: la
0: polmoni
1: foglia,
0: e cuore, la foglia.
1: Cosa fa? La clorofilla verde della foglia trasforma l'emoglobina in sangue rosso. La radice lavora dall'ombelico in giù,
0: sì,
1: perché abbiamo tanti minerali.
0: Sì.
1: La parte centrale, stomaco, milza, pancreas, fegato, lavorano gli zuccheri. I zuccheri migliori li trovate nei vegetali tondi, che è un giusto equilibrio di yin e yang. chi conosce un po' lo yin e lo yang,
0: esatto,
1: no?
0: Macrobiotica, vabbè, qua, macrobiotica. Perché poi mi diceva zucchero bianco, zucchero scuro, il miele, sciroppo d'agave sono da eliminare, e i primi sicuro,
1: i primi due sicuro, gli altri sono un po' meglio sicuramente, però,
0: un po' meglio, il male minore, dai,
1: male minore, però ancora meglio, cioè, perché io seguendo la macrobiotica va sempre a comprendere, approfondire l'effetto che fa il cibo nel corpo a livello energetico, parlo non è scientifico, sì? Proprio a livello energetico, cosa fa quel cibo nel corpo umano? Ogni cibo cosa fa? Raffredda
0: oppure
1: o riscalda, in termini yin e yang. Sì. Yang riscalda, porta dentro contrazione, no?
0: Yang,
1: mentre lo yin raffredda.
0: Yin raffredda,
1: per cui i cibi crudi raffreddano. Gli zuccheri raffreddano.
0: Ma questo periodo qua, che sei, insomma, una primavera inoltrata, ormai siamo quasi a un mese dall'estate, che cibo consigli tu allora?
1: Vabbè, il cibo adesso, sai che ogni stagione c'è un cereale. Adesso cominciamo a eliminare il riso tondo e corto e cominciamo a mettere dentro il riso lungo e fine, tipo basmati.
0: Ma l'indiano,
1: riso,
0: cos'è l'indiano?
1: No, integrale sarebbe sempre meglio.
0: Ma indiano sarà in derivazione. Come ti dici, integrale? Beh sì, integrale, ti parli sempre all'integrale.
1: Assolutamente. Per cui ogni cibo ha questo effetto.
0: Una volta uno ha fatto il riso, cosa butto dentro? Olio, cosa butto dentro? Basta.
1: Il riso e basta. No, riso,
0: verdure.
1: Con le verdure di stagione, adesso cominciano le zucchine, cominciano carote tutto l'anno, le trovi bene.
0: Sì,
1: trovo il bel cappuccio, c'è sempre l'anno. Allora, bisogna sempre tener conto che i zuccheri migliori trovate nei vegetali tondi, che sono la cipolla, che è un vegetale tondo, no?
0: Sì.
1: Che sono a livello terra. Quello è lo zucchero migliore che potete trovare.
0: C'è cipolla.
1: Cipolla, poi la barbabietola.
0: Barbabietola, zucchero?
1: La zucca.
0: Zucca, arancione?
1: Vedi. La rapa.
0: La rapa?
1: E il finocchio.
0: Finocchio?
1: E il cavolo cappuccio. Sono tutti verdure tonde che hanno le giuste fibre, i giusti zuccheri che il corpo le assimila piano. Perché tutti quelli che ho detto prima, anche la frutta è molto in. Attenzione,
0: mi sono ancora a cavalcare la trasgressione. Dio,
1: sì, la trasgressione è il sale della vita.
0: Esatto, visto che il sale lo si usa, invece è il sale della vita. La trasgressione, ma dipende quanta trasgressione. Vabbè. Perché se è tutto trasgressione, darissimo fuori un
1: prima
0: po' male.
1: Filippo,
0: si diraglia, ma
1: voglio morire felice, non lo sanno.
0: Oggi sapete, Filippo
1: sì.
0: Si è permesso di questa cosa qua?
1: Sì.
0: A te. In riferimento a cosa? Perché?
1: Perché hai detto una fiorentina, quanto buona sia.
0: E ti trovi a faccia cattiva? Questo
1: che spuncio con la forchetta e mi fa un po' di sangue.
0: Ma la macchia è bastardo allora?
1: È veramente un bastardo, io.
0: E ti dico, voglio morire felice a questo punto.
1: Sì, no, diciamo felice. Che il mio obiettivo è creare qualità della vita, perché il corpo umano, il corpo è il tempio dello spirito, corpo malato,
0: e
1: spirito questa
0: non,
1: deviato.
0: Non è la prima volta che ti adisi.
1: Assolutamente.
0: Guarda,
1: torniamo al nostro budino. Allora,
0: grazie.
1: Abbiamo messo un litro di succo di melo, un litro di tisana,
0: sì.
1: Metterò dentro dell'uvetta passa, che prima ho lavato, ho lasciato anche gonfiare, insomma, ammorbidire. Poi metto dei fiocchi di mais, i cornflakes classici.
0: Cornflakes, sì.
1: Taglio la mela a cubetti. Appena taglio.
0: Sì, importante è il taglio, parla una volta.
1: Assolutamente.
0: Il taglio è importante, il taglio. Mi dovrei mai pensare.
1: Abbiamo 5 tipi di tagli noi.
0: Uno.
1: Primo, il cubetto che facciamo oggi lavora sull'intestino, perché il cubetto, vedi? Intestino.
0: Ma perché facciamo oggi, che senso? Dea tizi.
1: Taglio la mela oggi al cubetto e vado.
0: Ma quando taglio, intendo dire con un macchinario che taglia e fai
1: il
0: quadretto?
1: Coltello classico, io coltello il caddi.
0: Manico a legno?
1: Il caddi, che è un coltello che ha una lega particolare che non ossida i vegetali.
0: È importante che questo
1: anche
0: il coltello. Io capisco, cioè ragazzi, anche il coltello.
1: Perché il nostro pensiero è fondamentale. Conoscenza uguale coscienza.
0: Quindi
1: l'intenzione che io do a quel taglio lavora su quell'organo.
0: Lo spirito lo porto, cioè metto l'energia là, metto la vibrazione, metto che roba che ho in testa la porto
1: assolutamente
0: là.
1: Assolutamente. Perché il nostro pensiero.
0: Comunque a cubetti, perché allora alla fine?
1: Perché il cubetto, cioè, è come il nostro intestino, vedi che è un quadrato il nostro intestino.
0: Ah, quella roba lunga, metri, e a forma,
1: forma di quadrato.
0: Di quadrato, e quindi il cubetto quadrato.
1: Lavora sull'intestino. Mentre se taglio a julienne, il fiammifero, lavora sul fegato. Questa parte qua. Se taglio la mezzaluna, lavoro sui polmoni. taglio la carota.
0: Ma scusa, ma se mi avesse della mela, facesse questi tre tagli su una stessa mela, non sarebbe una parte va là, una parte non conviene, cioè una parte va su, una parte non so, te capisco, diviso
1: sì,
0: per tre.
1: Sì,
0: per,
1: si potrebbe fare anche questo.
0: Julien, quadrato, che altro
1: sì,
0: sopra.
1: Sì, si potrebbe fare
0: e quindi
1: anche questo.
0: Agevolo tre, ma sono a mangiare tre mele, cazzo. tre budini. Tre.
1: Diciamo che è una presa di coscienza di dire, oh, l'intestino oggi debole, faccio quel taglio. O prendo anche quel colore, perché anche il colore lavora sull'intestino.
0: Ti mezzo cavo sul fattore primo cervello,
1: sì.
0: Ti anni fate mito, guardate che sbagliato. Mi dicevo sempre secondo. No, no, cosa sapere, il terzo, quarto, no, il primo, ti dici l'importanza straordinaria dell'intestino, tutto e tanto parte da là.
1: Infatti,
0: quindi se teniamo l'equilibrio buono là, ne traiamo vantaggio.
1: Quando stai male, Luca, dove metti le mani?
0: Sì, là, esattamente.
1: C'ho
0: su chilometri e metri lunghi là di intestino, se vero, sulla pancia, esatto.
1: Qua è questo il laboratorio. Il mio chiamo una farmacia, questo laboratorio della vita, per cui oltre che ho messo dentro le mele a cubetti, tagliate a cubetti, lascio cucinare una decina di minuti, in modo che se io taglio finemente la mela, se spapola in crema, no, la mela.
0: Ho visto come ho fatto la perfezione, dove sei che scaldo sta roba?
1: Sulla una piastra elettrica, io.
0: No, ok, ma una teccia apposita
1: sì,
0: o a caso?
1: Un acciaio con un fondo bello grosso.
0: Ah, ok,
1: sì,
0: acciaio?
1: Sì. Acciaio, sì. Poi di che ho il semolino di riso, oggi non ho portato il mulinetto,
0: no,
1: l'ho preso il semolino di riso, okay. Lo addenso come fa una polentina,
0: okay.
1: Addenso il budino,
0: sì.
1: E
0: quanti minuti?
1: 7-8 minuti,
0: okay.
1: Deve essere un po' morbido, perché se ne mettete troppo mi farò un paston. Dovete stare attenti.
0: un paston.
1: Dovete un po' stare indietro, come fare la polenta, no? Se mette troppo farina diventa un paston, se dice no. Una volta cotto lo mettono nelle coppette e qui faccio una granella di nocciole.
0: E qua mi attira a me la granella di nocciole.
1: Oppure ci metto dentro sopra del cacao a
0: come
1: mano.
0: Come fai la granella di nocciole?
1: Ecco, ho un frullino a mano.
0: Ah, tutto a mano, vedi?
1: Tutto a mano, frullino che gira, ma tiro la spaghetto, gira i coltellini, fuori la granella, faccio presto, costa 5-6 euro. E
0: ma costa questa roba? Non costa poco, adesso?
1: Ah sì, 5-6 euro.
0: No, il budino di uso, no, il budino che te componi oggi non ha tanti costi, no? Dai,
1: ma no,
0: la granella,
1: le mele, il succo di mele o la tigiana, ma comunque fai presto. Poi si possono mettere qui, se volete proprio una chicca, le scaglie di cocco, della cannella macinata.
0: Buono.
1: O il cacao quello meravigliao, esatto,
0: meravigliao della canzone dell'ora di arbore.
1: Vediamo questo, sì? Il budino,
0: questo
1: io
0: budino
1: lo faccio per 3-4 giorni.
0: Cosa vuol dire? Ah, tu tieni in frigo dopo?
1: Sì, lo tengo in frigo, il giorno dopo lo scaldo a bagnomaria e ho sempre il budino pronto.
0: Buono come la volta prima o come io?
1: Un po' meno, però è ovvio che non è. Io ho sempre quattro cose preparate a casa.
0: Vai,
1: un cereale cotto.
0: Tipo
1: il miglio, il riso, lo cucino,
0: okay.
1: E mi basta per 3-4 giorni. Però non lo devo condire, perché se lo condisco comincia una fermentazione.
0: Mettiamo da solo.
1: Io lo metto su una terrina lì di vetro, e lui sta di buono.
0: Vito.
1: E quando ho bisogno, il giorno dopo, ho sempre un cereale, perché tanta gente mi dice: ma non ho tempo a cucinare, non ho tempo a far mangiare. Ma se tu ti organizzi.
0: Esatto.
1: Cazzo, ti trovi il tempo perché bisogna.
0: Dai.
1: Come tutte le cose, se tu ti organizzi, ti raggiungi la salute.
0: Sì.
1: L'obiettivo è la salute, no?
0: Ovvio.
1: Perché, come diceva Ippocrate 5.000 anni fa, se
0: fai del cibo
1: la
0: sia
1: tua medicina,
0: sì.
1: E fai la medicina il tuo cibo. I medici dovrebbero sapere che il piatto a tavola, quello che mangi ogni giorno, fa il tuo sangue, fa le tue cellule, fa il sistema nervoso.
0: Però dipende da come si approcciamo a mangiare. Se vuoi con sta rabbia e io mi tradisse e la squadra perde sempre.
1: Non fare mangiare.
0: Ti sia il Cittadella,
1: Sì, io.
0: Quest'anno cambiano zio deragliando mentalmente.
1: Non ho mai perso i playoff, come ho fatto 2-2 con il Ravenna.
0: Ma siamo di fuori
1: in casa. Adesso come ho fatto 1-1 e rassegna 10 minuti
0: a fine.
1: Siamo da fuori ai playoff. Sì, ma ha detto Gabriele in 3 anni.
0: È servito meglio,
1: in 3 anni andiamo su, adesso questo anno che ha detto era solo l'assestamento.
0: Quindi, accordo?
1: Sì.
0: Ah, parla in Serie A, torna in Serie A.
1: No, in Serie B, no, Serie A.
0: Ah, sì, in Serie C ancora?
1: Sì, in Serie C.
0: Ma in Serie C, Dio, ma...
1: Serie A, no, il mio stadio è Serie A, neanche il Padova va in Serie A, insomma. Va bene.
0: Ha fatto una bella curva per me.
1: Quello sì. I quattro bianchi, ora abbiamo detto, lo zucchero bianco,
0: sì.
1: Il latte bianco... Perché non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, ma prima si chiama quello di capra, ma è capra e magna latte dopo lo svezzamento? nessuno, solo l'uomo se una bestia che mangia.
0: Che bestia torna sempre utile. Te ieri una bestia nel ciclismo e bestia adesso in senso altamente dispregiativo.
1: Per cui mi spiego chi che vende formaggi, ma i formaggi, esatto, non c'è un cibo per l'uomo.
0: Adesso usciremo e torneremo dobusi degli espositori che va a casa. Subito sentivo questo, gli hai cuffiette. Dobusi che adesso è tra i mesi.
1: Diciamo che io non, diciamo che la trasgressione sale da lì. Se mangio un po' di grana, un po' di gorgonzola ogni tanto, non sai, con la mozzarella,
0: Mi, quando chiedo la pizza e gli dico acqua cotta, guarda che mica fa solto nome questa volta, gli dico no, se non te conosce tutti,
1: no.
0: Un certo free flower mi ha detto così, perché mi vanno qua, come dire, o malato o chiamiamo
1: mi ha detto che
0: siamo ricoverati
1: all'ospedale, l'INPS,
0: città del Piemonte, cioè, a pizza con l'acqua cotta, piega non 30 secondi, ma neanche
1: 30 secondi.
0: Uno pensa l'acqua cotta, la metto, ma non è così, guarda che l'acqua cotta è un rito, farla
1: assolutamente,
0: ragazzi.
1: È uno dei rimedi cinesi più antichi,
0: esatto,
1: dell'essere,
0: esatto,
1: umano,
0: esatto.
1: Perché l'acqua cotta cosa fa? Va a dilatare lo stomaco, dilatare l'intestino, e robe si mette a posto da sole, una cosa semplicissima.
0: Sì, no, ma per farla uno pensa mettela così,
1: no. Intanto bisogna prendere, una teiera di ghisa, sarebbe la cosa migliore, però vabbè.
0: Teiera di ghisa e l'acqua mariquilla che te...
1: Acqua di sorgente.
0: Ragazzi, là voglio arrivare.
1: Anche qui è una roba importante.
0: Beh, ma che c'è possibilità a Santa Croce Bigolina?
1: Sì, Croce Bigolina, oppure a San Giorgio in Bosco.
0: San Giorgio in Bosco.
1: Sant'Anna Morosina anche.
0: Sant'Anna Morosina era quella classica tua.
1: Fonte del 150...
0: Però attenzione, con il vetro da Miginella o bottiglia in vetro con
1: tappo
0: di sughero.
1: Esatto. E anche sarebbe meglio tenerla un giorno al sole. Vabbè.
0: Siamo sicuri?
1: Eh beh, sì.
0: Al sole. Solarizzare, ma sono i bicchieri miei qua. Nelle mie trasmissioni, se è vero, mettavamo il bicchiere fuori a solarizzare e a trasmissione andava che era una meraviglia. Sì, se è vero, mi ricordo.
1: Tutte cose che se uno ci crede funzionano. Se no, cavolo, i ragazzi, ognuno ha il suo credo, no? Mi rispetto,
0: esatto,
1: tutti.
0: Guarda qua, il vero fiorello del petalobro, Rosello ha varcato la sogliola. Nutributtero della sanità pure a latta di mucca, naturopazzita, l'europissima. Signori, il Davide ha fatto la poesia. Quindi per il budino, succo di mela, mela dadini, uva passa e semolino?
1: Esatto,
0: Luisa?
1: Esatto, perfetto, come fare un budino. Puoi cambiare anche frutta, puoi mettere anche le pere, le albicocche, puoi cambiare uvetta, puoi cambiare, mettere i datteri, i fichi, le albicocche secche, mele secche. Qui la fantasia di ognuno poi cambia le cose, no? Però io consiglio il semolino di riso, c'è anche il semolino di grano, però il grano è il glutine, io sono sempre contro quello che è il glutine perché è infiammatorio.
0: Hai capito? Guarda qua, infatti mi sono tolto tutti i formaggi anche di capra o pecora.
1: Bravo.
0: Ma chi come a me, il dottor Ennio mi ha consigliato la dieta in base del gruppo in base al gruppo sanguigno, come faccio a rinunciare alla carne di pollo, o il tacchino bio, o il manzo?
1: Ma no, io non sono contro la carne e il pesce, però devi conoscere il ciclo biologico che ha fatto quell'animale.
0: Esatto.
1: Se è stato libero, ha mangiato grano, l'erba,
0: è già diverso rispetto a quell'allevamento intensivo. Insomma, Fabio Beccheri, strana ragazzi, che ha una qualità veramente eccelsa.
1: Esatto,
0: o avevo
1: Fabio
0: in vista, ragazzi, dai,
1: sì,
0: provare per credere sia Iazzone qua, provare per credere, conoscerlo e vederlo in te by di oggi, perché è un grande su tutti i punti di vista e vedrà consigli. Ma a parte questo, non si tratta di mangiare carne sempre,
1: no.
0: Però se qui a rara volta, o
1: esatto,
0: non rara, che te dici voglio avere sicuramente un po' più di tutela, garanzia, te veda uno così, o qui che ne è tanti così, ragazzi,
1: assolutamente.
0: Per la serie buone notizie, oggi 16 maggio 2026 si stagnano all'orizzonte meravigliose cime innevate di un bianco così candido,
1: wow,
0: che sembrano quelle nuvole che ormai non siamo più destinati a vedere nel cielo. E in effetti sì, perché cielo ce l'ho qua, non che sei a io assolutamente, ma che sei quell'impero che nevicava l'altro giorno in quella del 1008 e passa del Monte Grappa, dove i cieli ogni tanto sgombri dal tutto lo sono ancora, però purtroppo che avevamo quelle scie maledette. Lunedì ne parleremo alle 14 con il grande ritorno Rosario Marciano per quanto riguarda la geoingegneria clandestina, quello che continua inesorabilmente a venire sopra le nostre teste. Tutto ricade.
1: Vabbè, gli ultimi due bianchi poi vado.
0: Vai.
1: Allora, la farina bianca, un altro veleno pazzesco. L'uomo occidentale mangia quintali di farina bianca. Partiamo da pizza, piadine, fette biscottate, brioche, pane.
0: Troppo.
1: Questa si trasforma in zuccheri grassi, La farina bianca è un altro veleno come lo zucchero e crea sempre dipendenza.
0: Sì.
1: Io da anni ho eliminato pasta e pane. Per cui
0: chi le pite elimini tutte le pite. Ti abbiamo fatto un elenco una volta: e pane, e pizza, e pasta, e porco,
1: e pomodori,
0: e
1: peperoni.
0: E piselli, no, però, sì.
1: No, no, il piselli no. No, come si dice, le pastine, il pandoro.
0: Pasticcio? Ma il pasticcio? Parliamo di anche il pasticcio. A polenta no, però, a polenta no.
1: No, polenta è buona, se è fatta bene, a polenta è buona. Tutte le pine, che sei 20 p.
0: Ma ti facevi un canto su a polenta, ti ricordi come ho fatto,
1: sì,
0: il canto?
1: Infatti,
0: bello, bello quello,
1: Madonna,
0: bisogna tornare a farlo. Via. No, bisogna che ritorniamo a fare.
1: Ho le fotocopie a casa, se vuoi,
0: bello,
1: le porto via domenica.
0: Porta
1: la
0: via,
1: polenta,
0: sì, sì,
1: si gira così, si caga così, se mena si così, se caga così.
0: Ah,
1: se fa il gesto,
0: no, ogni volta che io dico se fa il gesto ora caga, che è il culo che va a destra a sinistra. Cioè, ragazzi, guarda, che non sei nulla inventato qua, ragazzi.
1: No, perché il corpo, la danza del corpo è collegata alla mente, Corpo sano, mente sana, e il corpo.
0: Corpo è sano.
1: La danza.
0: Men sana in corpo è sano. Vabbè. Senti, e Paolo Amira dice questo: ti ricordo che se metti una ciotola di latte per terra, vedrai che un cane e un gatto andrà a mangiare, qualsiasi età abbiano. Però, ragazzi,
1: vabbè, mi metto sul davanzale, dicono che c'è cani e gatti, bisogna anche proteggere robe che non,
0: sì,
1: ti cremo.
0: Ti chiede bere le tisane con zenzero e limone, la cannella, chiodo di garofano, cardo e tutto il resto.
1: Sì, va bene, però,
0: cioè, fa bene al microbiota, fa bene all'intestino, fa bene.
1: Allora,
0: insomma,
1: piano. Allora, io, la microbiota è uno stile di vita, non è solo cibo. Per cui piano con la. Allora, io consiglio di bere tanto la mattina a stomaco vuoto, se proprio devi bere due tazze,
0: sì,
1: con delle tisane in base alla stagione. Io faccio i decotti più autunno-inverno, perché la natura, autunno-inverno, sì, l'energia va dentro dove? Dentro le radici, dentro i rami, dentro i semi e dentro le bacche. Per cui da metà ottobre fino a metà aprile faccio i decotti con radici, semi, bacche. Mentre da metà aprile in poi fino a metà ottobre farò
0: adesso, insomma,
1: infusioni, tisane.
0: Adesso sei, sì, tisane, quindi?
1: Tisane, con foglie, fiori e frutti.
0: Ma raccolti da te o comprai?
1: O raccolgo o li prendo, di solito.
0: Ecco, voi dite questo, raccolti. In zone sfidate, che non vedi sotto al ceramificio.
1: Oggi ho fatto la crema di ortiche qui.
0: Crema di ortica?
1: Sì, con qui la gas.
0: A mangiare?
1: È andata,
0: ma
1: no, qui la gas, no? È andata stramangiata.
0: Ah.
1: Per cui ho fatto un soffrittino di cipolle del mio orto.
0: Sì.
1: Ho fatto raccogliere lì con la pioggia le ortiche, i germogli però di ortiche.
0: Mi chiede, no? Foglie di menta, può andare bene qualcosa?
1: Sì, va bene adesso d'estate, va bene tutto quello che è foglie di menta, limone, zenzero, va benissimo. Per cui foglie ce ne sono finché volete, melissa, verbena, menta, passiflora, tiglio, biancospino.
0: Il tiglio, biancospino, cazzo.
1: Perché la natura ti dà.
0: Anche per lo stress il tiglio, biancospino è importante.
1: Calma, cioè, la pressione.
0: Calma la pressione.
1: Perché la natura è fantastica, ti dà quell'erba in quel momento che il corpo ha bisogno.
0: Ma contamina la massa, perché se mi assassi più tranquilli, cacchio. Perché se mi ha assassinato, è tutto sto cemento, cosa Dio, viene avanti.
1: So.
0: Madonna di Dio.
1: Comunque la natura è per la grande madre. Che si nutre. Per cui se noi andiamo a conoscere il tiglio, che viene far poco, viene il tiglio,
0: sì,
1: non è a caso, perché il corpo ha bisogno di quell'erba
0: in quel
1: periodo, momento.
0: La stagionalità, il periodo, il momento,
1: esatto.
0: Ma nulla è a caso.
1: La macrobiotica va a approfondire questa cosa, come le spezie yang che io uso più d'inverno sono cannella, chiodo di garofano, noce moscata e anche lo zenzero, che è più invernale.
0: No, perché faccio riferimento al fatto che hai detto che nessun animale da adulto non beve latte. Io dico che adulto invece beve latte lo stesso, tutto sommato.
1: Chi
0: alcuni
1: beve latte? Il cavallo, la pecora.
0: No,
1: la
0: dice, te assi una tazza, forse perché ha tanta fame che tocca bevere il latte. Io dice, il cane e il gatto può andare a bere.
1: Sì, perché
0: il i nostri qua sono talmente abituati, qua Silvestro, Band, qua Aristocratico. Visto che il dorme fuori dalla porta, visto che lei è fuori che il dorme.
1: Li abbiamo manipolati noi, ma un animale selvatico non mangerà mai latte dopo lo svezzamento.
0: Ma piede cinghiai, dove ti abiti, te lo sai?
1: Lo so. Un animale selvatico non va più a lattare perché la teta della mamma non fa più latte, va a mangiarsi erba e altre robe che sono in giro, per cui siamo noi soli stati manipolati dall'industria, dal contesto, che il latte dal calcio. Invece ti occava il calcio, perché
0: è il calcio in cittadella, era quello di prima. Senti, il cioccolato, possiamo perdere tutto quello fondente, magari qualche morsicchino.
1: Allora, tutti i frutti tropicali sono molto in vuol dire
0: in
1: che dilatano,
0: dilata,
1: perché
0: dilata.
1: È un ambiente caldo come i tropici,
0: sì,
1: hanno bisogno di dilatare, espandere, portare fuori il calore dal corpo, e allora, sì, loro hanno il cacao, il caffè, il pompelmo, il kiwi, tutti i frutti tropicali, la banana, sì. Qui da noi quando è che possiamo mangiarli? nel periodo molto estivo, che abbiamo
0: con
1: 30,
0: caldo,
1: con 30 gradi,
0: 30
1: va bene.
0: 30 barrette sulla testa di umidità.
1: Ecco, quello ha un senso, ma mangiarli tutto l'anno, la banana, il pompelmo, i kiwi.
0: Senti, Paul ti chiede, Paul, come che puoi fare per il calcio, non avendo DAZN e neanche Sky? Come fa, a parte battute, come fa per il calcio, per le ossa?
1: Sesamo, sesamo, dipende calcio.
0: Apriti Gomasio, sesamo allora.
1: Apriti o sesamo, apriti le lenticchie, sesamo, la foglia verde. Se tu approfondisci il cibo, cioè tutto quello che ti serve, io non ho mai preso un integratore in vita mia.
0: No, ma neanche l'esperina, niente ti demerito proprio.
1: Ma sono 40 anni, non so neanche se è un termometro, non esiste.
0: Ragazzi,
1: conosce le erbe selvatiche, la piantagine, l'ortica, il tarassaco, la malva, sono pieni di minerali. Ritorniamo a conoscere le erbe selvatiche, le erbe di Dio le chiamo io.
0: Goethe diceva che il bosco è la vera farmacia di Dio, lui dice che è erbe di Dio e quindi può andare bene.
1: Sai, sono 4 i supermercati dell'essere umano.
0: Vai che te un minuto, vai.
1: 4. Il bosco, dove ci sono le erbe selvatiche.
0: Bravo.
1: Gli orti sociali, i campi, dove sì, semini cereali. Sì. E il quarto, quarto supermercato qual è? Il mare.
0: Il mare. Senti,
1: dove sono le alghe?
0: A cena alla Santa, perché sarà lo spazio il 2 giugno, ti sarai con noi altri, sì, al pari di Leo piuttosto che Marco e tutti gli altri.
1: Ci sarò. Sì, no, e farò delle pratiche di lunga vita, esatto, i mantra
0: nel bosco in una location strepitosissimamente strepitosa.
1: Sì, parleremo
0: i semi di ghia, puoi andare bene o no?
1: Ottimo, tutto quello che è seme va bene. Io ho fatto il libro Il seme della vita, chi vuole.
0: Ah, il libro qua oggi, esatto, è un bel libro, ragazzi, tosto.
1: Sì. 256 pagine, 9 capitoli, e un po' le mie esperienze di 40 anni. E spiego che il cibo più importante che non si conserva più di tutti, che mangiano in tutto il mondo.
0: Tutto il mondo?
1: È il riso.
0: Ah, beh, il riso, sì, ragazzi, sfama umanità. Il riso.
1: Riso integrale.
0: Ma sì,
1: riso. Mangiate riso, campate 100 anni. Ciao.
0: Ciao, va di là che te parti col torneo del riso, il budino, le mele.
1: E forza Toro.
0: Sempre in avanti, domani sera a lei a mezzogiorno i derby, alla sera si scende in campo a Cagliari, perché Cagliari che serve un punto, e poi sarà il derby all'ultima, ma andiamo in archivio che è la stagione calcistica, spot e poi altra ora. A presto. Bob Marley era Bob Marley, ma il ricordo di Peter Tosh non è da meno. Va bene, nella sua più classica canzone Buckingham Palace. Signori, bellissima questa. Bellissima. E lunghissima anche.

Saluto Sergio Renier, cantautore del Venezian e non solo. Emergenza ambientale abbiamo fatto ascoltare un'infinità di volte. Grazie per quello che fate, mi dice. Grazie Mattia. Detto questo, secondo me il consumo di suolo si compirà quando le mafie torneranno a fare le stragi. Scusate, ma siamo infiltrati da sta merda. Viva la vita! E allora, ciao a Sergio! Hey,

Ricordo mercoledì 20 maggio ore 18:30 presso la Fondazione Studi Università di Vicenza, Luca Bassanesi in dialogo con Luca Ancetti per raccontare in anteprima tra musica e parole il nuovo lavoro Terra de Mare, De Laghi e De Monti. Ingresso gratuito, ovvio, su prenotazione. Comunque alla fine dell'evento sarà offerto un buffet a tutti i presentissimi. Per quindi iscriversi bisogna andare alla pagina del Giornale di Vicenza, il giornaledivicenza.it. scorrendo si trova la foto dell'evento, basta cliccarci sopra. Ciao Luca Bassanese, ripeto, stamattina ci siamo sentiti per definire tutti i contorni e tutto il contenuto per quanto riguarda l'appuntamentissimo del concertone del 27 giugno a nome di Mara, nel ricordo di Mara. Mara è sempre qui con noi, ci mancherebbe, al pari della Cristina, e quindi diamo in là a questo grande concertone, ma tutto aperto dallo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini. Tra pochi giorni ne daremo anche il titolo, supportato dai Cini del Sole, con lo spettacolo che quindi ci regaleranno in quel pomeriggio del 27 di giugno. Poi, ripeto, si chiude la serata con il grande concerto di Luca Bassanesi, tutto qui a Radio Gama 5 all'esterno, tempo permettendo, altrimenti dovremo andare sicuramente all'interno, ma noi si spera di poter allestire tutto, anche perché il service, le luci, il palchetto, e quindi ci stiamo attrezzando, organizzando nel miglior modo possibile. Sabato 27 giugno, non prendetevi appuntamento, vi aspettiamo direttamente qui sui 94 megahertz. Dopodiché ricordo che saluto anche gli amici del chiosco Boraccia. Stamattina mi hanno portato praticamente quindi la locandina, o comunque il programma di giornata per quanto riguarda il giorno 15 agosto 2026. Sapete, l'altro anno è stato un successone con la S maiuscola, e quindi ritorneremo sicuramente in località Lobbia, Campo Fontana, siamo in provincia di Verona, e ci sarà quel classico grande tradizionale menù fatto di salsiccia, carne salata, polenti, sottaceti, fagioli, e quindi formaggio magari a volontà fino a sciopari medise, il tutto per una modica cifra di 20 euro. Quindi veramente, ripeto, si è mangiato veramente in maniera ciclopica l'altrui volta. E dopodiché per le prenotazioni vi rimanderò al numero che quindi qui trovo scritto per la qualcosa, quindi potete chiamare tranquillamente Silvia per quanto riguarda le prenotazioni. Ma comunque, ripeto, ne faremo anche qui da noi un volantino per il nostro appuntamento, prima ovvio di salire lì in quel contesto dal quale si domina veramente tutto il circondario, ed è una serie di quadri al naturale di una bellezza veramente inestimabile. Noi faremo sicuramente la grande scarpinata, inteso fattibile a tutti, ovvio, in mezzo a quel contesto boschivo che ci porta praticamente nella sommità dove tengono questo chiosco, il chiosco Boraccia, località 1005 più o meno, insomma 1005, e quindi considerando che l'altro anno era un bel calore nelle nostre realtà di pianura, lì si respirava veramente una giornata strepitosa, quello che speriamo di poter ricomporre anche quest'anno. Comunque, ripeto, mi è arrivato anche questo stamattina, va bene, quindi salutiamo e ringraziamo anche a Silvia qui presente con il banchetto, per chi fosse interessato magari anche per acquistare del formaggio con la F maiuscola, oppure anche dell'affettato, qui lo trovate sicuramente con taglio fresco a velocità supersonica. Dicevo del 2 giugno saremo quindi al Bosco di Faont, lo faremo praticamente perché andremo a rincontrare i nostri amici fate, di folletti, di gnomi e di streghe. Saluteremo il torrente, faremo il percorso a piedi, quindi la scarpinata con la guida Marco Scapin, poi lui sarà protagonista anche essendo maestro di tutto, anche della musica, e così farà anche magari la sua compagna al fianco, e quindi vuol dire praticamente quella voce che ben tante volte abbiamo sentito e apprezzato con notevole applauso per quanto riguarda, vi ricordate, quella bella ciao in maniera spagnoleggiante, in maniera quindi spagnoleggiante. E poi andremo a salutare l'albero maestro, i ghiri del Casarin, piuttosto che quello che offriranno i nostri grandi amici, insomma, della family, appunto di Mara e Alberto, mi viene ancora a dire così, assolutamente, considerando appunto che faremo una sosta a metà percorso e quindi ci sarà un rinfresco proprio lì dove ci sta il Casarin della nostra grande Mara. Poi con Monia, ripeto, sarà momento di musica, e poi lei è una catalizzatrice, oltretutto una canalizzatrice, per meglio dire, quindi se vi è bisogno
sapere qualcosina di particolare appunto sui vostri sogni o controsogni, potete chiedere anche a lei. Poi le pentasfere, genasfera, genasa crystal, c'è di tutto di più insomma nell'arco di quella giornata, in un quindi quadretto idilliaco per comporre tutto questo, al pari dello spettacolo che nel primo pomeriggio, già al mattino quando faremo la sosta, il tutto sarà impreziosito anche dalla figura del grande Danilo Leo Lazzarini, perché nel pomeriggio comunque lì di fronte alla collinetta daremo il là allo spettacolo dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Quindi insomma anche il 2 giugno lo stiamo colorando nel miglior modo possibile. Poi è ovvio, la giornata deve essere positiva, perché altrimenti se dovesse piovere noi saremo sicuramente alla mercé insomma del sistema delle salamandre, dei funghi no assolutamente per quanto riguarda la stagione, ma delle salamandre ne abbiamo viste più di qualche volta, questo manto altamente vellutato, nel senso insomma questo nero svettante di giallo o rosso strepitoso. I marmitoni stanno arrivando, ne ho portate 4 invece che 12, quindi arriveranno. Volevo ringraziare Fabio Cacchio, ringrazio il nostro Fabio istranese El Becker per quanto riguarda i marmittoni, quindi sono arrivati e ne ho già parlato su 4, però adesso i ragazzi stanno quindi assaggiando un po' il terreno dove dovremo posizionare tutto questo, in maniera tale che i nostri speaker quando dovranno uscire, perché magari uno tira de cicca, uno vuole sicuramente salutare le stelle, l'altro va ad abbracciare la Siesa, d'altronde casa Cesa e Siesa si diceva un tempo, si continua a dirlo ancora oggi, ebbene allora andremo, perché qua che sono 2 marmittoni e 3, però il resto vuol dire andare come nel caso di oggi a intaccare il sistema del fango, che è anche un bel vedere, però mettiamo qualche marmittone in più in maniera tale che qua sicuramente all'esterno poi rimane tutto il resto del giardino, ci mancherebbe altro. Va bene, detto questo salutiamo anche il sistema arboreo del nostro micro Eden di 94 MHz. Per quanto riguarda il resto, cosa avevo ancora da dirvi? Ah no, in riferimento a quello che si diceva con il nostro amico dei datteri biosolidali della Cisgiordania, che è tornato al suo quindi trampolino di lancio sotto il portico, per chi ne fosse interessato, ripeto, trovate ancora i prodotti. Vabbè, tanti sono stati piazzati, basta kefia e anche tutti i cosiddetti datteri sfusi, 5 kg li abbiamo già ampiamente finiti.

0: poi me ne restano 1000. Ah, la grande, grazie, grazie. Sì, tranquillamente me ne restano 1000. Andiamo, bene gente, siamo qua. Abbiamo iniziato la nostra trasmissione come di consueto questa settimana e alle ore 22. Quindi un salutone grosso grosso, un attimo per le telefonate, resta in linea tranquillamente, dopo ti prendo, dacci almeno il tempo di poter salutare. Quindi saluto belli buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z alla X alla Y, saluto tutti indistintamente, spero che partecipiate a mantenere questa serata, a farci compagnia. Ci spero tranquillamente e diamo la parola a Giorgio. Dai Giorgio.
1: Buongiorno, buongiorno, buonasera.
0: Come buongiorno?
1: Parto come che voglio mi.
0: Hai acceso la luce massa, vedi con l'altra occhio.
1: Parto come voglio io, basta, chiuso. Ecco, se no saluto a te, basta finire il palo. Saluto tutti i componenti maschili e le componenti femminili. Con bel bacione da parte mia e un buon ascolto. Naturalmente, prima di tutto vorrei che salutare le mie tre gioielli che purtroppo siamo non vedenti e di conseguenza ci vogliamo bene, ci telefoniamo quasi tutti i giorni, e in particolare con la mia carissima amica Nadia, che è la più disastrata, che ha problemi a non finire di salute, di questo, di quello e di quell'altro, e naturalmente spero che tutto vada per il bene. E ho detto Nadia, Anna?
0: Sì.
1: Vabbè, dai, mi sono ricordato della Nadia, vabbè. Poi dopo c'era chi è Anna?

0: ebbe messo, lavorava per conto suo, aveva una lira in tasca, aveva una bella moglie, una bella figlia, un bel
1: Aveva, non è
0: figlio.
1: mica morta, c'è.
0: No,
1: Allora
0: aveva nella disgrazia, no?
1: aveva.
0: Va
1: Va
0: bene,
1: bene, dai.
0: adesso io vi saluto tutti e lascio parlare l'Ana, così non mi rompe più le scatole per non dire qualcos'altro. Già qui che i marrons, io la
1: Scusa,
0: sai.
1: ma se tu ce li hai glassati i marroni, cerca di
0: Va bene,
1: sdoccirli.
0: io quelli che la sai. La sai.
1: Bea, vedi che lui rompe. Oh,
0: Ecco, tutto
1: carissima
0: là.
1: Beatrice, va
0: Io
1: bene.
0: volevo anche dirvi, dopo aver salutato tutti quanti cordialmente, con le mie tre speciali amicizie personali, volevo parlarvi di un evento che mi è successo lunedì, che nella sala dove vado io sono venuti a trovarci, diciamo, invitati dei bambini che l'anno prossimo cominciano a scuola, di conseguenza sono ancora nelle maternità, come si chiama?
1: Come Giorgio che va all'asilo, quindi sono venuti i bambini del terzo anno dell'asilo,
0: Io
1: sarebbero
0: sono,
1: dei 5 anni,
0: ecco, io ero là in asilo
1: ecco, e
0: che
1: loro sono venuti
0: avevo i miei anni e sono venuto a trovarmi i bambini piccoli. E dire, dai, preparaci il posto che andando avanti veniamo a trovarti. No, no, guarda, abbiamo passato 3 orette in compagnia, hanno cantato con noi, via via discorrendo.
1: e hanno fatto dei lavoretti meravigliosi. Difatti Giorgio, mai, signori, credetemi, non ho mai, mai, mai ricevuto un regalo da Giorgio in 39 anni che siamo assieme, e ieri mi ha portato un fiore di carta, una rosa di carta, una rosa gialla di carta fatta dai bambini. Ha detto: questo lo porto a mia moglie. Mai per me, e ieri è stata una giornata speciale, perché in 39 anni non ho mai ricevuto un regalo che sia di carta, che sia di cartone, che sia mai, ma ieri ho ricevuto un regalo da Giorgio.
0: Sì, ma sai che c'era un programma per la televisione una volta, si chiamava Non è mai troppo tardi.
1: Ah, ecco, te lo ricordi? Ah, comandi. Vediamo un po' che abbiamo la telefonata, dai. Pronto?
2: Pronto, ciao Anna,
1: Oh, ciao
2: Stefania.
1: Stefi, come
0: Ciao.
1: va?
2: Ciao, ciao, tutto bene?
0: Ciao, bene, bene.
1: Dai, meravigliosamente, cerchiamo di andare avanti, ecco, anche con i nostri guai, ma andiamo avanti, mai arrendersi. E tu come stai?
2: Bene, grazie, dai.
1: Dai, sono contenta, forza.
2: Ascolta. E niente, volevo fare le condoglianze alla famiglia di Mariella.
1: Ah, della
2: Che
1: Mariella di
0: soffre.
1: Briano,
0: Non
1: sì.
0: ha famiglia.
1: Che te l'ha detto che è una famiglia che ha figlio,
0: Il figlio
1: sorelle?
0: non lo può neanche vedere.
2: Vabbè, quello che sarà, insomma.
0: Io dico la verità. Se voi volete.
1: E il figlio fa i funerali. Come mai? Avanti.
0: Sarebbe che ora? Sarebbe che ora che facesse pace con sua madre, almeno dopo morta? Dai, Anna.
1: Non si è abituato.
2: Tutti non possono andare d'accordo.
0: Vabbè, ma vai d'accordo solo quando muore tua madre. È sempre una madre, dai, scusa. Non parliamo di una parente. Parliamo della madre. Ecco.
2: Vabbè, povera.
0: Va bene, no, guarda, a me volevo dirlo dopo, più tardi, ma mi fa piacere che il figlio faccia il funerale alla mamma. Mi fa veramente piacere.
2: Bene.
1: Ok.

0: Meno quello.
1: A meno quello.
0: Almeno quello.
2: Insomma, salutiamo tutti i familiari perché c'è la sorella, c'è il fratello, ci sono i nipoti, insomma la famiglia ce l'ha tranquillamente.
1: Allora, io quando parlo, parlo perché le cose le so. Era una mia amica, un'amica della radio, e l'avevano abbandonata tutti. L'avevano abbandonata tutti. Adesso, fatalità, sono tutti là. Dai, va bene, Anna, non mi piace, non mi piace.
0: Lì non è colpa di nessuno.
1: Vabbè, oh.
0: Così è. Va bene, dai, salutiamo tutti e niente. E ci sentiremo.
1: Grazie.
2: Ok,
0: Ok,
2: Stefi.
0: buona serata.
2: A te
1: Grazie, Tela.
2: carissima, ciao, ciao cara, ciao. Ecco la carissima Stefania di Bruggine. Qua abbiamo un messaggio di Ada di Asolo. Ciao Anna, Giorgio, Thomas, quando arriverà, un pensiero per la cara Mariella, sentite condoglianze alla famiglia. Un caro saluto circolare agli amici tutti. Anna, quando hai spazio, faresti ascoltare l'Ave Maria di Schubert? Grazie, Ada di Asolo. Sì, dopo gliela dedichiamo alla carissima Mariella. Insomma, gli faremo questo pensiero qua, almeno sai che quando c'è una notizia del genere, da premettere che domani a Vigo Nuovo ci saranno i funerali che si celebreranno nella chiesa di
1: Avvio
2: Vigo
1: nuovo.
2: Nuovo. A Vigo Nuovo, sì.
1: Come mai?
2: E viene seppellita a Vigo Nuovo.
1: Allora il figlio la porta a Vigo nuovo.
2: A Vigo Nuovo.
1: Bene, mi fa piacere.
2: Ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmia, Davide, Adriano, Marco, la mamma Mary, Bea, Beatrice, saluto tutti e tutte. E questo è Luca di Mandria, mentre la Marrona monta in gondola. Ciao Giorgio Lacco, ciao Anna Tinta, la dolci gambe, gambera, aspetta, la dolci gambera in simbatese va a passi. Trichenghi, Thomas, attacca il pedalò. Il pedalobo, Davide, il 625, poi ta pazzo. Non penso che arriverà in pedalò. Caro Davide, carissimo. Andiamo. Almeno ho letto subito i messaggi. E come ripeto, domani sono i funerali. È venuto a mancare il giorno 19 e ci ha lasciati così presto all'età di 66 anni. Un abbraccione forte, forte. E gente, chi vorrà partecipare ai funerali, insomma, si terranno alle ore 10 alla chiesa arcivescovale di Vigo Nuovo. Ecco, dopo questa notizia, bene, ecco, adesso faccio ascoltare l'Ave Maria di Schubert e partiamo poi con la nostra trasmissione. Ecco, andiamo avanti. Opla.

0: Ecco qua un pensiero alla carissima Mariella. Vediamo un po' la telefonata. Pronto?
1: Oh, buonasera, ciao
0: Oh,
1: Anna,
0: ciao
1: ciao
0: Gabri!
1: Giorgio.
2: Ciao!
1: Tutto bene?
2: No.
1: Come no?
2: Non va bene.
1: Cosa che è? Un giorno in più?
2: Purtroppo sono vivo.
1: Ah!
2: Mi dispiace, mi dispiace.
1: Va bene, dai, pazienza.
2: Se ti ho detto che mi dispiace,
1: Va bene, mi ti ascolto, ti voglio bene lo stesso.
2: ecco, anch'io.
1: Ecco, va bene Anna, io sono le condoglianze alla famiglia di Mariella. Saluto tutti, tutti, tutti con tanti auguri di salute. E un bacione a tutti i bimbi del mondo, statemi bene e buon proseguimento. Ciao
0: Ok.
1: ragazzi!
0: Ciao
2: Ciao.
0: Gabri, ciao carissima.
1: Ciao belli, ciao, grazie
0: Ciao,
1: che siete
0: ciao.
1: là. Con via il
0: Ciao.
1: Campugiano salutatemelo.
0: Certo.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: bei, grazie,
0: Ciao
1: ciao,
0: Gabri.
1: ciao.
2: Ciao.
0: Ecco qua la carissima Gabriella dell'Olmo. È arrivato un messaggio da Fabio Della Pianta e beh, l'avrei sentito anche in radio, l'hanno già detto, l'ha detto Riano, l'ha detto Paolo Girotto, che è venuta a mancare la Gabriella, scusa, che è venuta a mancare la Mariella di Noale. Quindi domani sono i funerali e spero che adesso l'hai capito, Fabio, De Fabio del Pollice Verde, come eri qua, non hai sentito parlare un po' tutti, sei sempre tu il primo a saperlo. Insomma, ti ho dato anche questa notizia. Bene, stavamo parlando, Giorgio aveva parlato che ha avuto ospiti al centro diurno, all'asilo, che dico io, i bambini del terzo anno dell'asilo, quelli che hanno i 5 anni, ecco,
2: Quelli che il prossimo
0: l'altro
2: anno vanno alle
0: vanno
2: elementari.
0: alle elementari, quindi grandicelli, e sono stati in compagnia dei nonnini, li hanno fatto divertire, bei, composti.
2: Ma cantavano meglio di noi. Hanno cantato delle belle canzoni. E hanno cantato assieme ai nostri, quelli che, come si chiamano, quelli
0: Cioè alle maestre che l'hanno portato via.
2: che non le maestre, quelli che ci danno da mangiare,
0: Ah,
2: i serventi là da noi, hanno cantato, diciamo, e ballato. E il Festival di Sanremo,
0: dai,
2: ma sai che bene che sono andati
0: la canzone
2: e facevano i
0: vincitrice.
2: modi
0: Sì, che facevano il segno della
2: della
0: vela.
2: vera. Bello, bello, bello.
0: È la canzone
2: E
0: vincitrice.
2: da essere carattere forte, mi sono messo a piangere.
0: Ecco. Insomma, si è emozionato.
2: Ma veramente, guardate, essere là con questi bambini era, non lo so, una cosa immensa. Tanto è vero che quando che mi hanno dato il fiore, che lo hanno dato uno a testa, non a me solo, l'hanno dato uno a testa, io l'ho portato a casa e l'ho regalato alla mia signora. Però era un fiore di carta, non di dinamite.
0: Vediamo un po', quindi hanno cantato la canzone di Sal da Vinci, vediamo di ascoltare che i bambini proprio ne vanno veramente matti per questa canzone. Sentiamo. è quella che hanno cantato.
2: Basta che adesso non fai troppo musica, perché io vado fuori, Anna, te lo dico subito, vado fuori, ti aspetto fuori.
0: Va bene, allora vai avanti col tuo programma, dai. Io volevo abbinare quello che hanno cantato al centro diurno, che vi hanno fatto divertire. Vai.
2: Non ho voglia, Anna, non ho voglia, mi hai smontato in tutte le maniere. Sono come la panna montata, quando sbagli viene fuori un disastro. Mi dici sulla musica, dai.
0: Se vuoi parlare,
2: ormai oggi va così. Non ho voglia di parlare, Anna, non ho voglia di parlare, non ho voglia di fare nulla. Quando vengo trattato in queste maniere, Giorgio si rifiuta di parlare. O dice la verità, oppure si rifiuta di parlare.
0: Ok. Va bene, gente. Visto che non vuole parlare lui, faccio da parlare della comprensione. Cosa ne pensate della comprensione? Cosa ne potete argomentare o dire? Perché veramente ci vuole tanta comprensione in certi disagi che possono avere le famiglie, in certe situazioni. Ci sono quelle persone che non vengono comprese, che non vengono capite e si sentono a disagio internamente. Vedendo un po' la situazione, come gli si crea intorno, e anche quelle persone che pensano chissà che e ti arrivano a non apprezzarti, a non e non vogliono nemmeno chiarire certe particolarità, non vogliono nemmeno dire. Se uno ha un dubbio, dice ce l'ha con me, e non vogliono chiarire il perché, il per come, il motivo. Ci sono stati tanti casi che effettivamente può darsi con una parola sbagliata, oppure uno non l'ha fatto volontariamente o intenzionalmente, e ci sono quei tanti casi sono successi che le persone non vogliono più avere a che fare. Bisogna capirli, bisogna comprenderli e bisogna ragionarsi su il motivo, il perché la persona non vuole più avere a che fare con te. Se tante volte hai cercato di poter chiarire certe particolarità e ti vedi che non ti senti apprezzato o compresa. Pronto?
3: Ciao Anna.
2: Ciao Gianna.
3: Io volevo soltanto fare le condoglianze alla famiglia della Mariella, perché l'ho conosciuta quando veniva ai pranzi.
0: Sempre, quante volte l'andavamo a prendere.
3: Quando vuoi, vita è così crudele a volte, mamma mia. Questa mattina io mi sono appena svegliata, era le 7 e ho sentito da Oriano, hai capito? Dai Anna.
0: Sì, da Oriano.
3: L'ho sentita. Sono rimasta molto male perché si conosce una persona, sai.
0: Siamo stati.
3: Sono cose che non vorresti mai. Anche perché non era vecchia, era giovane ancora.
0: 66 anni.
3: Sei, però li portava anche bene.
0: Adesso il 16, agosto avrebbe compiuto gli anni.
3: Anna,
0: 16 agosto.
3: Non si sa da che cosa che è morta.
0: È un collasso cardiaco.
3: Ai. Allora, cosa vuoi fare? E la vita è questa e tutti quanti siamo una nuvola di passaggio.
0: Ah sì, questo è anche
3: quando è la nostra ora. Va bene, dai, mi dispiace, tante condoglianze ancora. Io sto in ascolto della... scusami se ti ho interrotto, sai.
0: No, io aspetto proprio Gianna le telefonate proprio per poter dialogare. Per poter. Già come ho detto io, quando ci sono delle incomprensioni.
3: Allora io sto in ascolto, l'argomento non c'è, lo facciamo noi l'argomento.
0: Certo.
3: E ne avrei anch'io uno da fare.
0: Dillo, dai, che così.
3: Io parlo di discorsi di case popolari.
0: Ma certo.
3: Io sono andata via dalla mia casa, che è qui a Santa Maria di Sala, ancora 20 anni fa. Era la casa dell'Ater, no? Ci siamo comprati una casa e siamo andati via. È 20 anni che è chiusa.
0: Addirittura, allora fanno bene.
3: Sono meravigliose case. Guarda, a volte mi fa una rabbia perché dico: no, ma è possibile che ci sono tante persone che vanno in cerca di casa e tutte quelle, ce ne sono 6 chiuse su quel, e sono tutte
0: su
3: belle.
0: Su quella
3: case.
0: Palazzina, e come a casa mia? A casa mia 5 appartamenti vuoti, dico
3: ecco,
0: io.
3: Ecco,
0: sistemateli, dategli alle famiglie, dategli. Gli abusivi che si infilano dentro, gli stranieri di più.
3: E
0: poi alla fine fanno disagio.
3: Con le persone se la prendono, con le persone che magari hanno sempre pagato l'affitto e non hanno mai dato problemi. E così è la vita, no. È possibile che una casa dopo 20 anni è ancora chiusa? Sono cose vergognose.
0: Ma
3: bisognerebbe
0: veramente
3: andare a Venezia a parlarle con i signorini.
0: E voglia che non ti ricevono nemmeno.
3: Sì, ho avuto anch'io da che fare.
0: Non
3: io
0: ti ricevono nemmeno.
3: Sempre. Però è arrivato un momento, ho detto andiamo via, perché noi volevamo sempre comprarla, quella casa era bella, hai capito? Ma non la vendevano, solo erano così e basta. Adesso è possibile che ci ne siano, ma se vedessi anche sta mia cognata a Padova, ci sono 8 case, tutte chiuse. E vanno a prendersela con le persone che pagano correttamente l'affitto.
0: Sì,
3: hai capito, non è una cosa giusta questa.
2: Ma non lo sai perché?
3: Sì, dimmi, caro.
2: Ecco, perché vogliono farlo solamente per i privati, solamente per le case. Se me lo lasci che te lo dica, te lo dico.
3: Sì, dimmi.
2: Lo fanno solo per i privati, perché se vai da un privato paghi e dopo 5 anni può mandarti fuori, invece l'ate non può mandarti fuori finché paghi. Allora preferiscono, perché sai quante case dell'arte che sono chiuse? Sono centinaia di case chiuse. Sono centinaia di persone che aspettano una casa per andare a abitare.
3: Siccome che io ho i specchi di una mia cognata che abita sulla casa dell'arte a Padova, e per una diciamo troiata, puttanata, così la vogliono mandare fuori, ma hanno sempre pagato l'affitto loro, mai saltato un mese.
2: No, quello che paga quando non paga un mese, 2 mesi lo mandano fuori.
3: E magari paga anche per l'altro, perché lì ci sono anche persone che non pagano.
2: No, ma tutti quelli che non pagano, nessuno va fuori. Sono clienti dell'Atter.
3: Ecco, sono più loro che quelli che pagano.
2: Certo.
3: Ma questa è l'Italia allora.
2: Sì, l'Italia.
3: Dappertutto, sai.
2: L'Italia,
3: dappertutto.
2: Sì.
3: Va bene, dai, ho buttato fuori un argomento perché è vicino dove ho comprato io la casa, no? Ogni volta che passo per di là mi viene un po' di rabbia, perché dico, tutte le persone che vanno in giro in cerca di casa, possibile che non la danno, hai capito? Questo che ti dico.
2: Certo, certo.
3: Va bene, dai. Cari, un bacione a tutti,
2: okay,
3: e due. Ciao, statemi bene.
0: Ciao,
3: ciao, ciao Giorgio, ciao Anna, ciao. Ciao, un saluto anche a Thomas. Ciao,
0: certo, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Gianna.
2: Latte è una cosa paurosa, possibile che non li mettano in galera quella gente là, possibile che con tutti i soldi che hanno speso in ultima tengano le case chiuse, ma mettessero dentro anche gente che non paga l'affitto, ma che bene stiano comode, che stiano dentro su una casa. Purtroppo c'è gente che non ha, oggi come oggi, è fatica a pagare l'affitto. Credo che vengano a dirlo tranquillamente, senza nessun problema, perché è fatica pagare l'affitto. Perché se paghi l'affitto regolarmente, le bollette della luce, del gas e tutto quanto, non mangi. Se vuoi mangiare, qualche bolletta la devi saldare. Allora vanno a fare un conto corrente, vanno a fare un mutuo e vedere se gli danno dei soldi, via via discorrendo, per andare avanti. Intanto si indebitano da un'altra parte e via via discorrendo. Questa è, purtroppo l'Italia è così e non è finita qui. Me lo dico io che non è finita qui, tutto lei. Poi dopo che ci credete o che non ci credete, a me mi fa lo stesso, non è che dovete credere a me, perché per amor del cielo io non voglio dire che un partito, che un altro partito, via via discorrendo, ma so che la politica oggi come oggi fa letteralmente schifo. Ecco tutto là. Adesso pensateci voi. Vediamo se volete dire qualcosa. Io sono qua e sapete che abbiamo iniziato il nuovo percorso questa sera. Non è andata tanto bene perché ho litigato subito con la mia signora e va bene così. Il problema è che devo avere il coraggio di dire sto a casa mia, punto e basta, questo è finita lì. Così non rompo le scatole a nessuno, perché se vi racconto tutta la verità, vedete sì che ho ragione in pieno. Vabbè, comunque lasciamo perdere, la ragione ce l'hanno i musci. Comunque, se volete che ne parliamo un attimino, o del latte o di qualsiasi altra cosa, io dalla settimana scorsa ho detto basta politica, non ne voglio più parlare di politica. E se ne volete parlare voi, ne parlate tranquillamente senza nessun problema. Io ascolto e farò come sul canale Canale Italia, che c'è quello che modera e punto e basta, è chiuso. Io farò il moderatore, farò in modo che la gente non bestemmi e sacramenti vari, e poi dopo alla fine ognuno dirà la propria cosa, che io non interverrò mai per dare ragione a una parte o ragione a quell'altra. Se uno mi fa una domanda io rispondo, ma se uno non mi fa una domanda io non rispondo a nessuno, tutto lì.
0: Ok, qua c'è la Beatrice. Ciao tesori. Giorgino, Annina, cosa succede? Bea, siccome Giorgio ha detto che aveva i marron glacé,
2: purtroppo se vi dico la verità, sapete come sono maltrattato, perché lei non maltratta fisicamente, ma mi maltratta moralmente. Io dico la mia in modo che nessuno mi possa dire che non è vero. Io so quello che mi succede, tutto là. Pertanto siamo qua in ascolto, venite avanti, venite pure avanti, parlate con quello che volete parlare. Avete visto che il primo discorso è stato fatto sul latte, e se ci sono altri discorsi di politica, diciamo, seria, oppure diciamo di calcio o ciclismo o tennis o sacramenti vari, io vi lascio parlare tranquillamente. E se il nostro carissimo amico come si chiama, Anna, quello che portiamo a casa noi, e non mi ricordo mai il nome, purtroppo, sapete,
0: RDM,
2: se vuole fare il suo passaggio non lo interromperò per nessuna ragione del mondo, e non gli dirò mai che io sono contrario a quello che lui può dire. Di conseguenza, se gli fa piacere, può entrare naturalmente senza nessun tipo di problema su qualsiasi ragionamento che uno voglia fare. Ecco, questa è la nuova trasmissione che ho intenzione di fare, e se me la lasciano fare, e se no io da giovedì prossimo, chi si è visto si è visto, non se ne parla più di Giorgio, non se ne parlerà più. Sto bene dove che sono, nella casa vado dal lunedì al sabato, al venerdì, ecco, come per fino a domani sera, e sto là, sto quieto, tranquillo, nessuno mi rompe le scatole, nessuno ha ragione, nessuno ha torto, e tutti quanti parlano del più e del meno, e se ne parla, ognuno parla di quello che vuole liberamente, e tutti quanti danno una loro risposta positiva o negativa, come che Dio comanda. Purtroppo io quando vengo fuori da là e ritorno all'inferno, tutto là. Vabbè, hai qualcos'altro da dire?
0: No, devo vedere se qualcuno ti manda dei messaggi, ma per ora
2: sul microfono.
0: Adesso sto a vedere
2: adesso,
0: se qualcuno
2: adesso sì. No, prima. Purtroppo andiamo avanti così senza nessun tipo di problema. Pensate che io sia arrabbiato? No, odio essere vivo. Odio essere vivo. Ecco tutto lì. Perché quando uno viene preso per i fondelli come mi prendono me, dico meglio morto, ti mettono un fiore ogni tanto e basta, e chi si è visto si è visto. Vedi su una canzone, certo che siamo venuti a fare stasera un bel lavoro.
0: Bene, vediamo se qualcuno. Ecco, qua abbiamo la carissima Anna Maria che dice: Giorgio, hai parlato della comprensione. Cosa mi sai rispondere tu della comprensione? Cosa riesci a comprendere?
2: Beh, comprendere è un discorso che non è tanto facile, perché di solito si comprende sempre quello che si vuole comprendere, e invece la vera comprensione è cercare di comprendere il giusto, anche quello che tu non pensi che sia giusto può essere anche giusto. Di conseguenza la comprensione, secondo me, bisogna aprire la mente, diciamo, e capire bene cosa significa la comprensione. No, perché se fai diciamo quello che vuoi comprendere tu, è come uno che parla di politica, parla della propria parte politica. Quando uno parla di religione, parla della sua parte della religione. Quando uno parla, diciamo, di qualsiasi altra cosa, parla sempre della parte sua che lui comprende di più. Ma non è, secondo me, la vera comprensione, perché la vera comprensione è che quando uno capisce il vero significato della quella parola là, che non è facile da spiegare e non è altrettanto facile da capire. Ecco, io per esempio credo che alla mia età non essere capace, diciamo, di spiegare bene che cosa sia la comprensione, perché purtroppo siamo cresciuti in una determinata maniera e abbiamo imparato determinate maniere, ma non è quella la verità. Io lo so che non è la verità. Ecco, io la penso così e non so se ti va bene o se non ti va bene. Spero che ti sia andata bene, perché molto, ma molto difficile dire la comprensione con esattezza che cosa sia. Noi comprendiamo tante cose, ma come le capiamo noi? Ed è questo è diciamo il nocciolo del discorso.
0: Beh, ma quello di siamo stati educati, ma i genitori hanno cercato di darci un'educazione adeguata al rispetto del prossimo. E effettivamente, come per dirti, la comprensione, capire il disagio o il problema, perché mi ricordo che penso che l'hai detto anche tu tante volte, quando una nonnina di casa, di vicino casa, una del vicinato che stava poco bene, che non riusciva più a fare certi lavori, certi esercizi, tua madre preparava un boccone da mangiare per il tuo, portagliela a quella nonnina. Oppure,
2: sì, ma fa parte del passato.
0: Sì, fa parte del passato. Un'educazione che ci imprimevano, che ci davano dei genitori, da portare rispetto al prossimo, da portare, ecco, diciamo, la comprensione. Beh, da capire.
2: Vorrei mica dire che adesso c'è rispetto per il prossimo.
0: Beh, adesso è venuto proprio a mancare l'educazione. Esatto. Civica non esiste.
2: Noi non andavamo via con i coltelli in tasca, adesso andavano via con i coltelli in tasca.
0: Ed è quello, non si riesce più a tenere elaborato una certa educazione.
2: Adesso facciamo un'ipotesi, no? Con la macchina sali sopra i marciapiedi e sbrani 7, 8, 10 persone,
0: come è successo, di cui
2: una donna è già mandata nel suo paese senza gambe. E un'altra è in coma, diciamo, o non irreversibile, per poco ci manca. Dopo, quel ragazzo là cosa ha fatto? Quando che è scappato, non è scappato a piedi, è scappato col coltello in tasca, e che ce l'aveva in mano addirittura, neanche in tasca. Capito il ragionamento? Però c'è un avvocato, che sappiamo di che tipo di avvocati sono, lo hanno detto, a me mi dà fastidio solamente sentire che tipo di avvocato può essere, lo fa, vuole far passare per matto, perché se lo vuole far passare per matto, in galera non ci va. Ecco, questo a loro interessa che non vada in galera, non interessa niente che date senza gambe, quell'altro così, quell'altro che colà. Capito il discorso? Gli avvocati delle volte bisogna mettere in galera prima l'avvocato e dopo gli altri. Io dico quello che penso e dopo dite voi la vostra opinione, io non ho voglia di dire che è vero quello che ho detto io, però da quello che io ho capito è così. Cosa si può fare?
0: Ma non è la legge che i giudici che non funzionano, non è la legge.
2: Noi sappiamo anche che tipo di giudici abbiamo. Sappiamo che ci sono dei giudici che il governo, qualunque esso sia, porta, diciamo, mette in galera della gente e i giudici li tirano fuori. Capito il discorso? Di conseguenza anche là c'è un po' tutto da mettere a posto, da mettere tranquillo. Però quando abbiamo fatto un referendum e il referendum è andato a finire così, boom, basta, è chiuso. Adesso hanno ragione perfettamente e fanno quello che vogliono tranquillamente, nessun problema. Addirittura si mettono a cantare dei giudici che si mettono a cantare Bandiera Rossa, da là capisci, insomma.
0: Come Bandiera Rossa? I giudici
2: A Napoli cantavano Bandiera Rossa.
0: Ma cosa, Bella Ciao.
2: Ah, Bella Ciao, va bene. Ma da Bandiera Rossa, Bella Ciao, cosa cambia?
0: Oh, Bella Ciao, come che si dice che andavano i partigiani? Che ne so io?
2: Va bene, dai. Cantavano questo, i giudici che cantano quello hanno vinto la causa erano convinti che il governo andasse giù e invece il governo non è andato giù, tutto lì il discorso sbagliano anche loro, no sempre, quasi sempre sbagliano. Basta guardare la gente innocente che è in galera, quanta gente innocente che è in galera, senza contare, perché quella lì fa ormai ha talmente rotto le scatole che metà basterebbe. Basta guardare di quella che è morta là, come si chiama quel paese, non mi ricordo mai come si chiama. Garlasco. Basta vedere quello, che scandalo che può essere della legge. Eppure la gente ha votato no e hanno fatto bene, vogliono che la legge sia così e così deve essere. Perché devo essere io a dire che non è giusto? Io dico che fanno bene, hanno voluto votare così e hanno votato, punto e basta, è chiuso, no? Ed era un voto, diciamo, per il popolo, ma era comandato, diciamo, dalle forze politiche di una parte e dall'altra, la stessa cosa, camminite, capito il discorso? Ed era un referendum che doveva essere valido e molto, molto consistente per noi, diciamo, del popolo, ma purtroppo il popolo non esiste e va bene. Vuole dire che il popolo non esiste, esiste già.
0: Hanno messo la politica di mezzo e è andato sotto sopra.
2: Ma io quando sono venuto qua, nel mio piccolo, ho detto votate secondo quello che volete voi, non secondo quello che volete, che vuole il vostro partito. Questo io ho sempre detto anche qua, su questi microfoni qua. Io mai e poi mai avrei votato come che neanche io, se io sono di destra non voterò mai su un referendum quello che dice la destra. E voto, posso votare anche perché se sono convinto io che sia giusto voto così, e se no no. Comunque per adesso dopo facciamo solo che confusione e basta. Bene gente, siamo qui per ascoltarvi. ma ho paura che prima di mezzanotte non si sarà, non ci sarà, dopo cominceremo a fare la nostra trasmissione, diciamo quella un po' proibita a quest'ora.
0: Cerca di uscire, dai, che facciamo un dibattito, forza, visto che qua stiamo parlando della comprensione. Noi abbiamo detto la nostra, ma almeno che ognuno di voi possa collaborare, possa partecipare anche.
2: Ma ognuno può
0: avanti.
2: Dire la sua, ognuno certo. Può dire la sua.
0: Certo. Ed è quello delle usanze che, come abbiamo detto anche dei vari ricordi, le usanze, almeno come ci hanno educato i nostri genitori, senza nessuna cattiveria, senza nessun compenso. Adesso, se non danno la paghetta settimanale al figlio, il figlio non ti muove nemmeno, non ti porta nemmeno un bicchiere d'acqua.
2: No, ma è bello il discorso che fai, ma non è dei momenti attuali, non è dei momenti attuali.
0: Nei momenti attuali te ne vai, che hai figli adesso al giorno d'oggi, dalla prima elementare gli dai la paghetta. Quando mai tu hai avuto la paghetta?
2: Mai, da piccolino mai.
0: Nemmeno io. Se vediamo un po' la telefonata. Pronto? Uè, Vergine!
4: Buongiorno gente, come va? Benissimo!
2: Ciao bella!
0: Ciao
4: Giorgino!
0: Non svegliare!
4: Ma no, ma perché? Siccome che avevo gente qua, ho detto, mi metto in contatto, sento Giorgio che rumega! Ho detto, ma che cazzo va che rumega?
2: Siete serviti! Io quando vengo trattato male mi comporto!
4: Caro amore, e cosa facciamo adesso? Bisogna coccare Anna? Non so come facciamo.
2: Coccarla no, perché ho di bisogno.
0: Hai capito?
4: Mi sia un affare anche a te. Aspetta, cosa che facciamo? Cosa facciamo? Butto che cambiamo l'Anna e ti porti caso un'altra a vedere se è meglio o no.
2: Oh, guarda che assale la strada vecchia per quella nuova e più
4: bravo, bravo. Questa è comprensione. Siamo proprio in tema.
2: sì.
4: E questa è la comprensione. D'altronde, anche a me ho un carattere un po' così. E dopo dico, ma me sopporti, so mica comincio, so mica smetto, cioè è difficile trovare un compromesso in tutto.
2: Certo.
4: Però complimenti all'Anna, perché quando che ti attacchi è sta zitta a volte, che tu capisco anche.
2: Perché è furba.
4: Esatto, ma non sono furba, sono un vulcano, capito? E non è una bella roba anche essere furbi, a stare, perché sennò si sempre arrabbiato, Giorgio. Io sono qua.
2: No, perché io sa che ha sbagliato nei miei confronti e ora sta zitta.
4: Vabbè,
2: perché non è facile fare sta zitta, perché se mi ti dico la verità, se mi ti dico la verità,
4: non sa dire niente la verità.
2: Ecco, io ho ragione.
4: Sai che sto sempre nel mezzo, Giorgio. Comunque non so, cambiamo discorso, perché tra moglie e marito non metterci il dito.
2: Certo.
4: Perché sei sempre pericoloso dopo, anche perché dopo.
2: No, ma mi non voglio mettere il dito in mezzo, perché io ho di bisogno di lei. Io ho di bisogno di lei. Non sono un masochista. Io ho bisogno di lei, ma ho bisogno di una donna sincera. Tutto là. Perché quando che una donna non è sincera, può fare quello di me, quello che vuole tranquillamente, mi lava, mi stira, mi fa, mi briga, ma non è la mia donna.
4: Qua, aspetta un attimo. Dove poco l'umore? Dove poco il detersivo? C'ho il telefono. Butto mio Mario, ve lo regalo.
2: Magari.
4: E dopo di parlare con pressione.
2: No, di cose che avevo da parlare. De bugie, de sotterfugi.
4: No, voglio stare all'aria. No, de bugie, de sotterfugi. No, mi qui che funfugna non mi piace. Da mai. Cioè, nel senso che. Mi ho sempre paura di chi che parla poco, dire la verità, perché quando chi parla poco vuol dire che chi deve lavorare sotto e mi preoccupo molto. Preferisco parlare con uno tra parentesi cattivo, nel senso che sbraita in maniera che capisci cosa che pensa, no? Giusto o no?
2: Sì, beh, oddio. Certo che quello che fai sotto il fuggi e se fa dire, capito?
4: Questo è il problema.
2: Vabbè,
4: questo è un po'
2: ma
4: po'
2: mi storia, e con mia moglie i sotterfugi io ho sempre detto che se c'è una che ti fa che fa i sotterfugi è proprio basta, è chiuso ormai. Mi ero capito a ma questa qua è sua figlia che è morta e mi dà fastidio di aver detto delle robe che perché noi sapevo, noi sapevo, io bie sapevo perché mi coea con parlare bie volte, mille volte, e che mi ha sempre detto una cosa contraria di quello che mi dice mia moglie. Adesso è logico che qua morte e dicevo certi tabù sparisce, tanto è vero che io ero da un paese e avevo sempre io sull'altro paese, ma tanto distante, capito? Di cosa che sì,
4: no, che voi seguivo che a parte qua prima, cioè ero qua con delle persone, perciò ho acceso la radio quando che ho mandato il messaggio. Sinceramente no, che voi seguivo se mancava una della radio.
2: Sì, no, a Donatella e a Mariella De Noale e la Mariella è una donna che poveretta che ha patito le pene dell'inferno, prima perché ha sbagliato lei, perché io lo so perché me l'ha detto lei che ha sbagliato da gioventù questo, quello e quell'altro. Però dopo era stata punita dalla sua famiglia e se adesso si è messo tutto a posto, tutto tranquillo, vuol dire che Dio ci ha messo una preghiera.
4: Ok.
2: Tutto è bene, quel che finisce bene.
4: Ma sicuro. A proposito, come è andato il vostro incontro indesiderato con l'altra macchina? Tutto a posto?
2: Ci è andato un bacio in bocca, ma va bene, dai.
4: senza lingua.
2: Sì, dai,
4: no, con lingua. Sì, come è stato bene, Lan?
0: Non è stato abbastanza frontale.
2: No, chi hai detto frontale?
4: È stato laterale. Scusa,
0: sono dato un bacio, un bacio significa.
2: Vabbè.
4: Già la pandiera,
0: non è frontale, laterale. Quello usciva dal parcheggio, se ne è venuto addosso, non lo so.
4: No,
0: aspettare,
4: ma frontale...
0: che arriva il perito a vedere la macchina.
4: Ah, è che ancora da sì, perché voglia chi esce.
0: Beh, è successo domenica. E martedì, perché lunedì ero a Ferrara, martedì vai in carrozzeria, vai all'assicurazione, vai in giro,
4: sì.
0: Fai foto, fai questo, quest'altro, oggi è giovedì, domani voglio sentire se viene il perito a vedere la macchina o a vedere le foto, perché hanno fatto foto dappertutto.
4: Sì. Però a volte sì, dopo sai com'è, che è sempre meglio chi viene fuori a uscire, chi esce per vedere più che le foto, perché dopo va bene che a volte anche foto, dipende sempre che cioè è ora, verito?
2: No, ma beh, ma se ti fa dei bei foto, magari se c'è reggiseno, io vedo meglio la macchina.
4: Esatto, e magari qui slippo un po' giù.
2: Si può parlare.
0: Possibilmente senza mutande.
4: No, un po' giù, magari con una gonnellina, no, che te vedi già lettiera, così ti tiri sulla gamba, che no, mia ormai che adolescenza, ma no, vedo capire un po' di... e fottine, un po' e fottine, così.
2: Ciao, ti si vede già, e neanche se siamo minorenni.
4: Esatto. È vero, eh.
2: Già.
4: È vero. Minorenni.
0: Guarda che c'è Michele di Venezia che ha mandato un messaggio, che così lo commentiamo. Buonasera signor Giorgio, buonasera signora Anna e Thomas in arrivo. L'ATER, che si è parlato delle case dell'ATER,
4: sì,
0: trattiene le case poiché il Veneto diventerà un ottimo boccone per il benessere di facoltosi imprenditori italiani e stranieri, diplomatici, politici, plenipotenziari, e anziché darli ai poveri cristi i cui affitti calmeriati non coprono nemmeno lontanamente le spese di manutenzione, e così preferiscono lasciarli chiusi per venderli lautamente in un secondo tempo. Vogliono privatizzare, e già da tempo i contributi pubblici dei lavoratori, la GESCAL, l'INA Casa, per poi ricavarne profitto per loro, naturalmente. Quando c'era lui, il grande meraviglioso, le case popolari venivano costruite bene, senza tangenti, non

0: un'idea molto chiara, insomma, che
1: perché lei è un uomo di buona cultura,
0: lei è intelligente, è intelligente, e, che non vuol dire che uno che ha cultura, che può, che anche se ha cultura, voglio dire, no, lei è intelligente, è un intelligente che arriva dappertutto, non c'è niente a fare, cioè magari non ha un metti insieme parole ben come chiese Michele, però la persona è intelligente, al di là dopo che uno pesga anche e so, cioè voglio dire,
1: un po' che di cultura lei
0: ancora, insomma,
1: e vuoi anche sì, un po' che di cultura,
0: no, un po' de, perché ga, chi è andato, che ha fatto le scuole un po' più che si andava un po' in più in avanti, che avevo modo di stare più sui libri, stare un po' più attento sui verbi, stare a avere sinonimi e contrari, in maniera che avevo modo per mettere insieme robe che dopo non vuol dire che uno può imparare anche da solo.
1: Ma ti devo dire che uno che c'è il pian terreno e uno che c'è il terzo piano, se è meglio quello del terzo piano.
0: No, no, però mi dico anche che c'è anche qui che ha tre lauree che non si può mettere insieme due parole.
1: No, dai.
0: Non che, ma anche te puoi comprare tutto, so,
1: no,
0: Giorgio.
1: Vabbè, ma sui lauree, se ha tre lauree, sui lauree, e se fa un buon altro, un buon mettere a posto sopra. Se ti deve fare in senso generale, sì, perché c'è gente che l'uno più uno fuori dei lauree e non fa più due, fa tre, fa quattro, capito?
0: Guarda che mi conosco delle persone che ha avuto modo, che ha fatto anche gli studi, che ha piaciuto soprattutto, no? Che si è messo insieme per fare, che ne so, uno prima che ha fatto magari scienze politiche, dopo ha voluto fare qualcosa di più, che ha visto che piaceva e fa economia e quant'altro. Guarda che parla come chi mangia, è estremamente delle persone che non è snobose, che non è,
1: ma qui si qui dirigenti, ma qui si qui dirigenti,
0: esatto,
1: che parla come chi mangia,
0: esatto.
1: Perché se parlo tutto in frasi, è logico che se ti non ti capisci, vuol dire che ti dici, ma che cosa hai detto che l'uomo è?
0: Siamo a politichese quello.
1: Politichese, sì. E beh, siamo i nostri politiche non serve non capirli.
0: No, beh, qui cretini. Ma c'è un'altra roba, il politichese già era famoso. Quando che faceva tribuna, perché mi ero piccola, mio papà andava a tribuna politica, ti ricordo quella tribuna?
1: Sì, mi ricordo.
0: E sinceramente guardavo che lui ascoltava e vedevo che lui ascoltava, ma gli parlava veramente in politichese, si capiva poco, cioè voglio dire, già era estremamente diplomatici. Però veramente si capiva molto poco
1: aspetta, perché se c'avevo i politichesi della volta, ieri politichesi veramente in gambe, perché Moro, Nenni, Fanfani, che gente
0: ha, ma ieri, anche qui si capiva, ecco, si capiva quello,
1: ma
0: che
1: i politichesi di adesso fanno letteralmente schifo, secondo
0: sì,
1: me.
0: Però voglio dire, quando che parlava, certo che parlava Moro, quant'altro, si capiva quello che diceva, cioè voglio dire, era estremamente semplice, anche se ricordo Pertini, che semplice, che era, si capiva perfettamente quando che parlava, al di là dopo che non c'era mia un laureato o quant'altro, però voglio dire, quando che parlava si capiva molto bene.
1: Certo.
0: Questo secondo me è tanto bello capire, quando uno parla, se puoi parlare anche in maniera non forbita, capito? Nel senso che e avendo tutte le tue culture, tutti i tuoi dottorati, tutti e quant'altro, perché no?
1: No, ma adesso si parla solo che mi parlo di questi,
0: certo,
1: perché
0: qui
1: stati ascoltai nei miei tempi.
0: Sì.
1: Però questi qua non c'è niente da dire, non c'è niente da dire, non sono politici.

0: Sì, questi sono tutti ricattabili, sono tutti ricattabili, perché se te non ti sei ricattabile, non ti sei neanche là. Questo è il problema.
1: Mettiamo.
0: E tutti bisogna che esse qualcosa per essere ricattabili o figli, soprattutto i figli, li hai messi in una condizione che non è che te puoi tanto ricattabili, brutto comunque, brutto bene. Non c'è nessuno che pensa per un domani, per proprio c'è una calma piatta de testa, che tu capisci, non c'è Giorgio, non so, qualcuno che se ha, tra l'altro che io sentivo che seguiva dimesso Villanova c'è un ragazzo qua de è Gasposana, una che se la stessa età del mio figlio, che andava qui insieme, un ragazzetto interessante, insomma, che ho capito, uno che ha detto, mi vale, che ha detto, ho visto che qua in consiglio regionale non ho niente da fare, che ha detto, non mi fa fare niente, mi dimetto. Un signore, non sai che le andà con un altro partito o quant'altro, un signore.
1: Ma anche Zaia? A Casaia
0: è gara 40 anni, cosa ha fatto Zaia?
1: Ma Zaia si è ritirato, no? Vuoi?
0: Da chi? Da cosa?
1: Non si è più sotto la Lega, non si è più con la Lega.
0: Sei sicuro? Siete sicuro?
1: Io stasera mi non so se sono sicuro o non sono sicuro.
0: Beh, questo qua se gai di tirada, cioè non, se gai di messo, basta che non si rifà a testa del partito e ci si fora, insomma, capito? Non è che fuori fare tante cose. Sì, no, se te rinnovi a tessera e automaticamente ci si fuori. Mica Zaia sia fora, non lo so, che sia fora con Caponara, sono sicura. Questo sì, soprattutto che il progetto là che ga di andare a fare tante robette sugli allevamenti dei pennuti, guarda, veramente sono proprio robe. Progetto pilota. Siamo geni. Pensi tu uno che fa un progetto pilota, Giorgio? Siamo
1: E cavola di motivazione.
0: un ruolo
1: E cavola di motivazione.
0: Spettacolare, certo, che motivazioni dai? Dimmi che motivazioni che hai.
1: Non
0: fare
1: so,
0: i piloti,
1: non so,
0: fare i piloti.
1: non
0: Perché
1: so.
0: noi altri piloti siamo abituati a vedere all'incirca i piloti che ogni tanto si scorreggia con quelle righe bianche, non so.
1: No,
0: Dai.
1: beh, ma adesso non devo dire puttanare. E come si
0: No,
1: fa a capire uno?
0: cazzo, ti dire la verità solo, tia, dice, tia.
1: No, se non ti mi interrompi. Sì, come al solito che ti interrompi, sono devo dirti che mi non so cosa che voglio fare, perché mi consentio che io sia cavà, che non ha raggiunto il quorum, che non ha raggiunto i voti, e di conseguenza è la Lega. Boh, basta. Ma perché, per cosa, per come? Non lo so, e non mi interessa.
0: No,
1: Capito? E
0: questo
1: ora?
0: non avevo sentito questo.
1: E ti dico stasera, e ho sentito stasera sul giornale?
0: Sì. No, no, non è che ascoltate, dico la verità.
1: Ah, ecco.
0: Perché stasera non ascolto, mi ascolto solo Canale Italia. E Canale Italia stamattina parlava di sto ragazzo, insomma, che si era dimesso, però non avevo sentito del presidente del consiglio del Veneto, insomma.
1: Non si mica più un presidente del consiglio.
0: Eh sì, che era già il presidente del consiglio ieri. Non conosco.
1: E gela.
0: Perché sai com'è che funziona? Che c'è un presidente, ogni maggioranza ha un presidente del consiglio, anche sui comuni grossetti, dove che c'è. Boh, strano che perché se ha dimesso anche lui, cioè se non si fa testa del partito, automaticamente dovrebbe essere che delle complicanze. Non lo so. Non so.
1: Non so, guarda, se vuoi che ti dica se sia verità, non
0: Domani
1: mi
0: mattina
1: interessa
0: sentiamo.
1: proprio per niente, zero.
0: Domani mattina dai, sentivo. Domani mattina è la nostra amica. Porco cane.
1: Ah beh, stasera avevo a casa tardi, se faccio che domani sentivo poco.
0: fatta età.
1: No, guarda che come donna e sa veramente tante robe, e ha una cultura mica da poco. So che è di sinistra, tutto è.
0: Beh, questo è il tuo pensiero, però che sia senza far nomi e cognomi, tutto quello che hai detto, tu vedi solo te, perché io non vedo. Comunque può darsi che sia cieca anche, cioè non è che darsi che non che vede tanto.
1: Ti guarda, la percentuale dei voti di Fonae di sinistra, chi fa quello che sia, e quando che sia gli altri. E dopo fate quello che ti vuoi, perché ti puoi pensare quello che ti vuoi, mi penso quello che voglio, anche perché sono ancora facoltà di dire, Giorgio, pensi a come che ti vuoi di.
0: Ma che non voglio mia vado a fare con te. Non voglio litigare con te. Sì, però se ha motivazione, perché se te. Mi senti tu? Sono pazzo?
1: No.
0: Ah ok, pensavo avete perso, perché non ti si parlava di più. No, sinceramente il problema è che se ti te parli con un maschietto là, se non ti dici quello che è comodo a loro, oppure che magari ti dici anche delle stramberie, magari ti sta e ti richiama e a te a parlare tranquillamente, senza non ti interrompe mai. Questo è una realtà, perciò ognuno
1: ti puoi sapere cosa che guardo mi. Se ti interessa, mi te dico cosa che guardo.
0: Sì, guardo, dimmi,
1: ecco,
0: mi
1: guardo percentuale di persone che telefona chi sei di sinistra, chi altri sì. Che telefona, e ora che sarà un perché o per cosa o per come, punto di domanda.
0: Ma certo, perché che altri sei dall'altra parte, perciò non si permette neanche di parlare quando che altri non sei, perché quando che sia chi ne de pie, quando che sia altri chi ne manco. Sai che quando si sente come si dice a secondari, si sente, ecco, questo è il mio pensiero, cioè, dire.
1: Ah, il tuo pensiero? Ma va bene,
0: cioè, posso dire il tuo pensiero, Giorgio, no? Mi bisogna che dice il mio.
1: E ti è bene, no? Il tuo pensiero.
0: Certo.
1: E va bene.
0: Mi non posso salvare il tuo pensiero, cos'è che si rovarso?
1: No, ma dimmi pure che sono rovescio.
0: Che bello che ti sei. Quando ti sei rovescio ti sei più simpatico.
1: Già.
0: Dimmi, ascolta, ma a 102enne là, come funziona?
1: Qui che vuole la mi?
0: Sì, qui è che ha tre cifre. Sì.
1: Ed è buona, e mangia, beve. E se più sgaia di tanti anni
0: a Gese, voglio dire, non sai che a se mezza e mezza,
1: no, che se. Non tanto da camminare, perché
0: vabbè, non importa, vabbè. Però l'importante è che sia anche perché se tu cosa e a se del 26 25 di classe 25 23 20 24 25. Perciò anche voglio dire, se è anche sgaia, se magari è anche se potrei anche fargli delle domande interessanti di come che ha vissuto io i momenti là del ventennio.
1: E mi parla del suo marito, se mi parla del suo marito, te lo vedi, chi si che capisci?
0: Da qui a parlare di tutti innamorati, ma ti incazzi tutta gente innamorata là, Giorgio, di tutti innamorati che sono tumorose là.
2: Guarda, c'è un messaggio di Michele di Venezia. che dice: ringrazio dei complimenti la simpatica signora Beatrice, che saluto, e devo sempre ringraziare il signor Giorgio e la signora Anna che mi hanno permesso di esprimermi liberamente difendendomi. Un messaggio come il mio ultimo anni fa sarebbe stato rigettato, visto che la radio, e lo dico affettuosamente, pendeva un po' a sinistra, ma poi per fortuna è arrivato il signor Giorgio e ha liberato anche i pensieri e le opinioni dell'altra e delle altre parti.
1: Certo.
2: Diciamo quindi che meno male che il signor Giorgio
0: c'è
2: e speriamo ancora per molto tempo. Grazie Michele di Venezia.
1: Grazie Michele.
0: Adesso potremmo cantare Michele la canzone a Giorgio, come già era? Viva che Silvio c'è, come già era la storia?
2: Meno male che Silvio c'è.
1: Guarda quella. Ma guarda che tutti quanti sa che mi sono di Silvio, eh.
0: Anche se chiama Silvio, vedi.
1: Vabbè, bambino. Vabbè.
0: Vabbè, se lo gonfio. Di bisogna pensi che il Gazzetta delle persone che ha messo i fiori, Umberto, non so se riconoscivi Umberto ti.
2: Sì.
0: Bravo. Bravo.
1: E Bossi
2: ci sono anche quelli che hanno messo Benito. Quanti ce ne sono di
1: una
2: Benito?
1: Volta.
2: Prendevano 1.000 lire, mi sembra.
1: Sì, ma il tempo è quella. Ma il tempo è quella.
2: Non ero manco nata.
0: Non solo Benito. Allora, i figli di Benito si chiamavano uno Bruno, Romano, che altri non conosco, però mia nonna ha due figli, ha uno Romano e uno Bruno, e ha preso 1.000 lire.
2: So che davano 1.000 lire, no, ma chi chiamava Benito? Almeno lo sentivo dire, difatti al mio paese ce ne sono parecchi che si chiamano Benito.
0: Anche i figli di Benito, sì, bastava che mettessero anche i figli di
2: che figli? Non lo so, questo non lo so, però so che quando mettevano un nome prendevano, gli regalavano 1.000 lire, gli davano le 1.000 lire, ecco.
0: Sì, quando si registravano che avevano quel nome.
1: Ma a Vigonza le case popolari dove che abitava mia mamma,
0: sì,
1: sai chi le aveva costruite?
0: Lui.
2: E la pensione che tu hai da chi? Da lui? Non lo sai. Lui che ha messo le pensioni.
1: No, ma adesso che comandano i comunisti le devono.
2: Vabbè.
0: Ma guarda, senza tanto dire, senza tanto scherzare, cioè, meglio che t'avremo, fammi una carità che non viene in mente di farlo.
1: No.
0: Non stiamo a dare consigli.
2: Non c'è bisogno che diamo i consigli, loro esercitano e basta.
0: Mamma santissima, benedetto santo, cosa devo fare altronde? Però no, secondo te, Giorgio, fa una domanda. Adesso no, praticamente faceva, perché quando chi comincia a vociferare così sembra qualcosa dell'altro. E allora, dite che ha fatto 40 anni di lavoro, 35, quello che sei, 43, sì, 41, quello che sei, esatto. Perciò dite che non importa. Però dite che ha fatto i tuoi anni che c'era, ti che fatti giusti, giusto no?
1: Sì.
0: Però qui che sei andato in pensione con non 35 minimo, e con 11 anni, 16 anni e quant'altro, quello secondo me va a ritoccare.
1: No, qui era qui che lavoravo in ospedale.
0: Sì, lo so, ho capito. Pubblici, insomma, in ospedale soprattutto. Non vorrei che secondo me va a toccarli che cose ha, perché mi sei contributive già No, sì, già la contributiva anche a quelle magari.
1: Certo che le contributive, perché ti accamago.
0: Sì, chiaro. 500, 1000, un milione ci appava, 500 euro insomma, però hai che va dopo tecnicamente un altro lavoro, cioè dopo, insomma, anche perché andava in pensione con gli aveva 35 anni, insomma, devo mai.
1: Ti ho vinto un anno le marchette?
0: Anche a meno.
1: A me più o meno, insomma,
0: E perciò ti fa conto che te chissi anche avuto 35 anni e adesso è in 80, voglio dire, per 50 anni, per, no, per 20 anni che ha fatto anche un altro lavorettino così magari un po', perché insomma già da giovani, questo voglio dire, o no?
1: Sì, e poi donne, sappiamo che mestiere che fa.
0: E zoccole?
1: No, non ho detto questo.
0: Ah, ok.
1: Non ho detto questo.
0: Cosa, che mestiere fai?
1: Mestiere? E sei intrattenitrici.
0: Tutte?
1: Quasi.
0: Ok. Ma che tu dai da zocco adesso?
1: No, credo che ti dici una di quei.
0: Ah, non te credi. Vabbè.
1: No. Ognuno sa quello che c'è. Mi non so quei che si so con le pure. No.
0: Te che hai dato l'input intrattenitrici. Sì, voglio dire, ti offendi un po'. A me no, mi non mi offendo neanche, me lo dici, insomma, mi offendo neanche.
1: No, ma che sei che qui ha fatto? Dai, non stiamo a dire puttanai. Quando che...
0: Ma che sei tanti anche a gigolo che discorso.
1: Vabbè, ma minimo, quando che uno ciapa una categoria, non la ciapa tutta, e ciapa quello che pensa tu.
0: Ah, io capisco. Sì. Perché c'è poi qualcosa. E comunque dai. Secondo te fai i fratelli di Silvio, fai un partito o no? Secondo te?
1: Non mi interessa.
2: I fratelli?
1: Sì. Non mi interessa.
2: Figli? Noi fratelli.
0: Figli, sì,
1: ma sì, fratelli. Sì, vabbè, i figli. Guarda, se che, guarda, mi, da quando che sono
2: all'asilo?
1: All'asilo della politica non mi interessa più niente.
0: Che bravo.
1: Mi guardo la mattina perché c'è un canale libero. Non che se.
0: Ma ti ho guardato anche all'asilo, Canale Italia oppure
1: sopra? No, Canale Italia. Come faccio a guardarlo?
0: Oh, che TV.
1: No, ma in asilo quando vado là è già finito.
0: Che ora vai tu via? È 9 a mattina?
1: No, è 8 e tre quarti, ma dopo che ti va ti fa merenda, ti fa quattro ciacque di qua di là, di su di su.
0: Ah sì.
1: E poi là dopo guarda e televisione che vuoi lì.
0: Mm-hmm. Cosa che io mangio oggi?
1: Oggi che avevo mangiato gnocchi alla diciamo condito con formaggio, quello che spussa.
0: Quattro formaggi al gorgonzola.
1: Al gorgonzola.
0: Buonissimo.
2: Gli hanno messo appena 12 gnocchi. A casa se ne mangia mezzo chilo solo lui.
0: Madonna, se tirsi mai te calava anche il secondo, dai. Sì.
2: Però
0: sì.
2: Siccome lui è maggiore di gnocchi, me ne hanno dati 12 contanti.
0: Porco cazzo, chi anche a contare sì che ti mangiavi? Ah, sì?
2: Ho detto, ma cavolo, potevi chiedere il bis, loro passano sempre. Ho detto, ma che erano finiti prima del tempo?
0: Ah sì, perché fa peso, che ha messo dentro più o meno, sì, dai, perché c'è l'ultima tonda. Ah sì.
1: Toglio li fa quelli,
0: Ah sì.
1: Però dopo i passa con quello che avanza, i passa da nuovo, è ora che si ruppi.
0: Chi no? Fai replica?
1: No, mi no, non voglio niente.
0: Va bene.
1: Ma basta con chi bella.
0: Cosa mangio? Il frutto?
1: Frutto, sì, o la banana, o quello che era il kiwi, e che era il caffè.
0: Caffè? Un biscottino?
1: No. Il biscottino ti lo do a mattina,
0: qua,
1: ai 10.
0: A mattina, ai 10. Però cazzo, no, se è bello, adesso è bello, trova il pronto. Secondo me vola di lunga bene. Con voi in pensione vola zio diretto. Questo zio sgranò chiaro adesso.
1: Devo mangiare una patatina.
0: Ah,
1: una volta con ero boccia mi piaceva la patatina, adesso purtroppo
2: sta mastica solo.
0: Se mastichi la patatina, ho capito.
2: Sì, ma la mastica sempre... solo.
0: Ma masticavi tocca una volta la patatina oppure a masticavi metaforicamente?
1: No, niente a masticare, la leccavo.
0: Ah, ok.
2: La usava come ghiacciolo.
1: Io ero da quello che mi hanno detto, non so se abbia fatto per scherzo, ma mi hanno detto che avevo una lingua d'oro.
0: Porco cane, ed è che sei qui che hai i denti d'oro.
1: Vabbè, dai, siamo perdere. Se no, fino a volte diciamo anche la dentiera.
0: Facciamo un salutino anche a Simone di Romano Desellino.
1: Ah sì,
0: a Simone che le è venuto a trovarmi questa settimana.
2: Sì,
0: che ha fatto il giretto, no, con me a trovarmi, ma ho trovato un bigliettino che le passa a trovarmi e così mi fa il numero, se che mi sentio, sì.
1: Ecco.
0: Molto gentile.
2: Dai.
0: E che ha detto, mi raccomando, tacca la rissa con cosa, con Giorgio.
1: Certo.
0: Tacca la rissa.
1: Allora, non state fate mettere mai in pasta, perché è abominale.
0: Chi? Sì, no, ripeti, scusa che l'ho distratta.
1: Ho detto, non state vedere mai in pasta, perché è bravo menala.
0: Ah, sì?
1: Sì. Se non è bravo io... Che vuoi che sia bravo?
0: Esatto. Ah no, Simone. Dopo la Gabriella, che dà un bacino. Ha chiamato stasera o no la Gabri?
2: Sì, ha telefonato.
0: Neanche sentia la Gabri.
2: Sì.
0: Un bacione a Gabri, a Giselda, la Rosanna di Bassano, che ho appegnata che funzionava. La Rosanna e la non mi ricordo mai i nomi, Marco e il poeta pazzo non la mia scritta stasera,
2: Marco di Marghera.
0: Sì.
2: No, non ha ancora chiamato
1: neanche l'RDM, non ha ancora chiamato
0: RDM, un bacione a RDM.
1: E quando che non c'è il suo pupillo e fa fatica a chiamare.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: perché dopo sai Thomas, cioè, ma che lei
1: Thomas è di un'altra categoria.
0: Ma no, Thomas è uno che si infarina un po' di tutto.
1: Appunto di un'altra categoria, no? Diciamo che Thomas è effettivamente in pasta un po' dappertutto. E invece mi piace da parte dove che voto.
0: Ma no, dopo Thomas, quando che te fai la domanda smanetta là, perciò dopo larga anche a modo di...
1: Sì, no, vabbè, ma
0: notizie, insomma,
1: ma comunque se mi farina.
0: Sì, ma perché insomma, dopo quando che te riesci anche a smanettare un attimo con queste anche tante notizie anche in,
1: ah beh in certo, diretta, certo.
0: Certo, perché è un modo anche interessante, insomma, da voglio dire, adesso se vuoi essere salare un po' le robe, non so che sia difficilissimo, te riesci molto bene.
1: Ah beh,
0: una volta se le una volta te leggevi i giornali e quello che ti scriveva, cioè voglio dire, ti leggevi i giornali, chi già anche magari diceva anche, non sempre, ma un po' di verità. Adesso
1: una volta, adesso sì. De sincero e se so che quello ubriaco.
0: Bravissimo.
2: Vedi, RDM ha mandato il messaggio, attenti che vi tento.
0: Dai, dai, che metto solo, dai, che chiama lui, dai. RDM, dai,
2: no,
0: chiama,
2: ma non puoi chiamare se ci sono due linee.
0: Ah, dire. No, no, beh, ma però giusto.
1: RDM, non stava a preoccuparti per me, perché mi non faccio semplicemente, diciamo, il commentatore così. Ma beh, basta, non voglio più sapere di politica.
0: Ma RDM non sa mia solo di politica, non è mia cretino, cioè voglio dire, è uno che sa tante robe.
1: No, io con telefono di politica.
0: Con anche bravetto.
1: Sì, ma no, con telefono, qua è manco qua, e telefono solo che di politica.
0: Ma no, perché te stuzzica, ma no, ma se no le buon parlare anche di altre robe, e insomma.
2: Bea,
0: dimmi.
2: Tanto questo è l'orario adesso
0: dello Sputnik.
2: Ah, appunto, quindi è voglia, puoi continuare tranquillamente.
0: Ma Giorgio, ti sei preparato a materia stasera o no?
1: Oddio, al momento non so chi sia tanto in
0: beh,
1: forma.
0: Sta settimana te go trascura, perché non te go neanche mai chiamata il fatto che c'è sta un evento importante a casa nostra, e un po' di scombussamento.
1: Ah,
0: anche
1: che è nata e fia.
2: Sì, è diventata nonna. Ma che abbiamo la telefonata di Penelope.
0: Sì, dai.
2: Sentiamola Penelope, vediamo che cosa.
1: Pronto?
2: Pronto?
3: Buonasera, carissimo ragazzo.
1: Buonasera.
2: Ciao, Penny.
3: Ciao, cara Anna. Sono contenta che sei super necessaria a tutti. E prima a tuo marito, perché prima di tutto lui e dopo il resto, forse per carità cristiana.
1: Ecco, mi piace la parola forse.
3: Forse è per il bravo, vedi, la parola forse sempre. Buonasera signora, aspetta, Beatrice, perché mi piace che mi ricorda Beatrice chi era Dante o gli era per caso l'altro. Beatrice, dove sei? Ma ascolta o no? Sì, ascolta signora Beatrice.
2: Certo che ti sta ascoltando.
3: Scusate. Allora, visto che siete un bel gruppetto, una prima parte non ho capito un tubo, e lo ammetto, perché io se non capisco una norma non la capisco niente. Perché parlavate di personaggi che non conosco, non so, e mi pareva parlaste di ectoplasma. Stanno parlando di ectoplasma. Oddio mio.
1: Eccola.
3: Gli ectoplasmi sarebbero, beh, diciamo in maniera così, dei fantasmi. Gli ectoplasmi sono noi dopo morti, gli ectoplasmi. Però dopo siete andati a finire sulle pensioni, lì mi avete preso proprio, sono felice. E mi rivolgo in particolar modo a voi, perché siete giovani, in gamba, ma sapete ciò che è venuto. È vero quello che diceva la signora Bea? Posso dire Bea?
2: Sì.
3: Ecco, la signora Bea, parlando delle pensioni, le mie, che davano dopo 15 anni, 6 mesi e un giorno, e venivano date, come giustamente avete detto, sia alle categorie, non solo ospedaliere, quelli che erano presso istituti, dico IMSS, robe, qualsiasi cosa statale che ci fosse, ed in particolare agli insegnanti. Non so se voi ricordiate queste cose, siete forse troppo giovani. E l'insegnamento, c'era appunto la possibilità, chi voleva, di andare in pensione, avendo questa pensione. Ma a parte questo, che era, uno era libero, la legge era quella, se io desideravo lavorare una parte e poi fare, non so, la casalinga, avere il marito, se avevo figli, stare dietro anche i figli, eccetera. La cosa grave che io, come li ho vissuti, non perché li ho lavorati, no, ero ancora ragazza, andavamo a scuola, studiavi, non ero proprio un genio, ero anche ignorantella, non avevo voglia di studiare, oppure mi piaceva quello che mi piaceva. Il grave io trovavo allora, non so se sussista tuttora, anzi sarà impossante Thomas che queste cose le sa, perché le vive, credo, nell'ambiente di lavoro dov'è, immagino. E allora era questo, che poi quando venivano a parlare i genitori, ma lo capivi da sola dai voti che prendevi, logicamente, essa matematica, essa la lingua, essa questo, un po' di ripetizione sarebbe bene, ma sento soldi, sapete, aspetta, parlo in Veneto, in mezzo italiano, soldi che prendevano, e penso anche adesso, non lo so, non vorrei dire male, con tutto rispetto per chi lavora, prendevano tanti di soldi perché loro lavoravano, ti davano naturalmente, ed avevano ragione di darti brutti voti se non eri capace, ma dopo ci voleva fare un po' di ripetizione. Allora la mamma chiedeva: da chi potrei mandarla? E da chi voto mandarla, tesoro? Casa mia? Vi risulta per caso a qualcuno di voi è successo una cosa, o avete mai sentito parlare di queste cose?
4: No.
3: Pronto?
1: No.
3: Cioè, tu non eri vivo in quel tempo? Scusa, certo.
2: Quando il suo tempo, ma non andava a fare ripetizioni dalla maestra che andava a scuola.
3: Ma si sapeva che c'erano queste cose o no?
2: Sì, questo ecco. Sì.
3: No, non si può negare questa cosa.
2: No, c'erano, sì.
3: C'erano. Ok, ecco, allora mi date atto che esisteva questo brutto costume. Ed erano i tempi in cui c'erano personaggi. Avevamo, credo ci fosse la DC, immagino allora, se non vado errata. Dopo c'era DS e tutto, ma continua tuttora, immagino, non credo che sia sparito del tutto. Ma d'altronde io poi mi chiedevo, se la legge glielo permetteva, o glielo sta permettendo ancora, giustamente sono dalla parte della legge. Non sono loro che sbagliano, sono quelle che fanno le leggi o che danno queste disposizioni che sono vergognose. E quanto a questo passo di palo in frasca, caro signor Giorgio, ha sentito parlare, non so, per televisione, non oggi, qualche giorno fa, ho visto che se tu sei in carrozzina, non sai deambulare, non puoi deambulare, naturalmente devi andare a fare una visita, qualcosa, hai la tua sedia a rotelle. Beh, se non ho capito male, perché io almeno dico, forse sbaglio, chiedo scusa, ma lo dico, hanno fatto vedere che attualmente tu vai a farti la visita con la tua sedia a rotelle, accompagnata dalla badante, da un familiare se gentilmente ti accompagna, vai a farti la visita. E dopo, una volta, lasciava da di là davanti nello studio dell'ospedale, facevi la visita, eccetera. A posto, stavi lì così, facevi la visita e finiva lì. Adesso tu arrivi in ospedale, vai, ti portano dove devi essere portata, sempre badante, eccetera, oppure naturalmente familiare, e al cocare. Come il supermercato, tu devi mettere, non so se l'ho sentita solo io sta roba, ho vista, Allora la carrozzina viene messa come al supermercato, è presente il carrello dei supermercati?
1: Sì, sì, sì.
3: E
1: sì.
3: Quando... Ah, l'hai vista, Giorgio? Mi fa piacere se l'hai vista. È vera?
1: No, no, dammi... non l'ho vista.
3: Ah, non l'hai vista? No, ecco, no. Mi interessava sapere, perché ma do i numeri, ho pensato io, no? In poche parole, prendi, dopo può essere mezzo euro, 50 centesimi, non so quanto chiedono, non hanno detto. Allora io mi sto chiedendo, ma ragazzi, ma viviamo già in un mondo che siamo... A, andate a fare la spesa voi? Sì, immagino, Anna, sì, immagino.
2: Sì, sì.
3: Signora Beta, anche lei immagino.
2: Ma è caduta perché se c'è Thomas riesce a fare le due telefonate assieme.
3: Va bene lo stesso. Io non
2: so capace.
3: Anna, io per quello che mi risulta, anche se non vado personalmente, quando mi arriva il bigliettino e non compro lingue di cardellino impalate, come si dice, se faccio ne prendo nello champagne, anche un po' di niente, insomma le cose normali che si può mangiare. Ecco, allora questa cosa mi lascia scioccata, dico, ma ragazzi, ma la vedete? Sta aumentando, ma sta aumentando allora, signor Giorgio e signor Anna, solo perché siamo in questo momento di crisi totale mondiale, guerra da una parte, provvedimenti per l'altra, faremo così, faremo colà, non faremo colà. Cioè, ogni giorno tu non sai come sarà la vita, come sarà la tua fine. Io parlo della mia fine dato l'età che ho. E allora mi chiedo, i giovani d'oggi, quando parlavate appunto che le pensioni, chissà, io credo che le pensioni non le prenderanno mai, ma non dipende dal partito che c'è. Prima di tutto non ci sono più, cioè non si fa più figli adesso, o non si sono fatti ultimamente.
1: Ma perché c'è stata fatta una politica balorda?
3: Ah, ecco,
1: se non hanno incentivato le famiglie, è logico che le famiglie non ci sono più.
3: Ma posso farti una domanda, scusa Giorgio?
1: Sì.
3: Sì, è vero quello che tu stai dicendo, ma torniamo a un fatto, che ci siamo abituati troppo bene, dico un plurale maiestatis, nel senso che allora quando comincio a lavorare io e cominci a lavorare anche tu, e vedi che si sta un po' benino, che si sta bene, va bene, facciamo un figlio, se viene il figlio o la figlia, quello che è. Dopo però, dici, ma perché devo sacrificare, fare 4, 5, 6 figli? Facciamo un esempio assurdo, che ce ne sono ormai credo talmente rari, una cosa del genere. Allora, forse la gente ha anche voglia di vivere una volta da... Io chiedo sempre e chiedo perdono se dico cazzate e chiedo perdono se offendo qualcuno. Chiedo anche per sapere, effettivamente una volta la gente sacrificava per i figli, lavorava, stava a casa, eccetera. Adesso vogliamo tutti, mi metto anch'io fra questa, pur non avendo avuto figli purtroppo, che adesso vogliamo allora avere i soldi, ma non adesso. Non parlo del 2026, parliamo anche di molti anni fa, anche 20-30 anni fa, e questa cosa è cominciata. E allora vogliamo stare bene, andare in vacanza, ed è giustissimo, non levatemi queste cose perché trovo che sia giustissimo, perché la gente che lavora è giusto che abbia anche giusto che gli sia permesso di lavorare, di divertirsi, di andare nel mare, in montagna e anche di riposarsi. Però quello che mi chiedo, a un certo momento, al giorno d'oggi, credo che non abbiano più voglia di sacrificare niente, non abbiamo più voglia di... Chi ha poi avuto una vita da famiglie dove hanno dovuto sacrificare, dicono, no, adesso faccio, non dico la bella vita da miliardario, ma una vita normale. Sbaglio se chiedo una cosa del genere.
1: No, ma forse... non hai colpito nel segno giusto,
3: cioè?
1: Perché noi da quando siamo entrati in Europa è stata la nostra rovina, perché noi quando eravamo con la lira eravamo al terzo posto come produzione, come tutto, e le nostre donne rimanevano a casa. Adesso con l'evento che ci hanno portato, e lo sappiamo chi e come e perché siamo andati in Europa, di conseguenza adesso già lavorando marito e moglie non fai una vita tanto serena.
3: Bravo, io ti do atto, sono d'accordo con te. Hai detto giusto, sono d'accordo con quella della lira, a voglia. L'hanno provata tutti, la stiamo provando tuttora, perfettamente. Ma però, scusa Giorgio, altra domanda stupida forse che faccio, sicuramente cretina, da ignorante. Allora, a un certo momento, vero? Però se io ho dei figli, e so che tu hai dei figli e anche l'Anna, no? Avete dei figli, ebbene, avrete avuto anche voi il desiderio, se avevano voglia di lavorare, non solo di lasciare lavorare, anche di andare a studiare se avevano voglia. Ed era una gioia. Io parlo, scusa Anna, non voglio, tu sai che io sono terrona, e amo il sud. Senza offesa per i nordici, che amo anche i nordici perché sono nata a Trieste, per cui non posso non amare anche le terre, ma lasciamo stare nord e sud perché torniamo indietro di 100 anni, se no avanti. Discorso è questo, però a un certo momento al sud, io ricorderò sempre ragazza quando andavo dai nonni a salutare con mia madre, mio padre, non so, logicamente il paesino piccolino che era meraviglioso, che io adoro, a un certo momento erano contadini i miei zii e anche quasi tutti quelli del paese, a parte qualche medico, dottore, avvocato, quelli che lavoravano alle poste, ecco, facevamo un po' dei giri così, che stavano bene economicamente. Gli altri che facevano i contadini, e lo stesso si stava bene, perché si mangiava cose sane, si aveva in casa, lavoravano però come degli li vedevo i miei zii ridotti, e credo anche voi li abbiate visti, si sapeva, presto al mattino, tornavano tardi la sera e si lavorava come... Però facevano di tutto perché i loro figli non fossero un giorno come loro, ma potessero essere il dottor tal di tali, l'avvocato tal, sbaglio nel dire questo, con le gente mi è
1: no, ma difatti quello è stato il male dell'Italia.
3: Vedi, cioè anche tu reputi che questo, ma secondo te adesso c'è la voglia di ritornare un po' indietro? Mi pare, quando guardo certe trasmissioni, anche io guardo Geo e Deo per dire, oppure qualsiasi altro che parlo, che molti giovani ritornano ad avere un desiderio di vivere nella terra.
1: Sì.
3: È sbagliato? No,
1: tanti giovani ritornano, ma tanti giovani adesso fanno i banditi, vanno via col coltello in tasca, sì, e via scorrendo, e vero, ne fanno di tutti i colori. Perché sanno che purtroppo in Italia non c'è, fino a che non hai che non sei maggioranza, in maggioranza non vai in galera. Capito il discorso? E allora ne fanno di tutti i colori. Una volta noi non facevamo quello lì, fino a 18 anni, mai, non l'abbiamo mai fatto.
3: Hai detto giusto, una volta c'è. E sai, avevamo, adesso parlo per me, c'era anche, era sbagliatissima questa forma di tenere i figli, e penso che quelli generazione anno più anno meno, decennio più decennio meno, venivamo, allora non c'era, ed era giusto, non si poteva trattare i figli diciamo o con la i battipanni o con lo zoccolo che ti arrivava se non facevi la data cosa, capisci? Era un errore enorme. Dopo siamo diventati intelligenti, bravi, allora tutti hanno lo psicologo, ed è giusto che ci sia, per carità, perché io sono una che protegge, e guai se c'è una malattia di qualsiasi genere, anche la più leggera, beata per fortuna che non è diventato, che è passato il tabù, è passato il tabù delle malattie mentali, e qui bisogna ricordare il famoso, io non l'ho conosciuto ma letto eccetera, del, perché era lì, poi è andato a Trieste a fare questo, questa professione, e c'erano i manicomi, e invece sono malattie mentali, alcuni venivano curati, adesso no. Però mi pare che adesso, e chiedo consiglio a voi che sapete molto di più, alla fin fine è giusto farlo, però non è che li trattiamo troppo bene sti ragazzini, come hai detto tu Giorgio, i quali adesso si sentono, e i genitori non hanno più la forza, il coraggio, la paura, o sono troppo presi purtroppo dalla situazione, e poi quello che tu tocchi molto specie, anche se ci sei passato, anche tu ci sono stata via.
2: Beh, come hai detto Penelope, come hai detto tu all'inizio, una volta, e come dice sempre Giorgio, che la mamma aveva la motoscarpa e i figli non si ribellavano, stavano zitti, muci, mentre i giovani di adesso, a parte che i genitori lavorano tutti e due, ma se succede uno scapaccione, subito al telefono azzurro.
3: Brava,
2: vengono denunciati i genitori, vengono, ma, guarda, e noi ne abbiamo visti di casi,
1: certo.
2: Dove stavamo a Marghera, e c'era una ragazza, la Rossella Brini, col figlio era incorreggibile, lui aveva paura di me aveva paura, dice adesso chiamo Anna del bar, la mamma, perché la mamma non riusciva a controllarlo, era una cosa, una volta è veramente che hanno chiamato gli assistenti sociali, il figlio ha telefonato, la mamma non poteva più nemmeno scorreggiare, denuncia, ha dovuto fare una causa, ha detto ma guarda che mio figlio è incorreggibile, è una cosa, ha dovuto fare una causa la mamma, e non poteva nemmeno più alzare un dito verso il figlio. Adesso il figlio è il peggior delinquente che c'è a Marghera, non fa altro che uscire ed entrare da galera.
3: Oh mamma mia, però.
2: Questo
3: una gran verità purtroppo, ecco. E insomma, un excursus, adesso ho fatto un excursus, mi interessava quello delle pensioni, quello dei giovani d'oggi, la nostra gioventù che ci dovrebbe dare una mano.
2: Dare una mano, ma hai fatto come dice Giorgio, che al giorno d'oggi vanno solo col coltello in tasca e basta.
3: Ha ragione Giorgio, ha ragione in questo dire. Ragazzi, per il momento vi ho ascoltato, vi ascolterò ancora.
1: Ecco, così riprendiamo il nostro vecchio discorso
2: con la Beatrice.
1: No, tranquilla.
3: Buona continuazione, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie.
3: Avanti sempre e una grande salute a tutti, una buona salute e buona vita. Buona serata.
2: Ciao Penny e grazie.
3: Ciao Penny. Ragazzi, un bacione.
2: Ciao Penny. Ciao. Ebbene, grande la Penny, è stato anche un bellissimo discorso.
1: Certo.
2: Vediamo se la Beatrice riprende la telefonata, perché purtroppo io non sono capace di fare due telefonate assieme. Bea, se vuoi richiamare, siamo qua. E qua vedo che il Daviduccio, il poeta pazzo, sono qua, zia Trizia. Un dito nato a Todi dal grossolato nello stesso lembo, non piglia i minuti, e c'hai ragione, la rodella del telefono non c'è più. Vediamo un po' la carissima Bea. Pronto?
0: Eccola.
2: Vedi, noi volevamo fare un discorso a tre, ma è impossibile.
0: È solo Giorgio che riesce.
1: No. A tre faccio che cos'altro?
0: Infatti, questo volevo dire.
1: No, ma quello era il mio motto. uno, ecco, ai miei tempi avevo un certo nome.
2: Guarda, adesso sta chiamando anche RDM.
0: Dai, che metto su me, dai.
2: Ah, vediamo un po' RDM, dai.
0: Rispondi.
2: Pronto.
4: Ciao.
2: Oh, Roby.
1: Ciao, Roby.
4: Ciao. E ora partiamo dai pacchi. Mi so che non sappai talmente tante che non ho anche, che mi ho fatto anche ascolta per la mia prossima vita. E non vedere il telefono azzurro e con ciappai, punto e basta.
2: È quello che dice sempre Giorgio, che la mamma aveva la motoscarpa, ne arrivavano di scappate in culo.
4: Per quello che ero mi, se mi non ciappavo tutte che legnai, probabilmente mi adesso sarei già morto da delinquente. Perché non ero tanto tranquillo, figlio, che legnai, beh, guarda, giusto per dirtene una delle tante. No, pa, cambiare la cintura dei braghi, non dico ogni settimana, ma quasi. Perché mi spaccava sulle gambe. Non so se mi spiego, Giorgio.
1: Ciao, se mi spieghi.
2: La cintura.
4: Buono. Detto questo, adesso passiamo a un altro breve argomento. Le pandemie. E ora qui ad Sorse sembra che ne sia riuscito a tenere in piedi. Giusto? Questa qua chi ha detto che è perché era in arrivo la pandemia del sole,
1: sì,
4: quanto sembra mi ha fatto a tenerla in piedi. Però in questi ultimi 4-5 giorni ho sentito voce ed arrivava le voce che pensa Giorgio di dove ci sentivo arrivare, e nel Congo che se di tanto in tanto si sveglia Ebola,
2: la Ebola sì,
4: lega all'80% di mortalità. Cosa dio Ebola? In origine era un normale virus influenzale, c'è presente Giorgio quando arriva in autunno, inverno, che te c'ha 39 di febbre, normalissimo. Io ga ingegnerizza quel virus, io ga e ingegnerizza e ga crea Ebola 60 anni fa. Dopodiché io amo là nel Congo, in una zona, in una regione del Congo, e là è sempre restato, non ha mai pensato minimamente di fare un vaccino o una cura per eliminarlo. Come mai? E ora se non sei mai arrivai a fare una cura per quella febbre emorragica, perché si muore dissanguati Giorgio con Ebola, in pratica ti esplode i capillari e ti muori di sanguato in 2 massimo 3 giorni, muori di sanguato e non ha mai trovato un vaccino. Fammi una domanda: se non ha mai trovato un vaccino per una roba del genere, come è possibile che adesso, come chi ha detto, tra 10 mesi che sarà il vaccino contro l'epidemia dei sorsi, è ultima qua, e come hai fatto nel giro dei 9 mesi trovare il vaccino la psicopandemia di 6 anni fa? Abbiamo queste domande.
1: È presto fatta.
4: Aspetta, perché vedi, mi viene in mente la storia del calfio che si chiama il lupo. Andavi in mezzo al bosco, aiuto lupo, e che era? E la gente che correva. E dai una, dai due, dai tre, finché un bel momento la gente non aveva più credesto, e proprio quel giorno il lupo vedeva davvero se mangiava il figlio, giusto?
1: Certo,
4: ecco.
1: È dicitura di quello,
4: esatto, è quasi la stessa roba. Mi ha tolto poi il culo con la psicopandemia, adesso gli tira fuori quella del sorve, siccome questi qua sono bastardi figli di puttana,
2: ma stanno preparando l'Ebola.
4: Non vorrei mai, non vorrei mai che preparasse, perché oltretutto dai voce che ho sentito, ma devo approfondire, devo andare a capire meglio come è questa storia, perché a me è stata detta così, buttava la te capiva, ma libera, e ha detto che e andava oltre il perimetro solito, se veniva fuori dal solito perimetro dove che se isolava, diciamo, sta Ebola. Non voglia mai, non moriva mai. E siccome chi che da tempo, da anni, chi parla di ridurre la popolazione mondiale, non moriva mai, da capire che fin adesso che si ha lupo con la psicopandemia e via dicendo, che stavolta gli ha passato davvero.

0: la visita ve l'ho fatta e va bene. 1060 Giorgio, e anche a me va bene. Ascolta, le condizioni che sono, che chissà che il padre terra, chissà che arriva sto ebola che mi porta via e va a fanculo il mondo. Ma mi voglio domandare a dei genitori che adesso già 35 anni, 40 massimo, ma 35, che magari abbia appena avuto un figlio che adesso ha, non so, un anno, quanto sei disposti a vedere suo figlio crepare in quella maniera? Sei in grado di accettarlo?
1: Difficile.
0: E magari Ioris fa parte, e magari i genitori, questi genitori fa parte di quel 20% che si salva, e però vede suo figlio morire già al massimo in 3 giorni, morire di sangue. Quanto sei disposto ad accettare tutto questo?
1: Certo.
0: Giorgio.
1: È difficile.
0: E qua adesso c'è da vedere. Qua è tutto da vedere. Mi spero tanto che il figlio di puttana urchi sia fuori da testa, più del balcone di casa, ma che ne viva tanto. Mi spero che ne viva tanto.
1: Sarà un po', ragazzi, difficile.
0: Allora, devo approfondirla questa, perché la notizia mi è stata data da un mio amico che ha detto: io sentivo cosa? Gli ha detto che ebola la sconfina oltre il suo territorio classico normale. Sono io da ricercare di capire, di sapere cosa, come o che. Ma mi non ho internet, Giorgio, e non ho la tecnologia, so 0,00 all'infinito.
1: Certo.
0: Devo fare alla vecchia maniera le mie ricerche, alla vecchia maniera, perché dopo bisogna anche, Giorgio, scusami se vado un colpo avanti, un colpo indietro. Ti ricordi durante la psicopandemia che c'era Sburioni e il Crisanti? Cosa dicevi? Nel futuro sarà tante pandemie, e quindi bisognerà farsi più di un vaccino all'anno.
1: Ciao.
0: E ora, ma scusami un attimo, questi sei in contatto diretto col Padre Eterno a saper questo, o forse noi sei i complici, fra i tanti complici,
1: sì, gente...
0: possa che qualcosa di buono si deve combinare,
1: che hai capito, sì, per me c'è gente che ha capito. È il pericolo, quello che c'è, quello che sarà.
0: Esatto. Perché chi sia in contatto diretto col Padre Eterno, che credo poco, anzi non che credo proprio. Quindi l'alternativa qua è rea. E lui sa, perché chissà, gli stai pagando durante la pandemia per dire e far quello che ha fatto. Dice che ha fatto anche la canzonetta Sburioni e Crisanti, ti ricordi?
1: Sì, per l'amore di Dio.
0: Ecco, sa tutto, chissà cosa che si deve arrivare, quando che arriverà. Non a caso che io in Gappia sa, ho visto a Spinea, ho visto a Miran, e un po' nei dintorni qua mi ho sentito che per esempio al Dolo non si sta messo certi cartelli della protezione civile, e c'è uno rosso e uno saio su uno di dove è scritto punto di raccolta per la popolazione. Io ricordo Giorgio 2 anni fa, anche Tiana.
1: Sì, che mi parlassi.
0: Chi ha fatto suonare i telefoni, l'Italert, per le emergenze, per le calamità naturali. Era prima Giorgio così che io fa. E dopo mi sogno sapere durante la pandemia, che ho da mia notizia direttamente a Girotto in diretta, chi ha fatto in tutta Italia i campi d'emergenza per le calamità naturali. Allora, campi che mi fa pensare ai campi di concentramento, i campi di sterminio nazisti.
1: Sì, che te parlavi dei baracchi.
0: Qui nazisti aveva fatto i campi di lavoro, diceva, che dopo si diventava i campi di sterminio. Auschwitz è il più, diciamo, è il più noto. E questi qua i campi, diciamo,

0: campi d'emergenza per le calamità naturali. Sì. È da vedere quando, perché qui si farà sporca, tanto sporca, è da capire quando. E qua, e questo è il mio grande cruccio, che non so neanche a me quando. Certo. Che farà tanto sporca però stavolta.
1: E se sei in programma, dai, in programma, sappiamo, esatto, tutti che sei in programma.
0: E se l'agenda 2030. Ti ricordi, Giorgio, l'agenda,
1: certo,
0: 2030?
1: Certo, certo.
0: E adesso siamo a metà del 2026, manca 4 anni. Allora, provo a fare una piccola previsione, butto là, a caso Giorgio, Mi dico che l'anno prossimo gli altri non daremo a votare, e sarà Meloni in carica, per un'emergenza che potrebbe essere o la calamità naturale, come chi la definisce, oppure addirittura la guerra. Mi butto là e sono io a tirare a indovinare su questo.
1: Ah,
0: niente di certo, niente di niente. Mi tiro a indovinare. E con questo, caro Giorgio, ti saluto.
1: Grazie.
0: Ma se è possibile, se è possibile, ma che boy, aspetta un attimo. Oh, adesso sono in vacca, qui sarei. Va? Che bello. Mi viene da ridere. Ma non piangere. Metti Profeta non sarò di Demis Roussos. Più tardi, quando
2: come
0: ti
2: non ho domino. Capito, Roby.
0: Metti Profeta
2: non Profeta
0: sarò.
2: Non sarò, sì, dai.
0: Di Demis Roussos.
2: Sì.
0: Tra 5 minuti, 10 minuti prima di chiudere, vediti.
2: Va bene, ok.
0: Va buono. Ciao, cari.
2: Ciao, ciao.
0: Alla prossima.
2: Ciao, Roby. Sì, ecco, e adesso il combattimento con la Bea. Bea, ti sei qua, dai. Dai, che fa tanto. Ecco, finché viene la Bea a chiamare al telefono, vediamo, faccio questa canzone, vai. Opla.

0: Ma vedi questi bambini che non sono neanche in prima elementare, che cantano e fanno tutte le mosse sia che fanno quando cantano, fanno vedere dove va va bene, lasciamo perdere, se no vado fa culo anch'io. Oh, ma mi ha fatto veramente emozionare e gioire di vedere bambini che hanno cantato tutti questa canzone qua, tutti. Ecco, tu da.
1: Ecco qua, noi aspettiamo la Bea. Ci sei? Dai, forza, pronto.
2: Eccola qua.
1: Ecco che qua siamo presenti.
0: Come che ti contavo? Come che ti contavo? Luni, se venivo a trovarmi, se venivo ospiti 4-5 scuole de fiori, diciamo che è all'asilo infantile, insomma.
2: Ah, ok.
0: Ecco, questo anno che viene va alla prima elementare.
2: Ok.
0: Così io a cantare questo, che altro. E mi, come un deficiente, mi sono messo a piangere.
2: Ma perché sei deficiente? Perché ti piangi? No, vabbè.
0: Sì, vabbè, ma un uomo non ha da fare che robe, dai.
2: Perché? Perché vuol dire che ti sei ancora sensibile?
0: No, sei troppo sensibile, troppo.
2: Beh, troppo no, però sei sensibile, troppo no.
0: Vabbè.
2: Sei sensibile. Comunque, il discorso là che faceva Roberto, tanto per stare un attimo in linea, è il discorso dell'Ebola, là. Difficilmente gli farà una roba così, perché puoi beccare anche a ori, perciò stiamo sereni che non succede niente di che roba, solo che siccome che l'Ebola fa un certo rumore, no? E sappiamo che tipo di malattia che è importante, e ori che prova comunque una roba così, ma non può darà mai inquinare l'acqua, inquinare cose, buttare robe, perché se faccio chi si bette a rento anche a ori, che dopo più.
0: E chi ti dice che Urini aveva già trovato un vaccino? Guarda, che idea è capace di tutto. Pronto?
1: Bea! Ma sarà caduta la linea. Che hai il telefono scarico? Bea! Hai il telefono scarico? È caduta la linea! Bea! Boh!
0: No, ma bello il discorso che ha fatto Ea. Però dico, voto che ne abbia trovato un pezzo di vaccino per le ore per star bene. Insomma, cioè, c'è da dire che questo, insomma, essere sicuri no, ma neanche non essere i soliti indormesai che ti caga più un tubo. E vabbè, che ti vuoi fare mai? Pazienza, Bea, dai.
1: Non so, hai caduto la linea qua. Vedo, boh, no, io non capisco nulla di computer e vedo cose strane. Bea, rifai il numero, forza.
0: E va bene, dai.
1: Finché rifai il numero e dai, visto che mi ha chiesto profeta non sarò. Dai, diamo il tempo a Bea di rifare il numero.

0: eccoci qua.
1: E avete visto, scusana.
2: Aspetta, quando avviso Thomas, grazie, tutto a posto. Io non riuscirò a comunicare con te perché ho lasciato il telefonino a casa. Non lo so se stai ascoltando, quindi se quando andiamo via che io faccio i saluti, sai cosa dovresti fare. Spero che sarai in ascolto. Ti ringrazio quello che hai fatto adesso. E ci sono poi dei computer che ti da remoto, se riesci a controllare dopo. Non so se la Beatrice è ancora in ascolto, perché è sparita la telefonata, è sparita la comunicazione e non lo so se si è scaricato il telefono oppure c'è qualche altro imprevisto.
1: Donna non si scarica mai.
2: Bea, vedi cosa devi fare. Quindi ringrazio Thomas, grazie che mi ha mandato.
1: Allora posso parlare?
2: Ecco, adesso puoi parlare, vai.
1: Eccola, avete sentito o qualcosa, diciamo, di questa sera, un po' così, un po' colà? Questo sarà il mio nuovo programma, dove che ognuno può venire fuori e dire la sua esperienza, diciamo, no? Che noi, a me mi basta che non c'è uno non bestemmia e che non parli direttamente male, perché se no allora poi dopo andiamo a finire male tutti. E ognuno dirà la sua, io non interverrò mai per dire sì o no, se no così qualche parolina di mezzo, diciamo, per tenere un po' la conversazione in piedi. Io penso che la trasmissione verrà fuori molto, ma molto meglio. Tante donne possono venire fuori, parlare di quello che vogliono parlare loro, delle loro esperienze sul lavoro, di quello che sanno fare di mangiare, che sanno fare un po' di questo, un po' di quello, e che abbiano problemi, diciamo, soprattutto coi vari mariti, quelli che hanno avuto disagi a non finire, possono benissimo scaricare sul telefono amico che siamo noi, ecco, tutto lì. Penso che quando capirete che io non voglio più centrare nulla, ma centrate solo voi, avrete più soddisfazione di parlare, perché è una cosa che direte solo che voi, o la direte nei confronti di uno o di quell'altro, ma che la dite voi, insomma, ecco, quello è il problema, è l'importante. Va bene, dai, io con questo ve l'ho detto, spero di essere stato chiaro, di avere anche dimostrato che io non voglio più parlare di politica, voglio così, diciamo, sentire cosa ne pensate voi della politica, ma io non voglio intervenire come commentatore della politica, ma bensì così di fare la piccola battituccia, diciamo, tanto per stare in compagnia, ecco, tutto lì. Bene, allora io con questo penso di avere fatto il mio dovere, anche perché voglio dimostrarvi la nuova trasmissione che sarà solo ed esclusivamente vostra. Voglio fare un poco di Radio Italia, non diventeremo mai uguali, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, loro sono di carattere nazionale, ma voglio diventare, diciamo, come loro, che ognuno di noi dica la loro realtà di fatti, ecco, tutto lì. Politica o non politica, a me non mi interessa niente più di tanto. Benissimo, Vai, Anna.
2: Ecco, la Bea mi dice che sta provando a chiamare, mi dà libero. Bea, qua non vediamo nulla, non lo so il perché, il per come. È apparso tutta una fascia azzurra, io non ne capisco e non lo so che cosa sia successo. Thomas non c'è e non ho nemmeno il cellulare per poterlo chiamare, difatti gli ho dato comunicazione in diretta radio, se in ascolto non lo so se può fare qualcosa. E le telefonate non lo so, non vanno. Prova un po' sull'altro numero, sai che noi abbiamo due linee telefoniche e non lo so che cosa sia successo, quindi Thomas, se sei in ascolto, i telefoni non vanno. Bea, prova a fare i due numeri, sia uno che l'altro, non lo so, vediamo che cosa. Mandami un messaggio, voi sentite libero, però qua non squilla nulla. Se sia partito l'internet, non lo so, non ne capisco. Quindi sia per comunicare telefonicamente, e provo a mandarmi un messaggio, vediamo. Niente, provato tutti e due i numeri, e non lo so, è partito l'internet, non so cosa poter dire, non so cosa poter fare, non saprei nemmeno che san di chiamare. Oh, a parte questo, difatti mi sta mandando i messaggi, stanno provando tutti e due i numeri, ma qua non ne capisco nulla, non saprei. E vabbè, domani si arrangeranno, cosa devo dire, dopo scrivo là che le telefonate non vanno. Ed è questo. Niente, provato tutti e due i numeri, non so se
1: va bene altro. Dai, niente, sei su stasera. Va bene, dai, nessun tipo di problema, faremo quello che siamo capaci di fare e non te fine del palo.
2: Una meno un quarto, e cosa devo fare? Noi parliamo, noi se ce la fanno con i messaggi a mandare qualche risposta a qualcosa, altrimenti.
1: Se no, Anna, aspettiamo un altro 5 minuti, o se si mette a posto, buona, se no metti notturno. E andiamo a casa.
2: Effettivamente, perché non so cosa dire, non so cosa fare. Io qua non metto mani, scrivo sul registro che le telefonate non vanno.
1: Il sacramento è in...
2: Cosa? Vabbè, metto una canzone fin quando ti corto tutto. Ok, Giulio Russo, vai!

Ecco qua, io sto cercando, insomma, Thomas, se sei in ascolto, e qua le linee telefoniche non vanno, i computer, non lo so, non lo so. E io fra poco, come torna Giorgio, è andato in bagno un attimo e non riusciamo a comunicare o a parlare, se riesce a intrattenere qualche altra mezz'oretta, altrimenti facciamo i saluti e andiamo a casa. Perché è così, è così.

Ecco qua, dai, adesso vado a recuperare un po' il maestro, andiamo con Gianna Nannini, vai!

0: Ecco qua, un po' di musica. Giorgio, hai da dire qualche altro?
1: No, non ho altre cose importanti da dire, perché ci vuole, sai, comunque la mia trasmissione è fatta che c'è anche qualcuno che telefona per far sì che venga fuori, come non so chi che non ha visto come è fatta la trasmissione di Vito Monaco, capisce quello che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe che il dialogo fosse fatto da voi, solo esclusivamente da voi, e noi dovremmo tenere solamente che così la calma, che non ci sia la possibilità di parlare male e via via discorrendo, ecco tutto là. Ma adesso la trasmissione dovrebbe essere solo che vostra, indipendentemente dal fatto di quello che volete. Poi adesso ce ne sarebbero tante cose da dire, perché anche in politica, a Mestre, diciamo, a Venezia, c'è le votazioni fra poco, non so quando, con precisione quando siano, se sono questa settimana, la fine settimana o l'altra settimana, non lo so. Vabbè, comunque, quando che sarà, sarà. E qualcuno che vuole magari dire, per me sarebbe bene che ritornasse su quello, che andasse su quell'altro e via via discorrendo, perché mi sembra che da quello che ho sentito oggi, che Zaia è stato un attimino un po' scansato, diciamo, ecco, non è entrato con la votazione che lui voleva, quel numero di votanti che lui voleva e via via discorrendo. Di conseguenza ha detto che va via anche dalla Lega, che non rinnova, non va via dalla Lega, non rinnova più il contratto, diciamo, che lo lega alla Lega, però non va più neanche da nessun altro partito, tanto per cominciare. Io, siccome che non ho nessuna possibilità di sapere se è sincero oppure no, dico vabbè, che faccia quello che vuole, insomma, quello che gli sembra giusto di fare. Se lui era talmente abituato a prendere tanti voti che adesso aveva bisogno di un certo numero di voti per entrare forse non so dove, e non è entrato perché non ha raggiunto il quorum, diciamo, ecco tutto lì. Di conseguenza, ragazzi, anche lui ha finito la sua permanenza, diciamo, nelle nostre aule, che più digeriamo del Veneto. Di conseguenza adesso ci saranno.
0: C'è l'attrice che sta provando a chiamare, però qua i telefoni non funzionano,
1: mi dispiace,
0: non si sente squillare niente. Bea, non so, noi Giorgio finisce di parlare, faremo i saluti e andiamo via, ecco.
1: Ah, io ho già finito, sempre questo.
0: Ebbene, noi ringraziamo, poi prepara il notturno e come al solito, sai che aspetta che metto la buonanotte angelo mio, quella è la nostra sigla di chiusura. Se vuoi dire qualche parolina alla Bea, finché la
1: Bea, io dovrei dirti tante paroline. Ma cosa vuoi? Se non ci sei, è anche inutile dirle. A parte che sai che le cose che volevamo parlare eravamo d'accordo nel parlarne, e mi dispiace che c'è qualcuno degli ascoltatori, una donna in particolare, che non gli piaceva quei discorsi là. Cosa vuoi farci? In mezzo a tanti ascoltatori che vorrebbero che noi continuassimo a farlo tutti i giovedì, e se manca qualcuno che non si degna più, va bene, nessun tipo di problema. Però io così io penso, no, che se noi facciamo un certo tipo di discorso, una donna che non vuole, diciamo, partecipare, però vuole ascoltare, può mettersi come si può dire, in pace con se stessa, perché tante cose che noi diciamo lei non le ha mai fatte. Allora si vede che ha provato un certo tipo tradizionale dell'uomo e donna, l'uomo sopra e la donna sotto, basta, al fine del palo. Perché io ho un'amica che è una delle tre che telefono quando che vengo qua, che ha sei figli, e io sono sicuro che lei non ha mai goduto, diciamo, di tanti privilegi, perché da quello che raccontava di questa signora, il marito era geloso, lui andava patapim, patapum, patapim, patapum, e la lasciava incinta. Una volta lasciata incinta, e lui era sicuro che le corna non gliele faceva più. Cioè, è una mentalità un attimino un po' bigotta, però anche quello era una maniera come un'altra per amare una donna, insomma, ecco tutto lì. Però adesso, forse, se avesse la voglia, diciamo, di parlare, io penso che si vorrebbe liberarsi, potrebbe liberarsi di tanto, di tante cose che ha patito, perché facendo figli non significa di aver fatto il sesso, perché il sesso lo fai con amore, con sincerità e tutto quello che ci va dietro. Non è che facendo sei figli hai fatto sesso, hai fatto quel sesso che bastava per imbrogliare un po' la situazione, ma non era un sesso come uno intende dire ho fatto di tutto e di più, perché non credo che dopo sei figli uno dica ho fatto di più, di tutto e di più. Non credo che lo abbia fatto, ecco tutto lì. Cioè io non mi sta neanche a dichiararlo, diciamo, sto discorso qua, perché sai, noi abbiamo un'amicizia che esula dal discorso di quello che ha fatto con suo marito oppure no. Ecco, il suo sesso, io dico che per me lei ha goduto meno di quello che doveva godere, e ha rovinato la vita più di quello che doveva rovinarla, perché ha tanti acciacchi con l'utero e via discorrendo, ha tanti acciacchi dappertutto, che può darsi che perché sai, le maternità sembra che non facciano niente, ma per me l'hanno distrutta, perché quando mi faccio l'elenco di tutte le cose che ha avuto, è logico che metà di quella roba là ne è venuta fuori per le maternità. Tanto è vero che l'ultimo le hanno proibito, il marito, di lasciarla incinta nuovamente, perché sennò sarebbe morta, ecco tutto lì. Tanto è vero che l'ultimo figlio ha avuto quella malattia sul cervello, come si chiama, va bene, dai, e ha avuto questa, una malattia che è un po' così. Ecco, tutti hanno avuto il loro titolo di studio, tutti li ha portati alla massima carica di università e altro, e naturalmente adesso i figli glielo fanno pagare, perché si vede che hanno visto che lei ha fatto una vita non serena, coi figli, ma era più serena col marito e via via discorrendo. Diciamo che alla fine ha concesso più al marito che non ai figli, e di fatti i figli adesso non la sopportano, diciamo, perché non ci vede, ha paura, ormai è vecchia, si nota, e vorrebbe avere sempre un figlio vicino, e non ce l'ha mai, né ha due figli in casa, ma è come che non ci fossero, insomma, lei gli fanno qualcosa, sempre sforzato, sempre mai una roba, mamma hai bisogno di questo, hai bisogno un po' di latte, hai bisogno un po' di non so, di qualcosa, ti faccio un caffè, ti faccio un brodetto, ti faccio qualcosa, che una mamma sarebbe molto molto più felice che lo fa così, di non avere proprio quei figli vicino come voglia di essere vicini alla madre, ecco, tutto lì. Cioè, per conto mio, così da lontano per telefono, come mi racconta lei, penso che i figli gliela facciano pagare di quello che ha fatto durante gli anni che ha fatto per far figli e via via discorrendo. Ecco, io la penso così, senza essere sicuro di essere nel giusto, per via, no niente, per me uno può pensare tante cose, però penso che lei abbia un'autorità, abbia creato un'autorità che i figli, diciamo, si sentono un attimino un po' sperduti, ecco, non si sentono o forse amati, dico io così da lontano, senza nessun problema. Io ho parlato anche con lei, è difficile parlare, è una brava donna, è difficile parlare, ma il problema sarebbe quello di parlare e di dire quello che in realtà lei ha fatto, perché per non avere neanche uno di sei figli, di non averne uno che si interessi della mamma, perché due hanno anche i tre giorni pagati, ma niente da fare, lei deve telefonare, gli assistenti sociali non la trattano come dovrebbero trattarla, pertanto penso che sotto sotto ci sia qualcosa, lo penso io, e io parlo così da persona ignorante, però da quello che sento e da quello che mi racconta, ho fatto una mia pagella, ecco, tutto lì.
0: Bene. Dai, vediamo di fare i saluti, gente, la trasmissione finisce qua.
2: Buonanotte,
0: ecco, noi ringraziamo tutti, purtroppo le linee telefoniche non vanno e io l'ho segnalato nel registro. E gente, domani mattina è un altro giorno, quindi vi saluto caramente tutti, ricordandovi che anche sabato e sera sarò qua. Un abbraccione forte, grazie a Michele di Venezia, intervenuto con i suoi messaggi profondi. Grazie anche alla nostra carissima Beatrice, ce l'ha messa tutta, figurati, al nostro RDM.

0: Saluto tutti, tutti, tutti indistintamente, dalla A alla Z, come faccio di solito, belli, buoni, brutti e cattivi, li saluto tutti, chi ci ha ascoltato e chi non, e alla prossima trasmissione, ti aspetto sabato sera con Giorgio il giovedì.
1: Giorgio. Eccola, buonanotte, grazie del vostro interessamento. Perché comunque so che come ascolto siete più di uno. Vi prego.

0: trasmettere, dove chi siete voi gli interessati, chi siete voi i partecipanti. Bene, io vi saluto, buonanotte, buon riposo e buon tutto.
1: Bene, buonanotte a tutti, gente, Thomas, se sei in ascolto, dacci tempo di uscire, va bene? Adesso preparo un po' tutto e poi ci sentiremo a casa, perché non ho il cellulare dietro. Buonanotte gente, da Radio Gamma 5.

i nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte,

nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse,

hai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

scuro. Sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale.

Buongiorno a tutti amici, buongiorno da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 21 di maggio 2026 e sarò in compagnia con voi ovviamente sempre fino alle 15 circa. Poi proprio ieri sera, intanto una notizia che purtroppo è morta la Mariella di Noale. La Mariella di Noale, la conoscete, è stata un'ascoltatrice e un'amica di Radio Gamma 5, una vita piena di prove durissime, ha cercato di affrontarle come ha potuto, è stata un'amica della radio e ha cercato e abbiamo cercato insieme di poter, chi ora l'uno ora l'altro, di poterla consigliare, di potergli dare un aiuto, di poterla in qualche modo sostenere. La sua vita è stata veramente una vita molto molto pesante ed è stata trovata morta in cucina, probabilmente un infarto, un attacco cardiaco. Aveva parecchi problemi di salute ultimamente, quindi mando un forte abbraccio a Mariella e alla sua anima, che tanto sappiamo benissimo che è solo una trasformazione, un momento di cambiamento, che poi semplicemente si abbandona il corpo fisico, si abbandona la vita materiale e per un bel po' si sta in una realtà spirituale ben diversa, per poi prepararsi a tornare. Questo è forse la cosa più pesante. Mariella, un grande saluto. Chi vuole partecipare naturalmente ai funerali domani, sono proprio domani venerdì alle ore 10 presso la chiesa di Vigo Novo, alle 10 di domani nella chiesa di Vigo Novo. Chi vuole dare l'estremo saluto a Mariella, la Mariella di Noale, sarà ovviamente, farà cosa molto molto giusta per un'anima che ha sofferto

molto in questa vita. Dunque, stavo dicendo, al di là di questo, che ieri ieri c'è stata la serata che, a cui ho partecipato sostanzialmente a Marostica, in particolar modo presso la sala parrocchiale di Marchesane, con la serata che ha tenuto Guido Grossi, che io ho intervistato qui in radio, stato dirigente della BNL per molti anni, e poi quando sono arrivate le degenerazioni progressive e la privatizzazione anche di tutte le strutture bancarie e di tutte le strutture e apparati statali che sono stati in qualche modo privatizzati diventando SPA e poi eccetera eccetera, dicevo, tutto questo ha portato lui ad avere un riflesso di coscienza che ha detto: col cavolo che io vado avanti in questa maniera, mi dispiace, la mia funzione non è certo quella di andare a procurare investimenti più o meno fallimentari ai grandi colossi della speculazione finanziaria internazionale, e quindi se ne è allontanato e si è ritirato. Ora però, con la sua esperienza notevole, ha fatto un'analisi in 2 ore e mezzo circa di lavoro, ha fatto un'analisi molto accurata della situazione che noi stiamo vivendo, ed è un'analisi che io condivido sostanzialmente al 100%, tenendo conto che lui ha anche elementi di conoscenze economiche e di economia finanziaria che io certamente non ho, ma che quasi tutti noi non abbiamo. E però alla fine della fiera cosa dice? Dice assolutamente quello che io avevo già purtroppo capito, e cioè ed è questo: dal 2020 in modo particolare, dal 2020 noi abbiamo una struttura statale, uno Stato, un sistema sanitario, una cosa che non agisce, in modo chiaro ormai, in modo chiaro, non agisce e non si muove più per migliorare le condizioni di salute ed economico-finanziaria del popolo, che teoricamente è sovrano, no? E partì proprio, essendo laureato in giurisprudenza, ha fatto un'analisi giurisprudenziale proprio, diceva: la nostra Costituzione è una enunciazione splendida di concetti e di principi fondamentali con cui non si può non essere d'accordo, poi nel momento in cui c'è l'applicazione legislativa particolare si ha l'esatto contrario del principio enunciato in Costituzione. Questa è la realtà che stiamo vivendo noi. Il popolo non è affatto sovrano, perché non ha nessun modo, in nessun modo può controllare coloro che vengono delegati a esercitare il potere in nome del popolo. E cioè, traduciamo in un'altra maniera, ormai in maniera sempre più chiara, passata la Prima Repubblica, e quindi diciamo dagli anni 90 in poi, è stato sempre più evidente che chiunque venga eletto, questo si muove al di là delle promesse elettorali, le solite cagate che si dicono per attirare le persone nel seggio elettorale. Qualunque tipo di governo si muove, prende decisioni fondamentali, che sono decisioni che sono impartite dai grandi gruppi finanziari speculativi internazionali, che hanno in mano oggi il potere totale di farti crepare, cioè di creare un default in un paese. L'ha dimostrato ancora Soros nel 92, e con le speculazioni sulla lira, può creare situazioni tali da creare un crollo economico in un paese. Nessun governante, anche la persona più onesta, può rischiare una cosa di questo genere, e ammesso che sia una persona onesta, la maggior parte di coloro che vengono oggi selezionati per i gruppi di potere per diventare rappresentanti politici sono oggi, e io l'ho capito molto tardi e l'ho pagato molto pesantemente, sono oggi selezionati perché, in un modo, salvo eccezioni, d'accordo, però in linea di massima, per essere bravi o non bravi esecutori di ordini che vengono dall'alto, cioè da una gerarchia di potere
spesso non come si dice non conosciuta affatto, che non si manifesta mai in nessun canale disinformativo ufficiale, anche perché i padroni dei canali di canali televisivi, radiofonici e giornali e quotidiani sono loro, per cui non si riveleranno mai alle masse, questi gruppi di potere che sono in grado di dettare passo dopo passo le riforme, quelle che contano in materia economica, in materia finanziaria, quindi in maniera di tassazioni, tagli o no in determinati settori e compagnia bella, che portano a un impoverimento progressivo della popolazione. Perché? Perché questi grandi gruppi finanziari, in realtà, come tutto il sistema bancario internazionale, questo spiegava Guido Grossi, non lo dice solo lui, lo dicono tutti coloro che hanno un minimo di onestà intellettuale. Sapete bene che le banche creano denaro dal nulla in maniera legale, in particolar modo al 1971, quando a Bretton Woods Nixon disse semplicemente che il dollaro non era più che noi spendiamo che utilizziamo non era più convertibile in oro. A quel punto lì, da quel momento, si possono scrivere numeri su un computer. Esempio, io vado a chiedere in banca un mutuo di 200.000 euro, io quel mutuo lo ripago, e lo ripago con denaro sonante derivato ovviamente dalla mia attività lavorativa e quindi dal mio sudore e della mia attività economica, che è molto reale, molto concreta. Ma i 200.000 che mi hanno abbonato in prestito, con cui io ho potuto comprare la casa per esempio, semplicemente la banca non li aveva, li ha solo scritti su un computer. E la cosa può restare in piedi perché viene accettata normalmente, da tutti, e quindi il giochetto va avanti. Lo sanno tutti gli economisti questo, ma tutti stanno zitti e si va avanti. Allora, cosa succede? Che il povero cittadino continua a sborsare per una vita denaro del suo denaro vero, concreto, del suo mutuo, per versarlo in una direzione di finanziamento della banca, la quale non ha emesso neanche una goccia di denaro in realtà. Quindi già questo è un trasferimento di ricchezza, di ricchezza vera, verso un serbatoio che non ha prodotto un solo euro reale, ma solo fittizi, ok? Bene, questo sistema cosa porta? Porta inevitabilmente a un progressivo e irreversibile impoverimento della società, ma questo non solo in Italia, di più di altri posti naturalmente, ma non, la stessa cosa sta avvenendo sostanzialmente in tutta Europa. Ora, questo è un processo irreversibile che nel momento storico che viviamo non può essere modificato in alcun modo. A questo punto la soluzione che Grossi diceva era quella che io sostengo in maniera molto artigianale e molto rudimentale, è quella della realtà associativa, e in particolar modo lui parla realtà cooperativa, creare una cooperativa grossa, con decine di migliaia di persone che aderiscono dentro, magari acquisendo un'azione che può essere valutata tipo 25 euro. Questo gli consente di entrare all'interno di una realtà cooperativistica che deve contenere anche aziende che producono varie cose naturalmente, e si crea quindi una persona che aderisce a questo ha un mercato alternativo che potrà poi arrivare anche all'utilizzo di una moneta corrente parallela o complementare, addirittura come un istituto di emissione si parlava. Il progetto è molto molto come si può dire, ha un obiettivo molto alto e ha quindi una finalità molto importante. Il problema è vedere se ci sarà una massa di persone sufficiente per poterlo sostenere, ma soprattutto se ci sarà la capacità da parte di adesione di quei gruppi economici che sono indispensabili per poter sostenere un qualcosa del genere. È la creazione sostanzialmente di un mercato alternativo che non può essere intaccato dalle decisioni governative, per il semplice motivo che si creerà
una struttura riconosciuta dallo Stato e che ha una economia in qualche modo e una attività di scambio commerciale parallela e indipendente. Ora, la cosa interessante ovviamente perché se si realizzasse riuscirebbe a eliminare quello che è il limite di tutte le componenti associative di piccolo cabotaggio, che da sole in realtà non possono andare avanti. Non è che, per esempio, piccole associazioni che possono, per esempio, non so, produrre cibo di ottima qualità, tipo cibo biodinamico e compagnia bella, se sono da sole possono sì al massimo crearsi un piccolo mercato così alternativo locale, ma non hanno alcuna possibilità né di produrre le quantità di alimento sufficienti per incrementare e ampliare e potenziare l'associazione, ma soprattutto non possono nemmeno pensare di come si dice, limitarsi all'apparato alimentare per poter sostenere i propri aderenti. C'è bisogno di entrare in una rete molto più vasta dove io divento un produttore virtuoso il cui cibo mi viene pagato adeguatamente da persone che sanno perfettamente cosa significa mangiare biodinamico e non andarsi a comprare le robe al supermercato discount, e quindi entro in un giro che consente di dare una corretta valutazione degli sforzi che io faccio. Ma se resto da solo e mi devo confrontare continuamente col mercato tradizionale, io non potrò mai venirne fuori, perché il lavoro che io faccio non verrà mai riconosciuto e pagato adeguatamente, e quindi non c'è una possibilità di futuro, perché bisogna riuscire da queste attività a tirar fuori denaro sufficiente non solo per mantenersi, ma anche per fornire attività che abbiano scopo sociale, scuole private, per educare realmente i nostri figli e non abbandonarli al tritacarne della scuola statale di oggi, e sanità, attività, studi, ambulatori, piccole strutture, hospice, eccetera, dove la gente possa curarsi anche in modo diverso da quello che viene imposto dalle grandi multinazionali farmaceutiche che oggi hanno in mano totalmente il sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi la cosa è molto interessante, è ovvio che ne parleremo ancora, ne parleremo con qui anche qui in radio, e vedremo insomma di poterlo, inviteremo anche Guido Grossi qui ovviamente per vedere di lanciare un po' questa cosa. Allora adesso vi lascio un attimo pausa musicale, poi vi presento l'ospite.

0: Ecco qua, sfumiamo perché ho con me, con grande piacere, un ospite nuova, diciamo, perlomeno è la prima volta che viene a Radio Gamma 5, immagino, ed è Silvia Caputo che è con noi. Ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, e grazie
0: davvero. Lupano, sì, capito. Silvia Lupano, sono proprio rincoglionito, scusate. Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, grazie a tutti, davvero grazie per l'invito qui e un saluto a tutti le persone che ci ascoltano.
0: Silvia, noi ci conosciamo da tanto tempo, ancora quando io ho fatto la bravata da Don Quixote della mia campagna elettorale, giusto Silvia? Ci siamo avvicinati in quel momento lì. E Silvia, sì, di fatto è laureata in psicologia ed è in questo momento, tra le tante attività che fai, perché insomma sei in pieno fermento, sei coach, counselor e facilitatore di costellazioni. È un argomento che noi, tra l'altro, io ho già affrontato qui con altre persone, ovviamente, perché è diventato molto, si sta diffondendo molto sta pratica, no? Diciamo che in alcuni casi, e ho sentito ovviamente pareri molto discordanti, ci sono quelli che dicono sì, guarda, ma l'avessi fatto prima, nel senso, no? E altri che ti dicono a me non solo non mi è piaciuto, ma si è creata una condizione energetica non bella. E perché da quello che ho capito, non è che non sono un esperto ovviamente, ma da quel poco che mi sono informato capisco che l'elemento centrale per una buona riuscita di una pratica di costellazione è la persona che conduce il gioco, insomma, no? Cioè il protagonista. Puoi spiegartelo in questo senso? Dimmi se è vero o è un'idea, un'impressione sbagliata.
1: Ascolta, hai ragione da vendere in questo. Allora, mi permetto di fare una piccola premessa. Io ho avuto, direi, l'onore di sostenere le persone dal cuore buono che cercavano di mettersi in gioco anche quando tutto sembrava contro, e credo che il risultato è una medaglia al valore, no? Dire ci si prova anche quando sembra magari che in questo momento tutto è avverso, e però ci abbiamo provato, no?
0: Certo, assolutamente.
1: E quindi
0: sì,
1: in questo senso mi sento di dire che anzi ce ne fossero da ripetere sempre come esperienza.
0: Assolutamente sì, ma esatto, cambiando nelle caratteristiche, perché ovviamente dall'esperienza si impara, no? E quindi per esempio quel gioco lì, quello delle elezioni, lo dico per chi ancora si illude in qualcosa, quel gioco lì è chiuso. Persone come me o come te o persone che sono fuori e che vogliono con buona volontà fare qualcosa di positivo non possono percorrere la via politica elettorale, proprio è chiusa, sai, presente, la strada è chiusa,
1: strada
0: come
1: è
0: nel Signore degli Anelli, no? La via è chiusa.
1: E in questa direzione a mio avviso ci sono delle condizioni che precorrono, no? Mm-hmm. Per poter poi eventualmente casomai riaprire questo portone blindato, ma casomai ne parleremo dopo perché ci tenevo a rispondere a
0: certo.
1: Questa domanda. Allora, tu dicevi se ci sono delle caratteristiche che in qualche modo identificano una persona che...
0: Un bravo conduttore, diciamo,
1: bravo,
0: no?
1: Proprio un bravo conduttore. Allora,
0: nell'ambito delle costellazioni.
1: Delle costellazioni, che per chi non lo sapesse è una tecnica terapeutica che aiuta le persone a risolvere cose che normalmente anche anni di psicoterapia non riescono a individuare, ma perché si tratta di qualcosa di...
0: Di profondo.
1: Così profondamente nascosto nel nostro inconscio che è veramente difficile, addirittura con le ipnosi regressive a volte venirne a capo, no?
0: Mm-hmm.
1: Invece le costellazioni si è proprio evinto che sono una tecnica terapeutica talmente efficace che addirittura le ricerche scientifiche ne dimostrano l'efficacia su quasi la totalità del campione di persone che hanno difficoltà enormi. A livello, che ne so, per esempio depressioni, addirittura depressioni pazzesche che non guariscono coi farmaci, non guariscono con le terapie in nessun modo. E un seminario di costellazioni di 2 giornate è stato talmente efficace che i partecipanti hanno totalmente risolto, tutti i partecipanti dello studio, si parla di persone veramente gravissime, quindi non sono tanti, sono 28 persone.
0: Mm-hmm.
1: In realtà erano 29, l'unico che non è guarito è quello che non le ha volute fare perché non l'ha capita bene, cioè non ha voluto entrare, non ha proprio entrato nella sala dei seminari.
0: Mm-hmm.
1: E questa cosa ha fatto sì, insomma, che si è proprio stabilito anche a livello della psicologia, nel senso l'università, la Sapienza di Roma, se ne ha discusso anche con il comitato di tesi, con tante persone, e si sta appunto affrontando adesso la tematica di questo, cioè sono cose che sembrano costellazioni, cioè vabbè, un oroscopo, chi non le conosce può sottovalutarle, ma sono
0: uno
1: strumento prezioso.
0: Quello che tu hai capito, Silvia, in cosa consiste di fatto a partecipare a un processo di costellazione?
1: Sì, allora,
0: in cosa consiste? Come tu vai lì, uh-huh, e vabbè, abbiamo già detto che il conduttore è fondamentale, no?
1: Certo.
0: Perché ovviamente deve avere una grande capacità, oltre che di conoscenza, di empatia, capendo chi ha davanti.
1: Certo,
0: ecco, okay.
1: Certo. E quindi si parla di un conduttore, quindi una persona preparata in questo ambito, e appunto adesso diremo come distinguere anche un buon conduttore da un conduttore che magari non rischia di non fare un buon lavoro, perché è un ambito molto anche peggio a volte, perché a volte ci sono persone che si accorgono che fanno danni e magari
0: non sono pirla, sì,
1: nel senso lo fanno in maniera un po' così non proprio responsabile, e quindi c'è, fondamentalmente si può descrivere, comunque giusto per inquadrarla appunto per chi non la conosce come pratica, sono una sorta di rappresentazione teatrale dove fa da regista, diciamo, fa da così direttore della scena chi appunto fa da facilitatore di costellazione, conduttore, certo, costellatore, chiamalo come ti pare,
0: diciamo, che segue,
1: esatto, lì poi c'è una persona che porta nel pubblico, che poi ci si alterna in questi ruoli, una persona porta una difficoltà, un obiettivo che non si riesce a raggiungere, ma anche un obiettivo professionale che è particolare, cioè non è necessariamente qualcosa di gravissimo, di psicologicamente impattante, cioè spesso arrivano anche imprenditori che magari non riescono a capire come realizzare una certa cosa con i soci, insomma può essere veramente in tanti ambiti.
0: Sì.
1: Fatto questo, cioè individuata una persona che vuole portare il proprio tema, tutto poi si incentra su questa tematica e il conduttore aiuta la persona che vuole risolvere questa tematica a individuare delle persone che possono aiutare a sviscerare qual è effettivamente il problema e anche a lenirlo, oppure se può esserci un blocco, può esserci un dolore, può esserci un lutto, insomma tante cose, e il conduttore è molto importante proprio per questo motivo, perché dà l'idea, cioè guida un po', cioè guida molto questa cosa.
0: Ma facciamo un esempio, Silvia, per esempio, cioè una persona, allora tu fai le costellazioni legate anche all'attività non tanto personale solo, ma di una che riguarda l'attività anche di imprese, di situazioni, no? Così. Allora,
1: sì.
0: Costellazioni, le chiami costellazioni?
1: Allora, le costellazioni, quelle che sto proponendo ora, si chiamano, le ho disunte dalla mia attività di counselor strategico relazionale. Quindi si tratta di costellazioni strategico-relazionali, perché ho scoperto questa cosa, che molto spesso le persone poi mi chiamavano, erano un po' in difficoltà dopo la costellazione e non era previsto. In generale la stragrande maggioranza dei facilitatori di costellazioni non promuove un po' un sostegno e anche una chiarificazione successiva alla costellazione. Io invece ho notato che ne aumenta l'efficacia.
0: Certo.
1: Devi sapere che le costellazioni stanno evolvendo a una velocità rapidissima, perché tra noi ci consultiamo, io sono in contatto con oltre un centinaio di facilitatori con cui appunto mi confronto, ogni tanto facciamo degli incontri, e tra questi anche persone veramente strepitose a livello di, come dire, capacità e competenza
0: ed empatiche,
1: esatto, e in questo caso quindi vengono fuori anche ulteriori apporti e modifiche alla strategia che ci aveva insegnato Bert Hellinger, un po' il più famoso in questo campo, anche se non l'unico. E così, e quindi
0: un esempio in questo senso che ti viene in mente, che tanto per far capire, no? Allora, tu sei, mettiamo sei la facilitatrice,
1: sì,
0: e davanti a te c'è un gruppo di persone che partecipa a questa costellazione. Mettiamo che siano di un'azienda, che siano colleghi di lavoro.
1: Certo.
0: E come inizi?
1: Allora,
0: cioè, perché dovrà essere un inizio, questi non sanno una mazza, quindi sono venuti lì. con curiosità per capire che cavolo è sta roba. Tu come inizi?
1: Allora, normalmente se siamo un numero contenuto di persone ci disponiamo in cerchio, che è una delle soluzioni che io preferisco, si parte normalmente con una meditazione che aiuta le persone a centrarsi, a entrare in se stesse, quindi a collegarsi no? a ciò che c'è. Dopodiché si porta il tema. Nel caso delle aziende di solito è quasi sempre il titolare a portare, cioè il CDA, insomma la persona che in qualche modo, o le persone più responsabili di quell'azienda.
0: Guarda, abbiamo dei problemi.
1: Abbiamo questa difficoltà, non ne veniamo fuori. Sono 5 anni che abbiamo questa difficoltà che non si risolve.
0: Che può essere un'attività commerciale o di rapporti personali,
1: può essere qualsiasi cosa. Allora a quel punto io scelgo delle persone o aiuto la persona a scegliere proprio in base a un sentire che deriva da una cosa che dopo affronteremo, che è un sentire che arriva, se vuoi poi parliamo del campo morfogenetico. Questa intuizione che mi arriva fa sì che io scelga magari una persona che rappresenta, che so, la mamma del titolare, una persona, il papà,
0: oppure una collega, una dipendente.
1: Esatto.
0: Dice, ascolta, per favore, mi fai la mamma, tu ti mettiti in medesimi nel ruolo della madre di lui, del capo.
1: Esatto.
0: Che già, cosa insomma. Vabbè.
1: Sì, allora. Oppure posso dire, tu rappresenti il reparto vendite, tu rappresenti il reparto spedizioni, tu rappresenti i clienti.
0: Anche una cosa concreta.
1: E anche cose molto astratte, tu rappresenti il successo, tu il denaro, tu l'ostacolo.
0: A seconda delle situazioni.
1: E la persona comincia a muoversi nell'ambiente e lì appunto sta proprio la bravura del conduttore individuare.
0: Aiutare
1: un po', però con molta cautela, perché più il conduttore si fa parte della costellazione, si fa a sua volta condurre, sganciando da idee pregresse, più questa cosa in realtà funziona bene. Qual è la discriminante di cui abbiamo un po' accennato all'inizio? È la capacità del conduttore intanto di creare un campo non giudicante, non separativo.
0: Chiaro.
1: Non che esclude, che butta fuori, dice tu no, sei sbagliato, cose del genere, ma anzi un conduttore che riesce a creare un campo dove quello che prevale sembra banale dirlo così, ma è proprio l'amore, la riconciliazione, l'amicizia,
0: non l'esclusione, la comprensione, quindi
1: la comprensione, l'accoglienza, quello che crea malattia anche, guarda Paolo, molto spesso è legato proprio a esclusioni, a giudizi troppo duri, a qualcosa che blinda il nostro cuore, e un atteggiamento del genere a volte può riversarsi addirittura in dei sintomi fisici. Quindi si è notata proprio una correlazione di quando riusciamo, io l'ho notato anche su me stessa rispetto a quando ho iniziato a studiare questo ambito tanti anni fa, si crea proprio una sorta di trasformazione anche fisica, perché chiaramente se tu pensi che il mondo è cattivo, tutti ce l'hanno con te, le persone lo fanno apposta a farti stare male, oppure tu pensi guarda questa persona ha questo problema, lo fa perché lui ha un problema che non riesce a fare diversamente da così, e in realtà entri in modalità invece accoglienza e amicizia, cioè entri in altro,
0: quindi,
1: e di comprensione, la tua vita decolla letteralmente, sia a livello di relazioni, a livello anche di prospettive, opportunità, e anche a livello di proprio benessere ad ampio raggio, che poi il benessere effettivamente è inutile dirlo, si ripercuote sempre più spesso, si è notato questo anche con la psiconeuroendocrinoimmunologia, si riversa tanto sul corpo. Quindi io non esito a dire che dal mio punto di vista favoriscono il benessere proprio ad ampio raggio.
0: Ascolta Silvia, ma per esempio, si era partiti dall'esempio, no? Scusa se vado avanti, no?
1: Certo.
0: C'è l'imprenditore, diciamo, di questo gruppo, o il capo, insomma, e una dipendente, un'amica, una collega, in persona la madre. Tu gliela fai in persona alla madre e come la stimoli? Cioè, questa persona che in persona alla madre cosa deve fare? Cosa fa?
1: Esatto,
0: cosa succede?
1: E questa
0: va bene, non è che è un'istruzione dettagliata,
1: no,
0: chiaro. Far capire, non è che...
1: una mia cara amica collega in questo campo dice vieni e prova, di solito alle persone che fanno questa domanda, perché è un po' complicato da spiegare a voce, no? In effetti E, però per rispondere alle persone, perché effettivamente è una cosa molto particolare, io penso che molti dei nostri ascoltatori hanno già sentito parlare del campo morfogenetico di Rupert Sheldrake, dove ci si è un po' accorti che siamo veramente tutti collegati, nel senso ci sono delle situazioni in cui sentiamo cosa prova l'altro, no? A volte ci viene, ci sono delle sincronicità, delle cose che non sono altrimenti spiegabili. E la fisica stessa ha dimostrato questa cosa. Tu prendi due elettroni dell'atomo, adesso non so se la racconto bene perché non sono un fisico, però tu prendi in uno stesso atomo due particelle separate e noti il fenomeno dell'entanglement, cioè praticamente fai qualcosa, un elettrone che è stato separato dall'altro elettrone dello stesso atomo a 1, 2, 5 chilometri, non ricordo quanto, di distanza, l'altro elettrone comincia a cambiare nello stesso modo in cui è stato costretto a cambiare l'elettrone da cui è stato separato, cioè rimangono in contatto anche se separati. Anche noi esseri umani siamo così, però è difficilissimo questo da capire, applicare a noi, perché noi diciamo vabbè, ma un elettrone lo costringi da girare in un senso a girare in un altro senso, perché perché dovrebbe funzionare anche per l'essere umano se i due elettroni restano in contatto? Come potrebbe essere, no? Che anche gli esseri umani hanno questo contatto? E qui razionalmente è difficile da arrivarci. Io sinceramente non ci credevo, anche avendole studiate. Quando ho partecipato la prima volta, ho pensato addirittura a una truffa, perché ho detto queste persone sono attori ben pagati, perché come diamine fanno a sapere come si sente questa donna, come diamine fa a sapere come si sente la mamma di quest'altro che non l'ha mai visto prima?
0: Incredibilmente invece lo fa.
1: Paolo, non sto scherzando.
0: E l'altro verifica, cioè il presunto figlio, verifica che è vero.
1: Mamma mia, se è vero. Ah. Ed è tantissimo così, è proprio tanto.
0: C'è un ascoltatore, Luca, che mi fa una domanda e dice: è possibile che un partecipante alle costellazioni possa assorbire problematiche interiori di altri partecipanti o attori principali, qualora queste fossero molto impattanti interiormente, come per esempio depressioni pesanti o roba di questo genere?
1: Ecco, qui secondo me è appunto la bravura di chi conduce. E perdonami anche Paolo, però se una cosa ti si aggancia e te la senti collegata addosso e diventa tua, probabilmente, cioè io direi, io non amo essere mai certa nelle cose, che parliamo con qualcosa di qualcosa che è al di là, no, della conoscenza tangibile, quindi non amo dire le cose con certezza, però per la mia esperienza, se qualcuno
0: viene colpito
1: in quel modo, due cose: sicuramente non si è creato un campo che favorisce la guarigione, ma probabilmente è stato lasciato qualcosa che poi fa sì che poi le persone si portassero via qualcosa di non così positivo. Ma c'è anche, e oltre a questo, però questa è la base, ma c'è anche il fatto che magari la persona stessa può essere che dentro di sé avesse la stessa dinamica e che quindi in qualche modo se l'è assorbita, ma non è che se l'è assorbita, praticamente si è agganciato perché già ce l'aveva in qualche modo, magari non... Questa è un po' la mia esperienza, che poi salta fuori che magari c'è il suo nonno che è stato disperso in guerra, ci sono stati lutti non elaborati, eccetera. Quindi quella persona che magari ha avuto durante una costellazione una sensazione magari negativa, se lo dice il conduttore proprio riesce, no, ad accogliere la cosa e anzi a creare un ulteriore elemento di guarigione.
0: Quindi ancora una volta sottolinei che l'elemento del conduttore è fondamentale, cioè la sua capacità, la sua esperienza e la sua sensibilità per evitare. Poi però se uno anche dovesse cuccarsi una depressione grave di un altro, era anche collegato al fatto che questo aveva già sviluppato una condizione simile o non ancora manifesta e che in qualche modo è stata evidenziata o stimolata.
1: Sì, guarda, io direi questo. Allora, amo restare in contatto, no, con le persone con le quali io faccio costellazioni. E sinceramente all'inizio della mia carriera capitava, no, perché poi tutti noi ci alleniamo, miglioriamo nel tempo, eccetera, è capitato che qualcuno mi dicesse: ma sai, dopo le costellazioni mi sono alzato, non stavo tanto bene, eccetera, e io non avevo ben chiaro cosa c'era, no? Allora in quell'occasione lì andavo proprio in profondità nella cosa il più possibile e cercavo appunto di capire questa cosa. E praticamente sempre nella famiglia della persona che in qualche modo non si era sentita poi così bene, gioiosa alla fine di una
0: si sentita male, diciamo,
1: c'era una situazione molto molto esatto. molto analoga, ma proprio analoga nel senso per esempio una persona dispersa di cui non si è più avute tracce, una cosa che lascia in famiglia veramente una voragine, tipo una guerra eccetera. E basta però saperlo, per quello dicevamo adesso di creare, stiamo creando tutte queste conferenze, convegni tra facilitatori, perché ci si aiuta anche a gestire sempre meglio e sempre di più questi aspetti. Ed è importante anche secondo me appunto questa cosa di monitorare le persone che hanno fatto la costellazione, cioè non abbandonarle a se stesse, perché non so, adesso per esempio non mi è più successo già da anni questa cosa, no? Mi capitava all'inizio, ma dovesse anche succedere, riesci ad accoglierla e a trasformarla, perché se un unico seminario di costellazioni in questo studio scientifico di cui ti parlavo è riuscito a risolvere depressioni gravi, ma gravi gravi gravi, cioè si parla di gente che non si alzava proprio dal divano in un'unica sessione di un seminario alla fine si parla di 12 ore di lavoro, sei in un giorno e sei nell'altro, figuriamoci appunto una persona che magari si sente un po' di disagio, che è il massimo che è successo a me, insomma, che uno provasse un po' di disagio,
0: certo.
1: non certo che si appiccia una depressione grave, perché partecipa, ecco, dal mio punto di vista questo è un po' improbabile, ecco, a me non è mai capitato.
0: Poi diceva si può allora, scusa, ciao, ho partecipato a una costellazione che mi ha impressionato, all'inizio non capivo come fanno a muoversi le persone, poi quando mi hanno scelto ho sentito le gambe muoversi da sole.
1: Sì, sì, certo, siamo collegati, per cui quando io dico ascolta il corpo e muoviti secondo il corpo, se tu adesso Paolo, io e te possiamo fare anche una costellazione singola, possiamo usare l'acqua, possiamo usare tante cose, che poi veramente qui è un campo enorme, quindi qui accenniamo solo un po' di cose, ma tu proprio messo nelle condizioni, creato il campo, proprio creata la condizione giusta, senti proprio il bisogno a volte, che so, buttarti per terra, prendere una persona, abbracciarla, fare delle cose che non sai da dove arrivano, ma arrivano appunto, si dice, da questo campo morfogenetico. Io dico arriva dalla vita, perché noi come esseri umani, adesso non vorrei, passami un po' la cosa, quando Gesù, il Buddha ci dicono in varie forme siamo tutti collegati, siamo fratelli, la mia vita diventa felice e rendo felice anche la tua, per quello è importante che io sia felice e stia bene, perché anche tu lo sarai grazie anche alla mia felicità. Tutte queste cose che ci sono arrivate non è che arrivano dal mio punto di vista dal niente, ma è come se non le sentissimo vere, ma la nostra capacità anche di sentire anche chi non c'è più, anche chi o la mamma di un tipo che magari in quel momento sta lavando i piatti a Roma e noi siamo a Venezia o a Padova, e in quel momento si sente, cioè nel senso la persona riesce a sentirla, a collegarsi e muoversi secondo il sentire di questa persona, basta che il conduttore gli dica ok, tu adesso rappresenti la mamma di questo signore che ha un problema.
0: È chiaro, il punto interessante qual era? La mamma di questo signore che si mette a fare qualcosa, evidentemente, perché entra in qualche modo in contatto o in risonanza con la madre vera, presumibilmente. Cosa accade alla persona, al figlio? Non so se hai capito.
1: Allora, intanto il figlio